0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, ho preso i calendari, diversi hanno chiesto la storia del eunuco. Siamo inguaiati già prima di partire. Eunuco. Va bene, Carlo? Ecco. Questo uomo africano, il primo africano convertito al Signore. Vediamo la storia, come il Signore ha portato alla salvezza. Una storia molto interessante, bellissimo. In versetto 26, quindi abbiamo già visto Filippo, suo compagno Stefano è stato ucciso. Questi due diaconi, questi due servi, all'inizio erano chiamati solo di servire i tavoli, fare delle compiti semplici, vi ho detto già, anche nel movimento Calvary Chapel noi cerchiamo questo. E Chuck Smith, tutti noi pastori insegni sempre, dovete essere servi, un ministro è proprio quello, deve ministrare, deve servire. Il più grande fra di voi sarà il più grande servo, e il modo per salire nel regno di Dio è scendere più basso. E abbiamo visto come Filippo e Stefano erano fedeli nel servire le tavole e fare quello che Dio gli ha dato da fare, e quindi Dio gli ha dato ancora più cose da fare. Cosa meraviglioso, gli ha fatto vedere veramente la sua gloria. Abbiamo visto in Stefano, purtroppo ha avuto un ministero molto breve, poverino, è stato lapidato, non di meno dai amici dell'Apostolo Paolo. E io credo fermamente che la testimonianza di Stefano, quando lui era lapidato e lui ha detto, Padre, non metti questo peccato su di loro. Che forte testimonianza, ti stanno ammazzando e tu dici, Signore, perdonali, perdonali. Proprio come Gesù, proprio il carattere di Cristo che veniva fuori nella vita di Stefano e anche Filippo, vediamo che il Signore, lui era fedele in quel servire i tavoli, aiutare le vedove, servire le mense lì nella chiesa primitiva e quindi il Signore ha dato un grande ministero come evangelista, anche pastore. Prima in Samaria il Signore ha usato Filippo per portare un grande risveglio, è scritto che tutta la Samaria ha ricevuto la parola attraverso di lui e non sappiamo un numero esatto, ma io direi centinaia, migliaia di persone si sono convertite al Signore attraverso di lui, grandi miracoli, potenti opere e quindi dalla Samaria il Signore ha un altro compito. Prima il Signore ha portato in Samaria per evangelizzare tutta quella zona. In versetto 26, ora l'angelo del Signore parlò a Filippo dicendo, alzati e va verso il mezzogiorno. Non in bassa Italia. sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è deserta. E quindi Gaza, noi sentiamo quasi ogni giorno nelle telegiornali, la striscia di Gaza, ma questa striscia di Gaza. Gaza era la casa dei Filistei, e ancora è la casa dei Filistei, sempre i nemici di Israele, in perpetuo. Quanti di voi credete che il Signore usa ancora gli angeli a parlare ai suoi credenti? Io ci credo. Se è qui, anche oggi, perché no? Infatti forse stavo parlando con Mark, e ho raccontato una volta che io stavo guidando un camion in America, e io credo che un angelo ha fermato il camion. Io stavo per fare un grosso incidente, e all'improvviso il camion si era tipo bloccato, fermato. E poi in India anche una volta ho visto un angelo, voi potete anche non credermi, ma una volta il Signore mi ha mandato di notte in sogno un messaggero suo che io stavo pregando, digiunando riguardo un fatto della mia vita, e ho avuto una visione di notte, è venuto questo giovane, non avevo gli ali, questo angelo, però sono convinto 100% che era un angelo di Dio. E in questo sogno ero in un bosco e veniva questo ragazzo molto bello, molto giovane, e lui aveva, proprio dalla TV, aveva una tunica bianca. E quando veniva verso di me in questo bosco, io sapevo che era un messaggero da Dio, sapevo che era un... E lui mi ha dato un messaggio, lui ha detto: l'Eterno ti dice questo. E proprio una direzione, io stavo pregando, era riguardo a Silvana, mia moglie, perché confesso, in India ho preso una cotta per un'altra ragazza mentre che ancora era con lei, e quindi stavo pregando, Signore, su questo discorso, anche digiunando, e il Signore mi ha mandato un messaggero e ha detto: questo non è la persona per te. Non ha detto Silvana, ma ha detto che è quella che ti sta aspettando in un altro paese. Io sapevo subito chi era. E quindi io credo che anche oggi il Signore potrebbe mandarvi dei angeli, perché no? Noi non siamo diversi da queste persone. Filippo, tutti gli apostoli erano uomini come noi, donne. E ci sono due estremi purtroppo nella Chiesa: alcuni che vedono angeli e visioni dappertutto, profezia, parola del Signore, destra e sinistra, angeli, visioni, eccetera eccetera, e poi ci sono quei altri dall'altro estremo, dice: no, Dio non fa più niente. Noi sempre giudichiamo ogni cosa, un messaggio di un angelo o una profezia o una visione, sempre secondo la parola di Dio. Se non inquadri con la parola di Dio, non è da Dio. E non so se voi avete mai visto questo programma Angeli. Qualcuno? Io l'ho visto una volta solo per vedere che cos'era. È un sacco di fesserie, veramente, perché non porta gloria a Gesù Cristo, e quindi io non credo che è da Dio queste cose. Infatti ho visto una volta e mi ha bastato una volta. Adesso c'è miracoli che non ho neanche perso 5 minuti a guardare quello, perché già delle pubblicità che fanno c'è Padre Pio e tutto il resto. Siete contenti che adesso Padre Pio sarà un santo? Noi siamo i santi. Amen. Io penso che Padre Pio era un indemoniato, sinceramente. E anche lui, se qualcuno ha visto il film sulla sua vita, qualcuno ha visto? Lui aveva attacco dei demoni nella sua cella lì, e lui credeva essere posseduto, aveva ragione, doveva continuare a credere. Infatti anche gli altri credevano che lui era posseduto e avevano ragione. E adesso hanno fatto sangue comunque. Non ci interessa in questo. Ma Dio ha mandato un angelo, e Dio ancora manda gli angeli, e manda visione, e opera in modo soprannaturale. Noi non dobbiamo diventare né persone che corrono indietro ogni pazzia, ma né persone scettici che dubitiamo di tutto. C'è un pericolo. E anche io in questo ministero della tenda devo confessare che sono diventato un po' scettico, perché ho visto tante di quelle cose, ho visto tutti, di tutti i colori, fratelli, nel mondo della Chiesa. E quindi sono anche diventato un po' scettico, invece io credo in questi ultimi anni il Signore mi sta riportando in mezzo, diciamo. Non essere né scettico, ma né credulone. Ci sono tanti credoloni, fratelli, anche nelle chiese evangeliche. Io non credo nella nostra chiesa, però nelle chiese che non hanno un buon fondamento nella parola di Dio, sono piene di credulone. Arriva il tizio dall'America, bla bla, tira fuori rivelazione, visione, eccetera, eccetera, cose che in, proprio contro la parola di Dio, e la gente corre indietro. Ma come correte indietro? È chiaramente contro quello che Dio ha insegnato nella sua parola, non è da Dio. Eppure succede. Quindi questo angelo è venuto da Filippo, ha dato un ordine, alzati e vai verso mezzogiorno. Vediamo anche qui che l'angelo non ha portato il messaggio del Vangelo al eunuco etiope. Lui ha detto all'uomo di farlo, anche nella visione che Pietro ha avuto. L'angelo ha detto: tu vai in casa di Cornelio, l'italiano. Vai nella casa dell'italiano perché la pasta è buona. No, lui ha detto: vai lì e proclama a lui le parole di vita eterna. Annuncia il Vangelo in quella casa. Quindi a noi, fratelli, tocca il compito di predicare il Vangelo. E ben detto il pastore Abramo, non è compito solo mio. Amen. È compito vostro. Voi dovete evangelizzare. Non perché io vi costringo, ma l'amore di Dio ci costringe, dovrebbero costringerci a parlare, non tacere, a parlare e dire: guarda, c'è un Dio che ti ama, c'è un Dio che ha dato suo figlio per te. E quindi tocca ognuno di noi dovremo fare discepoli, come ha anche detto Marco l'altro giorno. Dovremo pregare: Signore, questo anno voglio vedere un'anima che si converte a te. Voi credete che il Signore potrebbe fare questo nella vostra vita? Io ci credo. È poco. Anche uno potrebbe dire: solo un'anima. Ma cominciamo con uno. Amen. Preghiamo tutti noi. Ogni giorno, ogni settimana: Signore, usami per portare un'anima a te. In questo anno. Solo un'anima. E poi aiutami di discepolarlo, di essere il suo buddy, il suo compagno o compagna, e di aiutarlo in questo cammino verso il paradiso. E quindi l'angelo ha dato l'ordine di andare in un altro posto, di lasciare la Samaria, andare sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza. E l'angelo disse: è deserto, è un posto desolato, un posto sterile. Voi sapete il deserto che cos'è? È asciutto, non cresce niente. Invece Gerusalemme si trova un po' nelle montagne, nelle colle, è più verde là. Quindi Dio è anche in Samaria. Quindi Dio a volte potrebbe chiamarci da un posto di abbondanza, di risveglio, andare in un deserto, un posto arido, un posto difficile, come il Veneto. Io ero in California prima di venire qua, e io lavoravo per una chiesa, immaginate, fratelli, di 25.000 membri, la popolazione di Montebelluna, questa comunità. Per voi è strano di immaginare, ma in questa comunità ogni domenica fanno 3 culti la domenica mattina. Il primo culto mi sembra inizia alle 7:30. Quindi pensate un po', ogni culto 6.000 adulti vanno in questo santuario per adorare il Signore e ascoltare la parola di Dio insieme. E io lavoravo lì, io lavoravo nel Disneyland cristiano. Era meraviglioso. Tutti i miei colleghi di lavoro erano fratelli. Immaginate, io facevo falegname, come ho fatto anche qui,

dunque, forse un giorno, fratelli, preghiamo, amen, che avremo le fabbriche cristiane, che avremo già alla sì casa e quasi una ditta mezzo convertito, amen. No, niente, tutti quelli di sì casa non dicono amen, preghiamo per loro. E un bel mattino alle 7, non era un angelo che mi ha chiamato, era Frank Ippolito. Alle 7 di mattina mi ha svegliato. Craig, non so se ti ricordi di me, io sono Frank Ippolito e c'è un piccolo gruppo in Italia, abbiamo cominciato un studio biblico e abbiamo saputo che tu vuoi venire qui e noi, un fratello che sta portando avanti, non puoi rimanere, quindi abbiamo pregato, noi sentiamo che tu sei l'uomo, che tu devi andare lì. E io ho detto, no, va bene, ci sono tante cose che Dio dovrebbe fare prima che posso andare. E poi ho detto, ma dov'è questo posto? E lui ha detto, nel Veneto. E io ho detto, mamma mia, un luogo deserto. Un luogo dove non c'è niente. Infatti a Montebelluna non c'era una chiesa prima. E anche Filippo, il Signore, lui era un risveglio. A Samaria, sai, centinaia e migliaia di persone si sono convertiti, battezzati nello Spirito Santo, miracoli, persone liberate dai demoni. Un grande ministero. Lui poteva piantarsi lì a fare una mega chiesa e essere il pastore della comunità lì in Samaria. Ma Dio ha detto, no, tu vai in un luogo deserto, sterile. Un luogo dove non c'è niente, non c'è un ministero, non ci sono tante persone. E Dio non ha neanche detto, questo è anche interessante, Dio non ha detto c'è un uomo che tu devi evangelizzare. E una cosa è quando stavo studiando questi passi, noi vediamo che la volontà di Dio viene svelata passo a passo a Filippo. Quanti di noi vorremmo che Dio magari ci fa vedere tutto davanti? No? Quante volte ho avuto fratelli che vengono da me e magari mi dicono, se io sapessi la volontà di Dio, prega per me che posso capire la volontà di Dio per la mia vita. E quanti di noi abbiamo mai pensato questo, pregato questo? Avete mai pregato questo? Io tante volte, Signore, voglio conoscere la tua volontà per la mia vita. E anche qui vediamo che il Signore ha rivelato solo un passo alla volta. In versetto 26 ha detto, va lì, vai a questa strada fra Gerusalemme e Gaza. E in versetto 29, lo Spirito disse a Filippo, accosti, raggiungi quel carro. E poi in versetto 39, verso la fine di questa storia, dopo il battesimo dell'Etiope, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più, ma proseguì per il suo cammino pieno di gioia. E io penso che c'è un principio molto importante in questa storia, che anche noi, tante volte noi vogliamo tutto il piano di Dio per il prossimo 5-10 anni davanti, non è così. Noi vogliamo avere sempre tutto in controllo, noi esseri umani siamo fanatici di avere tutto sempre sotto controllo. Ma qui Dio ha detto, tu vai lì intanto, tu vai lì e poi... Nell'ubbidienza di Filippo poi il resto viene svelato. E tante volte noi siamo in confusione perché non vogliamo fare quel primo passo. E stavo un po' meditando oggi pomeriggio su questo. Cioè se Filippo non si sarebbe, ho detto giusto Paolo, non se fosse ubbidiente nel fare quel primo passo, no? Stanno ridendo? Non si sarebbe. Se non si fosse stato ubbidiente. Vedi che non solo possiamo imparare la Bibbia, ma anche Mark può imparare l'italiano.

0: Ok. Se lui non fosse stato ubbidiente, perché Dio non ha detto tu andrai in questo posto a evangelizzare, vedrai che si converterà questo uomo, vedrai la mia gloria, lo battezzerai, lui andrà in Africa a evangelizzare tutta la sua zona. Ha detto tu vai in quella strada. Ma signore, che devo andare lì a tagliare qualche cactus? Lui poteva anche litigare con Dio e dire, ma signore, qui io sono nel risveglio, pieno risveglio. Centinaia di persone si stanno convertendo e tu vuoi mandarmi in qualche strada in mezzo al deserto? Ma Filippo non ha messo mai in questione l'ordine di Dio e lui è andato. Anche se poteva essere contro la sua logica, quella che sembrava più giusto, lui era andato lì in quella strada desertica. E se lui non fosse stato ubbidiente di fare quel passo, io non credo che in versetto 39 lui si sarebbe stato rapito dallo Spirito. Siete d'accordo? E anche nella nostra vita, tante volte noi, ma perché Signore non stai facendo tutte quelle cose? Forse il Signore sta aspettando che noi facciamo quel primo passo che lui ci ha già detto. Poi quando faremo quel passo, poi un altro passo sarà svelato, perché ho visto anche nella mia vita la volontà di Dio è così. E Dio non fa per cattiveria ma per misericordia, perché se Dio mi avrebbe rivelato tutto quello che devo attraversare, sarei troppo spaventato. E quindi il Signore dice, tu non sei pronto per conoscere tutto il piano. Però basta che tu conosci il prossimo passo. Fai questo, intanto. E poi, quando tu farai quel passo di ubbidienza, io ti guiderò nelle altre cose. Vediamo che anche lui era ubbidiente a andare in questa strada. E egli si alzò, si mise in cammino, ed ecco un uomo etiope e un eunuco, un alto funzionario di Candice, regina degli Etiopi. Sovrintendente di tutti i suoi tesori, quindi potevo dare buone offerte alla Chiesa, che era venuto a Gerusalemme per adorare, quindi era un uomo che stava cercando. Ed egli se ne stava ritornando e seduto sul carro leggeva il profeta Isaia. Anche questo è bello, che Dio aveva già preparato questa persona. Secondo me lui era andato a Gerusalemme per adorare e è rimasto deluso. Perché questo si era appena pochi tempo prima era ucciso. Se andava prima poteva conoscere Gesù, ma non è andato. Forse la religione, lui era in ricerca e quindi leggeva la parola di Dio. E lo Spirito disse a Filippo, accostati e raggiungi quel carro. Quindi Filippo era lì su quella strada, facevo autostop, e lo Spirito forse chiedeva, ma Signore, ecco, sono qua sulla strada, in mezzo al deserto, non c'è nessuno. Però poi viene questo carro e lo Spirito disse, Filippo, va, aggiungiti a questo carro. Filippo, e anche questo è bello, Filippo gli corse vicino. Quindi Filippo era zelante, lui era un uomo impazzito per Gesù. Correva, aspetta, devo dirti qualcosa, devo raccontarti le buone notizie. E perciò io credo che il Signore usa tante volte i neoconvertiti per portare tanti altri anime nel Signore, perché sono zelanti, magari non conoscono tanta Bibbia, eccetera, eccetera. Non hanno quella religiosità, ma sono innamorati col Signore e quindi corrono a destra e a sinistra. Sai, il Messia, ho conosciuto il Messia, vieni a conoscerlo anche te. E quindi Filippo ha corso vicino e sentendo che leggeva il profeta Isaia, gli disse, comprendi ciò che leggi? Quello disse, e come potrei se nessuno mi fa da guida? Poi pregò Filippo di salire e di sedersi accanto a lui. Quindi era un'anima affamato, assetato, pronto. E io penso che anche noi dobbiamo pregare Perché a Montebelluna ci sono anime assetate, sono affamati per la parola di Dio. Io con Enzo e Mercy qualche anno fa siamo andati alla riunione di carismatici qui sotto il Duomo. E lì radunano circa 40-50 di persone, questo gruppo cattolico, come ha parlato anche il fratello Wiles, e anche se non hanno una pochissima conoscenza biblica, purtroppo, e quindi non hanno tanto un buon fondamento nella parola, e perciò sono un po' fuori nelle loro dottrine e credi, però sono affamati per il Signore, anche loro stanno cercando il Signore. E alcuni di loro io credo che sono nati di nuovo. Io sto pregando che il Signore ci dia una porta aperta per tirarli fuori, perché sono anime come questo uomo affamati, vogliono conoscere il Signore di più. Purtroppo non gli viene insegnata la parola di Dio, quindi è difficile fare i progressi, di uscire un po' dall'idolatria di Maria, eccetera, eccetera. Ma qui a Montebelluna, a Val d'Obbiarene, a Cognano, a Castelfranco, ci sono persone affamate. Magari stanno pregando anche questa sera, forse stanno leggendo la loro Bibbia cattolica e stanno chiedendo, Signore, rivela te stesso a me, voglio conoscerti. Quindi preghiamo, Signore, portami a quelle anime che sono affamate per te. E questo uomo era così, lui ha pregato, ti prego, sali qui con me e spiegami la parola di Dio. Quindi che opportunità. Filippo è salito nel carro in versetto 32, ora il passo della scrittura che egli leggeva era questo: egli è stato condotto al macello come una pecora e come un agnello è muto davanti a chi lo tosa, così egli non ha aperto la sua bocca, nella sua umiliazione gli fu negata ogni giustizia. A chi potrà descrivere la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? E l'eunuco rivolto a Filippo disse, ti prego, di chi dice questo il profeta? Lo dice di se stesso o di un altro? Quindi questo etiope non aveva nessuna conoscenza biblica, o pochissimo, e Filippo, in versetto 35, prese la parola e cominciando da questa scrittura gli annunziò Gesù. Mi piace un sacco questo versetto. Questa è quella che noi dobbiamo annunziare, Gesù. Non la Chiesa Cristiana Evangelica di Montebelluna, non Calvary Chapel, Gesù. Gesù. Lo Spirito Santo ungerà sempre il messaggio che innalza Gesù Cristo e nessun altro. Nelle chiese purtroppo vediamo anche tanti uomini che vengono innalzati, ma lo Spirito vuole che viene innalzato Gesù, che viene predicato Gesù. E quindi voi sapete che non c'era il Nuovo Testamento a questo tempo? Sapete questo? Giusto? Non c'era il Nuovo Testamento, quindi lui dalle scritture, cominciando da questa scrittura, lui ha predicato Gesù dal Vecchio Testamento. Perché il Vecchio Testamento parla di Gesù. E l'altro giorno, quando Mark stava spiegando il metodo induttivo, abbiamo cominciato di studiare Giovanni capitolo 1, e Mark ha chiesto a tutti qual è il tema di questo primo capitolo. Alcuni hanno detto una cosa, e Mark ha detto che il tema in pratica è Gesù. E questo è vero. Però il tema di tutta la Bibbia è Gesù. Da Genesi fino a Apocalisse, Gesù è il tema. E anche nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 39, possiamo anche guardare lì un secondo. I farisei cercavano, i giudei cercavano di intrappolare Gesù. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 39. Voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna. Ed essi sono quelle che testimoniano di me. Ma voi non volete venire a me per avere la vita. Io non prendo gloria dai uomini, ma io vi conosco che non avete l'amore di Dio in voi. E quindi qui Gesù, anche quando c'era Gesù, non c'era il Nuovo Testamento ancora, e lui ha detto che il Vecchio Testamento testimonia di me, tutto il Vecchio Testamento. E anche nel Vangelo di Luca, capitolo 24, versetto 27, questa è la storia quando Gesù era sulla via di Emmaus con i due discepoli. Quindi loro hanno raccontato a Gesù il fatto che il Messia era morto, eccetera, eccetera. E Gesù ha detto allora in versetto 26, non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutta la scrittura le cose che lo riguardavano. Quindi lo riguardavano, e Gesù, riguardavano a lui. Da Mosè, dove è Mosè nel Vecchio Testamento? I primi cinque libri. I profeti dove sono? I profeti sono alla fine. Quindi, in pratica, tutto il Nuovo Testamento. E abbiamo visto tanti esempi, Giuseppe e altri, che erano tutti predicazioni di Gesù. Erano figure di Gesù, erano predicazioni di Gesù. E purtroppo qui a Montebelluna non abbiamo molti ebrei. Ho incontrato una volta uno che lavora in comune con la moglie di Paolo. Gesù Cristo, anche noi siamo chiamati di annunciare solo Lui. E mentre proseguivano, versetto 36, il loro cammino giunsero a un luogo con dell'acqua e l'eunuco disse, ecco dell'acqua, cosa mi impedisce di essere battezzato? E Filippo disse, se tu credi con tutto il cuore, lo puoi. Ed egli rispose dicendo, io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Allora comandò al carro di fermarsi ed ambidue, Filippo e l'eunuco, discesero nell'acqua ed egli lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più, ma proseguì per il suo cammino pieno di gioia. Quindi Filippo aveva un ministero di gioia. Anche in Samaria è scritto che dopo la sua predicazione la città era piena di gioia. E anche questo etiope era pieno di gioia perché ha conosciuto il Cristo. Se noi predichiamo il Cristo, la gente conoscerà il Cristo. E vediamo, non c'era tanta religiosità nel battesimo di questo uomo. Io credo, presumo che Filippo annunciando Cristo, annunciando anche un po' riguardo il battesimo, perché ovviamente questo uomo sapeva un po' del battesimo, e lui ha detto, che cosa mi impedisce? Io amo il Signore, io ci credo. E Filippo semplicemente ha detto, se tu credi con tutto il tuo cuore che Gesù Cristo è il figlio di Dio, tu puoi. È semplicissimo, non deve mettere chissà che cosa. Vedete, nella religione, tante religioni cristiane, non solo quella cattolica ma anche protestante, c'è tanta cerimonia, vestiti, oro e questo, e tempi, eccetera, eccetera. Se tu non ti battezzi in quel tempio, allora non è valido. Ma qui c'era un pozzango, non so, un laghetto lì nel deserto. Filippo non era un pastore, non era un apostolo, non aveva una chiesa, era un diacono, era un uomo pieno dello Spirito Santo, ma anche qui vediamo, era un credente che ha battezzato un altro. Dicendo questo non dico di andare in giro a battezzare gli altri, ma anche ci sono pastori che un po' credono che aspetta solo loro di fare questo, ma nella Bibbia vediamo che, infatti io non sono stato battezzato di un pastore, sono stato battezzato di un fratello in Cristo che era più maturo di me, Perché la chiesa mi dicevano tu devi aspettare. Io abitavo nell'isola di Hawaii e la chiesa dove frequentava sono andato, ho chiesto di battezzarmi, ho detto no, ma tu devi frequentare un po' più la chiesa e poi dobbiamo, sì, non mi ha detto proprio in faccia, però ho capito che dobbiamo vedere veramente che razza sei, dobbiamo capire, e anche in tante chiese è così. Ma io ero come questo uomo, io ho detto, ma io voglio farlo adesso, il Signore ha detto di battezzarsi, e io voglio farlo, voglio obbedire la parola di Dio. E quindi l'unica cosa che ci vuole è di credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio e basta. E poi andiamo al Piave, andiamo al lago del Mustard e li mettiamo sotto. E anche qui vediamo in versetto 38 e 39 che il battesimo è per immersione, perché loro sono entrati nell'acqua e sono usciti dall'acqua. Lo schizzo non basta, dobbiamo essere sepoliti. E anche in Colossesi capitolo 2 vediamo un secondo, quelli che sono stati battezzati quest'estate hanno già visto tutti questi versetti. In Colossesi 2 versetto 11, no, iniziamo in versetto 9, qui l'apostolo Paolo sta parlando di Gesù, poiché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità. E voi avete ricevuto la pienezza in lui, essendo egli il capo di ogni principato e potestà, nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, mediante lo spogliamento del corpo dei peccati della carne, essendo stati sepolti con lui nel battesimo. E quindi chiaramente qui, anche qui, il battesimo biblico è per sepoltura. In lui siete anche stati insieme risuscitati, quindi questa è la parte bella, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. E con lui Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamento che era contro di noi e che ci era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. E quindi in Cristo Gesù noi siamo perdonati, puliti, siamo perfetti nei occhi di Dio per quello che Gesù Cristo ha fatto. Tutto quello che era scritto contro ciascuno di voi, Gesù l'ha fatto inchiodare in croce nel suo corpo. E voi dovete credere, dobbiamo credere. E quindi in versetto 39, questo tornando per finire, questo eunuco di Etiopia ha fatto la scuola biblica molto breve. La scuola biblica di un'ora forse. Infatti potrebbe sembrare un po' strano, non c'era un follow up, si dice in inglese, quando uno si converte al Signore, in inglese dice follow up, il proseguire poi il cammino, insegnargli le cose basilari. Noi crediamo in questo, il discepolare, come ha detto Mark, però in queste istanze Dio non ha visto necessario. Infatti lo Spirito ha rapito Filippo, come un giorno anche noi saremo rapiti per unirci col Signore. Ha detto che Filippo, sei stato fedele in questo compito, tu hai ubbidito alla mia chiamata, io ti ho chiamato nel deserto e adesso ti faccio volare. Immaginate che io sto qui a parlare con voi e fum, lo Spirito mi prende e mi porta in Africa. E questo è quello che è accaduto, questo rapire. Una cosa, è stato trasportato come Star Trek. Captain Kirk dice, Scotty, beam me up. Come si dice beam me up? dello Star Trek, quando c'era Captain Kirk sulla pianeta e dicevo: Scotty, sai quel scozzese? Beam me up. Come dicevo in italiano? Trasportarmi. Ah, teletrasportore. Un po' noioso in italiano. Beam me up è più... comunque. Gesù, beam me up. Trasportarmi. Un giorno noi saremo trasportati. E Filippo è stato fedele in quel piccolo compito. Lui non sapeva che cosa lo aspettava nel deserto, ma lui è stato ubbidiente e quindi Dio l'ha fatto vedere la sua gloria, l'ha fatto vedere convertire questo uomo di Etiopia, che secondo la tradizione della Chiesa, se noi leggiamo la storia, questo non è scritto nella Bibbia, ma secondo la tradizione, questo uomo, che era un alto funzionario, come abbiamo visto, di questo paese che era il Basso Egitto e Sudan, quello che noi conosciamo adesso, quindi africani, secondo la tradizione della Chiesa, lui ha fondato la Chiesa Coptica, che esiste ancora. Ci sono ancora una Chiesa molto antica, infatti una delle prime lingue di essere tradotto la Bibbia dell'originale era proprio nella loro lingua, nel coptico. Erano loro ad avere il Vangelo molto prima degli europei. E la tradizione della Chiesa è che Dio ha usato questo uomo per un grande risveglio lì, per convertire tutta quella parte dell'Africa. E quindi, se è vero, c'è Dio, questo piccolo appuntamento divino, Dio è usato per fare un potente opera, e noi non potremo mai sapere. Dio potrebbe usarci per portare un'anima a se stesso, che potrebbe portare un risveglio in tutta l'Italia. Amen. Voi credete questo? Io ho sentito la testimonianza di un pastore inglese, non mi ricordo il suo nome, però era un uomo molto usato da Dio, era un pastore di una chiesa molto grande, e attraverso la sua vita ha visto centinaia e migliaia di persone convertire a Cristo. Questo uomo, durante la prima guerra mondiale, lui era un soldato in Francia, dove combattevano contro i tedeschi, e quando è andato a casa per le vacanze a fare una visita lì a Londra, un giorno lui era nel centro di Londra e lui sentiva una piccola banda musicale. Erano un gruppo dell'esercito di salvezza che suonavano lì sul marciapiedi. Come lui ha visto gli orrori della guerra, la gente morta, amici morti, quindi lui un po' chiedeva dell'eternità, aveva queste domande dentro di sé, però si vergognava di avvicinarsi troppo. Quindi questo uomo si era messo indietro un angolo, in modo che nessuno poteva vedere che lui stava ascoltando questa gente. E la piccola ragazza di 14 anni si è messa davanti e lei ha raccontato la sua testimonianza. Attraverso la testimonianza di questa ragazza, lui poi è tornato lì, non so, nella caserma, e proprio queste parole da questa piccola ragazzina proprio martellavano nel suo testo, nel suo cuore. Lui lì nella caserma si è messo in ginocchio e si è piegato al Signore, si è convertito a Gesù. E lui dopo anni ha raccontato la sua testimonianza, come lui ha conosciuto il Signore, e lui disse: quella piccola ragazzina io non ho visto più. Lei non sa che era la sua testimonianza che mi ha portato alla salvezza. E noi non sappiamo mai, fratelli, non sappiamo mai come Dio potrebbe usare la nostra vita, una piccola parola, un piccolo trattato, un calendario. No, per carità. Ma noi non sappiamo mai. Anche io una volta ero in Las Vegas, voi avete visto Las Vegas nella televisione. Era lì in mezzo a Las Vegas Strip, il corso di Las Vegas, avete visto nei film. E lì, devo dirvi, la gente sono duri, perché sai, loro tutti vanno a Las Vegas non per adorare il Signore, posso dirvi. Vanno lì per peccare, solo per peccare, per giocare d'azzardo, andare a vedere i spogliarelli, i showgirl, i comici, i cantanti, a bere, a fare. Las Vegas è proprio il Sodoma dell'America, loro vanno solo lì per peccare e quindi sono duri. Poi la maggior parte dei casino sono, i padroni sono la mafia americana e quindi ci sono i gorille alle porte che ti minacciano di non stare lì sul marciapiede a evangelizzare. E mi ricordo che ero lì tutto il giorno, eravamo dei duri in questo gruppo lì in America, perché noi venivamo mandato dalla mattina fuori a evangelizzare con il pranzo a sacco, peanut butter sandwich, per evangelizzare, e dovevamo stare lì tutto il giorno fuori a dare trattati, a evangelizzare, a predicare anche voce libera lì sull'angolo della strada. E mi ricordo un giorno, ero lì tutto il giorno, avevo dato non so quanti trattati e poi gente che li buttava mi dicevano parolacce e devo confessare era molto battuto e molto giù. E verso il pomeriggio tardi stavo lì a dare trattati, cercavo di evangelizzare, ma la gente era dura, mi mandavano a quel paese. Immaginate, io volevo condividere con loro l'amore di Dio, mi mandavano dall'altra parte. E mi ricordo che passava un uomo e ho detto, prego Signore, ho cercato di darle un trattato, però lui non mi ha visto. E quindi lui ha cominciato, c'era un sacco di gente che andava avanti e indietro. E dentro il mio cuore pensavo di correrlo dietro come Filippo. Però dentro di me ho detto, ma intanto neanche lui la prenderebbe, era molto scoraggiato. E subito lo Spirito Santo mi ha sgridato. Lui ha detto, ma tu non lo sai, ma lui ha bisogno, anche se lui non la prenderà, tu lo devi evangelizzare. E quindi, come Filippo, ho corso indietro, l'ho preso un altro 100 metri più giù, perché era lì un po' a lottare se devo andare o non andare. Alla fine sono andato, ho detto, vabbè Signore, io andrò. Quindi ho corso giù, ho ripreso questo uomo, ho beccato sulla spalla, lui è girato, ho detto, scusami, volevo dirti che Gesù ti ama. Questo uomo, ho cominciato a evangelizzare, lui si è messo a piangere in mezzo al marciapiedi, ma guarda, era una cosa soprannaturale. La gente correva, ma massa di gente, perché lì è tutto pieno. Camminavano, ci passavano a destra, ci passavano a sinistra. Questo uomo piangeva, io parlavo di Gesù e ho detto, tu vuoi pregare, vuoi accettare il Signore? E lui ha detto, sì, sì, io voglio. E l'abbiamo pregato lì, in mezzo a Babilonia, in mezzo a tutti, la gente ci guardava, questi pazzi. E si è convertito questo uomo, io ci credo che veramente, poi non l'ho visto più, ho detto, perché a Las Vegas nessuno è di là, sono tutti lì in visita. L'ho raccomandato di trovare una buona chiesa quando tornavo a casa, poi non l'ho visto più. Ma noi non sappiamo mai, non sappiamo mai quello, come il Signore potrebbe usarci, anche Billy Graham. Tutti nel mondo conoscono chi è Billy Graham, giusto? Voi conoscete chi è Billy Graham? Rosa, tu non conosci chi è? Chi conosce il nome dell'uomo che ha evangelizzato Billy Graham? Nessuno. Io l'ho letto in un libro, ma non mi ricordo. Era un evangelista, aveva una tenda piccola in America, evangelizzava quelle zone da dove abitava Billy Graham. E Billy Graham, il ragazzino, è andato sotto con la tenda e questo uomo ha dato la chiamata all'altare e Billy Graham è andato davanti, si è inchinato lì nella segatura e ha accettato il Signore. È un uomo che il Signore ha usato per portare migliaia, ma anche forse di più di migliaia di persone al Signore. E quell'evangelista, chi si conosce, chi si ricorda di questo uomo? E anche noi non sappiamo. Quindi lo Spirito ha portato Filippo in versetto 40 a Cesarea, che poi Filippo si era stabilito lì. In Atti 21, 8 e 9 vediamo che l'Apostolo Paolo, possiamo vederlo velocemente, e poi io finito. Atti 21, versetto 8. Ripartiti il giorno seguente, qui è Luca che racconta questo, noi che eravamo compagni di Paolo, arrivamo a Cesarea e entrate in casa di Filippo, l'evangelista. Quindi adesso lui ha il titolo di evangelista e abbiamo visto i frutti che lui era veramente evangelista, che era uno dei sette, quindi lui era uno dei quei primi sette. Restammo presso di lui. Ora egli aveva quattro figli vergini che profetizzavano. E quindi Filippo aveva una chiesa a Cesarea, una comunità, io penso, che poi più avanti, più indietro, vediamo che anche Pietro era andato in quelle parti a visitare i fratelli, in quella zona, e quindi probabilmente erano evangelizzati da Filippo. E Filippo aveva quattro figli, tutti e tre profetesse, pieno dello Spirito Santo. Amen, preghiamo. Signore, ti ringraziamo per Filippo, per suo esempio, Signore. Anche quando lui non sapeva dove tu lo guidavi, Signore, anche in quel posto deserto, lui è stato fedele, è stato ubbidiente e tu l'hai benedetto, Signore. L'hai benedetto il suo ministero, l'hai benedetto anche casa sua, Signore, convertendo i suoi figli. E Signore, noi, la nostra preghiera questa sera è che ci usi, Signore, come Filippo. Anche in questo anno, Signore, questo anno nuovo, di portare un'anima a te, Signore. Ognuno di noi, Signore, ti chiediamo questa sera di usarci, Signore, come strumenti per portare la Tua gloria, la Tua salvezza, il Tuo amore alle altre persone, Signore. Fai di noi evangelisti, Signore, come Filippo, e fai di noi persone piene dello Spirito Santo, come lui. Grazie, Signore, per questa sera, accompagnaci a casa, e anche per venerdì, per questo concerto, Signore. Ti chiediamo veramente, Signore, di scendere in mezzo a noi in modo particolare, Signore, di portare tanti animi nuovi che possono per la prima volta magari ascoltare la Tua parola. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Dopo la conquista di Babilonia da parte dei Medi e Persiani, Dario il Medo cominciò a regnare sui territori dove risiedevano Daniele e gli altri deportati giudei. Dario suddivise il regno in 120 province, sulle quali stabilì altrettanti funzionari chiamati satrapi, che dovevano rendere conto del loro governo a 3 ministri, uno dei quali era Daniele. Daniele si distingueva tra gli altri per le sue particolari doti di abilità, acume e lealtà verso il suo sovrano, ed era diventato il favorito di Dario, che progettava di affidargli il governo di tutto il regno. Gli altri principi e dignitari cominciarono ad essere gelosi di Daniele, di cui invidiavano la posizione di preminenza, perciò lo tenevano d'occhio spiandone le mosse per vedere di trovare in lui qualche fallo di cui poterlo accusare davanti al re. Ma cercavano invano, perché Daniele era fedele ai suoi doveri in ogni dettaglio. Questi principi studiarono allora un piano molto astuto per poter finalmente far del male a quello che consideravano un rivale e liberarsi definitivamente di lui. Essi sapevano che Daniele temeva e onorava il suo Dio con tutto il cuore e che non avrebbe per nulla al mondo trascurato di rivolgersi a lui in preghiera. Infatti era sua abitudine salire nella sua stanza 3 volte al giorno e inginocchiarsi presso la finestra aperta che guardava in direzione di Gerusalemme. Di Gerusalemme rimanevano solo le rovine e il tempio era stato distrutto, tuttavia egli pregava 3 volte al giorno con la faccia rivolta al luogo in cui un tempo sorgeva la casa dell'Eterno. I principi andarono dunque dal re e lo sollecitarono a pubblicare un decreto secondo il quale chiunque, entro lo spazio di 30 giorni, avesse rivolto qualche richiesta a qualsiasi dio o uomo che non fosse il re, sarebbe stato gettato nella fossa dei leoni. Al re, che ignorava il piano dei nemici di Daniele, non sembrò cattiva l'idea di fungere da dio, oltre che da sovrano, per una 30 di giorni, perciò firmò tranquillamente il decreto. Ora, secondo la legge dei Medi e dei Persiani, un decreto una volta firmato e promulgato non poteva essere revocato nemmeno dal re. Ottenuto da Dario ciò che volevano, i principi andarono a spiare Daniele per avere la prova della sua disubbidienza alla nuova legge. Daniele era al corrente della pubblicazione del decreto, ma non per questo tralasciò di rivolgersi in preghiera all'Eterno. I suoi nemici lo videro e andarono subito ad accusarlo davanti al re. «O re», dissero, «non hai tu firmato un decreto per il quale chiunque entro lo spazio di 30 giorni farà qualche richiesta a qualsivoglia dio o uomo tranne che a te deve essere gettato nella fossa dei leoni?» «Sì», rispose il re, «così è stabilito, conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile». «Ebbene, questo Daniele, che è uno dei deportati di Giuda, non tiene in alcun conto né te né il decreto che tu hai firmato, perché prega il suo dio 3 volte al giorno». Troppo tardi il re si rese conto del tranello che avevano teso a Daniele. Dolentissimo cercò di guadagnare tempo e fece di tutto per salvarlo, ma al tramonto i principi vennero da lui reclamando che la legge venisse applicata. Allora Dario, suo malgrado, diede l'ordine di gettare Daniele nella fossa dei leoni. Ma prima di lasciarlo gli disse: «Il tuo Dio, che tu servi con perseveranza, sarà quello che ti libererà». Daniele fu gettato nella fossa, la cui imboccatura venne chiusa con una grossa pietra, che il re stesso sigillò col proprio anello e con quello dei grandi del regno, affinché nulla fosse cambiato riguardo a Daniele. Quella notte Dario non dormì e non toccò cibo. All'alba si alzò in fretta e corse vicino alla fossa dei leoni. «Daniele, servo dell'Iddio vivente», chiamò con voce angosciata, «il tuo Dio, che servi con tanta fedeltà, ha potuto liberarti dai leoni?» E Daniele rispose e gli disse: «O re, possa tu vivere in perpetuo. Il mio Dio ha mandato il suo angelo che ha chiuso la bocca dei leoni ed essi non mi hanno fatto alcun male perché io sono innocente davanti a lui e davanti a te. Pieno di gioia, il re diede immediatamente ordine che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa e che in luogo suo vi fossero gettati i suoi accusatori con le loro famiglie. Questi malvagi furono subito dilaniati dalle belve, mentre Daniele non aveva riportato neppure un graffio. In seguito Dario pubblicò un editto in tutti i territori del suo regno, nel quale diceva: «Questo è il decreto che io promulgo. In tutto il dominio del mio regno si tema e si tremi nel cospetto dell'Iddio di Daniele, perché egli è l'Iddio vivente che sussiste in eterno. Il suo regno non sarà mai distrutto e il suo dominio durerà sino alla fine. Egli libera, salva e opera segni e prodigi in cielo e in terra. Egli è colui che ha liberato Daniele dagli artigli dei leoni». Durante il periodo della cattività dei giudei in Babilonia, Dio operò molte cose stupefacenti e meravigliose. Questo aveva un duplice scopo. Il popolo di Dio, a causa delle sue ripetute infedeltà, era divenuto preda di una nazione idolatra, e agli occhi dei pagani questa poteva sembrare una prova che gli idoli erano più forti dell'Iddio di Giuda. L'Eterno quindi, per amore del suo nome, doveva agire in maniera da dimostrare indiscutibilmente che egli è il vero Dio, e in effetti i sovrani babilonesi prima e quelli medi e persiani poi riconobbero la sua esistenza e la sua supremazia come Iddio dei cieli e della terra. Inoltre i giudei stessi, per mezzo di questi segni e prodigi, furono rafforzati nella loro fede e non caddero più nell'idolatria.

Durante i 70 anni della cattività dei giudei in Babilonia, Daniele occupò sempre posizioni di rilievo presso i regnanti del paese, prima presso Nebuchadnezzar durante l'impero babilonese, poi presso Dario e Ciro, quando predominarono i Medi e i Persiani. Daniele ebbe molte visioni, per mezzo delle quali il Signore gli fece vedere le cose che sarebbero avvenute dopo di lui. Alla fine dei 70 anni di cattività già profetizzati da Geremia, Daniele dedicò un tempo speciale di preghiera a Dio e gli chiese di mandare ad effetto la promessa che aveva fatto al suo popolo. Avvenne infatti che Ciro, non appena ottenuto l'impero, promulgò il seguente decreto in favore dei giudei: «L'Eterno, l'Iddio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra e mi ha comandato di edificargli una casa a Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque tra voi è del suo popolo, sia il suo Dio con lui e salga a Gerusalemme, ed edifichi la casa dell'Eterno, dell'Iddio di Israele. Perciò tutti coloro che rimangono ancora del popolo dell'Eterno, ovunque dimorino, siano assistiti dalla gente del luogo con argento, con oro, con doni in natura e bestiame, aggiungendovi offerte volontarie per la casa di Dio che è a Gerusalemme». Questo decreto del re Ciro è il meraviglioso adempimento di una delle profezie di Isaia. Infatti, prima ancora che Ciro nascesse e che la potenza dei Medi e dei Persiani si profilasse all'orizzonte, il profeta Isaia, ispirato dal Signore, aveva predetto che questo re avrebbe liberato il popolo di Dio dalla cattività. L'editto di Ciro fu pubblicato in tutto l'impero e ben presto quasi 50.000 giudei si radunarono per fare ritorno a Gerusalemme. In conformità al decreto reale furono provveduti di bestiame e di molti doni in argento, oro e altre cose. Lo stesso re Ciro prese tutti i vasi sacri che erano stati portati in Babilonia da Nebuchadnezzar e li restituì ai giudei perché li riportassero a Gerusalemme e li rimettessero nel tempio che sarebbe stato ricostruito. Fra i giudei che tornarono a Gerusalemme sembra vi fossero anche alcuni discendenti degli israeliti che si erano uniti a Giuda prima della dispersione delle tribù del nord. A capo della spedizione di esuli che faceva ritorno in patria si misero due uomini, Zorobabel, discendente di Davide, e Gesua, un sacerdote. Dopo un lungo viaggio non privo di difficoltà, il gruppo giunse a Gerusalemme, di cui rimanevano soltanto i ruderi lasciati da Nebuchadnezzar molti anni prima. Del tempio non esistevano che poche rovine, recanti ancora i segni dell'incendio che lo aveva distrutto. Oltre a questo pietoso stato di desolazione, di per sé demoralizzante, i rimpatriati trovarono i dintorni popolati di gente che li guardava con una certa ostilità e cominciarono a nutrire qualche timore. Per prima cosa riedificarono l'altare degli olocausti e vi offrirono dei sacrifici come era stato prescritto. Ripresero ad offrirli mattina e sera secondo la legge di Mosè. Dopo aver impiegato quasi un anno per sistemarsi alla meglio, assoldarono abili scalpellini e falegnami per ricostruire il tempio sotto la direzione di Gesua e di altri leviti. Quando furono gettate le fondamenta, il luogo risuonò di canti di lode e ringraziamento dell'Eterno, perché egli è buono, perché la sua benignità verso Israele dura in perpetuo. Erano canti di gioia che salutavano la riedificazione della casa del Signore, ma tra i presenti vi era qualcuno che piangeva. Erano i vecchi che ricordavano ancora il primo tempio che era stato distrutto alla caduta di Gerusalemme. Ad un certo punto i samaritani, che erano i discendenti dei coloni stabiliti dagli Assiri in Israele dopo la dispersione, si fecero avanti per aiutare nei lavori, dicendosi essi pure adoratori del vero Dio, mentre invece praticavano una religione mista che comprendeva l'adorazione di vari idoli. Naturalmente i giudei rifiutarono perché non volevano tornare a mescolarsi con gente idolatra. Questo irritò oltremodo i samaritani, che cominciarono una dura opposizione per fare arenare i lavori di ricostruzione della casa di Dio. Dapprima si diedero a scoraggiare e molestare il popolo di Giuda, poi comprarono la complicità di alcuni funzionari del re e per mezzo di intrighi alla corte persiana riuscirono a far sospendere i lavori, che furono ripresi solo alcuni anni più tardi.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi.

Poco tempo fa, viaggiando in treno, sono stato testimone di un fatto molto commovente. Alla piccola stazione di un paese salì sul nostro vagone una bambina in tenera età, tutta sola, che portava con sé un piccolo involto. Appena seduta, cominciò ad osservare i nostri volti ed era evidente che per lei eravamo tutti degli sconosciuti. Si vedeva che era molto stanca e ben presto collocò il suo piccolo involto in modo da appoggiarvi il capo per poter dormire. Ma quasi subito però apparve il controllore, che le domandò il biglietto, al che ella rispose con semplicità che non ne possedeva alcuno. Qualche viaggiatore sorrise ed ecco la conversazione che seguì. «Dove vai, piccola?» chiese il controllore. «Ma vado al cielo, signore», rispose la bambina. Il controllore, sorpreso, la guardò con crescente meraviglia e la bambina continuò dicendo: «Signore, ma questo treno non è quello che va al cielo guidato dal Signor Gesù?» «Temo proprio di no», rispose il controllore turbato. Ma la bambina serenamente continuò: «La mia mamma, prima di morire, mi cantava sempre un inno che parlava del treno dell'Evangelo, che si ferma in tutte le stazioni, affinché tutti possano salire per andare al cielo, e che il Signore Gesù ha già pagato lui il biglietto per tutti quelli che vogliono fare questo bel viaggio. Io ho pensato che doveva essere proprio questo il treno che va al cielo. Da quando morì la mamma, più nessuno mi canta l'inno del treno che porta al cielo, ed è per questo che io ho pensato che era meglio per me prendere il treno per poterla raggiungere». Il silenzio era assoluto. Solo la bambina continuava a parlare dicendo: «Mi dica, signore, ma sua moglie non canta mai alla sua bambina l'inno del treno che porta al cielo?» A malapena riuscii ad udire la voce del controllore che rispose dicendo: «La mia bambina è morta da tempo e anch'essa è andata in cielo». «Oh, ma allora se essa è andata al cielo con questo treno e ora lei va pure per poterla vedere, non è vero?» Io sentii un nodo alla gola ed alcuni colpi di tosse. Alcuni fingevano di pulirsi gli occhiali. Solo la bambina continuava serena, domandando al controllore: «Lei ama il Signore Gesù?» E davanti al silenzio del controllore, essa proseguì dicendo: «Io sì, lo amo. E se lei pure lo ama, egli lo lascerà andare nel cielo. Io vado là e mi piacerebbe proprio che lei venisse con me per vedere io la mia mamma e lei la sua bambina». La bambina diede uno sguardo attorno a tutti i passeggeri e, dirigendosi di nuovo al controllore con voce sufficientemente alta perché tutti la udissero, aggiunse: «Io so che il Signore Gesù mi lascerà entrare nel cielo quando giungerò alla porta, e so che lascerà entrare anche lei e tutti questi signori, se essi lo vorranno. Non le piacerebbe andare in cielo e vedere la sua bambina?» Sono convinto che il cuore di tutti i presenti era stato toccato, e notai dall'espressione del volto che alcuni viaggiatori dovevano essere anch'essi dei cristiani come me in viaggio sul treno del cielo, e in quel momento rendevano grazie a Dio per la testimonianza tanto emozionante che egli offriva a tutti. Amici ascoltatori, continueremo questa commovente storia, ma nel frattempo sei tu sul treno che conduce al cielo?

Ecco di nuovo, amici ascoltatori, il racconto del treno verso il cielo interrotto ieri. Il nostro amico credente continuò il suo racconto dicendo: dovetti presto scendere da quel treno, ma continuavo a pensare a quella cara bambina e a come Dio si serva spesso della bocca dei piccoli per insegnare agli adulti le sue cose più preziose. Un testo della scrittura venne alla mia mente che mi diceva: per bocca dei piccoli fanciulli e quelli che sono allattati tu hai fondato la tua gloria. Passò del tempo e quasi non pensavo più a quell'episodio tanto emozionante del treno, quando un giorno incontrai nuovamente il controllore di quel treno. Egli mi riconobbe subito come uno dei viaggiatori di quel giorno, per cui mi raccontò la seguente storia. Lei non immagina quanta benedizione ha portato a me quella cara bambina. Al principio ero troppo emozionato pensando alla sua situazione, così piccola e così sola al mondo. Ma le sue parole cominciarono a penetrare con una vivida luce nella mia mente. Lei ama il Signore Gesù? Non le piacerebbe andare in cielo? Anche lei sta viaggiando sul treno del cielo? Non potei più resistere e mi arresi con tutto il cuore al Signore Gesù. Benedetto sia il mio Redentore. Ora anch'io godo la dolce pace e la felicità che godono tutti i veri credenti in Cristo. Si trattenne un istante e poi proseguì. Quel giorno, quando terminai il percorso del mio servizio, portai con me la bambina per lasciarla provvisoriamente nella casa di alcuni miei amici. Nel mio cuore era sorto il grande desiderio di fare tutto il possibile per poterla adottare, pensando che essa avrebbe potuto occupare il posto lasciato vuoto dalla mia bambina. Però dovevo certamente prima consultare mia moglie, cosicché quando essa mi disse che ne era contenta, io andai a cercarla. Il controllore a questo punto si trattenne di nuovo in silenzio, con una espressione triste, però serena e a bassa

e soprattutto con il suo signore. Sentii naturalmente una grande tristezza, ma poi elevai il mio cuore a Dio per rendergli grazie per il meraviglioso strumento che egli aveva usato per condurre me, peccatore, alla conoscenza del Signore Gesù Cristo. Un giorno anch'io, perché oggi so che sto viaggiando sul treno del cielo, giungerò lassù, dove vedrò la mia bambina e la bambina che mi insegnò la via del cielo. Senza aggiungere altre parole, il controllore continuò il suo lavoro ed io rimasi pensieroso, considerando quanto sono meravigliosi i disegni divini. Amici ascoltatori, che avete ascoltato questa commovente storia, vorrei farvi una domanda. Siete voi sul treno che conduce al cielo? Se non lo siete, credete nel Signore Gesù, accettatelo nel vostro cuore come il vostro personale salvatore e potrete avere questa certezza che un giorno lo potrete incontrare e passare con lui l'eternità.

Alcuni giorni fa ho letto in una recente statistica che in Italia vi sono oltre 50 milioni di cristiani. Ci sarebbe davvero da rallegrarsi se fosse così. Pensate, più di 50 milioni di uomini e donne che seguono Cristo, che lo servono e lo amano, che lo hanno nel cuore. Milioni di persone che hanno quindi la pace con Dio, che non temono la morte, perché sanno che dopo c'è un posto preparato nel cielo per loro. Il nostro paese sarebbe uno dei paesi più felici del mondo. Regnerebbe l'onestà, l'ordine, la giustizia, perché il vero cristiano, vero testimone di Cristo, è anche un cittadino serio e onesto. Ma, amici, la realtà è ben diversa, e lo sai anche tu, tanto diversa purtroppo che qualcuno ha pensato che sia il cristianesimo a favorire la disonestà, l'ingiustizia e il disordine.

amici, la verità è che la maggior parte di quei 50 milioni di cristiani riportati nella statistica non sono cristiani veri, ma soltanto di nome. Tu, amico o amica che mi stai ad ascoltare, sei un vero cristiano? Gesù è il tuo salvatore, il tuo vero amico? Non pensare che il cristianesimo sia una religione, come si intende comunemente, fatta cioè di un credo, di dogmi, di una serie di cerimonie e di riti. Gesù non è venuto in terra a portare una nuova religione. No, amici, il Figlio di Dio è venuto come uomo nel mondo per manifestare l'amore di Dio verso i peccatori, caricandosi di tutti i loro peccati. È venuto incontro all'uomo perduto e gli ha aperto con la sua morte una strada per arrivare al cielo. Le religioni del mondo sono state inventate dagli uomini e non danno la conoscenza del vero Dio. Sono uomini visionari, infatuati di loro stessi, spesso corrotti e spinti dalla follia a credersi profeti di Dio, che non hanno mai conosciuto. Tu sei circondato da milioni di esseri ingannati dalla menzogna. Vuoi sapere come riconoscere chi dice la verità? Ascolta, ascolta chi ti dice che sei un peccatore e che insegna che con i tuoi sforzi non potrai mai arrivare a Dio. Chi ti annunzia la buona novella, cioè l'Evangelo, che racconta che Cristo è morto per te, per espiare i tuoi peccati e per darti in dono la vita eterna. La verità, amico, è una sola e si trova nell'Evangelo. Essa è compresa solo da chi sente il peso dei propri peccati e desidera avere la pace con Dio. Non è il battesimo che fa di noi dei cristiani, ma la fede in Cristo. La fede trasforma l'uomo e fa di lui un essere nuovo. Gesù ha detto a Nicodemo, un dottore di Israele, che se uno non è nato di nuovo non può vedere ed entrare nel regno di Dio. Tu che ascolti, sei nato di nuovo? Hai cioè creduto che Gesù è morto per te e che un giorno per questa tua fede lo vedrai lassù nel cielo? Se è così, sei un vero cristiano, uno dei pochi veri cristiani che ci sono nel nostro paese.

Alcuni amici che ci seguono con queste trasmissioni ci hanno scritto chiedendoci: ma l'inferno esiste davvero? Se vi interessa, amici ascoltatori, la risposta, ascoltate. La gente ne parla con molta disinvoltura, ma pochi credono che ci sia veramente e nemmeno sanno che cosa sia. Andare all'inferno è diventata un'espressione corrente, un modo di imprecare e una battuta scherzosa. A questo ha certamente contribuito la religione, che molte volte l'ha presentato senza la dovuta serietà, agitandolo come uno spauracchio e abusandone per i propri interessi, tanto che anche le persone religiose che credono che l'inferno esiste non sanno di preciso chi ci andrà a finire. Loro sperano di non andarci e si danno da fare per questo, ma senza nessuna certezza e con le idee molto confuse. Gesù parlò spesso e molto chiaramente di un luogo di tormenti. Perché i giudei potessero farsene un'idea, usò a volte il termine Geenna, che era il nome di un burrone a sud di Gerusalemme. Ai suoi tempi era un luogo di scarico e di incerenimento dei rifiuti di quella città. Anticamente gli stessi giudei, diventati idolatri, avevano offerto in sacrificio ad un idolo in quel medesimo luogo vite umane. Agli uomini che allora come oggi avevano tanta paura dei potenti, di quelli che uccidono il corpo, Gesù insegnò che piuttosto avrebbero dovuto temere Dio, il quale ha il potere di gettare nella Geenna non solo il corpo, ma anche l'anima. Rimproverò anche i sacerdoti del suo tempo che si affannavano per fare dei proseliti, rendendoli figli della Geenna come erano loro, perché non amando Dio e non conoscendo la verità non erano in grado di insegnarla agli altri. L'inferno, amici ascoltatori, è anche chiamato il fuoco inestinguibile, lo stagno ardente di zolfo e di fuoco, il fuoco eterno preparato per il diavolo e i suoi angeli. C'è dunque una eternità di tormenti. Tutta la parola di Dio ci insegna questo. C'è una sofferenza che non finirà mai per quelli che nella loro vita terrena rifiutano di credere e di servire Dio. Hanno finito per servire Satana e la sua causa. Per tutti quelli cui nome nel giorno del giudizio non sarà trovato scritto nel libro della vita. A motivo del peccato, amici ascoltatori, l'uomo è nemico di Dio e Gesù ha fatto la pace perché ha preso su di sé l'ira di Dio e il suo castigo. Il sangue di Gesù versato alla croce purifica dai peccati tutti quelli che credono in Lui e li libera dal giudizio. Gesù stesso poteva dire: chi crede in me non è giudicato, ma per chi non crede rimane una terribile attesa, il giudizio. I nomi dei credenti sono scritti nel cielo, col sangue che nessuno potrà cancellare. Se Gesù, amici, è il vostro Salvatore, l'inferno non è per voi. Egli ha detto: chi crede in me ha vita eterna.

Da quando l'uomo è in rivolta contro Dio, egli non ha mai cessato di accusare il suo creatore. Trovatemi, amici, un crimine, un'ingiustizia, una guerra di cui Dio non sia stato accusato di esserne l'autore. Nei tempi di prosperità non si crede in lui, non ci si cura di lui. Coloro che dicono di credere in un essere supremo non si curano di cercarlo. La fede dei più è quasi spenta e Dio è pressoché dimenticato. Gli sono state costruite delle cattedrali, dei templi, delle cappelle. Si pensa di essere più ospitali e caritatevoli degli albergatori di Betlemme, i quali chiusero le loro porte a quel Salvatore che il mondo aspettava da tanto tempo. Credendo di poter trovare Dio negli edifici di pietra, folle di uomini e di donne pensano di adempiere il loro dovere verso di Lui, visitandolo quando fa loro comodo, una volta all'anno o alla settimana, seguendo le loro abitudini, oppure più o meno religiose. Ma nel sopraggiungere della malattia, del lutto o di un rovescio di fortuna, ecco che coloro i quali non avevano mai sentito il bisogno di ringraziarlo per i benefici che avevano ricevuto, incominciano a mormorare amaramente verso quel Dio che ingiustamente permetteva proprio a loro, brava gente, che non hanno mai fatto del male a nessuno, tante sventure. Sorgono le difficoltà materiali e la folla di coloro che non hanno mai rese grazie per un solo dei loro pasti si leva per maledire Dio e bestemmiarlo, accusandolo di cattiveria per non aver assicurato loro il pane quotidiano. Che una siccità compromette i raccolti, che un fiume straripi per delle piogge portando sciagure e lutti, ed eccoli che accusano Dio senza vergogna di tutti questi cataclismi della natura. C'è anche chi nel dubbio dice: ma se Dio esiste, perché permette tutte queste cose? E sempre e continuamente la colpa di ogni male va a Dio. Amici che mi ascoltate, non parlate alla leggera verso quel Dio che è carità, che non solo ci ha dato tutto, ma che ha dato anche il suo figliuolo Gesù per tutti noi, per darci la possibilità un giorno di essere vicini a Lui per l'eternità. Ha permesso che fosse inchiodato sulla croce affinché pagasse il nostro debito verso Dio. E noi davanti a un così grande amore lo ricompensiamo accusandolo? Quale miseria spirituale! L'Apostolo Pietro invitava in una lettera a crescere nella conoscenza della grazia di Dio, che è Gesù Cristo, perché è solo quando ci avviciniamo al Vangelo che noi veniamo alla conoscenza di questo grande amore che sorpassa ogni conoscenza. E allora, solo allora, piegheremo le nostre ginocchia e impareremo a ringraziarlo e a benedire il suo nome, e lo faremo tutti i giorni della nostra vita. Pertanto, amico o amica, qualunque sia la tua situazione, la tua sventura, non accusare Dio, perché Egli ha provveduto per te dando il suo figliuolo. Credi in Lui e accettalo nel tuo cuore e avrai in dono la vita eterna. Se quanto hai ascoltato, amico ascoltatore, ti ha interessato, oppure non ti trovi d'accordo e hai delle osservazioni da fare, falle liberamente, ti risponderemo, e a tutti coloro che ci scriveranno regaleremo quello che stiamo offrendo in questo periodo, un bel libricino.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
3: Nel capitolo 17 abbiamo ora un giudizio di Dio specifico sul falso sistema religioso che ha mandato all'inferno così tanti uomini con l'inganno. Gesù ci ha avvertito di guardarci dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. È il falso sistema religioso che inganna le anime degli uomini, il suo giudizio sta per venire. Il capitolo 17 ci parla di questo giudizio. Babilonia è usata nella scrittura come il simbolo della confusione, perché è stato a Babilonia che l'uomo, nella sua ribellione contro il Dio vivente, ha deciso di costruire una torre per mezzo della quale avrebbe comunicato con l'universo. L'uomo antico non era così primitivo e ignorante come pensiamo. Avevano degli eccezionali mezzi di comunicazione, forse addirittura superiori ai nostri, perché ci sono indicazioni che avessero sviluppato dei metodi per cui potevano comunicare con gli altri esseri al di fuori della Terra. È interessante. Stonehenge, in Inghilterra, uno dei centri di comunicazione, è stato messo su per essere in linea con lo zodiaco. Ma per tutto il Nord America anche gli indiani avevano i loro Stonehenge in miniatura, che erano più piccoli di quello trovato in Inghilterra, dove si sedevano al centro e comunicavano con gli spiriti. Erano allineati esattamente come Stonehenge, con lo zodiaco, le grandi rocce di silicato. Sappiamo che per fare un piccolo ricevitore basta che prendi un cristallo. Avete mai avuto un set di cristalli con cui vi siete collegati e avete ascoltato la radio con un set di cristalli? Da bambini facevamo sempre questi set di cristalli ed era sempre eccitante sentire la radio con il cristallo e muovendo leggermente il cristallo potevi raggiungere diverse stazioni. Sappiamo che c'è questa possibilità di comunicazione nel cristallo. Sappiamo anche che dalla compressione del cristallo, o silicato, viene prodotta energia, e quindi queste grandi pietre messe sopra al cristallo, comprimendolo, creano un'energia, e quindi permettono di trasmettere, di ascoltare, e quindi comunicare. Si pensa anche che questo fosse lo scopo delle grandi piramidi, che di nuovo sono allineate con lo zodiaco. Così a Babilonia loro volevano costruire questa torre per comunicare con il cielo. E perché stavano diventando così avanzati e sviluppati nella loro scienza e nelle loro capacità? Dio ha detto: guarda cosa sta cercando di fare l'uomo ora. Se non lo fermiamo andrà a mettere il naso dove non deve. E Dio ha portato la confusione delle lingue. E quindi la parola Babilonia è diventata sinonimo della parola balbettare, produrre suoni incomprensibili. Sta balbettando. Cosa ha detto? Non lo so, sta balbettando qualcosa. Quindi Babilonia è diventato sinonimo di suoni incomprensibili. E Dio ha portato la confusione delle lingue all'improvviso. Non sono stati più in grado di comunicare gli uni con gli altri. E ne è scaturita questa confusione, perché i loro modelli sono cambiati e hanno iniziato a dividersi in gruppi e ad emigrare da quell'area in gruppi di lingue. Ora sappiamo che le lingue sono basate su gruppi, ma per molte lingue non c'è in realtà nessuna relazione con altre lingue per quanto riguarda i suoni. Con molte lingue ci sono una sorta di elementi base. Ci sono le lingue romanze, dove abbiamo variazioni basilari. Ci sono le lingue che sono derivate da altri gruppi linguistici. Ma Dio ha portato questa confusione in Babilonia, e quindi questa parola è sempre nella scrittura simbolo di una situazione confusa. Ora c'è una situazione religiosa terribilmente confusa, perché l'uomo ha preso il sopravvento e ha fondato un sistema religioso per l'uomo. E così io studio in un ordine religioso e divento un uomo religioso, e divento un tramite, perché sono più giusto di te, e sono più religioso di te, e ho un contatto più vicino con Dio che te. Così divento un sacerdote e ti aiuto ad accostarti a Dio. Nella realtà non è così. In verità, io non sono più giusto di te. Non ho un accesso a Dio che tu non hai. In realtà Dio guarda tutti nello stesso modo. Non guarda uno pensando che è più giusto o più santo di un altro. Ci vede tutti nello stesso modo. Vede noi tutti che crediamo in Cristo. Ci vede tutti giusti in Cristo per la nostra fede e la nostra fiducia in Gesù Cristo. E siamo tutti uguali agli occhi di Dio. E non ci sono ranghi da parte di Dio. Siamo tutti uno in Cristo Gesù. E Lui è l'unico mediatore tra Dio e l'uomo. Ora Dio può mettere su un ordine perfetto, ma l'uomo riuscirà sempre a renderlo confuso. E Dio ha stabilito nella Chiesa un ordine perfetto, ma l'uomo l'ha reso confuso prima ancora che la Chiesa compisse 20 anni. Ci sono stati subito quelli che hanno iniziato a ricercare l'autorità, il potere, la posizione, la signoria e il governo sopra gli altri, sebbene questo fosse stato specificamente proibito da Gesù. Lui ha detto: voi non dovete essere come i gentili che amano signoreggiare l'uno sull'altro. Se volete essere grandi, allora imparate ad essere servi di tutti. E lui riprende la Chiesa di Pergamo, perché ha portato ad un sistema sacerdotale, al clero che sta sopra il laicato, i Nicolaiti che governano sopra i laici. E Gesù dice: io odio questo. Perché? Perché è morto per abolire questo. È morto per aprire la porta in modo che ognuno di noi possa venire a Dio liberamente per mezzo della grazia che ora abbiamo in e per mezzo di Gesù Cristo. Così l'uomo ha portato la confusione e si è sviluppata negli anni un'organizzazione, una struttura che è diventata grande e potente. Ha iniziato a governare sulle nazioni e sui re, ma Dio ha in serbo per essa un giudizio speciale. E questo giudizio è dichiarato qui nel capitolo 17 dell'Apocalisse. Poi uno dei 7 angeli, ora Giovanni sta osservando questi 7 angeli mentre versano le loro piaghe, uno di questi angeli è andato da Giovanni, se vi ricordate una delle piaghe, la 6ª piaga, un giudizio che interessa a Babilonia, eccetera. No, era la 5ª coppa, il trono della bestia e il suo regno diventano pieni di tenebre, eccetera. Poi nel versetto 19, nella 7ª piaga, Dio si ricorda di Babilonia la grande e la giudica. Quindi, senza dubbio, il 7° angelo, che ha a che fare con il giudizio della città di Babilonia, va da Giovanni per dargli ulteriori dettagli sulla distruzione di questo sistema religioso dell'uomo che è stato un laccio per l'anima di tante persone. Poi uno dei 7 angeli che avevano le 7 coppe venne e parlò con me, dicendomi: «Vieni, io ti mostrerò il giudizio della grande meretrice che siede sopra molte acque». E spiritualmente questo sarebbe un falso sistema religioso che induce gli uomini a confidare in qualcosa di diverso da Gesù Cristo per la loro relazione con Dio, a confidare nelle loro opere, nella loro bontà o in qualsiasi altra cosa diversa da Gesù Cristo. Nella Bibbia, in senso spirituale, l'adulterio è l'adorazione di un altro Dio. E così Dio dice più volte alla nazione di Israele che adorava Baal, adorava Mammona e Moloch e così via, che loro stavano commettendo adulterio, si stavano prostituendo. Quindi la falsa adorazione di Dio o l'adorazione di altri dei è prostituzione spirituale. Quindi la grande meretrice che ha indotto così tante persone ad una falsa speranza, perché non stanno adorando Dio in spirito e verità secondo la parola di Dio, che siede sopra molte acque o nazioni, con la quale hanno fornicato i re della terra e gli abitanti della terra sono stati inebriati col vino della sua fornicazione. Quindi egli mi trasportò in spirito in un deserto e vidi una donna che sedeva sopra una bestia di colore scarlatto. La bestia di colore scarlatto ovviamente è l'anticristo, piena di nomi di bestemmia, questa bestia, e che aveva 7 teste e 10 corna. Questa è una descrizione della bestia. Di nuovo possiamo tornare ad Apocalisse capitoli 12 e 13 per la stessa descrizione. E la donna era vestita di porpora e di scarlatto, era tutta adorna d'oro, di pietre preziose e di perle, e aveva in mano una coppa d'oro piena di abominazioni e delle immondezze della sua fornicazione. Sulla sua fronte era scritto un nome, mistero, Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. Questo è come la vede Dio. Mistero, Babilonia. Perché? Perché essa ha portato nella Chiesa molte delle pratiche della vecchia religione babilonese, pratiche condannate da Dio. Il tempo non ci permette di entrare nelle analogie che ci sono tra le pratiche che hanno luogo in molte delle chiese oggi e le pratiche dell'antica Babilonia. Basta dire che nell'antica Babilonia c'era il culto di Nimrod, anche chiamato Tammuz, e sua madre Semiramis, conosciuta anche come Astaroth. Erano madre e figlio, e lui si diceva che era nato da una vergine. Si diceva che lei fosse vergine, e lui fosse nato per nascita virginale. Veniva adorato dal popolo. Era un potente cacciatore contrario a Dio, secondo le scritture. Chiamato un potente cacciatore davanti all'Eterno, in realtà in ebraico è contro l'Eterno. Secondo i racconti, mentre era a caccia è stato colpito da un cinghiale ed è morto, e il suo corpo è rimasto lì a terra per 3 giorni e poi è risuscitato. E così la gente ha iniziato a celebrare la sua risurrezione colorando le uova e attraverso il culto del coniglio, che naturalmente è conosciuto per la sua produttività. E c'era una grande festa che chiamavano Astaroth, in cui adoravano il suo ritorno alla vita, con le uova e tutto il resto. Era una festa che veniva fatta anno dopo anno, conosciuta come Astaroth, da cui naturalmente abbiamo la nostra parola inglese Easter, Pasqua. È interessante che abbiamo adottato questo costume del colorare le uova. Sembra che lui sia nato il 25 dicembre. Il suo compleanno veniva celebrato decorando degli alberi, prendendoli e portandoli in casa e decorandoli con argento e oro e altre decorazioni, perché l'albero sempre verde, era il simbolo della vita. E così veniva portato dentro alle case e decorato, il tutto accompagnato da festeggiamenti, scambio di doni e ubriachezze e orge. Ora naturalmente non abbiamo niente nella Chiesa che possa essere paragonato a questo, non è vero? Ma queste cose erano tutte di origine babilonese. La Madonna e il Bambino con queste aureole sopra di loro. Questo tipo di arte esisteva già migliaia di anni prima della nascita di Gesù, perché adoravano Semiramis, la madre e suo figlio nato da vergine, Tammuz. Mistero, Babilonia, la madre delle meretrici. Così Dio dice: chi è questa donna che sta seduta sulla bestia? E vidi la donna ebra del sangue dei santi. Leggete il libro dei martiri di Fox e del sangue dei martiri di Gesù. E quando la vidi, mi meravigliai di grande meraviglia. Ma l'angelo mi disse: perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia che la porta, che ha le sette teste e le dieci corna. Ti spiego tutto, dice il Signore. La bestia che tu hai visto era e non è più, e salirà dall'abisso, o abusso in greco, e andrà in perdizione. E gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia che era e non è, quantunque essa sia. Qui sta la mente che ha sapienza. Le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede, la città di Roma, la città dei sette colli, e sono anche sette re, sette imperatori che hanno regnato sull'impero romano. Cinque sono caduti o sono già morti al tempo in cui scrive Giovanni. Uno è e l'altro non è ancora venuto, e quando verrà dovrà durare poco. E la bestia che era e non è più è anch'essa un ottavo re, ed è uno dei sette, e se ne va in perdizione. Quindi, secondo questo, la bestia è uno dei precedenti imperatori romani, uno di quelli che sono venuti prima che Giovanni scrivesse il libro di Apocalisse. Nel momento in cui Giovanni scrive non era più in vita, era nell'abusso. Poi sale dall'abusso, ma il mondo si meraviglierà davanti a quest'uomo che ha vissuto, è morto e ora vive di nuovo. Uno dei sette principali imperatori romani, e naturalmente quello che si avvicina maggiormente a questa descrizione, non è altri che Cesare Nerone, il cui nome numericamente in ebraico, se si fa la somma, porta a 666. Nerone era chiamato dalla Chiesa delle origini la Bestia. Questo era il suo nome comune, perché aveva portato tanta distruzione nella Chiesa. È abbastanza chiaro che fosse posseduto. Le cose che ha fatto possono essere fatte solo da una mente pervertita da Satana. Le orribili atrocità che quest'uomo ha perpetrato contro la Chiesa cristiana possono essere fatte solo da una mente che è totalmente turbata da forze demoniache. E così la bestia che era e che non è più è anch'essa un ottavo re, ed è uno dei sette, e se ne va in perdizione nella Genna. E le dieci corna che hai visto sono dieci re, i quali non hanno ancora ricevuto il regno, ma riceveranno potestà come re. Significa che non sono dei veri e propri re, ma riceveranno lo stesso tipo di potere di un re, per un'ora, insieme alla bestia. Essi hanno un'unica mente, e quest'unica mente è per fare guerra contro Cristo e per distruggerlo quando verrà per stabilire il suo regno sulla terra. Questa è l'unica mente di questi re. Così essi assoggetteranno il loro potere e la loro forza all'anticristo. Lui diventerà il capo di questo tentativo di rovesciare il governo di Dio sulla terra. Ora Giovanni, nello scrivere la sua epistola, dice: lo spirito dell'anticristo è già all'opera nel mondo. Lo spirito dell'anticristo è all'opera nel nostro mondo oggi. Ci sono già molti uomini potenti che hanno dedicato la loro vita a combattere contro Dio. Gli umanisti, nel loro manifesto umanista. E molti dei nostri governanti sono umanisti e hanno sottoscritto il manifesto umanista. E questi uomini, come Norman Lear, hanno un incredibile potere, un'incredibile influenza sulla nostra nazione. Hanno dedicato le loro capacità e il loro potere a sradicare il pensiero o la coscienza di Dio dalle menti della gente. Sono lì per distruggere Dio. Così i loro programmi collocano quelli che credono in Dio nella categoria di quelli strani, buffi. L'obiettivo del loro programma è quello di prendere in giro chi ha un forte credo, o una forte fede, o delle forti convinzioni, per farlo sembrare come un pazzo, un idiota, se ha delle forti convinzioni su un particolare argomento. E l'idea principale è distruggere mettendo in ridicolo. Perché nel manifesto umanista hanno deciso di sradicare una volta per tutte le credenze superstiziose circa un essere supremo o un Dio da parte degli uomini. Sono lì per distruggere Dio. Il loro obiettivo è la distruzione di Dio, e l'idea e il concetto di Dio, che come dicono loro è arcaico e appartiene ad un'epoca passata di ignoranza. Ora, lo scopo del distruggere Dio è liberare l'uomo, in modo che possa vivere secondo la sua carne senza alcun tipo di rimorso o tormento di coscienza. Di conseguenza vogliono liberarsi di ogni genere di base morale che ha radici nella Bibbia, in modo che ogni divieto nella Bibbia, adulterio, fornicazione, eccetera, sono così rimossi dalla tua mente che tu puoi fare queste cose senza alcuna coscienza che possa infastidirti o crearti problemi. Perché vedete, quella coscienza viene da una base biblica, e loro stanno cercando di distruggere Dio e di liberarsi di ogni senso di colpa che l'uomo può avere come risultato delle sue passate credenze superstiziose in un essere supremo. E la Bibbia è la sua parola all'uomo. Questo è l'obiettivo degli umanisti nel loro manifesto. E potete prendere il manifesto umanista e potete leggere punto dopo punto come il loro piano è quello di portare alla distruzione di Dio. Quindi lo spirito dell'anticristo è già all'opera, e molti leader potenti hanno abbracciato l'idea della distruzione di Dio, e vediamo che stanno avendo molto successo. In Europa il loro lavoro è quasi completo. Andate in Europa oggi e vi ritroverete in un'era post-cristiana. Scoprirete come sarà il mondo dopo che ci sarà stato il rapimento. E potrete vedere la mancanza di speranza, la disperazione negli occhi della gente. E naturalmente potrete vedere altre cose che vanno insieme a questo in una tale società. Vedrete il degrado della donna, con queste povere ragazze che stanno davanti alle vetrine a far cenni agli uomini che passano. Sono messe in mostra come della merce. Stanno lì in piedi come manichini. Solo che quando gli uomini passano, loro cercano di adescarli e invitarli ad entrare. E potete camminare per strada e vetrina dopo vetrina, vedere la condizione degradata delle donne, imposta da uomini la cui mente è così pervertita per l'assenza della coscienza di Dio, che hanno di nuovo fatto tornare la donna alla posizione in cui si trovava 2000 anni fa, prima che venisse il cristianesimo ad elevarla ad una posizione di bellezza e rispetto e onore. Quando vedete come se ne approfittano, le immagini di nudo, le riviste pornografiche e tutte queste cose che attraggono la carne, quando vedete le persone completamente abbandonate ai loro desideri carnali, vedete l'ubriachezza, la mancanza di speranza e vi rendete conto che questi uomini hanno avuto successo nel loro tentativo di distruggere Dio dalla mente e dalla coscienza della gente. Sono al lavoro duramente negli Stati Uniti e hanno già fatto tanta strada qui. Hanno fatto petizioni presso le varie corti che hanno permesso loro di pubblicare questa sporcizia. E vediamo che le riviste sono a disposizione dei ragazzi, che possono prenderle e sfogliarle nei negozi e nelle edicole dietro l'angolo. Sono riusciti a togliere Dio dalle classi delle scuole. La Corte Suprema ha stabilito che è contro la legge per lo Stato della Louisiana avere i 10 comandamenti scritti sulla lavagna della classe, anche se sono scritti sui muri della stessa Corte Suprema. Hanno dichiarato che è illegale che i bambini cantino i canti di Natale nelle scuole pubbliche. Grazie a Dio che abbiamo degli insegnanti coraggiosi che sono cristiani, che sono sale della terra, e nel sistema della scuola pubblica risplendono ancora come lampade in un luogo oscuro. E ringrazio Dio per ciascuno di voi che vi trovate nella scuola pubblica e sopportate con pazienza il malessere di una società distrutta e questi ragazzi che vengono da una condizione di caos, e voi sopportate tutto questo per poter portar loro la luce, e siete disposti ad andare avanti, e siete disposti ad andare avanti, e ogni volta che ne avete l'opportunità condividete la vera luce di Dio. Grazie a Dio per voi insegnanti cristiani. Voi siete la luce del mondo. Continuate a brillare finché non vi cacciano fuori. E così i 10 re danno il loro potere alla bestia, in modo che, unendo i loro sforzi, possono cercare di distruggere Dio, per fare guerra a Gesù al suo ritorno, per fermare la costituzione della legge di Dio e del governo di Dio sulla terra. Non vogliono che Dio regni su di loro. Essi combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà. Vi piace? Non c'è una grande battaglia. Non è una grande cosa. Loro faranno guerra contro l'agnello, ma l'agnello li vincerà. In realtà semplicemente con le parole che usciranno dalla sua bocca. Saranno distrutti. Non so quali saranno queste parole. Immagino che dirà «è finita per voi» e li distruggerà. Perché egli è il Signore dei signori e il Re dei re, e coloro che sono con lui sono chiamati, eletti e fedeli. Dio ti ha chiamato ad essere un suo figliuolo. Se tu hai risposto alla chiamata di Dio, Dio ti ha scelto per essere parte di quel regno eterno. E mentre camminiamo in fedeltà a lui, abbiamo la promessa che perché sei rimasto fedele, hai osservato i suoi comandamenti, anche lui ti custodirà dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo. Poi mi disse: le acque che hai visto, dove siede la meretrice, sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. E le 10 corna che hai visto sulla bestia odieranno la meretrice. Questi re che daranno il loro potere all'anticristo, loro si approfitteranno della Chiesa, ma ora si rivolgeranno contro questo sistema religioso. La renderanno desolata e nuda, mangeranno le sue carni e la bruceranno col fuoco. Dio infatti ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno. È interessante, questo è il disegno di Dio contro questo falso sistema religioso. E così essi faranno questo, ma lo faranno perché Dio metterà nei loro cuori di eseguire la sua volontà. È interessante per me che molte volte Dio usa persone molto empie per compiere la sua volontà. Lui può seminare la sua volontà nel cuore di una persona malvagia. Questo è stato il problema di Abacuc. Quando Dio ha rivelato ad Abacuc che lui avrebbe usato i babilonesi per punire il suo popolo, portandolo in cattività. E Abacuc dice: «Ma dai, Signore, non è giusto! Noi siamo cattivi, lo so, ma ehi, loro sono peggio di noi! Lasceresti che una nazione più malvagia di noi ci conquisti?» Dio dice ad Abacuc: «Ti ho detto che non avresti compreso. Te l'ho detto». Così Dio mette nei loro cuori di eseguire il suo disegno, di avere un unico pensiero e di dare il loro regno alla bestia, finché siano adempiute le parole di Dio. E la donna che hai visto è la grande città che regna sui re della terra. E dopo queste cose vidi scendere dal cielo un altro angelo. Potrebbe essere uno dei 7, non lo dice veramente. O potrebbe essere al di fuori dei 7. È semplicemente un altro angelo, per quello che ne sappiamo. Un angelo che aveva una grande potestà, e la terra fu illuminata dalla sua gloria. Egli gridò con forza e a gran voce, dicendo: è caduta Babilonia la grande, ed è diventata una dimora di demoni, un covo di ogni spirito immondo, un covo di ogni uccello immondo ed abominevole. Così tutto questo sistema satanico che sembra essere incentrato in questo tempo in questa città di Babilonia, che è diventata il centro del commercio mondiale, il sistema bancario mondiale e tutto il resto degli interessi commerciali, ora sono concentrati in questa città, Babilonia. Ora di quale città si tratti o dove si trova è materia di speculazione. Ci sono molti studiosi della Bibbia che credono che l'antica città di Babilonia sarà scelta dall'Anticristo come sua capitale e sarà ricostruita con un grande dispendio di denaro, perché la costruiranno in fretta. Ci sono indicazioni che questa città sarà costruita molto rapidamente, che verranno pagati profumatamente i costruttori provenienti da tutto il mondo e verranno a migliaia in quest'area con grandissimi finanziamenti per costruire questa meravigliosa e spettacolare città che sarà il centro del sistema bancario e commerciale del mondo. Ora ci viene detto nel libro di Daniele che quando l'Anticristo stabilirà il suo regno, che i costruttori prospereranno nel suo regno. In altre parole, lui darà il via a dei grandissimi progetti di costruzione che necessiteranno dell'uso di centinaia di migliaia di operai e quindi le persone potranno avere lavoro con salari molto elevati. e prospereranno sotto il suo regno. Quindi è abbastanza possibile che la città che viene descritta qui non esista ancora, ma sarà costruita dall'Anticristo come sua capitale e come centro del commercio mondiale. E porteranno le merci con le navi e tutto il resto in questa città, e ci sarà un periodo di grandissima prosperità economica. Dopo queste cose vi discendere dal cielo un altro angelo, la terra fu illuminata dalla sua gloria, egli gridò: è caduta Babilonia la grande, ed è diventata una dimora di demoni, un covo di ogni spirito immondo, un covo di ogni uccello immondo ed abominevole, perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ardore della sua fornicazione. I re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti del suo sfrenato lusso. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non abbiate parte ai suoi peccati e non vi venga addosso alcuna delle sue piaghe, perché i suoi peccati sono giunti fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Ripagatela nello stesso modo che essa ha fatto con voi. Così di nuovo qui c'è l'idea dell'occhio per occhio, dente per dente, l'equità del giudizio di Dio. Anzi, rendetele il doppio secondo le sue opere. Nella coppa in cui ha versato, versatele il doppio. Nella misura che essa ha glorificato se stessa e ha vissuto nelle delizie, o nello sfarzo, nel lusso, nella stessa misura datele tormento e cordoglio, poiché essa dice in cuor suo: io seggo come regina, non sono vedova e non vedrò mai cordoglio. Per questo in uno stesso giorno verranno le sue piaghe, morte, cordoglio e fame, e sarà interamente consumata col fuoco, poiché potente è il Signore Dio che la giudicherà. E così questa città che diventerà il centro delle ricchezze del mondo, il centro del commercio del mondo, in un solo giorno sarà distrutta. E i re della terra, che hanno fornicato e sono vissuti nelle delizie, nello sfarzo con lei, la piangeranno e faranno lamento per lei, quando vedranno il fumo del suo incendio. Essi se ne staranno lontani per timore del suo tormento. Sembra che sarà distrutta da qualcosa di simile ad un'esplosione nucleare, e che ci saranno forti radiazioni, e che queste avranno paura di avvicinarsi alla città. In ogni caso se ne staranno lontani e avranno paura di avvicinarsi, il che suona come se ci sarà molta radioattività intorno alla distruzione di questa città, il fatto che verrà distrutta in un momento. Sembra come la detonazione di un'arma nucleare con conseguenti radiazioni. E così i re se ne staranno lontani, avranno paura di avvicinarsi e piangeranno. Anche i mercanti della terra piangeranno e faranno cordoglio per lei, perché nessuno comprerà più le loro merci, merci d'oro e d'argento, di pietre preziose e di perle, di bisso e di porpora, di seta e di scarlatto, e ogni sorta di legno profumato, ogni specie di oggetti d'avorio e di legno preziosissimo, di bronzo, di ferro e di marmo, e di cinnamomo, profumi, oli odorosi, incenso, vino, olio, fior di farina, frumento, bestiame, pecore. Voglio dire, qui c'è tutta la gamma del commercio concentrato in quest'area. E i frutti che la tua anima tanto desiderava si sono allontanati da te, e tutte le cose ricche e splendide si sono allontanate da te, e tu non le troverai mai più. I mercanti di queste cose, che erano stati arricchiti da lei, se ne staranno lontani per timore del suo tormento, e piangeranno e faranno cordoglio. Quindi i re staranno alla larga per paura, i mercanti staranno alla larga per paura, dicendo: ai, ai, la grande città che era vestita di bisso, di porpora e di scarlatto, e adorna d'oro e di pietre preziose e di perle, una così grande ricchezza è stata distrutta in una sola ora. Tutte le ricchezze distrutte in appena un'ora, e tutti i capitani, tutti i passeggeri e i naviganti, e tutti quanti commerciano per mare, se ne staranno da lontano, e vedendo il fumo del suo incendio grideranno: quale città era simile alla grande città, e si getteranno della polvere sul capo e grideranno piangendo e facendo cordoglio, dicendo «Ai, ai!» La grande città in cui tutti coloro che avevano navi sul mare si erano arricchiti della sua magnificenza, perché è stata devastata in una sola ora. Tutta la ricchezza che era stata portata per costruire questa città, tutta la ricchezza che era concentrata in questa città, è ora distrutta. E il mondo piange, i re, i mercanti, gli armatori che portavano con le navi le merci e i prodotti costosi, tutti che piangono nel vedere la sua distruzione. In cielo c'è una scena molto diversa. Rallegrati su di essa, o cielo, e voi santi apostoli e profeti, perché Dio, giudicandola, vi ha fatto giustizia. Poi un angelo potente sollevò una pietra grande come una macina. Ora una grande macina potrebbe benissimo essere una roccia larga come questo pulpito, con un buco al centro. Rotonda. Ho visto molte macine larghe come questo pulpito. Devono pesare 600-700 chili. Gesù ha detto se uno deliberatamente distrugge la fede di un piccolo fanciullo, sarebbe meglio per lui che gli fosse legata una macina al collo e fosse gettato nel mare, che distruggere la fede di un piccolo fanciullo. Mi chiedo che succederà a questi insegnanti, umanisti, che stanno cercando di distruggere la fede dei ragazzi che vanno nelle loro classi. Ragazzi, vi dico, non vorrei proprio trovarmi al posto loro, quando si ritroveranno davanti al Dio vivente ed eterno. L'angelo sollevò questa grande macina e la gettò nel mare, dicendo con lo stesso impeto sarà scagliata a Babilonia, la grande città, e non sarà più ritrovata. Potrebbe essere che Dio coprirà l'area in cui si trova questa città con il mare, che nell'era del millennio quest'area geografica sarà sotto il mare, come la macina che è stata gettata nel fondo. Potrebbe essere che quando questi cambiamenti catastrofici avranno luogo sulla superficie della terra, che quest'area sia ricoperta dall'acqua, non sarà mai più ritrovata, non sarà mai più ricordata, e non si udrà più in te il suono degli arpisti, dei musicisti e dei suonatori di flauto e di tromba. Non si troverà più in te alcun esperto di qualsiasi arte, e non si udrà più in te rumore di macina. In te non brillerà più luce di lampada, e non si udrà più in te voce di sposo e di sposa, perché i tuoi mercanti erano i magnati della terra, e perché tutte le nazioni sono state sedotte dalle tue magie, e in essa è stato trovato il sangue dei profeti e dei santi, e di tutti coloro che sono stati uccisi sulla terra. E così vediamo il giudizio di Dio sul sistema commerciale e sul falso sistema religioso.
2: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che ci onorate con la vostra attenzione e la vostra presenza, Patrizia ed io vi salutiamo caramente, mentre vi invitiamo a seguire la lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 9, il brano che occupa i versetti da 6 a 9.

Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco. E gli disse: «Va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato». Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che l'avevano visto prima, perché era mendicante, dicevano: «Non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui!» Altri dicevano: «No, ma gli somiglia!» Egli diceva: «Sono io!»

0: ma non vi trovò Gesù, che evidentemente aveva proseguito il suo cammino. Possiamo immaginare la meraviglia di quella persona che dopo tanti anni di buio assoluto poteva ora vedere ciò che lo circondava, poteva muoversi autonomamente e contemplare le bellezze del creato. Davanti a lui c'era una vita nuova, nuove possibilità, nuove prospettive. È facile immaginare la sua gioia, una felicità profonda, frutto di un'azione di Dio operata per il suo bene. Coloro che lo conoscevano, perché lo avevano visto per tanto tempo seduto in quel luogo a chiedere l'elemosina, si interrogarono, piuttosto stupiti circa la vera identità di quella persona vedente in buona salute. Alcuni dicevano: è lui. Altri affermavano che era impossibile, ma che c'era una certa rassomiglianza. Ma tutti questi dubbi venivano fugati dalla diretta testimonianza dell'interessato, che con forza dichiarava: sono proprio io. Potete stupirvi, potete non credere ai vostri occhi, potete interrogarvi, ma sono proprio io. Non capita spesso di essere spettatori di un miracolo, di vedere una trasformazione così radicale in una persona, di doverci stupire per la potenza e la grandezza delle opere di Dio. Ma se abbiamo avuto una reale esperienza di vita con il Signore, se la sua parola è penetrata profondamente in noi, conducendoci all'ubbidienza della fede, se è avvenuta una vera trasformazione interiore, frutto di una conversione reale, allora anche noi susciteremo lo stupore delle persone che ci avevano conosciuto prima, perché faranno fatica a riconoscerci. Se questo stupore negli altri non si è verificato, probabilmente la nostra esperienza cristiana non è stata profonda e radicale. La nostra guarigione spirituale non è stata totale e la nostra trasformazione mentale non è stata efficace. Una guarigione parziale, un miglioramento religioso, il passaggio dalla cecità alla miopia, significano che siamo rimasti lontani da quel rinnovamento dello Spirito Santo che vuole farci essere nuove creature, totalmente rigenerati, nati di nuovo. Vi giunga il nostro saluto.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

ti saluto, caro ascoltatore, e ti invito a rimanere all'ascolto di riflessioni bibliche concernenti questo tema, un aspetto particolare dell'insegnamento di Cristo, il suo insegnamento in parabole. Se alla fine quanto ascoltato avrà suscitato il tuo interesse, potrai scriverci, come potrai farlo anche se avrai delle domande da farci o dei chiarimenti da richiederci. Prepara fin d'ora carta e penna, perché alla fine darò il nostro indirizzo. Adesso, prima di proseguire, lascio spazio ai nostri tecnici per la parte musicale. Buon ascolto.

Uno degli aspetti molto conosciuti dell'insegnamento di Cristo è costituito dal suo insegnamento in parabole. Durante il lungo discorso che egli pronunciò quasi all'inizio della sua attività di insegnamento, sermone che è conosciuto come quello della montagna, egli, giungendo alla conclusione del suo dire, presentò questa parabola sulle due case per spiegare qual è l'unico fondamento. Ecco le sue parole: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle erano meravigliate del suo insegnamento, perché egli le ammaestrava come uno che ha autorità e non come i loro scribi.

La parabola ci insegna delle profonde verità. Ogni persona sta costruendo, in senso figurato, una propria casa. Ci sono però due tipi di terreno sul quale edificare, quello buono e quello cattivo. Il Signore Gesù paragona chi ascolta la sua parola e la mette in pratica ad una persona avveduta che costruisce sulla roccia, quindi sul buon fondamento. Che cos'è questo fondamento? Da chi è costituito? Ebbene, Cristo è il solido fondamento, la roccia. Chi costruisce la propria vita spirituale basandosi, fondandosi per la fede in Lui, non sarà mai smosso, anche se vi potranno essere circostanze molto difficili e negative. C'è invece un altro tipo di fondamento poggiato sulla sabbia. È ovvio che alla minima tempesta la casa crollerà. Ebbene, Gesù paragona chi costruisce su questo fondamento ad un uomo stolto che ascolta le sue parole e non le pratica. Si può ben dire che vi sono molte persone che ascoltano la predicazione degli insegnamenti divini, ma non afferrano il messaggio di grazia e di salvezza. Sembra, a prima vista o esteriormente, che la loro vita spirituale sia solida, ma a tutti gli effetti non lo è affatto, e la loro rovina è già in atto, perché in realtà non sono dei cristiani se non di nome, ed un giorno, continuando a vivere in questo modo, saranno separati per sempre dal Signore, per cui, come nel caso della casa, la loro rovina sarà grande. Le folle, dopo che Cristo aveva pronunciato queste ultime parole del suo lungo discorso, erano meravigliate del suo insegnamento, perché la ammaestrava come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Queste autorevoli parole che egli pronunciò in questa parabola ci devono far riflettere. Per questo motivo vorrei chiederti, caro amico che stai ascoltando, su che fondamento hai costruito la tua casa, ovvero su chi basi la tua vita? Due sono le possibilità: o Cristo o altro, e altri o altre cose. Sappi però che l'unico fondamento valido per il tempo e per l'eternità è quello che si basa su di Lui, sulla sua persona ed opera. Se hai costruito sulla roccia che è Cristo, puoi stare tranquillo, ma se non è così, provvedi urgentemente prima che sia troppo tardi. Ne va della tua vita presente e futura. Costruendo sull'unico fondamento, potrai vivere una vita sicura e, anche in mezzo alle difficoltà che non mancheranno, essendo poggiato sul solido fondamento, non sarai mai smosso. Se ancora non l'hai, che tu possa avere al più presto questa certezza.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia,
2: una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, è davvero un privilegio essere qua con voi e avere la possibilità di studiare insieme la parola di Dio. Oggi desidero iniziare lo studio facendo un breve riepilogo di quello che Dio aveva fatto a favore degli israeliti. Dio aveva trovato gli israeliti in Egitto ridotti in schiavitù, indifesi, senza via di uscita dalla loro triste condizione. Così li aveva liberati, li aveva redenti mediante il sangue. Quella famosa notte furono risparmiati dall'angelo sterminatore e lasciarono l'Egitto sani e salvi. Arrivarono poi al Mar Rosso, dove il faraone avrebbe potuto facilmente sterminarli tutti. Ma Dio intervenne ancora. Attraversarono il Mar Rosso miracolosamente. Insomma, Dio li aveva veramente portati sulle ali dell'aquila. Come abbiamo visto, durante il viaggio dall'Egitto al Monte Sinai, gli israeliti fecero 7 esperienze, in cui Dio venne incontro alle loro necessità. Il Signore diede loro la manna quando avevano fame e l'acqua quando avevano sete. Inoltre addolcì le acque amare di Mara. Infine Dio liberò gli israeliti dalle mani di Amalek. Dio quindi li portò sempre sulle ali dell'aquila, ed è così che egli porta anche noi oggi. Dio ci guida per la sua grazia e noi camminiamo per fede, se abbiamo ricevuto Gesù quale salvatore personale. Ora, presso il Monte Sinai, Dio ricorda agli israeliti che li ha guidati fin lì e si è preso cura di loro. Poi concede loro di scegliere tra la grazia e la legge. Dio chiede se hanno intenzione di osservare i suoi comandamenti. In altri termini, in cambio della grazia possono avere la legge, e tanti ancora oggi fanno la stessa scelta che fecero gli israeliti. E questo è triste, perché viviamo in un'epoca in cui Dio salva solo per grazia, anche perché noi non siamo in grado di salvarci da soli. Quindi Dio non ci salva mediante la legge, anzi c'è un netto contrasto tra la legge e la grazia. Infatti la legge chiede, la grazia dà. La legge dice fa, la grazia dice credi. La legge esige, la grazia concede. La legge dice opera, la grazia dice riposati. La legge minaccia e maledice, la grazia prega e benedice. La legge dice fai questo e vivrai.

La grazia dice: vivi e farai. La legge rivela il carattere di Dio e nello stesso tempo la debolezza dell'uomo. Infatti dice l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani al capitolo 3, versetto 19, ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Amici, Dio non ha mai dato la legge per farla essere un mezzo di salvezza. Nessuno si è mai salvato osservando la legge. Lo stesso Mosè aveva ucciso un uomo, aveva perduto la pazienza e anche aveva disobbedito a Dio. Ma allora perché fu data la legge? Ce lo dice la lettera ai Galati, capitolo 3, versetto 19, dove è scritto: che cos'è dunque la legge? Essa fu aggiunta a motivo delle trasgressioni, finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa. Dunque la legge fu promulgata per evidenziare il fatto che siamo peccatori. La sua validità comunque era temporanea, finché non sarebbe venuta la progenie. E questa progenie di cui parla la lettera ai Galati è Gesù Cristo. L'Apostolo infatti in Galati capitolo 3 versetto 24 disse: la legge è stata il nostro pedagogo per condurci a Cristo, affinché fossimo giustificati per fede. Il pedagogo non era un maestro di scuola, ma era uno schiavo che nelle famiglie nobili romane si occupava dei bambini, li vestiva, li lavava, li castigava se necessario. Quando un bambino raggiungeva l'età scolare, il pedagogo lo accompagnava a scuola. Il termine pedagogo, dal greco paidagogos, significa letteralmente colui che conduce un bambino, cioè colui che prende un bambino per mano e lo accompagna a scuola. La legge, quindi, è il nostro pedagogo, ci prende per mano, come si fa con i bambini, e ci porta alla croce, dicendoci: hai bisogno di un salvatore, sei un peccatore e hai bisogno di essere salvato. E, amici miei, se non ci convertiamo a Cristo, siamo perduti. Ma leggiamo ora l'importante versetto 6, sempre del capitolo 19 dell'Esodo. Tutta la terra è mia, disse l'Eterno, e voi mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa. In origine Dio voleva che tutto Israele fosse un regno di sacerdoti. Tutte le tribù dovevano essere sacerdotali. Però, siccome gli israeliti si rifiutarono di entrare nella terra promessa a Kadesh Barnea e fecero un vitello d'oro, mentre Mosè stava sul monte per ricevere la legge di Dio, soltanto una tribù fu scelta affinché fosse una tribù di sacerdoti. Tuttavia, lo scopo di Dio è che durante il millennio tutto il popolo sia un regno di sacerdoti. Ciò avverrà molto tempo dopo il rapimento della Chiesa, che sarà in cielo con il Signore Gesù Cristo, nella Nuova Gerusalemme. E Mosè, leggo ancora nel libro dell'Esodo, Mosè venne, chiamò gli anziani del popolo ed espose loro tutte queste parole che l'Eterno gli aveva ordinato di dire. E tutto il popolo rispose concordamente e disse: noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto. E Mosè riferì all'Eterno le parole del popolo. Questo è scritto in Esodo capitolo 19, versetto 7 e 8. La promulgazione della legge fu l'inizio di quella che viene chiamata la dispensazione della legge. Tale dispensazione va dal monte Sinai alla croce del Calvario, dall'Esodo alla croce. E, come abbiamo già notato, la legge paradossalmente rivela ad Israele che non può osservare la legge. Israele disse: noi faremo tutto ciò che l'Eterno ha ordinato, e lo disse prima di sapere di che cosa si trattava. In realtà dimostrarono per circa 15 secoli di essere incapaci di osservare la legge.

Questo è anche l'atteggiamento di tante persone oggi, che pensano che l'uomo naturale possa osservare la legge di Dio. Ma l'uomo naturale non può osservare la legge di Dio, e quindi gli israeliti fallirono in tutti i loro tentativi di osservarla. La legge fu data affinché tenesse sotto controllo la vecchia natura umana, ma non può farlo, perché la vecchia natura è una rivoluzionaria che non può essere tenuta a freno. L'apostolo Paolo così riassume questo concetto nella lettera ai Romani, al capitolo 8, versetto 6-8. Ciò a cui la carne ha l'animo è morte, ma ciò a cui lo spirito ha l'animo è vita e pace, poiché ciò a cui la carne ha l'animo è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo, e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Amici, voi ed io abbiamo una vecchia natura che è nemica di Dio, non può mai obbedire a Dio e non può mai piacergli. Vi siete mai accorti di questo fatto? Avete notato che non riuscite mai a essere in tutto e per tutto come Dio vuole che siate? Ma sia ringraziato il Dio che ha preso dei provvedimenti. Sapete, non c'è ipocrita più grande di colui che dice: io osservo la legge di Dio. Nessuno può obbedire perfettamente a Dio. Prendete come esempio gli israeliti. Dio sta per dare loro la legge ed essi dicono: daccela e noi la osserveremo. Che presunzione, che arroganza! E anche oggi, lo ripeto, vi sono tanti uomini e donne che pretendono di osservare la legge, anche se Dio ha chiaramente dimostrato che nessuno può salvarsi osservando la legge, semplicemente perché nessuno è in grado di rispettare la legge di Dio. E ricordiamoci che lo stesso popolo di Israele cercò invano di farlo, pur trovandosi in una situazione ottimale. Ma sentiamo ancora ciò che Dio disse a Mosè leggendo Esodo capitolo 19, versetto 9. Ecco, io verrò a te in una folta nuvola, affinché il popolo oda quando io parlerò con te e ti presti fede per sempre. E Mosè riferì all'Eterno le parole del popolo. Alcuni pensano che la promulgazione della legge divina sia stato un lieto evento. Io penso invece che fu un evento terribile, anche se so che queste parole che dico potrebbero scioccare qualche ascoltatore. Ma continuiamo a leggere in Esodo capitolo 19, versetto 10 e 11. Allora l'Eterno disse a Mosè: vai dal popolo, santificalo oggi e domani e fai che si lavi le vesti e siano pronti per il terzo giorno, perché il terzo giorno l'Eterno scenderà in presenza di tutto il popolo sul monte Sinai. Che scena tremenda! Ma sentite quello che avviene dopo, leggendo Esodo capitolo 19, versetto 12. E tu fisserai attorno, disse Dio a Mosè, fisserai dei limiti al popolo e dirai: guardatevi dal salire sul monte o dal toccarne il lembo del monte. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Vi sembra questa una scena piacevole e allegra? Agli israeliti si dice addirittura di non accostarsi al monte e di non toccarlo, altrimenti sarebbero morti. E su queste parole, che vogliono anche farci riflettere sulla santità di Dio, concludo lo studio di oggi. Vi saluto, vi auguro ogni bene in Cristo e spero di ritrovarvi in ascolto la prossima volta.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Amici ascoltatori, è con piacere che torniamo di nuovo a voi con la buona novella, una mezz'ora di informazione, di musica e di ispirazione presentatavi per conto della Fratellanza Evangelica Italiana. Il tema che vi presenteremo quest'oggi ha per titolo Un rifugio sicuro per gente insicura. Contiene un messaggio che crediamo assai adatto e benefico ad ognuno di noi. Ma prima, eccovi un po' di musica.

quando si parla di religione spesso si menziona la fede. Ora, cos'è la fede? Per esempio si dice: io sono di fede cattolica, io sono di fede evangelica. Qualcuno dice: eh sì, ci vuole la fede, ci vuole la fede. Ma che cos'è questa fede? È forse la religione che uno professa? Ebbene, in questa epistola agli ebrei, che non è infatti un'epistola, cioè una lettera, perché manca di mittente e di destinatario, questa, dico, è un trattato teologico diretto agli ebrei, e qui troviamo al capitolo undicesimo, che è appunto il capitolo della fede, proprio nel primo versetto la definizione della fede. E voglio leggervela, attenti, ascoltate, così saprete cosa è la fede. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Lo ripetiamo, imparatelo a mente: la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Qui abbiamo C, certezza, e D, dimostrazione. A, B, C e D. La fede è certezza di cose che si sperano. Poi passiamo alla seconda parte, e di dimostrazione di cose che non si vi vedono. C viene prima del D e S viene prima del D. Così è l'alfabeto. Spero che questo vi aiuti a memorizzare questa definizione così importante. Ripetiamola di nuovo assieme, eh? La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Rileggetelo nel Nuovo Testamento, Ebrei 11.1. Ed eccoci alla nostra meditazione, ed apriremo le Sacre Scritture al Nuovo Testamento, al libro agli Ebrei, capitolo 6, e cominceremo a leggervi dal 17° versetto fino al 20°. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Così, volendo Dio mostrare vie meglio agli eredi della promessa la immutabilità del suo consiglio, intervenne con un giuramento affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che c'era posta dinanzi, la quale noi teniamo qual ancora dell'anima sicura e ferma e penetrante di là dalla cortina, dove Gesù è entrato per noi qual precursore, essendo divenuto sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola. Negli annali della storia della Marina è detto di un naufragio che accadde nel secolo scorso. Una nave passeggeri colta da violente tempesta stava per affondare. Il capitano ordinò l'evacuazione e prima le donne con i bambini, poi il resto dei passeggeri e per ultimo l'equipaggio con scialuppe abbandonò la nave. Fra i membri dell'equipaggio è detto di due che restarono a bordo e fra la confusione che regnava, invece di pensare a mettersi in salvo, si dettero a scassinare la cassaforte della nave. Finalmente la persero e si impossessarono ognuno di due sacchetti pieni di monete d'oro. Poi corsero sul ponte e cercarono di salvarsi. Ormai non c'erano più scialuppe. Così con dei bidoni e delle tavole improvvisarono una zattera che gettarono oltre bordo e poi a nuoto si avviarono verso di essa.
Ma ecco che il nuotare diveniva affannoso, il peso dell'oro gli impediva di muoversi con la necessaria celerità. Finalmente uno di essi, vistosi perso, sciolse la corda che teneva legata a sé i sacchetti d'oro e così in pochi minuti ce la fece raggiungere la zattera. L'altro invece si ostinò a nuotare col peso dell'oro. Purtroppo però la nave cominciò a inabissarsi ed ecco che quel marinaio, stremato dalle forze, aggravato dal fardello che portava, vinto dall'attrazione del risucchio marino, non poté più resistere e sprofondò negli abissi. Pensando a questo episodio, viene facile notare come tutta l'umanità possa essere classificata e identificata in questi due marinai. Infatti, non siamo noi altro che naufraghi nel mare della vita? Ernest Hemingway scrisse che l'umanità è come una colonia di formiche su di un tronco d'albero in fiamme galleggiante nel mezzo del mare. Non c'è speranza, non c'è scampo, non c'è via di salvezza. Pure tanti qui su questa terra, in questa vita, si ritengono sicuri e agiscono come se loro dovessero stare qui per sempre. Conobbi un grande industrialista che si costruì una bella residenza, ebbe occasione di lavorarci e di ispezionare il lavoro, e dovreste aver veduto che mansione così grande, così lussuosa, così forte, costruita con grande quantità di cemento e di acciaio, durerà eterna. E quanti come lui agiscono come se la morte fosse secoli lontano. Del resto siamo tutti un po' così. Infatti dite, per quale ragione tanti sono andati in America o per il mondo? Per cercare di salvarsi l'anima? No, piuttosto per cercarci fortuna. Perché tanti si danno agli affari e rischiano i propri risparmi e si mettono in debito per tranquillità spirituale? No, ma per cercare fortuna e successo. E così ci succede che noi riteniamo come esempi da ammirare quei tali come Giannini in America e Berlusconi in Italia che con sagacità e azzardo sono riusciti a raggiungere fama, fortuna e celebrità. E così oggi tanti per tali scopi subordinano la loro etica, la loro religione e tutti i loro principi. Diventa ricchi, benestanti, istruiti, famosi. Questo è successo in questa vita. Ma alla fine di questi tali è spesso proprio come quella di quel marinaio che, pensando più alla ricchezza che alla propria vita, perì perdendo l'una e l'altra. Ma grazie a Dio c'è fra l'umanità un'altra categoria di persone e l'Apostolo ce la presenta in questo breve passaggio. Gente che invece di cercare una fortuna, di cercare fama, invece di abbandonarsi con foga nel perseguire il successo, si sono ritirate da tutte queste cose, si sono date alla ricerca di un rifugio. L'Apostolo Paolo ci fa vedere che ci sono nel mondo delle persone che in verità hanno compreso che questa vita se ne sta per fuggire veloce, che siamo in questo mondo come su di un tronco in fiamme nel mare, e così hanno cercato un rifugio, hanno creduto che hanno un'anima che non può morire, hanno creduto che la vita continua e in essa hanno voluto entrare trovando scampo dal rifugio del materialismo umano. Così, mentre la grande maggioranza domanda sempre meno controlli dalla moralità, dalla legge, per poter godere più sfrenatamente possibile la vita e ciò che il materialismo offre, quest'altro gruppo, rigettando tutto, si è messo in cerca di un rifugio. Ora, esiste questo rifugio? Dov'è? Cosa si deve fare per ottenerlo? Cosa si deve dare per esserci ammessi?
Noi riteniamo queste domande assai importanti perché anche noi, per grazia di Dio, ci siamo messi in questa seconda categoria. Anche noi ci siamo convinti che tutte le cose che il mondo ci offre non sono che pesi che ci spingono sempre più in basso, che ci affogano e non ci aiutano affatto a trovar scampo dalle insidie della vita e meno dall'agguato che la morte ci tende. E così vogliamo anche noi sapere di questo rifugio. Dov'è? Come possiamo ottenerlo? E notate nel passaggio che abbiamo letto, l'Apostolo ci dice che non possiamo né meritarlo né guadagnarcelo, ma solo ci dice che bisogna cercarlo. Cari ascoltatori, dite, avete ancora voi seriamente cercato questo rifugio? Ne avete ancora sentito la necessità? Cercatelo, cercatelo sinceramente, questo è il primo passo. Poi cosa l'Apostolo ci dice? La seconda cosa da fare è di afferrarlo, e questa parola pure ci indica dove il rifugio è. Vedete, non è lontano, perché potreste voi afferrare una cosa a 100 metri lontana da voi, o che so, 10 metri? No, si può solo afferrare qualche cosa che c'è vicino. Questo rifugio c'è vicino. La Bibbia dice che il Dio è vicino a tutti quelli che con sincerità lo cercano. Nel libro degli Atti, Paolo dice che Dio è vicino ad ognuno di noi se lo cerchiamo come a tastoni. Gesù ci dice: io sono alla porta e busso. Sì, il rifugio è vicino. Paolo ci dice che tale rifugio è nella speranza che ci è posta dinanzi. L'Apostolo ci dice che ci fu un momento che questo rifugio capitò lì, proprio davanti a lui, e questi primi credenti, loro lo afferrarono saldamente. Il rifugio era costituito dalla speranza che essi avevano nelle promesse che Dio aveva fatto, e cioè che in Cristo tutti i loro peccati erano stati rimessi, perdonati. Che in Cristo era aperta e garantita la via della salvezza e quella speranza, la cui parola stessa denota una cosa vaga e inconcreta, divenne per loro come un'ancora sicura e ferma e penetrante. Ma non andiamo troppo avanti. Abbiamo detto che

ci si precipita contro. E qui questa parola vuol darci una figura simile, vuol dire che i primi cristiani avevano preso quella speranza che gli era venuta davanti e si erano avvinti ad essa così forte che erano divenuti come un pezzo di ferro fuso assieme. E poi guardate, se questa espressione non fosse sufficientemente descrittiva, l'apostolo aggiunge un avverbio: saldamente. Noi abbiamo trovato rifugio, gli dice, nell'afferrare saldamente. E non occorre che vi spieghi cosa vuol dire saldare. Vedete, quei primi cristiani avevano preso quelle promesse fatte da Cristo, le avevano afferrate, vi si erano fusi, saldati sopra, erano divenute parte integra del loro spirito. E ricordiamoci che questo è proprio quello che è l'essenza della cristianità. O l'avete ancora voi afferrata saldamente questa speranza? Vi siete ancora voi uniti, stretti a questo Salvatore? Vi ci siete ancora attaccati a Lui con le più intime fibre del vostro cuore? E poi di nuovo notate la potenza descrittiva dell'apostolo Paolo. Così bella, potremmo perderci ore qui a meditarci sopra, e quelle ore non sarebbero perse, ma guadagnate. Notate come descrive questa speranza: noi abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che c'era posta dinanzi. Notate che ci era posta. Prima c'era, poi non c'era più. È come un pendolo che oscilla questa salvezza, a volte ci viene così vicina, proprio a portata di mano, ci sfiora, quasi ci tocca, poi si allontana. E amici, anche qui notate il muoversi, l'oscillare di questa speranza, è relativo, non è la speranza che si muove, ma siamo noi. È come quando viaggiando in treno noi vediamo i pali del telegrafo avvicinarsi alla nostra finestra e poi andarsene via e sparire veloci. Sembra che vengano e vanno, ma attualmente non si muovono mai, ma siamo noi che ci muoviamo. E così è la salvezza, essa è lì ferma, sempre vicina, ma siamo noi che oscilliamo, che a volte attratti dal possente amore di Dio, come da una gigantesca calamita, noi ci avviciniamo alla salvezza, stiamo proprio per abbracciarla e poi la lasciamo sfuggire. Ma l'apostolo dice che lui, che quei primi cristiani a cui scriveva, quando la videro quella speranza là vicina, loro l'afferrarono saldamente, e poi aggiunge: la quale noi teniamo quale ancora dell'anima. Notate, non siamo salvi oggi e persi domani. La prova della nostra salvezza sta lì, proprio nel fatto che, malgrado l'ondeggiare burrascoso del mare della vita, malgrado le tempeste che Satana ci scaglia contro, noi restiamo saldamente afferrati a queste promesse. Come a che cosa? Come all'ancora dell'anima nostra, la quale, Paolo aggiunge, è sicura, ferma, penetrante. E il testo greco dice asfalece, cioè che non può fallire, infallibile ed immovibile. L'ancora sta salda, e non solo, ma notate, allo stesso tempo essa è penetrante, continua a penetrare. È come un gigantesco trapano che continua a conficcarsi nella dura, forte roccia che è situata al di là delle cose materiali, visibili e temporanee, al di là della cortina di quelle cose invisibili ed eterne, al di là del tempo e dello spazio, in Cristo Gesù stesso, il nostro sommo e unico e vero sacerdote. Oh, che speranza che Dio ci ha offerto, e dite, l'avete voi ancora afferrata? E qui di nuovo notate la potenza illustrativa che ha la parola di Dio. Dite, perché il marinaio cala l'ancora? Perché è in pericolo e perché cerca stabilità. E non noi, non siamo noi tutti in mille pericoli? Non abbiamo noi

tutti bisogno di stabilità? O l'anima nostra è in costante rischio qual preda di Satana? E poi ecco che non solo il mondo è instabile, ma anche le religioni del mondo sono venute instabili, cambiano, ci lasciano perplessi. E sì, quanto noi abbiamo bisogno di lasciar tutto e di aggrapparci, di afferrare saldamente quest'ancora, questa speranza che la parola di Dio ci dà. E sapete, quando il marinaio getta l'ancora, non vede il fondo del mare, ma ha fede che nel fondo l'ancora troverà appiglio. E noi non vediamo l'eternità, ma noi lo stesso abbiamo bisogno di gettare dal mare di questa vita, là nel buio incerto dell'eternità, quest'ancora, sapendo che essa resterà ferma, immovibile e penetrante nel Signore Gesù. E se lo facciamo, sapete allora quale risultato otterremo da tutte queste cose? Noi riceveremo una consolazione potente. Dalle cose del mondo riceviamo sgomento, disillusione, amara realtà, che esso ci priverà alla fine di tutto quel po' che può averci dato. Ma ecco, il Dio invece ci dà una consolazione potente. Oh, quanto il mondo ha bisogno di essere consolato! Troppi dolori, troppi dispiaceri, troppe amarezze, troppo odio, troppi soprusi, troppi inganni, troppa violenza. Oh, non per nulla l'Apostolo poteva scrivere mentre si trovava in prigione: io posso tutto in Cristo Gesù che mi fortifica. Sì, questa certezza, questa consolazione è così forte che permise ai primi credenti di affrontare le bocche dei leoni con un sorriso sulle labbra, che permisero agli albigensi, ai valdesi di essere bruciati vivi, che permise agli anabattisti di essere affogati cantando. Questa consolazione è la potenza che ci permette di sperare, di essere certi di vittoria davanti alle più meschine condizioni, davanti al disinteresse, al ridicolezzo, alla povertà, davanti all'opposizione del clero che ha mille volte più di noi. E questa certezza ci fa dire che su tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Oh, grazie a Dio per quest'ancora che ci ha posto dannanzi, grazie allo Spirito Santo che ci illumina e che ci ha fatto comprendere la verità. Oh, grazie siano rese a Cristo che è penetrato al di là della cortina ed è divenuto in eterno il nostro solo, unico, sommo, sufficiente sacerdote e pastore e salvatore e Signore. Oh amici, non vorreste oggi anche voi afferrare questa promessa che Dio vi fa con un giuramento e che Cristo sigilla col suo sangue? Oh, affidatevi a Lui, afferrate questa salvezza che ora vi è vicina, che vi sta dinanzi, ora che Dio vi parla, ora che Cristo vi invita, ora mentre noi preghiamo per voi. Oh buon Padre, ti imploriamo che tu parli al cuore di questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato. Fagli capire queste cose e che il tuo Spirito li illumini affinché le accettino ed anche loro siano salvati. Nel nome di Cristo te lo chiediamo. Amen. Cari ascoltatori, siamo al termine di questo programma, vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione. Se noi possiamo esservi di aiuto, se volete maggiori informazioni, comunicate con noi, chiamate in stazione, scriveteci, mandateci un'email, noi vi risponderemo personalmente. Qui Eros Bacocena che vi ringrazia, vi saluta ed implora su voi, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Che Dio vi benedica. Ciao.

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: E potete aprire le vostre Bibbie nel libro di Primo Corinzi, capitolo 14. Il titolo del messaggio è Edificami per piacere. Edificami per piacere. Come abbiamo visto da Primo Corinzi 13, il tema del capitolo 13 era questo amore di Dio che deve manifestarsi dalla nostra vita. Allora, 1 Corinzi 13, versetto 1, Paolo dice, quando anche parlassi le lingue degli uomini o degli angeli, ma non avessi amore, diventerei un bronzo risonante o uno squillante cembalo. Poi versetto 2, e se anche avessi il dono di profezia, intendessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede da trasportare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. E se spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri, e dessi il mio corpo per essere arso, e non avessi amore, tutto questo, niente, mi gioverebbe. E quindi noi abbiamo visto l'importanza del frutto dello Spirito Santo. La carisma dello Spirito è evidenza della grazia di Dio nel nostro mezzo. I Corinzi non meritavano per niente tutti i doni che erano manifestati nel loro mezzo. Ma loro mancavano in cosa? L'amore uno verso l'altro. Loro erano egoisti, focalizzati sul proprio bene, ma non sul bene altrui o i bisogni altrui. E Paolo un po' in questo capitolo 13 mette questo melograno di amore. Questo melograno era cucito su questo efod dei sacerdoti mentre lavoravano nel tempio. Un melograno, un cembalo. Un melograno, un cembalo. E vedete il buco sopra per poter cucirlo? E questo fu trovato nella città di Shiloh. All'inizio di Israele nella terra promessa era veramente uno di questi melograni, e Paolo mette questo melograno d'amore in mezzo al capitolo 12 e capitolo 14, perché lui dice voi potete avere tutti i doni dello Spirito che volete, tutti i carismi che volete, ma se non avete amore tra di voi, se vi sparlate, se vi criticate, se vi mangiate e mordete uno l'altro, Paolo dice ai Galati, state attenti che non vi consumate l'uno l'altro. Io sono niente se non ho la manifestazione dell'amore di Dio nella mia vita. Carisma è evidenza della grazia di Dio, ma il frutto dello Spirito è evidenza di maturità cristiana. Non posso fingere i frutti. Posso fingere anche i carisma, alcuni, ma l'amore non posso fingere. E allora, adesso in 1 Corinzi 14, torniamo un po' ai discorsi dei cembali, ok? Quindi 12, 14, questi due cembali, l'amore in mezzo. E Paolo in 1 Corinzi 14 inizia questo discorso su due dei carisma di capitolo 12. Perché su questi due c'era tanta confusione nella chiesa a Corinto. E lui parla riguardo il parlare in lingue e la profezia. Ma realmente neanche questo, o questi due pensieri o parole, sono il concetto del capitolo. Il capitolo realmente, Paolo sta cercando di dire ai Corinzi, guarda, quello che fate, fatelo all'edificazione della Chiesa, ancora il bene altrui. Paolo sta cercando di dirgli, quello che fate, edificate il vostro vicino. 1 Corinzi 14, versetto 1, vogliamo iniziare insieme. Paolo dice, desiderate l'amore e cercate ardentemente i doni spirituali, ma soprattutto che possiate profetizzare. Quindi non vogliamo de-enfatizzare l'importanza del carisma dello Spirito, Come Paolo ha detto in 1 Corinzi 12:30, ora voi cercate ardentemente i doni maggiori. Quindi vogliamo cercare la faccia di Dio e vogliamo traboccare dei carisma, avere una diaconia, aspettare l'energema di Dio per darci una mano in quello che Dio ci ha chiamato di fare. E vogliamo abbondare dei frutti dello Spirito. Vogliamo cercare queste cose e cercarli ardentemente, ma soprattutto che possiate profetizzare. Questo è interessante. Paolo in questo capitolo mette un'enfasi sulla carisma di profetizzare, che è parlare in lingue. Ed è strano perché alcune chiese dicono che il carisma più importante o il dono dello Spirito più importante è il parlare in lingue, come evidenza che lo Spirito Santo risiede in te. Ma qui Paolo sembra di mettere una, soprattutto un'enfasi su quale? Su profetizzare. E vogliamo vedere questo. Versetto 2. Perché, lui spiega il perché, chi parla in altra lingua non parla agli uomini, ma a Dio. Poiché nessuno lo comprende, ma egli in spirito proferisce misteri. E quindi subito Paolo sta evidenziando qui Corinzi. È molto importante che nell'assemblea ciò che cerchiamo di fare sopra di tutto è di fare qualcosa che edifica o permette una comprensione ai nostri amici nella fede, ai nostri fratelli nella fede. Lui dice chi parla in lingue, il suo spirito proferisce misteri al Signore, adora Dio, ma nessuno comprende e nessuno è edificato. Versetto 3, chi profetizza invece parla agli uomini per edificazione, esortazione e consolazione. Ogni volta che vediamo in Atti degli Apostoli qualcuno parlare in lingue con l'interpretazione, stanno sempre magnificando Dio, è una forma di adorazione. Anche i canti è una forma di preghiera, stiamo parlando a Dio. E quindi chi parla in altre lingue, il suo spirito sta avendo comunione con il Padre, che sta magnificando Dio. E quindi le lingue maggiormente servono per l'edificazione personale tra il spirito mio e il spirito di Dio. Ma la profezia, invece, è un qualcosa rivolto da Dio verso di noi. E quindi se qualcuno interpreta un parlare in lingue e se sembra una profezia, non è l'interpretazione. Perché le lingue non è il mio spirito che profetizza a voi, ma le lingue è il mio spirito che adora Dio. La profezia, invece, è Dio che parla agli uomini per edificazione, esortazione o consolazione. Paolo dice in 2 Timoteo 3:16, la seguente cosa. Tutta la scrittura è divinamente ispirata, è utile a insegnare, a convincere e a correggere e a educare nella giustizia. Quindi maggiormente Dio ci ha parlato in questi ultimi tempi attraverso il suo figlio. Ebrei capitolo 1 dice, in tempi passati Dio ci ha parlati tramite i padri e i profeti, ma in questi ultimi giorni Gesù ci ha fatto capire, ha dato una rivelazione completa del cuore del Padre. Ricordate la storia quando Filippo dice a Gesù, Gesù mostraci il Padre e ci basterebbe. E Gesù ha detto, non sono stato con voi, chi ha visto me ha già visto il Padre. Quindi maggiormente noi guardiamo questo libro, secondo Pietro 1:19, come la parola profetica più ferma. Secondo Pietro 1:19. Perché su queste parole io sono su terraferma, sicuramente. E questo è il filtro attraverso il quale filtro ogni altra parola profetica. Amos, profeta minore, Amos 7, Misa 7, 7, dice che la parola di Dio è come un piombo. Chi edifica una casa ha un piombo allegato ad una corda per vedere cosa. Se il muro viene edificato dritto. Questo per noi è un libro che ci crea molto sicurezza. E qualunque altra profezia che viene data alla tua vita, la puoi filtrare attraverso ciò che sai già della natura di Dio, della natura dell'uomo e della salvezza di un cristiano. Tutto quello che c'è qua, prendo ciò che uno mi dice e lo filtro attraverso questo libro. Paolo dice in 1 Tessalonicesi 5, Paolo dice ai Tessalonicesi, non disprezzate le profezie, ma provate ogni cosa e ritenete il bene. E quindi abbiamo vari esempi in Atti degli Apostoli, magari la vita di Agabo, se non avete mai studiato chi è Agabo. Lui ha profetizzato più volte, una volta in Eucaristia, un'altra volta ha preso la cintura di Paolo e ha legato le proprie mani. Lui ha detto, il proprietario di questa cintura che tiene lo aspettano. E lui ha profetizzato nella vita di Paolo. E Paolo dice, in ogni città dove sono stato finora, lo Spirito Santo profetizza che catene mi aspettano. E quindi la profezia è parlare la parola di Dio, da Dio agli uomini, ma è anche prevedere cose future. Ed è entrambe cose. Lingue dagli uomini verso Dio in adorazione. Profezia da Dio agli uomini per edificazione, esortazione e consolazione. Io ogni settimana, io spero di poter essere quel bue che trebbia il grano, che provvede per la Chiesa un sano cibo dove voi possiate essere edificati, esortati e consolati nella vostra fede. Versetto 4, poi Paolo dice, chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa. Perciò Paolo mette un'enfasi dicendo soprattutto spero che voi possiate profetizzare. Perché? Perché nell'assemblea cos'è meglio fare? Quello che edifica l'assemblea. È buono se parli in lingue, se tu dal tuo spirito proferisci misteri a Dio, il tuo spirito è edificato, è buono. Ma stai edificando solo te stesso. Questo era lo stesso problema di 1 Corinzi 11 durante l'agape, no? Il ricco portava il cibo che aveva in abbondanza, il nebbiolo, il barolo, lo teneva per sé e non condivideva. I corinzi erano talmente egocentrici, ma non portavano alla tavola qualcosa per tutti. Ed è lo stesso discorso qui tra lingua e profezia. Ma chi profetizza edifica la Chiesa. E poi lui dice in versetto 5, io vorrei che tutti parlaste in lingue. Mi piace ciò che Paolo dice alla fine di 12, tutti fanno questo, tutti fanno questo. E la risposta a queste domande retoriche è no. Io non sono un tuttofare, tu non sei un tuttofare. Io ho bisogno di te e tu hai bisogno di me. Questo è la Chiesa di Dio. E io penso che qui in versetto 5 è un'altra evidenza di questo. Paolo dice, vorrei che, so che non tutti lo fanno, so che non tutti parlano in lingue, ma vorrei che tutti parlaste in lingue, ma molto più che profetizzaste. Ancora l'enfasi qua. Perché chi profetizza è superiore a chi parla in lingue. A meno che, poi virgola, a meno che egli interpreti affinché la Chiesa ne riceva edificazione. Perciò ho messo il titolo edificami per piacere. Io ho bisogno di essere edificato da voi. Sapete che voi potete edificare anche me, ok? Io sono anche in crescita. Io sto venendo anche santificato dal Signore. Speriamo che i leader della Chiesa siano uomini più maturi, sì, ma non sono perfetti. Io a volte sono giù di morale. Anch'io ho bisogno di una telefonata ogni tanto. Incoraggiamento dalla parte vostra. Io non sono Superman. Gesù lo è. E quindi abbiamo bisogno di essere edificati. Versetto 6. Ma ora, fratelli, se venissi a voi parlando in lingue, che vi gioverei se non vi parlassi per mezzo di rivelazione o di conoscenza o di profezia o di insegnamento? Se io vengo da voi e parlo in una lingua sconosciuta dal pulpito, che nutrimento vi do come pastore? Paolo dice. No, io devo insegnarvi qualcosa, devo profetizzare, io devo prendere la parola di Dio e comunicare la parola di Dio ai vostri cuori affinché voi ne ricevete qualcosa. Ma se io sto qui e parlo in lingua, Paolo dice, cosa vi gioverei? Versetto 7, le cose inanimate, ok? Poi dà un esempio. Le cose inanimate stesse che emettono un suono, come il flauto o la cetra. Dinei che suonava la chitarra prima, se lei suonasse l'accordo sbagliato, il momento sbagliato, noi tipo cantando apriremo gli occhi e dire, ma cosa sta facendo? Non capiamo adesso dove ci sta portando. Le cose emettono un suono. Se non danno suoni distinti, come si riconoscerà ciò che si suona con il flauto o con la cetra o con la chitarra? Se infatti la tromba dà un suono sconosciuto, chi si preparerà alla battaglia? Magari portando adesso l'esempio all'esercito, la tromba suona un certo suono al tempo della cena e la tromba suona un altro suono quando c'è un'invasione. Quando tutti devono prepararsi per la battaglia. E Paolo dice, se noi non abbiamo qualcosa comprensibile tra di noi, io non so se prendo il fucile o la forchetta, perché cosa stai suonando? Non sono incoraggiato, edificato, non c'è comprensione. Così anche voi, versetto 9, se con la lingua non proferite un parlare intelligibile, come si comprenderà ciò che è detto? Sarebbe infatti come se voi parlaste all'aria. È un po' inutile che tutti si mettano a parlare in lingua e a pregare in lingua nell'assemblea. È un po' tempo sprecato insieme. Vi sono, versetto 10, ad esempio, tante varietà di suoni di lingua nel mondo. E nessuno di essi è senza significato. Se dunque, versetto 11, non comprendo il significato del suono, sarò come uno straniero per chi parla, e chi parla sarà uno straniero per me. Quindi, dando l'esempio della musica, dando l'esempio dell'esercito, dando l'esempio delle lingue nel mondo, come alla torre di Babel, non si capivano. Paolo sta cercando di sottolineare, guarda, quello che noi facciamo nell'assemblea dovrebbe essere qualcosa che crea comprensione e chiarezza, edificazione uno all'altro. Versetto 12, poi, lui dice, così anche voi, poiché siete desiderosi di avere doni spirituali. È buono desiderare la carisma dello Spirito ed è necessario cercarlo, non solo la domenica, ok, ma tutta la settimana, essere persone che cercano la faccia di Dio. Poiché siete desiderosi di avere i doni spirituali, cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa. E quindi, se ci sono delle cose che vogliamo fare nella Chiesa, nell'Assemblea, vogliamo cercare di fare qualcosa che porta un'edificazione chiara, che prendo il fucile o la forchetta, ok? Che capiamo quello che stiamo facendo. Piuttosto profetizzare che parlare in lingue, Paolo dice. Versetto 13. Perciò chi parla in altra lingua preghi di poter interpretare, ok? Ma se non so, allora stai attento. Se Dio non ti sta guidando di pregare ad alta voce in un'altra lingua, non lo fare. Ma se il Signore ti sta guidando e non lo stai facendo per sembrare il più spirituale di tutti, ok? Perché c'è anche questo che succede nella Chiesa, è un amore di se stesso, perché io sono spirituale, a volte, non tutti, non sempre, ok? A volte. Prega allora che tu poi interpreti, no? Versetto 13. Perché se io prego, versetto 14, in altra lingua, il mio spirito ben prega, ma la mia mente rimane infruttuosa. Questo è interessante, perché chi è più intellettuale o chi tende di adorare il Signore con l'intelletto umano, che va benissimo, Gesù ha detto adora il tuo Dio con tutta la tua anima, tutto il tuo spirito, tutto il tuo corpo, tutta la tua forza. E noi vogliamo essere cristiani bilanciati. E Paolo dice qui, il mio spirito ben prega. Cosa mi riporta? Mi riporta a 1 Corinzi capitolo 3. E il discorso del fatto che noi siamo corpo, anima e spirito, giusto? A motivo di questo versetto 14, io sono convinto che persone un po' più intellettuali hanno difficoltà con questa cosa di parlare in lingue. Perché è un qualcosa di spirituale e non qualcosa di intellettuale. È un qualcosa che edifica il mio spirito, quella terza parte di me che è stato vivificato in Cristo, quando ho posto fede nell'opera compiuta di Cristo. Quando sono nato di nuovo, Dio ha vivificato questa terza parte di me. E quella parte spirituale viene edificata, ma la mente rimane infruttuosa. E perciò uno che prega in lingue non sa quello che fa, non sa quello che prega, ma non è per la mente e non è per l'edificazione in chiesa, Paolo dice. Versetto 15, qui l'Apostolo Paolo ci comunica il suo desiderio per la chiesa locale. Pregherò con lo spirito, ma lo farò anche con la mente. Paolo era un intellettualissimo, che ha studiato ai piedi di Gamaliele a Gerusalemme, uno dei più forti teologi del suo giorno. Il modo in cui Paolo scrive le sue lettere, il linguaggio che utilizza, lui era un cervellone. Lui ad Atena, quando predica, in Atti 17, ai greci lì, lui anche cita qualche poeta dei greci, mentre lui condivide il Vangelo. Lui era uno che leggeva, era molto intellettuale. E questo mi sfida a me, perché a volte possiamo tendere di stare in un binario, intellettualismo, o essere emotivi, o essere spirituali, o io solo adoro Dio con il mio corpo, costruisco chiese con il cartongesso, fare lavori pratici, visitare le vedove per mettere a posto le mensole, no? E a volte come cristiani ci buttiamo in un solo binario nella vita. Ma secondo me Paolo da intellettuale doveva spingersi di pregare non solo con la mente ma anche con lo spirito. Io sono così. E Paolo dice io voglio fare entrambi. E non so tutte le prospettive qui su come noi vediamo le carisme dello spirito. Ma diciamo questo. Se c'è qualche attrezzo nella cassetta degli attrezzi che Dio ha per me, per la mia edificazione, voglio utilizzarli. e voglio avere tutto quello che Dio ha per me. E Paolo dice, canterò con lo spirito, ma canterò anche con la mente. Versetto 16, poi dice, tuttavia, se tu lodi Dio con lo spirito, colui che occupa il posto del profano, o vuol dire quello che non capisce quello che stai facendo, ok? La parola vuol dire uno che rimane senza comprensione. Ok, quello che occupa il posto fianco a te che non capisce quello che fai, come dirà lui amen a ciò che tu hai dato come ringraziamento? Poiché egli non comprende ciò che tu dici. Quindi parlo in lingue e uno dice amen, ma hai detto amen ad una cosa che non capisci. Amen vuol dire cosa? Così sia. Quindi quando dico così sia, ma così sia cosa? Il fucile o forchetta? Cosa ha detto il fratello? Non so. Allora aspettiamo l'interpretazione, ma se non c'è l'interpretazione, che si fa? Infatti tu puoi anche rendere un bel ringraziamento pregando in lingua ad alta voce, ma l'altro non è edificato. E non mi interessa, voglio pregare con piena libertà. Dove c'è lo spirito? C'è libertà. Fammi pregare ad alta voce. Questo è egoismo spirituale. Questo è 1 Corinzi 11, all'agape tengo il cibo per me. No, no, piuttosto quello che si fa nell'assemblea, cerchiamo di fare qualcosa che edifica tutti quanti, Paolo dice. Perché l'altro non è edificato e se il tuo cuore è non mi interessa se lui è edificato, magari tu hai un carisma per la grazia di Dio, ma tu non sei maturo, sei egocentrico nella tua spiritualità. È quello che Paolo sta dicendo qui. Versetto 18, io ringrazio il mio Dio perché parlo in lingue più di voi tutti. Come poteva saperlo Paolo? Perché non sta a casa con tutti sempre, no? Forse sta usando un po' di esagerazione, non so. Ma Paolo sta dicendo, parlo tanto in lingue. Ma, versetto 19, prima che qualcuno potesse criticare Paolo, ah, ma Paolo stai cercando di diminuire la spiritualità nella Chiesa. Paolo dice, no, io sto cercando di edificare la spiritualità, perché la spiritualità non è solo carisma, ma è anche il frutto. E lui dice, guarda, non sto abbassando il parlare in lingue, anzi, faccio molto queste cose, Paolo dice. Ma, versetto 19, nell'assemblea, vedi, ciò che si fa nell'assemblea è diverso di ciò che faccio a casa da solo. Lui dice, preferisco dire 5 parole con la mia intelligenza. Ma Paolo dice, vorrei piuttosto, preferisco dire 5 parole con la mia intelligenza per istruire gli altri. Quando vengo nella comunità voglio fare qualcosa che benedice più te che il mio stesso spirito. E questa è la differenza tra lingue e profezia. Voglio avere il tuo bene in mente, non il mio. E questo si capisce la maturità cristiana. Se amo te più di me stesso, piuttosto che 10.000 parole in altra lingua. E quindi nell'assemblea vogliamo avere questa preferenza. Quello che noi facciamo, io voglio che sia sempre un servizio in virtù di benedirvi e di amarvi. E spero che questo è anche il vostro cuore quando venite qui, perché anche io ho bisogno di voi. Anche gli altri hanno bisogno di voi. Versetto 20, Paolo continua e dice, fratelli, non siate bambini. Ma non mi piace quello che dici, Paolo. E questo è il comportamento da non cresciuto, da non maturo nella fede. Un essere sempre uffato. Uno che dice sempre uffa. Sempre stanco. Uffa. Paolo dice, non siate bambini. Non vogliamo essere la chiesa dei uffati. Ma siate bambini in malizia, sì, ma non di seno. Bambini in malizia e uomini compiuti in seno. Vogliamo crescere, Chiesa. Vogliamo essere maturi nella fede, amen? Versetto 21, Paolo continua qui, citando Isaia 28, una profezia di questi Assiri al nord di Israele che vengono per attaccare le 10 tribù del nord in Israele, nel 600 avanti Cristo. Lui cita, dicendo versetto 21, sta scritto nella legge, okay, la legge vuol dire l'Antico Testamento, sia le leggi di Mosè che i profeti, nella legge, qui Isaia 28. Io parlerò a questo popolo, Dio dice, in lingue straniere. Come? Quando gli Assiri saranno presenti e sentirete il loro linguaggio, saprete che giudizio è vicino, Dio sta dicendo in Isaia 28. Dio dice, io parlerò a questo popolo in lingue straniere e con labbra straniere, ma neppure così mi ascolteranno, dice il Signore. Pertanto le lingue sono, sì, un segno per non credenti. Paolo dice, sì, voi corinzi che vorreste essere bambini e dire, ma io voglio pregare in altre... Paolo dice, quello fianco non capisce, non è edificato. Sì, magari per il non credente potrebbe essere un segno di cose che non capiscono. Magari l'unica cosa che potrebbe dare come beneficio al non credente è un segno che un Dio esiste, che un mondo sovrannaturale esiste. Lui dice, le lingue sono un segno per i non credenti. In un certo senso, le persone potrebbero prendere beneficio, come Israele con gli Assiri, se non solo il fatto che il giudizio sta arrivando. C'è un mondo spirituale che non capiscono. Ma poi lui torna al discorso mettendo l'enfasi sulla profezia. Versetto 23, se dunque quando tutta la Chiesa è riunita insieme, tutti parlano in lingue e entra quel non credente. Sì, magari le lingue potrebbero fare il minimo di farli capire che c'è un mondo che non capiscono, ma altro non lo fa. Entrano dei profani o non cristiani, non diranno che voi siete fuori di testa? Cioè, entra un non cristiano, magari lui dirà, qua forse c'è qualcosa di spirituale, ma forse sono fuori di testa. E se noi all'agape spirituale non mettiamo sul tavolo qualcosa che quella persona potrebbe masticare e digerire, cosa stiamo facendo per quel non credente che entra in chiesa? Ma, versetto 24, Paolo dice, se tutti profetizzano ed entra un non credente, egli è convinto da tutti e giudicato da tutti. In questo modo i segreti del suo cuore vengono palesati e così, gettandosi con la faccia a terra, adorerà Dio, dichiarando che Dio è veramente fra voi. E quindi Paolo dice, guarda Corinzi, nella vostra assemblea, se voi fate cose spirituali che edificano solo voi stessi, ma non edifica il tuo fratello o la tua sorella, o non fa qualcosa per il non credente che entra, come può quella persona sentire il Vangelo di Cristo se tu non annunci profeticamente la sua bella notizia? Ma se fate chiasso, cimbali senza melograno in mezzo, senza l'amore di Dio, fate chiasso, rumore, c'è una confusione totale, entra un non credente per la prima volta in chiesa, cosa dirà? Sapevo che in quelle chiese sono tutti strani. Non volevo venire, sono venuto e loro hanno confermato tutte le mie paure, si sono fuori di seno. Paolo dice piuttosto, aprite questo libro e annunciate la parola di Dio per loro. Così, gettandosi con la faccia a terra, adorerà Dio, dichiarando che Dio è veramente fra voi. Questo è il mio desiderio più grande, che una moltitudine di persone possano conoscere il perdono di Dio e la salvezza eterna che c'è in Cristo Gesù. Io prego che attraverso Facebook, attraverso la radio, attraverso chi è qui presente la domenica, che questo libro possa edificarci come credenti e compungere il cuore di un non credente affinché si converta al Signore. Versetto 26. Che conviene dunque fare, fratelli? Punto di domanda. Dovete sapere una cosa, nel greco, nella lingua originale, la punta interrogativa non c'è. Quindi come le parole in corsivo e a volte la punteggiatura sono cose aggiunte dai traduttori, ok? E a volte ci aiutano e a volte non ci aiutano. Molti, e io sono d'accordo, che la punta interrogativa andrebbe più avanti, ma leggiamo nei due modi. Che conviene dunque fare, fratelli? Punto di domanda, o punto interrogativo. Quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo, un insegnamento, parole in altre lingue, una rivelazione, un'interpretazione, punto. Cosa conviene fare? Facciamo tutto. O, spostando il punto interrogativo, che conviene dunque fare, fratelli, quando vi riunite, avendo ciascuno di voi un salmo, un insegnamento, chi ha parole in altre lingue, chi una rivelazione, chi un'interpretazione? Punto di domanda. I corinzi erano strapieni già di attività carismatica, ma non erano pieni di frutto dello Spirito. E come vedremo nei seguenti versetti, Paolo sta limitando il carisma dello Spirito. Invece di avere mille cose che succedono, Paolo dirà massimo due o tre, al massimo. E quindi io penso che il spostare della domanda va dopo l'interpretazione, perché lui dice, che conviene dunque fare, fratelli, quando vi riunite? Ognuno di voi dovendo dire, dovendo parlare, dovendo, ma io voglio portare qualcosa, ma anch'io voglio fare. Ok, bom. Ma perché la vuoi fare? Perché vuoi essere sentito o perché vuoi edificare? Vuoi fare qualcosa per sentirti importante o perché tu ami il tuo fratello e vuoi che sia edificato? E questo è il contesto di questi ultimi versetti. Lui dice, si faccia ogni cosa per l'edificazione. Versetto 27, guardate con me. Se uno parla in altra lingua, si faccia questo da due o tre al più. Ma cosa? L'Apostolo Paolo vorrebbe mai limitare attività carismatica nell'assemblea? Sì. Paolo dice, limitiamo un po', perché non è necessario che ogni volta che ci incontriamo, che ognuno di voi avete qualcosa da fare e da portare. Poi lui dice, virgola, e l'uno dopo l'altro. Ma io voglio pregare. No, io voglio. E stavano pregando uno sopra l'altro. Perché un egoismo spirituale porta alla confusione totale. Ma io voglio essere sentito più di quello. Due o tre al più. E non solo, l'uno dopo l'altro. Perché? Se lo Spirito Santo ti sta dando una parola da condividere, lo Spirito Santo non interromperebbe se stesso se quello sta già pregando. E quindi i buoni costumi, già nella società, quando uno parla, noi aspettiamo il nostro turno, e non, ma a volte in chiesa c'è più disordine che fuori. Non è strano? Uno dopo l'altro e uno interpreti. Versetto 28, ma se non vi è chi interpreti, si taccia nella chiesa chi parla in altra lingua. Cosa? Limitare a due o tre. Se non c'è interpretazione, parlare in lingue non si fa nell'assemblea. E poi mi piace tantissimo questo, perché nel passato in qualche chiesa abbiamo avuto questo problema. Ma tu stai cercando di spegnere lo Spirito Santo. Lo Spirito mi sta portando a fare questo e tu mi stai dicendo di no, che non posso pregare in lingue. Nessuno ti ha detto che non lo puoi fare. Puoi sempre pregare in lingue, Paolo dice. Ma cosa dice qui? Ma parli a se stesso e a Dio. Perché se nel parlare in lingue il mio spirito soltanto è edificato ed è soltanto qualcosa tra il mio spirito e lo spirito di Dio, io posso parlare tra me e Dio e completamente edificare il mio spirito. E l'unico motivo per la quale devo alzare la mia voce per essere sentito da te. E questo è egoismo spirituale. Se lo Spirito Santo veramente non ti stia guidando, e allora guiderebbe anche qualcuno con l'interpretazione. Ma se non c'è chi interpreta le lingue ad alta voce, non si fa. Ma nessuno ti ferma mai. Tra te e Dio, durante l'adorazione, anche in questo momento, nel tuo spirito, puoi pregare in lingue, no? Ma è un segno di egoismo quando per forza devo fare ad alta voce per essere sentito, perché devo essere visto come una persona spirituale. E Paolo dice, parli tra te stesso e a Dio. Nessuno sta spegnendo lo Spirito Santo. Versetto 29, parlino due o tre profeti. Ancora qui, al più, due o tre. E gli altri giudicano. Non disprezzate le profezie, ma provate ogni cosa e ritenete il bene. Paolo, quando arrivò a Berea, nella città di Berea, in Atti 16, i bereani erano più nobili perché ricercavano nella scrittura per verificare ciò che fu detto. Perché questo fa da filtro per ogni cosa. Dovete anche voi mettere me alla prova per essere sicuri che quello che va detto ed insegnato sia giusto e verace. Versetto 30. Ma se è rivelato qualcosa ad uno che è seduto, si taccia il precedente. Quindi uno per uno, buona educazione. Tutti infatti, ad uno, potete profetizzare affinché tutti imparino e tutti siano incoraggiati. Gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti. Ma non facevo a meno che parlare. Dovevo aprire la mia bocca, Paolo. E Paolo dice no. Perché un frutto dello Spirito Santo, Galati 5, 22, 23, qual è? Autocontrollo. Quindi un frutto dello Spirito è autocontrollo. E puoi aspettare e dare lo spazio al fratello e quando finisce, ma no, non potevo fare a meno. Paolo dice sì. Perché eravamo guidati secondo ogni impulso, 1 Corinzi 12, quando eravamo gentili, trascinati, ma ora non più, ora in Cristo dovremo essere stabili, non più trascinati. La stessa cosa in Efesini 4, che non siamo trasportati da ogni vento di dottrina. Paolo dice, gli spiriti dei profeti sono sottoposti ai profeti. Perché? 33. Dio non è un Dio di confusione. La Chiesa dovrebbe essere il posto più sano, più organizzato, con più intenzionalità, che quando entriamo c'è un tempo di adorazione, c'è un tempo di ricevere e dovremo uscire con le porte più edificati, con più chiarezza, con un senso di essere stati cibati ad una buona cena. E esco dalla porta della chiesa e dico, Signore, grazie per quello che ho imparato di te oggi. E non uscire con un senso di confusione, un senso... No? Non dovremmo essere turbati nella confusione, ma dovremmo essere nella chiarezza totale. Perché Dio non è un Dio di confusione, ma di pace. E così si fa in tutte le chiese dei santi. 34 e 35, magari salto. Scherzo? No. tacciano le vostre donne nella chiesa. Cosa? Le donne non dovrebbero parlare, perché non è loro permesso di parlare, ma devono essere sottomesse, come dice anche la legge. Le donne possono o non possono? Mia moglie ha cantato prima, anche Savannah. Giusto o sbagliato? Hanno aperto la bocca in chiesa. Ma cosa diceva Paolo in 1 Corinzi 11? Che le donne possono profetizzare e pregare con il capo coperto in sottomissione al proprio marito. Quindi una donna può pregare e può profetizzare, ma allora cosa dice Paolo? Che le donne devono tacere. Leggiamo il versetto 25. E se vogliono imparare qualche cosa, interrogano i propri mariti a casa, perché è vergognoso per le donne parlare in chiesa. Allora, molto probabilmente la chiesa all'inizio erano divisi donne e uomini, esattamente come lo si faceva nelle antiche sinagoghe. E quindi quello che sembra dal versetto 35 è che magari le donne di qua, gli uomini di qua, e una moglie diceva: ma marito, cosa ha detto il pastore? Non ho capito, no? Magari il cellulare che suona in chiesa. Paolo dice: guarda, non vogliamo fare cose che creano disturbi durante il culto. Se una donna deve chiedere qualcosa con il marito, lo si fa a casa. E sapete, moglie, una cosa interessante? Potete mettere il vostro marito in difficoltà. Mi spieghi un attimo queste cose? Se lui non sa la risposta, deve mettersi a ricercare nella parola di Dio. E lui non vuole sembrare stupido, no? Deve dire qualcosa, te deve rispondere. Quindi è un bel modo anche per incitare il tuo marito alla crescita spirituale nella parola. Chiedere a lui una chiarezza da ciò che il pastore ha insegnato la domenica. Anche perché ogni uomo di ogni casa è il leader primario di casa sua. Io sì, sono il pastore di questa chiesa, ma realmente ogni uomo è alla guida della propria barca. 36 a versetto 40. E la parola di Dio proceduta da voi, è essa pervenuta a voi soli. I corinzi che volevano fare dibattito con Paolo, magari i bambini nella fede, ma io sono spirituale, Paolo, non so quello che dici tu, ma io sento così. Paolo dice: ma la parola di Dio è venuta da voi, tu sei autorevole sui tuoi concetti, o vuoi tu essere conformato a questo libro? Sta chiedendo. Perché se qualcosa nella parola di Dio non mi sta, ma non mi piace questo. Paolo dice: non ha importanza. Perché noi tutti dobbiamo conformarci a questo libro. E se, versetto 37, se uno si stima essere profeta o spirituale, ma Paolo non mi... io sono spirituale, Paolo, io faccio fatti miei. Anch'io ho lo Spirito Santo, Paolo, e io mi sento di fare così. Lui dice: riconosca che le cose che vi scrivo sono comandamenti del Signore. E quindi un tuo sentimento non può scavalcare la parola autorevole che abbiamo qui. E quindi se c'è una contrapposizione tra un tuo sentimento e ciò che c'è scritto, tu hai sempre torto. Mettiamocela in chiaro. Che ogni uomo sia bugiardo, ma Dio verace, giusto? O che Dio sia verace e ogni uomo bugiardo. Versetto 38. E se uno lo vuole ignorare, lo ignori. Se tu vuoi... voglio fare ciò che voglio fare. Va bene, cioè, cosa devo dire? Paolo dice: va bene, fai i fatti tuoi, cioè, non voglio litigare con te. Versetto 39. Perciò, fratelli miei, cercate sì ardentemente il profetizzare e non impedite di parlare in lingua, ma ogni cosa sia fatta con decoro e con ordine. A volte nelle chiese locali ho... tutto viene fatto ed è una confusione totale, o c'è solo decoro e ordine. Ed è noioso e molto intelligente.

0: mia digestione e in tutto aspettare l'energema di Dio e non dimenticare il melograno in mezzo a tutto. Amen. Prima di concludere voglio leggere l'ultima parte della lettera di Giuda. Quindi se volete aprire Giuda, voglio leggere Giuda da versetto 20 a versetto 25. Giuda 20 a 25. Giuda dice: ma voi carissimi, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, pregando nello Spirito Santo, conservatevi nell'amore di Dio, aspettando la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo, in vista della vita eterna. E abbiate compassione degli uni usando discernimento, ma salvate gli altri con timore, strappandoli dal fuoco, odiando perfino la veste contaminata dalla carne. Or a colui che può salvaguardarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria irreprensibili e con grande gioia, all'unico Dio sapiente, il nostro Salvatore, sia gloria, grandezza, dominio e potestà, da ora e per tutte le età.
1: Ma ora in onda 10 minuti con Omar. Serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
2: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
3: La porta della salvezza. Leggo nella Bibbia in Giovanni capitolo 10, versi 1 a 10. In verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce. Ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro. Perciò Gesù di nuovo disse loro: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Quando Gesù parlava, usava spesso similitudini, parabole, iperboli, allegorie per trasmettere il suo pensiero. Attraverso varie figure retoriche egli era in grado di rivelare realtà spirituali molto profonde con un linguaggio semplice e comprensibile. La similitudine che Gesù utilizzò in questo brano era caratterizzata da elementi ben noti ai suoi interlocutori: un ovile con un portinaio, una porta, un pastore e delle pecore. Il racconto era semplice e logico da comprendere nel suo significato immediato. Ma gli ascoltatori di Gesù non riuscivano a comprenderne l'applicazione, non riuscivano a capire il significato spirituale di ciascuno degli elementi utilizzati da Gesù. Chi erano le pecore? Chi era la porta? Chi era il buon pastore a cui il portinaio apriva? E chi erano i briganti e mercenari? La loro difficoltà costrinse Gesù a spiegare meglio questi elementi e ciò aiuta anche noi a comprendere meglio il brano. In un prossimo pensiero ci occuperemo della seconda parte del brano in cui Gesù si paragonò al buon pastore e spiegò il contrasto con i falsi pastori, mercenari, ladri e briganti. Prima di questo però Gesù sentì il bisogno di spiegare anche il significato della porta e affermò: «Io sono la porta delle pecore».

0: Egli si paragonò quindi al passaggio attraverso cui le pecore e il pastore si incontrano. Solo il pastore può utilizzare la porta, il passaggio lecito, per venire in contatto con le pecore, mentre i ladri sono costretti a cercare altri passaggi. L'uso della porta è quindi il primo criterio attraverso cui distinguere il buon pastore dai ladri. Il pastore delle pecore, essendo colui che gestisce l'ovile, ha la chiave della porta e non ha bisogno di trovare varchi alternativi. Nel racconto di Gesù c'è un portinaio, ovvero un collaboratore del pastore, che apre la porta al suo arrivo, ma ciò non cambia la sostanza. Coloro che hanno bisogno invece di ingressi alternativi all'ovile possono solo essere mercenari e briganti, estranei che vogliono appropriarsi indebitamente delle pecore. Il portinaio collaboratore del pastore non aprirebbe mai ai ladri e briganti. Non solo, ma le pecore stesse non ascolterebbero la voce di un estraneo. Gesù, utilizzando questo racconto, richiamò un contesto che i suoi interlocutori avrebbero dovuto conoscere bene dalle scritture. Infatti in Ezechiele 34, 2 a 15, Dio stesso dichiarò di essere il pastore del suo popolo di Israele e si contrappose proprio ai falsi e cattivi pastori di Israele, le guide del popolo che avevano traviato il popolo e lo avevano posto sotto il giudizio di Dio, culminato poi nella caduta di Gerusalemme nel 586 avanti Cristo e nella deportazione in Babilonia. La storia dell'ovile di Israele era quindi stato caratterizzato da guide politiche e spirituali che avevano danneggiato il popolo, impedendogli di avere una corretta relazione con Dio. Ora Gesù stava affermando che quella relazione corretta tra il pastore e le pecore, tra Dio e il suo popolo, poteva essere stabilita attraverso l'unica porta possibile, lui stesso, il Messia. Gesù sapeva che nel popolo di Israele c'erano sempre state pecore che non si erano lasciate fuorviare dai falsi pastori e non si sarebbero lasciati fuorviare neanche da quei farisei che si stavano opponendo a Gesù. Infatti, come le scritture dell'Antico Testamento testimoniavano, era sempre rimasto un residuo nel popolo di Israele. Ad esempio si legge Isaia 10, versi 20 a 22. Un residuo che aveva continuato a confidare in Dio, aspettando il regno del Messia e la realizzazione delle promesse fatte ad Abramo e a Davide. Gesù sapeva che le vere pecore lo avrebbero riconosciuto. Quelle pecore inoltre avrebbero riconosciuto che c'era una sola porta, un solo passaggio attraverso il quale sarebbe stato possibile essere salvati. Come le pecore potevano sopravvivere solo passando attraverso la porta per andare a procurarsi il cibo necessario per vivere, così c'era una sola porta della salvezza per le pecore della casa di Israele, e quella porta sarebbe stata il loro Messia Gesù. Ancora una volta, come in altri brani di questo Evangelo, Gesù mise l'accento sul fatto che le vere pecore in Israele, ovvero coloro che avevano un rapporto con il Padre, avrebbero riconosciuto la voce di Dio e avrebbero riconosciuto anche il Messia, passando attraverso l'unica porta della salvezza per ricevere vero cibo spirituale che conferisce vita eterna. Le vere pecore avrebbero accolto il buon pastore e sarebbero passate attraverso quella porta. Non si sarebbero lasciate ingannare da altre voci, non avrebbero seguito false guide. Chi conosceva la voce di Dio avrebbe udito quella voce anche ascoltando Gesù. Gli altri, come molti di quei farisei che gli stavano davanti, avrebbero continuato a cercare scuse per non credere in lui, avrebbero anche impedito ad altri di andare a Gesù, diventando invece di portinai e collaboratori del buon pastore, dei cattivi e falsi pastori, dei ladri e briganti che danneggiavano il popolo di Dio invece di portarlo verso la salvezza. Gesù era venuto per dare vita in abbondanza, infatti egli avrebbe dato la vita eterna a coloro che lo avessero riconosciuto come Messia e avrebbero in seguito compreso la portata della sua opera, che avrebbe raggiunto il culmine nella sua morte e nella sua risurrezione. Egli avrebbe dato vita eterna a coloro che fossero passati attraverso l'unica porta della salvezza. E tu, sei già passato attraverso quella porta?
1: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.
3: Ciao a tutti. Sembra incredibile, ma siamo finalmente arrivati alla fine di questo lungo viaggio nel Vangelo di Matteo. Gesù era risorto, era apparso ad alcune donne e aveva detto loro di andare ad avvertire gli altri discepoli. E quelle donne avevano fatto proprio così. Siamo quindi alle battute finali del Vangelo, quelle in cui Gesù appare ai suoi apostoli svelando loro quale sarebbe stato il programma da quel momento fino alla fine dell'età presente. Ne parliamo in questo 65esimo e ultimo episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato, Matteo 28:16. Vi ricordate, nello scorso episodio Gesù aveva detto alle donne di dire ai suoi fratelli di andare in Galilea, dove lo avrebbero rivisto. In Galilea era cominciato tutto e in Galilea sarebbe ricominciato tutto. Il primo nucleo di discepoli di Gesù si era proprio formato in Galilea, in Capernaum e dintorni, lo ricordate, vero? Ora Gesù simbolicamente voleva ripartire da lì con i suoi discepoli per illustrare quale sarebbe stato il programma per il futuro. Il programma avrebbe coinvolto tutti i discepoli di Gesù, non solo gli apostoli, ma era logico cominciare da loro, cominciare dal nucleo di coloro che erano stati più a stretto contatto con Gesù, i suoi collaboratori più fidati. Naturalmente qui si parla di 11 apostoli e non più di 12, perché nel frattempo Giuda si era suicidato, come abbiamo visto. Cosa accadde in Galilea? Gesù si mostrò ai discepoli come aveva detto. E vedutolo l'adorarono, alcuni però dubitarono. Matteo 28:17. Colpisce molto il modo sintetico in cui Matteo riassume l'incontro dei discepoli con Gesù risorto. Lo videro e l'adorarono, alcuni però dubitarono. Quindi si prostrarono ai suoi piedi, sorpresi di vederlo, ma ci fu anche del dubbio. Ecco, questo può sembrare molto strano. Come potevano dubitare se Gesù era lì davanti a loro? Però, se ci fate caso, anche negli altri Vangeli emerge in qualche modo questa incredulità di fondo. Gli apostoli avevano già dubitato quando le donne avevano raccontato loro ciò che era accaduto. Luca 24:11 ci dice: quelle parole sembrarono loro un vaneggiare e non prestarono fede alle donne. Ma ora Gesù era proprio lì davanti a loro, come potevano ancora dubitare? Eppure lo stesso Luca, pochi versetti dopo, in Luca 24:36-40, ci riporta in coerenza con Matteo questa incredulità, anche di fronte al Gesù risorto. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Ma essi, sconvolti e atterriti, pensavano di vedere uno spirito. Ed egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io». E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Come abbiamo letto, essi pensavano di vedere uno spirito. Possiamo davvero biasimarli? Insomma, essi non si fidavano nemmeno dei loro occhi. Era qualcosa di troppo strano per poter essere vero. Qualcosa di analogo lo avevamo letto nel Vangelo di Matteo nel capitolo 14, quando Gesù aveva camminato sul mare. In quel caso, appena lo videro, i discepoli si erano spaventati e avevano pensato che fosse un fantasma. Poi Gesù li aveva rassicurati dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Se ci pensiamo bene, è piuttosto comprensibile. Quando accadono cose che sono fuori dall'ordinario, un uomo che cammina sul mare o addirittura un uomo che risuscita, la prima reazione è quella di non credere nemmeno ai propri occhi. Accadrebbe anche oggi. Molti oggi dicono: se Gesù si facesse vedere da me, allora crederei. Ma sei sicuro? Sei davvero sicuro? Io credo che potresti trovare mille ragioni per dubitare lo stesso. Tutte le volte che accade qualcosa che potrebbe essere ricondotto a esperienze soprannaturali, gli uomini sono molto bravi a trovare altre spiegazioni. Talvolta preferiamo credere a spiegazioni molto improbabili piuttosto che accettare che Dio si sia manifestato in qualche modo. Pertanto, non sorprendiamoci dei discepoli, perché noi non siamo diversi da loro. Inoltre ricordiamoci sempre che la risurrezione era davvero difficile da comprendere, perché ciò esulava dalla loro comprensione delle scritture. È vero, egli lo aveva detto, ma essi non avevano mai davvero compreso a cosa si riferisse. Come leggiamo ad esempio in Marco 9, versetti 9 e 10. Poi mentre scendevano dal monte, egli ordinò loro di non raccontare a nessuno le cose che avevano viste, se non quando il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Essi tennero per sé la cosa, domandandosi tra di loro che significasse quel risuscitare dei morti. Capite? Si erano chiesti che cosa significasse, perché essi al più si aspettavano la risurrezione dei giusti alla fine dei tempi, ma non avevano compreso che Gesù sarebbe risorto subito e in modo definitivo. Ora si erano realizzate quelle parole di Gesù. Ora sarebbe venuto il momento per i discepoli di fare appello alla loro memoria, di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle, di centellinare bene tutte le parole che Gesù aveva detto loro. Comunque, al di là della titubanza iniziale, Gesù cominciò ad illustrare loro il programma in cui intendeva coinvolgerli. Infatti la risurrezione di Gesù era solo l'inizio. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra». Matteo 28, 18. Wow, è straordinario ciò che Gesù disse ai discepoli. Gesù ha assunto pieni poteri. Cosa significa avere ogni potere in cielo e in terra? L'espressione in cielo e in terra è un merismo per indicare che Gesù ha pieni poteri dappertutto. Alcuni tendono a pensare che Gesù avrà pieni poteri solo in futuro, mentre nel tempo presente in questo mondo domina il diavolo e Gesù è confinato in un angolo, quasi impotente ad operare. Ma non è così. Gesù stava dicendo già 2000 anni fa ai suoi discepoli che ogni potere gli era stato dato in cielo e in terra. E possiamo essere certi che è così anche oggi. Certo, ci sono aspetti di questo potere che Gesù non sta esercitando volontariamente ancora oggi, perché oggi è ancora un tempo in cui le nazioni hanno i propri governi, mentre al suo ritorno sarà Gesù a regnare. Ma oggi Gesù esercita comunque il suo potere attraverso la sua chiesa, la sua comunità di discepoli, essendo loro guida nel portare avanti la missione che ha affidato loro. Infatti il primo ambito in cui Gesù esercitò il suo potere fu proprio nell'affidare una missione ai discepoli. Di cosa si tratta? Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Matteo 28, versetti 19 e 20. Nonostante tutta l'incredulità dei discepoli, Gesù diede loro una responsabilità importante, quella di essere suoi ambasciatori in tutto il mondo. Quanto amore egli ha avuto nei loro confronti! Egli conosceva le loro debolezze e anche le nostre, ma sapeva che potenziati dallo Spirito Santo sarebbero comunque diventati dei formidabili testimoni del regno di Dio. Il loro compito sarebbe stato quello di fare discepoli di Gesù tutti i popoli, fino alla fine, fino al suo ritorno. Persone di ogni nazione e lingua sarebbero diventati discepoli del Divino Maestro. Ovunque nel mondo sarebbero sorte ambasciate del regno di Dio, con persone che avrebbero imparato gli insegnamenti di Gesù e li avrebbero messi in pratica. Dai brani paralleli negli altri Vangeli, ad esempio Luca 24, versetti 36 a 49, e dal libro degli Atti degli Apostoli, in Atti 1-3, apprendiamo che Gesù, dopo la risurrezione, incontrò i discepoli, passò del tempo con loro e li istruì per circa 40 giorni. Furono giorni fondamentali per fare comprendere loro, attraverso l'aiuto delle scritture, come ci ricorda Luca 24, versetti 45 a 47, ciò che Gesù aveva fatto, in modo che essi potessero mettere da parte ogni titubanza. Furono giorni fondamentali per prepararli a diventare quei testimoni fenomenali attraverso la cui testimonianza il Vangelo è davvero arrivato fino alle estremità della terra. E a distanza di 20 secoli è giunto fino a noi. Infatti il libro degli Atti ci conferma che i discepoli, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, svolsero con grande dedizione la missione che il Signore Gesù aveva affidato loro. Predicarono il Vangelo, prima in Gerusalemme, poi spingendosi in Samaria, per andare in seguito nel resto dell'impero romano, con lo scopo di raggiungere tutto il mondo conosciuto. Molti avrebbero creduto alla loro predicazione. E come si legge nel libro degli Atti, in conseguenza della loro fede, molti si sarebbero battezzati per testimoniare della loro fede in Gesù Cristo e della nuova vita che il Signore dava loro. Nella comunità dei discepoli nel primo secolo, la fede in Gesù e il battesimo erano due realtà che andavano di pari passo. Coloro che credevano si battezzavano, ovvero si immergevano in acqua, per testimoniare con quel gesto simbolico il cambiamento che era avvenuto in loro, attraverso la loro identificazione con la persona e l'opera di Gesù. Si noti che questo brano si riferisce ad un battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, mentre in altri brani del Nuovo Testamento, ad esempio nel libro degli Atti, si parla sempre di un battesimo nel nome di Gesù. Così può capitare di sentire alcuni che dibattono su quale sia la formula giusta da usare nel battesimo. Addirittura in passato qualcuno aveva dubitato della formula presente in Matteo. Ma onestamente, oggi, persino gli studiosi più scettici, anche non cristiani, ritengono che la forma originale di Matteo 28:19 sia proprio questa. Si tratta piuttosto di capire come interpretarla. Ma qual è il problema? Onestamente credo che nel Nuovo Testamento l'accento non sia su una formula da pronunciare a memoria, ma su ciò che il battesimo cristiano esprime. Chi si immerge deve sapere perché lo fa e cosa rappresenta. Non sono le formule a conferirgli qualcosa. Mi preme sottolineare che quando nella Bibbia si parla di fare qualcosa nel nome di qualcuno, ci si appella all'autorità di quel qualcuno. Nel Nuovo Testamento, dal libro degli Atti in poi, è evidente che i discepoli di Gesù dopo la sua risurrezione svilupparono un'opinione molto elevata della divinità di Gesù. Nel suo nome pregavano, scacciavano i demoni, guarivano i malati e battezzavano. Per loro fare qualcosa nel nome di Gesù o fare qualcosa nel nome del Signore o nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo non costituiva una contraddizione, ma solo modi diversi di riferirsi sempre all'unico vero Dio e quindi alla medesima autorità. Non si ha la sensazione che per i discepoli fosse importante la formula utilizzata per il battesimo, ma piuttosto la sostanza, l'autorità divina a cui si appellavano e il significato di unione con il Signore Gesù nella sua morte e nella sua risurrezione che il battesimo rappresentava. Inoltre, è stato fatto notare da diversi studiosi che la frase nel nome di era una frase con valore legale che si trovava nei documenti riguardanti, ad esempio, i passaggi di proprietà. I discepoli di Gesù nel battesimo esprimono proprio questo senso di appartenenza, questo passaggio di proprietà dalle tenebre alla luce. Nel comandare ai discepoli la necessità di battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'utilizzo della parola nome è al singolare perché esprime appartenenza all'unico vero Dio che si manifesta in tre persone come Padre, Figlio e Spirito Santo. Non è una questione di formule da usare, ma piuttosto una dichiarazione di appartenenza all'unico vero Dio. Questo concetto di un unico Dio che si manifesta in tre persone, che i discepoli di Gesù hanno sviluppato fin dal primo secolo, non dipende da questo versetto di Matteo, ma è evidente da un'analisi a 360 gradi delle scritture bibliche. Quando Pietro in Atti 2:38 comanda ai primi convertiti di essere battezzati nel nome di Gesù, esprime con parole diverse il medesimo concetto di appartenenza al medesimo Dio che nella persona di Gesù si era manifestato. Credo che il problema di quale formula usare fosse l'ultimo dei loro problemi. Leggendo il libro degli Atti, notiamo che la comunità dei discepoli crebbe velocemente perché il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Questo lo leggiamo in Atti 2:47. Che bello pensare a quante persone il Signore ha salvato attraverso la predicazione dei discepoli di Gesù. Anche noi oggi, se siamo cristiani, dobbiamo considerare con serietà l'incarico che Dio aveva affidato ai suoi discepoli. Anche noi abbiamo la responsabilità di parlare di Gesù, di ciò che Lui ha fatto dando la vita per i peccati dell'umanità, del suo regno eterno, della risurrezione e della salvezza eterna che possono avere tutti coloro che credono in Lui. Tale incarico non riguarda solo coloro che sono missionari in terra straniera, perché anche noi oggi siamo in missione in un mondo lontano da Dio, a partire dai nostri parenti, dai nostri amici, dai nostri colleghi, insomma, a partire da tutti coloro che conosciamo. E anche noi, come i primi discepoli, abbiamo bisogno che il Signore operi con potenza nelle nostre vite. con il suo Spirito Santo, affinché possiamo essere strumenti per portare la sua salvezza ad ogni creatura. Anche noi siamo coinvolti nel fare suoi discepoli tutti i popoli. Per compiere questa missione non abbiamo solo bisogno di accettare una dottrina, un insegnamento, ma abbiamo bisogno di realizzare un rapporto con Gesù. Egli non ci abbandona, ma è con noi in questa missione. Egli è presente nel mondo e lavora attraverso di noi. Dobbiamo avere fede, dobbiamo avere il coraggio di affidarci a Gesù, sapendo che da parte sua il Signore Gesù ha promesso di essere con noi, di essere con i suoi discepoli tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente, fino al suo ritorno. E possiamo essere certi che Egli mantiene le sue promesse. Sono 2000 anni che il Vangelo viene predicato e ci sono stati milioni e milioni di persone che hanno creduto in Gesù. Ancora oggi, in mezzo a tanto scetticismo, ci sono ogni giorno persone che riconoscono Gesù come Salvatore e Signore della loro vita. Lo Spirito Santo ancora oggi attrae le persone verso Gesù. Gesù sta esercitando ancora il suo potere di persuasione. Non è questo la conferma della presenza di Gesù in mezzo ai suoi discepoli, proprio come aveva promesso? Vi ricordate quando Gesù in Matteo 13, versetto 31 e 32, aveva paragonato il regno di Dio ad un granel di senape? Il granel di senape è piccolo quando viene seminato, ma poi cresce e diventa un albero grande, tra i cui rami gli uccelli possono andare a ripararsi. Sì, è proprio così che sta crescendo oggi il regno di Dio, in attesa del ritorno del re. E quando Gesù tornerà, troverà milioni e milioni di discepoli che lo aspettano e sono pronti a regnare con lui nel mondo a venire. E tu sarai tra questi? Spero proprio di sì. Al termine di questa serie voglio davvero ringraziarvi per avermi accompagnato in questo viaggio. Spero che questa serie di 65 episodi sul Vangelo di Matteo vi sia stata utile per avere un'idea generale dei contenuti di questo Vangelo. Non pretendo di essere stato esauriente, ma credo comunque di aver dato molti spunti per la vostra riflessione personale. Se siete già dei cristiani, dei discepoli di Gesù, credo che non vi abbia fatto male leggere con calma tutto il Vangelo, seguendone lo sviluppo dall'inizio alla fine. E sono sicuro che vi ha avvicinato ancora di più alla persona di Gesù. E se non siete dei cristiani, spero che questa serie vi sia stata utile per avvicinarvi alla persona e all'opera di Gesù. Credetemi, conoscere Gesù può davvero cambiare la vostra vita in un modo non paragonabile a nessun'altra esperienza umana. Prego affinché tra di voi ci sia qualcuno che prosegua la sua ricerca e sperimenti quella conoscenza che può davvero dare un senso alla vostra vita e condurvi ad una pace che supera ogni umana intelligenza. Un abbraccio forte a tutti voi. Ciao.
4: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
5: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivi scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

0: adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Bene, eccoci nuovamente insieme oggi con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie Gianfranco, anche a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora, la volta scorsa, l'ultima volta che ci siamo sentiti telefonicamente, Gianfranco, abbiamo parlato un po' degli atteggiamenti, diciamo, di chi desidera aiutare persone che soffrono di dipendenze, ecco, diciamo. Ora, uno di questi atteggiamenti è quello della cosiddetta copertura, che mi sembra di aver capito può avere due aspetti, se confermi, cioè uno negativo, perché si tende a voler proteggere, non so, le persone coinvolte dalle loro responsabilità, quindi dal prendere coscienza dell'effettivo stato in cui si sono ridotte o sono venute a trovarsi. Però c'è anche un aspetto positivo, mi pare, cioè nel senso che chi aiuta una persona che soffre di dipendenze si dà da fare veramente per cercare di essere di ausilio a questa persona o a queste persone nell'affrontare le conseguenze delle scelte sbagliate, no?
2: Esatto. La differenza tra un aiuto positivo e uno che non lo è dipende da quelli che sono gli atteggiamenti sia di chi aiuta che di chi lo riceve. In questo senso, l'aiuto deve tendere al bene, a fare del bene alla della persona che si trova in difficoltà. Quando questo aiuto, pur motivato bene, però porta la persona a continuare o addirittura a peggiorare il suo stato di dipendenza, il suo comportamento sbagliato, di fatto quello che forniamo non è un aiuto, è semplicemente una copertura, una maschera per aiutare la persona a continuare a fare quello che sta facendo.
0: Ecco.
2: Quindi il fatto, non c'è niente magari di sbagliato nell'aiutare la persona, nel pagare i debiti di gioco di una persona, quando questo diventa un aiuto una tantum, cioè io ti aiuto, questo cambia la situazione e tu ti comporti poi in maniera differente. Ma se il fatto che io ti paghi i debiti di gioco ti porta a rifarne dei nuovi o ti porta a non portare queste brutte conseguenze e quindi a non cambiare, pensando che magari c'è sempre qualcuno alle spalle che ti pagherà i debiti, allora l'aiuto che ho dato, anche in buona fede, si è rivelato in un aiuto sbagliato e non devo più darlo.
0: Certo. Ora, sicuramente non è un cammino facile quello di aiutare qualcuno che soffre di una qualche dipendenza, però pensando all'aspetto positivo, ecco, della copertura, chiamiamolo ancora così per un po', quali sono, a tuo parere, i punti cardine, i punti principali di questo tipo di copertura positiva, che forse potremmo chiamare più facilmente o più idoneamente accompagnamento, ecco?
2: L'aspetto innanzitutto, l'aspetto positivo è quello di un cambiamento della persona, nel senso che porta la persona a cambiare. Questo è lo scopo di quest'opera, di questo coinvolgimento. Il modo in cui bisogna essere coinvolti, questo è un po' più difficile e riguarda principalmente una grande onestà con se stessi e con la persona di fronte a noi. Bisogna essere onesti, chiari, trasparenti in quello che facciamo, non cercando di imbrogliarla, ma semplicemente dicendo: allora, il mio aiuto deve andare in una direzione, vuole andare in quella direzione, che ti piaccia o che non ti piaccia. In questo senso dobbiamo essere molto fermi. Questo amore, se vogliamo, duro, amore fermo, che si basa sul bene dell'altro. Quindi questo è l'aspetto fondamentale per aiutare qualcuno. Cercare di comprendere la persona su quelle che sono le motivazioni che l'ha portata a comportarsi in quel modo che poi ha indotto dipendenza. Perché ha cominciato con quel comportamento errato? E che cosa ricerca in tutto questo? Quindi cercare di stimolare la persona verso un cambiamento, cambiando prima di tutto noi, perché a volte noi, come dicevamo, involontariamente abbiamo aiutato in maniera sbagliata, quindi dobbiamo prima di tutto cambiare noi, renderci conto che un nostro cambiamento di comportamento è giusto in se stesso e può portare a una riflessione, a una turbativa del comportamento dell'altro, per cui lo può spingere verso un cambiamento, una guarigione, un'uscita dalla situazione. È per quello che tante volte veniva, a volte in maniera molto superficiale, detto a persone che avevano dei componenti della famiglia, familiari tossicodipendenti, gli ha detto mandalo via di casa. Il messaggio era quello di dire non voglio pagare le conseguenze dei tuoi errori, però a volte l'hanno detto in maniera superficiale perché non sapevamo quello che c'era alle spalle. Quindi c'è essere un cambiamento. Se prima ti coccolavo, adesso devo metterti di fronte alla tua responsabilità. Se prima ero molto duro, invece, magari devo cambiare ed essere più comprensivo nei tuoi riguardi. C'è essere per tutto un cambiamento di atteggiamento nostro, vedere che cosa veramente vogliamo fare, che cosa abbiamo fatto e il perché l'abbiamo fatto. Certo. Quindi questo ci permette poi di accompagnare la persona in un cambiamento.
0: Ora proviamo a metterci un attimo nei panni di chi sta vivendo una situazione sulla propria pelle, sta vivendo una situazione di dipendenza. Ecco, quando una persona così si viene a trovare, o perché ci arriva da sola o perché è aiutata da altri, si viene a trovare di fronte al proprio problema nudo e crudo, ecco, di solito quali sono gli atteggiamenti che manifesta una persona così? Cioè ci sono, non so, degli stadi emotivi attraverso i quali si trova a passare normalmente? Ci sono delle fasi?
2: Sì, ci sono diverse fasi nelle quali una persona si può trovare. Normalmente la prima reazione è rifiutare la situazione, cioè una persona quando viene posta di fronte a un problema rifiuta il suo problema, dice che non è vero, che non può essere, che ci sono altre spiegazioni. C'è proprio una negazione, ma questo non succede solamente con chi scopre una dipendenza, succede anche, cioè su se stesso, certo. Succede anche ai familiari quando scopre una dipendenza di uno dei propri familiari. Le reazioni sono speculari, sono molto simili, perché la prima cosa è no, non è vero, non è possibile, io ci esco quando voglio dalla mia dipendenza. Io smetto di giocare quando voglio, io smetto di fumare quando voglio, no, non è un problema, io faccio quello che voglio, quindi questa è la classica reazione che io trovo con ragazzi che fumano, ad esempio, quando dico ma la sigaretta, ma non è un problema, io quando voglio smetto. Il problema è che questa volontà non arriva mai.
0: Non arriva mai.
2: Quindi la prima cosa è la negazione, e questo lo vediamo ma in tante altre situazioni della nostra vita. Pensiamo a quando riceviamo una brutta notizia, perché la notizia di una dipendenza è una brutta notizia. La nostra prima reazione è ma no, non può essere, come è possibile che sia successo un incidente A? Razionalmente sappiamo che è possibile, però emotivamente c'è questa reazione di rifiuto della realtà. Un'altra reazione che può avvenire è quella dell'ira, della rabbia. Incominciamo ad arrabbiarci, per quello che abbiamo fatto, per come ci siamo intrappolati, per come siamo caduti dentro in un problema, in una trappola che ci sta facendo del male o che sta facendo del male alle persone intorno a noi.
0: Quindi è una rabbia piuttosto indirizzata verso se stessi?
2: Dipende, perché possiamo arrabbiarci con noi stessi, guarda che stupido che sono stato, però ci può essere la rabbia verso altri, perché è colpa loro se è colpa di quello che mi ha imbrogliato e quindi mi ha fatto perdere al gioco, è colpa degli amici che mi hanno coinvolto, è colpa della situazione, dello stress che dovevo affrontare, colpa di altri. E poi, tutto sommato, va a finire anche una colpa verso Dio, incolpiamo Dio di quello che ci sta succedendo, perché diciamo che se Dio mi avesse veramente amato non avrebbe permesso certe situazioni, e questo specialmente nei riguardi dei familiari. Tante volte sono i familiari che incolpano un po' Dio di questo, quando avvengono delle situazioni che loro non comprendono. C'è questo: ma signore, ma allora, ma tu dov'eri? Perché non hai impedito queste cose sbagliate? Reazioni perfettamente comprensibili. Nella Bibbia troviamo la stessa reazione di due sorelle, Marta e Maria, quando muore il fratello Lazzaro e Gesù arriva dopo la sua morte, nonostante l'avessero chiamato prima. La prima reazione e le prime cose che gli dicono è: signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto, quindi certo, la colpa tutto sommato è tua, non sei intervenuto quando dovevi farlo. Quindi questa reazione di rabbia si ripercuote su noi stessi, per le stupidaggini che abbiamo fatto, sugli altri che ci hanno forzato, che ci hanno influenzato, sulle situazioni intorno a noi che ci hanno portato a certe scelte, e su Dio che non ha impedito quello che poi è successo. Quindi c'è una rabbia, diciamo, un po' a tutto campo, uno sfogo verso tutto quello che ci circonda.
0: Ecco, quindi allora sicuramente l'aspetto del rifiuto e anche quello della collera, della rabbia, sono due fasi abbastanza comuni, diciamo, nelle persone che si trovano a far fronte a questo loro problema a viso aperto, in sostanza.
2: Sì, è molto comune, e spesso una segue l'altra, perché la prima reazione normalmente è il rifiuto, la seconda è la rabbia. Poi può essere anche soltanto lo sfogo inizialmente emotivo, poi dopo poco subentra di più l'aspetto razionale e la persona si rende conto di che quello che ha detto non era così corretto. Però questo, lo sfogo c'è, e a seconda dell'educazione, a seconda della preparazione, a seconda della situazione può permanere o meno questo stato di rabbia verso se stesso, verso Dio o verso gli altri.
0: Ti viene in mente magari anche un esempio biblico a questo, diciamo, che possa esemplificare, possa aiutarci a rivedere queste fasi di questa prospettiva di cui abbiamo parlato?
2: Ma come dicevo, il rifiuto può essere anche soltanto un esempio molto, molto semplice, quello di Caino, quando Dio lo mette di fronte alla sua situazione, che dice: tuo fratello dov'è? Dico: ma non so mica io il guadagno di mio fratello, no? Cosa c'entro io con mio fratello? Il rifiuto di affrontare la situazione, non volerla vedere, non volerla considerare. L'ira, ovviamente, quello che ho già citato, è penso l'esempio più esplicito di come noi possiamo arrabbiarci in modo particolare poi alla fine con Dio, perché Dio in fondo tutta la nostra rabbia si ripercuote su Dio, perché è lui la persona che al di sopra di tutto poteva intervenire per non cambiare le cose, cioè per cambiare le cose, e poi non l'ha fatto. Quindi questi due esempi penso che sono sufficienti per dare un'idea di come si può reagire.
0: Certo. Bene, io a questo punto direi che concludiamo qua per oggi il nostro appuntamento, la nostra conversazione telefonica. Gianfranco, ci diamo appuntamento allora alla prossima per continuare a parlare di come si possa aiutare persone che soffrono di una qualche dipendenza, e così aprire gli occhi anche davanti a questo mondo che spesso è circoscritto alle problematiche molto personali di individui, che comunque possono essere individui che ci stanno molto cari, che ci sono vicini, che abbiamo proprio a portata di mano. Grazie ancora, buon lavoro e a presto.
2: D'accordo, a risentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
3: Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Dalla prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 6.
4: Il primo passo verso la sincerità è fare attenzione. Nelle parole del versetto che abbiamo appena sentito, ci troviamo di fronte a una scelta: o dormire oppure stare svegli, cioè vigili e controllati. Vi sono giorni in cui preferiremmo dormire, vi sono giorni invece in cui riusciamo a ignorare le nostre ferite, ottenendo un torpore emozionale all'apparenza meno penoso della vigilanza richiesta dalla guarigione e dalla crescita. Non potremo dare un giorno di libertà allora alla vigilanza? Non potremo dormire per un po'? A volte c'è chi ci incoraggia a dormire. Perché stai ancora pensandoci, dicono? È avvenuto così tanto tempo fa. Oppure, perché ti tieni ancora aggrappato a questo? Perdona e dimentica. Non sarebbe davvero bello farla finita in fretta e non pensarci più? C'è un riposo, una serenità che viene solo dal Signore, ma viene tramite la vigilanza, non tramite il sonno. In questo versetto la pace di Dio non è come il sonno. Il sonno di cui parla è la negazione della realtà, è lo stare alla larga dalla sofferenza, è distrazione, finzione, morte. Essere vigili significa non impedire a noi stessi di vedere e udire, provare dolore, usare sensi e mente e cuore. Significa fare attenzione a ciò che accade dentro di noi e attorno a noi. Il passo biblico allora ci sollecita ad essere vigili, a fare attenzione. A fare attenzione anche quando la vita è penosa, quando non è quella che proprio vorremmo.
3: Signore, aiutami a fare attenzione oggi. Aiutami a non mettere a dormire i miei sentimenti. Voglio fare attenzione ai miei pensieri, ai miei sentimenti, Signore. Voglio essere capace di sperimentare sia la sofferenza sia la gioia della vita oggi. Aiutami a fare attenzione.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Qualcuno si è mai riferito a te come alla persona tal dei tali? Come se non si ricordasse del tuo nome e non gli importasse molto di ricordarsene? Dà fastidio pensare che qualcuno non possa o non voglia avere la cortesia di ricordarsi almeno il tuo nome, vero? Ma fatevi coraggio, signori e signore tal dei tali. Qualcuno vi ricorda e siete in buona compagnia. Considerate tutte quelle persone nella Bibbia il cui nome non viene menzionato. In Ebrei 11, dopo aver indicato il nome di 16 santi ben conosciuti, l'autore aggiunge di non avere tempo per raccontarci di Gedeone, Sansone, Samuele, Davide e il resto dei profeti. Poi continua a parlare degli altri, persone il cui nome non viene fatto, che avevano tanta fede quanto le altre celebrità del capitolo. L'autore dice infatti che il mondo non era degno di questo gruppo di come si chiamano. Conclude il capitolo dicendo che tutti questi tizi furono premiati per la loro fede. Poi, dopo aver redatto questo meraviglioso libro della Bibbia, lo scrittore trascura di firmarlo con il proprio nome. Ci sono altri personaggi anonimi, i quali rivestono un proprio ruolo. In Matteo 26, Gesù manda i suoi discepoli a fare i preparativi per la Pasqua. Dice: «Andate in città dal tale e ditegli, il maestro dice, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». «Scusa, signore, non abbiamo afferrato il suo nome, chi è questo tale?» La storia non lo saprà mai. Infatti, egli nell'originale greco è indicato come il signor tal dei tali. Non dimentichiamo poi gli anonimi che fornirono a Gesù l'asino per fare il suo ingresso trionfale a Gerusalemme ed anche la persona senza nome che offrì a Gesù e ai suoi discepoli riposo e conforto nel proprio giardino, un tranquillo posto chiamato Getsemani. Forse sei tentato di sentirti nessuno nel regno di Dio. Hai pochi talenti, stai ancora cercando il tuo dono spirituale, le persone spesso ti scambiano per qualcun altro e sei quasi convinto che non ti farai mai un nome, mai, da nessuna parte. Fatti coraggio, amico, persino se il tuo nome non viene pronunciato da molti, Dio certamente si ricorda chi sei. Non soltanto egli conosce il tuo nome per esteso, ma anche il numero esatto dei capelli che hai sulla testa. Conosce il tuo cuore, le tue preoccupazioni, i tuoi sogni e i tuoi desideri più segreti. Come egli disse ad Israele, io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani. Inoltre, non c'è nessun tale o come si chiama scritto nel libro della vita dell'agnello. C'è scritto il tuo nome, un nome molto conosciuto in cielo e molto amato.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
2: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
3: Quando i nostri figli erano ancora a casa, naturalmente abbiamo avuto tutte le domande, le piccole discussioni per capire che cosa dovevano fare o non fare. Per esempio noi genitori, un pochino all'antica forse, ma abbiamo sempre cercato di aiutare i nostri figli a capire perché non pensavamo che il ballo fosse un aiuto o un incoraggiamento alla vita spirituale e perché non lo approvavamo. Naturalmente abbiamo avuto alcune obiezioni. Ma se sei solo fra amici io non ci vedo niente di male, ha detto uno. Poi un'altra volta, se si balla un po' in causa di un compagno che fa il compleanno, ma che cosa c'è di sbagliato? E poi un altro, ma è come fare ginnastica, serve a sgranchirsi un po'. Oppure peggio ancora, più difficile da spiegare, ma i genitori del tale, che sono dei bravissimi credenti in Dio, permettono ai loro figli di ballare, anzi invitano i loro compagni certe volte a ballare a casa loro, così li possono sorvegliare. Qualche volta, anche se molto di rado, abbiamo sentito parecchie obiezioni e perciò una volta ci siamo messi giù a parlarne senza drammatizzare e cercando di tirare fuori alcuni principi che a noi sembrano molto importanti. Allora, queste sono le cose di cui abbiamo parlato. Prima di tutto, nel ballo c'è da tenere conto del contatto fisico e dei movimenti, dei gesti di chi balla. In tutte le epoche il ballo è stato studiato per essere suggestivo e eccitante per i sensi ed è stato il riflesso della mentalità del momento. Oggi i balli, con i loro movimenti liberati e volutamente scoordinati, almeno da quello che si può vedere in televisione, riflettono una mentalità che si ribella alle regole dell'armonia e della bellezza che caratterizzano la creazione di Dio. Anche se oggi non c'è tutto il contatto fisico che c'era nei balli di una volta, l'eccitazione dei sensi è sempre molto forte. Poi ci sono il ritmo e il volume assordante della musica da ballo moderna, che col movimento del corpo che l'accompagna fa l'effetto di una droga che stordisce. E devo dire che su questo punto i figli erano subito d'accordo, che il chiasso era grande. Poi in terzo luogo si deve pensare all'ambiente in cui si balla, sia che si tratti della casa di un amico, di una sala da ballo, di una discoteca. Spesso al ballo seguono il flirt, le avventure, le esperienze sessuali più o meno complete, e poi gira l'alcol, gira la droga, e nessun credente giovane e fisicamente normale è così corazzato da essere immune da tentazioni e possibilità di caduta. Infine c'è la testimonianza. Il credente è chiamato ad essere una luce, un testimone della grazia di Dio, un ambasciatore del Re dei Re da cui dipende. Non è possibile che la sua testimonianza sia chiara e limpida partecipando a delle attività che non sono né utili né adatte al benessere spirituale. A questo punto domanderete: i vostri figli allora non sono mai andate dove si ballava? Beh, direi di no. Qualche volta si sono trovati in qualche parte fra compagni di scuola, e dato che i genitori non sanno

c'erano i dischi. Però poi ha soggiunto: in un certo modo mi sentivo proprio un mezzo verme. Mi sembrava di essere un obiettore di coscienza che cura i feriti per rimandarli sul campo di battaglia. In ogni modo, mi sa che la prossima volta non ci vado. Per lui il problema è stato risolto. Per gli altri, spero che sia stato più o meno lo stesso. E i loro compagni? I loro compagni non ho mai avuto l'impressione che li considerassero dei marziani. Anzi, quando venivano a casa e facevamo dei giochi molto piacevoli, molto semplici, si sembravano divertirsi molto di più che in discoteca. E probabilmente i nostri figli sono stati rispettati più di prima per la loro posizione precisa.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetti 3 e 4. Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu seppellito, fu risuscitato il terzo giorno secondo le scritture. Libro degli Atti, capitolo 1, versetto 3. Dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente agli apostoli con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Il titolo del messaggio di oggi è Gesù è vivente. Chi legge con attenzione la Bibbia deve riconoscere che questa racchiude numerose e precise prove della risurrezione di Gesù. Innanzitutto, la sua tomba era vuota. Lo confermano gli amici di Gesù e i suoi stessi nemici non l'hanno potuto negare, tanto che si sono impegnati a far credere al popolo che i suoi discepoli avevano rubato il corpo mentre le guardie dormivano. Al mattino della risurrezione, le fasce che avevano avvolto il corpo di Gesù e il sudario erano rimasti nella tomba. Erano come la crisalide, ormai inutile, dalla quale la farfalla era appena uscita. Questo ha convinto l'apostolo Giovanni, testimone oculare del fatto. Infatti, nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 20, versetto 8, troviamo che egli vide e credette. In seguito, il Signore risuscitato fu visto varie volte. Si è presentato almeno una decina di volte ai suoi discepoli, ai testimoni prescelti da Dio, come troviamo nel libro degli Atti, capitolo 10, versetto 41, e ha parlato loro per 40 giorni, come troviamo sempre nel libro degli Atti, al capitolo 1, versetto 3. E questo li ha trasformati. La sua morte li aveva lasciati impauriti, abbattuti, sconcertati, ma dopo la sua risurrezione eccoli pieni di gioia, di forza, di coraggio per l'azione dello Spirito Santo che Gesù aveva promesso di mandare quando fosse ritornato in cielo. Né la prigione, né la tortura, né la minaccia di morte poterono influire sulla loro convinzione che il Signore era realmente risuscitato. Ancora oggi, tutti i cristiani autentici possono attestare che Gesù

vivente. Senza averlo visto, l'hanno incontrato per fede ed egli è diventato la forza della loro vita. Oggi ancora il Signore lo si incontra leggendo il Vangelo e credendo alle sue parole. Voi l'avete incontrato?

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Dopo queste cose, Gesù si fece vedere di nuovo ai discepoli presso il mar di Tiberaide e si fece vedere in questa maniera. Simon Pietro, Toma detto Didimo, Natanaele di Cana, di Galilea, i figlioli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro: «Io vado a pescare». Ed essi gli dissero: «Anche noi veniamo con te». Uscirono e montarono nella barca e quella notte non presero nulla. Or, essendo già mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che fosse Gesù. Allora Gesù disse loro: «Figlioli, avete voi del pesce?» Essi gli risposero: «No». Ed egli disse loro: «Gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete». Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla in su per il gran numero dei pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». E Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse d'un camiciotto perché era nudo e si gettò nel mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca perché non erano molto distanti da terra, circa un 200 cubiti, traendo la rete coi pesci. Come dunque furono smontati a terra, videro quivi della brace e del pesce messovi su e del pane. Gesù disse loro: «Portate qua dei pesci che avete presi ora». Simon Pietro quindi montò nella barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci, e benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro: «Venite a far colazione». E niuno dei discepoli ardiva a domandargli: «Chi sei?», sapendo che era il Signore. Gesù venne e prese il pane e lo diede loro, e il pesce similmente. Questa era già la terza volta che Gesù si faceva vedere ai suoi discepoli, dopo essere risuscitato dai morti. Or come ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: «Simon di Giovanni, m'ami tu più di questi?» Ed egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che io t'amo». Gesù gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo una seconda volta: «Simon di Giovanni, m'ami tu?» Ed egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che io t'amo». Gesù gli disse: «Pastura le mie pecorelle». Gli disse per la terza volta: «Simon di Giovanni, mi ami tu?» Pietro fu contristato che gli avesse detto per la terza volta: «Mi ami tu?» E gli rispose: «Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che io t'amo». Gesù gli disse: «Pasci le mie pecore. In verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio, stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti». Or disse questo per significare con qual morte egli glorificherebbe il Dio. E dopo aver così parlato gli disse: «Seguimi». Pietro, voltatosi, vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava, quello stesso che durante la cena stava inclinato sul seno di Gesù e aveva detto: «Signore, chi è che ti tradisce?» Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù: «Signore, e di lui che sarà?» Gesù gli rispose: «Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi». Onde che si sparse fra i fratelli la voce che quel discepolo non morrebbe. Gesù però non gli aveva detto che non morrebbe, ma: «Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa?» Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che ha scritto queste cose, e noi sappiamo che la sua testimonianza è verace. Or vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte, le quali, se si scrivessero ad una, credo che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.

0: Testi del dottor Vernon McGee.
1: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
0: Regia di Maurizio Cianci.

Ed è bello ritrovarsi ancora una volta alla grande famiglia di nuovo attorno al libro più letto. Grazie per essere tornata fedele e puntuale, grazie per aver scelto questa emittente, questa frequenza al di là, al di sopra di tutte le altre. Benvenuto, benvenuto, benvenuto. Un caloroso, sincero e genuin benvenuto dal tuo Maurizio. E naturalmente, nel caso questa fosse la primissima volta che ti trovi sintonizzato su questa frequenza a quest'ora, beh, a te un benvenuto ancora più caloroso, ancora più sincero, ancora più genuino. Insomma, sono felice di essere in tua compagnia. Questo è il succo del discorso.

un capitolo che ha a che fare con feste, con cerimonie. Feste che per gli israeliti avevano un significato sicuramente profondo, ma che per i cristiani hanno un significato, oserei dire, ancora più profondo, senza nulla togliere all'importanza di queste feste, di queste celebrazioni per i nostri amici ebrei. In un certo senso l'avvento del Cristo, l'avvento del Messia, ha aggiunto una sfera, una dimensione temporale che gli israeliti a quei tempi non possedevano. Basta pensare alla festa della Pasqua, per esempio, della Pesach. Quando gli ebrei celebrano e consumano il pasto della Pasqua, guardano al passato, un passato che per loro diventa anche presente, un ricordo attuale della liberazione, di Yahweh che è intervenuto, che ha ascoltato il loro grido e li ha liberati, li ha salvati. Per il cristiano la Pasqua è tutto questo, ma è anche qualcosa che guarda al futuro. C'è appunto la dimensione spirituale del futuro. E in cosa consiste questa dimensione del futuro? Consiste nell'aspettare il ritorno del Messia, non la prima venuta, ma il ritorno di colui che è il Re dei Re e Signore dei Signori, di colui che non verrà più come un bebè indifeso in un oscuro e polveroso angolo dell'impero romano, ma di colui che verrà con gloria, con acclamazione, per essere riconosciuto da ogni creatura come il Re, il Signore, il Vittorioso e il Giudice.

Tornando al nostro testo del libro del Levitico, leggiamo: il Signore disse a Mosè: parla agli israeliti e ordina loro: nel settimo mese, il primo giorno del mese, sarà per voi un riposo assoluto, una proclamazione fatta a suon di tromba, una santa convocazione. Non farete alcun lavoro servile e offrirete sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore.

qui la data è importante. Dobbiamo notare che tre feste avevano luogo nel settimo mese dell'anno. È una specie di mese sabbatico, proprio come c'era il giorno sabbatico e l'anno sabbatico. Inoltre questa festa segnava l'inizio dell'anno civile, così come la Pasqua segnava l'inizio dell'anno religioso. Come si chiamava questa festa? Giorno dell'espiazione. Secondo quanto leggiamo nel decimo capitolo del libro dei Numeri, il suono delle due trombe d'argento serviva per dare agli israeliti il segnale di partenza durante le loro peregrinazioni nel deserto. Le trombe venivano suonate sette volte, dopodiché il popolo riprendeva la sua marcia. Ed è interessante a questo proposito notare che secondo il libro dell'Apocalisse vi saranno sette trombe che annunzieranno il periodo della grande tribolazione, che poi vedranno Israele di nuovo nella sua terra. Anche il profeta Isaia ne parla. In quel giorno suonerà una grande tromba, e quelli che erano perduti nel paese di Assiria e quelli che erano dispersi nel paese di Egitto verranno e si prostreranno davanti all'Eterno sul Monte Santo, a Gerusalemme. A tale testo di Isaia fa eco il Vangelo di Matteo, dove Gesù dice che egli stesso manderà i suoi angeli con grande suono di tromba a radunare i suoi eletti da quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Prima della restaurazione di Israele, la Chiesa avrà già lasciato la terra. I cristiani avranno sentito la voce del Signore come il suono di una tromba. E con le parole del Salmo 89 possiamo ben dire: «Beato il popolo che conosce il grido di giubilo. Esso cammina, o Eterno, alla luce del tuo volto». Quindi da questi ed altri testi che non abbiamo visto per mancanza di tempo, comunque da questi testi, nella Bibbia sembra che le trombe siano messe in relazione al giudizio futuro. Chiamano a raccolta, insomma. Ma torniamo al libro del Levitico. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: «Il decimo giorno di questo settimo mese sarà il giorno dell'espiazione. Avrete una santa convocazione. Umilierete le vostre anime e offrirete all'Eterno dei sacrifici mediante il fuoco. Come abbiamo già visto, del giorno dell'espiazione se ne parla in lungo e in largo anche nel capitolo 16 del Levitico. Nota che per tre volte si fa riferimento alla umiliazione dell'anima. Umilierete le vostre anime. Cosa significa? Significa sincero pentimento per i propri peccati. E nel linguaggio biblico il pentimento cos'è? Sono quelle due lacrimucce di coccodrillo e il dire mi dispiace, non lo faccio più, poi voltarsi e ricominciare da capo? Ovviamente no. Quello non è pentimento, quello è prendere in giro se stessi e prendere in giro Dio. Pentimento significa un cambiamento totale di direzione, un'inversione totale. Se prima camminavo per la mia strada, volgendo le mie spalle a Dio, con il pentimento, con il ravvedimento, con il riconoscere il mio stato di peccato e di ribellione, con il mio chiedere perdono, faccio dietro front e inizio il mio cammino verso Dio. Questo quindi è il pentimento secondo come lo intende la Bibbia. Questo dunque era un giorno solenne, molto solenne, ma non certamente una festa come tutte le altre. È però interessante notare anche che la tromba del giubileo veniva suonata ogni 50 anni, proprio nel giorno dell'espiazione. Questo indicava gioia, soddisfazione. Infatti, in effetti c'è liberazione quando viene pagato il prezzo del riscatto per
qualcuno che è stato rapito. È un giorno di giubilo, è un giorno di festa. Così come è un giorno di festa quando qualcuno paga il prezzo del riscatto per la nostra salvezza. Questo naturalmente è avvenuto sulla croce del Golgota. Ma io devo appropriarmi di questo evento. Fino a che rimane un evento storico racchiuso fra le pagine di un libro, beh, ai fini pratici, per quanto mi riguarda, non ha nessun effetto. Se io invece riconosco che su quella croce dovevo esserci io, che quella condanna dovevo scontarla io, che quella pena dovevo pagarla io, beh, allora le cose cambiano. Le cose cambiano perché vado ai piedi della croce, abbraccio i piedi della croce, ringrazio colui che sta su quella croce al mio posto, gli dono la mia vita, ripongo in lui la mia fiducia, il mio destino, la mia vita terrena e la mia vita futura. In questo modo ritrovo armonia, relazione con Dio Padre attraverso Dio Figlio. E Dio Spirito attesta nella mia vita, conferma nella mia vita la veridicità, la realtà di quanto è avvenuto dentro di me, nella parte più interiore del mio essere, nel mio spirito. Sono diventato un cristiano, non di nome. Non perché sono nato in una famiglia cristiana, né perché sono nato in un paese sedicente cristiano, ma perché di mia spontanea volontà ho deciso di dire sì a Gesù, una volta per tutte.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre, a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, come dico sempre, hai letto il libro più letto con Maurizio. E torniamo a Libro più letto, torniamo al 23° capitolo del libro del Levitico. Il Signore aggiunse a Mosè, continuò a dire a Mosè, parla agli israeliti e riferisci loro. Il 15 di questo settimo mese sarà la festa delle capanne per 7 giorni in onore del Signore. Il primo giorno vi sarà una santa convocazione e non farete alcun lavoro servile. Per 7 giorni offrirete vittime consumate dal fuoco in onore del Signore. L'ottavo giorno terrete la santa convocazione e offrirete al Signore sacrifici consumati col fuoco. È giorno di riunione. Non farete alcun lavoro servile. Questa è la terza festa che aveva luogo nel settimo mese dell'anno. Leggere questi resoconti sembra che gli israeliti erano sempre in festa. Non è proprio così. Ma le feste erano parte integrante della vita sociale e spirituale del popolo d'Israele. La terza festa, dicevamo, era una festa commemorativa, ma con una dimensione profetica. Si celebrava pochi giorni dopo il giorno dell'espiazione. Ora, in quanto commemorazione, in quanto ricordo, la festa delle capanne ricordava appunto i giorni in cui gli israeliti vagavano nel deserto abitando in capanne. Abbiamo detto però che era anche, o che aveva una dimensione profetica. In che senso? Nel senso che questa festa indicava il tempo in cui Dio avrebbe tolto completamente di mezzo il loro peccato ed essi sarebbero vissuti di nuovo tranquillamente nella terra promessa. Di tutto questo parlano anche un altro profeta, il profeta Zaccaria, nei suoi capitoli dell'omonimo libro, e anche il profeta Michea. Da questi capitoli leggo alcuni brani. Il Signore disse: spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, ed essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto. Ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito. E ancora, in quel giorno vi sarà una fonte aperta per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme, per il peccato e per l'impurità. Siederanno ciascuno sotto la sua vigna, sotto il suo fico, senza che alcuno li spaventi, poiché la bocca dell'Eterno degli eserciti ha parlato. Queste sono le solennità dell'Eterno che voi bandirete come sante convocazioni, perché si offrano all'Eterno sacrifici mediante il fuoco, olocausti, oblazioni, vittime e libazioni, ogni cosa al giorno stabilito, oltre i sabati dell'Eterno, oltre i vostri doni, oltre tutti i vostri voti e tutte le offerte volontarie che presenterete all'Eterno. Cosa sta dicendo Dio a Mosè? Qui si sottolinea ancora una volta l'importanza di queste feste. Perché sono importanti? Perché provvedevano un periodo di relax? O erano il momento ideale per i buon temponi, per fare 4 chiacchiere e 4 salti? No. Sicuramente c'era la sfera sociale, c'era la dimensione sociale, ma c'era molto di più. Queste occasioni, prima di tutto, erano momenti speciali per ricordare e meditare sui benevoli interventi di Dio nella loro storia, per ricordare tutte le sue benedizioni, per poi agire di conseguenza, cioè obbedire fedelmente a Dio. Ora, una cosa che noi dobbiamo tenere bene in mente e che non dobbiamo dimenticare è che per la mentalità ebraica, quando si dice ricorda, non si parla necessariamente del passato
O per meglio dire, si parla di sì del passato, ma per la mente ebraica questo passato è sempre presente. Quindi quando l'ebreo ricorda la liberazione dell'esodo, quando l'ebreo ricorda la notte di Pasqua, la notte in cui l'angelo sterminatore è passato oltre, quando l'ebreo ricorda la fuga dall'Egitto, l'inseguimento di Faraone, il passaggio del Mar Rosso, la straordinaria vittoria sul popolo nemico, quando l'ebreo ricorda tutto questo, è come se stesse vivendo al presente, ancora una volta, tutti questi eventi. E tutti questi eventi sono talmente vivi nella sua mente che egli non può fare a meno di essere riconoscente a Yahweh, a Dio, per il suo intervento, per la sua misericordia, per aver ascoltato il grido di dolore del suo popolo. Questa è una grande lezione che noi occidentali, noi cristiani, possiamo imparare dai nostri amici ebrei. E naturalmente per i cristiani gli ebrei sono più che amici. La nostra radice è nel popolo di Israele. È il popolo di Israele. Quindi, come vedi, in tutto questo c'è un messaggio molto potente, molto attuale. La liberazione del popolo di Israele non era solo per il popolo di Israele. L'Iddio della liberazione, l'Iddio della Pasqua, l'Iddio dell'Esodo, l'Iddio delle peregrinazioni nel deserto, l'Iddio della terra promessa, l'Iddio dei profeti, è anche il mio Dio, che agisce al presente attraverso l'opera di Gesù Cristo, attraverso il messaggio e la testimonianza dello Spirito Santo, attraverso il messaggio del libro più letto. E questo Dio, che non vuole essere distante, vago o lontano, sta parlando al tuo cuore in questo momento. Vuole che anche tu conosca l'esodo, la liberazione dalle grinfie del peccato, dalle tenaglie della ribellione, dalla trappola della solitudine, che anche tu possa conoscere la liberazione e il cammino verso la terra promessa. E non dovrai camminare per 40 anni attraverso il deserto. In Gesù Cristo, la liberazione, la salvezza, la pace interiore, tutto questo è disponibile adesso.

interessante notare che, dopo il giorno dell'espiazione, quando avveniva appunto la completa espiazione dei peccati, si mieteva il grano e si raccoglievano i frutti, celebrando questo periodo di gioia. Anche tu puoi raccogliere del frutto. Un frutto che non appassisce, che non marce. Il frutto della vita eterna. Il frutto di un rinnovato rapporto con il tuo creatore, con Dio. Se ce lo permetti, noi vorremmo aiutarti, assisterti in questo cammino, a fare questi passi.

0: E anche per oggi è tutto. Il tempo a nostra disposizione termina qui. Naturalmente, appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro e un abbraccio forte dal tuo Maurizio, con tanto affetto e tanto calore. E mi raccomando, scrivi, siamo a tua disposizione. A presto.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91,500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88,600 MHz, Cuneo, FM 94,300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita. Viva!

Cari amici, eccoci di nuovo a voi con il quesito biblico, un programma atto a rispondere alle domande che ci giungono da voi. Abbiamo alcune domande. La prima è: quando una persona diventa cristiana e si ricorda della sua vita passata e delle cose cattive che ha fatto, in certi casi dovrebbe fare restituzione? Ebbene, in realtà la Bibbia non dice di fare restituzione. Quando Dio perdona i nostri peccati, sono perdonati. Ora è vero che leggiamo nel Vangelo di Luca di un certo Zaccheo, quando fu salvato disse: se ho derubato qualcuno gli renderò il quadruplo di quello che ho rubato. Ed anche è vero che se ci fossimo appropriati indebitamente di denaro dovremmo fare restituzione se nel frattempo siamo stati salvati, però Dio non ci comanda di ricordare ogni peccato che abbiamo commesso per fare restituzione. Quando Dio perdona i nostri peccati, li perdona completamente e non siamo più colpevoli. Credo che facciamo restituzione in un altro modo, benché la Bibbia non la definisca come tale. Non potrei citare un versetto che parli di questo, ma quando consideriamo tutto quello che è scritto nella Bibbia, possiamo vederci chiaro. Quello che non è salvato conduce una vita del tutto egoista ed è per questo che facciamo la domanda: dovrei fare restituzione? Quando non siamo salvati ci curiamo solo di noi stessi, forse maltrattiamo la gente, forse la derubiamo, forse c'è un mucchio di reati, di peccati e di cose simili di cui dobbiamo render conto. Ma quando siamo salvati tutto questo è perdonato, tutto questo è stato coperto dal sangue di Cristo ed ora come figli di Dio dobbiamo amare il nostro prossimo e vogliamo il meglio per loro. Dobbiamo fare sacrifici affinché loro ricevano il meglio. Perciò dobbiamo concentrare la nostra vita sugli altri. In questo senso facciamo restituzione. Forse non si tratta della stessa persona a cui derubammo, ma certamente vogliamo impiegare talenti ed energia per aiutare gli altri. Vogliamo fare restituzione mettendo la nostra vita sull'altare del servizio come figli di Dio. E va pure notato che Gesù non rimproverò Zaccheo quando questo fece restituzione. In più Dio dice che qualunque cosa che facciamo che non è di fede, che non è da convinzione, è peccato. In altre parole, dobbiamo seguire la nostra coscienza quando si tratta del discorso che stiamo facendo, benché la nostra coscienza può andare al di là di quello che richiede la Bibbia. Per esempio, mentre non eravamo salvati, abbiamo rubato qualcuno, qualche cosa, e la nostra coscienza è ancora sporca, e allora dobbiamo cercare di fare restituzione. Ma la dobbiamo fare alla luce della parola di Dio. In altre parole, supponiamo di aver commesso adulterio con la moglie di qualcuno. In questo caso non dobbiamo andare da quell'uomo a dirgli: guarda che io commisi adulterio con la tua moglie, voglio perdono. Tutto questo è nel passato e fare una cosa così sarebbe terribile. Quel peccato è perdonato da Dio e acqua passata, dobbiamo completamente dimenticarla e non parlarne più. D'altro conto, supponiamo di poter fare una restituzione che glorifichi Dio e ci metta a posto la coscienza, e allora è appropriato di farlo e non sarebbe sbagliato. Tutto quello che facciamo, dice la Bibbia, sia che mangiamo, sia che beviamo, qualsiasi cosa che facciamo, dobbiamo farla alla gloria di Dio. E qui un'altra domanda. Mi è stato insegnato che non ci sono contraddizioni nella Bibbia, ma ho sentito dire che in Genesi c'è contraddizione con ciò che si legge in Esodo. E io mi sto confondendo. So che ci sono contraddizioni quando si paragona il Nuovo Testamento col Vecchio, ma nei libri individui della Bibbia, mi dica, ci sono davvero contraddizioni? Ebbene, la risposta a questa domanda è assolutamente no. Non ci sono contraddizioni sia nei libri individuali e non ci sono neppure quando si paragona il Nuovo con il Vecchio Testamento. Ora, ci sono molte apparenti contraddizioni che in fin dei conti poi non sono contraddizioni affatto, e potremmo leggere qualche cosa in un modo ed intendere l'opposto che sembra contraddicente.
Facciamo allora uno studio profondo della Bibbia per sapere cosa voglia dire il Dio in un versetto particolare, e allora capiremo subito che questo non è uno sbaglio. E vogliamo fare un'illustrazione tipica, per esempio, del comando non uccidere, uno dei 10 comandamenti. Tuttavia Dio volta dopo volta comanda a Davide di uccidere il nemico e dice agli israeliti di ammazzare pecore e buoi, di distruggere un popolo come il popolo di Gerico. E perciò diremmo subito: eccola qua, c'è una bella contraddizione, come la risolviamo? Ebbene, dobbiamo leggere la Bibbia, tutta la Bibbia, e nella Bibbia dobbiamo leggere ciò che ha a che fare con il togliere la vita a qualcuno per poter capire cosa vuole dire il Dio, e troveremo che non ci sono contraddizioni. I detti e le parole di Dio si chiarificano a vicenda. Quando sintetizziamo tutto, possiamo guardare al quadro generale. Cosa vuol dire Dio quando ci dà il comando non uccidere? Ebbene, il comando in se stesso non vuol dire non uccidere, ma vuol dire non commettere omicidio, che è differente da il comando di non uccidere. Ed ora passiamo ad un'ultima domanda. Se una persona sposata, un uomo o una donna che sia, ha problemi di lussuria, che sia che si siano materializzati o no, credo che la forza necessaria per vincere dati problemi deve essere data da Dio, non è vero? E che tale forza non si trova in noi, perché in noi non c'è alcun bene o alcuna giustizia, a parte Cristo. Potrebbe chiarire un po' questo affare. Questa è una buona domanda, molto pratica. Cosa dobbiamo fare quando siamo tentati dal peccato? In questo caso si tratta di lussuria, un desiderio carnale, e il nostro interlocutore ci ha dato una risposta quasi precisa, dicendo che noi non possiamo da soli vincere il peccato. No, in noi non c'è per natura quella forza vittoriosa che domini il peccato. È Dio che ci deve rafforzare. Tuttavia, in 1 Corinzi 6,18 leggiamo: fuggite la fornicazione, e vediamo che questo comando è la risposta alla domanda del nostro interlocutore. Sia la fornicazione come qualsiasi tipo di moralità sessuale, lussuria, contemplata o attiva che sia, come possiamo fuggire la fornicazione? Ebbene, ovviamente, se vogliamo fuggire qualche cosa, vogliamo allontanarci da questo il più possibile. Certamente viviamo in un mondo molto peccaminoso, viviamo in un mondo in cui i programmi televisivi sono ideati per aggravare la tentazione e la della fornicazione. Ci sono tante cose suggestive che vediamo alla televisione, e questo si può dire anche di molti romanzi. Non c'è un best seller che non contenga uno o più esempi che mostrino chiaramente la fornicazione. Questo si applica pure ai giornali e alla maggior parte delle riviste odierne. Ed è difficile, insomma, trovare qualche cosa che non ci incoraggi verso il peccato e verso la fornicazione. Come pure tanti fatti, tante barzellette che si raccontano, la loro fonte e la loro matrice è sempre là, nella direzione della fornicazione. Ma ecco che la Bibbia invece dice: fuggite la fornicazione. Questo significa che dobbiamo stare attenti a quello che leggiamo, ascoltiamo, e se qualcuno comincia a raccontare qualche cosa che va in una direzione sessuale, noi dobbiamo chiudere la radio o dobbiamo andare fuori della stanza e mentalmente bloccare quello che parla per non ascoltare ciò che dice. Quando guardiamo un programma alla televisione e vediamo che sta succedendo qualche cosa di simile, dovremmo spengere la televisione, e forse sarà meglio, sarà necessario togliere via la spina per non guardarla più. Se troviamo che questo succede frequentemente, e infatti sta già succedendo come si vede da tanti programmi odierni, se vogliamo fuggire la fornicazione significa che non possiamo leggere la maggior parte dei romanzi, perché sappiamo quello che incontreremo. Dobbiamo stare attenti quale riviste leggiamo, dobbiamo fare il possibile per allontanarci dalla dove si incoraggia la fornicazione.
Sì, questa è una cosa che dobbiamo fare a tutti i costi. Questo è ravvedimento. Dobbiamo riconoscere che è una debolezza della carne, qualche cosa che ci può tentare facilmente, e perciò non vogliamo avvicinarci. Vogliamo pregare: o Signore, dacci la forza di fuggire questa situazione. E se vogliamo farlo sul serio, allora Dio stesso ci rafforzerà e aumenterà dentro di noi il ribrezzo per questo particolare peccato. E questo è tutto per oggi. Grazie amici per la vostra sintonia. Scriveteci, continuate ad ascoltare qui Eros Bacoccina, che implora su voi, sui vostri cari, sulla vostra casa, la pace e le benedizioni di Dio.

Leggiamo insieme nell'Evangelo di Luca al capitolo 15 i primi 7 versi. Or tutti i pubblicani e i peccatori s'accostavano a lui per udirlo, e così i farisei, come gli scribi, mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: chi è quell'uomo fra voi che, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lasci le 99 nel deserto e non vada dietro alla perduta finché non l'abbia ritrovata? E, trovatala, tutto allegro, se la mette sulle spalle e, giunto a casa, chiama assieme gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi meco, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Io vi dico che così vi sarà in cielo più allegrezza per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di ravvedimento. Il brano del Vangelo di Luca che abbiamo letto ci presenta la prima delle tre parabole del capitolo 15 dell'Evangelo di Luca. Queste parabole sono la parabola della pecora perduta, quella della dramma smarrita e quella del figliol prodigo. Esse illustrano il fatto che Dio ama il mondo e che il suo amore si estende a tutti quelli che hanno bisogno di lui. Mettono anche in evidenza la grande allegrezza che è in cielo per un solo peccatore che si ravveda. I farisei, pieni di propria giustizia, non avevano alcun amore per i peccatori. Quando vedevano il gran numero di persone respinte dalla società che si andava raccogliendo intorno a Gesù, lo criticavano con asprezza. Questi farisei non erano disposti a dare il benvenuto a quei peccatori né volevano avere comunione con loro. Ritenevano che Gesù desse un cattivo esempio mostrandosi amico dei peccatori. Ma Gesù vedeva con chiarezza quanto essi si sbagliassero e quanto il loro senso dei valori fosse diverso da quello di Dio. Per correggerli e per cercare di mostrare loro quanto poco sapessero dell'amore di Dio o della gioia del cielo, Gesù raccontò queste tre parabole ricche di compassione. Abbiamo letto la parabola della pecora perduta. I farisei si consideravano le vere guide religiose di Israele, i veri interpreti e custodi della legge di Mosè. Essi guardavano i pubblicani, che erano gli esattori delle tasse, e i peccatori non solo come a persone che non facevano parte della vera società di Israele, ma anche come dei fuorilegge, dei nemici della legge di Dio. I farisei erano molto gelosi della popolarità di Gesù e lo odiavano

Lei, piena d'orgoglio e di disprezzo, li respingeva, ma molti pubblicani e peccatori, sotto la dura crosta di una certa degradazione morale e sociale, aspiravano a trovare Dio ed essere liberati dal peccato. Ma i farisei si tenevano da parte nel loro atteggiamento di chi si sente più santo degli altri e non davano loro alcuna speranza. Gesù, sebbene davvero santo e puro, aprì loro il suo gran cuore in un amore pieno di riconoscere che anche allora Dio non disprezzava uno spirito contrito ed un cuore rotto. Per spiegare la ragione per cui egli riceveva i pubblicani e i peccatori, Gesù raccontò la storia di un pastore che aveva perduto una delle sue pecore. Quale pastore avrebbe mai detto: «Perché preoccuparmi di una sola pecora che si è perduta quando ne ho ancora 99?» Qualsiasi pastore avrebbe lasciato le 99 per dedicarsi alla ricerca della pecora perduta, senza lasciarsi fermare dalla monotonia della ricerca o dai pericoli della montagna o da un qualsiasi altro ostacolo. Egli avrebbe perseverato nella ricerca fino a ritrovare la pecora perduta. Senza dubbio, anche i farisei potevano capire che Gesù, quale buon pastore, doveva preoccuparsi delle pecore perdute, cioè di quei pubblicani e di quei peccatori, altrimenti come avrebbero essi mai potuto ritrovare la via di Dio? Una delle cose che davano più fastidio ai farisei era che Gesù mangiava coi pubblicani e i peccatori. Questo fatto, dalla frase che essi pronunciano e che è riportata nel verso 2 che abbiamo letto, era per loro quasi il culmine di un incredibile orrore. Non potevano sopportare di vedere Gesù godere della comunione di mensa con questi peccatori, assai più che non con i farisei. Quando essi invitavano Gesù, gli usavano un'ospitalità, il più avara possibile, di cortesie, talvolta non provvedendo nemmeno alla cortesia elementare della lavanda dei piedi. Invece di aprirgli i loro cuori, lo ascoltavano con orecchie critiche, sempre sperando di trovare qualcosa che permettesse loro di screditarlo. Quale differenza invece Gesù trovava quando era a mensa con i pubblicani e i peccatori? Essi non solo gli aprivano i loro cuori, ma invitavano e conducevano con sé i loro amici e i loro parenti nella speranza che anch'essi trovassero pace e perdono. In cambio, Gesù dava a tutti con semplicità la sua comunione, li attraeva vicino a sé, proprio come il pastore che, trovata la pecora perduta, se la poneva con tenerezza sulle spalle. Ad un estraneo può sembrare repulsivo prendere in braccio una pecora sporca, ferita e stanca, ma il buon pastore lo fa con allegrezza perché essa non è più perduta. Gesù si rallegrava di stare con quei pubblicani e peccatori proprio perché essi erano venuti a lui, avevano accettato il suo benvenuto, la sua dolcezza, il suo perdono. I farisei non riuscivano a vedere proprio questo fatto, che quelle pecore perdute erano state ritrovate, che quegli uomini non erano più dei fuorilegge, che non erano più estranei alla benedizione di Dio, non erano più perduti. La gioia del pastore sta in forte contrasto con l'atteggiamento di questi religiosi ipocriti. Forse essi sarebbero stati anche disposti a lasciare che Gesù si fosse occupato dei peccatori se lo avesse fatto in segreto, ma questo suo ricevere pubblicamente peccatori era troppo per loro, e ciò dimostra che essi non sapevano apprezzare la gioia d'un cuore di pastore, una gioia che deve essere espressa e partecipata ad altri. Non avevano alcuna idea dell'amore di Dio o della sua preoccupazione per i peccatori perduti, non vivevano abbastanza vicino a lui per capire quello che egli sentiva, anzi ci si potrebbe domandare se conoscevano affatto il Dio, tanto erano lontani dal capire il suo piano e il suo grande scopo per gli uomini. Non avevano alcuna idea del valore di un essere umano. Il pastore della parabola si rallegrava a causa del valore che la pecora perduta aveva per lui, quanto più il creatore deve rallegrarsi
per il recupero anche di una sola persona creata alla sua stessa immagine.

perché Dio non vuole che alcuno perisca, ma tutti vengano alla conoscenza della verità e siano salvati, e per questo Dio ha mandato il suo figliuolo a morire sulla croce del Calvario, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Il Signore ci benedica.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao a tutti, eccoci insieme. Il libro più letto, questo libro che insegna la vita, insegna a vivere, un libro direttamente scritto da Dio per noi, la Bibbia, la sua parola. Se sei nuovo e ti sei posto delle domande nella vita e non hai ricevuto le risposte, forse oggi è il giorno giusto. Resta con noi. A fine puntata daremo anche recapiti, puoi prendere nota, scriverci, consultarci. E ci sono anche canti, canti trionfali di vittoria, però anche delle lamentele. La vita in fondo è fatto di questo, qualche volta innalziamo qualcosa, qualche volta brontoliamo. Bene, anche in questo caso c'è un canto, lamentela. Ascoltiamo Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Bentornati all'ascolto del nostro consueto programma. Possiamo andare avanti nella nostra lettura biblica. Vi ricordo, nel caso fosse un po' di tempo che non ci ascoltate, che non ci seguite, stiamo studiando il libro di Esodo, ed esattamente il capitolo 15. Prima di andare avanti nella lettura, volevo ricordarvi quanto abbiamo potuto scoprire insieme come Israele attraversa il Mar Rosso in un modo miracoloso. Il Signore, insomma, permette al popolo di Israele di attraversare in modo miracoloso, dicevo, il Mar Rosso. Quindi Israele attraversa, come su una terra asciutta, il mare. Dopo questo avvenimento c'è un canto di lode, di adorazione nei confronti del Signore. Ma prima di unire le loro voci, le voci del popolo, a quella di Mosè nel canto di lode a Dio, gli israeliti erano soliti intonare canti tristi e lamentosi, gli stessi che a più riprese faranno echeggiare durante il viaggio nel deserto. Per una volta ora cantano gioiosamente un inno di lode, che può essere paragonato a quelli di Deborah e di Barak che troveremo nel libro dei Giudici. Ne troviamo moltissimi nella Bibbia, soprattutto quelli di Davide nel libro dei Salmi. Anche molti profeti nel Vecchio Testamento ci hanno lasciato canti di lode, persino Geremia, che si è spesso trovato in situazioni dolorose e difficili. Il Nuovo Testamento inizia con dei canti, come ci riporta l'Evangelista Luca. Troviamo il canto di Elisabetta quando apprende che avrebbe avuto un figlio, quello di Maria quando le viene annunciato che sarebbe diventata la madre del Signore Gesù Cristo, e altri canti di lode associati alla nascita di Cristo. Infine, nel libro dell'Apocalisse, possiamo dare uno sguardo al cielo, dove vediamo una grande folla riunita intorno al trono di Dio che canta un cantico nuovo. Allora tutti avremo un corpo nuovo e una nuova voce, e anche le persone poco intonate saranno in grado di cantare quel nuovo canto. Forse sembrerà strano a quanti si immaginano Dio come un buon nonno tranquillo e in pace, ma il canto ci descrive Dio come un guerriero. Nel 19° capitolo dell'Apocalisse lo vediamo ritornare sulla terra per reprimere l'ingiustizia, e finché questo non avverrà, la terra non avrà pace. Il cantico di Mosè e degli israeliti racconta l'esperienza meravigliosa vissuta nel passaggio del Mar Rosso e narra la storia di quello che hanno visto fare dal Signore in loro favore. Questa esperienza non poteva essere dimenticata facilmente, tuttavia il canto aveva anche lo scopo di tenerla viva davanti ai loro occhi. Egli ha gettato in mare i carri del faraone e il suo esercito, e i suoi migliori condottieri sono stati sommersi nel Mar Rosso. Gli abissi li ricoprono, sono andati a fondo come una pietra. La tua destra, o Signore, è ammirevole per la sua forza. La tua destra, o Signore, schiaccia i nemici. Con la grandezza della tua maestà, tu rovesci i tuoi avversari, tu scateni la tua ira, essa li consuma come stoppia. Al soffio delle tue narici le acque si sono ammucchiate, le onde si sono rizzate come un muro, i flutti si sono fermati nel cuore del mare. Il nemico diceva: inseguirò, raggiungerò, dividerò le spoglie, Io mi sazierò di loro, sguainerò la mia spada, la mia mano li sterminerà. Ma tu hai soffiato il tuo vento e il mare li ha sommersi, sono affondati come piombo in acque profonde. Chi è pari a te, splendido nella tua santità, tremendo anche a chi ti loda, operatore di prodigi? Tu hai steso la destra, la terra li ha ingoiati, tu hai condotto con la tua bontà il popolo che hai riscattato, l'hai guidato con la tua potenza alla tua santa dimora. I popoli lo hanno udito e tremano, l'angoscia ha colto gli abitanti della Filistia. Già sono smarriti i capi di Edom, il tremito prende i potenti di Moab, tutti gli abitanti di Canaan vengono meno. Spavento e terrore piomberà su di loro, per la forza del tuo braccio diventeranno muti come una pietra, finché il tuo popolo, Signore, sia passato, finché sia passato il popolo che ti sei acquistato. Tu li introdurrai e li pianterai sul monte che ti appartiene, nel luogo che hai preparato, o Signore, per tua dimora, nel santuario che le tue mani, o Signore, hanno stabilito. Il Signore regnerà per sempre, in eterno. Gli israeliti stanno celebrando la loro liberazione dall'Egitto e dagli egiziani, che per loro significavano la schiavitù e una situazione senza speranza. Il loro canto riassume tutto questo. Ricordiamoci che essi sono usciti da un paese idolatra e che ciascuna delle 10 piaghe è stata diretta a un particolare dio egiziano. Ora Dio sta insegnando loro una grande lezione che riguarda la sua persona. «Chi è pari a te?» dice il versetto 11. «Certamente nessuno degli dei che sono stati giudicati attraverso le piaghe». La liberazione del popolo di Israele è avvenuta senza che loro operassero alcunché o avessero alle spalle un cammino santo con lui, e questo è un fatto importante anche per noi oggi. Il Signore non ci chiede di fare niente se prima non siamo salvati per l'opera che Gesù Cristo ha compiuto sulla croce. Dio non chiede al mondo di fare qualcosa, di migliorarsi, ma chiede a ciascuno di noi se vogliamo accettare suo Figlio morto per noi. Rileggiamo il versetto 13. Tu hai condotto con la tua bontà il popolo che hai riscattato, l'hai guidato con la tua potenza alla tua santa dimora. L'hai guidato, è un tempo al passato. Per loro è cosa ormai fatta. È come se abitassero già nella terra promessa. E per il Signore questo è vero, perché Egli li sta conducendo in quel paese e quello che inizia il Signore sarà portato a termine. L'Apostolo Paolo scrive in una sua lettera che «Colui che ha cominciato in voi un'opera buona la porterà a termine». Proseguiamo leggendo il testo nei versetti dal 19 al 21 da Esodo capitolo 15. Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico quando i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono nel mare e il Signore fece ritornare su di loro le acque del mare, ma i figli di Israele camminarono sulla terra asciutta in mezzo al mare. Allora Maria, la profetessa, sorella d'Aronne, prese in mano il timpano e tutte le donne uscirono dietro a lei con timpani e danze. E Maria rispondeva: «Cantate al Signore, perché è sommamente glorioso, ha precipitato in mare cavallo e cavaliere». Qui ora ci viene presentata Maria, o Miriam, la sorella di Mosè e d'Aronne, della quale non avevamo più sentito parlare dalla nascita di Mosè. E con questo si conclude il canto di lode e ringraziamento a Dio.

0: Ora inizia il viaggio vero e proprio e con esso i primi problemi. Israele ha ormai attraversato il mare, hanno vissuto un meraviglioso momento di lode e sono un popolo redento. Si potrebbe pensare che da adesso in poi tutti gli ostacoli saranno tolti e la vita sarà un letto di rose senza nessuna difficoltà. Non ci saranno nuvole nel loro cielo, non ci saranno spine sul sentiero, nemmeno un piccolo sospiro. Ma sono appena passate 3 giornate di cammino nel deserto e che cosa succede? Hanno sete. Leggiamo il passo dal versetto 22 al 24. Poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Sur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Quando giunsero a Mara, non potevano bere l'acqua di Mara perché era amara. Perciò quel luogo fu chiamato Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo: «Che berremo?» Il paese d'Egitto era una terra ricca e piena d'acqua e improvvisamente i figli di Israele si trovano in una situazione ben diversa. L'acqua non si trova facilmente. Le cisterne dell'Egitto non c'erano più e loro non avevano ancora incontrato le sorgenti dell'acqua viva. Credo che ogni credente debba passare attraverso questa esperienza. Dopo la salvezza, il credente sente che le cisterne egiziane non lo soddisfano più del tutto ed inizia un periodo di sete per l'anima. L'apostolo Paolo spiega bene con queste parole nell'epistola ai Filippesi l'esperienza di un figlio di Dio dopo che è stato redento. Ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Troviamo queste parole in Filippesi capitolo 3 versetto 7. Poi Paolo prosegue: tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

0: Dopo la salvezza, dobbiamo sempre affrontare un viaggio nel deserto, dove si soffre un poco la sete, perché i pozzi lasciati in Egitto non la placano più, ma allo stesso tempo non si è ancora in grado di trovare la vera acqua viva. Alcuni passano attraverso la stessa esperienza. Sono salvati e desiderano servire il Signore, ma non si decidono a rompere immediatamente con la vita passata. Non conoscono abbastanza la Bibbia e hanno difficoltà a trovare la strada giusta, finché, come è successo a un credente che conosco, leggono il versetto scritto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 7, versetto 37. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se alcuno ha sete, venga a me e beva». Per questa persona è stato meraviglioso andare a Gesù. La prima esperienza degli israeliti fu quella che, dopo aver camminato per 3 giorni nel deserto, ebbero sete e non trovarono acqua. La seconda difficoltà, forse peggiore della precedente, è che quando finalmente trovano dell'acqua, questa è amara e imbevibile. Teniamo presente che stiamo parlando di un popolo liberato, e pur tuttavia la località di Mara si trova sulla strada designata apposta per loro, strada lungo la quale Dio stava guidando il popolo. Forse ci può sembrare strano, ma l'oasi di Mara rappresenta la normale esperienza cristiana. Le prove dolorose ci lasciano confusi e perplessi, pieni di domande sul perché Dio abbia potuto permetterle. Anche se non so dare una risposta sul perché accadano certe cose ai credenti, so per certo che Dio non li sta punendo, ma sta educandoli e preparandoli per uno scopo. Il Signore Gesù ci ha avvertito: nel mondo avrete difficoltà. Pertanto, nel cammino di ogni cristiano si trova un luogo simile a Mara, che Dio ha preparato perché noi possiamo incontrarlo. Anche noi nella nostra vita incontriamo molte volte frustrazioni, delusioni, dolori. I nostri progetti si possono rompere come un puzzle. Posso dire che tutti passiamo per Mara. Non possiamo evitarla. Non possiamo fare una deviazione, sorvolarla o passarci sotto scavando un tunnel. Il Signore usa un marchio, come quello che serve per marchiare gli animali di una mandria. Fa male, ma indica a chi appartiene la bestia e impedisce che si perda. Dio fa lo stesso con noi oggi. Proseguiamo ora nella lettura dei versetti dal 25 al 27. Egli gridò al Signore, e il Signore gli mostrò un legno. Mosè lo gettò nell'acqua, e l'acqua divenne dolce. È lì che il Signore diede al popolo una legge e una prescrizione e lo mise alla prova dicendo: «Se tu ascolti attentamente la voce del Signore, che è il tuo Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce». Poi giunsero a Elim, dove erano 12 sorgenti d'acqua e 70 palme, e si accamparono lì presso le acque. Se il popolo si lamenta con Mosè, lui fa ciò che tutti dovremmo fare in mezzo alle difficoltà: anziché lamentarsi, ne parla con Dio. Il Signore ha una risposta pronta e gli mostra il modo per rimediare all'amarezza delle acque dell'oasi. Le acque di Mara ridiventarono dolci quando Mosè gettò un legno nell'acqua. Il legno ha un suo linguaggio simbolico nella Bibbia per 2 volte, in Deuteronomio 21, versetto 23, e in Galati 3, versetto 13, leggiamo questa frase: «Maledetto chiunque è appeso al legno». Gesù Cristo è morto sul legno della croce e questo rende dolci le esperienze della vita. Egli ha sperimentato la morte per ogni uomo e ha tolto il potere alla morte. Leggiamo queste parole in Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 55. «O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo?» Le prove simili a Mara che incontriamo nella vita vengono addolcite dalla croce di Cristo. Il Signore approfitta di questo momento, che potremmo definire tranquillo, per iniziare a dare leggi e comandamenti. La promessa legata all'osservanza della parola del Signore è molto importante anche per noi oggi. È detto: non avrete nessuna delle infermità che ho inflitto agli egiziani. Io sono colui che ti guarisce. Le guarigioni di cui abbiamo bisogno non sono solo fisiche. Dio vuole intervenire nella nostra vita, nei nostri problemi, e vuole darci la possibilità di superarli, di affrontarli. Molti problemi sono legati alla nostra mancanza di ubbidienza ai comandamenti di Dio, al peccato, per usare la parola giusta, ma nonostante il peccato che c'è in noi, Dio può guarirci, perché Gesù Cristo è venuto nel mondo ed è morto sulla croce, sul legno di cui abbiamo parlato prima, proprio per guarirci da questo tremendo male che è il peccato. Infine, Israele giunge a Elim, un luogo benedetto e pieno di frutti, in cui si trovano 70 alberi di palme e 12 sorgenti. Così, dopo l'amarezza di Mara, Dio conduce il suo popolo a Elim. Il pianto può durare tutta la notte, ma al mattino giunge la gioia, è detto in un salmo. Abbiamo alcuni esempi nei racconti della Bibbia. Simon Pietro, rinchiuso in una prigione, e un angelo che gli apre la porta. Paolo e Sila imprigionati e bastonati, ma liberati da un terremoto che apre la prigione. Se lungo il corso del nostro cammino incontriamo Mara, troveremo poi anche Elim, perché questo fa parte del piano perfetto di Dio. Possiamo ricordare le esperienze di Giuseppe, Mosè, Davide, la mia e anche la vostra. Al di là di ogni Mara si trova Elim, al di là delle nuvole c'è il sole, al di là di ogni ombra c'è la luce, al di là di ogni prova c'è il trionfo e dopo ogni tempesta appare l'arcobaleno. Tutte le esperienze fatte dal popolo di Israele servono come esempi per noi, perché questo è il modo con cui Dio ci conduce. È con queste parole di incoraggiamento che ci vengono direttamente dal Signore, direttamente dalla Sua parola. Io voglio terminare qui, quindi con parole che veramente ci danno speranza, incoraggiamento, che ci aprono un grande orizzonte davanti a noi. Bene, io vi ringrazio ancora una volta per averci seguito e a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che ci onorate con la vostra attenzione e la vostra presenza, Patrizia ed io vi salutiamo caramente, mentre vi invitiamo a seguire la lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 9, il brano che occupa i versetti da 6 a 9.

Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco. E gli disse: «Va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato». Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che l'avevano visto prima, perché era mendicante, dicevano: «Non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui!» Altri dicevano: «No, ma gli somiglia!» Egli diceva: «Sono io!»

0: Quell'uomo, guarito dalla sua cecità, tornò al luogo dove solitamente stava, ma non vi trovò Gesù, che evidentemente aveva proseguito il suo cammino. Possiamo immaginare la meraviglia di quella persona che dopo tanti anni di buio assoluto poteva ora vedere ciò che lo circondava, poteva muoversi autonomamente e contemplare le bellezze del creato. Davanti a lui c'era una vita nuova, nuove possibilità, nuove prospettive. È facile immaginare la sua gioia, una felicità profonda, frutto di un'azione di Dio operata per il suo bene. Coloro che lo conoscevano, perché lo avevano visto per tanto tempo seduto in quel luogo a chiedere l'elemosina, si interrogarono, piuttosto stupiti circa la vera identità di quella persona vedente in buona salute. Alcuni dicevano: è lui. Altri affermavano che era impossibile, ma che c'era una certa rassomiglianza. Ma tutti questi dubbi venivano fugati dalla diretta testimonianza dell'interessato, che con forza dichiarava: sono proprio io. Potete stupirvi, potete non credere ai vostri occhi, potete interrogarvi, ma sono proprio io. Non capita spesso di essere spettatori di un miracolo, di vedere una trasformazione così radicale in una persona, di doverci stupire per la potenza e la grandezza delle opere di Dio. Ma se abbiamo avuto una reale esperienza di vita con il Signore, se la sua parola è penetrata profondamente in noi, conducendoci all'ubbidienza della fede, se è avvenuta una vera trasformazione interiore, frutto di una conversione reale, allora anche noi susciteremo lo stupore delle persone che ci avevano conosciuto prima, perché faranno fatica a riconoscerci. Se questo stupore negli altri non si è verificato, probabilmente la nostra esperienza cristiana non è stata profonda e radicale. La nostra guarigione spirituale non è stata totale e la nostra trasformazione mentale non è stata efficace. Una guarigione parziale, un miglioramento religioso, il passaggio dalla cecità alla miopia, significano che siamo rimasti lontani da quel rinnovamento dello Spirito Santo che vuole farci essere nuove creature, totalmente rigenerati, nati di nuovo. Vi giunga il nostro saluto.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
4: Spuntini, un pensiero e via. Con Giacomo Casolari.
5: Un inventore è semplicemente una persona che non prende troppo sul serio la sua istruzione. Charles Ketting, ingegnere elettrico e inventore statunitense. Un inventore. Ci siamo sempre affascinati dalla figura dell'inventore, una persona speciale, una persona che va al di là di quello che già esiste. E per trovare nuovi percorsi dobbiamo esplorare. Per esplorare dobbiamo inventare qualcosa. Per inventare qualsiasi cosa dobbiamo avere un bisogno particolare. Poi con il materiale e le conoscenze che abbiamo a disposizione dobbiamo avere il coraggio di provare e riprovare finché non risolviamo il problema. Molti di noi non inventano più niente per un semplice motivo, che forse oggi non c'è più niente da inventare, ma non è vero. Non è vero. C'è sempre qualcosa da inventare. C'è sempre qualcosa da provare. C'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Forse l'aveva già scoperto qualcun altro prima di noi, ma probabilmente ce ne siamo dimenticati. Probabilmente ci siamo dimenticati anche le cose semplici. Probabilmente abbiamo dimenticato come vivere in pace col nostro vicino di casa. Probabilmente abbiamo dimenticato come si fa a vivere in armonia nella famiglia. Probabilmente abbiamo dimenticato come si allevano i figli. Probabilmente abbiamo dimenticato quelle cose che forse i nostri nonni facevano con molta semplicità. Noi che siamo nel tempo dell'elettronica, dove qualsiasi cosa possiamo trasmetterla da una parte all'altra del mondo in un attimo. Eppure abbiamo dimenticato le cose semplici e dobbiamo inventare di nuovo, riscoprire di nuovo come vivere la nostra vita, come affrontare le situazioni, come vincere il male che ci invade la vita. Il consiglio ci viene sempre da Gesù: vincere il male col bene, questa è la vostra arte. E qua tutte le volte bisogna inventare qualcosa, tutte le volte bisogna pensarci, bisogna capire qual è la strada percorribile per raggiungere l'obiettivo, per sedare una rissa, per calmare una rabbia, per vincere in una situazione dove non si può vincere con le armi normali, dove le liti rimangono nascoste nel cuore, dove l'amarezza rimane nel cuore, dove a volte non si comunica più. È lì che noi dobbiamo inventare qualcosa, è lì che noi possiamo inventare e chiedere a Dio la saggezza per vincere di nuovo e ancora il male col bene, per portare il perdono laddove c'è l'amarezza e il risentimento, per essere noi stessi piuttosto quelli che patiscono o subiscono un torto, un danno, ma mai quelli che lo fanno. Perché se noi non siamo disposti a patire un torto e un danno, saremo noi a provocarlo, saremo noi, per esprimere la nostra giustizia, ad essere ingiusti. Così non sia. Affidiamoci alla grazia di Dio, affidiamoci alla sua misericordia e vinciamo ancora una volta il male con il bene. E Dio vi benedica, e Dio vi incoraggi e vi dia nuove forze. Un saluto e un abbraccio da Giacomo.
4: Spuntini, un pensiero e via, con Giacomo Casolari.

Amici ascoltatori, è con piacere che torniamo di nuovo a voi con la buona novella, una mezz'ora di informazione, di musica e di ispirazione presentatevi per conto della Fratellanza Evangelica Italiana. Il tema che vi presenteremo quest'oggi ha per titolo Un rifugio sicuro per gente insicura. Contiene un messaggio che crediamo assai adatto e benefico ad ognuno di noi. Ma prima, eccovi un po' di musica.

quando si parla di religione spesso si menziona la fede. Ora, cos'è la fede? Per esempio si dice: io sono di fede cattolica, io sono di fede evangelica. Qualcuno dice: eh sì, ci vuole la fede, ci vuole la fede. Ma che cos'è questa fede? È forse la religione che uno professa? Ebbene, in questa epistola agli ebrei, che non è infatti un'epistola, cioè una lettera, perché manca di mittente e di destinatario, questa, dico, è un trattato teologico diretto agli ebrei, e qui troviamo al capitolo undicesimo, che è appunto il capitolo della fede, proprio nel primo versetto la definizione della fede. E voglio leggervela, attenti, ascoltate, così saprete cosa è la fede. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Lo ripetiamo, imparatelo a mente: la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Qui abbiamo C, certezza, e D, dimostrazione. A, B, C e D. La fede è certezza di cose che si sperano. Poi passiamo alla seconda parte, e D, dimostrazione di cose che non si vedono. C viene prima del D. E S viene prima del D. Così è l'alfabeto. Spero che questo vi aiuti a memorizzare questa definizione così importante. Ripetiamola di nuovo assieme, eh? La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Rileggetelo nel Nuovo Testamento, Ebrei 11.1. Ed eccoci alla nostra meditazione, ed apriremo le Sacre Scritture al Nuovo Testamento, al libro agli Ebrei, capitolo 6, e cominceremo a leggervi dal 17° versetto fino al 20°. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Così, volendo Dio mostrare vie meglio agli eredi della promessa la immutabilità del suo consiglio, intervenne con un giuramento affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che c'era posta dinanzi, la quale noi teniamo qual ancora dell'anima sicura e ferma e penetrante di là dalla cortina, dove Gesù è entrato per noi qual precursore, essendo divenuto sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola. Negli annali della storia della Marina è detto di un naufragio che accadde nel secolo scorso. Una nave passeggeri colta da violente tempesta stava per affondare. Il capitano ordinò l'evacuazione e prima le donne con i bambini, poi il resto dei passeggeri e per ultimo l'equipaggio con scialuppe abbandonò la nave. Fra i membri dell'equipaggio è detto di due che restarono a bordo e fra la confusione che regnava, invece di pensare a mettersi in salvo, si dettero a scassinare la cassaforte della nave. Finalmente la persero e si impossessarono ognuno di due sacchetti pieni di monete d'oro. Poi corsero sul ponte e cercarono di salvarsi. Ormai non c'erano più scialuppe. Così con dei bidoni e delle tavole improvvisarono una zattera che gettarono oltre bordo e poi a nuoto si avviarono verso di essa.
Ma ecco che il nuotare diveniva affannoso, il peso dell'oro gli impediva di muoversi con la necessaria celerità. Finalmente uno di essi, vistosi perso, sciolse la corda che teneva legata a sé i sacchetti d'oro e così in pochi minuti ce la fece raggiungere la zattera. L'altro invece si ostinò a nuotare col peso dell'oro. Purtroppo però la nave cominciò a inabissarsi ed ecco che quel marinaio, stremato dalle forze, aggravato dal fardello che portava, vinto dall'attrazione del risucchio marino, non poté più resistere e sprofondò negli abissi. Pensando a questo episodio, viene facile notare come tutta l'umanità possa essere classificata e identificata in questi due marinai. Infatti, non siamo noi altro che naufraghi nel mare della vita? Ernest Hemingway scrisse che l'umanità è come una colonia di formiche su di un tronco d'albero in fiamme galleggiante nel mezzo del mare. Non c'è speranza, non c'è scampo, non c'è via di salvezza. Pure tanti qui su questa terra, in questa vita, si ritengono sicuri e agiscono come se loro dovessero stare qui per sempre. Conobbi un grande industrialista che si costruì una bella residenza, ebbi occasione di lavorarci e di ispezionare il lavoro e dovreste aver veduto che mansione così grande, così lussuosa, così forte, costruita con grande quantità di cemento e di acciaio, durerà eterna. E quanti come lui agiscono come se la morte fosse secoli lontano. Del resto siamo tutti un po' così. Infatti dite, per quale ragione tanti sono andati in America o per il mondo? Per cercare di salvarsi l'anima? No, piuttosto per cercarci fortuna. Perché tanti si danno agli affari e rischiano i propri risparmi e si mettono in debito per tranquillità spirituale? No, ma per cercare fortuna e successo. E così ci succede che noi riteniamo come esempi da ammirare quei tali come Giannini in America e Berlusconi in Italia che con sagacità e azzardo sono riusciti a raggiungere fama, fortuna e celebrità. E così oggi tanti per tali scopi subordinano la loro etica, la loro religione e tutti i loro principi. Diventa ricchi, benestanti, istruiti, famosi. Questo è successo in questa vita. Ma alla fine di questi tali è spesso proprio come quella di quel marinaio che, pensando più alla ricchezza che alla propria vita, perì perdendo l'una e l'altra. Ma grazie a Dio c'è fra l'umanità un'altra categoria di persone e l'Apostolo ce la presenta in questo breve passaggio. Gente che invece di cercare una fortuna, di cercare fama, invece di abbandonarsi con foga nel perseguire il successo, si sono ritirate da tutte queste cose, si sono date alla ricerca di un rifugio. L'Apostolo Paolo ci fa vedere che ci sono nel mondo delle persone che in verità hanno compreso che questa vita se ne sta per fuggire veloce, che siamo in questo mondo come su di un tronco in fiamme nel mare e così hanno cercato un rifugio, hanno creduto che hanno un'anima che non può morire, hanno creduto che la vita continua e in essa hanno voluto entrare trovando scampo dal rifugio del materialismo umano. Così, mentre la grande maggioranza domanda sempre meno controlli dalla moralità, dalla legge, per poter godere più sfrenatamente possibile la vita e ciò che il materialismo offre, quest'altro gruppo, rigettando tutto, si è messo in cerca di un rifugio. Ora, esiste questo rifugio? Dov'è? Cosa si deve fare per ottenerlo? Cosa si deve dare per esserci ammessi?
Noi riteniamo queste domande assai importanti perché anche noi, per grazia di Dio, ci siamo messi in questa seconda categoria. Anche noi ci siamo convinti che tutte le cose che il mondo ci offre non sono che pesi che ci spingono sempre più in basso, che ci affogano e non ci aiutano affatto a trovar scampo dalle insidie della vita e meno dall'agguato che la morte ci tende. E così vogliamo anche noi sapere di questo rifugio. Dov'è? Come possiamo ottenerlo? E notate nel passaggio che abbiamo letto, l'Apostolo ci dice che non possiamo né meritarlo né guadagnarcelo, ma solo ci dice che bisogna cercarlo. Cari ascoltatori, dite, avete ancora voi seriamente cercato questo rifugio? Ne avete ancora sentito la necessità? Cercatelo, cercatelo sinceramente, questo è il primo passo. Poi cosa l'Apostolo ci dice? La seconda cosa da fare è di afferrarlo, e questa parola pure ci indica dove il rifugio è. Vedete, non è lontano, perché potreste voi afferrare una cosa a 100 metri lontana da voi, o che so, 10 metri? No, si può solo afferrare qualche cosa che c'è vicino. Questo rifugio c'è vicino. La Bibbia dice che il Dio è vicino a tutti quelli che con sincerità lo cercano. Nel libro degli Atti, Paolo dice che Dio è vicino ad ognuno di noi se lo cerchiamo come a tastoni. Gesù ci dice: io sono alla porta e busso. Sì, il rifugio è vicino. Paolo ci dice che tale rifugio è nella speranza che ci è posta dinanzi. L'Apostolo ci dice che ci fu un momento che questo rifugio capitò lì, proprio davanti a lui, e questi primi credenti, loro lo afferrarono saldamente. Il rifugio era costituito dalla speranza che essi avevano nelle promesse che Dio aveva fatto, e cioè che in Cristo tutti i loro peccati erano stati rimessi, perdonati, che in Cristo era aperta e garantita la via della salvezza e quella speranza, la cui parola stessa denota una cosa vaga e inconcreta, divenne per loro come un'ancora sicura e ferma e penetrante. Ma non andiamo troppo avanti. Abbiamo detto che la speranza va afferrata. Osservate bene questa parola, afferrare. Cosa vuol dire, eh? Afferrare, la sentite, no? Ferro, ferro, afferrare. Avete mai visto un pezzo di ferro esposto ad una calamita? Cosa succede? Il ferro ci si precipita contro. E qui questa parola vuol darci una figura simile. Vuol dire che i primi cristiani avevano preso quella speranza che gli era venuta davanti e si erano avvinti ad essa così forte che erano divenuti come un pezzo di ferro fuso assieme. E poi guardate, se questa espressione non fosse sufficientemente descrittiva, l'Apostolo aggiunge un avverbio: saldamente. Noi abbiamo trovato rifugio, gli dice, nell'afferrare saldamente. E non occorre che vi spieghi cosa vuol dire saldare. Vedete, quei primi cristiani avevano preso quelle promesse fatte da Cristo, le avevano afferrate, vi si erano fusi, saldati sopra, erano divenute parte integra del loro spirito. E ricordiamoci che questo è proprio quello che è l'essenza della cristianità. O l'avete ancora voi afferrata saldamente questa speranza? Vi siete ancora voi uniti, stretti a questo Salvatore? Vi ci siete ancora attaccati a Lui con le più intime fibre del vostro cuore? E poi di nuovo notate la potenza descrittiva dell'Apostolo Paolo.
così bella, oh, potremmo perderci ore qui a meditarci sopra, e quelle ore non sarebbero perse, ma guadagnate. Notate come descrive questa speranza: noi abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che c'era posta dinanzi. Notate che ci era posta. Prima c'era, poi non c'era più. È come un pendolo che oscilla questa salvezza. A volte ci viene così vicina, proprio a portata di mano, ci sfiora, quasi ci tocca, poi si allontana. E amici, anche qui notate il muoversi, l'oscillare di questa speranza. È relativo. Non è la speranza che si muove, ma siamo noi. È come quando, viaggiando in treno, noi vediamo i pali del telegrafo avvicinarsi alla nostra finestra e poi andarsene via e sparire veloci. Sembra che vengano e vanno, ma attualmente non si muovono mai, ma siamo noi che ci muoviamo. E così è la salvezza, essa è lì ferma, sempre vicina, ma siamo noi che oscilliamo, che a volte, attratti dal possente amore di Dio come da una gigantesca calamita, noi

teniamo quale ancora dell'anima. Notate, non siamo salvi oggi e persi domani. La prova della nostra salvezza sta lì, proprio nel fatto che, malgrado l'ondeggiare burrascoso del mare della vita, malgrado le tempeste che Satana ci scaglia contro, noi restiamo saldamente afferrati a queste promesse. Come a che cosa? Come all'ancora dell'anima nostra, la quale, Paolo aggiunge, è sicura, ferma, penetrante. E il testo greco dice asfalece, cioè che non può fallire, infallibile ed immovibile. L'ancora sta salda e non solo, ma notate, allo stesso tempo essa è penetrante, continua a penetrare. È come un gigantesco trapano che continua a conficcarsi nella dura, forte roccia che è situata al di là delle cose materiali, visibili e temporanee, al di là della cortina di quelle cose invisibili ed eterne, al di là del tempo e dello spazio, in Cristo Gesù stesso, il nostro sommo e unico e vero sacerdote. Oh, che speranza che Dio ci ha offerto, e dite, l'avete voi ancora afferrata? E qui di nuovo notate la potenza illustrativa che ha la parola di Dio. Dite, perché il marinaio cala l'ancora? Perché è in pericolo e perché cerca stabilità. Non siamo noi tutti in mille pericoli? Non abbiamo noi tutti bisogno di stabilità? Oh, l'anima nostra è in costante rischio, qual preda di Satana. E poi ecco che non solo il mondo è instabile, ma anche le religioni del mondo sono venute instabili, cambiano, ci lasciano perplessi. E sì, quanto noi abbiamo bisogno di lasciar tutto e di aggrapparci, di afferrare saldamente quest'ancora, questa speranza che la parola di Dio ci dà. E sapete, quando il marinaio getta l'ancora, non vede il fondo del mare, ma ha fede che nel fondo l'ancora troverà appiglio. E noi non vediamo l'eternità, ma noi lo stesso abbiamo bisogno di gettare dal mare di questa vita, là nel buio incerto dell'eternità, quest'ancora, sapendo che essa resterà ferma, immovibile e penetrante nel Signore Gesù. E se lo facciamo, sapete allora quale risultato otterremo da tutte queste cose? Noi riceveremo una consolazione potente. Dalle cose del mondo riceviamo sgomento, disillusione, amara realtà, che esso ci priverà alla fine di tutto quel po' che può averci dato. Ma ecco, il Dio invece ci dà una consolazione potente. Oh, quanto il mondo ha bisogno di essere consolato! Troppi dolori, troppi dispiaceri, troppe amarezze, troppo odio, troppi soprusi, troppi inganni, troppa violenza. Oh, non per nulla l'Apostolo poteva scrivere mentre si trovava in prigione: io posso tutto in Cristo Gesù che mi fortifica. Sì, questa certezza, questa consolazione è così forte che permise ai primi credenti di affrontare le bocche dei leoni con un sorriso sulle labbra, che permisero agli albigensi, ai valdesi di essere bruciati vivi, che permise agli anabattisti di essere affogati cantando. Questa consolazione è la potenza che ci permette di sperare, di essere certi di vittoria davanti alle più meschine condizioni, davanti al disinteresse, al ridicolezzo, alla povertà, davanti all'opposizione del clero che ha mille volte più di noi. E questa certezza ci fa dire che su tutte queste cose noi siamo più che vincitori.
Oh, grazie a Dio per quest'ancora che ci ha posto dannanzi, grazie allo Spirito Santo che ci illumina e che ci ha fatto comprendere la verità. Oh, grazie siano rese a Cristo che è

penetrato al di là della cortina ed è divenuto in eterno il nostro solo, unico, sommo, sufficiente sacerdote e pastore e salvatore e signore. Oh amici, non vorreste oggi anche voi afferrare questa promessa che Dio vi fa con un giuramento e che Cristo sigilla col suo sangue? Oh, affidatevi a Lui, afferrate questa salvezza che ora vi è vicina, che vi sta dinanzi, ora che Dio vi parla, ora che Cristo vi invita, ora mentre noi preghiamo per voi. Oh buon Padre, ti imploriamo che tu parli al cuore di questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato, falli capire queste cose e che il tuo Spirito li illumini affinché le accettino ed anche loro siano salvati. Nel nome di Cristo te lo chiediamo. Amen. Cari ascoltatori, siamo al termine di questo programma, vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione. Se noi possiamo esservi di aiuto, se volete maggiori informazioni, comunicate con noi, chiamate in stazione, scriveteci, mandateci un'email, noi vi risponderemo personalmente. Qui Eros Bacocciola che vi ringrazia, vi saluta ed implora su voi, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Che Dio vi benedica. Ciao.

0: temi, situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E innanzitutto, prima di cominciare, un caldo benvenuto da parte mia adesso con voi, e starò con voi per la prossima mezz'oretta. Allora, quali saranno i temi, le situazioni, i motivi? Le note le vedremo dopo. I temi che affronteremo qui oggi a Contrappunti, parleremo del denaro, parleremo di ricchezza, di povertà, che cosa offre il denaro, e poi ancora la Chiesa deve essere ricca, deve essere povera, come deve essere? Ecco, voi cosa ne pensate? E allora, dicevo, le note musicali, quali sono le note che ho scelto per oggi e per cominciare il programma di oggi? La prima canzone in scaletta è Consider the Cost, cioè considera il costo. La ascoltiamo adesso, subito, da Steve Camp. Sulla canzone poi vedremo anche che cosa dicono le parole. Steve Camp, eccolo qua.

Alcune parole di questa bella canzone che stiamo ascoltando dicono: ubbidire è meglio che sacrificio e ascoltare è meglio del grasso dei montoni, perché che cosa darà un uomo in cambio della sua vita? Case, soldi, terreni? Considera il costo di edificare una torre. È una via stretta che dovrai percorrere, e per fare la volontà del padre bisogna seguire il figlio. Bisogna amarlo più di un padre o di una madre, amarlo più della nostra stessa carne, dare tutto quello che siamo, perché questo è il Vangelo secondo Gesù. O uomo stolto, hai edificato sulla sabbia, confidando nella tua bontà per essere salvato. Perché quando cade la pioggia e l'alluvione travolge i muri, tu sarai spazzato via. Ma benedetto è colui che edifica sulla roccia, che prende Gesù come Signore per salvare. Perché quando la pioggia cade, egli lo sosterrà, stando fermo nella sua grazia.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
2: Il denaro non dà la felicità, qualcun altro ha aggiunto, però aiuta. Ecco, frasi fatte, luoghi comuni. Ecco, certo che i soldi fanno fare strane cose ad alcune persone. C'è qui un fatto, ma la cronaca ne riporta tanti, quasi tutti i giorni. Qualche tempo fa è uscita questa notizia su di un giardiniere tedesco di 58 anni che aveva chiesto all'assicurazione un indennizzo di 40.000 euro per un incidente di lavoro che gli aveva causato la perdita del pollice e di una falange con una sega meccanica. Più tardi si è poi scoperto che l'incidente non era stato casuale, ma provocato. Secondo le autorità, il giardiniere si era fatto tagliare le dita da un complice, un camionista di 28 anni. Uno dei due era poi stato udito a vantarsi dell'imbroglio e questo aveva portato all'arresto. Ecco, forse né tu né io arriveremo mai a fare gesti del genere, ma sappiamo bene tutti e due che cosa significhi desiderare sempre di più. Ecco, la società in cui viviamo ci spinge a dare grande valore ai possedimenti materiali, spesso identificandoli, come dicevo prima, con la felicità. Molte persone dicono che sarebbero felici se soltanto potessero guadagnare, non so, il 20% in più, ma questo però lo affermano indipendentemente da quale sia il loro reddito. Dunque, è un'affermazione molto molto relativa. È facile scambiare la felicità con il desiderare di più. La nostra società ci bombarda di messaggi che incoraggiano in continuazione il desiderio. La nostra economia e la nostra cultura ci impongono questo sentimento. Ci viene detto che dovremmo sempre desiderare di più e se soltanto potessimo averlo saremmo veramente felici. Nella saggistica del libro dell'Ecclesiaste è scritto: chi ama l'argento non è saziato con l'argento e chi ama le ricchezze non ne trae profitto di sorta. Anche questo è vanità. In un clima di scandali, e ce ne sono sempre, scandali anche di grosse società, ecco, ci si chiede fino a che punto arrivi l'avidità umana e si giudica anche giustamente le persone coinvolte laddove si parla di cifre esorbitanti. Non dobbiamo dimenticarci però che l'avidità, non so, di un'azienda non è altro che l'avidità personale, potremmo dire in senso allargato. Le aziende sono tanto oneste, trasparenti e socialmente responsabili quanto le persone che le dirigono e le leggi che le regolano. La Bibbia ci guarda dal pericolo di vivere cercando solamente di accumulare i beni di questo mondo. Per questo l'apostolo Paolo scriveva a Timoteo: infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali. Alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Anche Paolo viveva in una società avida. Conosceva gli insegnamenti di Cristo riguardo al soggetto della ricchezza. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 25, Gesù racconta una parabola di un uomo ricco che lasciò il suo capitale nelle mani di tre diversi impiegati. Due di questi investirono la parte loro affidata raddoppiandola, il terzo invece, come sappiamo, sapendo che il padrone stava cercando di guadagnare senza fare tanti sforzi, lo nascose e non riportò alcun profitto. Naturalmente fu licenziato. Ecco, il confine fra il buon investimento con il giusto profitto e l'avidità, ha detto qualcuno, è molto sottile. Ecco, sta a noi di tracciare questo confine sulle basi dell'insegnamento di Cristo, nei piccoli e nei grandi acquisti, nei piccoli e nei grandi investimenti della nostra vita. Allora, ricchezza o povertà? La Chiesa come dovrebbe essere? È pacifico ricordare che la vocazione della Chiesa è una vocazione che dovrebbe essere assolutamente spirituale. La sua missione è quella di introdurre le persone nel regno di Dio e di conservarle integre e sante fino alla chiamata celeste. Ecco, di questo parleremo fra poco, dopo il prossimo intervallo musicale. E questo è Gaetano Caruso, Dai Dai.

Ecco, allora ritorniamo al tema di oggi: ricchezza o povertà? La Chiesa come deve essere? Questo è un articolo, quello che condivido con voi in questo programma, che ho trovato sulla rivista Oltre. Ecco, è pacifico ricordare che la vocazione della Chiesa è, come dicevo prima, una vocazione assolutamente spirituale. La sua missione è introdurre le persone nel regno di Dio e conservarle integre e sante fino alla fine. Tuttavia, non possiamo ignorare che la comunità locale, per svolgere il proprio mandato, ha necessità di sostanze materiali da impiegare, da investire nelle diverse attività anche spirituali. Ecco, essere consapevoli di questo implica una certa maturità, una certa saggezza umana, oltre alla cognizione biblica. Non c'è nulla di scandaloso nel riconoscere che anche le chiese hanno bisogno di denaro, al pari di altri soggetti socio-economici che svolgono una funzione nella comunità, come ad esempio lo Stato, la famiglia e così via. Ecco, il tema dell'economia è un tema vecchio quanto il mondo e non può e non deve essere disgiunto dalla fede. La oikonomia, infatti, è la gestione della casa e, sebbene il mondo è la casa di tutti, la Chiesa è, potremmo dire, la casa di Dio. Possiamo quindi parlare di una economia ecclesiastica al pari di altri rami a branche dell'economia generale. Naturalmente l'economia delle chiese è ispirata a valori diversi dall'economia secolare. Infatti si indirizza ad obiettivi di spiritualità, di giustizia umana, di solidarietà, di sussidiarietà, di etica, equità, eccetera, eccetera. Ecco, malauguratamente possiamo parlare di denaro e soldi in famiglie con grande serenità, mentre invece all'interno delle chiese gli stessi discorsi sollevano pregiudizi e sospetti. Gesù aveva una borsa comunitaria dalla quale il gruppo attingeva per i propri bisogni quotidiani. La cassa era sostenuta dalle libere contribuzioni. Ora, la questione etica si pone sull'amministrazione del denaro piuttosto che sulla liceità di detenerlo. È comprensibile la sfiducia di molti dinanzi allo spettacolo poco edificante delle spremiture di denaro fatte nel nome della religione nel corso della storia fino ai giorni nostri. Imbonitori e creduloni riescono sempre ad incontrarsi nel tempo. A farne le spese poi sono sempre le organizzazioni serie, quelle accreditate, che debbono lavorare in un clima di sfiducia, in un clima di sospetto. Nel caso di Gesù la discussione non va posta sulla legittimità della cassa quanto piuttosto sull'onestà del cassiere che l'amministrava. In questo caso, ecco, ci ricorda l'autore del Vangelo, e sicuramente lo ricorderete anche voi, si trattava di Giuda che ne faceva un abuso, potremmo dire personale. Una chiesa aperta al pubblico che non possiede risorse finanziarie è una chiesa destinata a fallire, perché è costretta a chiudere per non aver pagato anche i canoni delle normali bollette della luce, dell'acqua, del gas, i fornitori e così via. Una chiesa quindi senza mezzi economici non può adempiere il mandato di solidarietà a cui è chiamata nella società. Ecco, ci ricorda Giacomo nella sua epistola che la religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni, conservarsi puri dal mondo. Una chiesa allora che non è in grado di assicurare un salario biblico ai suoi operai impoverisce il suo ministero e produce un processo involutivo piuttosto che di crescita. Ecco, mi rendo conto che parlando di chiesa ricca e povera, a tutti noi vengono forse in mente i due estremi. Una chiesa che possiede veramente tanta ricchezza, vedi la chiesa romana con i suoi tesori, i possedimenti, le banche, e poi anche in
cioè in ambito protestante, ci sono in ambito protestante alcune organizzazioni che hanno fondato chiese ricche approfittando della buona fede della gente. Ecco, dall'altra parte c'è la chiesa povera. Francesco d'Assisi ne è l'esempio più conosciuto in ambito cattolico. Oppure in ambito protestante potremmo pensare alle chiese famiglia, alle comunità familiari anche dei nostri giorni. Ma una chiesa santa, ecco, non deve necessariamente essere una chiesa povera, così come una chiesa benedetta non deve necessariamente essere una chiesa ricca. In un senso o nell'altro, le vicende storiche ci ricordano le diverse posizioni assunte in questo assunto. Ecco, alcuni hanno creduto nell'assoluta povertà della Chiesa ed altri alla sua smisurata ricchezza e potere. I poveri fraticelli, come dicevo prima, hanno combattuto i ricchi chierici. Per impulso simpatico noi siamo indotti a dare ragione ai poverelli piuttosto che agli opulenti prelati. La dicotomia povertà e santità fa parte del nostro DNA sociale, potremmo dire. Per la stragrande maggioranza degli italiani il servo di Dio è povero, e quindi più è povero più è santo. Ecco, naturalmente questo principio è doverosamente applicabile soltanto a quelli che sono i ministri di culto, quasi mai a tutti i cristiani. Non di meno le scritture sembrano non dare ragione né all'uno né all'altro. L'equilibrio che le scritture esternano sulla questione è soddisfacente sotto tutti i profili, quasi che le stesse parlassero profeticamente e in vista dei successivi abusi fatti in una direzione oppure nell'altra. La Chiesa non ha bisogno di navigare nell'oro per testimoniare la propria munificenza con templi, con cattedrali, con opere d'arte, con oro, argento, holding e banche. Ecco, tuttavia, non deve nemmeno esercitare la sua vocazione nell'indigenza, nell'impossibilità economica di svolgere serenamente gli incarichi che ha ricevuto dal Signore Gesù. Ecco, in fondo, Gesù, potremmo dire, era un ricco povero. Non aveva beni, non aveva ricchezze materiali, possedimenti, templi, e non di meno però viveva dignitosamente, non aveva alcun mancamento, in pratica non gli mancava niente, viaggiava con il suo gruppo senza problemi, vestiva accuratamente, si alimentava in modo sufficiente, pagava le tasse, aiutava i poveri e ha fondato la sua chiesa, non su oro e argento, ma sulla potenza di Dio e dello Spirito Santo. Così infatti dichiarò Pietro al paralitico guarito alla porta del tempio: oro e argento non ho, ma quello che ho ti do, alzati e cammina.

0: Dice l'autore di questa canzone, Carman, in proposito appunto del brano che abbiamo appena ascoltato: questo brano riassume a grandi linee il motivo per cui canto per Gesù. Per me usare i miei talenti per edificare il regno di Dio è l'unica cosa per cui vale la pena di svegliarmi la mattina. E le parole della canzone, molto belle e significative, sono: si può anche guadagnare un pozzo di soldi o raggiungere un traguardo, ma che cosa significa questo agli occhi di Dio? Se io non glorifico il tuo nome, Signore, le cose che faccio le farò invano, e ciò che io desidero di più è farti piacere. Aiutami a ricordarmi questa verità che ho imparato. I regni vengono e vanno, ma tramite la parola di Dio so che quando tutto nella vita è passato, durerà soltanto ciò che è stato fatto per Cristo. So che non vale mai il prezzo di fare dei sacrifici e raggiungere una stella, ma poi perdere di vista chi sei tu, di guadagnare anche tutto il mondo e perdere l'anima. Ora so che cosa hai cercato di dirmi, Signore. Il mio spirito può capire e ora io vedo. E allora a questo punto non mi resta che ringraziarvi e farmi da parte per il momento e darvi appuntamento per quanto riguarda Contrappunti al prossimo numero. Buon proseguimento intanto e a presto.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte, cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Bene, eccoci nuovamente insieme oggi con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie Gianfranco, anche a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora, la volta scorsa, l'ultima volta che ci siamo sentiti telefonicamente, Gianfranco, abbiamo parlato un po' degli atteggiamenti, diciamo, di chi desidera aiutare persone che soffrono di dipendenze, ecco, diciamo. Ora, uno di questi atteggiamenti è quello della cosiddetta copertura, che mi sembra di aver capito può avere due aspetti, se confermi, cioè uno negativo, perché si tende a voler proteggere, non so, le persone coinvolte dalle loro responsabilità, quindi dal prendere coscienza dell'effettivo stato in cui si sono ridotte o sono venute a trovarsi. Però c'è anche un aspetto positivo, mi pare, cioè nel senso che chi aiuta una persona che soffre di dipendenze si dà da fare veramente per cercare di essere di ausilio a questa persona o a queste persone nell'affrontare le conseguenze delle scelte sbagliate, no?
2: Esatto. La differenza tra un aiuto positivo e uno che non lo è dipende da quelli che sono gli atteggiamenti sia di chi aiuta che di chi lo riceve. In questo senso, l'aiuto deve tendere al bene, a fare del bene alla della persona che si trova in difficoltà. Quando questo aiuto, pur motivato bene, però porta la persona a continuare o addirittura a peggiorare il suo stato di dipendenza, il suo comportamento sbagliato, di fatto quello che forniamo non è un aiuto, è semplicemente una copertura, una maschera per aiutare la persona a continuare a fare quello che sta facendo.
0: Ecco.
2: Quindi il fatto, non c'è niente magari di sbagliato nell'aiutare la persona, nel pagare i debiti di gioco di una persona, quando questo diventa un aiuto una tantum, cioè io ti aiuto, questo cambia la situazione e tu ti comporti poi in maniera differente. Ma se il fatto che io ti paghi i debiti di gioco ti porta a rifarne dei nuovi o ti porta a non portare queste brutte conseguenze e quindi a non cambiare, pensando che magari c'è sempre qualcuno alle spalle che ti pagherà i debiti, allora l'aiuto che ho dato, anche in buona fede, si è rivelato in un aiuto sbagliato e non devo più darlo.
0: Certo. Ora, sicuramente non è un cammino facile quello di aiutare qualcuno che soffre di una qualche dipendenza, però pensando all'aspetto positivo, ecco, della copertura, chiamiamolo ancora così per un po', quali sono, a tuo parere, i punti cardine, i punti principali di questo tipo di copertura positiva, che forse potremmo chiamare più facilmente o più idoneamente accompagnamento, ecco?
2: L'aspetto innanzitutto, l'aspetto positivo è quello di un cambiamento della persona, nel senso che porta la persona a cambiare. Questo è lo scopo di quest'opera, di questo coinvolgimento. Il modo in cui bisogna essere coinvolti, questo è un po' più difficile e riguarda principalmente una grande onestà con se stessi e con la persona di fronte a noi. Bisogna essere onesti, chiari, trasparenti in quello che facciamo, non cercando di imbrogliarla, ma semplicemente dicendo: allora, il mio aiuto deve andare in una direzione, vuole andare in quella direzione, che ti piaccia o che non ti piaccia. In questo senso dobbiamo essere molto fermi. Questo amore, se vogliamo, duro, amore fermo, che si basa sul bene dell'altro. Quindi questo è l'aspetto fondamentale per aiutare qualcuno. Cercare di comprendere la persona su quelle che sono le motivazioni che l'ha portata a comportarsi in quel modo che poi ha indotto dipendenza, perché ha cominciato con quel comportamento errato e che cosa ricerca in tutto questo. Quindi cercare di stimolare la persona verso un cambiamento, cambiando prima di tutto noi, perché a volte noi, come dicevamo, involontariamente abbiamo aiutato in maniera sbagliata, quindi dobbiamo prima di tutto cambiare noi, renderci conto che un nostro cambiamento di comportamento è giusto in se stesso e può portare a una riflessione, a una turbativa del comportamento dell'altro, per cui lo può spingere verso un cambiamento, una guarigione, un'uscita dalla situazione. È per quello che tante volte veniva, a volte in maniera molto superficiale, detto a persone che avevano dei componenti della famiglia, familiari tossicodipendenti, gli ha detto mandalo via di casa. Il messaggio era quello di dire non voglio pagare le conseguenze dei tuoi errori, però a volte l'hanno detto in maniera superficiale perché non sapevamo quello che c'era alle spalle. Quindi ci deve essere un cambiamento. Se prima ti coccolavo, adesso devo metterti di fronte alla tua responsabilità. Se prima ero molto duro, invece, magari devo cambiare ed essere più comprensivo nei tuoi riguardi. Ci deve essere per tutto un cambiamento di atteggiamento nostro, vedere che cosa veramente vogliamo fare, che cosa abbiamo fatto e il perché l'abbiamo fatto. Certo. Quindi questo ci permette poi di accompagnare la persona in un cambiamento.
0: Ora proviamo a metterci un attimo nei panni di chi sta vivendo una situazione sulla propria pelle, sta vivendo una situazione di dipendenza. Ecco, quando una persona così si viene a trovare, o perché ci arriva da sola o perché è aiutata da altri, si viene a trovare di fronte al proprio problema nudo e crudo, ecco, di solito quali sono gli atteggiamenti che manifesta una persona così? Cioè ci sono, non so, degli stadi emotivi attraverso i quali si trova a passare normalmente? Ci sono delle fasi?
2: Sì, ci sono diverse fasi nelle quali una persona si può trovare. Normalmente la prima reazione è rifiutare la situazione, cioè una persona quando viene posta di fronte a un problema rifiuta il suo problema, dice che non è vero, che non può essere, che ci sono altre spiegazioni. C'è proprio una negazione, ma questo non succede solamente con chi scopre una dipendenza, succede anche, cioè su se stesso, succede anche ai familiari quando scopre una dipendenza di uno dei propri familiari. Le reazioni sono speculari, sono molto simili, perché la prima cosa è no, non è vero, non è possibile, io ci esco quando voglio dalla mia dipendenza. Io smetto di giocare quando voglio, io smetto di fumare quando voglio, no, non è un problema, io faccio quello che voglio, quindi questa è la classica reazione che io trovo con ragazzi che fumano, ad esempio, quando dico ma la sigaretta, ma non è un problema, io quando voglio smetto. Il problema è che questa volontà non arriva mai.
0: Non arriva mai.
2: Quindi la prima cosa è la negazione, e questo lo vediamo ma in tante altre situazioni della nostra vita. Pensiamo a quando riceviamo una brutta notizia, perché la notizia di una dipendenza è una brutta notizia. La nostra prima reazione è ma no, non può essere, come è possibile che sia successo un incidente A? Razionalmente sappiamo che è possibile, però emotivamente c'è questa reazione di rifiuto della realtà. Un'altra reazione che può avvenire è quella dell'ira, della rabbia. Incominciamo ad arrabbiarci, per quello che abbiamo fatto, per come ci siamo intrappolati, per come siamo caduti dentro in un problema, in una trappola che ci sta facendo del male o che sta facendo del male alle persone intorno a noi.
0: Quindi è una rabbia piuttosto indirizzata verso se stessi?
2: Dipende, perché possiamo arrabbiarci con noi stessi, guarda che stupido che sono stato, però ci può essere la rabbia verso altri, perché è colpa loro se è colpa di quello che mi ha imbrogliato e quindi mi ha fatto perdere al gioco, è colpa degli amici che mi hanno coinvolto, è colpa della situazione, dello stress che dovevo affrontare, colpa di altri. E poi, tutto sommato, va a finire anche una colpa verso Dio, incolpiamo Dio di quello che ci sta succedendo, perché diciamo che se Dio mi avesse veramente amato non avrebbe permesso certe situazioni, e questo specialmente nei riguardi dei familiari. Tante volte sono i familiari che incolpano un po' Dio di questo, quando avvengono delle situazioni che loro non comprendono. C'è questo: ma signore, ma allora, ma tu dov'eri? Perché non hai impedito queste cose sbagliate? Reazioni perfettamente comprensibili. Nella Bibbia troviamo la stessa reazione di due sorelle, Marta e Maria, quando muore il fratello Lazzaro e Gesù arriva dopo la sua morte, nonostante l'avessero chiamato prima. La prima reazione e le prime cose che gli dicono è: signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto, quindi certo, la colpa tutto sommato è tua, non sei intervenuto quando dovevi farlo. Quindi questa reazione di rabbia si ripercuote su noi stessi, per le stupidaggini che abbiamo fatto, sugli altri che ci hanno forzato, che ci hanno influenzato, sulle situazioni intorno a noi che ci hanno portato a certe scelte, e su Dio che non ha impedito quello che poi è successo. Quindi c'è una rabbia, diciamo, un po' a tutto campo, uno sfogo verso tutto quello che ci circonda.
0: Ecco, quindi allora sicuramente l'aspetto del rifiuto e anche quello della collera, della rabbia, sono due fasi abbastanza comuni, diciamo, nelle persone che si trovano a far fronte a questo loro problema a viso aperto, in sostanza.
2: Sì, è molto comune, e spesso una segue l'altra, perché la prima reazione è normalmente al rifiuto, la seconda è la rabbia. Poi può essere anche soltanto lo sfogo inizialmente emotivo, poi dopo poco subentra di più l'aspetto razionale e la persona si rende conto di che quello che ha detto non era così corretto. Però questo, lo sfogo c'è, e a seconda dell'educazione, a seconda della preparazione, a seconda della situazione può permanere o meno questo stato di rabbia verso se stesso, verso Dio o verso gli altri.
0: Ti viene in mente magari anche un esempio biblico a questo, diciamo, che possa esemplificare, possa aiutarci a rivedere queste fasi di questa prospettiva di cui abbiamo parlato?
2: Ma come dicevo, il rifiuto può essere anche soltanto un esempio molto, molto semplice, quello di Caino, quando Dio lo mette di fronte alla sua situazione, che dice: tuo fratello dov'è? Dico: ma non so mica io il guardare mio fratello, no? Cosa c'entro io con mio fratello? Il rifiuto di affrontare la situazione, non volerla vedere, non volerla considerare. L'ira, ovviamente, quello che ho già citato, è penso l'esempio più esplicito di come noi possiamo arrabbiarci in modo particolare poi alla fine con Dio, perché Dio in fondo tutta la nostra rabbia si ripercuote su Dio, perché è lui la persona che al di sopra di tutto poteva intervenire per non cambiare le cose, cioè per cambiare le cose, e poi non l'ha fatto. Quindi questi due esempi penso che sono sufficienti per dare un'idea di come si può reagire.
0: Certo. Bene, io a questo punto direi che concludiamo qua per oggi il nostro appuntamento, la nostra conversazione telefonica. Gianfranco, ci diamo appuntamento allora alla prossima per continuare a parlare di come si possa aiutare persone che soffrono di una qualche dipendenza, e così aprire gli occhi anche davanti a questo mondo che spesso è circoscritto alle problematiche molto personali di individui, che comunque possono essere individui che ci stanno molto cari, che ci sono vicini, che abbiamo proprio a portata di mano. Grazie ancora, buon lavoro e a presto.
2: D'accordo, a risentirci.
1: Avete ascoltato
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze,
1: a colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai Nostri Culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: Primo libro dei Re, capitolo 17. Leggiamo soltanto il verso 7. Ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto perché non pioveva sul paese. Ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto perché non pioveva sul paese. Sono i versi dove si manifesta il ministero del profeta Elia. Elia entra in scena e la sua scena è una scena particolare perché, come ho detto qualche altro posto, Elia, a differenza degli altri, è un profeta di cui non viene raccontata la sua nascita, le sue origini. Improvvisamente entra in scena Elia, ed entra in scena col verso primo del capitolo 17 proprio in questi termini: Elia il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti a Galad. Uno di quelli che si erano stabiliti a Galad. Entra in scena e credo, fratelli, che siccome il profeta Elia è un profeta particolare, credo che ci avrebbe fatto piacere conoscere le sue origini, no? Da dove viene? Qual è la sua famiglia? Ci avrebbe sicuramente entusiasmato seguire il suo percorso. Ma questo profeta è un profeta che, tra virgolette, non ha storia. Cioè entra in scena così, improvvisamente, pronto per servire il Signore. E lo fa nella maniera più forte possibilmente, perché si presenta al re, ad Acab, e profetizza contro il re. Acab contro il regno di Israele, e dice, inizia il suo ministero con una profezia particolare dicendo che non ci sarebbe stata né rugiada né pioggia in questi anni se non alla sua parola. Innanzitutto questo ci dice che il profeta Elia è un uomo che è stato preparato da Dio nel segreto. Quanto è importante che noi comprendiamo, fratelli, la necessità di non apparire in pubblico se non siamo stati preparati da Dio. È molto importante questo. Noi viviamo in un tempo dove è importante farsi vedere, è importante apparire, affermarsi, è importante avere una posizione. Se è possibile, bisogna subito, senza seguire più certi percorsi, la famosa, chiamiamola così, va, gavetta, no? Che tanto si è parlato in tempi passati, adesso sembra che quello che conti è avere un posto, un ruolo.

nella presenza di Dio. Fratelli, quello che noi riceviamo nella cameretta non lo riceviamo da nessuna parte. Quello che noi riceviamo quando siamo soli con il Signore, noi non lo riceviamo da nessuna parte. Un conto è ricevere nell'assemblea dei santi, e anche quello che riceviamo in chiesa non lo riceviamo da nessuna parte. Ma quello che riceviamo in chiesa è diverso da quello che riceviamo quando siamo soli. E quello che riceviamo quando siamo soli è diverso da quello che riceviamo quando siamo in chiesa. Né l'una né l'altro può sostituire l'altro. Ed Elia entra in scena, mi piace perché il testo dice era uno di quelli che si era stabilito a Galat. Uno di quelli. Quindi vuol dire che ce n'erano diversi, che ce n'erano altri, che c'erano diversi che forse stavano aspettando, che stavano crescendo, che volevano servire il Signore, che volevano fare quello che sentivano nel cuore. Ma Dio chiama Elia dal segreto della sua vita e lo manifesta pubblicamente, perché Dio ha fatto qualcosa di straordinario nella vita del profeta. Se desideri con tutto il tuo cuore servire il Signore, è importante che ritrovi la chiave che hai perso. Tu hai perso una chiave, l'hai persa, o meglio, l'hai messa in un posto che non ti ricordi più dov'è. Vi è mai successo di perdere una chiave? Anche a me. E sapete cosa vuol dire perdere una chiave? Che devi lasciare la porta aperta. E sapete cosa vuol dire che la porta è aperta? Che entra chiunque. Non fai tempo a sistemare le tue cose, che uno viene e mette sotto. Io perdo sempre la chiave del mio ufficio, della mia stanza, perché mia figlia la prende e la porta in giro. E la perdo, e quindi nel tutto il periodo in cui non ho la chiave devo stare attento a mettere quello che voglio mettere sulla scrivania. Perché fogli, fogliettine, poi li trovi in giro, sparsi, scritti, perché lei fa così. Tu hai perso una chiave e non ti rendi conto che tutto quello che stai cercando di accumulare nella tua vita spirituale lo disperdi. Hai perso la chiave della cameretta. La scrittura dice, serra l'uscio e prega il Padre tuo nel segreto. Forse hai perso la chiave di questa cameretta, non riesci più a pregare da solo. Preghi in chiesa, preghi in comunità, preghi con i fratelli, ma ti manca il tempo di pregare da solo. Ti manca il tempo di stare da solo. Non perdiamo di vista il nostro rapporto con il Signore. Non perdiamo di vista le nostre passeggiate spirituali con il Signore. Adamo, dove sei? Vi ricordate? Il Signore, fedele ai suoi appuntamenti, scendeva ogni sera, sul far della sera, nel giardino per passeggiare con Adamo. Un rapporto personale, un rapporto tra Dio e Adamo, tra Adamo e Dio. Elia è stato fortificato in questo rapporto. Non può venire fuori un servo di Dio se ha perso la chiave della sua cameretta. Non può venire fuori. Se nella tua parte spirituale più profonda, più intima, continua a entrare gente e pensieri e amici e fratelli e internet e Facebook, non puoi avere un rapporto con il Signore brillante. Non a caso il Signore dice serra l'uscio, non a caso il Signore dice chiudi la porta. Dice così o no? Quando in Matteo, quando dice vai nel segreto, non dice vai in cameretta e lascia la porta socchiusa, non dice vai in cameretta e basta, vai in cameretta e serra la porta, non permettere a nessuno che entri. Forse ti busseranno, ma sei tu che devi aprire per far entrare. Tu puoi decidere in quel momento, in quella comunione profonda tra te e il Signore, di non far entrare nessuno. E lo devi fare, perché in quella comunione che Dio ti dà le cose preziose, le cose meravigliose, celesti, le cose che nessun uomo potrà darti, quando ti chiudi con il Signore, abbandonati nelle sue mani. Puoi iniziare anche a pregare nel silenzio, puoi anche metterti in preghiera e iniziare ad adorare senza necessariamente, tra virgolette, stordire il Signore.

0: fare di richieste, perché le nostre preghiere spesso lo stordiscono il Signore. Sì, ma veramente, sì, lo stancano pure. Sul serio? Il profeta dice proprio così: mi avete stancato. Noi dobbiamo chiedere al Signore, per carità, dobbiamo farlo. Ma a volte parliamo solo noi e non gli diamo a Lui il tempo di parlare con noi. Vogliamo ricevere la parola del Signore o no?
1: Amen.
0: Elia è uno, innanzitutto, secondo passaggio, è innanzitutto uno che riceve la parola di Dio. È uno che riceve la parola di Dio. La nostra vita, fratelli, deve essere una vita innanzitutto libera di ricevere la parola di Dio. Non la parola che vogliamo da Dio, ma la parola di Dio. La nostra vita deve essere una parola che deve essere un canale che riceve la parola di Dio, non quello che noi vogliamo. Spesso nel campeggio in Puglia ho parlato di evitare di mettere delle condizioni a Dio, anche perché noi non siamo nulla. Io ho dato un tempo al Signore, ma che vuol dire? E poi stai attento a dare un tempo, perché per il Signore 1000 anni sono come... Io ho dato un tempo, ho detto: Signore, se entro il... allora, facciamo un gioco. Diamo un tempo, se entro il 30 settembre il Signore non ti risponde, che fai? Cambi Dio? Dici: vado da solo, e ti conviene? Cambio strada, se Dio non mi risponde faccio... E che cambia? Non vieni esposto a maggiori pericoli? Sembra quasi che Dio debba ricevere la nostra parola. Signore, se è Dio, deve pure dirci amen, va bene, mi impegno per questo. Se il Signore non fa questo, io ho chiesto a Dio, me lo deve dare, Dio non me l'ha dato. Questa è immaturità, questa è qualcosa che nessuno si offenda, ma proprio elementare, da prima e da seconda elementare. Noi vogliamo da Dio ricevere la parola, la sua parola. Vogliamo che la nostra vita riceva l'acqua della parola che manifesta la sua volontà. E guardate che Elia, come prima parola, riceve la profezia di una carestia. Ce ne sono di persone che profetizzano benedizioni, quante ce ne sono, usando i doni anche inappropriatamente. Tu sei il mio popolo, io ti amo, ti voglio bene, vai avanti. Ci sono persone che profetizzano il bene solo pensando di deviare magari in questa maniera dalle proprie responsabilità. Elia profetizza e profetizza una carestia, profetizza un momento difficile. Noi non dobbiamo avere paura dei momenti difficili. L'importante è che nei momenti difficili riceviamo la parola di Dio, o no? La sicurezza non è nel vivere sempre bene. La sicurezza sta che in ogni momento Dio dal cielo ci dà la sua parola. È quella che ci incoraggia, è quella che ci dà forza, è quella che ci fa sperare, perché se Dio ci dà la parola di una carestia, vuol dire che ci ama e ci sta mettendo al riparo. Ci sarà una carestia, ma ci sarà anche un momento in cui io manderò la mia parola e tornerà la pioggia. E noi vogliamo sperare nel Signore e nella sua parola. Il terzo punto di cui vorrei parlare è il fatto che Elia viene esposto, ma subito dopo gli viene chiesto di rinascondersi. Dice il testo, il verso 3, parti di qua, vai verso oriente e nasconditi. E nasconditi. Questo ci fa capire che la chiave della cameretta deve essere sempre a portata di mano. Non dobbiamo vivere dei momenti dove abbiamo la voglia, il desiderio e sentiamo, ma la nostra comunione con il Signore deve essere continua, quella personale continua. Fratelli, che nessuno me ne voglia, ma anche in chiesa si vede chi ha un rapporto personale con il Signore. Lo si vede, lo vedono gli altri, perché se ne accorsero di Mosè, che aveva il volto illuminato. Ma non parlo di volto illuminato, parlo di un rapporto che mette fuori l'evidenza di una comunione vissuta con il Signore, e poi il frutto che si manifesta di quel rapporto personale che noi abbiamo. Nasconditi, nasconditi, e nasconditi presso il torrente che è di fronte al Giordano. Dio ci ha dato una posizione. Nasconditi presso al torrente. Dio ti ha dato una posizione. Stare al centro della volontà di Dio è la cosa migliore che puoi fare. Sentite bene la parola che Dio gli ha dato a Elia: nasconditi presso al torrente. Elia deve seguire attentamente. presso al torrente. Se non segue quello che Dio gli ha dato, non potrà ricevere da Dio quello che Dio gli sta per dare. Perché presso a questo torrente, dice il Signore, io ho comandato ai corvi che là ti diano da mangiare. Sentite bene, ho comandato ai corvi che là, cioè Dio gli ha indicato ai corvi pure la posizione. Ha parlato con i corvi Dio. Dio può parlare con tutti, non vi meravigliate. Ha parlato con i corvi e gli ha detto ai corvi: allora, pane e carne, mattina e pomeriggio, mattina e sera. E i corvi giustamente devono obbedire, perché... E dovete portarlo al torrente, non dovete cambiare via, al torrente. Sono stati assunti, a tempo determinato, ma l'hanno fatto fedelmente. Al torrente però, se vuoi vedere la gloria di Dio nella tua vita, devi stare al centro della volontà di Dio. Anzi, certe risposte stanno tardando perché forse non sei nella posizione giusta. Dio non ti ha detto di stare dove stai adesso. Forse devi modificare la tua posizione. È al torrente che devi andare. Tu sai quello che Dio ti ha detto. Sai dove Dio ti ha chiesto di stare. Quindi non puoi lamentarti di qualcosa che non arriva. Cioè, ma Dio, io so le promesse, io so che Dio non mi avrebbe fatto mancare nulla, che sarebbero arrivati anche per me i corvi, però io questi corvi li vedo solo da lontano. Ma sei nella posizione che Dio ti ha detto di stare? Sei al posto che Dio ti ha indicato? Perché i corvi non cambieranno strada. Quello che Dio ha promesso si realizza se rimani nella volontà di Dio. Può essere un aneddoto forse insignificante, perché qualcuno può dire: vabbè, ma che cambia? O vicino al torrente, o un po' più là, tanto i corvi di qua devono passare. Non cambia nulla, ma cambia la tua fiducia in Dio, che anziché avere fiducia di quello che Dio ti ha detto di fare, hai fiducia in te stesso e fai quello che tu senti di fare. Voglio dirti una cosa: non tutte le cose che tu senti vuol dire che sono da parte di Dio. Io lo sento, ma tu non sei una Bibbia. Tu sei un cuore, un'anima che Dio sta plasmando, e certi pensieri potrebbero anche derivare da qualche pietra che sta facendo inceppare il meccanismo di crescita nella tua vita. Noi siamo contenti per i pensieri che Dio ci mette, siamo contenti per i pensieri che abbiamo, ma non possiamo pensare che tutto quello che sentiamo Dio lo approva. Man mano che noi cresciamo nella comunione con il Signore, nella volontà di Dio, allora anche i nostri pensieri e i nostri desideri si allineano con la volontà di Dio. Ma per arrivare a questo è necessario che la nostra vita spirituale continui a rimanere nascosta nelle mani di Dio e a cibarsi delle cose che Dio ha preparato per noi. I corvi, io ho comandato ai corvi che ti diano da mangiare pane e carne. Guardate un po' che strumento Dio sceglie per questo. Ai corvi. I corvi sono animali che si vanno a cercare la carne, non te la danno, sono carnivori. Il corvo vuole la carne, non te la viene a portare. Ma Dio decide che i corvi devono dare da mangiare a Elia. E da qui noi traiamo una lezione molto importante. Ci sono delle circostanze difficili nella nostra vita che ci danno l'apparenza o ci fanno capire che si verificano nella nostra vita per toglierci qualcosa. In realtà quelle circostanze così negative arriveranno per portarci qualcosa. Le circostanze difficili che noi viviamo, a volte brutte, incomprensibili, pensiamo sempre che vengano per rubarci, per toglierci. Dio ha comandato in queste circostanze e attraverso queste circostanze che tu venga cibato, che tu cresca in queste circostanze. Queste circostanze non si verificano perché tu ti venga tolto qualcosa, ma si verificano perché la tua vita venga arricchita ulteriormente. I corvi, impariamo ad accettare i modi in cui Dio vuole operare nella nostra vita. Una delle cose che dobbiamo imparare è accettare il modo in cui Dio sceglie di operare nella nostra vita. Noi avremmo scelto diversamente. A volte noi vogliamo pilotare Dio come deve fare nella nostra vita. Lasciamo che Dio, Lui stesso, scelga i modi come operare nella nostra vita. Forse per te sono incomprensibili, forse per te sarà difficile pensare che un corvo ti possa portare della carne, che una circostanza così difficile, da questa circostanza così particolare tu possa trarre del bene. Forse ti sembrerà difficile, ma Dio le cose più difficili le ha rese facili e apprezzabili, perché noi poi possiamo dare gloria a Dio con tutto il nostro cuore. Affidati al Signore, non pensare di pilotare la provvidenza di Dio. Ti arriverà del bene da chi non te lo aspetti. Ti arriverà una lieta notizia da chi non te l'aspetti. Ti telefonerà proprio la persona che non immagini. Riceverai del bene da chi tu pensi che avrebbe voluto farti del male. Perché Dio stabilisce così le cose per la tua vita. Ho comandato ai corvi che là ti diano da mangiare. Elia parte, fa secondo la parola del Signore e si va a stabilire presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. Guardate che bello. E i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina e del pane e della carne la sera. Che vuol dire mattina e sera? Vuol dire che Dio si prende cura di tutta la tua giornata, che Dio quando inizia un'opera la porta a compimento. Che colui che ha iniziato un'opera la porta a compimento. Non ti preoccupare delle giornate che sarai chiamato a vivere. Dio ha comandato la benedizione sulla tua vita. Non devi avere timore. Se sei nelle mani di Dio e sei davanti al torrente, presso il torrente, cioè al centro della sua volontà, non ti devi preoccupare di nulla, perché c'è Dio che si è già preoccupato per te e di te. E i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina. Da dove la prendevano? Non lo so, perché c'era un tempo di siccità e di carestia. Ma proprio perché Dio non conosce i tempi di siccità e di carestia, noi abbiamo riposto la nostra speranza in uno che è al di sopra delle difficoltà umane. Non ti affidare all'uomo, non ti affidare a chi ti ha promesso qualcosa, non ti affidare a chi ti sta facendo vedere la luna, non ti affidare a un uomo come te che oggi c'è e domani non c'è più, che oggi ti dice una cosa e domani è costretto per la sua limitatezza a ritrattare. Affidati al Signore che non delude mai. Poi succede una cosa strana, Senti bene. Dio gli aveva comandato a Elia di andare presso il torrente, vero? Ma il verso che abbiamo letto stamattina dice: ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto. Ma non gliel'aveva comandato Dio di andare davanti al torrente? E com'è che quello che Dio gli dà adesso glielo asciuga? Non vi sembra una cosa un po' strana? E lì avrebbe dovuto recriminare, dice: ma mi hai portato davanti al torrente, me l'hai dato e adesso me lo asciughi. Sapete perché succede così? Perché la nostra natura umana è così debole che è in grado la nostra natura umana, fate bene attenzione, di fare idoli anche le benedizioni che Dio ci dà. Le cose che Dio ci dà sono per il nostro benessere, per la nostra vita. Ma stai attento a non fare delle cose che Dio ti ha dato il motivo della tua vita. Per evitare che Elia ad un certo punto dicesse: meno male che c'era il torrente in questo tempo, Dio lo prosciuga. Dio ci dà delle cose, ma le cose che Dio ci dà non vuole che noi dipendiamo da quelle cose. Dio ci ha dato una famiglia, ma stai attento a non far dipendere la tua vita spirituale dalla famiglia. Dio ci ha dato un lavoro, gloria a Dio, ma stai attento a non dipendere dal lavoro al punto che ti dimentichi di chi te l'ha dato. Dio ci ha dato tanto, ma stai attento a non dipendere da quelle cose che Dio ti ha dato dimenticandoti di chi te l'ha dato. Ci sono delle cose che Dio manifesta nella nostra vita che sono bellissime, straordinarie. Vi ricordate la parabola del gran convito? Quell'uomo che aveva avuto dei campi, 5 campi, dei campi, vi ricordate? Viene invitato a cena. Chi gliel'ha dato quei campi? Dio. Ma per quei campi rifiuta la cena. Ma io ho comprato dei campi, devo andarli a vedere. L'altro, 5 paia di buoi, chi gliel'ha dato i buoi? Chi ci provvede a noi, fratelli? Il Signore. Per quei 5 paia di buoi rifiuta la cena. La moglie a quello, chi gliel'ha dato? il Signore. O no, fratelli, non sono convinti che la moglie gliel'ha data il Signore. Chi gliel'ha data? Il Signore. Per quella moglie rifiuta l'invito. No, ho preso moglie, non ho tempo. Noi siamo così. A volte riceviamo da Dio e dipendiamo da Dio. Stiamo chiedendo un lavoro, Dio ce lo darà, ma ricordati di chi te l'ha dato. Stiamo chiedendo magari una benedizione particolare, Dio ce la concederà. Stiamo chiedendo forse una guarigione, ce la darà il Signore. Ma non ti dimenticare dopo la guarigione di chi te l'ha dato. Non ti dimenticare di chi ti ha abbondato di grazie e di beni, da dove vengono le cose. Dopo un po' si prosciugò il torrente. E Dio chiama Elia e dice: Elia, adesso ho provveduto attraverso una vedova. Cose strane, corvi e una vedova. Cosa può fare una vedova in tempi di carestia? Non ce la può fare il re, tra poco ce la può fare una vedova che non ha né marito né niente. Cosa può fare? Ho comandato a una vedova. Impariamo ad accettare i modi in cui Dio vuole operare nella nostra vita. Forse sono assurdi, diciamo, impossibile, come lo poteva essere per Elia. Ma ciò che è assurdo per noi non lo è per il Signore. Io voglio stare al centro della volontà di Dio e non voglio porre condizioni al mio Dio. Non voglio dire quello che deve fare, non voglio dire come lo deve fare, non voglio dargli un tempo, no, perché il mio tempo e la mia vita è nelle sue mani e quello che lui vuole fare a me mi è gradito, perché dice la scrittura: trova diletto nella sua volontà ed egli appianerà i tuoi sentieri. Stamattina ricordati, pensaci un po', pregaci un po', chiedi a Dio: Signore, aiutami a trovare la chiave della mia camera, dove l'ho messa, in quale cassetto della mia vita devo andarla a pescare. 2, sono al centro della tua volontà? E perché non vedo il tuo intervento? Forse la mia posizione, forse mi devo spostare un poco di più, mi devo un po' mettere di più al centro magari della tua volontà. E 3, lascia che Dio operi attraverso i suoi modi, anche perché se ti fissi che Dio deve operare in una certa maniera, non riconosci neppure quando Dio opera. Se noi ci mettiamo in testa come vogliamo l'intervento di Dio nella nostra vita, succede che poi quando Dio interviene nel suo modo, noi non lo riconosciamo neppure. Invece noi vogliamo vedere la gloria di Dio. Amen.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

Ti saluto, caro ascoltatore, e ti invito a rimanere all'ascolto di riflessioni bibliche concernenti questo tema, un aspetto particolare dell'insegnamento di Cristo, il suo insegnamento in parabole. Se alla fine quanto ascoltato avrà suscitato il tuo interesse, potrai scriverci, come potrai farlo anche se avrai delle domande da farci o dei chiarimenti da richiederci. Prepara fin d'ora carta e penna, perché alla fine darò il nostro indirizzo. Adesso, prima di proseguire, lascio spazio ai nostri tecnici per la parte musicale. Buon ascolto.

Uno degli aspetti molto conosciuti dell'insegnamento di Cristo è costituito dal suo insegnamento in parabole. Durante il lungo discorso che egli pronunciò quasi all'inizio della sua attività di insegnamento, sermone che è conosciuto come quello della montagna, egli, giungendo alla conclusione del suo dire, presentò questa parabola sulle due case per spiegare qual è l'unico fondamento. Ecco le sue parole: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle erano meravigliate del suo insegnamento, perché egli le ammaestrava come uno che ha autorità e non come i loro scribi.

La parabola ci insegna delle profonde verità. Ogni persona sta costruendo, in senso figurato, una propria casa. Ci sono però due tipi di terreno sul quale edificare, quello buono e quello cattivo. Il Signore Gesù paragona chi ascolta la sua parola e la mette in pratica ad una persona avveduta che costruisce sulla roccia, quindi sul buon fondamento. Che cos'è questo fondamento? Da chi è costituito? Ebbene, Cristo è il solido fondamento, la roccia. Chi costruisce la propria vita spirituale basandosi, fondandosi per la fede in Lui, non sarà mai smosso, anche se vi potranno essere circostanze molto difficili e negative. C'è invece un altro tipo di fondamento poggiato sulla sabbia. È ovvio che alla minima tempesta la casa crollerà. Ebbene, Gesù paragona chi costruisce su questo fondamento ad un uomo stolto che ascolta le sue parole e non le pratica. Si può ben dire che vi sono molte persone che ascoltano la predicazione degli insegnamenti divini, ma non afferrano il messaggio di grazia e di salvezza. Sembra, a prima vista o esteriormente, che la loro vita spirituale sia solida, ma a tutti gli effetti non lo è affatto, e la loro rovina è già in atto, perché in realtà non sono dei cristiani se non di nome, ed un giorno, continuando a vivere in questo modo, saranno separati per sempre dal Signore, per cui, come nel caso della casa, la loro rovina sarà grande. Le folle, dopo che Cristo aveva pronunciato queste ultime parole del suo lungo discorso, erano meravigliate del suo insegnamento, perché le ammaestrava come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Queste autorevoli parole che egli pronunciò in questa parabola ci devono far riflettere. Per questo motivo vorrei chiederti, caro amico che stai ascoltando, su che fondamento hai costruito la tua casa, ovvero su chi basi la tua vita? Due sono le possibilità: o Cristo o altro, e altri o altre cose. Sappi però che l'unico fondamento valido per il tempo e per l'eternità è quello che si basa su di Lui, sulla sua persona ed opera. Se hai costruito sulla roccia che è Cristo, puoi stare tranquillo, ma se non è così, provvedi urgentemente prima che sia troppo tardi. Ne va della tua vita presente e futura. Costruendo sull'unico fondamento, potrai vivere una vita sicura e, anche in mezzo alle difficoltà che non mancheranno, essendo poggiato sul solido fondamento, non sarai mai smosso. Se ancora non l'hai, che tu possa avere al più presto questa certezza.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Ciao a tutti. Sembra incredibile, ma siamo finalmente arrivati alla fine di questo lungo viaggio nel Vangelo di Matteo. Gesù era risorto, era apparso ad alcune donne e aveva detto loro di andare ad avvertire gli altri discepoli. E quelle donne avevano fatto proprio così. Siamo quindi alle battute finali del Vangelo, quelle in cui Gesù appare ai suoi apostoli svelando loro quale sarebbe stato il programma da quel momento fino alla fine dell'età presente. Ne parliamo in questo 65esimo e ultimo episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato, Matteo 28:16. Vi ricordate, nello scorso episodio Gesù aveva detto alle donne di dire ai suoi fratelli di andare in Galilea, dove lo avrebbero rivisto. In Galilea era cominciato tutto e in Galilea sarebbe ricominciato tutto. Il primo nucleo di discepoli di Gesù si era proprio formato in Galilea, in Capernaum e dintorni, lo ricordate, vero? Ora Gesù simbolicamente voleva ripartire da lì con i suoi discepoli per illustrare quale sarebbe stato il programma per il futuro. Il programma avrebbe coinvolto tutti i discepoli di Gesù, non solo gli apostoli, ma era logico cominciare da loro, cominciare dal nucleo di coloro che erano stati più a stretto contatto con Gesù, i suoi collaboratori più fidati. Naturalmente qui si parla di 11 apostoli e non più di 12, perché nel frattempo Giuda si era suicidato, come abbiamo visto. Cosa accadde in Galilea? Gesù si mostrò ai discepoli come aveva detto. E vedutolo l'adorarono, alcuni però dubitarono. Matteo 28:17. Colpisce molto il modo sintetico in cui Matteo riassume l'incontro dei discepoli con Gesù risorto. Lo videro e l'adorarono, alcuni però dubitarono. Quindi si prostrarono ai suoi piedi, sorpresi di vederlo, ma ci fu anche del dubbio. Ecco, questo può sembrare molto strano. Come potevano dubitare se Gesù era lì davanti a loro? Però, se ci fate caso, anche negli altri Vangeli emerge in qualche modo questa incredulità di fondo. Gli apostoli avevano già dubitato quando le donne avevano raccontato loro ciò che era accaduto. Luca 24:11 ci dice: quelle parole sembrarono loro un vaneggiare e non prestarono fede alle donne. Ma ora Gesù era proprio lì davanti a loro, come potevano ancora dubitare? Eppure lo stesso Luca, pochi versetti dopo, in Luca 24:36-40, ci riporta in coerenza con Matteo questa incredulità, anche di fronte al Gesù risorto. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Ma essi, sconvolti e atterriti, pensavano di vedere uno spirito. Ed egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io». E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Come abbiamo letto, essi pensavano di vedere uno spirito. Possiamo davvero biasimarli? Insomma, Essi non si fidavano nemmeno dei loro occhi. Era qualcosa di troppo strano per poter essere vero. Qualcosa di analogo lo avevamo letto nel Vangelo di Matteo nel capitolo 14, quando Gesù aveva camminato sul mare. In quel caso, appena lo videro, i discepoli si erano spaventati e avevano pensato che fosse un fantasma. Poi Gesù li aveva rassicurati dicendo: coraggio, sono io, non abbiate paura. Se ci pensiamo bene, è piuttosto comprensibile. Quando accadono cose che sono fuori dall'ordinario, un uomo che cammina sul mare o addirittura un uomo che risuscita, la prima reazione è quella di non credere nemmeno ai propri occhi. Accadrebbe anche oggi. Molti oggi dicono: se Gesù si facesse vedere da me, allora crederei. Ma sei sicuro? Sei davvero sicuro? Io credo che potresti trovare mille ragioni per dubitare lo stesso. Tutte le volte che accade qualcosa che potrebbe essere ricondotto a esperienze soprannaturali, gli uomini sono molto bravi a trovare altre spiegazioni. Talvolta preferiamo credere a spiegazioni molto improbabili piuttosto che accettare che Dio si sia manifestato in qualche modo. Pertanto, non sorprendiamoci dei discepoli, perché noi non siamo diversi da loro. Inoltre ricordiamoci sempre che la risurrezione era davvero difficile da comprendere, perché ciò esulava dalla loro comprensione delle scritture. È vero, egli lo aveva detto, ma essi non avevano mai davvero compreso a cosa si riferisse. Come leggiamo ad esempio in Marco 9, versetti 9 e 10. Poi mentre scendevano dal monte, egli ordinò loro di non raccontare a nessuno le cose che avevano viste, se non quando il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Essi tennero per sé la cosa, domandandosi tra di loro che significasse quel risuscitare dai morti. Capite? Si erano chiesti che cosa significasse, perché essi al più si aspettavano la risurrezione dei giusti alla fine dei tempi, ma non avevano compreso che Gesù sarebbe risorto subito e in modo definitivo. Ora si erano realizzate quelle parole di Gesù. Ora sarebbe venuto il momento per i discepoli di fare appello alla loro memoria, di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle, di centellinare bene tutte le parole che Gesù aveva detto loro. Comunque, al di là della titubanza iniziale, Gesù cominciò ad illustrare loro il programma in cui intendeva coinvolgerli. Infatti la risurrezione di Gesù era solo l'inizio. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Matteo 28, 18. Wow, è straordinario ciò che Gesù disse ai discepoli. Gesù ha assunto pieni poteri. Cosa significa avere ogni potere in cielo e in terra? L'espressione in cielo e in terra è un merismo per indicare che Gesù ha pieni poteri dappertutto. Alcuni tendono a pensare che Gesù avrà pieni poteri solo in futuro, mentre nel tempo presente in questo mondo domina il diavolo e Gesù è confinato in un angolo, quasi impotente ad operare. Ma non è così. Gesù stava dicendo già 2000 anni fa ai suoi discepoli che ogni potere gli era stato dato in cielo e in terra. E possiamo essere certi che è così anche oggi. Certo, ci sono aspetti di questo potere che Gesù non sta esercitando volontariamente ancora oggi, perché oggi è ancora un tempo in cui le nazioni hanno i propri governi, mentre al suo ritorno sarà Gesù a regnare. Ma oggi Gesù esercita comunque il suo potere attraverso la sua chiesa, la sua comunità di discepoli, essendo loro guida nel portare avanti la missione che ha affidato loro. Infatti il primo ambito in cui Gesù esercitò il suo potere fu proprio nell'affidare una missione ai discepoli. Di cosa si tratta? Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Matteo 28, versetti 19 e 20. Nonostante tutta l'incredulità dei discepoli, Gesù diede loro una responsabilità importante, quella di essere suoi ambasciatori in tutto il mondo. Quanto amore egli ha avuto nei loro confronti! Egli conosceva le loro debolezze e anche le nostre. Ma sapeva che, potenziati dallo Spirito Santo, sarebbero comunque diventati dei formidabili testimoni del regno di Dio. Il loro compito sarebbe stato quello di fare discepoli di Gesù tutti i popoli, fino alla fine, fino al suo ritorno. Persone di ogni nazione e lingua sarebbero diventati discepoli del Divino Maestro. Ovunque nel mondo sarebbero sorte ambasciate del regno di Dio, con persone che avrebbero imparato gli insegnamenti di Gesù e li avrebbero messi in pratica. Dai brani paralleli negli altri Vangeli, ad esempio Luca 24, versetti 36 a 49, e dal libro degli Atti degli Apostoli, in Atti 1, 3, apprendiamo che Gesù, dopo la risurrezione, incontrò i discepoli, passò del tempo con loro e li istruì per circa 40 giorni. Furono giorni fondamentali per fare comprendere loro, attraverso l'aiuto delle scritture, come ci ricorda Luca 24, versetti 45 a 47, ciò che Gesù aveva fatto, in modo che essi potessero mettere da parte ogni titubanza. Furono giorni fondamentali per prepararli a diventare quei testimoni fenomenali attraverso la cui testimonianza il Vangelo è davvero arrivato fino alle estremità della terra. E a distanza di 20 secoli è giunto fino a noi. Infatti il libro degli Atti ci conferma che i discepoli, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, svolsero con grande dedizione la missione che il Signore Gesù aveva affidato loro. Predicarono il Vangelo, prima in Gerusalemme, poi spingendosi in Samaria, per andare in seguito nel resto dell'impero romano, con lo scopo di raggiungere tutto il mondo conosciuto. Molti avrebbero creduto alla loro predicazione. E come si legge nel libro degli Atti, in conseguenza della loro fede, molti si sarebbero battezzati per testimoniare della loro fede in Gesù Cristo e della nuova vita che il Signore dava loro. Nella comunità dei discepoli nel primo secolo, la fede in Gesù e il battesimo erano due realtà che andavano di pari passo. Coloro che credevano si battezzavano, ovvero si immergevano in acqua, per testimoniare con quel gesto simbolico il cambiamento che era avvenuto in loro, attraverso la loro identificazione con la persona e l'opera di Gesù. Si noti che questo brano si riferisce ad un battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, mentre in altri brani del Nuovo Testamento, ad esempio nel libro degli Atti, si parla sempre di un battesimo nel nome di Gesù. Così può capitare di sentire alcuni che dibattono su quale sia la formula giusta da usare nel battesimo. Addirittura in passato qualcuno aveva dubitato della formula presente in Matteo. Ma onestamente, oggi, persino gli studiosi più scettici, anche non cristiani, ritengono che la forma originale di Matteo 28:19 sia proprio questa. Si tratta piuttosto di capire come interpretarla. Ma qual è il problema? Onestamente credo che nel Nuovo Testamento l'accento non sia su una formula da pronunciare a memoria, ma su ciò che il battesimo cristiano esprime. Chi si immerge deve sapere perché lo fa e cosa rappresenta. Non sono le formule a conferirgli qualcosa. Mi preme sottolineare che quando nella Bibbia si parla di fare qualcosa nel nome di qualcuno, ci si appella all'autorità di quel qualcuno. Nel Nuovo Testamento, dal libro degli Atti in poi, è evidente che i discepoli di Gesù, dopo la sua risurrezione, svilupparono un'opinione molto elevata della divinità di Gesù. Nel suo nome pregavano, scacciavano i demoni, guarivano i malati e battezzavano. Per loro fare qualcosa nel nome di Gesù o fare qualcosa nel nome del Signore o nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo non costituiva una contraddizione, ma solo modi diversi di riferirsi sempre all'unico vero Dio e quindi alla medesima autorità. Non si ha la sensazione che per i discepoli fosse importante la formula utilizzata per il battesimo, ma piuttosto la sostanza, l'autorità divina a cui si appellavano e il significato di unione con il Signore Gesù nella sua morte e nella sua risurrezione che il battesimo rappresentava. Inoltre, è stato fatto notare da diversi studiosi che la frase «nel nome di» era una frase con valore legale che si trovava nei documenti riguardanti, ad esempio, i passaggi di proprietà. I discepoli di Gesù nel battesimo esprimono proprio questo senso di appartenenza, questo passaggio di proprietà dalle tenebre alla luce. Nel comandare ai discepoli la necessità di battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'utilizzo della parola nome è al singolare perché esprime appartenenza all'unico vero Dio che si manifesta in tre persone come Padre, Figlio e Spirito Santo. Non è una questione di formule da usare, ma piuttosto una dichiarazione di appartenenza all'unico vero Dio. Questo concetto di un unico Dio che si manifesta in tre persone, che i discepoli di Gesù hanno sviluppato fin dal primo secolo, non dipende da questo versetto di Matteo, ma è evidente da un'analisi a 360 gradi delle scritture bibliche. Quando Pietro in Atti 2:38 comanda ai primi convertiti di essere battezzati nel nome di Gesù, esprime con parole diverse il medesimo concetto di appartenenza al medesimo Dio che nella persona di Gesù si era manifestato. Credo che il problema di quale formula usare fosse l'ultimo dei loro problemi. Leggendo il libro degli Atti, notiamo che la comunità dei discepoli crebbe velocemente perché il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Questo lo leggiamo in Atti 2:47. Che bello pensare a quante persone il Signore ha salvato attraverso la predicazione dei discepoli di Gesù. Anche noi oggi, se siamo cristiani, dobbiamo considerare con serietà l'incarico che Dio aveva affidato ai suoi discepoli. Anche noi abbiamo la responsabilità di parlare di Gesù, di ciò che Lui ha fatto dando la vita per i peccati dell'umanità, del suo regno eterno, della risurrezione e della salvezza eterna che possono avere tutti coloro che credono in Lui. Tale incarico non riguarda solo coloro che sono missionari in terra straniera, perché anche noi oggi siamo in missione in un mondo lontano da Dio, a partire dai nostri parenti, dai nostri amici, dai nostri colleghi, insomma, a partire da tutti coloro che conosciamo. E anche noi, come i primi discepoli, abbiamo bisogno che il Signore operi con potenza nelle nostre vite, con il suo Spirito Santo, affinché possiamo essere strumenti per portare la sua salvezza ad ogni creatura. Anche noi siamo coinvolti nel fare suoi discepoli tutti i popoli. Per compiere questa missione non abbiamo solo bisogno di accettare una dottrina, un insegnamento, ma abbiamo bisogno di realizzare un rapporto con Gesù. Egli non ci abbandona, ma è con noi in questa missione. Egli è presente nel mondo e lavora attraverso di noi. Dobbiamo avere fede, dobbiamo avere il coraggio di affidarci a Gesù, sapendo che da parte sua il Signore Gesù ha promesso di essere con noi, di essere con i suoi discepoli tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente, fino al suo ritorno. E possiamo essere certi che Egli mantiene le sue promesse. Sono 2000 anni che il Vangelo viene predicato e ci sono stati milioni e milioni di persone che hanno creduto in Gesù. Ancora oggi, in mezzo a tanto scetticismo, ci sono ogni giorno persone che riconoscono Gesù come Salvatore e Signore della loro vita. Lo Spirito Santo ancora oggi attrae le persone verso Gesù. Gesù sta esercitando ancora il suo potere di persuasione. Non è questo la conferma della presenza di Gesù in mezzo ai suoi discepoli, proprio come aveva promesso? Vi ricordate quando Gesù in Matteo 13, versetto 31 e 32, aveva paragonato il regno di Dio ad un granel di senape? Il granel di senape è piccolo quando viene seminato, ma poi cresce e diventa un albero grande, tra i cui rami gli uccelli possono andare a ripararsi. Sì, è proprio così che sta crescendo oggi il regno di Dio, in attesa del ritorno del Re. E quando Gesù tornerà, troverà milioni e milioni di discepoli che lo aspettano e sono pronti a regnare con Lui nel mondo a venire. E tu sarai tra questi? Spero proprio di sì. Al termine di questa serie voglio davvero ringraziarvi per avermi accompagnato in questo viaggio. Spero che questa serie di 65 episodi sul Vangelo di Matteo vi sia stata utile per avere un'idea generale dei contenuti di questo Vangelo. Non pretendo di essere stato esauriente, ma credo comunque di aver dato molti spunti per la vostra riflessione personale. Se siete già dei cristiani, dei discepoli di Gesù, credo che non vi abbia fatto male leggere con calma tutto il Vangelo, seguendone lo sviluppo dall'inizio alla fine, e sono sicuro che vi ha avvicinato ancora di più alla persona di Gesù. E se non siete dei cristiani, spero che questa serie vi sia stata utile per avvicinarvi alla persona e all'opera di Gesù. Credetemi, conoscere Gesù può davvero cambiare la vostra vita in un modo non paragonabile a nessun'altra esperienza umana. Prego affinché tra di voi ci sia qualcuno che prosegua la sua ricerca e sperimenti quella conoscenza che può davvero dare un senso alla vostra vita e condurvi ad una pace che supera ogni umana intelligenza. Un abbraccio forte a tutti voi.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Quando i nostri figli erano ancora a casa, naturalmente abbiamo avuto tutte le domande, le piccole discussioni per capire che cosa dovevano fare o non fare. Per esempio noi genitori, un pochino all'antica forse, ma abbiamo sempre cercato di aiutare i nostri figli a capire perché non pensavamo che il ballo fosse un aiuto o un incoraggiamento alla vita spirituale e perché non lo approvavamo. Naturalmente abbiamo avuto alcune obiezioni. Ma se sei solo fra amici io non ci vedo niente di male, ha detto uno. Poi un'altra volta, se si balla un po' in causa di un compagno che fa il compleanno, ma che cosa c'è di sbagliato? E poi un altro, ma è come fare ginnastica, serve a sgranchirsi un po'. Oppure peggio ancora, più difficile da spiegare, ma i genitori del tale, che sono dei bravissimi credenti in Dio, permettono ai loro figli di ballare, anzi invitano i loro compagni certe volte a ballare a casa loro, così li possono sorvegliare. Qualche volta, anche se molto di rado, abbiamo sentito parecchie obiezioni e perciò una volta ci siamo messi giù a parlarne senza drammatizzare e cercando di tirare fuori alcuni principi che a noi sembrano molto importanti. Allora, queste sono le cose di cui abbiamo parlato. Prima di tutto, nel ballo c'è da tenere conto del contatto fisico e dei movimenti, dei gesti di chi balla. In tutte le epoche il ballo è stato studiato per essere suggestivo e eccitante per i sensi ed è stato il riflesso della mentalità del momento. Oggi i balli, con i loro movimenti liberati e volutamente scoordinati, almeno da quello che si può vedere in televisione, riflettono una mentalità che si ribella alle regole dell'armonia e della bellezza che caratterizzano la creazione di Dio. Anche se oggi non c'è tutto il contatto fisico che c'era nei balli di una volta, l'eccitazione dei sensi è sempre molto forte. Poi ci sono il ritmo e il volume assordante della musica da ballo moderna, che col movimento del corpo che l'accompagna fa l'effetto di una droga che stordisce. E devo dire che su questo punto i figli erano subito d'accordo, che il chiasso era grande. Poi in terzo luogo si deve pensare all'ambiente in cui si balla, sia che si tratti della casa di un amico, di una sala da ballo, di una discoteca. Spesso al ballo seguono il flirt, le avventure, le esperienze sessuali più o meno complete, e poi gira l'alcol, gira la droga e nessun credente giovane è fisicamente normale e così corazzato da essere immune da tentazioni e possibilità di caduta. Infine c'è la testimonianza. Il credente è chiamato ad essere una luce, un testimone della grazia di Dio

i vostri figli. Allora, non sono mai andate dove si ballava? Beh, direi di no. Qualche volta si sono trovati in qualche party fra compagni di scuola. E dato che i genitori non sanno sempre tutto, può darsi che a volte abbiano partecipato. In ogni modo, quello che noi abbiamo saputo è quello che ci hanno detto e quello che hanno fatto. Per esempio, uno una volta mi ha detto, e mi ha fatto proprio ridere, dice: mamma, sono andato alla festa del tale e ho trovato un compromesso. Mettevo i dischi sul giradischi, a quei tempi c'erano i dischi. Però poi ha soggiunto: in un certo modo mi sentivo proprio un mezzo verme. Mi sembrava di essere un obiettore di coscienza che cura i feriti per rimandarli sul campo di battaglia. In ogni modo, mi sa che la prossima volta non ci vado. Per lui il problema è stato risolto. Per gli altri, spero che sia stato più o meno lo stesso. E i loro compagni? I loro compagni non ho mai avuto l'impressione che li considerassero dei marziani. Anzi, quando venivano a casa e facevamo dei giochi molto piacevoli, molto semplici, si sembravano divertirsi molto di più che in discoteca. E probabilmente i nostri figli sono stati rispettati più di prima per la loro posizione precisa.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: E facciamo spazio alla favola di oggi, un'altra nuova favola di Esopo. Interprete un pescatore, forse un tantino strano, ma ascoltiamolo insieme.
4: Il pescatore. Un pescatore esperto nell'arte di suonare il flauto, dopo aver preso con sé alcuni di questi strumenti e la rete, giunse in riva al mare e, postosi sopra una scoscesa scogliera, si mise a suonare, credendo che i pesci sarebbero saltati spontaneamente fuori dell'acqua, attirati dal dolce suono del flauto. Come però si accorse che stava perdendo il suo tempo senza concludere nulla, mise da parte il suo strumento, prese la rete e la gettò in acqua, catturando molti pesci. Li buttò poi fuori della rete sulla spiaggia, ma vedendoli saltellare esclamò: «Brutte bestiacce! Non ballavate mentre suonavo e lo fate ora che ho smesso». La lettura di questa favola è utile per coloro che fanno cose in momenti inopportuni.
3: Se siamo tentati di sorridere dell'ingenuità di questo pescatore che si aspettava che il suono del flauto fosse sufficiente per attirare i pesci fuori dall'acqua senza che avesse il bisogno di pescarli, ecco, possiamo però comprendere la sua collera nel vedere il comportamento, a suo avviso, così fuori posto dei pesci. Ecco, alzi la mano chi di noi non si è qualche volta irritato o addirittura sentito ferito dal comportamento di certe persone, dalla loro mancanza di sensibilità e di tatto. Nel libro dei Proverbi leggiamo: cantare delle canzoni a un cuore dolente è come togliersi l'abito in giorno di freddo e mettere aceto sul nitro. Il nitro, che attualmente viene chiamata soda, veniva raccolto nei laghi alcalini dell'Egitto. Ecco, mettervi sull'aceto provoca una reazione chimica molto violenta, la fuoriuscita del biossido di carbonio sotto forma di gas. E quindi la figura di un comportamento che, lungi dal consolare una persona, suscita invece in lei collera e malumore. Fu più o meno quello che accadde a Giobbe quando gli amici, venuti per consolarlo dopo la perdita dei suoi beni e della sua famiglia, si trasformarono in accusatori, diventando così i famosi consolatori molesti. Anche Gesù, durante i 3 anni e mezzo del suo ministero terreno, ha sperimentato l'insensibilità della gente. Ecco, forse ricordate le parole con cui esprime il suo dolore per la mancata risposta al suo invito rivolto a Gerusalemme. Gesù infatti disse: «Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto». In un'altra occasione Gesù fece un'affermazione che ricorda un pochino la favola che abbiamo appena ascoltato. «Ma a chi paragonerò questa generazione? È simile ai bambini seduti nelle piazze che gridano ai loro compagni e dicono: vi abbiamo suonato il flauto e voi non avete ballato, abbiamo cantato dei lamenti e voi non avete fatto cordoglio». Le persone avevano ascoltato Gesù, lo avevano visto operare miracoli, ma il loro cuore era rimasto freddo. Ma anzi, l'opinione che si erano fatta di lui i religiosi del tempo era questa: ecco, un mangione e un beone, un amico dei pubblicani e della gente di cattiva reputazione. Ecco, non avevano capito che Gesù era venuto a cercare e salvare ciò che era perduto, che egli non era venuto per quelli che si ritenevano giusti, ma per i malati, quelli cioè che, coscienti del loro peccato e della loro miseria, riconoscevano il loro bisogno di lui. L'invito di Gesù non era soltanto per gli uomini del suo tempo. È un invito rivolto ad ognuno di noi oggi. Ecco, quale sarà allora la nostra reazione?

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
2: Da Confucio a Cristo.
3: Prima puntata.

Quel soleggiato giorno d'autunno c'era grande eccitazione nel villaggio di Chang occidentale. Era successo qualcosa di particolare e da tutte le parti si illuminavano sorrisi e risuonavano parole di congratulazioni. La lieta notizia passava di bocca in bocca. Avete sentito? Che fortuna per il vecchio gentiluomo e l'insegnante Si. Non è che il signor Si avesse vinto una causa con un avvocato o avesse ereditato una fortuna o avesse riportato un punteggio alto in un concorso o ricevuto un riconoscimento ufficiale. Le condizioni esteriori della sua vita rimanevano uguali. Eppure in quel momento si sentiva più fiero di quanto non si fosse mai sentito in tutta la sua vita passata. La provvidenza gli aveva regalato quel giorno un quarto figlio maschio. Che onore gli sarebbe stato tributato dal villaggio. L'orgoglio della sua vecchiaia, il conforto dei suoi anni in declino, qualcuno che provvedesse alle sue necessità, ora, e che coltivasse il culto della sua memoria per le generazioni future. Tutto ciò era assicurato. Un maschio solo, o anche due, potrebbero morire, o non avere dei figli loro, ma avere quattro figli maschi dava una sicurezza che tutti invidiavano. E così i vicini, incontrando per strada quell'uomo così favorito dalla fortuna, si congratulavano con lui ad alta voce, facendogli tanti auguri. La notizia era arrivata anche alle case più lontane. Le donne si radunavano nel cortile della casa dei Si, intorno al piccolo appena nato. Nessuno, naturalmente, andava a trovare la madre. Non sarebbe stato conforme ai costumi del tempo e nessuna donna avrebbe osato correre il rischio dei guai che potevano seguirne. Per un mese intero la madre non avrebbe ricevuto visite, né avrebbe osato entrare in casa di qualche vicino, ma nonostante ciò, ella sapeva che ogni donna del villaggio invidiava la sua fortuna e sapeva quale simpatia e ammirazione l'avrebbero circondata quando sarebbe andata a portare le sue offerte al tempio come ringraziamento per il maschietto. Nel frattempo si sarebbe interessata dei regali, belli e utili, che certamente sarebbero arrivati al piccolo. Utensili di creta colorata, indumenti finemente ricamati, preziose scarpine di velluto, cappellini di seta con pregevoli ricami dorati raffiguranti farfalle, dragoni, tigri. L'ora e il giorno della nascita di un bambino venivano accuratamente registrati e da quel momento si poteva cominciare a progettare il suo fidanzamento. Si era nel 13° anno dell'imperatore Tao Kuang, poco prima dell'ascesa della regina Vittoria in Inghilterra, quando venne alla luce il piccolo, la cui nascita avrebbe suscitato tanta gioia. La sua famiglia era piuttosto benestante e anche importante. Sia il padre che il nonno erano uomini di lettere e oltre a questa attività culturale possedevano delle proprietà che amministravano con saggezza e profitto. Per diverse generazioni si erano occupati anche di medicina e si tramandavano di padre in figlio alcune preziose ricette per medicinali. A quel tempo il capofamiglia era conosciuto e rispettato in tutta la contrada, dove era ben noto per i progressi che aveva fatto fare alla medicina. Era stato un bravo figlio per i suoi genitori ed era stato generoso come fratello. Era giusto che fosse ricompensato col dono di quattro figli maschi che avrebbero potuto riprodurre le sue virtù nel culto della sua memoria. I ragazzi, mano a mano che crescevano, promettevano tutti molto bene. Si ebbe la soddisfazione di vederli completare con insolito successo gli studi universitari. I primi tre si erano già laureati a pieni voti e il più giovane, del quale principalmente ci stiamo occupando, prometteva di seguire i loro passi. Era un ragazzo allegro e intelligente, piccoletto per la sua età, ma molto maturo, quasi serio rispetto ai suoi più spensierati coetanei. Fin da bambino delle questioni molto gravi lo turbavano. La paura della morte gettava un'ombra di mistero e di paura sul suo futuro. Nessuno conosceva questi suoi pensieri segreti. I bambini non parlano mai di queste cose. Talvolta, nei giorni assolati, il bambino seguiva i fratelli verso il tempio che sorgeva con la sua mole scura sulla sommità della collina vicino alla sua casa. Non senza timore e meraviglia, apriva i cancelli massicci del cortile del tempio, passava silenzioso per corridoi fiancheggiati da statue di dei dall'espressione ostile e sedeva nelle tristi stanze buie dove i sacerdoti, accompagnati da una musica funerea, cantilenavano nenie incomprensibili. Il profumo dell'incenso riempiva l'aria, il suono basso e profondo della campana risuonava nei corridoi poco illuminati e polverosi.
Quegli idoli spaventosi lo fissavano severi da ogni lato e i lineamenti impassibili del Buddha guardavano oltre la sua testa. Con un brivido di inquietudine il ragazzo scappava fuori, nel sole, contento di poter tornare all'allegra semplicità della sua casa. Il tempio sulla montagna era spaventoso, ma ancora di più lo erano i cortili e i chiostri del tempio in città, con i loro dipinti raffiguranti le torture dell'inferno buddista, che rimanevano incancellabilmente impresse nella mente del bimbo. Tornando a casa aveva spesso il sonno turbato da incubi ed era convinto che anche lui, nell'oltretomba, pieno di mistero, avrebbe vissuto quelle atroci esperienze. Qualche volta, nelle notti estive, il piccolo vagava da solo per il cortile, pensando e ripensando alle sue domande senza risposta, cercando, con gli occhi pieni di lacrime, qualche segno nel cielo cupo e immobile. Quando aveva solo 8 anni, il pensiero che più frequentemente gli occupava la mente era: che scopo ha la vita dell'uomo in questo mondo? Il bene non esiste o è irraggiungibile, e la nostra anima è destinata senza speranza a torture senza fine. Ma quando si trovava con gli altri ragazzi della sua età, era pieno di gioia e di vivacità e giocava volentieri. La sua lucida intelligenza e la sua forza di carattere ne facevano il figlio prediletto del padre. Anche i fratelli maggiori vedevano le sue capacità e lo incoraggiavano a proseguire negli studi. «Tu puoi conquistare fama e ricchezza e diventare un gran mandarino», gli dicevano. «Ma che cosa c'è poi di tanto particolare nell'essere un mandarino?» pensava tra sé e sé il bambino. «Prima o poi bisogna morire». Ma poi andava a scuola e si impegnava molto per arrivare al diploma. Ciò non toglie che nei momenti di solitudine e di silenzio ritornavano in lui le vecchie paure. Esse non lo abbandonavano mai, anzi sembravano crescere con lui e nessuno poteva liberarlo. Nel frattempo, in un'altra città lontana, stava crescendo un altro bambino. Mentre il piccolo si piangeva per le sue domande senza risposta, questo bimbo di 5 anni più giovane di lui stava imparando sulle ginocchia della madre la vera fede in Cristo, risposta semplice ma profonda ai problemi e alle domande dell'uomo. Più di 30 anni più tardi, condotti da una mano invisibile, questi due uomini si sarebbero incontrati in una città cinese. L'orgoglioso letterato che fumava l'oppio avrebbe incontrato faccia a faccia il missionario David Hill e avrebbe visto il suo volto sereno, illuminato dalla luce stessa della pace di Dio. Già da allora, certamente, Dio stava preparando la sua risposta al grido incosciente del bambino cinese.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Nel capitolo 17 abbiamo ora un giudizio di Dio specifico sul falso sistema religioso che ha mandato all'inferno così tanti uomini con l'inganno. Gesù ci ha avvertito di guardarci dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. È il falso sistema religioso che inganna le anime degli uomini, il suo giudizio sta per venire. Il capitolo 17 ci parla di questo giudizio. Babilonia è usata nella scrittura come il simbolo della confusione, perché è stato a Babilonia che l'uomo, nella sua ribellione contro il Dio vivente, ha deciso di costruire una torre per mezzo della quale avrebbe comunicato con l'universo. L'uomo antico non era così primitivo e ignorante come pensiamo. Avevano degli eccezionali mezzi di comunicazione, forse addirittura superiori ai nostri, perché ci sono indicazioni che avessero sviluppato dei metodi per cui potevano comunicare con gli altri esseri al di fuori della Terra. È interessante. Stonehenge, in Inghilterra, uno dei centri di comunicazione, è stato messo su per essere in linea con lo zodiaco. Ma per tutto il Nord America anche gli indiani avevano i loro Stonehenge in miniatura, che erano più piccoli di quello trovato in Inghilterra, dove si sedevano al centro e comunicavano con gli spiriti. Erano allineati esattamente come Stonehenge, con lo zodiaco, le grandi rocce di silicato. Sappiamo che per fare un piccolo ricevitore basta che prendi un cristallo. Avete mai avuto un set di cristalli con cui vi siete collegati e avete ascoltato la radio con un set di cristalli? Da bambini facevamo sempre questi set di cristalli. Ed era sempre eccitante sentire la radio con il cristallo, e muovendo leggermente il cristallo potevi raggiungere diverse stazioni. Sappiamo che c'è questa possibilità di comunicazione nel cristallo. Sappiamo anche che dalla compressione del cristallo, o silicato, viene prodotta energia, e quindi queste grandi pietre messe sopra al cristallo, comprimendolo, creano un'energia, e quindi permettono di trasmettere, di ascoltare e quindi comunicare. Si pensa anche che questo fosse lo scopo delle grandi piramidi, che di nuovo sono allineate con lo zodiaco. Così a Babilonia loro volevano costruire questa torre per comunicare con il cielo. E perché stavano diventando così avanzati e sviluppati nella loro scienza e nelle loro capacità? Dio ha detto: guarda cosa sta cercando di fare l'uomo ora. Se non lo fermiamo andrà a mettere il naso dove non deve. E Dio ha portato la confusione delle lingue. E quindi la parola Babilonia è diventata sinonimo della parola balbettare, produrre suoni incomprensibili. Sta balbettando. Cosa ha detto? Non lo so, sta balbettando qualcosa. Quindi Babilonia è diventato sinonimo di suoni incomprensibili. E Dio ha portato la confusione delle lingue all'improvviso. Non sono stati più in grado di comunicare gli uni con gli altri. E ne è scaturita questa confusione, perché i loro modelli sono cambiati e hanno iniziato a dividersi in gruppi e ad emigrare da quell'area in gruppi di lingue. Ora sappiamo che le lingue sono basate su gruppi, ma per molte lingue non c'è in realtà nessuna relazione con altre lingue. Per quanto riguarda i suoni, con molte lingue ci sono una sorta di elementi base. Ci sono le lingue romanze, dove abbiamo variazioni basilari. Ci sono le lingue che sono derivate da altri gruppi linguistici. Ma Dio ha portato questa confusione in Babilonia, e quindi questa parola è sempre nella scrittura simbolo di una situazione confusa. Ora c'è una situazione religiosa terribilmente confusa, perché l'uomo ha preso il sopravvento e ha fondato un sistema religioso per l'uomo. E così io studio in un ordine religioso e divento un uomo religioso e divento un tramite, perché sono più giusto di te e sono più religioso di te e ho un contatto più vicino con Dio che te. Così divento un sacerdote e ti aiuto ad accostarti a Dio. Nella realtà non è così. In verità, io non sono più giusto di te. Non ho un accesso a Dio che tu non hai. In realtà Dio guarda tutti nello stesso modo. Non guarda uno pensando che è più giusto o più santo di un altro. Ci vede tutti nello stesso modo. Vede noi tutti che crediamo in Cristo. Ci vede tutti giusti in Cristo per la nostra fede e la nostra fiducia in Gesù Cristo. E siamo tutti uguali agli occhi di Dio. E non ci sono ranghi da parte di Dio. Siamo tutti uno in Cristo Gesù. E Lui è l'unico mediatore tra Dio e l'uomo. Ora Dio può mettere su un ordine perfetto, ma l'uomo riuscirà sempre a renderlo confuso. E Dio ha stabilito nella Chiesa un ordine perfetto, ma l'uomo l'ha reso confuso prima ancora che la Chiesa compisse 20 anni. Ci sono stati subito quelli che hanno iniziato a ricercare l'autorità, il potere, la posizione, la signoria e il governo sopra gli altri, sebbene questo fosse stato specificamente proibito da Gesù. Lui ha detto: voi non dovete essere come i gentili che amano signoreggiare l'uno sull'altro. Se volete essere grandi, allora imparate ad essere servi di tutti. E lui riprende la Chiesa di Pergamo, perché ha portato ad un sistema sacerdotale, al clero che sta sopra il laicato, i Nicolaiti che governano sopra i laici. E Gesù dice: io odio questo. Perché? Perché è morto per abolire questo. È morto per aprire la porta in modo che ognuno di noi possa venire a Dio liberamente per mezzo della grazia che ora abbiamo in e per mezzo di Gesù Cristo. Così l'uomo ha portato la confusione e si è sviluppata negli anni un'organizzazione, una struttura che è diventata grande e potente. Ha iniziato a governare sulle nazioni e sui re, ma Dio ha in serbo per essa un giudizio speciale. E questo giudizio è dichiarato qui nel capitolo 17 dell'Apocalisse. Poi uno dei 7 angeli, ora Giovanni sta osservando questi 7 angeli mentre versano le loro piaghe, uno di questi angeli è andato da Giovanni, se vi ricordate una delle piaghe, la 6ª piaga, un giudizio che interessa a Babilonia, eccetera. No, era la 5ª coppa, il trono della bestia e il suo regno diventano pieni di tenebre, eccetera. Poi nel versetto 19, nella 7ª piaga, Dio si ricorda di Babilonia la Grande e la giudica. Quindi, senza dubbio, il 7° angelo, che ha a che fare con il giudizio della città di Babilonia, va da Giovanni per dargli ulteriori dettagli sulla distruzione di questo sistema religioso dell'uomo che è stato un laccio per l'anima di tante persone. Poi uno dei 7 angeli che avevano le 7 coppe, venne e parlò con me, dicendomi: vieni, io ti mostrerò il giudizio della grande meretrice che siede sopra molte acque. E spiritualmente questo sarebbe un falso sistema religioso che induce gli uomini a confidare in qualcosa di diverso da Gesù Cristo per la loro relazione con Dio, a confidare nelle loro opere, nella loro bontà o in qualsiasi altra cosa diversa da Gesù Cristo. Nella Bibbia, in senso spirituale, l'adulterio è l'adorazione di un altro Dio. E così Dio dice più volte alla nazione di Israele che adorava Baal, adorava Mammona e Moloch e così via, che loro stavano commettendo adulterio, si stavano prostituendo. Quindi la falsa adorazione di Dio o l'adorazione di altri dei è prostituzione spirituale. Quindi la grande meretrice che ha indotto così tante persone ad una falsa speranza, perché non stanno adorando Dio in spirito e verità secondo la parola di Dio, che siede sopra molte acque o nazioni, con la quale hanno fornicato i re della terra e gli abitanti della terra sono stati inebriati col vino della sua fornicazione. Quindi egli mi trasportò in spirito in un deserto, e vidi una donna che sedeva sopra una bestia di colore scarlatto. La bestia di colore scarlatto ovviamente è l'anticristo, piena di nomi di bestemmia, questa bestia, e che aveva 7 teste e 10 corna. Questa è una descrizione della bestia. Di nuovo possiamo tornare ad Apocalisse capitoli 12 e 13 per la stessa descrizione. E la donna era vestita di porpora e di scarlatto, era tutta adorna d'oro, di pietre preziose e di perle, e aveva in mano una coppa d'oro piena di abominazioni e delle immondezze della sua fornicazione. Sulla sua fronte era scritto un nome, mistero, Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. Questo è come la vede Dio. Mistero, Babilonia. Perché? Perché essa ha portato nella Chiesa molte delle pratiche della vecchia religione babilonese, pratiche condannate da Dio. Il tempo non ci permette di entrare nelle analogie che ci sono tra le pratiche che hanno luogo in molte delle chiese oggi e le pratiche dell'antica Babilonia. Basta dire che nell'antica Babilonia c'era il culto di Nimrod, anche chiamato Tammuz, e sua madre Semiramis, conosciuta anche come Astaroth. Erano madre e figlio, e lui si diceva che era nato da una vergine. Si diceva che lei fosse vergine, e lui fosse nato per nascita virginale. Veniva adorato dal popolo. Era un potente cacciatore contrario a Dio, secondo le scritture. Chiamato un potente cacciatore davanti all'Eterno, in realtà in ebraico è contro l'Eterno. Secondo i racconti, mentre era a caccia è stato colpito da un cinghiale ed è morto, e il suo corpo è rimasto lì a terra per 3 giorni e poi è risuscitato. E così la gente ha iniziato a celebrare la sua risurrezione colorando le uova e attraverso il culto del coniglio, che naturalmente è conosciuto per la sua produttività. E c'era una grande festa che chiamavano Astaroth, in cui adoravano il suo ritorno alla vita, con le uova e tutto il resto. Era una festa che veniva fatta anno dopo anno, conosciuta come Astaroth, da cui naturalmente abbiamo la nostra parola inglese Easter, Pasqua. È interessante che abbiamo adottato questo costume del colorare le uova. Sembra che lui sia nato il 25 dicembre. Il suo compleanno veniva celebrato decorando degli alberi, prendendoli e portandoli in casa e decorandoli con argento e oro e altre decorazioni, perché l'albero sempre verde, era il simbolo della vita. E così veniva portato dentro alle case e decorato, il tutto accompagnato da festeggiamenti, scambio di doni e ubriachezze e orge. Ora naturalmente non abbiamo niente nella Chiesa che possa essere paragonato a questo, non è vero? Ma queste cose erano tutte di origine babilonese. La Madonna e il Bambino con queste aureole sopra di loro. Questo tipo di arte esisteva già migliaia di anni prima della nascita di Gesù, perché adoravano Semiramis, la madre e suo figlio nato da vergine, Tammuz. Mistero, Babilonia. La madre delle meretrici. Così Dio dice: chi è questa donna che sta seduta sulla bestia? E vidi la donna ebra del sangue dei santi. Leggete il libro dei martiri di Fox. E del sangue dei martiri di Gesù. E quando la vidi, mi meravigliai di grande meraviglia. Ma l'angelo mi disse: perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia che la porta, che ha le 7 teste e le 10 corna. Ti spiego tutto, dice il Signore. La bestia che tu hai visto era e non è più, e salirà dall'abisso, o abusso in greco, e andrà in perdizione. E gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia che era e non è, quantunque essa sia. Qui sta la mente che ha sapienza. Le 7 teste sono 7 monti sui quali la donna siede. La città di Roma, la città dei 7 colli. E sono anche 7 re, 7 imperatori che hanno regnato sull'impero romano. 5 sono caduti o sono già morti al tempo in cui scrive Giovanni. 1 è e l'altro non è ancora venuto. E quando verrà dovrà durare poco. E la bestia che era e non è più, è anch'essa 1/8 re, ed è 1 dei 7, e se ne va in perdizione. Quindi, secondo questo, la bestia è 1 dei precedenti imperatori romani, uno di quelli che sono venuti prima che Giovanni scrivesse il libro di Apocalisse. Nel momento in cui Giovanni scrive non era più in vita, era nell'abusso. Poi sale dall'abusso, ma il mondo si meraviglierà davanti a quest'uomo che ha vissuto, è morto e ora vive di nuovo. Uno dei sette principali imperatori romani, e naturalmente quello che si avvicina maggiormente a questa descrizione, non è altri che Cesare Nerone, il cui nome numericamente in ebraico, se si fa la somma, porta a 666. Nerone era chiamato dalla Chiesa delle origini la Bestia. Questo era il suo nome comune, perché aveva portato tanta distruzione nella Chiesa. È abbastanza chiaro che fosse posseduto. Le cose che ha fatto possono essere fatte solo da una mente pervertita da Satana. Le orribili atrocità che quest'uomo ha perpetrato contro la Chiesa cristiana possono essere fatte solo da una mente che è totalmente turbata da forze demoniache. E così la bestia che era e che non è più. È anch'essa un ottavo re, ed è uno dei sette e se ne va in perdizione nella Genna. E le 10 corna che hai visto sono 10 re, i quali non hanno ancora ricevuto il regno. Ma riceveranno potestà come re, significa che non sono dei veri e propri re, ma riceveranno lo stesso tipo di potere di un re, per un'ora, insieme alla bestia. Essi hanno un'unica mente. E quest'unica mente è per fare guerra contro Cristo e per distruggerlo quando verrà per stabilire il suo regno sulla terra. Questa è l'unica mente di questi re. Così essi assoggetteranno il loro potere e la loro forza all'anticristo. Lui diventerà il capo di questo tentativo di rovesciare il governo di Dio sulla terra. Ora Giovanni, nello scrivere la sua epistola, dice: lo spirito dell'anticristo è già all'opera nel mondo. Lo spirito dell'anticristo è all'opera nel nostro mondo oggi. Ci sono già molti uomini potenti che hanno dedicato la loro vita a combattere contro Dio, gli umanisti, nel loro manifesto umanista. E molti dei nostri governanti sono umanisti e hanno sottoscritto il manifesto umanista. E questi uomini, come Norman Lear, hanno un incredibile potere, un'incredibile influenza sulla nostra nazione. Hanno dedicato le loro capacità e il loro potere a sradicare il pensiero o la coscienza di Dio dalle menti della gente. Sono lì per distruggere Dio. Così i loro programmi collocano quelli che credono in Dio nella categoria di quelli strani, buffi. L'obiettivo del loro programma è quello di prendere in giro chi ha un forte credo, o una forte fede, o delle forti convinzioni, per farlo sembrare come un pazzo, un idiota, se ha delle forti convinzioni su un particolare argomento. E l'idea principale è distruggere mettendo in ridicolo, perché nel manifesto umanista hanno deciso di sradicare una volta per tutte le credenze superstiziose circa un essere supremo o un Dio da parte degli uomini. Sono lì per distruggere Dio. Il loro obiettivo è la distruzione di Dio. E l'idea e il concetto di Dio, che come dicono loro è arcaico e appartiene ad un'epoca passata di ignoranza. Ora, lo scopo del distruggere Dio è liberare l'uomo, in modo che possa vivere secondo la sua carne senza alcun tipo di rimorso o tormento di coscienza. Di conseguenza vogliono liberarsi di ogni genere di base morale che ha radici nella Bibbia, in modo che ogni divieto nella Bibbia, adulterio, fornicazione, eccetera, sono così rimossi dalla tua mente che tu puoi fare queste cose senza alcuna coscienza che possa infastidirti o crearti problemi. Perché vedete, quella coscienza viene da una base biblica e loro stanno cercando di distruggere Dio e di liberarsi di ogni senso di colpa che l'uomo può avere come risultato delle sue passate credenze superstiziose in un essere supremo. E la Bibbia è la sua parola all'uomo. Questo è l'obiettivo degli umanisti, nel loro manifesto. E potete prendere il manifesto umanista e potete leggere punto dopo punto come il loro piano è quello di portare alla distruzione di Dio. Quindi lo spirito dell'anticristo è già all'opera. E molti leader potenti hanno abbracciato l'idea della distruzione di Dio. E vediamo che stanno avendo molto successo. In Europa il loro lavoro è quasi completo. Andate in Europa oggi e vi ritroverete in un'era post-cristiana. Scoprirete come sarà il mondo dopo che ci sarà stato il rapimento. E potrete vedere la mancanza di speranza, la disperazione negli occhi della gente. E naturalmente potrete vedere altre cose che vanno insieme a questo in una tale società. Vedrete il degrado della donna, con queste povere ragazze che stanno davanti alle vetrine a far cenni agli uomini che passano. Sono messe in mostra come della merce, stanno lì in piedi come manichini, solo che quando gli uomini passano loro cercano di adescarli e invitarli ad entrare. E potete camminare per strada e vetrina dopo vetrina, vedere la condizione degradata delle donne, imposta da uomini la cui mente è così pervertita per l'assenza della coscienza di Dio, che hanno di nuovo fatto tornare la donna alla posizione in cui si trovava 2000 anni fa, prima che venisse il cristianesimo ad elevarla ad una posizione di bellezza e rispetto e onore. Quando vedete come se ne approfittano, le immagini di nudo, le riviste pornografiche e tutte queste cose che attraggono la carne, quando vedete le persone completamente abbandonate ai loro desideri carnali, vedete l'ubriachezza, la mancanza di speranza, e vi rendete conto che questi uomini hanno avuto successo nel loro tentativo di distruggere Dio dalla mente e dalla coscienza della gente. Sono al lavoro duramente negli Stati Uniti e hanno già fatto tanta strada qui. Hanno fatto petizioni presso le varie corti che hanno permesso loro di pubblicare questa sporcizia. E vediamo che le riviste sono a disposizione dei ragazzi, che possono prenderle e sfogliarle nei negozi e nelle edicole dietro l'angolo. Sono riusciti a togliere Dio dalle classi delle scuole. La Corte Suprema ha stabilito che è contro la legge per lo Stato della Louisiana avere i 10 comandamenti scritti sulla lavagna della classe, anche se sono scritti sui muri della stessa Corte Suprema. Hanno dichiarato che è illegale che i bambini cantino i canti di Natale nelle scuole pubbliche. Grazie a Dio che abbiamo degli insegnanti coraggiosi che sono cristiani, che sono sale della terra, e nel sistema della scuola pubblica risplendono ancora come lampade in un luogo oscuro. E ringrazio Dio per ciascuno di voi che vi trovate nella scuola pubblica e sopportate con pazienza il malessere di una società distrutta e questi ragazzi che vengono da una condizione di caos, e voi sopportate tutto questo per poter portar loro la luce, e siete disposti ad andare avanti, e siete disposti ad andare avanti. E ogni volta che ne avete l'opportunità, condividete la vera luce di Dio. Grazie a Dio per voi insegnanti cristiani. Voi siete la luce del mondo. Continuate a brillare finché non vi cacciano fuori. E così i 10 re danno il loro potere alla bestia, in modo che, unendo i loro sforzi, possono cercare di distruggere Dio, per fare guerra a Gesù al suo ritorno, per fermare la costituzione della legge di Dio e del governo di Dio sulla terra. Non vogliono che Dio regni su di loro. Essi combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà. Mi piace. Non c'è una grande battaglia. Non è una grande cosa. Loro faranno guerra contro l'agnello, ma l'agnello li vincerà. In realtà semplicemente con le parole

Dio ti ha chiamato ad essere un suo figliuolo. Se tu hai risposto alla chiamata di Dio, Dio ti ha scelto per essere parte di quel regno eterno. E mentre camminiamo in fedeltà a Lui, abbiamo la promessa che perché sei rimasto fedele, hai osservato i Suoi comandamenti, anche Lui ti custodirà dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo. Poi mi disse: le acque che hai visto, dove siede la meretrice, sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. E le 10 corna che hai visto sulla bestia odieranno la meretrice. Questi re che daranno il loro potere all'anticristo, loro si approfitteranno della Chiesa, ma ora si rivolgeranno contro questo sistema religioso. La renderanno desolata e nuda, mangeranno le sue carni e la bruceranno col fuoco. Dio infatti ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno. È interessante, questo è il disegno di Dio contro questo falso sistema religioso. E così essi faranno questo, ma lo faranno perché Dio metterà nei loro cuori di eseguire la sua volontà. È interessante per me che molte volte Dio usa persone molto empie per compiere la sua volontà. Lui può seminare la sua volontà nel cuore di una persona malvagia. Questo è stato il problema di Abacuc. Quando Dio ha rivelato ad Abacuc che lui avrebbe usato i babilonesi per punire il suo popolo, portandolo in cattività. E Abacuc dice: ma dai, Signore, non è giusto. Noi siamo cattivi, lo so, ma ehi, loro sono peggio di noi. Lasceresti che una nazione più malvagia di noi ci conquisti? Dio dice ad Abacuc: ti ho detto che non avresti compreso. Te l'ho detto. Così Dio mette nei loro cuori di eseguire il suo disegno, di avere un unico pensiero e di dare il loro regno alla bestia, finché siano adempiute le parole di Dio. E la donna che hai visto è la grande città che regna sui re della terra. E dopo queste cose vidi scendere dal cielo un altro angelo. Potrebbe essere uno dei sette, non lo dice veramente. O potrebbe essere al di fuori dei sette. È semplicemente un altro angelo, per quello che ne sappiamo. Un angelo che aveva una grande potestà, e la terra fu illuminata dalla sua gloria. Egli gridò con forza e a gran voce, dicendo: è caduta Babilonia la grande, ed è diventata una dimora di demoni, un covo di ogni spirito immondo, un covo di ogni uccello immondo ed abominevole. Così tutto questo sistema satanico che sembra essere incentrato in questo tempo in questa città di Babilonia, che è diventata il centro del commercio mondiale, il sistema bancario mondiale e tutto il resto degli interessi commerciali, ora sono concentrati in questa città, Babilonia. Ora di quale città si tratti o dove si trova è materia di speculazione. Ci sono molti studiosi della Bibbia che credono che l'antica città di Babilonia sarà scelta dall'Anticristo come sua capitale e sarà ricostruita con un grande dispendio di denaro, perché la costruiranno in fretta. Ci sono indicazioni che questa città sarà costruita molto rapidamente, che verranno pagati profumatamente i costruttori provenienti da tutto il mondo e verranno a migliaia in quest'area con grandissimi finanziamenti per costruire questa meravigliosa e spettacolare città che sarà il centro del sistema bancario e commerciale del mondo. Ora ci viene detto nel libro di Daniele che quando l'Anticristo stabilirà il suo regno, che i costruttori prospereranno nel suo regno. In altre parole, lui darà il via a dei grandissimi progetti di costruzione, che necessiteranno dell'uso di centinaia di migliaia di operai, e quindi le persone potranno avere lavoro con salari molto elevati, e prospereranno sotto il suo regno. Quindi è abbastanza possibile che la città che viene descritta qui non esista ancora, ma sarà costruita dall'Anticristo come sua capitale e come centro del commercio mondiale. E porteranno le merci con le navi e tutto il resto in questa città, e ci sarà un periodo di grandissima prosperità economica. Dopo queste cose vidi scendere dal cielo un altro angelo, la terra fu illuminata dalla sua gloria, egli gridò: è caduta Babilonia la grande, ed è diventata una dimora di demoni, un covo di ogni spirito immondo, un covo di ogni uccello immondo ed abominevole, perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ardore della sua fornicazione. I re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti del suo sfrenato

0: busso. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: «Uscite da essa, o popolo mio, affinché non abbiate parte ai suoi peccati e non vi venga addosso alcuna delle sue piaghe, perché i suoi peccati sono giunti fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Ripagatela nello stesso modo che essa ha fatto con voi». Così di nuovo qui c'è l'idea dell'occhio per occhio, dente per dente, l'equità del giudizio di Dio. Anzi, rendetele il doppio secondo le sue opere. Nella coppa in cui ha versato, versatele il doppio. Nella misura che essa ha glorificato se stessa e ha vissuto nelle delizie, o nello sfarzo, nel lusso, nella stessa misura datele tormento e cordoglio, poiché essa dice in cuor suo: «Io seggo come regina, non sono vedova e non vedrò mai cordoglio». Per questo in uno stesso giorno verranno le sue piaghe, morte, cordoglio e fame, e sarà interamente consumata col fuoco, poiché potente è il Signore Dio che la giudicherà. E così questa città che diventerà il centro delle ricchezze del mondo, il centro del commercio del mondo, in un solo giorno sarà distrutta. E i re della terra, che hanno fornicato e sono vissuti nelle delizie, nello sfarzo con lei, la piangeranno e faranno lamento per lei quando vedranno il fumo del suo incendio. Essi se ne staranno lontani per timore del suo tormento. Sembra che sarà distrutta da qualcosa di simile ad un'esplosione nucleare e che ci saranno forti radiazioni e che queste avranno paura di avvicinarsi alla città. In ogni caso se ne staranno lontani e avranno paura di avvicinarsi, il che suona come se ci sarà molta radioattività intorno alla distruzione di questa città, il fatto che verrà distrutta in un momento. Sembra come la detonazione di un'arma nucleare con conseguenti radiazioni. E così i re se ne staranno lontani, avranno paura di avvicinarsi e piangeranno. Anche i mercanti della terra piangeranno e faranno cordoglio per lei, perché nessuno comprerà più le loro merci, merci d'oro e d'argento, di pietre preziose e di perle, di bisso e di porpora, di seta e di scarlatto, e ogni sorta di legno profumato, ogni specie di oggetti d'avorio e di legno preziosissimo, di bronzo, di ferro e di marmo, e di cinnamomo, profumi, oli odorosi, incenso, vino, olio, fior di farina, frumento, bestiame, pecore. Voglio dire, qui c'è tutta la gamma del commercio concentrato in quest'area. E i frutti che la tua anima tanto desiderava si sono allontanati da te, e tutte le cose ricche e splendide si sono allontanate da te, e tu non le troverai mai più. I mercanti di queste cose, che erano stati arricchiti da lei, se ne staranno lontani per timore del suo tormento, e piangeranno e faranno cordoglio. Quindi i re staranno alla larga per paura, i mercanti staranno alla larga per paura, dicendo: «Ai, ai, la grande città che era vestita di bisso, di porpora e di scarlatto, e adorna d'oro e di pietre preziose e di perle, una così grande ricchezza è stata distrutta in una sola ora». Tutte le ricchezze distrutte in appena un'ora, e tutti i capitani, tutti i passeggeri e i naviganti, e tutti quanti commerciano per mare, se ne staranno da lontano, e vedendo il fumo del suo incendio grideranno: «Quale città era simile alla grande città?» E si getteranno della polvere sul capo, e grideranno piangendo e facendo cordoglio, dicendo: «Ai, ai, la grande città in cui tutti coloro che avevano navi sul mare si erano arricchiti della sua magnificenza, perché è stata devastata in una sola ora». Tutta la ricchezza che era stata portata per costruire questa città, tutta la ricchezza che era concentrata in questa città, è ora distrutta. E il mondo piange, i re, i mercanti, gli armatori che portavano con le navi le merci e i prodotti costosi, tutti che piangono nel vedere la sua distruzione. In cielo c'è una scena molto diversa. Rallegrati su di essa, o cielo, e voi santi apostoli e profeti, perché Dio, giudicandola, vi ha fatto giustizia. Poi un angelo potente sollevò una pietra grande come una macina, Ora una grande macina potrebbe benissimo essere una roccia larga come questo pulpito, con un buco al centro. Rotonda. Ho visto molte macine larghe come questo pulpito. Devono pesare 600-700 chili. Gesù ha detto se uno deliberatamente distrugge la fede di un piccolo fanciullo, sarebbe meglio per lui che gli fosse legata una macina al collo e fosse gettato nel mare, che distruggere la fede di un piccolo fanciullo. Mi chiedo che succederà a questi insegnanti, umanisti, che stanno cercando di distruggere la fede dei ragazzi che vanno nelle loro classi. Ragazzi, vi dico, non vorrei proprio trovarmi al posto loro, quando si ritroveranno davanti al Dio vivente ed eterno. L'angelo sollevò questa grande macina e la gettò nel mare, dicendo con lo stesso impeto sarà scagliata a Babilonia, la grande città, e non sarà più ritrovata. Potrebbe essere che Dio coprirà l'area in cui si trova questa città con il mare, che nell'era del millennio quest'area geografica sarà sotto il mare, come la macina che è stata gettata nel fondo. Potrebbe essere che quando questi cambiamenti catastrofici avranno luogo sulla superficie della terra, che quest'area sia ricoperta dall'acqua, non sarà mai più ritrovata, non sarà mai più ricordata, e non si udrà più in te il suono degli arpisti, dei musicisti e dei suonatori di flauto e di tromba. Non si troverà più in te alcun esperto di qualsiasi arte, e non si udrà più in te rumore di macina. In te non brillerà più luce di lampada, e non si udrà più in te voce di sposo e di sposa, perché i tuoi mercanti erano i magnati della terra, e perché tutte le nazioni sono state sedotte dalle tue magie, e in essa è stato trovato il sangue dei profeti e dei santi, e di tutti coloro che sono stati uccisi sulla terra. E così vediamo il giudizio di Dio sul sistema commerciale e sul falso sistema religioso.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi.

Poco tempo fa, viaggiando in treno, sono stato testimone di un fatto molto commovente. Alla piccola stazione di un paese salì sul nostro vagone una bambina in tenera età, tutta sola, che portava con sé un piccolo involto. Appena seduta, cominciò ad osservare i nostri volti ed era evidente che per lei eravamo tutti degli sconosciuti. Si vedeva che era molto stanca e ben presto collocò il suo piccolo involto in modo da appoggiarvi il capo per poter dormire. Ma quasi subito però apparve il controllore, che le domandò il biglietto, al che ella rispose con semplicità che non ne possedeva alcuno. Qualche viaggiatore sorrise, ed ecco la conversazione che seguì. «Dove vai, piccola?» chiese il controllore. «Ma vado al cielo, signore», rispose la bambina. Il controllore, sorpreso, la guardò con crescente meraviglia, e la bambina continuò dicendo: «Signore, ma questo treno non è quello che va al cielo guidato dal Signor Gesù?» «Temo proprio di no», rispose il controllore turbato. Ma la bambina serenamente continuò: «La mia mamma, prima di morire, mi cantava sempre un inno che parlava del treno dell'Evangelo, che si ferma in tutte le stazioni, affinché tutti possano salire per andare al cielo, e che il Signore Gesù ha già pagato lui il biglietto per tutti quelli che vogliono fare questo bel viaggio. Io ho pensato che doveva essere proprio questo il treno che va al cielo. Da quando morì la mamma, più nessuno mi canta l'inno del treno che porta al cielo, ed è per questo che io ho pensato che era meglio per me prendere il treno per poterla raggiungere». Il silenzio era assoluto. Solo la bambina continuava a parlare dicendo: «Mi dica, signore, ma sua moglie non canta mai alla sua bambina l'inno del treno che porta al cielo?» A malapena riuscii ad udire la voce del controllore che rispose dicendo: «La mia bambina è morta da tempo e anch'essa è andata in cielo». «Oh, ma allora, se essa è andata al cielo con questo treno, e ora lei va pure per poterla vedere, non è vero?» Io sentii un nodo alla gola ed alcuni colpi di tosse. Alcuni fingevano di pulirsi gli occhiali. Solo la bambina continuava serena, domandando al controllore: «Lei ama il Signore Gesù?» E davanti al silenzio del controllore, essa proseguì dicendo: «Io sì, lo amo. E se lei pure lo ama, egli lo lascerà andare nel cielo. Io vado là, e mi piacerebbe proprio che lei venisse con me per vedere io la mia mamma e lei la sua bambina». La bambina diede uno sguardo attorno a tutti i passeggeri e, dirigendosi di nuovo al controllore con voce sufficientemente alta perché tutti la udissero, aggiunse: «Io so che il Signore Gesù mi lascerà entrare nel cielo quando giungerò alla porta, e so che lascerà entrare anche lei e tutti questi signori, se essi lo vorranno. Non le piacerebbe andare in cielo e vedere la sua bambina?» Sono convinto che il cuore di tutti i presenti era stato toccato, e notai dall'espressione del volto che alcuni viaggiatori dovevano essere anch'essi dei cristiani come me in viaggio sul treno del cielo, e in quel momento rendevano grazie a Dio per la testimonianza tanto emozionante che egli offriva a tutti. Amici ascoltatori, continueremo questa commovente storia, ma nel frattempo, sei tu sul treno che conduce al cielo?

Ecco di nuovo, amici ascoltatori, il racconto del treno verso il cielo interrotto ieri. Il nostro amico credente continuò il suo racconto dicendo: dovetti presto scendere da quel treno, ma continuavo a pensare a quella cara bambina e a come Dio si serva spesso della bocca dei piccoli per insegnare agli adulti le sue cose più preziose. Un testo della scrittura venne alla mia mente che mi diceva: per bocca dei piccoli fanciulli e quelli che sono allattati tu hai fondato la tua gloria. Passò del tempo e quasi non pensavo più a quell'episodio tanto emozionante del treno, quando un giorno incontrai nuovamente il controllore di quel treno. Egli mi riconobbe subito come uno dei viaggiatori di quel giorno, per cui mi raccontò la seguente storia. Lei non immagina quanta benedizione ha portato a me quella cara bambina. Al principio ero troppo emozionato pensando alla sua situazione, così piccola e così sola al mondo. Ma le sue parole cominciarono a penetrare con una vivida luce nella mia mente. Lei ama il Signore Gesù? Non le piacerebbe andare in cielo? Anche lei sta viaggiando sul treno del cielo? Non potei più resistere e mi arresi con tutto il cuore al Signore Gesù. Benedetto sia il mio Redentore. Ora anch'io godo la dolce pace e la felicità che godono tutti i veri credenti in Cristo. Si trattenne un istante e poi proseguì. Quel giorno, quando terminai il percorso del mio servizio, portai con me la bambina per lasciarla provvisoriamente nella casa di alcuni miei amici. Nel mio cuore era sorto il grande desiderio di fare tutto il possibile per poterla adottare, pensando che essa avrebbe potuto occupare il posto lasciato vuoto dalla mia bambina. Però dovevo certamente prima consultare mia moglie, cosicché quando essa mi disse che ne era contenta, io andai a cercarla. Il controllore a questo punto si trattenne di nuovo in silenzio. Con una espressione triste, però serena e a bassa voce, concluse dicendo: la bambina era morta 3 giorni dopo che io l'aveva lasciata in consegna a quei miei amici. Essa morì senza che vi fosse stata una causa apparente. Infatti rimase addormentata per sempre. Essa andò veramente come lo desiderava, con sua madre, con la mia bambina e soprattutto con il suo Signore. Sentì naturalmente una grande tristezza, ma poi elevai il mio cuore a Dio per rendergli grazie per il meraviglioso strumento che egli aveva usato per condurre me, peccatore, alla conoscenza del Signore Gesù Cristo. Un giorno anch'io, perché oggi so che sto viaggiando sul treno del cielo, giungerò lassù, dove vedrò la mia bambina e la bambina che mi insegnò la via del cielo. Senza aggiungere altre parole, il controllore continuò il suo lavoro ed io rimasi pensieroso, considerando quanto sono meravigliosi i disegni divini. Amici ascoltatori, che avete ascoltato questa commovente storia, vorrei farvi una domanda. Siete voi sul treno che conduce al cielo? Se non lo siete, credete nel Signore Gesù, accettatelo nel vostro cuore come il vostro personale salvatore e potrete avere questa certezza che un giorno lo potrete incontrare e passare con lui l'eternità.

Alcuni giorni fa ho letto in una recente statistica che in Italia vi sono oltre 50 milioni di cristiani. Ci sarebbe davvero da rallegrarsi se fosse così. Pensate, più di 50 milioni di uomini e donne che seguono Cristo, che lo servono e lo amano, che lo hanno nel cuore. Milioni di persone che hanno quindi la pace con Dio, che non temono la morte, perché sanno che dopo c'è un posto preparato nel cielo per loro. Il nostro paese sarebbe uno dei paesi più felici del mondo. Regnerebbe l'onestà, l'ordine, la giustizia, perché il vero cristiano, vero testimone di Cristo, è anche un cittadino serio e onesto. Ma, amici, la realtà è ben diversa, e lo sai anche tu. Tanto diversa purtroppo che qualcuno ha pensato che sia il cristianesimo a favorire la disonestà, l'ingiustizia e il disordine. No, amici, la verità è che la maggior parte di quei 50 milioni di cristiani riportati nella statistica non sono cristiani veri, ma soltanto di nome. Tu, amico o amica che mi stai ad ascoltare, sei un vero cristiano? Gesù è il tuo salvatore, il tuo vero amico? Non pensare che il cristianesimo sia una religione, come si intende comunemente, fatta cioè di un credo, di dogmi, di una serie di cerimonie e di riti. Gesù non è venuto in terra a portare una nuova religione. No, amici, il Figlio di Dio è venuto come uomo nel mondo per manifestare l'amore di Dio verso i peccatori, caricandosi di tutti i loro peccati. È venuto incontro all'uomo perduto e gli ha aperto con la sua morte una strada per arrivare al cielo. Le religioni del mondo sono state inventate dagli uomini e non danno la conoscenza del vero Dio. Sono uomini visionari, infatuati di loro stessi, spesso corrotti e spinti dalla follia a credersi profeti di Dio, che non hanno mai conosciuto. Tu sei circondato da milioni di esseri ingannati dalla menzogna. Vuoi sapere come riconoscere chi dice la verità? Ascolta, ascolta chi ti dice che sei un peccatore e che insegna che con i tuoi sforzi non potrai mai arrivare a Dio. Chi ti annunzia la buona novella, cioè l'Evangelo, che racconta che Cristo è morto per te, per espiare i tuoi peccati e per darti in dono la vita eterna. La verità, amico, è una sola e si trova nell'Evangelo. Essa è compresa solo da chi sente il peso dei propri peccati e desidera avere la pace con Dio. Non è il battesimo che fa di noi dei cristiani, ma la fede in Cristo. La fede trasforma l'uomo e fa di lui un essere nuovo. Gesù ha detto a Nicodemo, un dottore di Israele, che se uno non è nato di nuovo non può vedere ed entrare nel regno di Dio. Tu che ascolti, sei nato di nuovo? Hai cioè creduto che Gesù è morto per te e che un giorno per questa tua fede lo vedrai lassù nel cielo? Se è così, sei un vero cristiano, uno dei pochi veri cristiani che ci sono nel nostro paese.

Alcuni amici che ci seguono con queste trasmissioni ci hanno scritto chiedendoci: ma l'inferno esiste davvero? Se vi interessa, amici ascoltatori, la risposta, ascoltate. La gente ne parla con molta disinvoltura, ma pochi credono che ci sia veramente e nemmeno sanno che cosa sia. Andare all'inferno è diventata un'espressione corrente, un modo di imprecare e una battuta scherzosa. A questo ha certamente contribuito la religione, che molte volte l'ha presentato senza la dovuta serietà, agitandolo come uno spauracchio e abusandone per i propri interessi, tanto che anche le persone religiose che credono che l'inferno esiste non sanno di preciso chi ci andrà a finire. Loro sperano di non andarci e si danno da fare per questo, ma senza nessuna certezza e con le idee molto confuse. Gesù parlò spesso e molto chiaramente di un luogo di tormenti. Perché i giudei potessero farsene un'idea, usò a volte il termine Geenna, che era il nome di un burrone a sud di Gerusalemme. Ai suoi tempi era un luogo di scarico e di incerenimento dei rifiuti di quella città. Anticamente gli stessi giudei, diventati idolatri, avevano offerto in sacrificio ad un idolo in quel medesimo luogo vite umane. Agli uomini che allora come oggi avevano tanta paura dei potenti, di quelli che uccidono il corpo, Gesù insegnò che piuttosto avrebbero dovuto temere Dio, il quale ha il potere di gettare nella Geenna non solo il corpo, ma anche l'anima. Rimproverò anche i sacerdoti del suo tempo che si affannavano per fare dei proseliti, rendendoli figli della Geenna come erano loro, perché non amando Dio e non conoscendo la verità non erano in grado di insegnarla agli altri. L'inferno, amici ascoltatori, è anche chiamato il fuoco inestinguibile, lo stagno ardente di zolfo e di fuoco, il fuoco eterno preparato per il diavolo e i suoi angeli. C'è dunque una eternità di tormenti. Tutta la parola di Dio ci insegna questo. C'è una sofferenza che non finirà mai per quelli che nella loro vita terrena rifiutano di credere e di servire Dio. Hanno finito per servire Satana e la sua causa. Per tutti quelli cui nome nel giorno del giudizio non sarà trovato scritto nel libro della vita. A motivo del peccato, amici ascoltatori, l'uomo è nemico di Dio e Gesù ha fatto la pace perché ha preso su di sé l'ira di Dio e il suo castigo. Il sangue di Gesù versato alla croce purifica dai peccati tutti quelli che credono in Lui e li libera dal giudizio. Gesù stesso poteva dire: chi crede in me non è giudicato, ma per chi non crede rimane una terribile attesa, il giudizio. I nomi dei credenti sono scritti nel cielo, col sangue che nessuno potrà cancellare. Se Gesù, amici, è il vostro Salvatore, l'inferno non è per voi. Egli ha detto: chi crede in me ha vita eterna.

Da quando l'uomo è in rivolta contro Dio, egli non ha mai cessato di accusare il suo creatore. Trovatemi, amici, un crimine, un'ingiustizia, una guerra di cui Dio non sia stato accusato di esserne l'autore. Nei tempi di prosperità non si crede in Lui, non ci si cura di Lui. Coloro che dicono di credere in un essere supremo non si curano di cercarlo. La fede dei più è quasi spenta e Dio è pressoché dimenticato. Gli sono state costruite delle cattedrali, dei templi, delle cappelle. Si pensa di essere più ospitali e caritatevoli degli albergatori di Betlemme, i quali chiusero le loro porte a quel Salvatore che il mondo aspettava da tanto tempo. Credendo di poter trovare Dio negli edifici di pietra, folle di uomini e di donne pensano di adempiere il loro dovere verso di Lui, visitandolo quando fa loro comodo, una volta all'anno o alla settimana, seguendo le loro abitudini, oppure più o meno religiose. Ma nel sopraggiungere della malattia, del lutto o di un rovescio di fortuna, ecco che coloro i quali non avevano mai sentito il bisogno di ringraziarlo per i benefici che avevano ricevuto, incominciano a mormorare amaramente verso quel Dio che ingiustamente permetteva proprio a loro, brava gente, che non hanno mai fatto del male a nessuno, tante sventure. Sorgono le difficoltà materiali e la folla di coloro che non hanno mai rese grazie per un solo dei loro pasti si leva per maledire Dio e bestemmiarlo, accusandolo di cattiveria per non aver assicurato loro il pane quotidiano. Che una siccità compromette i raccolti, che un fiume straripi per delle piogge portando sciagure e lutti, ed eccoli che accusano Dio senza vergogna di tutti questi cataclismi della natura. C'è anche chi nel dubbio dice: ma se Dio esiste, perché permette tutte queste cose? E sempre e continuamente la colpa di ogni male va a Dio. Amici che mi ascoltate, non parlate alla leggera verso quel Dio che è carità, che non solo ci ha dato tutto, ma che ha dato anche il suo figliuolo Gesù per tutti noi, per darci la possibilità un giorno di essere vicini a Lui per l'eternità. Ha permesso che fosse inchiodato sulla croce affinché pagasse il nostro debito verso Dio. E noi davanti a un così grande amore lo ricompensiamo accusandolo? Quale miseria spirituale! L'Apostolo Pietro invitava in una lettera a crescere nella conoscenza della grazia di Dio, che è Gesù Cristo, perché è solo quando ci avviciniamo al Vangelo che noi veniamo alla conoscenza di questo grande amore che sorpassa ogni conoscenza. E allora, solo allora, piegheremo le nostre ginocchia e impareremo a ringraziarlo e a benedire il suo nome, e lo faremo tutti i giorni della nostra vita. Pertanto, amico o amica,

qualunque sia la tua situazione, la tua sventura, non accusare Dio, perché Egli ha provveduto per te, dando il suo figliuolo. Credi in Lui e accettalo nel tuo cuore e avrai in dono la vita eterna. Se quanto hai ascoltato, amico ascoltatore, ti ha interessato, oppure non ti trovi d'accordo e hai delle osservazioni da fare, falle liberamente, ti risponderemo, e a tutti coloro che ci scriveranno regaleremo quello che stiamo offrendo in questo periodo, un bel libricino.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte, 24 ore al giorno in sintonia con l'amore di Dio.
2: Va ora in onda 10 minuti con Omar, serie di pensieri sul Vangelo di Giovanni.
3: Ciò che è riportato nel Vangelo di Giovanni è stato scritto affinché crediamo che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiamo vita nel suo nome.
4: La porta della salvezza. Leggo nella Bibbia, in Giovanni capitolo 10, versi 1 a 10. In verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce. Ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro. Perciò Gesù di nuovo disse loro, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Quando Gesù parlava, usava spesso similitudini, parabole, iperboli, allegorie per trasmettere il suo pensiero. Attraverso varie figure retoriche egli era in grado di rivelare realtà spirituali molto profonde con un linguaggio semplice e comprensibile. La similitudine che Gesù utilizzò in questo brano era caratterizzata da elementi ben noti ai suoi interlocutori: un ovile con un portinaio, una porta, un pastore e delle pecore. Il racconto era semplice e logico da comprendere nel suo significato immediato, ma gli ascoltatori di Gesù non riuscivano a comprenderne l'applicazione, non riuscivano a capire il significato spirituale di ciascuno degli elementi utilizzati da Gesù. Chi erano le pecore? Chi era la porta? Chi era il buon pastore a cui il portinaio apriva? E chi erano i briganti e mercenari? La loro difficoltà costrinse Gesù a spiegare meglio questi elementi, e ciò aiuta anche noi a comprendere meglio il brano. In un prossimo pensiero ci occuperemo della seconda parte del brano in cui Gesù si paragonò al buon pastore e spiegò il contrasto con i falsi pastori, mercenari, ladri e briganti. Prima di questo però Gesù sentì il bisogno di spiegare anche il significato della porta e affermò «Io sono la porta delle pecore». Egli si paragonò quindi al passaggio attraverso cui le pecore e il pastore si incontrano. Solo il pastore può utilizzare la porta, il passaggio lecito, per venire in contatto con le pecore, mentre i ladri sono costretti a cercare altri passaggi. L'uso della porta è quindi il primo criterio attraverso cui distinguere il buon pastore dai ladri. Il pastore delle pecore, essendo colui che gestisce l'ovile, ha la chiave della porta e non ha bisogno di trovare varchi alternativi. Nel racconto di Gesù c'è un portinaio, ovvero un collaboratore del pastore, che apre la porta al suo arrivo, ma ciò non cambia la sostanza. Coloro che hanno bisogno invece di ingressi alternativi all'ovile possono solo essere mercenari e briganti, estranei che vogliono appropriarsi indebitamente delle pecore. Il portinaio collaboratore del pastore non aprirebbe mai ai ladri e briganti. Non solo, ma le pecore stesse non ascolterebbero la voce di un estraneo. Gesù, utilizzando questo racconto, richiamò un contesto che i suoi interlocutori avrebbero dovuto conoscere bene dalle scritture. Infatti in Ezechiele 34, 2 a 15, Dio stesso dichiarò di essere il pastore del suo popolo di Israele e si contrappose proprio ai falsi e cattivi pastori di Israele, le guide del popolo che avevano traviato il popolo e lo avevano posto sotto il giudizio di Dio, culminato poi nella caduta di Gerusalemme nel 586 a.C. e nella deportazione in Babilonia. La storia dell'ovile di Israele era quindi stato caratterizzato da guide politiche e spirituali che avevano danneggiato il popolo, impedendogli di avere una corretta relazione con Dio. Ora Gesù stava affermando che quella relazione corretta tra il pastore e le pecore, tra Dio e il suo popolo, poteva essere stabilita attraverso l'unica porta possibile, lui stesso, il Messia. Gesù sapeva che nel popolo di Israele c'erano sempre state pecore che non si erano lasciate fuorviare dai falsi pastori e non si sarebbero lasciati fuorviare neanche da quei farisei che si stavano opponendo a Gesù. Infatti, come le scritture dell'Antico Testamento testimoniavano, era sempre rimasto un residuo nel popolo di Israele. Ad esempio si legge Isaia 10, versi 20 a 22. Un residuo che aveva continuato a confidare in Dio, aspettando il regno del Messia e la realizzazione delle promesse fatte ad Abramo e a Davide. Gesù sapeva che le vere pecore lo avrebbero riconosciuto. Quelle pecore inoltre avrebbero riconosciuto che c'era una sola porta, un solo passaggio attraverso il quale sarebbe stato possibile essere salvati. Come le pecore potevano sopravvivere solo passando attraverso la porta per andare a procurarsi il cibo necessario per vivere, così c'era una sola porta della salvezza per le pecore della casa di Israele, e quella porta sarebbe stata il loro Messia Gesù. Ancora una volta, come in altri brani di questo Evangelo, Gesù mise l'accento sul fatto che le vere pecore in Israele, ovvero coloro che avevano un rapporto con il Padre, avrebbero riconosciuto la voce di Dio e avrebbero riconosciuto anche il Messia, passando attraverso l'unica porta della salvezza per ricevere vero cibo spirituale che conferisce vita eterna. Le vere pecore avrebbero accolto il buon pastore e sarebbero passate attraverso quella porta. Non si sarebbero lasciate ingannare da altre voci, non avrebbero seguito false guide. Chi conosceva la voce di Dio avrebbe udito quella voce anche ascoltando Gesù. Gli altri, come molti di quei farisei che gli stavano davanti, avrebbero continuato a cercare scuse per non credere in lui, avrebbero anche impedito ad altri di andare a Gesù, diventando invece di portinai e collaboratori del buon pastore, dei cattivi e falsi pastori, dei ladri e briganti che danneggiavano il popolo di Dio invece di portarlo verso la salvezza. Gesù era venuto per dare vita in abbondanza, infatti egli avrebbe dato la vita eterna a coloro che lo avessero riconosciuto come Messia e avrebbero in seguito compreso la portata della sua opera, che avrebbe raggiunto il culmine nella sua morte e nella sua risurrezione. Egli avrebbe dato vita eterna a coloro che fossero passati attraverso l'unica porta della salvezza. E tu, sei già passato attraverso quella porta?
3: Questo programma è stato realizzato in collaborazione con oggiincristo.net.
2: L'appuntamento si rinnoverà domani alla stessa ora e sulle stesse frequenze.

0: presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, è davvero un privilegio essere qua con voi e avere la possibilità di studiare insieme la parola di Dio. Oggi desidero iniziare lo studio facendo un breve riepilogo di quello che Dio aveva fatto a favore degli israeliti. Dio aveva trovato gli israeliti in Egitto ridotti in schiavitù, indifesi, senza vie di uscita dalla loro triste condizione. Così li aveva liberati, li aveva redenti mediante il sangue. Quella famosa notte furono risparmiati dall'angelo sterminatore e lasciarono l'Egitto sani e salvi. Arrivarono poi al Mar Rosso, dove il faraone avrebbe potuto facilmente sterminarli tutti. Ma Dio intervenne ancora. Attraversarono il Mar Rosso miracolosamente. Insomma, Dio li aveva veramente portati sulle ali dell'aquila. Come abbiamo visto, durante il viaggio dall'Egitto al Monte Sinai, gli israeliti fecero 7 esperienze in cui Dio venne incontro alle loro necessità. Il Signore diede loro la manna quando avevano fame e l'acqua quando avevano sete. Inoltre addolcì le acque amare di Mara. Infine Dio liberò gli israeliti dalle mani di Amalek. Dio quindi li portò sempre sulle ali dell'aquila, ed è così che egli porta anche noi oggi. Dio ci guida per la sua grazia e noi camminiamo per fede se abbiamo ricevuto Gesù quale salvatore personale. Ora, presso il Monte Sinai, Dio ricorda agli israeliti che li ha guidati fin lì e si è preso cura di loro. Poi concede loro di scegliere tra la grazia e la legge. Dio chiede se hanno intenzione di osservare i suoi comandamenti. In altri termini, in cambio della grazia possono avere la legge. E tanti ancora oggi fanno la stessa scelta che fecero gli israeliti. E questo è triste, perché viviamo in un'epoca in cui Dio salva solo per grazia, anche perché noi non siamo in grado di salvarci da soli. Quindi Dio non ci salva mediante la legge, anzi c'è un netto contrasto tra la legge e la grazia. Infatti la legge chiede, la grazia dà. La legge dice fa, la grazia dice credi. La legge esige, la grazia concede. La legge dice opera, la grazia dice riposati. La legge minaccia e maledice, la grazia prega e benedice. La legge dice fai questo e vivrai.

La grazia dice: vivi e farai. La legge rivela il carattere di Dio e nello stesso tempo la debolezza dell'uomo. Infatti dice l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani al capitolo 3, versetto 19, ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Amici, Dio non ha mai dato la legge per farla essere un mezzo di salvezza. Nessuno si è mai salvato osservando la legge. Lo stesso Mosè aveva ucciso un uomo, aveva perduto la pazienza e anche aveva disobbedito a Dio. Ma allora, per chi fu data la legge? Ce lo dice la lettera ai Galati, capitolo 3, versetto 19, dove è scritto: che cos'è dunque la legge? Essa fu aggiunta a motivo delle trasgressioni, finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa. Dunque la legge fu promulgata per evidenziare il fatto che siamo peccatori. La sua validità comunque era temporanea, finché non sarebbe venuta la progenie. E questa progenie di cui parla la lettera ai Galati è Gesù Cristo. L'Apostolo infatti in Galati capitolo 3 versetto 24 disse: la legge è stata il nostro pedagogo per condurci a Cristo, affinché fossimo giustificati per fede. Il pedagogo non era un maestro di scuola, ma era uno schiavo che nelle famiglie nobili romane si occupava dei bambini, li vestiva, li lavava, li castigava se necessario. Quando un bambino raggiungeva l'età scolare, il pedagogo lo accompagnava a scuola. Il termine pedagogo, dal greco paidagogos, significa letteralmente colui che conduce un bambino, cioè colui che prende un bambino per mano e lo accompagna a scuola. La legge, quindi, è il nostro pedagogo, ci prende per mano, come si fa con i bambini, e ci porta alla croce, dicendoci: hai bisogno di un salvatore, sei un peccatore e hai bisogno di essere salvato. E, amici miei, se non ci convertiamo a Cristo, siamo perduti. Ma leggiamo ora l'importante versetto 6, sempre del capitolo 19 dell'Esodo. Tutta la terra è mia, disse l'Eterno, e voi mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa. In origine Dio voleva che tutto Israele fosse un regno di sacerdoti. Tutte le tribù dovevano essere sacerdotali. Però, siccome gli israeliti si rifiutarono di entrare nella terra promessa a Kadesh Barnea e fecero un vitello d'oro, mentre Mosè stava sul monte per ricevere la legge di Dio, soltanto una tribù fu scelta affinché fosse una tribù di sacerdoti. Tuttavia, lo scopo di Dio è che durante il millennio tutto il popolo sia un regno di sacerdoti. Ciò avverrà molto tempo dopo il rapimento della Chiesa, che sarà in cielo con il Signore Gesù Cristo, nella Nuova Gerusalemme. E Mosè, leggo ancora nel libro dell'Esodo, Mosè venne, chiamò gli anziani del popolo ed espose loro tutte queste parole che l'Eterno gli aveva ordinato di dire. E tutto il popolo rispose concordamente e disse: noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto. E Mosè riferì all'Eterno le parole del popolo. Questo è scritto in Esodo capitolo 19, versetto 7 e 8. La promulgazione della legge fu l'inizio di quella che viene chiamata la dispensazione della legge. Tale dispensazione va dal monte Sinai alla croce del Calvario, dall'Esodo alla croce. E, come abbiamo già notato, la legge paradossalmente rivela ad Israele che non può osservare la legge. Israele disse: noi faremo tutto ciò che l'Eterno ha ordinato, e lo disse prima di sapere di che cosa si trattava. In realtà dimostrarono per circa 15 secoli di essere incapaci di osservare la legge.

Questo è anche l'atteggiamento di tante persone oggi, che pensano che l'uomo naturale possa osservare la legge di Dio. Ma l'uomo naturale non può osservare la legge di Dio, e quindi gli israeliti fallirono in tutti i loro tentativi di osservarla. La legge fu data affinché tenesse sotto controllo la vecchia natura umana, ma non può farlo, perché la vecchia natura è una rivoluzionaria che non può essere tenuta a freno. L'apostolo Paolo così riassume questo concetto nella lettera ai Romani, al capitolo 8, versetto 6-8. Ciò a cui la carne ha l'animo è morte, ma ciò a cui lo spirito ha l'animo è vita e pace, poiché ciò a cui la carne ha l'animo è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo, e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Amici, voi ed io abbiamo una vecchia natura che è nemica di Dio. Non può mai obbedire a Dio e non può mai piacergli. Vi siete mai accorti di questo fatto? Avete notato che non riuscite mai a essere in tutto e per tutto come Dio vuole che siate? Ma sia ringraziato il Dio che ha preso dei provvedimenti. Sapete, non c'è ipocrita più grande di colui che dice «Io osservo la legge di Dio». Nessuno può obbedire perfettamente a Dio. Prendete come esempio gli israeliti. Dio sta per dare loro la legge ed essi dicono «Daccela e noi la osserveremo». Che presunzione, che arroganza! E anche oggi, lo ripeto, vi sono tanti uomini e donne che pretendono di osservare la legge, anche se Dio ha chiaramente dimostrato che nessuno può salvarsi osservando la legge, semplicemente perché nessuno è in grado di rispettare la legge di Dio. E ricordiamoci che lo stesso popolo di Israele cercò invano di farlo, pur trovandosi in una situazione ottimale. Ma sentiamo ancora ciò che Dio disse a Mosè leggendo Esodo capitolo 19, versetto 9. «Ecco, io verrò a te in una folta nuvola, affinché il popolo oda quando io parlerò con te e ti presti fede per sempre». E Mosè riferì all'Eterno le parole del popolo. Alcuni pensano che la promulgazione della legge divina sia stato un lieto evento. Io penso invece che fu un evento terribile, anche se so che queste parole che dico potrebbero scioccare qualche ascoltatore. Ma continuiamo a leggere in Esodo capitolo 19, versetto 10 e 11. «Allora l'Eterno disse a Mosè, vai dal popolo, santificalo oggi e domani e fai che si lavi le vesti e siano pronti per il terzo giorno, perché il terzo giorno l'Eterno scenderà in presenza di tutto il popolo sul monte Sinai». Che scena tremenda! Ma sentite quello che avviene dopo, leggendo Esodo capitolo 19, versetto 12. «E tu fisserai attorno, disse Dio a Mosè, fisserai dei limiti al popolo e dirai, guardatevi dal salire sul monte o dal toccarne il lembo del monte. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte». Vi sembra questa una scena piacevole e allegra? Agli israeliti si dice addirittura di non accostarsi al monte e di non toccarlo, altrimenti sarebbero morti. E su queste parole, che vogliono anche farci riflettere sulla santità di Dio, concludo lo studio di oggi. Vi saluto, vi auguro ogni bene in Cristo e spero di ritrovarvi in ascolto la prossima volta.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

Prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetti 3 e 4. Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu seppellito, fu risuscitato il terzo giorno secondo le scritture. Libro degli Atti, capitolo 1, versetto 3. Dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente agli apostoli con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Il titolo del messaggio di oggi è Gesù è vivente. Chi legge con attenzione la Bibbia deve riconoscere che questa racchiude numerose e precise prove della risurrezione di Gesù. Innanzitutto, la sua tomba era vuota. Lo confermano gli amici di Gesù e i suoi stessi nemici non l'hanno potuto negare, tanto che si sono impegnati a far credere al popolo che i suoi discepoli avevano rubato il corpo mentre le guardie dormivano. Al mattino della risurrezione, le fasce che avevano avvolto il corpo di Gesù e il sudario erano rimasti nella tomba. Erano come la crisalide, ormai inutile, dalla quale la farfalla era appena uscita. Questo ha convinto l'apostolo Giovanni, testimone oculare del fatto. Infatti, nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 20, versetto 8, troviamo che egli vide e credette. In seguito, il Signore risuscitato fu visto varie volte. Si è presentato almeno una decina di volte ai suoi discepoli, ai testimoni prescelti da Dio, come troviamo nel libro degli Atti, capitolo 10, versetto 41, e ha parlato loro per 40 giorni, come troviamo sempre nel libro degli Atti, al capitolo 1, versetto 3. E questo li ha trasformati. La sua morte li aveva lasciati impauriti, abbattuti, sconcertati, ma dopo la sua risurrezione eccoli pieni di gioia, di forza, di coraggio per l'azione dello Spirito Santo che Gesù aveva promesso di mandare quando fosse ritornato in cielo. Né la prigione, né la tortura, né la minaccia di morte poterono influire sulla loro convinzione che il Signore era realmente risuscitato. Ancora oggi, tutti i cristiani autentici possono attestare che Gesù è vivente. Senza averlo visto, l'hanno incontrato per fede ed egli è diventato la forza della loro vita. Oggi ancora il Signore lo si incontra leggendo il Vangelo e credendo alle sue parole. Voi l'avete incontrato?

Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo!

cari amici, eccoci di nuovo a voi con il quesito biblico, un programma atto a rispondere alle domande che ci giungono da voi. Abbiamo alcune domande. La prima è: quando una persona diventa cristiana e si ricorda della sua vita passata e delle cose cattive che ha fatto, in certi casi dovrebbe fare restituzione? Ebbene, in realtà la Bibbia non dice di fare restituzione. Quando Dio perdona i nostri peccati, sono perdonati. Ora è vero che leggiamo nel Vangelo di Luca di un certo Zaccheo, quando fu salvato disse: io se ho derubato qualcuno gli renderò il quadruplo di quello che ho rubato. Ed anche è vero che se ci fossimo appropriati indebitamente di denaro dovremmo fare restituzione se nel frattempo siamo stati salvati, però Dio non ci comanda di ricordare ogni peccato che abbiamo commesso per fare restituzione. Quando Dio perdona i nostri peccati, li perdona completamente e non siamo più colpevoli. Credo che facciamo restituzione in un altro modo, benché la Bibbia non la definisca come tale. Non potrei citare un versetto che parli di questo, ma quando consideriamo tutto quello che è scritto nella Bibbia, possiamo vederci chiaro. Quello che non è salvato conduce una vita del tutto egoista ed è per questo che facciamo la domanda: dovrei fare restituzione? Quando non siamo salvati ci curiamo solo di noi stessi, forse maltrattiamo la gente, forse la derubiamo, forse c'è un mucchio di reati, di peccati e di cose simili di cui dobbiamo render conto. Ma quando siamo salvati tutto questo è perdonato, tutto questo è stato coperto dal sangue di Cristo ed ora come figli di Dio dobbiamo amare il nostro prossimo e vogliamo il meglio per loro. Dobbiamo fare sacrifici affinché loro ricevano il meglio. Perciò dobbiamo concentrare la nostra vita sugli altri. In questo senso facciamo restituzione. Forse non si tratta della stessa persona a cui derubammo, ma certamente vogliamo impiegare talenti ed energia per aiutare gli altri. Vogliamo fare restituzione mettendo la nostra vita sull'altare del servizio come figli di Dio. E va pure notato che Gesù non rimproverò Zaccheo quando questo fece restituzione. In più Dio dice che qualunque cosa che facciamo che non è di fede, che non è da convinzione, è peccato. In altre parole, dobbiamo seguire la nostra coscienza quando si tratta del discorso che stiamo facendo, benché la nostra coscienza può andare al di là di quello che richiede la Bibbia. Per esempio, mentre non eravamo salvati, abbiamo rubato qualcuno, qualche cosa, e la nostra coscienza è ancora sporca, e allora dobbiamo cercare di fare restituzione. Ma la dobbiamo fare alla luce della parola di Dio. In altre parole, supponiamo di aver commesso adulterio con la moglie di qualcuno. In questo caso non dobbiamo andare da quell'uomo a dirgli: guarda che io commisi adulterio con la tua moglie, voglio perdono. Tutto questo è nel passato. E fare una cosa così sarebbe terribile. Quel peccato è perdonato da Dio e acqua passata, dobbiamo completamente dimenticarla e non parlarne più. D'altro conto, supponiamo di poter fare una restituzione che glorifichi Dio e ci metta a posto la coscienza, e allora è appropriato di farlo e non sarebbe sbagliato. Tutto quello che facciamo, dice la Bibbia, sia che mangiamo, sia che beviamo, qualsiasi cosa che facciamo, dobbiamo farla alla gloria di Dio. E qui un'altra domanda. Mi è stato insegnato che non ci sono contraddizioni nella Bibbia, ma ho sentito dire che in Genesi c'è contraddizione con ciò che si legge in Esodo. E io mi sto confondendo. So che ci sono contraddizioni quando si paragona

sono molte apparenti contraddizioni che in fin dei conti poi non sono contraddizioni affatto, e potremmo leggere qualche cosa in un modo ed intendere l'opposto che sembra contraddicente. Facciamo allora uno studio profondo della Bibbia per sapere cosa voglia dire il Dio in un versetto particolare, e allora capiremo subito che questo non è uno sbaglio. E vogliamo fare un'illustrazione tipica, per esempio, del comando non uccidere, uno dei 10 comandamenti. Tuttavia Dio volta dopo volta comanda a Davide di uccidere il nemico e dice agli israeliti di ammazzare pecore e buoi, di distruggere un popolo come il popolo di Gerico. E perciò diremmo subito: eccola qua, c'è una bella contraddizione, come la risolviamo? Ebbene, dobbiamo leggere la Bibbia, tutta la Bibbia, e nella Bibbia dobbiamo leggere ciò che ha a che fare con il togliere la vita a qualcuno per poter capire cosa vuole dire il Dio, e troveremo che non ci sono contraddizioni. I detti e le parole di Dio si chiarificano a vicenda. Quando sintetizziamo tutto, possiamo guardare al quadro generale. Cosa vuol dire Dio quando ci dà il comando non uccidere? Ebbene, il comando in se stesso non vuol dire non uccidere, ma vuol dire non commettere omicidio, che è differente da il comando di non uccidere. Ed ora passiamo ad un'ultima domanda. Se una persona sposata, un uomo o una donna che sia, ha problemi di lussuria, che sia che si siano materializzati o no, credo che la forza necessaria per vincere dati problemi deve essere data da Dio, non è vero? E che tale forza non si trova in noi, perché in noi non c'è alcun bene o alcuna giustizia a parte Cristo. Potrebbe chiarire un po' questo affare. Questa è una buona domanda, molto pratica. Cosa dobbiamo fare quando siamo tentati dal peccato? In questo caso si tratta di lussuria, un desiderio carnale, e il nostro interlocutore ci ha dato una risposta quasi precisa, dicendo che noi non possiamo da soli vincere il peccato. No, in noi non c'è per natura quella forza vittoriosa che domini il peccato. È Dio che ci deve rafforzare. Tuttavia, in 1 Corinzi 6:18 leggiamo: fuggite la fornicazione, e vediamo che questo comando è la risposta alla domanda del nostro interlocutore. Sia la fornicazione come qualsiasi tipo di moralità sessuale, lussuria, contemplata o attiva che sia, come possiamo fuggire la fornicazione? Ebbene, ovviamente, se vogliamo fuggire qualche cosa, vogliamo allontanarci da questo il più possibile. Certamente viviamo in un mondo molto peccaminoso, viviamo in un mondo in cui i programmi televisivi sono ideati per aggravare la tentazione e la della fornicazione. Ci sono tante cose suggestive che vediamo alla televisione, e questo si può dire anche di molti romanzi. Non c'è un best seller che non contenga uno o più esempi che mostrino chiaramente la fornicazione. Questo si applica pure ai giornali e alla maggior parte delle riviste odierne. Ed è difficile, insomma, trovare qualche cosa che non ci incoraggi verso il peccato e verso la fornicazione. Come pure tanti fatti, tante barzellette che si raccontano, la loro fonte e la loro matrice è sempre là, nella direzione della fornicazione. Ma ecco che la Bibbia invece dice: fuggite la fornicazione. Questo significa che dobbiamo stare attenti a quello che leggiamo, ascoltiamo, e se qualcuno comincia a raccontare qualche cosa che va in una direzione sessuale, noi dobbiamo chiudere la radio o dobbiamo andare fuori della stanza e mentalmente bloccare quello che parla per non ascoltare ciò che dice. Quando guardiamo un programma alla televisione e vediamo che sta succedendo qualche cosa di simile, dovremmo spengere la televisione, e forse sarà meglio, sarà necessario togliere via la spina per non guardarla più. Se troviamo che questo succede frequentemente, e infatti sta già succedendo come si vede da tanti programmi odierni, se vogliamo fuggire la fornicazione significa che non possiamo leggere la maggior parte dei romanzi, perché sappiamo quello che incontreremo. Dobbiamo stare attenti quale riviste leggiamo, dobbiamo fare il possibile per allontanarci dalla realtà dove si incoraggia la fornicazione.

situazione. Sì, questa è una cosa che dobbiamo fare a tutti i costi. Questo è ravvedimento. Dobbiamo riconoscere che è una debolezza della carne, qualche cosa che ci può tentare facilmente e perciò non vogliamo avvicinarci. Vogliamo pregare, o Signore, dacci la forza di fuggire questa situazione. E se vogliamo farlo sul serio, allora Dio stesso ci rafforzerà e aumenterà dentro di noi il ribrezzo per questo particolare peccato. E questo è tutto per oggi. Grazie amici per la vostra sintonia. Scriveteci, continuate ad ascoltare qui Eros Bacoccina, che implora su voi, sui vostri cari, sulla vostra casa, la pace e le benedizioni di Dio.

0: La parole sur laquelle je voudrais attirer votre attention au cours de ces journées se trouve dans le chapitre 4 de la première épître de Paul à Timothée.
1: La parola sulla quale desidererei attirare la vostra attenzione durante questi giorni che trascorreremo assieme e si trova nel capitolo 4 della prima lettera a Timoteo.
0: Au verset 12e, nous lisons.
1: Nel versetto 12esimo noi leggiamo.
0: Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté.
1: Ma sii d'esempio ai credenti nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede, nella castità.
0: Nous avons donc divisé naturellement notre étude en cinq parties.
1: Noi abbiamo perciò diviso naturalmente il nostro studio in cinque parti.
0: Après une introduction générale, nous chercherons aujourd'hui ce que peut vouloir dire être un modèle en parole.
1: Dopo un'introduzione generale, noi cercheremo di vedere oggi che cosa può voler dire essere di esempio nel parlare.
0: Paul s'adresse à son enfant dans la foi. Timothée.
1: Paolo si rivolge qui al suo figliuolo nella fede, Timoteo.
0: Si nous lisons au chapitre 16 des Actes, nous apprenons quelques détails sur ce jeune homme.
1: Se noi leggiamo il capitolo 16 degli Atti, noi abbiamo là alcuni dettagli su questo giovane.
0: Il était fils d'une mère juive fidèle et d'un père grec.
1: Era figliuolo di una donna giudea fedele e di un padre greco.
0: Timothée s'était converti très jeune et avait de suite rendu un bon témoignage.
1: Timoteo s'era convertito al Signore molto giovane e aveva subito reso una buona testimonianza.
0: Les frères des villes de Lystre et d'Icone pouvaient vraiment le recommander.
1: I fratelli delle assemblee di Listra e di Iconio potevano veramente raccomandarlo.
0: Et nous apprenons que Paul, lors de son second voyage à Lystre,
1: et noi apprendiamo che l'apostolo Paolo nel suo secondo viaggio a Listra
0: décida d'emmener Timothée avec lui pour en faire un de ses compagnons d'œuvre.
1: Ha deciso di prendere Timoteo con sé per farne un compagno d'opera.
0: Dans l'entourage de l'apôtre Paul,
1: fra coloro che attorniavano l'apostolo Paolo,
0: il n'est peut-être pas de figure plus attachante que celle de Timothée.
1: Credo che non vi sia figura più che colpisca di più di quella di Timoteo.
0: Cet adolescent avait été gagné à Christ par l'apôtre Paul.
1: Questo adolescente era stato guadagnato a Cristo dall'apostolo Paolo.
0: Dans cette ville même où l'apôtre avait failli mourir pour le Christ.
1: In quella stessa città dove a momenti Paolo aveva dovuto lasciare la vita per Cristo.
0: Vous savez que lors de son premier passage, il y avait été lapidé.
1: Voi sapete che durante il suo primo viaggio vi era stato lapidato.
0: Et on l'avait vu couché comme mort aux portes de la ville de Lystre.
1: E l'avevano lasciato come morto alle porte della città di Listra.
0: Et soudainement, Paul s'était levé.
1: E tutto d'un tratto Paolo si è alzato.
0: Et avait repris son ministère.
1: E aveva ripreso il suo ministerio.
0: Probablement que le jeune Timothée avait été témoin de ces choses.
1: Molto probabilmente il giovane Timoteo era stato testimone di queste cose.
0: Il avait vu ce que c'était qu'un homme qui était fidèle jusqu'à la mort.
1: Aveva visto che cosa voleva dire un uomo essere fedele fino alla morte.
0: Nous avons tous ces détails dans le chapitre 14 du livre des Actes.
1: Noi abbiamo tutti questi dettagli nel capitolo 14 degli Atti.
0: Paul a maintenant laissé son enfant dans la foi à Éphèse.
1: Adesso l'apostolo Paolo ha lasciato il suo figliuolo nella fede ad Efeso.
0: Et c'est là que Timothée travaille pour le Seigneur quand il reçoit cette lettre de son père dans la foi.
1: Ed è in quella città che Timoteo sta lavorando quando riceve questa lettera dal suo padre nella fede.
0: Paul lui écrit cette première lettre.
1: Paolo gli scrive questa prima lettera.
0: E il esprime, entre autres, le désir qu'il soit un modèle pour les fidèles.
1: E fra l'altro gli esprime questo desiderio che egli sia un esempio per i credenti.
0: Il veut qu'il soit un modèle malgré sa jeunesse.
1: Egli desidera che sia un esempio nonostante la sua gioventù.
0: Sa jeunesse n'est pas un obstacle.
1: La sua giovinezza non è un ostacolo.
0: Mais je souligne tout de suite.
1: Ma sottolineo immediatamente
0: que l'apôtre n'exhorte pas un inconverti.
1: Che l'apostolo Paolo in questo caso non esorta un inconvertito.
0: Il exhorte un croyant.
1: Esorta un credente.
0: Un homme régénéré.
1: Un uomo rigenerato.
0: Un fidèle.
1: Un fedele.
0: C'est-à-dire quelqu'un qui a fait profession de croire au Seigneur Jésus.
1: Cioè uno che ha fatto professione di credere nel Signore Gesù.
0: Quelqu'un qui est vraiment sauvé.
1: Qualcuno che è veramente salvato.
0: Si vous n'êtes pas converti.
1: Se voi non siete convertiti.
0: Cette exhortation ne s'adresse pas à vous.
1: Questa esortazione non è per voi.
0: Vous êtes perdus.
1: Voi siete perduti.
0: Vous êtes encore dans vos péchés.
1: Voi siete ancora nei vostri peccati.
0: Vous êtes encore sous la domination de la chair.
1: Voi siete ancora sotto il dominio della carne.
0: Et même si vous avez le désir de devenir un modèle.
1: E persino se voi avete il desiderio di diventare un modello.
0: Vous ne le pouvez pas.
1: Voi non lo potete.
0: La chair ne peut plaire à Dieu.
1: La carne non può piacere a Dio.
0: Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu.
1: Perché essa non si sottomette alla legge di Dio.
0: Donc Paul n'exhorte pas la chair de Timothée.
1: Dunque l'apostolo Paolo non esorta qui la carne di Timoteo.
0: Il parle à un homme régénéré.
1: Parla qui ad un uomo che è stato rigenerato.
0: Si vous n'êtes pas converti.
1: Se voi non siete convertiti,
0: vous êtes encore dans vos péchés.
1: Voi siete ancora nei peccati.
0: Et la colère de Dieu demeure sur vous.
1: E l'ira di Dio rimane sopra di voi.
0: Dieu ne vous demande pas d'être des modèles.
1: E Dio non vi chiede di essere dei modelli.
0: Il vous supplie de vous repentir.
1: Vi supplica di ravvedervi.
0: De confesser vos péchés.
1: Di confessare i vostri peccati.
0: Afin de recevoir son pardon et d'être sauvé.
1: Per poter ricevere il suo perdono ed essere salvati.
0: Alors vous deviendrez un fidèle.
1: Allora voi diventerete un fedele.
0: Un racheté.
1: Un riscattato.
0: Un jeune homme sauvé.
1: Un giovane salvato.
0: Une jeune fille délivrée.
1: Una ragazza liberata.
0: Pour servir Dieu.
1: Per servire il Dio.
0: Votre vie nouvelle pourra devenir un modèle.
1: La vostra nuova vita potrà diventare un esempio.
0: L'écriture ne nous dit jamais que nous devons chercher des modèles chez nos frères.
1: La scrittura non ci dice mai che noi dobbiamo cercare dei modelli nei nostri fratelli.
0: Mais elle nous rappelle que nous devons devenir des modèles.
1: Ma ci ricorda che noi dobbiamo diventare degli esempi.
0: Nous devons devenir un modèle pour nos frères et nos sœurs.
1: Noi dobbiamo diventare dei modelli, degli esempi per i nostri fratelli e per le nostre sorelle.
0: Nous ne devons jamais fixer les yeux sur les chrétiens qui marchent mal.
1: Non dobbiamo mai fissare i nostri occhi sui cristiani che camminano male.
0: Nous ne devons jamais suivre leur exemple.
1: Non dobbiamo mai seguire il loro esempio.
0: Nous ne devons pas nous excuser de notre médiocrité parce que des frères n'ont pas un bon témoignage.
1: Non dobbiamo scusarci della nostra mediocrità perché ci sono dei fratelli che non hanno una buona testimonianza.
0: Nous devons être personnellement un modèle.
1: Noi dobbiamo essere personalmente degli esempi.
0: Paul demandait aux Philippiens d'être ses imitateurs.
1: L'apostolo Paolo domandava ai filippesi di essere i suoi imitatori.
0: Il les suppliait de porter leur regard sur ceux qui marchaient comme lui.
1: Li supplicava di portare i loro sguardi su quelli che camminavano come lui.
0: Sur ceux qui marchaient selon le modèle qu'ils avaient eu dans les apôtres.
1: Di volgere il loro sguardo verso quelli che camminavano secondo il modello degli apostoli.
0: Paul et ses compagnons avaient toujours cherché à être eux-mêmes des modèles.
1: Paolo e i suoi compagni avevano sempre cercato di essere loro stessi dei modelli.
0: Ils voulaient donner en eux-mêmes un modèle à imiter.
1: E volevano dare in loro stessi dei modelli da imitare.
0: Vous trouvez cela dans la deuxième épître aux Thessaloniciens.
1: Voi trovate questo nella seconda lettera ai Tessalonicesi.
0: Au chapitre 3, au verset 9.
1: nel capitolo 3, versetto 9.
0: Paul vivait de telle manière qu'il voulait être un modèle pour les autres.
1: Paolo viveva in tale modo che voleva essere un modello, un esempio per gli altri.
0: Aux Corinthiens, l'apôtre les exhortait de la même manière.
1: Nei Corinzi l'apostolo esorta allo stesso modo.
0: Chapitre 11, verset 1.
1: Capitolo 11, versetto 1.
0: Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ.
1: Siate miei imitatori come anch'io lo sono di Cristo.
0: Écrivant aux Thessaloniciens, il disait également.
1: Scrivendo ai Tessalonicesi diceva ugualmente.
0: Première épître, chapitre 1, verset 5.
1: Prima epistolo, capitolo 1, versetto 5.
0: Je lis le passage.
1: Leggo il testo.
0: Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint. Et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous.
1: Poiché il nostro Evangelo non vi è stato annunziato soltanto con parole, ma anche con potenza, con lo Spirito Santo e con gran pienezza di convinzione. Ed infatti voi sapete quel che siamo stati fra voi per amor vostro.
0: Le résultat d'une telle prédication ne se faisait pas attendre.
1: E il risultato di una simile predicazione non si faceva aspettare molto.
0: Si vous lisez le premier chapitre de cette épître,
1: se voi leggete il primo capitolo di questa lettera,
0: vous verrez que les Thessaloniciens s'étaient convertis au Seigneur.
1: Voi vedrete che i Tessalonicesi si erano convertiti al Signore.
0: Et ils étaient devenus les imitateurs de Paul et du Seigneur.
1: Ed erano diventati gli imitatori di Paolo e del Signore.
0: Ils étaient même un modèle pour tous les croyants de l'Achaïe.
1: Ed erano diventati un modello per tutti i credenti dell'Acaia.
0: Et leur foi envers Dieu s'était fait connaître en tout lieu.
1: E la loro fede nel Signore era conosciuta in ogni luogo.
0: On n'avait pas même besoin d'en parler.
1: Non c'era nemmeno bisogno di parlarne.
0: C'était le monde qui rendait témoignage à leur foi.
1: Era il mondo che rendeva testimonianza della loro fede.
0: Est-ce que le monde s'aperçoit que nous avons la foi?
1: Il mondo si avvede che noi abbiamo la fede?
0: Que nous sommes dans la foi.
1: Che noi siamo nella fede?
0: Est-ce que nos œuvres manifestent notre foi?
1: Le nostre opere manifestano che siamo nella fede?
0: On racontait la conversion des Thessaloniciens.
1: Si raccontava la conversione dei Tessalonicesi.
0: Est-ce que le monde a une histoire à raconter de nous?
1: Il mondo ha una storia da raccontare di noi?
0: Mais revenons à notre texte.
1: Ma ora ritorniamo al nostro testo.
0: Et posons-nous une première question.
1: E facciamoci una prima domanda.
0: Qu'est-ce qu'un modèle?
1: Che cos'è un modello?
0: La réponse, nous allons la trouver dans l'Écriture.
1: La risposta noi la cercheremo, la troveremo nelle Sacre Scritture.
0: Ce n'est pas nécessaire de prendre un dictionnaire.
1: Non è necessario prendere un dizionario.
0: Nous avons toutes les réponses dans la Bible.
1: Nella Bibbia noi abbiamo tutte le risposte.
0: Je n'ai rien contre le dictionnaire.
1: Non ho nulla contro il dizionario.
0: Mais je préfère les définitions bibliques.
1: Ma preferisco le definizioni bibliche.
0: Lisez le chapitre 25 de l'Exode.
1: Leggete il capitolo 25 dell'Esodo.
0: Et vous y verrez les ordres que Dieu donnait à Moïse.
1: E là troverete gli ordini che Dio diede a Mosè.
0: Il était question de construire un tabernacle.
1: Si trattava di costruire un tabernacolo.
0: Et les différents ustensiles, les meubles qui devaient che devait contenir le tabernacle.
1: E i diversi utensili che dovevano servire al tabernacolo.
0: Chapitre 25 de l'Exode, verset 8.
1: Capitolo 25 dell'Esodo, versetto 8.
0: Dieu parle à Moïse.
1: E Dio parla a Mosè.
0: E il dice sì.
1: E dice questo.
0: Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer.
1: E mi facciano un santuario perché io abiti in mezzo a loro, me lo farete in tutto e per tutto, secondo il modello del tabernacolo e secondo il modello di tutti i suoi arredi che io sto per mostrarti.
0: Et au verset 40, il y a cette parole merveilleuse.
1: E nel versetto 40 c'è questa parola meravigliosa.
0: Dieu dit à Moïse.
1: E Dio dice a Mosè.
0: Regarde.
1: Guarda.
0: Et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne.
1: E vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte.
0: Et maintenant, souvenez-vous d'Étienne.
1: E adesso ricordatevi, pensate a Stefano.
0: Le premier martyr chrétien.
1: Il primo martire cristiano.
0: Que dit-il dans son discours?
1: Che cosa dice nel suo discorso?
0: Acte chapitre 7, verset 44.
1: Atti capitolo 7, versetto 44.
0: Je cite.
1: Io cito.
0: Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu.
1: Il tabernacolo della testimonianza fu con i nostri padri nel deserto, come aveva comandato colui che aveva detto a Mosè che lo facesse secondo il modello che aveva veduto.
0: Prenez maintenant le chapitre 8 des Hébreux.
1: Prendete ora il capitolo ottavo della lettera agli ebrei.
0: Verset cinquième.
1: Versetto quinto.
0: Nous lisons encore que le culte des Juifs était une image et une ombre des choses célestes.
1: Leggiamo ancora che il culto degli ebrei era una figura e un'ombra delle cose celesti.
0: Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle.
1: Secondo che fu detto da Dio a Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo.
0: E soin, lui dit-il, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne.
1: Guarda, egli disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte.
0: Ces versets nous éclairent sur ce qu'est un modèle.
1: Tutti questi versetti ci illuminano su che cos'è un modello.
0: Selon les Écritures,
1: secondo le scritture,
0: un modèle est une création de Dieu.
1: Un modello è una creazione divina.
0: Une création devant être objet d'imitation.
1: Un modèle, una creazione che deve essere oggetto di imitazione.
0: Quand Dieu voulut habiter au milieu de son peuple dans le désert,
1: quando Dio volle abitare in mezzo al suo popolo nel deserto,
0: il donna a Moïse le modèle du sanctuaire dans lequel l'Éternel consentirait à habiter.
1: Diede a Mosè il modello del santuario dove lui avrebbe consentito di abitare.
0: C'était d'abord une tente de toile.
1: Innanzitutto fu una tenda di tela.
0: Plus tard, nous savons que le roi David eut à cœur de bâtir une maison à l'Éternel.
1: Più tardi noi sappiamo che il re Davide ebbe a cuore di costruire una casa all'Eterno.
0: Une maison pour son Dieu à Jérusalem.
1: Una casa per il suo Dio a Gerusalemme.
0: Nous avons ce désir dans le chapitre 7 de la deuxième livre de Samuel.
1: Noi abbiamo questo desiderio espresso nel capitolo 7 del secondo libro di Samuele.
0: La pensée de David était bonne.
1: Il pensiero di Davide era buono.
0: Mais nous savons que ce fut Salomon son fils qui construisit le temple.
1: Ma sappiamo che fu Salomone suo figlio che costruì il tempio.
0: Pendant c'est à David que Dieu donna le plan de ce sanctuaire.
1: Tuttavia fu a Davide che il Dio diede il piano di questo santuario.
0: Et le plan de tout ce qui se rapportait au sanctuaire.
1: E il piano di tutto ciò che si riferiva a questo santuario.
0: David remise ce plan à Salomon.
1: E Davide rimise questo piano a Salomone.
0: Premier livre des Chroniques, chapitre 28.
1: Primo libro delle cronache, capitolo 28.
0: Lisons le verset 29e.
1: Leggiamo il versetto 29esimo.
0: C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, 1 Chronique 28, 19, de tous les ouvrages de ce modèle.
1: Tutto questo, disse Davide, tutto il piano da eseguire te lo do per iscritto, giacché la mano dell'Eterno che è stata sopra me m'ha dato l'intelligenza necessaria.
0: Pour le temple de Salomon,
1: per il tempio di Salomone,
0: Cette maison où Dieu voulait manifester sa gloire,
1: questa casa in cui Dio voleva manifestare la sua gloria,
0: rien ne fut laissé à l'imagination de l'homme.
1: Nulla è stato lasciato all'immaginazione dell'uomo.
0: Quand Moïse construisit le tabernacle d'après le modèle qu'il avait vu sur la montagne,
1: come Mosè costruì il tabernacolo secondo il modello che aveva visto sul monte,
0: Salomon construisit le temple d'après le plan que Dieu avait donné à son père David.
1: Così Salomone costruì il tempio secondo il piano che Dio aveva dato a Davide suo padre.
0: Mais Dieu ne voulait pas révéler sa présence seulement dans une tente de toile.
1: Ma Dio non voleva solamente rivelare la sua presenza in una tenda di tela.
0: Ni même dans une belle maison de pierre.
1: Nemmeno in una bella casa di pietre.
0: Au temps convenable.
1: Al tempo convenevole.
0: Le sanctuaire de Dieu au milieu des hommes.
1: Il santuario di Dio in mezzo agli uomini.
0: Fut un corps de chair.
1: Fu un corpo di carne.
0: Dieu s'incarna en Jésus-Christ.
1: Et Dio si incarnò in Gesù Cristo.
0: Chapitre 1er de Jean.
1: Capitolo primo dell'Evangelo di Giovanni.
0: La parole qui était auprès de Dieu.
1: La parola che era con Dio.
0: La parole qui était avec Dieu.
1: La parola che era con Dio.
0: La parole qui était Dieu.
1: Et la parola che era Dio.
0: Cette parole devint chair.
1: Questa parola divenne carne.
0: Et l'apôtre dit, nous vîmes sa gloire.
1: E l'apostolo dice, noi abbiamo visto la sua gloria.
0: Une gloire comme celle d'un fils unique venu de la part du Père.
1: Una gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre.
0: Et dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 5.
1: E nella seconda lettera dell'apostolo Paolo ai Corinzi capitolo 5.
0: Nous lisons, Dieu était en Christ.
1: Noi leggiamo che Dio era in Cristo,
0: réconciliant le monde avec lui-même,
1: riconciliante con sé il mondo.
0: Et souvenez-vous maintenant de ce qui se passa sur la montagne de la transfiguration.
1: E ricordatevi adesso per un momento quello che avvenne sul monte della trasfigurazione.
0: Trois apôtres purent voir la gloire qui s'était manifestée au tabernacle dans le désert.
1: Tre apostoli poterono vedere la gloria che si era manifestata nel tabernacolo del deserto.
0: Ils purent voir aussi la gloire qui s'était manifestée le jour de la dédicace du temple de Salomon.
1: E poterono ancora vedere la gloria che si era manifestata il giorno della dedicazione del tempio di Salomone.
0: Une nuée glorieuse les couvrit.
1: Una nuvola gloriosa li coprì.
0: Et du sein de la nuée.
1: E dal seno della nuvola
0: la présence de Dieu se manifesta.
1: La presenza di Dio si manifestò.
0: On entendit une voix disant,
1: e si udì una voce che diceva,
0: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le.
1: Questo è il mio diletto figliuolo, ascoltatelo.
0: La gloire de Dieu sur la toile du désert.
1: La gloria di Dio sulla tela del deserto.
0: La gloire de Dieu dans le temple de Salomon.
1: La gloria di Dio nel tempio di Salomone.
0: Mais la gloire de Dieu sur la personne de Jésus de Nazareth.
1: Ma la gloria di Dio sulla persona di Gesù di Nazareth.
0: C'est là que Dieu habite.
1: Ed è là che Dio ha abitato.
0: Toute la plénitude de Dieu s'est plu à habiter en lui.
1: Tutta la pienezza di Dio si è compiaciuta di abitare in lui.
0: C'est lui le vrai tabernacle.
1: E lui il vero tabernacolo.
0: C'est lui le vrai temple.
1: E lui il vero tempio.
0: En lui habite la plénitude.
1: In lui abita tutta la pienezza.
0: Il est le modèle.
1: Egli è il modello.
0: L'image du Dieu invisible.
1: L'immagine del Dio invisibile.
0: Le premier-né de toute la création.
1: Il primogenito della creazione.
0: Et l'apôtre Pierre peut dire.
1: Et l'apostolo Pietro può dire.
0: Chapitre 1er, verset 21 de sa première épître.
1: Capitolo primo, versetto 21 della sua prima epistola.
0: Christ a souffert pour vous.
1: Cristo ha sofferto per voi.
0: Vous laissant un modèle.
1: Lasciandovi un esempio.
0: Afin que nous suivions ses traces.
1: Affinché noi seguiamo le sue orme.
0: A nous aussi, il est dit.
1: Anche a noi è detto.
0: Regarde.
1: Riguarda.
0: Et fait.
1: Et fa.
0: Fixant les yeux sur Jésus.
1: Fissando gli occhi su Gesù.
0: Ebrei 12.
1: Ebrei 12.
0: Mais entre regarde et fait,
1: ma fra riguarda e fa,
0: il y a la puissance du Saint-Esprit.
1: C'è la potenza dello Spirito Santo.
0: Lisez 2 Corinthiens 3, 18.
1: Leggete Seconda Corinzi 3, 18.
0: Nous tous qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit.
1: E noi tutti contemplando a viso scoperto, come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nelle stesse immagini di Lui, di gloria in gloria, secondo che opera il Signore che è Spirito.
0: La grâce de Dieu s'est manifestée en ceci.
1: La grazia di Dio si è manifestata in questo.
0: Jésus n'a pas voulu rester un modèle extérieur à nous.
1: Gesù Cristo non ha voluto rimanere un modello esteriore a noi.
0: Il est redescendu de la montagne.
1: Egli è ridisceso dalla montagna.
0: Et il a donné sa vie sur le calvaire.
1: E ha dato la sua vita sul calvario.
0: Cette vie parfaite.
1: Questa vita perfetta.
0: Cette vie qui pouvait entrer dans le ciel.
1: Questa vita che poteva entrare nel cielo.
0: Il l'a donné pour nous.
1: E gliel'ha data per noi.
0: Il a donné sa chair pour la vie du monde.
1: E gli ha dato la sua carne per la vita del mondo.
0: Est-ce que cela nous dit quelque chose?
1: Tutto questo ci dice forse qualcosa?
0: Est-ce que nous connaissons la réalité de ces choses dans nos vies?
1: Conosciamo noi la realtà di queste cose nelle nostre vite?
0: Si nous l'écoutons,
1: se noi lo ascoltiamo,
0: si nous croyons en lui,
1: se noi crediamo in lui,
0: si nous le suivons,
1: se noi lo seguiamo,
0: alors nous expérimentons que cela est vrai.
1: Allora noi possiamo sperimentare che tutto quello è vero.
0: Allons avec lui à la croix.
1: Andiamo con lui alla croce.
0: Il nous prend avec lui.
1: Egli ci prende con sé.
0: Il nous prend dans sa mort.
1: Egli ci prende nella sua morte.
0: Nous mourons en lui au péché.
1: Noi moriamo con lui al peccato.
0: Mais il n'est pas resté dans la mort.
1: Ma egli non è restato nella morte.
0: Il ressuscite.
1: Egli risuscita.
0: E il nous entraîne avec lui dans sa résurrection.
1: E ci porta con sé nella con la risurrezione.
0: Pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie.
1: Affinché noi possiamo camminare in novità di vita.
0: C'est le merveilleux message de Paul dans Romains 6.
1: Questo è il meraviglioso messaggio di Paolo in Romani 6.
0: Notre identification avec Christ dans sa mort.
1: La nostra identificazione con Cristo nella sua morte.
0: Où le vieil homme a été crucifié.
1: Dove il vecchio uomo è stato crocifisso.
0: Et notre résurrection en lui.
1: E la nostra risurrezione in lui.
0: Nous sommes en lui.
1: Noi siamo in lui.
0: Nous sommes de lui.
1: Noi siamo di lui.
0: Désormais, dit l'apôtre Paul.
1: Oramai dice l'apostolo Paolo.
0: 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 et 18.
1: Seconda Corinzi capitolo 5, 17 e 18.
0: Si quelqu'un est en Christ,
1: se dunque uno è in Cristo,
0: il est une nouvelle création.
1: Egli è una nuova creatura.
0: Les choses anciennes sont passées.
1: Le cose vecchie sono passate.
0: Toutes choses sont devenues nouvelles.
1: Ecco, sono diventate nuove.
0: Et toutes sont de Dieu.
1: E tutto questo viene da Dio.
0: Voilà la création.
1: Ecco la creazione.
0: Voilà le modèle.
1: Ecco il modello.
0: Comprenez-vous?
1: Capite voi?
0: Si nous demeurons en lui,
1: se noi dimoriamo in lui,
0: il demeure en nous.
1: Egli dimora in noi, Giovanni 15.
0: Verset 4.
1: Versetto 4.
0: Et c'est ainsi qu'à notre tour,
1: ed è così che a nostro turno,
0: création de Dieu,
1: creature di Dio,
0: nous devenons un modèle.
1: Noi diventiamo dei modelli.
0: Tel il est.
1: Così come egli è,
0: tel nous sommes aussi,
1: così siamo anche noi nel mondo.
0: Première épître de Jean, chapitre 4, verset 17.
1: Prima epistola di Giovanni, capitolo 4, versetto 17.
0: Il n'y a rien de nous dans tout cela.
1: Non vi è nulla di nostro in tutto ciò.
0: Tout est de Dieu.
1: Tutto viene da Dio.
0: C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir.
1: È Dio che mette in noi il suo volere e l'operare secondo il suo beneplacito.
0: C'est l'affirmation de Paul aux Philippiens.
1: Questa è l'affermazione di Paolo ai Filippesi.
0: Chapitre 2, verset 13.
1: Capitolo 2, versetto 13.
0: Regarde.
1: Riguarda.
0: Et fais.
1: E fa.
0: Mais je ne suis pas capable de faire.
1: Ma io non sono capace di fare.
0: Mais lui fait en moi.
1: Ma lui agisce in me.
0: Lui accomplit sa volonté en nous.
1: Lui compie la sua volontà in noi.
0: Ce n'est plus moi qui vis.
1: Non sono più io che vivo.
0: C'est Christ qui vit en moi.
1: È Cristo che vive in me.
0: Et ce que je vis.
1: E ciò che vivo.
0: Je le vis dans la foi.
1: Lo vivo nella fede.
0: La foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.
1: Lo vivo nella fede del figliuolo di Dio che mi ha amato
0: e ha dato se stesso per me. Puisque vous êtes né de nouveau.
1: Poiché voi siete nati di nuovo.
0: Croyez maintenant que vous êtes un modèle.
1: Credete ora che voi siete un modello.
0: Est-ce de l'orgueil?
1: È forse dell'orgoglio?
0: Êtes-vous sauvés?
1: Siete voi salvati?
0: Si vous êtes en Jésus-Christ.
1: Se voi siete in Gesù Cristo.
0: Prenez conscience que vous êtes un modèle.
1: Prendete coscienza del fatto che voi siete dei modelli.
0: Lui vous a fait.
1: Lui vi ha fatto.
0: Il n'y a pas de gloire pour vous.
1: Non c'è della gloria per voi.
0: Mais vous devez comprendre cela.
1: Ma voi dovete capire questo.
0: Vous devez saisir cette position.
1: Voi dovete afferrare questa posizione.
0: Vous êtes ici-bas pour cela.
1: Voi siete qua giù per questo.
0: Pour être un modèle.
1: Per essere un esempio.
0: Et Dieu ne vous demande pas ce que vous ne pouvez pas être.
1: E Dio non vi chiede qualche cosa che voi non possiate esserlo.
0: Il a fait cela de vous.
1: Egli ha fatto questo di voi.
0: Vous êtes un modèle.
1: Voi siete degli esempi.
0: Alors, vivez de telle manière.
1: Allora, vivete in maniera tale
0: que vous puissiez donner en vous-même un modèle à imiter.
1: Che voi possiate dare in voi stessi un esempio da imitare.
0: C'est pourquoi on n'est pas simplement sauvé pour ne pas aller en enfer.
1: Ed è per questo che noi siamo salvati non semplicemente per non andare nell'inferno.
0: Nous ne prêchons pas ce salut-là.
1: Noi non predichiamo questa salvezza.
0: Il y a des gens qui aiment ce salut-là.
1: Ci sono delle persone che amano questa salvezza.
0: C'est ce petit salut.
1: Questa piccola salvezza.
0: La Bible ne parle jamais d'un petit salut.
1: La Bibbia non parla mai di una piccola salvezza.
0: Elle ne parle pas seulement d'un salut pour l'au-delà.
1: Non parla mai di una salvezza solamente ed esclusivamente per l'aldilà.
0: Elle parle d'un salut pour la terre.
1: Egli, la Bibbia parla di una salvezza per la terra.
0: D'un salut pour la vie présente.
1: Una salvezza per la vita presente.
0: Et aussi pour la vie à venir, bien
1: sûr. E altresì, naturalmente, anche per la vita a venire.
0: Mais nous ne sommes pas simplement sauvés pour éviter les flammes éternelles.
1: Ma noi non siamo solamente salvati per evitare le fiamme eterne.
0: Nous sommes sauvés pour être à la louange de la gloire de sa grâce.
1: Noi siamo salvati per essere alla lode e alla gloria della sua grazia.
0: Et pour l'être maintenant.
1: E per esserlo adesso.
0: Le salut, ce n'est pas quelque chose.
1: La salvezza non è qualche cosa.
0: Quelque chose qui reste extérieur à notre vie.
1: Qualche cosa che rimane esterno alla nostra vita.
0: Quelque chose qu'on a compris.
1: Qualche cosa che noi abbiamo compreso.
0: On a compris que c'est par la foi.
1: Abbiamo compreso che è per la fede.
0: On a compris que ce n'était pas les œuvres.
1: Abbiamo capito che non erano le opere.
0: Alors on ne fait pas d'œuvres.
1: Allora non si fanno delle opere.
0: On est sauvé.
1: Siamo salvati.
0: Et on reste les mêmes.
1: E si rimane gli stessi.
0: Ce n'est pas cela le salut de Dieu.
1: Questa non è la salvezza di Dio.
0: Le salut de Dieu ne peut pas nous laisser intact.
1: La salvezza di Dio non può lasciarci intatti.
0: Il nous prend.
1: Questa ci prende.
0: Il nous saisit.
1: Ci afferra.
0: Et parce qu'il nous a saisi.
1: E perché ci ha afferrati.
2: Nous cherchons à le saisir.
1: Noi cerchiamo di afferrarlo.
2: Voilà ce que nous devons comprendre.
1: Ecco quello che noi dobbiamo capire.
0: C'est là la parole de Dieu.
1: Questa è la parola di Dio.
0: Vivante et permanente.
1: Vivente e permanente.
0: Plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants.
1: Più penetrante che qualsiasi spada a due tagli.
0: C'est une parole qui ne nous laisse pas intact.
1: È una parola che non ci lascia intatti.
0: C'est une parole qui nous transforme.
1: È una parola che ci trasforma.
0: Qui nous courbe.
1: Che ci curva.
0: Qui nous humilie.
1: Che ci umilia.
0: Qui nous brise.
1: Che ci spezza.
0: Qui nous donne la nausée de nous-mêmes.
1: Che ci dà la nausea di noi stessi.
0: L'horreur de nous-mêmes.
1: L'orreur di noi stessi.
0: Qui nous fait nous haïr.
1: Che ci fa odiare noi stessi.
0: Et ne plus vivre que dans l'autre.
1: E non vivere altro che per lui.
0: Alors nous pouvons être des modèles.
1: Allora noi possiamo essere degli esempi.
0: Lui en nous.
1: Lui in noi.
0: Christ en vous.
1: Cristo in voi.
0: L'espérance de la gloire.
1: La speranza della gloria.
0: Voilà le salut.
1: Ecco la salvezza.
0: Le si grand salut de Dieu.
1: Questa grande salvezza di Dio.
0: Que nous ne devons pas négliger.
1: Che noi non dobbiamo trascurare.
0: Mais auquel chaque jour nous devons travailler.
1: Ma alla quale ogni giorno noi dobbiamo lavorare.
0: Parce que nous sommes sauvés.
1: Perché siamo salvati?
0: Parce qu'il a tout accompli.
1: Perché ha tutto compiuto.
0: Pour rendre possible cette œuvre merveilleuse.
1: Per rendere possibile quest'opera meravigliosa.
0: Dont la conversion n'est que le petit commencement.
1: Di cui la conversione non è che il piccolo inizio.
0: Mais qui se continue par le Saint-Esprit jour après jour.
1: Ma che continua giorno dopo giorno per l'opera dello Spirito Santo.
0: Avons-nous compris ces choses?
1: Abbiamo noi capito queste cose?
0: Nous devons vivre d'une manière autre. Celle qui nous caractérisait autrefois.
1: Noi dobbiamo vivere in maniera diversa da quella che ci caratterizzava altra volta.
0: Vivre de manière à pouvoir donner un modèle de vie aux autres.
1: Vivere in modo da poter dare un esempio di vita agli altri.
0: Pour cela, il suffit d'un regard.
1: Per far questo è sufficiente uno sguardo.
0: Le regard de la foi.
1: Lo sguardo della fede.
0: Regarde,
1: guarda,
0: contemple,
1: contempla,
0: fixe les yeux sur Jésus,
1: fissa gli occhi su Gesù,
0: et alors la volonté est donnée,
1: allora la volontà vi sarà data,
0: le fait viendra tout seul,
1: e allora il fare verrà da solo,
0: le Saint-Esprit agira en nous,
1: lo Spirito Santo agirà in noi,
0: il sera votre force,
1: sarà la vostra forza.
0: Votre puissance,
1: la vostra potenza,
0: c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire.
1: È Dio che ci dà il volere e l'operare.
0: Mais il donne ce vouloir et le faire à ceux qui regardent Jésus.
1: Ma dà questo volere e questo operare a quelli che guardano a Gesù.
0: À ceux qui l'écoutent.
1: A quelli che lo ascoltano.
0: C'est mon fils bien-aimé.
1: Questo è il mio diletto figliuolo.
0: Écoutez-le, ha dit la voix qui sortait de la nuée.
1: Ascoltatelo, ha detto la voce che veniva dalla nuvola.
0: L'apôtre Paul dit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce.
1: E l'apostolo Paolo ha detto a Timoteo, fortificati nella grazia.
0: La grâce qui est dans le Seigneur Jésus.
1: La grazia che è nel Signore Gesù.
0: Il n'y a pas d'autre source.
1: Non c'è alcun'altra sorgente.
0: Toute la vie chrétienne dépend de ce regard.
1: Tutta la vita cristiana dipende da questo sguardo.
0: Quiconque demeure en lui ne pêche pas.
1: Chiunque dimora in lui non pecca.
0: Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu.
1: Chiunque pecca non l'ha visto e non l'ha conosciuto.
0: N'est pas nous qui disons ces choses.
1: Non siamo noi che diciamo queste cose.
0: C'est l'apôtre Jean.
1: È l'apostolo Giovanni.
0: 1 Jean 3, verset 6.
1: Prima Giovanni 3, versetto 6.
0: Si nous avions toujours les yeux sur Jésus.
1: Se noi avessimo sempre gli occhi su Gesù.
0: Non pêcherions pas.
1: Noi non peccheremmo.
0: On ne peut pas regarder dans les yeux de Jésus et pécher.
1: Non si può guardare negli occhi di Gesù e peccare.
0: Mais dès que je détourne mes yeux de lui.
1: Ma dal momento che io volgo lontano i miei occhi da Gesù.
0: Je ne suis que faiblesse et médiocrité.
1: Non sono altro che debolezza e mediocrità.
2: Nous devons comprendre ces choses.
1: Noi dobbiamo comprendere queste cose.
0: Tout ce que nous venons de vous dire.
1: Tutto quello che vi abbiamo detto.
2: Nous montre que Paul n'est pas un moraliste.
1: Ci mostra che l'apostolo Paolo non era un moralista.
0: Et que son exhortation ne s'adresse pas à la chair.
1: E che la sua esortazione non si rivolge alla carne.
0: Car chi peut être un modèle?
1: Perché chi potrebbe essere un modello?
0: Modèle des fidèles en parole.
1: Modello dei credenti in parola.
0: Vous savez ce que l'apôtre Jacques dit au chapitre 3 de son épître, verset 2.
1: Voi sapete che cosa dice l'apostolo Giacomo nella sua lettera, capitolo 3, versetto 2.
0: Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride.
1: Se uno non falla nel parlare, esso è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo.
0: Vous pouvez lire aussi le psaume 34.
1: Potete leggere anche il Salmo 34,
0: versetti 13 a 15.
1: Versetti 13 a 15.
0: Là, le psalmiste chantait déjà le bonheur de celui qui savait garder sa langue du mal. Et
1: là, il salmista cantava già la felicità di chi sa guardare la sua lingua e le sue labbra dal parlare con frode.
0: En contemplant la gloire du Seigneur,
1: contemplando la gloria del Signore,
0: Esaïe lui-même a compris que ses lèvres étaient impures.
1: Esaïe stesso ha capito che le sue labbra erano impure.
0: Qu'il avait besoin d'être purifié.
1: Che aveva bisogno di essere purificato.
0: Chapitre 6 d'Esaïe.
1: Capitolo 6 di Isaia.
0: Seul l'œuvre de la croix peut purifier nos lèvres.
1: Solamente l'opera della croce può purificare le nostre labbra.
0: Pour être un modèle en parole.
1: Per essere un esempio nel parlare,
0: il faut d'abord savoir se taire.
1: Bisogna prima di tutto saper tacere.
0: Vous savez ce que dit le proverbe?
1: Voi sapete che cosa dice il proverbio?
0: Dans la multitude de paroles, la transgression ne manque pas.
1: Nella moltitudine delle parole non manca la trasgressione.
0: Quand on est devant Dieu,
1: quando siamo davanti a Dio.
0: Quand on contemple la croix,
1: quando si contempla la croce,
0: on ne se hâte pas d'exprimer une parole.
1: Non ci si affretta ad esprimere una parola.
0: Et l'on comprend l'exhortation de l'Ecclésiaste.
1: Ed allora si capisce l'esortazione dell'Ecclésiaste.
0: Au chapitre 5,
1: al capitolo 5,
0: les premiers versets,
1: i primi versetti.
0: Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient peu nombreuses.
1: Non esser precipitoso nel parlare ed il tuo cuore non s'affretti a proferir verbo davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra, le tue parole siano dunque poche.
0: Contempler Jésus sur la croix.
1: Contemplare Gesù sulla croce.
0: De celui que vous regardez pendu au bois,
1: da colui che voi contemplate appeso alla croce.
0: Ses ennemis même avaient dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme.
1: I suoi nemici stessi hanno dovuto dire, nessun uomo ha mai parlato come quest'uomo. Giovanni 7:46.
0: C'est lui que nous devons contempler.
1: È lui che noi dobbiamo contemplare.
0: Les paroles qu'il disait étaient esprit et vie.
1: Le parole che lui diceva erano spirito e vita.
0: Jean 6, verset 63.
1: Giovanni 6, versetto 63.
0: Elles avaient une puissance.
1: Quelle parole avevano una potenza.
0: C'était les paroles de Dieu.
1: Erano le parole di Dio.
0: Il disait ce qu'il avait entendu du Père.
1: Egli diceva quello che aveva sentito dire dal Padre.
0: Ses paroles étaient un modèle.
1: Le sue parole erano un esempio.
0: Écoutez-le dans son ministère.
1: Ascoltatelo nel suo ministerio.
0: Alors vous saurez comment parler aux âmes dans toutes les situations.
1: Allora voi saprete come parlare alle anime in tutte le situazioni.
0: Vous comprendrez ce que veut dire le proverbe.
1: Voi capirete che cosa vuol dire il proverbio. des pommes d'or incrustées d'argent. Voilà les paroles dites à propos.
3: Dei pomidoro ricoperti di argento. Ecco che cosa devono essere le vostre parole.
1: En contemplant Jésus.
3: Contemplando Gesù.
1: En l'écoutant.
3: Ascoltandolo.
1: Vous saurez ce qu'on peut dire à table.
3: Voi saprete che cosa dovete dire a tavola.
1: Les propos de table de Jésus-Christ.
3: I propositi di tavola di Gesù Cristo.
1: On parle souvent dans les milieux protestants des propos de table de Luther.
3: Si parla sovente negli ambienti protestanti delle conversazioni di tavola di Lutero.
1: Ce ne sont pas toujours ses propos que nous devons imiter.
3: E non sono sempre le sue conversazioni che noi dobbiamo imitare.
1: Même s'il fut un grand réformateur.
3: Anche se lui fu un gran riformatore.
1: Les propos de table de Jésus-Christ.
3: Le conversazioni di tavola del Signore Gesù Cristo.
1: Ils apportaient la vie.
3: Lui portava la vita.
1: Il y a eu des conversions au repas où Jésus était présent.
3: Ci sono state delle conversioni nei pasti quando Gesù era presente.
1: Écoutez-le.
3: Ascoltatelo.
1: Vous saurez ce que vous avez à dire à table.
3: Voi saprete che cosa dovete dire a tavola.
1: Ce que vous pouvez dire dans les rues.
3: Che cosa potete dire nelle strade.
1: À la ville ou à la campagne.
3: In città o in campagna.
1: Aux riches ou aux pauvres.
3: Ai ricchi ed ai poveri.
1: Aux simples ou aux intelligents.
3: Ai semplici e agli intelligenti.
1: Aux malades.
3: Ai malati.
1: Aux bien portants.
3: A quelli che stanno bene.
1: Aux pécheurs.
3: Ai peccatori.
1: Mais aussi à ceux qui se croient justes.
3: Ma anche a quelli che si credono giusti.
1: Les paroles de Jésus-Christ.
3: Le parole di Gesù Cristo.
1: C'était les paroles de Dieu.
3: Erano le parole di Dio.
1: En regardant vivre Jésus.
3: Guardando vivere Gesù.
1: Vous apprendrez tout d'abord la force du silence.
3: Voi imparerete innanzitutto la forza del silenzio.
1: La force du silence sur notre interlocuteur.
3: La forza del silenzio sul nostro interlocutore.
1: Ce n'est pas toujours nécessaire de répondre immédiatement.
3: Non è sempre necessario di rispondere immediatamente.
1: On peut rester dans le silence.
3: Si può rimanere in silenzio.
1: Comme Jésus devant les accusateurs de la femme adultère.
3: Come Gesù davanti agli accusatori della donna adultera.
1: Comme Jésus devant Pilate.
3: Come Gesù davanti a Pilato.
1: Devant le souverain sacrificateur.
3: Davanti al sommo sacerdote.
1: Il garde silence.
3: E gli serba il silenzio.
1: Quelle puissance dans ce silence.
3: Che potenza in quel silenzio.
1: Ses paroles, Jésus les entendait dans le silence.
3: Le sue parole, Gesù le sentiva nel silenzio.
1: Entendre dans le silence avant de parler.
3: Sentire nel silenzio prima di parlare.
1: C'est tout l'enseignement des proverbes.
3: Questo è tutto l'insegnamento dei proverbi.
1: La réflexion.
3: La riflessione.
1: Ne pas parler pour ne rien dire.
3: Non parlare per dir nulla.
1: Savoir attendre.
3: Saper attendere.
1: Savoir prier.
3: Saper pregare.
1: Que veux-tu que je réponde?
3: Che cosa vuoi tu che io risponda?
1: Voilà l'attitude du chrétien.
3: Ecco l'atteggiamento del cristiano.
1: En contemplant Jésus en croix.
3: Contemplando il Signore Gesù sulla croce.
1: Vous verrez celui que le monde a voulu faire taire.
3: Voi vedrete colui che il mondo ha voluto far tacere.
1: La voix que les hommes ne voulaient plus entendre.
3: La voce che gli uomini non volevano più ascoltare.
1: Ils n'ont pas voulu entendre la voix de Dieu sur la montagne.
3: Non hanno voluto ascoltare la voce di Dio sulla montagna.
1: Ils n'ont plus voulu entendre la voix de Dieu au milieu d'eux.
3: Non hanno più voluto ascoltare la voce di Dio in mezzo di loro.
1: La voix de la grâce.
3: La voce della grazia.
1: Ils ont voulu la faire taire à la croix.
3: Hanno voluto farla tacere alla croce.
1: Approchez-vous.
3: Avvicinatevi.
1: Vous entendrez alors les dernières paroles du crucifié.
3: Ed allora voi sentirete le ultime parole di colui che è stato crocifisso.
1: C'est cette parole du mourant du calvaire.
3: Queste sette parole del morente del calvario.
1: Ces paroles qui restent un modèle pour nous.
3: Quelle parole che restano un esempio per noi.
1: C'est cette parole qui achève de nous convaincre que jusque dans l'ignominie, Jésus était le plus beau des fils des hommes.
3: Quelle parole che fino all'ultimo finiscono per convincerti che Gesù
1: era il più bello d'infra gli uomini.
0: Celui dont le psalmiste dit la grâce était répandue sur ses lèvres.
1: Colui del quale il salmista dice che la grazia era sparsa sulle sue labbra.
0: Psalm 45, verset 3.
1: Salmo 45, versetto 3.
0: Quand il parle à Dieu de ses bourreaux.
1: Quando il Signore Gesù parla a Dio dei suoi aguzzini.
0: Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font.
1: Padre, perdona loro perché non sanno quel che si fanno.
0: Quand il voit sa mère et son disciple désolé.
1: Quando vede la sua madre e i suoi discepoli desolati.
0: Femme, voilà ton fils, voilà ta mère.
1: Donna, ecco il tuo figliuolo, ecco tua madre.
0: Quand il écoute la requête d'un brigand qui va mourir.
1: Quando ascolta la richiesta di uno dei ladroni che sta per morire.
0: En vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.
1: In verità, io ti dico che oggi tu sarai meco in paradiso.
0: Quand il expie nos péchés.
1: Quando egli sta espiando i nostri peccati.
0: Dans ces heures de ténèbres.
1: In quelle ore di tenebre.
0: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abbandonné?
1: Dio mio, perché mi hai tu abbandonato?
0: Quand sachant que tout est consommé.
1: Quando lui sapeva che tutto era finito.
0: Il pense encore aux écritures qui annonçaient son œuvre.
1: Pensa ancora alle scritture che annunziavano la sua opera.
0: Pour que cette écriture soit accomplie.
1: Perché questa scrittura sia compiuta.
0: Il dit.
1: E gli dice.
0: J'ai soif.
1: Ho sete.
0: Il a soif ce soir.
1: Egli ha sete questa sera.
0: Il a soif de vos vies.
1: Egli ha sete delle vostre vite.
0: Il a soif de vos cœurs.
1: Egli ha sete dei vostri cuori.
0: Et si même vos cœurs sont encore pleins de péchés.
1: E anche se i vostri cuori sono ancora pieni di peccato.
0: Plein d'amertume.
1: Ancora pieni di amarezza.
0: Il veut boire tout ce vinaigre.
1: Egli vuol bere tutto questo aceto.
0: Que vous soyez libérés.
1: Perché voi siate liberati.
0: Pour que vous connaissiez la joie.
1: Perché voi conosciate la gioia.
0: Puis pour montrer qu'il se donne lui-même.
1: E poi per mostrare che egli dà se stesso.
0: Il pousse un grand cri.
1: Egli innalza un gran grido.
0: Personne ne lui ôte la vie.
1: Nessuno gli toglie la vita.
0: Il la donne au moment où il veut.
1: Egli la dona nel momento in cui vuole.
0: E il dice, tutto è accompli.
1: E dice, tutto è compiuto.
0: Allora, per montrer sa dépendance absolue du Père.
1: E ad allora per mostrare la sua dipendenza assoluta dal Padre.
0: Il prononcerà sa septième parole.
1: Pronuncerà la sua settima parola.
0: Baissant la tête.
1: Abbassando il capo.
0: Il rend l'esprit en disant.
1: Egli rese lo spirito dicendo:
0: Père, entre tes mains je remets mon esprit.

0: Et il nous a laissé un modèle.
1: Et ci ha lasciato un esempio.
0: Le père a dit, écoutez-le.
1: Il padre ha detto, ascoltatelo.
0: Regarde et fais.
1: Guarda e fa.
0: Quand Job a vu Dieu,
1: quando Job ha veduto il Dio,
0: il s'est écrié,
1: si ha gridato,
0: j'ai parlé sans comprendre.
1: Ho parlato senza capire.
0: De merveilles qui me dépassent.
1: Delle meraviglie che mi sorpassano.
0: Que je ne conçois pas.
1: Che non riesco a concepire.
0: Écoute-moi.
1: Ascoltami.
0: Je parlerai.
1: Io parlerò.
0: Je t'interrogerai.
1: Io ti farò delle domande.
0: Et tu m'instruiras.
1: E tu insegnami.
0: Mon oreille avait entendu parler de toi.
1: Il mio orecchio aveva sentito parlare di te.
0: Mais maintenant mon œil t'a vu.
1: Ma ora l'occhio mio t'ha veduto.
0: Je me repens dans la poussière et dans la cendre.
1: Perciò mi ritratto e mi pento sulla polvere e sulla cenere.
0: Job avait beaucoup parlé.
1: Job aveva parlato molto.
0: Il avait trop parlé.
1: Aveva parlato troppo.
0: Alors il dit, je mets ma main sur la bouche.
1: E adesso dice, io metto la mano sulla mia bocca.
0: Jérémie a fait la même expérience.
1: Jérémie ha fatto la stessa esperienza.
0: Je me suis assis solitaire et silencieux.
1: Mi sono seduto solitario e silenzioso.
0: Chapitre 3 des Lamentations.
1: Capitolo 3 delle Lamentazioni.
0: Sommes-nous des modèles en parole?
1: Siamo noi degli esempi nel parlare?
0: Souvenons-nous de ce que Jésus a dit.
1: Ricordiamoci di ciò che Gesù
0: Matteo
1: ha detto.
0: Matteo 12, verset 35.
1: Matteo 12, 35.
0: Et de l'abondance du cœur que la bouche parle.
1: E dell'abbondanza del cuore che la bocca parla.
0: Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée.
1: Or io vi dico che d'ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio.
0: Car par tes paroles tu seras justifié.
1: Perché dalle tue parole sarai giustificato.
0: Et par tes paroles tu seras condamné.
1: E dalle tue parole sarai condannato.
0: Est-ce que cela ne nous suffit pas?
1: Tutto questo non ci è forse sufficiente?
0: Pour comprendre l'importance de ce message.
1: Per capire l'importanza di questo messaggio.
0: Sois un modèle en parole.
1: Sii un esempio nel parlare.
0: Écoutez pour terminer ce que Paul écrit aux Éphésiens.
1: Ascoltate per terminare quello che Paolo scrive agli Efesini.
0: Chapitre 5.
1: Capitolo 5.
0: À partir du verset 3.
1: Dal versetto 3.
0: Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impudicité, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient des saints.
1: Ma come si conviene dei santi, né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia sia neppur nominata fra voi.
0: Qu'on n'entende ni parole disonnête, ni propos insensés, ni plaisanterie, chose qui sont contraires à la bienséance.
1: Né disonestà, né buffonerie, né facezie scurrili, che sono cose sconvenienti.
0: C'est pas moi qui dis ces choses.
1: Non sono io che dico queste cose.
0: Qu'on entende plutôt des actions de grâce.
1: Ma piuttosto rendimento di grazie.
0: Ainsi les paroles vaines.
1: Così le parole vane.
0: Les paroles folles.
1: Le parole sciocche.
0: Les paroles indécentes.
1: Le parole indecenti.
0: Les plaisanteries.
1: Gli scherzi.
0: Les propos grossiers.
1: Le buffonerie.
0: Les vantries,
1: les vanterie,
0: les médisances,
1: la maldicenza,
0: les calomnies,
1: les calunnie,
0: mais aussi les murmures,
1: ma anche i mormorii,
0: les plaintes,
1: i lamenti.
0: Tout cela sont des péchés.
1: Tutte queste cose sono dei peccati.
0: Vous connaissez ce que Jude écrit.
1: Voi conoscete certamente quello che Giuda scrive.
0: C'est ma dernière citation.
1: È la mia ultima citazione.
0: Verset 16.
1: Versetto 16.
0: Parlant des

0: Parlando du temps de la fin,
1: parlando delle persone dei tempi della fine,
0: ce sont des gens qui murmurent,
1: costoro sono mormoratori,
0: qui se plaignent de leur sort,
1: querimoniosi,
0: qui marchent selon leur convoitise,
1: camminano secondo le loro concupiscenze,
0: qui ont à la bouche des paroles hautaines,
1: la loro bocca proferisce cose sopramodo gonfie,
0: qui admirent les personnes pour motif d'intérêt.
1: E circondano d'ammirazione le persone per motivi interessati.
0: Oui, les murmures.
1: Sì, i mormorii.
0: Sont des péchés.
1: Sono dei peccati.
0: Ça ne convient pas aux saints.
1: Delle cose che non si convengono ai santi.
0: Si la parole nous a convaincus ce soir.
1: Se la parola ci ha convinti questa sera.
0: Se nous a convaincus de péché.
1: Se ci ha convinti di peccato.
0: Si nous nous rendons compte que nous avons contristé le Saint-Esprit.
1: Se noi ci rendiamo conto di aver contristato lo Spirito Santo,
0: confessons nos fautes.
1: Confessiamo i nostri peccati.
0: Il est fidèle et juste.
1: Egli è fedele e giusto.
0: Pour nous pardonner nos péchés.
1: Per perdonare i nostri peccati.
0: Et nous purifier de toute iniquité.
1: E purificarci di ogni iniquità.
0: Seigneur, je te vois dans ta gloire.
1: Signore, io ti vedo nella tua gloria.
0: Je suis un homme aux lèvres impures.
1: Io sono un uomo dalle labbra impure.
0: Pardonne le péché de mes lèvres.
1: Perdona il peccato delle mie labbra.
0: Le sang de Jésus-Christ.
1: Il sangue di Gesù Cristo.
0: Nous purifie de tout péché.
1: Ci purifica da ogni peccato.
0: Alors nous pourrons être un modèle en parole.
1: Allora noi possiamo essere degli esempi nel parlare.
0: Amen.
1: Amen. Amen.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella è la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Dopo la conquista di Babilonia da parte dei Medi e Persiani, Dario il Medo cominciò a regnare sui territori dove risiedevano Daniele e gli altri deportati giudei. Dario suddivise il regno in 120 province, sulle quali stabilì altrettanti funzionari chiamati satrapi, che dovevano rendere conto del loro governo a tre ministri, uno dei quali era Daniele. Daniele si distingueva tra gli altri per le sue particolari doti di abilità, acume e lealtà verso il suo sovrano, ed era diventato il favorito di Dario, che progettava di affidargli il governo di tutto il regno. Gli altri principi e dignitari cominciarono ad essere gelosi di Daniele, di cui invidiavano la posizione di preminenza, perciò lo tenevano d'occhio spiandone le mosse per vedere di trovare in lui qualche fallo di cui poterlo accusare davanti al re. Ma cercavano invano, perché Daniele era fedele ai suoi doveri in ogni dettaglio. Questi principi studiarono allora un piano molto astuto per poter finalmente far del male a quello che consideravano un rivale e liberarsi definitivamente di lui. Essi sapevano che Daniele temeva e onorava il suo Dio con tutto il cuore e che non avrebbe per nulla al mondo trascurato di rivolgersi a lui in preghiera. Infatti era sua abitudine salire nella sua stanza tre volte al giorno e inginocchiarsi presso la finestra aperta che guardava in direzione di Gerusalemme. Di Gerusalemme rimanevano solo le rovine e il tempio era stato distrutto, tuttavia egli pregava tre volte al giorno con la faccia rivolta al luogo in cui un tempo sorgeva la casa dell'Eterno. I principi andarono dunque dal re e lo sollecitarono a pubblicare un decreto secondo il quale chiunque, entro lo spazio di 30 giorni, avesse rivolto qualche richiesta a qualsiasi dio o uomo che non fosse il re, sarebbe stato gettato nella fossa dei leoni. Al re, che ignorava il piano dei nemici di Daniele, non sembrò cattiva l'idea di fungere da dio, oltre che da sovrano, per una 30 giorni, perciò firmò tranquillamente il decreto. Ora, secondo la legge dei Medi e dei Persiani, un decreto una volta firmato e promulgato non poteva essere revocato nemmeno dal re. Ottenuto da Dario ciò che volevano, i principi andarono a spiare Daniele per avere la prova della sua disubbidienza alla nuova legge. Daniele era al corrente della pubblicazione del decreto, ma non per questo tralasciò di rivolgersi in preghiera all'Eterno. I suoi nemici lo videro e andarono subito ad accusarlo davanti al re. «O re», dissero, «non hai tu firmato un decreto per il quale chiunque entro lo spazio di 30 giorni farà qualche richiesta a qualsivoglia dio o uomo tranne che a te deve essere gettato nella fossa dei leoni?» «Sì», rispose il re, «così è stabilito, conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile». «Ebbene, questo Daniele, che è uno dei deportati di Giuda, non tiene in alcun conto né te né il decreto che tu hai firmato, perché prega il suo dio 3 volte al giorno». Troppo tardi il re si rese conto del tranello che avevano teso a Daniele. Dolentissimo cercò di guadagnare tempo e fece di tutto per salvarlo, ma al tramonto i principi vennero da lui reclamando che la legge venisse applicata. Allora Dario, suo malgrado, diede l'ordine di gettare Daniele nella fossa dei leoni. Ma prima di lasciarlo gli disse: «Il tuo Dio, che tu servi con perseveranza, sarà quello che ti libererà». Daniele fu gettato nella fossa, la cui imboccatura venne chiusa con una grossa pietra che il re stesso sigillò col proprio anello e con quello dei grandi del regno, affinché nulla fosse cambiato riguardo a Daniele. Quella notte Dario non dormì e non toccò cibo. All'alba si alzò in fretta e corse vicino alla fossa dei leoni. «Daniele, servo dell'Iddio vivente», chiamò con voce angosciata, «il tuo Dio, che servi con tanta fedeltà, ha potuto liberarti dai leoni?» E Daniele rispose e gli disse: «O re, possa tu vivere in perpetuo. Il mio Dio ha mandato il suo angelo, che ha chiuso la bocca dei leoni, ed essi non mi hanno fatto alcun male, perché io sono innocente davanti a lui e davanti a te. Pieno di gioia, il re diede immediatamente ordine che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa e che in luogo suo vi fossero gettati i suoi accusatori con le loro famiglie. Questi malvagi furono subito dilaniati dalle belve, mentre Daniele non aveva riportato neppure un graffio. In seguito Dario pubblicò un editto in tutti i territori del suo regno, nel quale diceva: «Questo è il decreto che io promulgo. In tutto il dominio del mio regno si tema e si tremi nel cospetto dell'Iddio di Daniele, perché egli è l'Iddio vivente che sussiste in eterno. Il suo regno non sarà mai distrutto e il suo dominio durerà sino alla fine. Egli libera, salva e opera segni e prodigi in cielo e in terra. Egli è colui che ha liberato Daniele dagli artigli dei leoni». Durante il periodo della cattività dei giudei in Babilonia, Dio operò molte cose stupefacenti e meravigliose. Questo aveva un duplice scopo: il popolo di Dio, a causa delle sue ripetute infedeltà, era divenuto preda di una nazione idolatra, e agli occhi dei pagani questa poteva sembrare una prova che gli idoli erano più forti dell'Iddio di Giuda. L'Eterno quindi, per amore del suo nome, doveva agire in maniera da dimostrare indiscutibilmente che egli è il vero Dio, e in effetti i sovrani babilonesi prima e quelli medi e persiani poi riconobbero la sua esistenza e la sua supremazia come Iddio dei cieli e della terra. Inoltre i giudei stessi, per mezzo di questi segni e prodigi, furono rafforzati nella loro fede e non caddero più nell'idolatria.

Durante i 70 anni della cattività dei giudei in Babilonia, Daniele occupò sempre posizioni di rilievo presso i regnanti del paese, prima presso Nebuchadnezzar durante l'impero babilonese, poi presso Dario e Ciro, quando predominarono i Medi e i Persiani. Daniele ebbe molte visioni, per mezzo delle quali il Signore gli fece vedere le cose che sarebbero avvenute dopo di lui. Alla fine dei 70 anni di cattività già profetizzati da Geremia, Daniele dedicò un tempo speciale di preghiera a Dio e gli chiese di mandare ad effetto la promessa che aveva fatto al suo popolo. Avvenne infatti che Ciro, non appena ottenuto l'impero, promulgò il seguente decreto in favore dei giudei: «L'Eterno, l'Iddio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra e mi ha comandato di edificargli una casa a Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque tra voi è del suo popolo, sia il suo Dio con lui e salga a Gerusalemme, ed edifichi la casa dell'Eterno, dell'Iddio di Israele. Perciò tutti coloro che rimangono ancora del popolo dell'Eterno, ovunque dimorino, siano assistiti dalla gente del luogo con argento, con oro, con doni in natura e bestiame, aggiungendovi offerte volontarie per la casa di Dio che è a Gerusalemme». Questo decreto del re Ciro è il meraviglioso adempimento di una delle profezie di Isaia. Infatti, prima ancora che Ciro nascesse e che la potenza dei Medi e dei Persiani si profilasse all'orizzonte, il profeta Isaia, ispirato dal Signore, aveva predetto che questo re avrebbe liberato il popolo di Dio dalla cattività. L'editto di Ciro fu pubblicato in tutto l'impero e ben presto quasi 50.000 giudei si radunarono per fare ritorno a Gerusalemme. In conformità al decreto reale furono provveduti di bestiame e di molti doni in argento, oro e altre cose. Lo stesso re Ciro prese tutti i vasi sacri che erano stati portati in Babilonia da Nebuchadnezzar e li restituì ai giudei perché li riportassero a Gerusalemme e li rimettessero nel tempio che sarebbe stato ricostruito. Fra i giudei che tornarono a Gerusalemme sembra vi fossero anche alcuni discendenti degli israeliti che si erano uniti a Giuda prima della dispersione delle tribù del nord. A capo della spedizione di esuli che faceva ritorno in patria si misero due uomini, Zorobabel, discendente di Davide, e Gesua, un sacerdote. Dopo un lungo viaggio non privo di difficoltà, il gruppo giunse a Gerusalemme, di cui rimanevano soltanto i ruderi lasciati da Nebuchadnezzar molti anni prima. Del tempio non esistevano che poche rovine, recanti ancora i segni dell'incendio che lo aveva distrutto. Oltre a questo pietoso stato di desolazione, di per sé demoralizzante, i rimpatriati trovarono i dintorni popolati di gente che li guardava con una certa ostilità e cominciarono a nutrire qualche timore. Per prima cosa riedificarono l'altare degli olocausti e vi offrirono dei sacrifici come era stato prescritto. Ripresero ad offrirli mattina e sera secondo la legge di Mosè. Dopo aver impiegato quasi un anno per sistemarsi alla meglio, assoldarono abili scalpellini e falegnami per ricostruire il tempio sotto la direzione di Gesua e di altri leviti. Quando furono gettate le fondamenta, il luogo risuonò di canti di lode e ringraziamento dell'Eterno, perché egli è buono, perché la sua benignità verso Israele dura in perpetuo. Erano canti di gioia che salutavano la riedificazione della casa del Signore, ma tra i presenti vi era qualcuno che piangeva. Erano i vecchi che ricordavano ancora il primo tempio che era stato distrutto alla caduta di Gerusalemme. Ad un certo punto i samaritani, che erano i discendenti dei coloni stabiliti dagli Assiri in Israele dopo la dispersione, si fecero avanti per aiutare nei lavori, dicendosi essi pure adoratori del vero Dio, mentre invece praticavano una religione mista che comprendeva l'adorazione di vari idoli. Naturalmente i giudei rifiutarono perché non volevano tornare a mescolarsi con gente idolatra. Questo irritò oltremodo i samaritani, che cominciarono una dura opposizione per fare arenare i lavori di ricostruzione della casa di Dio. Dapprima si diedero a scoraggiare e molestare il popolo di Giuda, poi comprarono la complicità di alcuni funzionari del re e per mezzo di intrighi alla corte persiana riuscirono a far sospendere i lavori, che furono ripresi solo alcuni anni più tardi.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

Qualcuno si è mai riferito a te come alla persona tal dei tali? Come se non si ricordasse del tuo nome e non gli importasse molto di ricordarsene? Dà fastidio pensare che qualcuno non possa o non voglia avere la cortesia di ricordarsi almeno il tuo nome, vero? Ma fatevi coraggio, signori e signore tal dei tali. Qualcuno vi ricorda e siete in buona compagnia. Considerate tutte quelle persone nella Bibbia il cui nome non viene menzionato. In Ebrei 11, dopo aver indicato il nome di 16 santi ben conosciuti, l'autore aggiunge di non avere tempo per raccontarci di Gedeone, Sansone, Samuele, Davide e il resto dei profeti. Poi continua a parlare degli altri, persone il cui nome non viene fatto, che avevano tanta fede quanto le altre celebrità del capitolo. L'autore dice infatti che il mondo non era degno di questo gruppo di come si chiamano. Conclude il capitolo dicendo che tutti questi tizi furono premiati per la loro fede. Poi, dopo aver redatto questo meraviglioso libro della Bibbia, lo scrittore trascura di firmarlo con il proprio nome. Ci sono altri personaggi anonimi, i quali rivestono un proprio ruolo. In Matteo 26, Gesù manda i suoi discepoli a fare i preparativi per la Pasqua. Dice: «Andate in città dal tale e ditegli, il maestro dice, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». «Scusa, signore, non abbiamo afferrato il suo nome. Chi è questo tale?» La storia non lo saprà mai. Infatti, egli nell'originale greco è indicato come il signor tal dei tali. Non dimentichiamo poi gli anonimi che fornirono a Gesù l'asino per fare il suo ingresso trionfale a Gerusalemme, ed anche la persona senza nome che offrì a Gesù e ai suoi discepoli riposo e conforto nel proprio giardino, un tranquillo posto chiamato Getsemani. Forse sei tentato di sentirti nessuno nel regno di Dio. Hai pochi talenti, stai ancora cercando il tuo dono spirituale, le persone spesso ti scambiano per qualcun altro e sei quasi convinto che non ti farai mai un nome, mai, da nessuna parte. Fatti coraggio, amico, persino se il tuo nome non viene pronunciato da molti, Dio certamente si ricorda chi sei. Non soltanto egli conosce il tuo nome per esteso, ma anche il numero esatto dei capelli che hai sulla testa. Conosce il tuo cuore, le tue preoccupazioni, i tuoi sogni e i tuoi desideri più segreti. Come egli disse ad Israele, io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani. Inoltre, non c'è nessun tale o come si chiama scritto nel libro della vita dell'agnello. C'è scritto il tuo nome, un nome molto conosciuto in cielo e molto amato.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Allora, ho preso i calendari, diversi hanno chiesto la storia del eunuco. Ah, siamo inguaiati già prima di partire. Eunuco. Va bene, Carlo? Ecco. Questo uomo africano, il primo africano convertito al Signore. Vediamo la storia, come il Signore ha portato alla salvezza. Una storia molto interessante, bellissimo. Versetto 26, quindi abbiamo già visto Filippo, suo compagno Stefano è stato ucciso. Questi due diaconi, questi due servi, all'inizio erano chiamati solo di servire i tavoli, fare delle compiti semplici, vi ho detto già, anche nel movimento Calvary Chapel noi cerchiamo questo. E Chuck Smith, tutti noi pastori insegni sempre, dovete essere servi, un ministro è proprio quello, deve ministrare, deve servire. Il più grande fra di voi sarà il più grande servo. E il modo per salire nel regno di Dio è scendere più basso. E abbiamo visto come Filippo e Stefano erano fedeli nel servire le tavole e fare quello che Dio gli ha dato da fare, e quindi Dio gli ha dato ancora più cose da fare. Cose meravigliose, gli ha fatto vedere veramente la sua gloria. Abbiamo visto in Stefano, purtroppo ha avuto un ministero molto breve, poverino, è stato lapidato, non di meno dai amici dell'Apostolo Paolo. E io credo fermamente che la testimonianza di Stefano, quando lui era lapidato e lui ha detto, Padre, non metti questo peccato su di loro, che forte testimonianza, ti stanno ammazzando, e tu dici, Signore, perdonali, perdonali. Proprio come Gesù, proprio il carattere di Cristo che veniva fuori nella vita di Stefano. E anche Filippo, vediamo che il Signore, lui era fedele in quel servire i tavoli, aiutare le vedove, servire le mense lì nella chiesa primitiva, e quindi il Signore ha dato un grande ministero come evangelista, anche pastore. Prima in Samaria, il Signore ha usato Filippo per portare un grande risveglio. È scritto che tutta la Samaria ha ricevuto la parola attraverso di lui. E non sappiamo un numero esatto, ma io direi centinaia, migliaia di persone si sono convertite al Signore attraverso di lui. Grandi miracoli, potenti opere. E quindi, dalla Samaria, il Signore ha un altro compito. Prima il Signore ha portato in Samaria per evangelizzare tutta quella zona. E in versetto 26, ora l'angelo del Signore parlò a Filippo dicendo, alzati e va verso il mezzogiorno. Non in bassa Italia. Sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza, essa è deserta. E quindi Gaza, noi sentiamo quasi ogni giorno nelle telegiornali, la striscia di Gaza, ma questa striscia di Gaza. Gaza era la casa dei Filistei e ancora è la casa dei Filistei, sempre i nemici di Israele in perpetuo. Quanti di voi credete che il Signore usa ancora gli angeli a parlare ai suoi credenti? Io ci credo, se è qui e anche oggi, perché no? Infatti stava, mi ricordo, forse stavo parlando con Mark, e ho raccontato una volta che io stavo guidando un camion in America, io credo che un angelo ha fermato il camion, io stavo per fare un grosso incidente, e all'improvviso il camion si era tipo bloccato, fermato. E poi in India anche una volta ho visto un angelo, voi potete anche non credermi, ma una volta il Signore mi ha mandato di notte un in sogno, un messaggero suo che io stavo pregando, digiunando riguardo un fatto della mia vita e ho avuto una visione di notte, è venuto questo giovane, non avevo gli ali, questo angelo, però sono convinto 100% che era un angelo di Dio. E in questo sogno ero in un bosco e veniva questo ragazzo molto bello, molto giovane, e lui aveva proprio della TV, aveva una tunica bianca. E quando veniva verso di me in questo bosco, io sapevo che era un messaggero da Dio, sapevo che era un... E lui mi ha dato un messaggio, lui ha detto: l'Eterno ti dice questo. E proprio una direzione, io stavo pregando, era riguardo a Silvana, mia moglie, perché confesso, in India ho preso una cotta per un'altra ragazza mentre che ancora era con lei, e quindi stavo pregando il Signore su questo discorso, anche digiunando, e il Signore mi ha mandato un messaggero e ha detto: questo non è la persona per te. Non ha detto Silvana, ma ha detto che è quella che ti sta aspettando in un altro paese. Io sapevo subito chi era. E quindi io credo che anche oggi il Signore potrebbe mandarvi dei angeli, perché no? Noi non siamo diversi da queste persone, Filippo, tutti gli apostoli erano uomini come noi, donne. E ci sono due estremi purtroppo nella Chiesa, alcuni che vedono angeli e visioni dappertutto, e profezio, parola del Signore, destra e sinistra, angeli, visioni, eccetera eccetera, e poi ci sono quei altri dall'altro estremo, dice: no, Dio non fa più niente. Noi sempre giudichiamo ogni cosa, un messaggio di un angelo o una profezia o una visione, sempre secondo la parola di Dio. Se non inquadri con la parola di Dio, non è da Dio. E non so se voi avete mai visto questo programma Angeli, qualcuno? Io l'ho visto una volta solo per vedere che cos'era, e un sacco di fesserie veramente, perché non porta gloria a Gesù Cristo, e quindi io non credo che è da Dio queste cose. Infatti ho visto una volta e mi ha bastato una volta. Adesso c'è miracoli che non ho neanche perso 5 minuti a guardare quello, perché già delle pubblicità che fanno c'è Padre Pio e tutto il resto. Siete contenti che adesso Padre Pio sarà un santo? Noi siamo i santi. Amen. Io penso che Padre Pio era un endemoniato, sinceramente. E anche lui, se qualcuno ha visto il film sulla sua vita, qualcuno ha visto? Lui aveva questi, lui diceva, attacco dei demoni nella sua cella lì, e lui credeva essere posseduto, aveva ragione, doveva continuare a credere. Infatti anche gli altri credevano che lui era posseduto e avevano ragione. E adesso hanno fatto sangue, comunque. Non ci interessa in questo. Ma Dio ha mandato un angelo. E Dio ancora manda gli angeli. E manda visione e opera in modo soprannaturale. Noi non dobbiamo diventare né persone che corrono indietro ogni pazzia, ma né persone scettici che dubitiamo di tutto. C'è il pericolo. E anche io, in questo ministero della tenda, devo confessare che sono diventato un po' scettico, perché ho visto tante di quelle cose. Ho visto tutti, di tutti i colori, fratelli, nel mondo della Chiesa. E quindi sono anche diventato un po' scettico, invece io credo in questi ultimi anni il Signore mi sta riportando in mezzo, diciamo. Non essere né scettico, ma né credulone. Ci sono tanti credoloni, fratelli, anche nelle Chiese evangeliche. Io non credo nella nostra Chiesa. Erano le chiese che non hanno un buon fondamento nella parola di Dio, sono piene di credulone. Arriva il tizio dall'America, bla bla, tira fuori rivelazione, visione, eccetera, eccetera, cose che proprio contro la parola di Dio, e la gente corre indietro. Ma come correte indietro? È chiaramente contro quello che Dio ha insegnato nella sua parola, non è da Dio. Eppure succede. Quindi questo angelo è venuto da Filippo, ha dato un ordine, alzati e vai verso mezzogiorno. Vediamo anche qui che l'angelo non ha portato il messaggio del Vangelo al eunuco etiope. Lui ha detto all'uomo di farlo, anche nella visione che Pietro ha avuto. L'angelo ha detto: tu vai in casa di Cornelio, l'italiano. Vai nella casa dell'italiano perché la pasta è buona. No, lui ha detto: vai lì e proclama a lui le parole di vita eterna. Annuncia il Vangelo in quella casa. Quindi a noi, fratelli, tocca il compito di predicare il Vangelo. E ben detto il pastore Abramo, non è compito solo mio. Amen. È compito vostro. Voi dovete evangelizzare. Non perché io vi costringo, ma l'amore di Dio ci costringe. Dovrebbero costringerci a parlare, non tacere, a parlare e dire: guarda, c'è un Dio che ti ama, c'è un Dio che ha dato suo figlio per te. E quindi tocca ognuno di noi. Ognuno di noi dovremo fare discepoli, come ha anche detto Marco l'altro giorno. Dovremo pregare: Signore, questo anno voglio vedere un'anima che si converte a te. Voi credete che il Signore potrebbe fare questo nella vostra vita? Io ci credo. È poco. Anche uno potrebbe dire: solo un'anima. Ma cominciamo con uno. Amen. Preghiamo tutti noi. Ogni giorno, ogni settimana: Signore, usami per portare un'anima a te. In questo anno. Solo un'anima. E poi aiutami di discepolarlo, di essere suo buddy, suo compagno o compagna, e di aiutarlo in questo cammino verso il paradiso. E quindi l'angelo ha dato l'ordine di andare in un altro posto, di lasciare la Samaria, andare sulla strada che scende da Gerusalemme a Gaza. E l'angelo disse: è deserto, è un posto desolato, un posto sterile. Voi sapete il deserto che cos'è? È asciutto, non cresce niente. Invece Gerusalemme si trova un po' nelle montagne, nelle colle, è più verde là. Quindi Dio è anche in Samaria. Quindi Dio a volte potrebbe chiamarci da un posto di abbondanza, di risveglio, andare in un deserto, un posto arido, un posto difficile, come il Veneto. Io ero in California prima di venire qua, e io lavoravo per una chiesa, immaginate, fratelli, di 25.000 membri, la popolazione di Montebelluna, questa comunità. Per voi è strano di immaginare, ma in questa comunità ogni domenica fanno 3 culti la domenica mattina. Il primo culto mi sembra inizia alle 7:30. Quindi pensate un po', ogni culto 6.000 adulti vanno in questo santuario per adorare il Signore e ascoltare la parola di Dio insieme. E io lavoravo lì, io lavoravo nel Disneyland cristiano. Era meraviglioso. Tutti i miei colleghi di lavoro erano fratelli. Immaginate, io facevo falegname, come ho fatto anche qui, però immaginate, magari uno si fa male e dice: fratelli, pregate per me. E tutti si mettono in mano, impongono le mani: Signore, guarisci. E qui nel Veneto, altro che imporre le mani, imporre, c'è da imporre qualche bastone di legno. Comunque, forse un giorno, fratelli, preghiamo, amen, che avremo le fabbriche cristiane, che avremo già alla sì casa è quasi una ditta mezzo convertita. Amen. No, niente, tutti quelli di sì casa non dicono amen, preghiamo per loro. E un bel mattino alle 7, non era un angelo che mi ha chiamato, era Frank Ippolito. Alle 7 di mattina mi ha svegliato. Craig, non so se ti ricordi di me, io sono Frank Ippolito e c'è un piccolo gruppo in Italia, abbiamo cominciato un studio biblico e abbiamo saputo che tu vuoi venire qui e noi, il fratello che sta portando avanti, non puoi rimanere, quindi abbiamo pregato, noi sentiamo che tu sei l'uomo, che tu devi andare lì. E io ho detto, ma bene, ci sono tante cose che Dio dovrebbe fare prima che posso andare. E poi ho detto, ma dov'è questo posto? E lui ha detto, nel Veneto. E io ho detto, mamma mia, un luogo deserto. Un luogo dove non c'è niente. Infatti a Montebelluna non c'era una chiesa prima. E anche Filippo, il Signore, lui era un risveglio. A Samaria, sai, centinaia e migliaia di persone si sono convertiti, battezzati nello Spirito Santo, miracoli, persone liberate dai demoni. Un grande ministero. Lui poteva piantarsi lì a fare una mega chiesa e essere il pastore della comunità lì in Samaria. Ma Dio ha detto, no, tu vai in un luogo deserto, sterile. Un luogo dove non c'è niente, non c'è un ministero, non ci sono tante persone. E Dio non ha neanche detto, questo è anche interessante, Dio non ha detto c'è un uomo che tu devi evangelizzare. E una cosa è quando stavo studiando questi passi, noi vediamo che la volontà di Dio viene svelato passo a passo a Filippo. Quanti di noi vorremmo che Dio magari ci fa vedere tutto davanti? No? Quante volte ho avuto fratelli che vengono da me e magari mi dicono, se io sapessi la volontà di Dio, prega per me che posso capire la volontà di Dio per la mia vita. E quanti di noi abbiamo mai pensato questo, pregato questo? Avete mai pregato questo? Io tante volte, Signore, voglio conoscere la tua volontà per la mia vita. E anche qui vediamo che il Signore ha rivelato solo un passo alla volta. In versetto 26 ha detto, va lì, vai a questa strada fra Gerusalemme e Gaza. E in versetto 29 lo Spirito disse a Filippo, accosti, raggiungi quel carro. E poi in versetto 39, verso la fine di questa storia, dopo il battesimo dell'Etiope, lo Spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più, ma proseguì per il suo cammino pieno di gioia. E io penso che c'è un principio molto importante in questa storia, che anche noi, tante volte noi vogliamo tutto il piano di Dio per il prossimo 5-10 anni davanti, non è così. Noi vogliamo avere sempre tutto in controllo, noi esseri umani siamo fanatici di avere tutto sempre sotto controllo. Ma qui Dio ha detto, tu vai lì intanto, tu vai lì e poi... Nell'obbedienza di Filippo poi il resto viene svelato. E tante volte noi siamo in confusione perché non vogliamo fare quel primo passo. E stavo un po' meditando oggi pomeriggio su questo. Cioè se Filippo non si sarebbe, ho detto giusto Carlo, non se fosse obbediente nel fare quel primo passo, no? Stanno ridendo? Non si sarebbe. Se non si fosse stato ubbidiente. Vedi che non solo possiamo imparare la Bibbia, ma anche Mark può imparare l'italiano. Ok. Se lui non fosse stato ubbidiente... Perché Dio non ha detto tu andrai in questo posto a evangelizzare, vedrai che si converterà questo uomo, vedrai la mia gloria, lo battezzerai, lui andrà in Africa a evangelizzare tutta la sua zona. Ha detto tu vai in quella strada. Ma signore, che devo andare lì a tagliare qualche cactus? Lui poteva anche litigare con Dio, ma signore, qui io sono nel risveglio, pieno risveglio. Centinaia di persone si stanno convertendo e tu vuoi mandarmi in qualche strada in mezzo al deserto? Ma Filippo non ha messo mai in questione l'ordine di Dio e lui è andato. Anche se poteva essere contro la sua logica, quello che sembrava più giusto, lui era andato lì in quella strada desertica. E se lui non fosse stato ubbidiente di fare quel passo, io non credo che in versetto 39 lui si sarebbe stato rapito dallo Spirito. Siete d'accordo? E anche nella nostra vita, tante volte noi, ma perché Signore non stai facendo tutte quelle cose? Forse il Signore sta aspettando che noi facciamo quel primo passo che lui ci ha già detto. Poi quando faremo quel passo, poi un altro passo sarà svelato, perché ho visto anche nella mia vita la volontà di Dio è così. E Dio non fa per cattiveria ma per misericordia, perché se Dio mi avrebbe rivelato tutto quello che devo attraversare, sarei troppo spaventato. E quindi il Signore dice, tu non sei pronto per conoscere tutto il piano. Però basta che tu conosci il prossimo passo. Fai questo, intanto. E poi, quando tu farai quel passo di ubbidienza, io ti guiderò nelle altre cose. Vediamo che anche lui era ubbidiente a andare in questa strada. E egli si alzò, si mise in cammino, ed ecco un uomo etiope, eunuco, un alto funzionario di Candice, regina dei Etiopi. Sovrintendente di tutti i suoi tesori, quindi potevo dare buone offerte alla Chiesa, che era venuto a Gerusalemme per adorare, quindi era un uomo che stava cercando. Ed egli se ne stava ritornando e seduto sul carro leggeva il profeta Isaia. Anche questo è bello, che Dio aveva già preparato questa persona. Lui era andato a, secondo me lui era andato a Gerusalemme per adorare e è rimasto deluso. È rimasto deluso perché questo Dio si era appena pochi tempo prima era ucciso. Se andava prima poteva conoscere Gesù, ma non è andato. Forse la religione, lui era in ricerca e quindi leggeva la parola di Dio. E lo Spirito disse a Filippo, accostati e raggiungi quel carro. Quindi Filippo era lì su quella strada, faceva autostop, e lo Spirito forse chiedeva, ma Signore, ecco, sono qua sulla strada, in mezzo al deserto, non c'è nessuno. Però poi viene questo carro e lo Spirito disse, Filippo, va, raggiungiti a questo carro. Filippo, e anche questo è bello, Filippo gli corse vicino. Quindi Filippo era zelante, lui era un uomo impazzito per Gesù. Correva, aspetta, devo dirti qualcosa, devo raccontarti le buone notizie. E perciò io credo che il Signore usa tante volte i neoconvertiti per portare tante altre anime nel Signore, perché sono zelanti, magari non conoscono tanta Bibbia, eccetera, eccetera. Non hanno quella religiosità, ma sono innamorati col Signore, e quindi corrono a destra e a sinistra, sai, il Messia, ho conosciuto il Messia, vieni a conoscerlo anche te. E quindi Filippo ha corso vicino e sentendo che leggeva il profeta Isaia, gli disse, comprendi ciò che leggi? Quello disse, e come potrei se nessuno mi fa da guida? Poi pregò Filippo di salire e di sedersi accanto a lui. Quindi era un'anima affamato, assetato, pronto. E io penso che anche noi dobbiamo pregare, perché a Monte Belluna ci sono anime assetate, sono affamati per la parola di Dio. Io con Enzo e Mercy qualche anno fa siamo andati alla riunione dei carismatici qui sotto il Duomo. E lì radunano circa 40-50 di persone, questo gruppo cattolico. come ha parlato anche fratello Wiles, anche se non hanno una pochissima conoscenza biblica, purtroppo, e quindi non hanno tanto un buon fondamento nella parola, e perciò sono un po' fuori nelle loro dottrine e credi, però sono affamati per il Signore, anche loro stanno cercando il Signore. E alcuni di loro io credo che sono nati di nuovo. Io sto pregando che il Signore ci dia una porta aperta per tirarli fuori, perché sono anime come questo uomo, affamati, vogliono conoscere il Signore di più. Purtroppo non gli viene insegnata la parola di Dio, quindi è difficile fare progressi, di uscire un po' dall'idolatria di Maria, eccetera, eccetera. Ma qui a Montebelluna, a Val d'Obbiarene, a Conignano, a Castelfranco, ci sono persone affamati. Magari stanno pregando anche questa sera, forse stanno leggendo la loro Bibbia cattolica e stanno chiedendo, Signore, rivela te stesso a me, voglio conoscerti. Quindi preghiamo, Signore, portami a quelle anime che sono affamati per te. E questo uomo era così, lui ha pregato, ti prego, sali qui con me e spiegami la parola di Dio. Quindi che opportunità. Filippo è salito nel carro in versetto 32, ora il passo della scrittura che egli leggeva era questo: egli è stato condotto al macello come una pecora e come un agnello è muto davanti a chi lo tosa, così egli non ha aperto la sua bocca. Nella sua umiliazione gli fu negata ogni giustizia. A chi potrà descrivere la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? E l'eunuco rivolto a Filippo disse, ti prego, di chi dice questo il profeta? Lo dice di se stesso o di un altro? Quindi questo etiope non aveva nessuna conoscenza biblica o pochissimo, e Filippo in versetto 35 prese la parola e cominciando da questa scrittura gli annunziò Gesù. Mi piace un sacco questo versetto. Questa è quella che noi dobbiamo annunziare, Gesù. Non la Chiesa Cristiana Evangelica di Montebelluna, non Calvary Chapel, Gesù. Gesù. Lo Spirito Santo ungerà sempre il messaggio che innalza Gesù Cristo e nessun altro. Nelle chiese purtroppo vediamo anche tanti uomini che vengono innalzati, ma lo Spirito vuole che viene innalzato Gesù, che viene predicato Gesù. E quindi voi sapete che non c'era il Nuovo Testamento a questo tempo? Sapete questo? Giusto? Non c'era il Nuovo Testamento, quindi lui dalle scritture, cominciando da questa scrittura, lui ha predicato Gesù dal Vecchio Testamento. Perché il Vecchio Testamento parla di Gesù. E l'altro giorno, quando Mark stava spiegando il metodo induttivo, abbiamo cominciato di studiare Giovanni capitolo 1, e Mark ha chiesto a tutti qual è il tema di questo primo capitolo. Alcuni hanno detto una cosa, e Mark ha detto che il tema in pratica è Gesù. E questo è vero. Però il tema di tutta la Bibbia è Gesù. Da Genesi fino a Apocalisse, Gesù è il tema. E anche nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 39, possiamo anche guardare lì un secondo. I farisei cercavano, i giudei cercavano di intrappolare Gesù. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 39. Voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna. Ed essi sono quelle che testimoniano di me. Ma voi non volete venire a me per avere la vita. Io non prendo gloria dai uomini. Ma io vi conosco che non avete l'amore di Dio in voi. E quindi qui Gesù, anche quando c'era Gesù, non c'era il Nuovo Testamento ancora, e lui ha detto che il Vecchio Testamento testimonia di me, tutto il Vecchio Testamento. E anche nel Vangelo di Luca, capitolo 24, versetto 27, questa è la storia quando Gesù era sulla via di Emmaus con i due discepoli. Quindi loro hanno raccontato a Gesù il fatto che il Messia era morto, eccetera, eccetera. E Gesù ha detto allora in versetto 26, non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutta la scrittura le cose che lo riguardavano. Quindi lo riguardavano e Gesù, riguardavano a lui. Da Mosè, dove è Mosè nel Vecchio Testamento? I primi cinque libri. I profeti dove sono? I profeti sono alla fine. Quindi, in pratica, è tutto il Nuovo Testamento. E abbiamo visto tanti esempi, Giuseppe e altri, che erano tutti predicazioni di Gesù. Erano figure di Gesù, erano predicazioni di Gesù. E purtroppo qui a Montebelluna non abbiamo molti ebrei. Ho incontrato una volta uno che lavora in comune con la moglie di Paolo. Gesù Cristo, anche noi siamo chiamati di annunciare solo Lui. E mentre proseguivano, versetto 36, il loro cammino giunsero a un luogo con dell'acqua e l'eunuco disse, ecco dell'acqua, cosa mi impedisce di essere battezzato? E Filippo disse, se tu credi con tutto il cuore, lo puoi. Ed egli rispose dicendo, io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio. Allora comandò al carro di fermarsi ed ambidue, Filippo e l'eunuco, discesero nell'acqua ed egli lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua lo spirito del Signore rapì Filippo e l'eunuco non lo vide più, ma proseguì per il suo cammino pieno di gioia. Quindi Filippo aveva un ministero di gioia. Anche in Samaria è scritto che dopo la sua predicazione la città era piena di gioia. E anche questo Etiope era pieno di gioia perché ha conosciuto il Cristo. Se noi predichiamo il Cristo, la gente conoscerà il Cristo. E vediamo, non c'era tanta religiosità nel battesimo di questo uomo. Io credo, presumo che Filippo annunciando Cristo, annunciando anche un po' riguardo il battesimo, perché ovviamente questo uomo sapeva un po' del battesimo, e lui ha detto, che cosa mi impedisce? Io amo il Signore, io ci credo. E Filippo semplicemente ha detto, se tu credi con tutto il tuo cuore che Gesù Cristo è il figlio di Dio, tu puoi. È semplicissimo, non deve mettere chissà che cosa. Vedete, nella religione, tante religioni cristiane, non solo quello cattolico ma anche protestante, c'è tanta cerimonia, vestiti, oro e questo, e tempi, eccetera, eccetera. Se tu non ti battezzi in quel tempio, allora non è valido. Ma qui c'era un pozzango, non so, un laghetto lì nel deserto. Filippo non era un pastore, non era un apostolo, non aveva una chiesa, era un Dio.

pastori che un po' credono che aspetta solo loro di fare questo, ma nella Bibbia vediamo che... Infatti io non sono stato battezzato di un pastore, sono stato battezzato di un fratello in Cristo, che era più maturo di me, e... perché la chiesa mi dicevano tu devi aspettare. Io abitavo nell'isola di Hawaii, e la chiesa dove frequentava, sono andato, ho chiesto di battezzarmi, ho detto no, ma tu devi frequentare un po' più la chiesa, e poi dobbiamo, sì, non mi ha detto proprio in faccia, però ho capito che dobbiamo vedere veramente che razza sei, dobbiamo capire, e anche in tante chiese è così. Ma io ero come questo uomo, io ho detto, ma io voglio farlo adesso, il Signore ha detto di battezzarsi, e io voglio farlo, voglio obbedire la parola di Dio. E quindi l'unica cosa che ci vuole è di credere che Gesù Cristo è il figlio di Dio e basta. E poi andiamo al Piave, andiamo al lago del Mustad e li mettiamo sotto. E anche qui vediamo in versetto 38 e 39 che il battesimo è per immersione, perché loro sono entrati nell'acqua e sono usciti dall'acqua. Il schizzo non basta, dobbiamo essere sepoliti. E anche in Colossesi capitolo 2 vediamo un secondo, quelli che sono stati battezzati quest'estate hanno già visto tutti questi versetti. In Colossesi 2 versetto 11, no, iniziamo in versetto 9, qui l'apostolo Paolo sta parlando di Gesù: poiché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità. E voi avete ricevuto la pienezza in Lui, essendo Egli il capo di ogni principato e potestà, nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, mediante lo spogliamento del corpo dei peccati della carne, essendo stati sepolti con Lui nel battesimo. E quindi chiaramente qui, anche qui, il battesimo biblico è per sepoltura. In lui siete anche stati insieme risuscitati, quindi questa è la parte bella, mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. E con lui Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della carne, perdonandovi tutti i peccati. Egli ha annientato il documento fatto di ordinamento che era contro di noi e che ci era nemico, e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. E quindi in Cristo Gesù noi siamo perdonati, puliti, siamo perfetti nei occhi di Dio per quello che Gesù Cristo ha fatto. Tutto quello che era scritto contro ciascuno di voi, Gesù l'ha fatto inchiodare in croce nel suo corpo. E voi dovete credere, dobbiamo credere. E quindi in versetto 39, questo tornando per finire, questo eunuco di Etiopia ha fatto la scuola biblica molto breve. La scuola biblica di un'ora forse. Infatti potrebbe sembrare un po' strano, non c'era un follow up, si dice in inglese, quando uno si converte al Signore, in inglese dice follow up, il proseguire poi il cammino, insegnargli le cose basilari. Noi crediamo in questo, il discepolare, come ha detto Mark, però in queste istanze Dio non ha visto necessario. Infatti lo Spirito ha rapito Filippo, come un giorno anche noi saremo rapiti per unirci col Signore. Ha detto che okay, Filippo, sei stato fedele in questo compito, tu hai ubbidito alla mia chiamata, io ti ho chiamato nel deserto e adesso ti faccio volare. Immaginate che io sto qui a parlare con voi e fum, lo spirito mi prende.

0: Mi porti in Africa. E questo è quello che è accaduto. Questo rapire. Una cosa è stato trasportato come Star Trek. Captain Kirk dice, Scotty, beam me up. Come si dice beam me up? Nel Star Trek, quando c'era Captain Kirk sulla pianeta, e dicevo, Scotty, sai quel scozzese? Beam me up. Come dicevo in italiano? Trasportarmi. Ah, teletrasportore. Un po' noioso in italiano. Beam me up è più... Comunque. Gesù, beam me up. Trasportarmi. Un giorno noi saremo trasportati. E Filippo è stato fedele in quel piccolo compito. Lui non sapeva che cosa lo aspettava nel deserto. Ma lui è stato ubbidiente. E quindi Dio l'ha fatto vedere la sua gloria, l'ha fatto vedere convertire questo uomo di Etiopia, che secondo la tradizione della Chiesa, se noi leggiamo la storia, questo non è scritto nella Bibbia, ma secondo la tradizione, questo uomo, che era un alto funzionario, come abbiamo visto, di questo paese che era il Basso Egitto e Sudan, quello che noi conosciamo adesso, quindi africani, secondo la tradizione della Chiesa, lui ha fondato la Chiesa Coptica, che esiste ancora. Ci sono ancora una Chiesa molto antica. Infatti, una delle prime lingue di essere tradotto la Bibbia dell'originale era proprio nella loro lingua, nel Coptico. Erano loro ad avere il Vangelo molto prima degli europei. E la tradizione della Chiesa è che Dio ha usato questo uomo per un grande risveglio lì, per convertire tutta quella parte dell'Africa. E quindi, se è vero, c'è Dio, questo piccolo appuntamento divino, Dio ha usato per fare un potente opera, e noi non potremo mai sapere. Dio potrebbe usarci per portare un'anima a se stesso, che potrebbe portare un risveglio in tutta l'Italia. Amen. Voi credete questo? Io ho sentito la testimonianza di un pastore inglese, non mi ricordo il suo nome, però era un uomo molto usato da Dio, era un pastore di una chiesa molto grande, e attraverso la sua vita ha visto centinaia e migliaia di persone convertire a Cristo. Questo uomo, durante la prima guerra mondiale, lui era un soldato in Francia, dove combattevano contro i tedeschi, e quando è andato a casa per le vacanze a fare una visita lì a Londra, un giorno lui era nel centro di Londra e lui sentiva una piccola banda musicale. Erano un gruppo dell'esercito di salvezza che suonavano lì sul marciapiedi. Come lui ha visto gli orrori della guerra, la gente morta, amici morti, quindi lui un po' chiedeva dell'eternità, aveva queste domande dentro di sé, però si vergognava di avvicinarsi troppo. Quindi questo uomo si era messo indietro un angolo, in modo che nessuno poteva vedere che lui stava ascoltando questa gente. E una piccola ragazza di 14 anni si è messo davanti e lei ha raccontato la sua testimonianza. Attraverso la testimonianza di questa ragazza, lui poi è tornato lì, non so, nella caserma, e proprio queste parole da questa piccola ragazzina proprio martellavano nel suo testo, nel suo cuore. Lui lì nella caserma si è messo in ginocchio e si è piegato al Signore, si è convertito a Gesù. E lui dopo anni ha raccontato la sua testimonianza, come lui ha conosciuto il Signore, e lui disse, quella piccola ragazzina io non ho visto più, lei non sa che era la sua testimonianza che mi ha portato alla salvezza. E noi non sappiamo mai, fratelli, non sappiamo mai come Dio potrebbe usare la nostra vita, una piccola parola, un piccolo trattato, un calendario. No, per carità. Ma noi non sappiamo mai. Anche io una volta ero in Las Vegas. Voi avete visto Las Vegas nella televisione. Era lì in mezzo Las Vegas Strip, il corso di Las Vegas, avete visto nei film. E lì, devo dirvi, la gente sono duri. Perché, sai, loro tutti vanno a Las Vegas non per adorare il Signore, posso dirvi. Vanno lì per peccare, solo per peccare. Per giocare d'azzardo, andare a vedere i spogliarelli, i showgirl, i comici, i cantanti, a bere, a fare. Las Vegas è proprio il Sodoma dell'America, loro vanno solo lì per peccare e quindi sono duri. Poi la maggior parte dei casino sono, i padroni sono la mafia americana e quindi ci sono i gorille alle porte che ti minacciano di non stare lì sul marciapiede a evangelizzare. E mi ricordo che ero lì tutto il giorno, eravamo dei duri in questo gruppo lì in America, perché noi venivamo mandato dalla mattina fuori a evangelizzare con il pranzo a sacco, peanut butter sandwich, per evangelizzare, e dovevamo stare lì tutto il giorno fuori a dare trattati, a evangelizzare, a predicare anche voce libera lì sull'angolo della strada. E mi ricordo un giorno, ero lì tutto il giorno, avevo dato non so quanti trattati e poi gente che li buttava mi dicevano parolacce e devo confessare era molto battuto, molto giù. E verso il pomeriggio tardi stavo lì a dare trattati, cercavo di evangelizzare, ma la gente era dura, mi mandavano a quel paese. Immaginate, io volevo condividere con loro l'amore di Dio, mi mandavano dall'altra parte. E mi ricordo che passava un uomo e ho detto, prego Signore, ho cercato di darle un trattato, però lui non mi ha visto. E quindi lui ha cominciato, c'era un sacco di gente che andava avanti e indietro. E dentro il mio cuore pensavo di correrlo dietro come Filippo, però dentro di me ho detto, ma intanto neanche lui la prenderebbe, era molto scoraggiato. E subito lo Spirito Santo mi ha sgridato. Lui ha detto, ma tu non lo sai, ma lui ha bisogno, anche se lui non lo prenderà, tu lo devi evangelizzare. E quindi, come Filippo, ho corso indietro, l'ho preso un altro 100 metri più giù, perché era lì un po' a lottare se devo andare o non andare. Alla fine sono andato, ho detto, vabbè Signore, io andrò. Quindi ho corso giù. Ho ripreso questo uomo, ho beccato sulla spalla, lui è girato, ho detto scusami, volevo dirti che Gesù ti ama. Questo uomo, ho cominciato a evangelizzare, lui si è messo a piangere in mezzo al marciapiedi, ma guarda, era una cosa soprannaturale. La gente correva, ma massa di gente, perché lì è tutto pieno, camminavano, ci passavano a destra, ci passavano a sinistra. Questo uomo piangeva, io parlavo di Gesù e ho detto, tu vuoi pregare, vuoi accettare il Signore? E lui ha detto, sì, sì, io voglio. E l'abbiamo pregato lì, in mezzo a Babilonia, in mezzo a tutti, la gente ci guardava, questi pazzi. E si è convertito questo uomo, io ci credo che veramente, poi non l'ho visto più, ho detto, perché a Las Vegas nessuno è di là, sono tutti lì in visita. L'ho raccomandato di trovare una buona chiesa quando tornavo a casa, poi non l'ho visto più. Ma noi non sappiamo mai quello, come il Signore potrebbe usarci. Anche Billy Graham, tutti nel mondo conoscono chi è Billy Graham, giusto? Voi conoscete chi è Billy Graham? Rosa, tu non conosci chi è? Chi conosce il nome dell'uomo che ha evangelizzato Billy Graham? Nessuno. Io l'ho letto in un libro, ma non mi ricordo. Era un evangelista, aveva una tenda piccola in America, evangelizzava quelle zone da dove abitava Billy Graham. E Billy Graham, il ragazzino, è andato sotto con la tenda e questo uomo ha dato la chiamata all'altare e Billy Graham è andato davanti, si è inchinato lì nella segatura, e ha accettato il Signore. È un uomo che il Signore ha usato per portare migliaia, ma anche forse di più di migliaia di persone al Signore. E quell'evangelista, chi si conosce, chi si ricorda di questo uomo? E anche noi non sappiamo. Quindi lo Spirito ha portato Filippo in versetto 40 a Cesarea, che poi Filippo si era stabilito lì. In Atti 21, 8 e 9 vediamo che l'Apostolo Paolo, possiamo vederlo velocemente, e poi io finito. Atti 21, versetto 8. Ripartiti il giorno seguente, qui è Luca che racconta questo, noi che eravamo compagni di Paolo, arrivamo a Cesarea e entrate in casa di Filippo, l'evangelista. Quindi adesso lui ha il titolo di evangelista e abbiamo visto i frutti che lui era veramente evangelista, che era uno dei sette, quindi lui era uno dei quei primi sette. Restammo presso di lui. Ora egli aveva quattro figli vergini che profetizzavano. E quindi Filippo aveva una chiesa a Cesarea, una comunità, io penso, che poi più avanti, più indietro, vediamo che anche Pietro era andato in quelle parti a visitare i fratelli, in quella zona, e quindi probabilmente erano evangelizzati da Filippo. E Filippo aveva quattro figli, tutti e tre profetesse, pieno dello Spirito Santo. Amen, preghiamo. Signore, ti ringraziamo per Filippo, per suo esempio, Signore. Anche quando lui non sapeva dove tu lo guidavi, Signore, anche in quel posto deserto, lui è stato fedele, è stato ubbidiente e tu l'hai benedetto, Signore. L'hai benedetto il suo ministero, l'hai benedetto anche casa sua, Signore, convertendo i suoi figli. E Signore, noi, la nostra preghiera questa sera è che ci usi, Signore, come Filippo. Anche in questo anno, Signore, questo anno nuovo, di portare un'anima a te, Signore. Ognuno di noi, Signore, ti chiediamo questa sera di usarci, Signore, come strumenti per portare la tua gloria, la tua salvezza, il tuo amore alle altre persone, Signore. Fai di noi evangelisti, Signore, come Filippo, e fai di noi persone piene dello Spirito Santo, come lui. Grazie, Signore, per questa sera, accompagnaci a casa, e anche per venerdì, per questo concerto, Signore. Ti chiediamo veramente, Signore, di scendere in mezzo a noi in modo particolare, Signore, di portare tanti animi nuovi che possono per la prima volta magari ascoltare la tua parola. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Bibbia dice. Programma settimanale condotto da Fares Marzone, basato sul commento di brani della Bibbia e sulla loro applicazione pratica alla vita dell'uomo.

ti saluto, caro ascoltatore, e ti invito a rimanere all'ascolto di riflessioni bibliche concernenti questo tema, un aspetto particolare dell'insegnamento di Cristo, il suo insegnamento in parabole. Se alla fine quanto ascoltato avrà suscitato il tuo interesse, potrai scriverci, come potrai farlo anche se avrai delle domande da farci o dei chiarimenti da richiederci. Prepara fin d'ora carta e penna, perché alla fine darò il nostro indirizzo. Adesso, prima di proseguire, lascio spazio ai nostri tecnici per la parte musicale. Buon ascolto.

Uno degli aspetti molto conosciuti dell'insegnamento di Cristo è costituito dal suo insegnamento in parabole. Durante il lungo discorso che egli pronunciò quasi all'inizio della sua attività di insegnamento, sermone che è conosciuto come quello della montagna, egli, giungendo alla conclusione del suo dire, presentò questa parabola sulle due case per spiegare qual è l'unico fondamento. Ecco le sue parole: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, le folle erano meravigliate del suo insegnamento, perché egli le ammaestrava come uno che ha autorità e non come i loro scribi.

La parabola ci insegna delle profonde verità. Ogni persona sta costruendo, in senso figurato, una propria casa. Ci sono però due tipi di terreno sul quale edificare, quello buono e quello cattivo. Il Signore Gesù paragona chi ascolta la sua parola e la mette in pratica ad una persona avveduta che costruisce sulla roccia, quindi sul buon fondamento. Che cos'è questo fondamento? Da chi è costituito? Ebbene, Cristo è il solido fondamento, la roccia. Chi costruisce la propria vita spirituale basandosi, fondandosi per la fede in Lui, non sarà mai smosso, anche se vi potranno essere circostanze molto difficili e negative. C'è invece un altro tipo di fondamento poggiato sulla sabbia. È ovvio che alla minima tempesta la casa crollerà. Ebbene, Gesù paragona chi costruisce su questo fondamento ad un uomo stolto che ascolta le sue parole e non le pratica. Si può ben dire che vi sono molte persone che ascoltano la predicazione degli insegnamenti divini, ma non afferrano il messaggio di grazia e di salvezza. Sembra, a prima vista o esteriormente, che la loro vita spirituale sia solida, ma a tutti gli effetti non lo è affatto, e la loro rovina è già in atto, perché in realtà non sono dei cristiani se non di nome, ed un giorno, continuando a vivere in questo modo, saranno separati per sempre dal Signore, per cui, come nel caso della casa, la loro rovina sarà grande. Le folle, dopo che Cristo aveva pronunciato queste ultime parole del suo lungo discorso, erano meravigliate del suo insegnamento, perché le ammaestrava come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Queste autorevoli parole che egli pronunciò in questa parabola ci devono far riflettere. Per questo motivo vorrei chiederti, caro amico che stai ascoltando, su che fondamento hai costruito la tua casa, ovvero su chi basi la tua vita? Due sono le possibilità: o Cristo o altro, e altri o altre cose. Sappi però che l'unico fondamento valido per il tempo e per l'eternità è quello che si basa su di Lui, sulla sua persona ed opera. Se hai costruito sulla roccia che è Cristo, puoi stare tranquillo, ma se non è così, provvedi urgentemente prima che sia troppo tardi. Ne va della tua vita presente e futura. Costruendo sull'unico fondamento, potrai vivere una vita sicura e, anche in mezzo alle difficoltà che non mancheranno, essendo poggiato sul solido fondamento, non sarai mai smosso. Se ancora non l'hai, che tu possa avere al più presto questa certezza.

0: a tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
1: Siamo lieti di salutare gli amici in ascolto. Vogliamo trasmettervi quello che il Signore ci ha dato attraverso la sua parola e per questo vi invitiamo a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Nel libro del profeta Isaia, nell'Antico Testamento, troviamo questa affermazione: il Signore ha fatto cose grandiose, sia noto a tutta la terra. Quali cose grandiose ha fatto Dio? Prima di tutto ha creato l'universo, e penso che riflettere su questo dovrebbe farci riconoscere la potenza, la sapienza, la grandezza di Dio. Dio ha creato un mondo perfetto, anche se noi uomini stiamo facendo del nostro meglio per rovinarlo. Il peccato ha creato squilibri e difficoltà, ha aggiunto al lavoro la fatica, la terra è stata maledetta per causa delle scelte di Adamo di ribellarsi a Dio, ma non possiamo non riconoscere che la grandezza di Dio traspare ugualmente nella sua creazione. Ma c'è qualcosa di meglio e di più grande che Dio ha fatto. Abbiamo detto che il peccato ha introdotto un principio di morte nella creazione di Dio. Questo principio di morte non possiamo ignorarlo perché riguarda tutti noi. Dio allora ha reso possibile per noi ritornare in comunione con Lui e questo significa avere la vita eterna. Il principio di morte viene controbilanciato e vinto da un principio di vita. Dio offre la vita ad ogni uomo e di questo vogliamo parlarvi con questi programmi. Se lo desiderate, scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: Il Signore era con Giuseppe e faceva prosperare nelle sue mani tutto quello che faceva. Giuseppe aveva avuto molti problemi in famiglia e anche grossi. Le cose andavano così male che alla fine i suoi fratelli lo vendettero come schiavo. Ma a dispetto di tutte queste difficoltà, Giuseppe mantenne la sua comunione con il Signore e Dio lo fece prosperare per questo. Anche il suo padrone poteva vedere che Dio era con lui e che faceva prosperare tutto quello che Giuseppe toccava. Così egli affidò a Giuseppe ogni cosa, comprese tutte le proprietà, a tal punto che il padrone non si occupava più di nulla. Giuseppe si mostrò affidabile e leale, e il suo padrone sapeva di poter contare sempre su di lui. Poiché Giuseppe confidava nel Signore ed era affidabile, Dio poteva onorarlo con la prosperità. Molti di noi vorremmo che Dio ci desse prima la prosperità, poi noi saremmo disposti ad essere affidabili e leali. Ma questo non è il modo di procedere di Dio. Affidati completamente al Signore, poi potete attendervi le sue benedizioni.
1: Ecco a voi la rubrica L'ispirazione e l'autorità della Bibbia di René Pasch.
0: Con l'ispirazione del Nuovo Testamento abbiamo il privilegio di sapere che il messaggio dell'Evangelo è giunto fino a noi con il suo contenuto meraviglioso. In questa prospettiva la legge era stata abolita a motivo della sua debolezza e inutilità per far posto a una migliore speranza, tanto più eccellente del primo patto, un ministero tanto più eccellente fondato su migliori promesse. Il culto levitico era figura e ombra delle cose celesti, di cui il Nuovo Testamento ci apporta la realtà. Paolo si esprime in modo analogo anche nella lettera ai Galati: abbandonare l'Evangelo di Cristo per appoggiarsi alla legge è come ritornare alla schiavitù di cose deboli e poveri elementi che renderebbero vana tutta l'opera dell'Apostolo.
1: Parliamo ora dell'ispirazione dell'Apocalisse. L'ultimo libro della Bibbia ci si presenta ugualmente come un messaggio divinamente comunicato all'Apostolo Giovanni. Secondo i primi due versetti di questo libro, essa è la rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli ha data per mezzo del suo angelo e l'ha fatta conoscere al suo servitore Giovanni per tutta la Chiesa. Il ruolo dell'Apostolo era di attestare la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, e per questo ha ricevuto l'ordine di scrivere un libro accessibile a tutti. Ogni lettera alle sette chiese è doppiamente firmata. All'inizio troviamo la formula «queste cose dice Gesù Cristo» e alla fine si ripete l'avvertimento «chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese». Al capitolo decimo, avendo inghiottito un libro simbolico, contemporaneamente dolce ed amaro, Giovanni viene di nuovo chiamato a profetizzare su molti popoli e re. Questo significa che aveva ricevuto un messaggio di grazia e di giudizio. Lo doveva assimilare e proclamare ovunque.
0: L'ordine di scrivere gli è stato ripetuto al capitolo 14. È solennemente ripetuto per tre volte. Queste sono le veraci parole di Dio. Scrivi, perché queste parole sono fedeli e veraci. Poi mi disse, queste parole sono fedeli e veraci. È per questa ragione che delle benedizioni e maledizioni particolari sono associate all'accettazione o al rifiuto del messaggio dell'Apocalisse. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e che serbano le cose che sono scritte in essa. Beato chi serba le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa e se qualcuno toglie qualcosa dalle parole del libro di questa profezia, Iddio gli torrà la sua parte dell'albero della vita.
1: Giungiamo ora alla conclusione. Gesù Cristo e tutti gli autori del Nuovo Testamento non cessano di affermare che le loro parole sono identiche alla parola di Dio che è stata loro comunicata. I giudei non avevano alcun dubbio sull'ispirazione e l'autorità delle antiche scritture. Si trattava degli oracoli stessi di Dio. Nello stesso modo gli apostoli e la Chiesa primitiva si uniscono a Giovanni nel dire di tutto il Nuovo Testamento Queste sono le veraci parole di Dio. Non si può dire quindi che è impossibile dimostrare l'ispirazione del Nuovo Testamento con le sue proprie affermazioni a questo riguardo. C'è già il rimprovero fatto a Gesù: tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è verace. Ma Gesù rispose loro: quando anche io testimoniassi di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché so da dove sono venuto e dove vado. Nessuno, se non Dio, può rivelare la sua persona e le sue perfezioni incomprensibili. Nello stesso modo Gesù può rivelare chi egli sia, e nessun uomo può in fondo dare questa testimonianza a suo favore. Quando noi l'abbiamo ricevuta per la fede, egli ci ha donato la vita e ci ha convinti della sua divinità. Inoltre, le scritture toccano il cuore, lo spirito del lettore sincero. Il Signore che l'ha ispirata e che la anima fa udire la sua voce dal cielo, quella voce che le pecore del buon pastore conoscono istintivamente. Esse credono e sono convinte non da argomentazioni razionalistiche, ma perché hanno incontrato il Dio vivente che le ha salvate. Più avanti ritorneremo sulla testimonianza interiore che lo Spirito Santo rende al credente e sulla potenza di convinzione che sprigiona dal carattere soprannaturale della Scrittura.

Gentili ascoltatrici e cari ascoltatori, siamo nuovamente insieme a voi per un altro dei nostri appuntamenti. Saluto calorosamente tutti gli amici che sono all'ascolto e vi invito a scriverci. Non solo questo ci permetterà di avere un rapporto diretto con voi, ma potete anche farci conoscere il vostro pensiero intorno agli argomenti che trattiamo. Se vi sono temi, argomenti specifici che vorreste vedere affrontati, non abbiate timore di farceli conoscere. Solo in questa maniera possiamo stabilire un rapporto più diretto e più interessante per tutti i nostri ascoltatori. Il nostro scopo è quello di ricordare ad ogni persona la necessità di possedere la speranza dell'Evangelo. Ci sono molti che pensano di essere più intelligenti e più furbi, mettendo la loro fiducia nelle cose che vedono ed in quello che posseggono, e non pensano che sono proprio queste cose quelle che sono meno sicure. Ho letto qualche tempo fa di un uomo d'affari sicuro di sé e delle sue capacità. Era stato molto bravo ed intelligente nell'impostare la sua azienda. Non aveva lesinato sacrifici, ore di lavoro, rischi di vario genere, ma alla fine era giunto ad un soddisfacente successo. Ricco delle esperienze passate, guardava al futuro con molta fiducia e serenità. Probabilmente pensava a nuovi traguardi. Quando in 10 terribili secondi un terremoto gli sottrasse tutto quanto, tutto il lavoro di una vita sepolto in un attimo. Che delusione, che amarezza per quest'uomo. E quando pensiamo a questa vicenda, dobbiamo riconoscere che essa non è poi nemmeno molto rara. Quanti casi simili vi sono ogni anno? Ora io credo che tutto questo deve essere detto non per fare dell'allarmismo, ma per ricordare la nostra precarietà umana, per ricordare che la nostra vita deve essere costruita su dei valori ben più solidi. In altre parole, dobbiamo costruire sulla roccia che è Gesù Cristo. Questo è il motivo per cui vi parliamo di Lui e vi chiediamo di credere in Lui. Solo Lui può dare certezza, sicurezza e prospettiva al nostro avvenire. Che il Signore vi aiuti. Prima di proseguire con la nostra conversazione, ci fermiamo però per un breve stacco musicale.

Gentilissime amiche, carissimi amici, non so che cosa voi facciate appena vi svegliate, ma per quello che mi riguarda ringrazio il Signore che promette di guidarmi ed aiutarmi. Forse qualcuno dirà: ma non c'è bisogno di scomodare Dio per far questo. Infatti, se siamo persone normali, con un po' di intelligenza, se siamo occupati, abbiamo un programma da seguire. Questo è certamente vero, normalmente sappiamo ciò che dobbiamo fare. Eppure, nessuno potrà negare che anche in mezzo alle maglie di questo programma giornaliero e tutto pronto, possono accadere tantissimi imprevisti che in un attimo sconvolgono i nostri sentimenti. Quando dico questo non mi riferisco a cambiamenti improvvisi o a disgrazie impreviste, ma a tutte quell'insieme di cose, forse anche piccole, che ci inquietano e ci disturbano, appunto perché non avevamo pensato ad esse. E allora è proprio in questi momenti, quando ci rendiamo conto dei nostri limiti, che allora desidereremmo tanto che qualcuno venisse in nostro aiuto. Ebbene, cari amici che ci state ascoltando, come cristiani vogliamo dirvi che questo aiuto può venire solo da Dio. Un uomo pio del passato rivolse a lui questa preghiera: fammi conoscere la via per la quale devo camminare, perché io elevo l'anima mia a te. Insegnami a fare la tua volontà, perché tu sei il mio Dio. Il tuo buono spirito mi guidi in terra piana. Quante volte ci troviamo di fronte a più opzioni e il tempo per pensare e riflettere è poco. In quei momenti ci chiediamo quale via scegliere. Ascoltate ciò che ho letto recentemente. Un temporale aveva devastato il bosco. Il terreno era cosparso di alberi e i sentieri di poco prima erano solo più un ammasso di rami e di fango. I gitanti che avevano fatto un'escursione dovevano prevedere un tracciato che evitasse loro di inciampare e di affondare. In quel momento incontrarono una persona che stava passeggiando e le dissero a mo' di saluto: qui bisogna saper scegliere la propria strada. Sì, rispose quello, è come nella vita, bisogna saper scegliere. Ma siamo sempre noi che scegliamo veramente? Ecco, questo è il problema. Il nostro mondo non offre molti terreni sicuri, né strade libere. Il suo suolo è invece melmoso e le sue vie pericolose. Ogni incrocio implica una scelta in cui sorge il timore di imboccare una via senza uscita. Eppure, ai vari incroci della nostra vita di credenti, non abbiamo mai avuto l'impressione di dover prendere una decisione nostro malgrado. Avendo creduto nel Signore e sapendo che Egli è divenuto nostro Padre, non ci siamo mai sentiti soli. Anzi, abbiamo sempre avuto il sentimento che qualcuno di cui ci potevamo fidare stava in realtà scegliendo per noi e ci liberava dalla nostra inquietudine. Non trovate che sia molto importante avere una simile convinzione, ma soprattutto un simile aiuto? Ecco perché, come dicevamo all'inizio, il primo pensiero che proviamo quando incominciamo una nuova giornata è quello di profonda riconoscenza a Dio per la guida che Egli ci accorderà. Mosè dichiarava al popolo di Israele: il Signore, il vostro Dio, che va davanti a voi, combatterà Egli stesso per voi. Oggi non è cambiato nulla. Dio è sempre lo stesso. Egli combatte ancora per ognuno di noi suoi figli, ma ci lascia liberi di accettare o di rifiutare la sua protezione. Che cosa faremo? Scegliere senza Dio nell'angoscia e nel dubbio, o scegliere con Dio nella fiducia del suo amore e poter dire: Dio ha combattuto per me, Dio ha scelto per me e sono sicuro che la via in cui cammino è la sua via? A voi la risposta. Proseguiamo ora la nostra conversazione sulla speranza cristiana. Coloro che hanno conosciuto Gesù Cristo sono invitati a fissare lo sguardo su di Lui, perché, come è scritto, Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria
di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria. Perciò il Figlio di Dio nella sua persona è colui verso il quale dobbiamo guardare incessantemente, perché costituisce la nostra guida, il nostro sostegno. Se invece abbandoniamo la speranza, ci causeremo inutili sofferenze che solo l'intervento divino potrà far cessare. A tutti noi dunque è gridato questo invito: afferrate la speranza e non abbandonatela mai. Chi ha speranza ha dei traguardi. Se possediamo una sana speranza, avremo pure dei buoni traguardi. Infatti la nostra speranza è quella di vedere la gloria di Dio, di essere liberati dal nostro corpo mortale, di trovare la giustizia perfetta e la vita eterna, di vedere l'apparizione del nostro Salvatore e di godere di un nuovo cielo e di una nuova terra. Facciamo adesso il nostro stacco musicale.

Carissimi amici, la speranza viva del credente non è sostenuta da cose o teorie, ma da una persona. Conosciamo ed amiamo Gesù ed abbiamo tanta nostalgia di vederlo, perché Egli lo ha promesso. Noi nutriamo la speranza che Egli ritorni presto. Quando Egli apparirà e noi saremo uniti a Lui, anche tutte le altre speranze si compieranno. La speranza di un cristiano ha sorgente nella buona novella che gli è stata annunciata. È stato Dio a prendere l'iniziativa ed Egli ancora, nella persona di Cristo, compì quanto voleva, trasformando i suoi nemici in amici. Morendo per i nostri peccati e risuscitando, Gesù è diventato l'autore della nostra salvezza e di questa speranza. Con i nostri propri sforzi non avremmo mai ottenuto il privilegio di vedere Dio, né il permesso di avvicinarci a Lui. È Lui che ci è venuto incontro. Egli ci ha porto la sua mano, concedendo così il nostro ritorno a casa. È la parola di Dio che nutre la nostra speranza e ci apre gli occhi per le meravigliose opere di Dio, nonché per le preziose promesse divine che valgono anche per noi. Che cosa ricaviamo dal leggere le Scritture con assiduità? La nostra fede rivive e la fiamma della nostra speranza, che forse si era affievolita, comincia di nuovo ad ardere luminosamente. La speranza ci sostiene e ci incita. La nostra speranza non permette che diventiamo pigri e negligenti perché aspettiamo il nostro Signore. Ci rendiamo conto che Egli ritorna e vogliamo essere pronti per accoglierlo. Non conosciamo l'ora, prossima o lontana, della sua venuta, ma potrebbe ritornare sia oggi sia domani, perché no? Oltre a ciò sappiamo quanto il Signore desideri che in noi si compia la sua opera e che noi compiamo il mandato che Egli ci ha affidato. L'opera non è ancora compiuta. Finché il Signore ci chiama all'attesa del suo ritorno, vogliamo considerare e svolgere tutti i compiti che Egli ha pianificato per noi. Non sarà un'attesa noiosa né inutile, perché illuminata dalla speranza cristiana, comprenderemo che il nostro compito è quello di condividerla con quanti non l'hanno ancora realizzata. Solo la speranza comunica la vita di Dio e ci fa vivere in una prospettiva meravigliosa. Che questo sia vero per ciascuno di noi. Adesso vogliamo continuare la lettura del libro dell'Esodo. Il Signore disse a Mosè: «Il Faraone non vi darà ascolto affinché i miei prodigi si moltiplichino nel paese d'Egitto». Mosè e Aronne fecero tutti questi prodigi davanti al Faraone, ma il Signore indurì il cuore del Faraone ed egli non lasciò uscire i figli di Israele dal suo paese. Questi versetti che abbiamo appena ascoltato sono molto interessanti perché riassumono quello che Dio nella sua preveggenza aveva già detto più volte a Mosè. Il Faraone avrebbe indurito il suo cuore nonostante tutte le manifestazioni della pazienza di Dio e questo avrebbe segnato la sua fine. Questo non vale solo per il Faraone, ma per tutti gli uomini che sono responsabili davanti a Dio. Il Signore rivela in tante maniere il suo amore ed è una grande realtà. Questa verità è stata ricordata da Davide in uno dei suoi salmi più famosi. Ecco che cosa egli scrive: «Il Signore agisce con giustizia e difende tutti gli oppressi. Egli fece conoscere le sue vie a Mosè e le sue opere ai figli di Israele. Il Signore è pietoso e clemente, lento all'ira e ricco di bontà». Sono parole magnifiche che descrivono bene ciò che il Signore è per tutti quelli che lo ascoltano e sono disposti a ricevere la sua parola nel cuore lasciandola agire. Ben diversa la situazione quando si disprezza la bontà del Signore, perché allora non dobbiamo aspettarci altro che il severo e giusto giudizio di Dio. Ecco che cosa scrive l'Apostolo Paolo: «Pensi tu, o uomo che giudichi, di scampare al giudizio di Dio? Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza e della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Tu invece
con la tua ostinazione e con l'impenitenza del tuo cuore ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere, vita eterna a quelli che con perseveranza nel fare il bene cercano gloria, onore e immortalità, ma ira e indignazione a quelli che per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono alla ingiustizia. Tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male. Ci sono persone che, male informate, dicono che il Dio dell'Antico Testamento è un Dio che mostra soprattutto la sua ira, mentre il Dio del Nuovo Testamento sarebbe un Dio d'amore. Ma questa è la più grande assurdità che si possa affermare. Dio non cambia, e questi capitoli sulle piaghe d'Egitto ci mostrano che Dio è sempre lo stesso, amorevole, paziente, ma anche giusto. Egli non ha mai mandato le piaghe semplicemente perché prendeva piacere nel colpire

Avete ascoltato il programma Tu per tu con la Bibbia. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi invitiamo a scriverci. La benedizione del Signore sia con tutti noi.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
2: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
3: Dopo queste cose, Gesù si fece vedere di nuovo ai discepoli presso il mar di Tiberaide e si fece vedere in questa maniera. Simon Pietro, Toma detto Didimo, Natanaele di Cana, di Galilea, i figlioli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro, «Io vado a pescare». Ed essi gli dissero, «Anche noi veniamo con te». Uscirono e montarono nella barca e quella notte non presero nulla. Or, essendo già mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che fosse Gesù. Allora Gesù disse loro, «Figlioli, avete voi del pesce?» Essi gli risposero, «No». Ed egli disse loro, «Gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete». Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla in su per il gran numero dei pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro, «È il Signore!» E Simon Pietro

0: Udito che era il Signore, si cinse d'un camiciotto perché era nudo e si gettò nel mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca perché non erano molto distanti da terra, circa un 200 cubiti, traendo la rete coi pesci. Come dunque furono smontati a terra, videro quivi della brace e del pesce messovi su e del pane. Gesù disse loro: «Portate qua dei pesci che avete presi ora». Simon Pietro quindi montò nella barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci, e benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro: «Venite a far colazione». E niuno dei discepoli ardiva a domandargli: «Chi sei?», sapendo che era il Signore. Gesù venne e prese il pane e lo diede loro, e il pesce similmente. Questa era già la terza volta che Gesù si faceva vedere ai suoi discepoli, dopo essere risuscitato dai morti. Or come ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: «Simon di Giovanni, m'ami tu più di questi?» Ed egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che io t'amo». Gesù gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo una seconda volta: «Simon di Giovanni, m'ami tu?» Ed egli rispose: «Sì, Signore, tu sai che io t'amo». Gesù gli disse: «Pastura le mie pecorelle». Gli disse per la terza volta: «Simon di Giovanni, mi ami tu?» Pietro fu contristato che gli avesse detto per la terza volta: «Mi ami tu?» E gli rispose: «Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che io t'amo». Gesù gli disse: «Pasci le mie pecore. In verità, ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio, stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti». Or disse questo per significare con qual morte egli glorificherebbe il Dio. E dopo aver così parlato, gli disse: «Seguimi». Pietro, voltatosi, vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava, quello stesso che durante la cena stava inclinato sul seno di Gesù e aveva detto: «Signore, chi è che ti tradisce?» Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù: «Signore, e di lui che sarà?» Gesù gli rispose: «Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi». Onde che si sparse fra i fratelli la voce che quel discepolo non morrebbe. Gesù però non gli aveva detto che non morrebbe, ma: «Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa?» Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che ha scritto queste cose, e noi sappiamo che la sua testimonianza è verace. Or vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte, le quali, se si scrivessero ad una, credo che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: E innanzitutto, prima di cominciare, un caldo benvenuto da parte mia adesso con voi, e starò con voi per la prossima mezz'oretta. Allora, quali saranno i temi, le situazioni, i motivi? Le note le vedremo dopo. I temi che affronteremo qui oggi a Contrappunti, parleremo del denaro, parleremo di ricchezza, di povertà, che cosa offre il denaro, e poi ancora la Chiesa deve essere ricca, deve essere povera, come deve essere? Ecco, voi cosa ne pensate? E allora, dicevo, le note musicali, quali sono le note che ho scelto per oggi e per cominciare il programma di oggi? La prima canzone in scaletta è Consider the Cost, cioè considera il costo. La ascoltiamo adesso, subito, da Steve Camp. Sulla canzone poi vedremo anche che cosa dicono le parole. Steve Camp, eccolo qua.

Alcune parole di questa bella canzone che stiamo ascoltando dicono: ubbidire è meglio che sacrificio, e ascoltare è meglio del grasso dei montoni. Perché che cosa darà un uomo in cambio della sua vita? Case, soldi, terreni? Considera il costo di edificare una torre. È una via stretta che dovrai percorrere, e per fare la volontà del padre bisogna seguire il figlio. Bisogna amarlo più di un padre o di una madre, amarlo più della nostra stessa carne, dare tutto quello che siamo, perché questo è il Vangelo secondo Gesù. O uomo stolto, hai edificato sulla sabbia, confidando nella tua bontà per essere salvato. Perché quando cade la pioggia e l'alluvione travolge i muri, tu sarai spazzato via. Ma benedetto è colui che edifica sulla roccia, che prende Gesù come Signore per salvare. Perché quando la pioggia cade, egli lo sosterrà, stando fermo nella sua grazia.

0: State ascoltando
1: Contrappunti.
2: Il denaro non dà la felicità. Qualcun altro ha aggiunto, però aiuta. Ecco, frasi fatte, luoghi comuni. Ecco, certo che i soldi fanno fare strane cose ad alcune persone. C'è qui un fatto, ma la cronaca ne riporta tanti, quasi tutti i giorni. Qualche tempo fa è uscita questa notizia su di un giardiniere tedesco di 58 anni che aveva chiesto all'assicurazione un indennizzo di 40.000 euro per un incidente di lavoro che gli aveva causato la perdita del pollice e di una falange con una sega meccanica. Più tardi si è poi scoperto che l'incidente non era stato casuale, ma provocato. Secondo le autorità, il giardiniere si era fatto tagliare le dita da un complice, un camionista di 28 anni. Uno dei due era poi stato udito a vantarsi dell'imbroglio e questo aveva portato all'arresto. Ecco, forse né tu né io arriveremo mai a fare gesti del genere, ma sappiamo bene tutti e due che cosa significhi desiderare sempre di più. Ecco, la società in cui viviamo ci spinge a dare grande valore ai possedimenti materiali, spesso identificandoli, come dicevo prima, con la felicità. Molte persone dicono che sarebbero felici se soltanto potessero guadagnare, non so, il 20% in più, ma questo però lo affermano indipendentemente da quale sia il loro reddito. Dunque è un'affermazione molto molto relativa. È facile scambiare la felicità con il desiderare di più. La nostra società ci bombarda di messaggi che incoraggiano in continuazione il desiderio. La nostra economia e la nostra cultura ci impongono questo sentimento. Ci viene detto che dovremmo sempre desiderare di più e se soltanto potessimo averlo saremmo veramente felici. Nella saggistica del libro dell'Ecclesiaste è scritto: chi ama l'argento non è saziato con l'argento e chi ama le ricchezze non ne trae profitto di sorta. Anche questo è vanità. In un clima di scandali, e ce ne sono sempre, scandali anche di grosse società, ecco, ci si chiede fino a che punto arrivi l'avidità umana e si giudica anche giustamente le persone coinvolte laddove si parla di cifre esorbitanti. Non dobbiamo dimenticarci però che l'avidità, non so, di un'azienda non è altro che l'avidità personale, potremmo dire in senso allargato. Le aziende sono tanto oneste, trasparenti e socialmente responsabili quanto le persone che le dirigono e le leggi che le regolano. La Bibbia ci guarda dal pericolo di vivere cercando solamente di accumulare i beni di questo mondo. Per questo l'apostolo Paolo scriveva a Timoteo: infatti l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali. Alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Anche Paolo viveva in una società avida. Conosceva gli insegnamenti di Cristo riguardo al soggetto della ricchezza. Nel Vangelo di Matteo, al capitolo 25, Gesù racconta una parabola di un uomo ricco che lasciò il suo capitale nelle mani di tre diversi impiegati. Due di questi investirono la parte loro affidata raddoppiandola, il terzo invece, come sappiamo, sapendo che il padrone stava cercando di guadagnare senza fare tanti sforzi, lo nascose e non riportò alcun profitto. Naturalmente fu licenziato. Ecco, il confine fra il buon investimento con il giusto profitto e l'avidità, ha detto qualcuno, è molto sottile. Ecco, sta a noi di tracciare questo confine sulle basi dell'insegnamento di Cristo, nei piccoli e nei grandi acquisti, nei piccoli e nei grandi investimenti della nostra vita. Ecco allora, ricchezza o povertà? La Chiesa come dovrebbe essere? È pacifico ricordare che la vocazione della Chiesa è una vocazione che dovrebbe essere assolutamente spirituale. La sua missione è quella di introdurre le persone nel regno di Dio e di conservarle integre e sante fino alla chiamata celeste. Ecco, di questo parleremo fra poco, dopo il prossimo intervallo musicale. E questo è Gaetano Caruso, Dai Dai.

Ecco, allora ritorniamo al tema di oggi: ricchezza o povertà? La Chiesa come deve essere? Questo un articolo, quello che condivido con voi in questo programma, che ho trovato sulla rivista Oltre. Ecco, è pacifico ricordare che la vocazione della Chiesa è, come dicevo prima, una vocazione assolutamente spirituale. La sua missione è introdurre le persone nel regno di Dio e conservarle integre e sante fino alla fine. Tuttavia, non possiamo ignorare che la comunità locale, per svolgere il proprio mandato, ha necessità di sostanze materiali da impiegare, da investire nelle diverse attività anche spirituali. Ecco, essere consapevoli di questo implica una certa maturità, una certa saggezza umana, oltre alla cognizione biblica. Non c'è nulla di scandaloso nel riconoscere che anche le chiese hanno bisogno di denaro, al pari di altri soggetti socio-economici che svolgono una funzione nella comunità, come ad esempio lo Stato, la famiglia e così via. Ecco, il tema dell'economia è un tema vecchio quanto il mondo e non può e non deve essere disgiunto dalla fede. La oeconomia, infatti, è la gestione della casa e, sebbene il mondo è la casa di tutti, la Chiesa è, potremmo dire, la casa di Dio. Possiamo quindi parlare di una economia ecclesiastica al pari d'altri rami a branche dell'economia generale. Naturalmente l'economia delle chiese è ispirata a valori diversi dall'economia secolare. Infatti si indirizza ad obiettivi di spiritualità, di giustizia umana, di solidarietà, di sussidiarietà, di etica, equità, eccetera, eccetera. Ecco, malauguratamente possiamo parlare di denaro e soldi in famiglie con grande serenità, mentre invece all'interno delle chiese gli stessi discorsi sollevano pregiudizi e sospetti. Gesù aveva una borsa comunitaria dalla quale il gruppo attingeva per i propri bisogni quotidiani. La cassa era sostenuta dalle libere contribuzioni. Ora, la questione etica si pone sull'amministrazione del denaro piuttosto che sulla liceità di detenerlo. È comprensibile la sfiducia di molti dinanzi allo spettacolo poco edificante delle spremiture di denaro fatte nel nome della religione nel corso della storia fino ai giorni nostri. Imbonitori e creduloni riescono sempre ad incontrarsi nel tempo. A farne le spese poi sono sempre le organizzazioni serie, quelle accreditate, che debbono lavorare in un clima di sfiducia, in un clima di sospetto. Nel caso di Gesù la discussione non va posta sulla legittimità della cassa quanto piuttosto sull'onestà del cassiere che l'amministrava. In questo caso, ecco, ci ricorda l'autore del Vangelo, e sicuramente lo ricorderete anche voi, si trattava di Giuda che ne faceva un abuso, potremmo dire personale. Una chiesa aperta al pubblico che non possiede risorse finanziarie è una chiesa destinata a fallire, perché è costretta a chiudere per non aver pagato anche i canoni delle normali bollette della luce, dell'acqua, del gas, i fornitori e così via. Una chiesa quindi senza mezzi economici non può adempiere il mandato di solidarietà a cui è chiamata nella società. Ecco, ci ricorda Giacomo nella sua epistola che la religione pura e senza macchia davanti a Dio e Padre è questa: soccorrere gli orfani e le vedove nelle loro afflizioni, conservarsi puri dal mondo. Una chiesa allora che non è in grado di assicurare un salario biblico ai suoi operai impoverisce il suo ministero e produce un processo involutivo piuttosto che di crescita. Ecco, mi rendo conto che parlando di chiesa ricca e povera a tutti noi vengono forse in mente i due estremi. Una chiesa che possiede veramente tanta ricchezza, vedi la chiesa romana con i suoi tesori, i possedimenti, le banche,
E poi anche in cioè in ambito protestante, ci sono in ambito protestante alcune organizzazioni che hanno fondato chiese ricche approfittando della buona fede della gente. Ecco, dall'altra parte c'è la chiesa povera. Francesco d'Assisi ne è l'esempio più conosciuto in ambito cattolico. Oppure in ambito protestante potremmo pensare alle chiese famiglia, alle comunità familiari anche dei nostri giorni. Ma una chiesa santa, ecco, non deve necessariamente essere una chiesa povera, così come una chiesa benedetta non deve necessariamente essere una chiesa ricca. In un senso o nell'altro, le vicende storiche ci ricordano le diverse posizioni assunte in questo assunto. Ecco, alcuni hanno creduto nell'assoluta povertà della Chiesa ed altri alla sua smisurata ricchezza e potere. I poveri fraticelli, come dicevo prima, hanno combattuto i ricchi chierici. Per impulso simpatico noi siamo indotti a dare ragione ai poverelli piuttosto che agli opulenti prelati. La dicotomia povertà e santità fa parte del nostro DNA sociale, potremmo dire. Per la stragrande maggioranza degli italiani il servo di Dio è povero, e quindi più è povero più è santo. Ecco, naturalmente questo principio è doverosamente applicabile soltanto a quelli che sono i ministri di culto, quasi mai a tutti i cristiani. Non di meno le scritture sembrano non dare ragione né all'uno né all'altro. L'equilibrio che le scritture esternano sulla questione è soddisfacente sotto tutti i profili, quasi che le stesse parlassero profeticamente e in vista dei successivi abusi fatti in una direzione oppure nell'altra. La Chiesa non ha bisogno di navigare nell'oro per testimoniare la propria munificenza con templi, con cattedrali, con opere d'arte, con oro, argento, holding e banche. Ecco, tuttavia, non deve nemmeno esercitare la sua vocazione nell'indigenza, nell'impossibilità economica di svolgere serenamente gli incarichi che ha ricevuto dal Signore Gesù. Ecco, in fondo, Gesù, potremmo dire, era un ricco povero. Non aveva beni, non aveva ricchezze materiali, possedimenti, templi, e non di meno però viveva dignitosamente, non aveva alcun mancamento, in pratica non gli mancava niente, viaggiava con il suo gruppo senza problemi, vestiva accuratamente, si alimentava in modo sufficiente, pagava le tasse, aiutava i poveri e ha fondato la sua chiesa, non su oro e argento, ma sulla potenza di Dio e dello Spirito Santo. Così infatti dichiarò Pietro al paralitico guarito alla porta del tempio: oro e argento non ho, ma quello che ho ti do, alzati e cammina.

0: Dice l'autore di questa canzone, Carman, in proposito appunto del brano che abbiamo appena ascoltato: questo brano riassume a grandi linee il motivo per cui canto per Gesù. Per me usare i miei talenti per edificare il regno di Dio è l'unica cosa per cui vale la pena di svegliarmi la mattina. E le parole della canzone, molto belle e significative, sono: si può anche guadagnare un pozzo di soldi o raggiungere un traguardo, ma che cosa significa questo agli occhi di Dio? Se io non glorifico il tuo nome, Signore, le cose che faccio le farò invano, e ciò che io desidero di più è farti piacere. Aiutami a ricordarmi questa verità che ho imparato. I regni vengono e vanno, ma tramite la parola di Dio so che quando tutto nella vita è passato, durerà soltanto ciò che è stato fatto per Cristo. So che non vale mai il prezzo di fare dei sacrifici e raggiungere una stella, ma poi perdere di vista chi sei tu, di guadagnare anche tutto il mondo e perdere l'anima. Ora so che cosa hai cercato di dirmi, Signore. Il mio spirito può capire e ora io vedo. E allora a questo punto non mi resta che ringraziarvi e farmi da parte per il momento e darvi appuntamento per quanto riguarda Contrappunti al prossimo numero. Buon proseguimento intanto e a presto.
1: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

Cari amici che ci onorate con la vostra attenzione e la vostra presenza, Patrizia ed io vi salutiamo caramente, mentre vi invitiamo a seguire la lettura del Vangelo di Giovanni dal capitolo 9, il brano che occupa i versetti da 6 a 9.

Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco. E gli disse: «Va, lavati nella vasca di Siloe», che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che l'avevano visto prima, perché era mendicante, dicevano: «Non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina?» Alcuni dicevano: «È lui!» Altri dicevano: «No, ma gli somiglia!» Egli diceva: «Sono io!»

0: Quell'uomo, guarito dalla sua cecità, tornò al luogo dove solitamente stava, ma non vi trovò Gesù, che evidentemente aveva proseguito il suo cammino. Possiamo immaginare la meraviglia di quella persona che dopo tanti anni di buio assoluto poteva ora vedere ciò che lo circondava, poteva muoversi autonomamente e contemplare le bellezze del creato. Davanti a lui c'era una vita nuova, nuove possibilità, nuove prospettive. È facile immaginare la sua gioia, una felicità profonda, frutto di un'azione di Dio operata per il suo bene. Coloro che lo conoscevano, perché lo avevano visto per tanto tempo seduto in quel luogo a chiedere l'elemosina, si interrogarono, piuttosto stupiti, circa la vera identità di quella persona vedente, in buona salute. Alcuni dicevano: è lui. Altri affermavano che era impossibile, ma che c'era una certa rassomiglianza. Ma tutti questi dubbi venivano fugati dalla diretta testimonianza dell'interessato, che con forza dichiarava: sono proprio io. Potete stupirvi, potete non credere ai vostri occhi, potete interrogarvi, ma sono proprio io. Non capita spesso di essere spettatori di un miracolo, di vedere una trasformazione così radicale in una persona, di doverci stupire per la potenza e la grandezza delle opere di Dio. Ma se abbiamo avuto una reale esperienza di vita con il Signore, se la sua parola è penetrata profondamente in noi, conducendoci all'ubbidienza della fede, se è avvenuta una vera trasformazione interiore, frutto di una conversione reale, allora anche noi susciteremo lo stupore delle persone che ci avevano conosciuto prima, perché faranno fatica a riconoscerci. Se questo stupore negli altri non si è verificato, probabilmente la nostra esperienza cristiana non è stata profonda e radicale. La nostra guarigione spirituale non è stata totale e la nostra trasformazione mentale non è stata efficace. Una guarigione parziale, un miglioramento religioso, il passaggio dalla cecità alla miopia, significano che siamo rimasti lontani da quel rinnovamento dello Spirito Santo che vuole farci essere nuove creature, totalmente rigenerati, nati di nuovo. Vi giunga il nostro saluto.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.
2: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
3: Radio Evangelo Piemonte ti fa credere in chi in te ci crede.
4: Alle radici dell'amore di Dio. Per scoprire o riscoprire che Dio cammina al nostro fianco. Al microfono Filomena Calanchi e Mario Pieri.
5: Non dormiamo dunque come gli altri, ma vegliamo e siamo sobri. Dalla prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 6.
6: Il primo passo verso la sincerità e fare attenzione. Nelle parole del versetto che abbiamo appena sentito ci troviamo di fronte a una scelta: o dormire oppure stare svegli, cioè vigili e controllati. Vi sono giorni in cui preferiremmo dormire, vi sono giorni invece in cui riusciamo a ignorare le nostre ferite ottenendo un torpore emozionale all'apparenza meno penoso della vigilanza richiesta dalla guarigione e dalla crescita. Non potremo dare un giorno di libertà allora alla vigilanza? Non potremo dormire per un po'? A volte c'è chi ci incoraggia a dormire. Perché stai ancora pensandoci, dicono? È avvenuto così tanto tempo fa. Oppure, perché ti tieni ancora aggrappato a questo? Perdona e dimentica. Non sarebbe davvero bello farla finita in fretta e non pensarci più? C'è un riposo, una serenità che viene solo dal Signore, ma viene tramite la vigilanza, non tramite il sonno. In questo versetto la pace di Dio non è come il sonno. Il sonno di cui parla è la negazione della realtà, è lo stare alla larga dalla sofferenza, è distrazione, finzione, morte. Essere vigili significa non impedire a noi stessi di vedere e udire, provare dolore, usare sensi e mente e cuore. Significa fare attenzione a ciò che accade dentro di noi e attorno a noi. Il passo biblico allora ci sollecita ad essere vigili, a fare attenzione anche quando la vita è penosa, quando non è quella che proprio vorremmo.
5: Signore, aiutami a fare attenzione oggi. Aiutami a non mettere a dormire i miei sentimenti. Voglio fare attenzione ai miei pensieri, ai miei sentimenti, Signore. Voglio essere capace di sperimentare sia la sofferenza sia la gioia della vita oggi. Aiutami a fare attenzione.

Avete ascoltato la rubrica Alle radici dell'amore di Dio, tratta dal libro Dio dice io sono con te, di Dale e Juanita Ryan, edizioni GBU Roma.

Amici ascoltatori, è con piacere che torniamo di nuovo a voi con la buona novella, una mezz'ora di informazione, di musica e di ispirazione presentatevi per conto della Fratellanza Evangelica Italiana. Il tema che vi presenteremo quest'oggi ha per titolo Un rifugio sicuro per gente insicura. Contiene un messaggio che crediamo assai adatto e benefico ad ognuno di noi. Ma prima, eccovi un po' di musica.

Quando si parla di religione spesso si menziona la fede. Ora, cos'è la fede? Per esempio si dice: io sono di fede cattolica, io sono di fede evangelica. Qualcuno dice: eh sì, ci vuole la fede, ci vuole la fede. Ma che cos'è questa fede? È forse la religione che uno professa? Ebbene, in questa epistola agli ebrei, che non è infatti un'epistola, cioè una lettera, perché manca di mittente e di destinatario, questa, dico, è un trattato teologico diretto agli ebrei, e qui troviamo al capitolo undicesimo, che è appunto il capitolo della fede, proprio nel primo versetto la definizione della fede. E voglio leggervela, attenti, ascoltate, così saprete cosa è la fede. La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Lo ripetiamo, imparatelo a mente: la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Qui abbiamo C, certezza, e D, dimostrazione. A, B, C e D. La fede è certezza di cose che si sperano. Poi passiamo alla seconda parte, e D, dimostrazione di cose che non si vedono. C viene prima del D. E S viene prima del D. Così è l'alfabeto. Spero che questo vi aiuti a memorizzare questa definizione così importante. Ripetiamola di nuovo assieme, eh? La fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Rileggetelo nel Nuovo Testamento, Ebrei 11.1. Ed eccoci alla nostra meditazione, ed apriremo le Sacre Scritture al Nuovo Testamento, al libro agli Ebrei, capitolo 6, e cominceremo a leggervi dal 17° versetto fino al 20°. Chiediamo ad ogni ascoltatore di prestare reverente attenzione alla lettura della parola di Dio. Così, volendo Dio mostrare vi è meglio agli eredi della promessa la immutabilità del suo consiglio, intervenne con un giuramento affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione noi che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che c'era posta dinanzi, la quale noi teniamo qual ancora dell'anima sicura e ferma e penetrante di là dalla cortina, dove Gesù è entrato per noi qual precursore, essendo divenuto sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Possa lo Spirito Santo aiutarci ora a meditare su questo passaggio della sua santa parola. Negli annali della storia della Marina è detto di un naufragio che accadde nel secolo scorso. Una nave passeggeri colta da violente tempesta stava per affondare. Il capitano ordinò l'evacuazione e prima le donne con i bambini, poi il resto dei passeggeri e per ultimo l'equipaggio con scialuppe abbandonò la nave. Fra i membri dell'equipaggio è detto di due che restarono a bordo e fra la confusione che regnava, invece di pensare a mettersi in salvo, si dettero a scassinare la cassaforte della nave. Finalmente la persero e si impossessarono ognuno di due sacchetti pieni di monete d'oro. Poi corsero sul ponte e cercarono di salvarsi. Ormai non c'erano più scialuppe. Così, con dei bidoni e delle tavole, improvvisarono una zattera che gettarono oltre bordo e poi, a nuoto, si avviarono verso di essa.
Ma ecco che il nuotare diveniva affannoso, il peso dell'oro gli impediva di muoversi con la necessaria celerità. Finalmente uno di essi, vistosi perso, sciolse la corda che teneva legata a sé i sacchetti d'oro e così in pochi minuti ce la fece raggiungere la zattera. L'altro invece si ostinò a nuotare col peso dell'oro. Purtroppo però la nave cominciò a inabissarsi ed ecco che quel marinaio, stremato dalle forze, aggravato dal fardello che portava, vinto dall'attrazione del risucchio marino, non poté più resistere e sprofondò negli abissi. Pensando a questo episodio, viene facile notare come tutta l'umanità possa essere classificata e identificata in questi due marinai.

non c'è scampo, non c'è via di salvezza. Pure tanti qui su questa terra, in questa vita, si ritengono sicuri e agiscono come se loro dovessero stare qui per sempre. Conobbi un grande industrialista che si costruì una bella residenza. Ebbi occasione di lavorarci e di ispezionare il lavoro, e dovreste aver veduto che mansione così grande, così lussuosa, così forte, costruita con grande quantità di cemento e di acciaio, durerà eterna. E quanti come lui agiscono come se la morte fosse secoli lontano. Del resto siamo tutti un po' così. Infatti dite, per quale ragione tanti sono andati in America o per il mondo? Per cercare di salvarsi l'anima? No, piuttosto per cercarci fortuna. Perché tanti si danno agli affari e rischiano i propri risparmi e si mettono in debito per tranquillità spirituale? No, ma per cercare fortuna e successo. E così ci succede che noi riteniamo come esempi da ammirare quei tali come Giannini in America e Berlusconi in Italia, che con sagacità e azzardo sono riusciti a raggiungere fama, fortuna e celebrità. E così oggi tanti per tali scopi subordinano la loro etica, la loro religione e tutti i loro principi. Diventa ricchi, benestanti, istruiti, famosi. Questo è successo in questa vita. Ma la fine di questi tali è spesso proprio come quella di quel marinaio che, pensando più alla ricchezza che alla propria vita, perì perdendo l'una e l'altra. Ma grazie a Dio c'è fra l'umanità un'altra categoria di persone, e l'Apostolo ce la presenta in questo breve passaggio. Gente che invece di cercare una fortuna, di cercare fama, invece di abbandonarsi con foga nel perseguire il successo, si sono ritirate da tutte queste cose, si sono date alla ricerca di un rifugio. L'Apostolo Paolo ci fa vedere che ci sono nel mondo delle persone che in verità hanno compreso che questa vita se ne sta per fuggire veloce, che siamo in questo mondo come su di un tronco in fiamme nel mare, e così hanno cercato un rifugio, hanno creduto che hanno un'anima che non può morire, hanno creduto che la vita continua, e in essa hanno voluto entrare trovando scampo dal rifugio del materialismo umano. Così, mentre la grande maggioranza domanda sempre meno controlli dalla moralità, dalla legge, per poter godere più sfrenatamente possibile la vita e ciò che il materialismo offre, quest'altro gruppo, rigettando tutto, si è messo in cerca di un rifugio. Ora, esiste questo rifugio? Dov'è? Cosa si deve fare per ottenerlo? Cosa si deve dare per esserci ammessi? Noi riteniamo queste domande assai importanti, perché anche noi, per grazia di Dio, ci siamo messi in questa seconda categoria. Anche noi ci siamo convinti che tutte le cose che il mondo ci offre non sono che pesi che ci spingono sempre più in basso, che ci affogano e non ci aiutano affatto a trovar scampo dalle insidie della vita e meno dall'agguato che la morte ci tende. E così vogliamo anche noi sapere di questo rifugio. Dov'è? Come possiamo ottenerlo? E notate nel passaggio che abbiamo letto, l'Apostolo ci dice che non possiamo né meritarlo né guadagnarcelo, ma solo ci dice che bisogna cercarlo. Cari ascoltatori, dite, avete ancora voi seriamente cercato questo rifugio? Ne avete ancora sentito la necessità? Cercatelo, cercatelo sinceramente, questo è il primo passo. Poi cosa l'Apostolo ci dice? La seconda cosa da fare è di afferrarlo, e questa parola pure ci indica dove il rifugio è. Vedete, non è lontano, perché potreste voi

Ferrari una cosa a 100 metri lontana da voi, o che so, 10 metri? No, si può solo afferrare qualche cosa che c'è vicino. Questo rifugio c'è vicino. La Bibbia dice che il Dio è vicino a tutti quelli che con sincerità lo cercano. Nel libro degli Atti, Paolo dice che Dio è vicino ad ognuno di noi se lo cerchiamo come a tastoni. Gesù ci dice: io sono alla porta e busso. Sì, il rifugio è vicino. Paolo ci dice che tale rifugio è nella speranza che ci è posta dinanzi. L'Apostolo ci dice che ci fu un momento che questo rifugio capitò lì, proprio davanti a lui, e questi primi credenti, loro lo afferrarono saldamente. Il rifugio era costituito dalla speranza che essi avevano nelle promesse che Dio aveva fatto, e cioè che in Cristo tutti i loro peccati erano stati rimessi, perdonati. Che in Cristo era aperta e garantita la via della salvezza e quella speranza, la cui parola stessa denota una cosa vaga e inconcreta, divenne per loro come un'ancora sicura e ferma e penetrante. Ma non andiamo troppo avanti. Abbiamo detto che la speranza va afferrata. Osservate bene questa parola, afferrare. Cosa vuol dire, Afferrare, la sentite, no? Ferro, afferrare. Avete mai visto un pezzo di ferro esposto ad una calamita? Cosa succede? Il ferro ci si precipita contro. E qui questa parola vuol darci una figura simile. Vuol dire che i primi cristiani avevano preso quella speranza che gli era venuta davanti e si erano avvinti ad essa così forte che erano divenuti come un pezzo di ferro fuso assieme. E poi guardate, se questa espressione non fosse sufficientemente descrittiva, l'Apostolo aggiunge un avverbio: saldamente. Noi abbiamo trovato rifugio, gli dice, nell'afferrare saldamente. E non occorre che vi spieghi cosa vuol dire saldare. Vedete, quei primi cristiani avevano preso quelle promesse fatte da Cristo, le avevano afferrate, vi si erano fusi, saldati sopra, erano divenute parte integra del loro spirito. E ricordiamoci che questo è proprio quello che è l'essenza della cristianità. O l'avete ancora voi afferrata saldamente questa speranza? Vi siete ancora voi uniti, stretti a questo Salvatore? Vi ci siete ancora attaccati a Lui con le più intime fibre del vostro cuore? E poi di nuovo notate la potenza descrittiva dell'Apostolo Paolo. Così bella, potremmo perderci ore qui a meditarci sopra, e quelle ore non sarebbero perse, ma guadagnate. Notate come descrive questa speranza: noi abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che c'era posta dinanzi. Notate che ci era posta. Prima c'era, poi non c'era più. È come un pendolo che oscilla questa salvezza. A volte ci viene così vicina, proprio a portata di mano, ci sfiora, quasi ci tocca, poi si allontana. E amici, anche qui notate il muoversi, l'oscillare di questa speranza. È relativo. Non è la speranza che si muove, ma siamo noi. È come quando viaggiando in treno noi vediamo i pali del telegrafo avvicinarsi alla nostra finestra e poi andarsene via e sparire veloci. Sembra che vengano e vanno, ma attualmente non si muovono mai, ma siamo noi che ci muoviamo. E così è la salvezza, essa è lì ferma, sempre vicina, ma siamo noi che oscilliamo, che a volte attratti dal possente amore di Dio, come da una gigantesca calamita, noi ci avviciniamo alla salvezza, stiamo proprio per abbracciarla e poi la lasciamo sfuggire.
Ma l'Apostolo dice che lui, che quei primi cristiani a cui scriveva, quando la videro quella speranza là vicina, loro l'afferrarono saldamente, e poi aggiunge: la quale noi teniamo quale ancora dell'anima. Notate, non siamo salvi oggi e persi domani. La prova della nostra salvezza sta lì, proprio nel fatto che, malgrado l'ondeggiare burrascoso del mare della vita, malgrado le tempeste che Satana ci scaglia contro, noi restiamo saldamente afferrati a queste promesse. Come a che cosa? Come all'ancora dell'anima nostra, la quale, Paolo aggiunge, è sicura, ferma, penetrante. E il testo greco dice asfalece, cioè che non può fallire, infallibile ed immovibile. L'ancora sta salda, e non solo, ma notate, allo stesso tempo essa è penetrante, continua a penetrare. È come un gigantesco trapano che continua a conficcarsi nella dura, forte roccia che è situata al di là delle cose materiali, visibili e temporanee, al di là della cortina di quelle cose invisibili ed eterne, al di là del tempo e dello spazio, in Cristo Gesù stesso, il nostro sommo e unico e vero sacerdote. Oh, che speranza che Dio ci ha offerto, e ditela, avete voi ancora afferrata? E qui di nuovo notate la potenza illustrativa che ha la parola di Dio. Dite: perché il marinaio cala l'ancora? Perché è in pericolo e perché cerca stabilità. Non siamo noi tutti in mille pericoli? Non abbiamo noi tutti bisogno di stabilità? Oh, l'anima nostra è in costante rischio, qual preda di Satana. E poi ecco che non solo il mondo è instabile, ma anche le religioni del mondo sono venute instabili, cambiano, ci lasciano perplessi. E sì, quanto noi abbiamo bisogno di lasciar tutto e di aggrapparci, di afferrare saldamente quest'ancora, questa speranza che la parola di Dio ci dà. E sapete, quando il marinaio getta l'ancora, non vede il fondo del mare, ma ha fede che nel fondo l'ancora troverà appiglio. E noi non vediamo l'eternità, ma noi lo stesso abbiamo bisogno di gettare dal mare di questa vita, là nel buio incerto dell'eternità, quest'ancora, sapendo che essa resterà ferma, immovibile e penetrante nel Signore Gesù. E se lo facciamo, sapete allora quale risultato otterremo da tutte queste cose? Noi riceveremo una consolazione potente. Dalle cose del mondo riceviamo sgomento, disillusione, amara realtà, che esso ci priverà alla fine di tutto quel po' che può averci dato. Ma ecco, il Dio invece ci dà una consolazione potente. Oh, quanto il mondo ha bisogno di essere consolato! Troppi dolori, troppi dispiaceri, troppe amarezze, troppo odio, troppi soprusi, troppi inganni, troppa violenza. Oh, non per nulla l'Apostolo poteva scrivere mentre si trovava in prigione: io posso tutto in Cristo Gesù che mi fortifica. Sì, questa certezza, questa consolazione è così forte che permise ai primi credenti di affrontare le bocche dei leoni con un sorriso sulle labbra, che permisero agli albigensi, ai valdesi di essere bruciati vivi, che permise agli anabattisti di essere affogati cantando. Questa consolazione è la potenza che ci permette di sperare, di essere certi di vittoria davanti alle più meschine condizioni, davanti al disinteresse, al ridicolezzo, alla povertà, davanti all'opposizione del clero che ha mille volte più di noi. E questa certezza ci fa dire che su tutte queste cose noi siamo più che vincitori.
Oh, grazie a Dio per quest'ancora che ci ha posto dannanzi, grazie allo Spirito Santo che ci illumina e che ci ha fatto comprendere la verità. Oh, grazie siano rese a Cristo che è penetrato al di là della cortina ed è divenuto in eterno il nostro solo, unico, sommo, sufficiente sacerdote e pastore e salvatore e Signore. Oh, amici, non vorreste oggi anche voi afferrare questa promessa che Dio vi fa con un giuramento e che Cristo sigilla col suo sangue? Oh, affidatevi a Lui, afferrate questa salvezza che ora vi è vicina, che vi sta dinanzi, ora che Dio vi parla, ora che Cristo vi invita, ora mentre noi preghiamo per voi. Oh, buon Padre, ti imploriamo che tu parli al cuore di questi nostri cari amici che ci hanno ascoltato. Falli capire queste cose e che il tuo Spirito li illumini affinché le accettino ed anche loro siano salvati. Nel nome di Cristo te lo chiediamo. Amen. Cari ascoltatori, siamo al termine di questo programma, vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione. Se noi possiamo esservi di aiuto, se volete maggiori informazioni, comunicate con noi, chiamate in stazione, scriveteci, mandateci un'email, noi vi risponderemo personalmente. Qui Eros Bacocena che vi ringrazia, vi saluta ed implora su voi, sulla vostra famiglia, la pace e le benedizioni di Cristo Gesù. Che Dio vi benedica. Ciao.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Ed è bello ritrovarsi ancora una volta alla grande famiglia di nuovo attorno al libro più letto. Grazie per essere tornata fedele e puntuale, grazie per aver scelto questa emittente, questa frequenza, al di là, al di sopra di tutte le altre. Benvenuto, benvenuto, benvenuto. Un caloroso, sincero e genuin benvenuto dal tuo Maurizio. E naturalmente, nel caso questa fosse la primissima volta che ti trovi sintonizzato su questa frequenza a quest'ora, beh, a te un benvenuto ancora più caloroso, ancora più sincero, ancora più genuino. Insomma, sono felice di essere in tua compagnia. Questo è il succo del discorso.

Un capitolo che ha a che fare con feste, con cerimonie. Feste che per gli israeliti avevano un significato sicuramente profondo, ma che per i cristiani hanno un significato, oserei dire, ancora più profondo, senza nulla togliere all'importanza di queste feste, di queste celebrazioni per i nostri amici ebrei. In un certo senso l'avvento del Cristo, l'avvento del Messia, ha aggiunto una sfera, una dimensione temporale che gli israeliti a quei tempi non possedevano. Basta pensare alla festa della Pasqua, per esempio, della Pesach. Quando gli ebrei celebrano e consumano il pasto della Pasqua, guardano al passato, un passato che per loro diventa anche presente, un ricordo attuale della liberazione, di Yahweh che ha intervenuto, che ha ascoltato il loro grido e li ha liberati, li ha salvati. Per il cristiano la Pasqua è tutto questo, ma è anche qualcosa che guarda al futuro. C'è appunto la dimensione spirituale del futuro. E in cosa consiste questa dimensione del futuro? Consiste nell'aspettare il ritorno del Messia, non la prima venuta, ma il ritorno di colui che è il Re dei Re e il Signore dei Signori. Di colui che non verrà più come un bebè indifeso in un oscuro e polveroso angolo dell'impero romano, ma di colui che verrà con gloria, con acclamazione, per essere riconosciuto da ogni creatura come il Re, il Signore, il Vittorioso e il Giudice.

Tornando al nostro testo del libro del Levitico, leggiamo: il Signore disse a Mosè: parla agli israeliti e ordina loro: nel settimo mese, il primo giorno del mese, sarà per voi un riposo assoluto, una proclamazione fatta a suon di tromba, una santa convocazione. Non farete alcun lavoro servile e offrirete sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore.

Oh, qui la data è importante. Dobbiamo notare che tre feste avevano luogo nel settimo mese dell'anno. È una specie di mese sabbatico, proprio come c'era il giorno sabbatico e l'anno sabbatico. Inoltre questa festa segnava l'inizio dell'anno civile, così come la Pasqua segnava l'inizio dell'anno religioso. Come si chiamava questa festa? Giorno dell'espiazione. Secondo quanto leggiamo nel decimo capitolo del libro dei Numeri, il suono delle due trombe d'argento serviva per dare agli israeliti il segnale di partenza durante le loro peregrinazioni nel deserto. Le trombe venivano suonate sette volte, dopodiché il popolo riprendeva la sua marcia. Ed è interessante a questo proposito notare che secondo il libro dell'Apocalisse vi saranno sette trombe che annunzieranno il periodo della grande tribolazione, che poi vedranno Israele di nuovo nella sua terra. Anche il profeta Isaia ne parla. In quel giorno suonerà una grande tromba, e quelli che erano perduti nel paese di Assiria e quelli che erano dispersi nel paese di Egitto verranno e si prostreranno davanti all'Eterno sul Monte Santo, a Gerusalemme. A tale testo di Isaia fa eco il Vangelo di Matteo, dove Gesù dice che egli stesso manderà i suoi angeli con grande suono di tromba a radunare i suoi eletti da quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Prima della restaurazione di Israele, la Chiesa avrà già lasciato la terra. I cristiani avranno sentito la voce del Signore come il suono di una tromba. E con le parole del Salmo 89 possiamo ben dire: «Beato il popolo che conosce il grido di giubilo. Esso cammina, o Eterno, alla luce del tuo volto». Quindi da questi ed altri testi che non abbiamo visto per mancanza di tempo, comunque da questi testi, nella Bibbia sembra che le trombe siano messe in relazione al giudizio futuro. Chiamano a raccolta, insomma. Ma torniamo al libro del Levitico. L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: «Il decimo giorno di questo settimo mese sarà il giorno dell'espiazione. Avrete una santa convocazione. Umilierete le vostre anime e offrirete all'Eterno dei sacrifici mediante il fuoco. Come abbiamo già visto, del giorno dell'espiazione se ne parla in lungo e in largo anche nel capitolo 16 del Levitico. Nota che per tre volte si fa riferimento alla umiliazione dell'anima. Umilierete le vostre anime. Cosa significa? Significa sincero pentimento per i propri peccati. E nel linguaggio biblico il pentimento cos'è? Sono quelle due lacrimucce di coccodrillo e il dire mi dispiace, non lo faccio più, poi voltarsi e ricominciare da capo? Ovviamente no. Quello non è pentimento, quello è prendere in giro se stessi e prendere in giro Dio. Pentimento significa un cambiamento totale di direzione, un'inversione totale. Se prima camminavo per la mia strada, volgendo le mie spalle a Dio, con il pentimento, con il ravvedimento, con il riconoscere il mio stato di peccato e di ribellione, con il mio chiedere perdono, faccio dietro front e inizio il mio cammino verso Dio. Questo quindi è il pentimento secondo come lo intende la Bibbia. Questo dunque era un giorno solenne, molto solenne, ma non certamente una festa come tutte le altre. È però interessante notare anche che la tromba del giubileo veniva suonata ogni 50 anni, proprio nel giorno dell'espiazione. Questo indicava gioia, soddisfazione. Infatti, in effetti c'è liberazione quando viene pagato il prezzo del riscatto
per qualcuno che è stato rapito. È un giorno di giubilo, è un giorno di festa. Così come è un giorno di festa quando qualcuno paga il prezzo del riscatto per la nostra salvezza. Questo naturalmente è avvenuto sulla croce del Golgota. Ma io devo appropriarmi di questo evento. Fino a che rimane un evento storico racchiuso fra le pagine di un libro. Beh, ai fini pratici, per quanto mi riguarda, non ha nessun effetto. Se io invece riconosco che su quella croce dovevo esserci io, che quella condanna dovevo scontarla io, che quella pena dovevo pagarla io, beh, allora le cose cambiano. Le cose cambiano perché vado ai piedi della croce, abbraccio i piedi della croce, ringrazio colui che sta su quella croce al mio posto, gli dono la mia vita, ripongo in lui la mia fiducia, il mio destino, la mia vita terrena e la mia vita futura. In questo modo ritrovo armonia, relazione con Dio Padre attraverso Dio Figlio. E Dio Spirito attesta nella mia vita, conferma nella mia vita la veridicità, la realtà di quanto è avvenuto dentro di me, nella parte più interiore del mio essere, nel mio spirito. Sono diventato un cristiano, non di nome, non perché sono nato in una famiglia cristiana, né perché sono nato in un paese sedicente cristiano, ma perché di mia spontanea volontà ho scelto, ho deciso di dire sì a Gesù una volta per tutte.

Ti ricordo che sei all'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre, a quest'ora, su questa frequenza, su questa emittente, come dico sempre, hai letto il libro più letto con Maurizio. E torniamo a Libro più letto, torniamo al 23° capitolo del libro del Levitico. Il Signore aggiunse a Mosè, continuò a dire a Mosè, parla agli israeliti e riferisci loro. Il 15 di questo settimo mese sarà la festa delle capanne per 7 giorni in onore del Signore. Il primo giorno vi sarà una santa convocazione e non farete alcun lavoro servile. Per 7 giorni offrirete vittime consumate dal fuoco in onore del Signore. L'ottavo giorno terrete la santa convocazione e offrirete al Signore sacrifici consumati col fuoco. È giorno di riunione. Non farete alcun lavoro servile. Questa è la terza festa che aveva luogo nel settimo mese dell'anno. Leggere questi resoconti sembra che gli israeliti erano sempre in festa. Non è proprio così. Ma le feste erano parte integrante della vita sociale e spirituale del popolo di Israele. La terza festa, dicevamo, era una festa commemorativa, ma con una dimensione profetica. Si celebrava pochi giorni dopo il giorno dell'espiazione. Ora, in quanto commemorazione, in quanto ricordo, la festa delle capanne ricordava appunto i giorni in cui gli israeliti vagavano nel deserto abitando in capanne. Abbiamo detto però che era anche, o che aveva una dimensione profetica. In che senso? Nel senso che questa festa indicava il tempo in cui Dio avrebbe tolto completamente di mezzo il loro peccato ed essi sarebbero vissuti di nuovo tranquillamente nella terra promessa. Di tutto questo parlano anche un altro profeta, il profeta Zaccaria, nei suoi capitoli dell'omonimo libro, e anche il profeta Michea. Da questi capitoli leggo alcuni brani. Il Signore disse: spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione, ed essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto. Ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito. E ancora, in quel giorno vi sarà una fonte aperta per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme, per il peccato e per l'impurità. Siederanno ciascuno sotto la sua vigna, sotto il suo fico, senza che alcuno li spaventi, poiché la bocca dell'Eterno degli eserciti ha parlato. Queste sono le solennità dell'Eterno che voi bandirete come sante convocazioni, perché si offrano all'Eterno sacrifici mediante il fuoco, olocausti, oblazioni, vittime e libazioni, ogni cosa al giorno stabilito, oltre i sabati dell'Eterno, oltre i vostri doni, oltre tutti i vostri voti e tutte le offerte volontarie che presenterete all'Eterno. Cosa sta dicendo Dio a Mosè? Qui si sottolinea ancora una volta l'importanza di queste feste. Perché sono importanti? Perché provvedevano un periodo di relax? O erano il momento ideale per i buon temponi, per fare 4 chiacchiere e 4 salti? No. Sicuramente c'era la sfera sociale, c'era la dimensione sociale, ma c'era molto di più. Queste occasioni, prima di tutto, erano momenti speciali per ricordare e meditare sui benevoli interventi di Dio nella loro storia, per ricordare tutte le sue benedizioni, per poi agire di conseguenza, cioè obbedire fedelmente a Dio. Ora, una cosa che noi dobbiamo tenere bene in mente e che non dobbiamo dimenticare è che per la mentalità ebraica, quando si dice ricorda, non si parla necessariamente del passato
O per meglio dire, si parla di sì del passato, ma per la mente ebraica questo passato è sempre presente. Quindi quando l'ebreo ricorda la liberazione dell'esodo, quando l'ebreo ricorda la notte di Pasqua, la notte in cui l'angelo sterminatore è passato oltre, quando l'ebreo ricorda la fuga dall'Egitto, l'inseguimento di Faraone, il passaggio del Mar Rosso, la straordinaria vittoria sul popolo nemico, quando l'ebreo ricorda tutto questo, è come se stesse vivendo al presente, ancora una volta, tutti questi eventi. E tutti questi eventi sono talmente vivi nella sua mente che egli non può fare a meno di essere riconoscente a Yahweh, a Dio, per il suo intervento, per la sua misericordia, per aver ascoltato il grido di dolore del suo popolo. Questa è una grande lezione che noi occidentali, noi cristiani, possiamo imparare dai nostri amici ebrei. E naturalmente per i cristiani gli ebrei sono più che amici. La nostra radice è nel popolo di Israele. È il popolo di Israele. Quindi, come vedi, in tutto questo c'è un messaggio molto potente, molto attuale. La liberazione del popolo di Israele non era solo per il popolo di Israele. L'Iddio della liberazione, l'Iddio della Pasqua, l'Iddio dell'Esodo, l'Iddio delle peregrinazioni nel deserto, l'Iddio della terra promessa, l'Iddio dei profeti, e anche il mio Dio, che agisce al presente attraverso l'opera di Gesù Cristo, attraverso il messaggio e la testimonianza dello Spirito Santo, attraverso il messaggio del libro più letto. Questo Dio, che non vuole essere distante, vago o lontano, sta parlando al tuo cuore in questo momento. Vuole che anche tu conosca l'esodo, la liberazione dalle grinfie del peccato, dalle tenaglie della ribellione, dalla trappola della solitudine, che anche tu possa conoscere la liberazione e il cammino verso la terra promessa. E non dovrai camminare per 40 anni attraverso il deserto. In Gesù Cristo, la liberazione, la salvezza, la pace interiore, tutto questo è disponibile adesso.

Interessante notare che, dopo il giorno dell'espiazione, quando avveniva appunto la completa espiazione dei peccati, si mieteva il grano e si raccoglievano i frutti, celebrando questo periodo di gioia. Anche tu puoi raccogliere del frutto. Un frutto che non appassisce, che non marce. Il frutto della vita eterna. Il frutto di un rinnovato rapporto con il tuo Creatore, con Dio. Se ce lo permetti, noi vorremmo aiutarti, assisterti in questo cammino, a fare questi passi.

0: E anche per oggi è tutto. Il tempo a nostra disposizione termina qui. Naturalmente, appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro, e un abbraccio forte dal tuo Maurizio, con tanto affetto e tanto calore. E mi raccomando, scrivi, siamo a tua disposizione. A presto.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
3: Radio Evangelo Piemonte.
2: Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
1: A colloquio con il sociologo dottor Gianfranco Giuni.
0: Bene, eccoci nuovamente insieme oggi con il nostro amico sociologo dottor Gianfranco Giuni. Ciao Gianfranco, bentornato tra noi.
2: Grazie Gianfranco, anche a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, allora, la volta scorsa, l'ultima volta che ci siamo sentiti telefonicamente, Gianfranco, abbiamo parlato un po' degli atteggiamenti, diciamo, di chi desidera aiutare persone che soffrono di dipendenze, ecco, diciamo. Ora, uno di questi atteggiamenti è quello della cosiddetta copertura, che mi sembra di aver capito può avere due aspetti, se confermi, cioè uno negativo, perché si tende a voler proteggere, non so, le persone coinvolte dalle loro responsabilità, quindi dal prendere coscienza dell'effettivo stato in cui si sono ridotte o sono venute a trovarsi. Però c'è anche un aspetto positivo, mi pare, cioè nel senso che chi aiuta una persona che soffre di dipendenze si dà da fare veramente per cercare di essere di ausilio a questa persona o a queste persone nell'affrontare le conseguenze delle scelte sbagliate, no?
2: Esatto. La differenza tra un aiuto positivo e uno che non lo è dipende da quelli che sono gli atteggiamenti sia di chi aiuta che di chi lo riceve. In questo senso, l'aiuto deve tendere al bene, a fare del bene alla della persona che si trova in difficoltà. Quando questo aiuto, pur motivato bene, però porta la persona a continuare o addirittura a peggiorare il suo stato di dipendenza, il suo comportamento sbagliato, di fatto quello che forniamo non è un aiuto, è semplicemente una copertura, una maschera per aiutare la persona a continuare a fare quello che sta facendo.
0: Ecco.
2: Quindi il fatto, non c'è niente magari di sbagliato nell'aiutare la persona, nel pagare i debiti di gioco di una persona, quando questo diventa un aiuto una tantum, cioè io ti aiuto, questo cambia la situazione e tu ti comporti poi in maniera differente. Ma se il fatto che io ti paghi i debiti di gioco ti porta a rifarne dei nuovi o ti porta a non portare queste brutte conseguenze e quindi a non cambiare, pensando che magari c'è sempre qualcuno alle spalle che ti pagherà i debiti, allora l'aiuto che ho dato, anche in buona fede, si è rivelato in un aiuto sbagliato e non devo più darlo.
0: Certo. Ora, sicuramente non è un cammino facile quello di aiutare qualcuno che soffre di una qualche dipendenza, però pensando all'aspetto positivo, ecco, della copertura, chiamiamolo ancora così per un po', quali sono, a tuo parere, i punti cardine, i punti principali di questo tipo di copertura positiva, che forse potremmo chiamare più facilmente o più idoneamente accompagnamento, ecco?
2: Ma l'aspetto innanzitutto, l'aspetto positivo è quello di un cambiamento della persona, nel senso che porta la persona a cambiare. Questo è lo scopo di quest'opera, di questo coinvolgimento. Il modo in cui bisogna essere coinvolti, questo è un po' più difficile e riguarda principalmente una grande onestà con se stessi e con la persona di fronte a noi. Bisogna essere onesti, chiari, trasparenti in quello che facciamo, non cercando di imbrogliarla, ma semplicemente dicendo: allora, il mio aiuto deve andare in una direzione, vuole andare in quella direzione, che ti piaccia o che non ti piaccia. In questo senso dobbiamo essere molto fermi. Questo amore, se vogliamo, duro, amore fermo, che si basa sul bene dell'altro. Quindi questo è l'aspetto fondamentale per aiutare qualcuno. Cercare di comprendere la persona su quelle che sono le motivazioni che l'ha portata a comportarsi in quel modo che poi ha indotto dipendenza, perché ha cominciato con quel comportamento errato e che cosa ricerca in tutto questo. Quindi cercare di stimolare la persona verso un cambiamento, cambiando prima di tutto noi, perché a volte noi, come dicevamo, involontariamente abbiamo aiutato in maniera sbagliata, quindi dobbiamo prima di tutto cambiare noi, renderci conto che un nostro cambiamento di comportamento è giusto in se stesso e può portare a una riflessione, a una turbativa del comportamento dell'altro, per cui lo può spingere verso un cambiamento, una guarigione, un'uscita dalla situazione. È per quello che tante volte veniva, a volte in maniera molto superficiale, detto a persone che avevano dei componenti, della famiglia, familiari tossicodipendenti, vi ha detto mandalo via di casa. Il messaggio era quello di dire non voglio pagare le conseguenze dei tuoi errori, però a volte l'hanno detto in maniera superficiale perché non sapevamo quello che c'era alle spalle. Quindi ci deve essere un cambiamento. Se prima ti coccolavo, adesso devo metterti di fronte a tue responsabilità. Se prima ero molto duro, invece, magari devo cambiare ed essere più comprensivo nei tuoi riguardi. Ci deve essere per tutto un cambiamento di atteggiamento nostro, vedere che cosa veramente vogliamo fare, che cosa abbiamo fatto e il perché l'abbiamo fatto. Certo. Quindi questo ci permette poi di accompagnare la persona in un cambiamento.
0: Ora proviamo a metterci un attimo nei panni di chi sta vivendo una situazione sulla propria pelle, sta vivendo una situazione di dipendenza. Ecco, quando una persona così si viene a trovare, o perché ci arriva da sola o perché è aiutata da altri, si viene a trovare di fronte al proprio problema nudo e crudo, ecco, di solito quali sono gli atteggiamenti che manifesta una persona così? Cioè ci sono, non so, degli stadi emotivi attraverso i quali si trova a passare normalmente? Ci sono delle fasi?
2: Sì, ci sono diverse fasi nelle quali una persona si può trovare. Normalmente la prima reazione è rifiutare la situazione, cioè una persona quando viene posta di fronte a un problema rifiuta il suo problema, dice che non è vero, che non può essere, che ci sono altre spiegazioni. C'è proprio una negazione, ma questo non succede solamente con chi scopre una dipendenza, succede anche, cioè su se stesso, succede anche ai familiari quando scopre una dipendenza di uno dei propri familiari. Le reazioni sono speculari, sono molto simili, perché la prima cosa è no, non è vero, non è possibile, io ci esco quando voglio dalla mia dipendenza, io smetto di giocare quando voglio, io smetto di fumare quando voglio, no, non è un problema, io faccio quello che voglio, quindi questa è la classica reazione che io trovo con ragazzi che fumano, ad esempio, quando dico ma la sigaretta, ma non è un problema, io quando voglio smetto. Il problema è che questa volontà non arriva mai.
0: Non arriva mai.
2: Quindi la prima cosa è la negazione, questo lo vediamo. Ma in tante altre situazioni della nostra vita, pensiamo a quando riceviamo una brutta notizia, perché la notizia di una dipendenza è una brutta notizia, la nostra prima reazione è ma no, non può essere, com'è possibile che sia successo un incidente A? Razionalmente sappiamo che è possibile, però emotivamente c'è questa reazione di rifiuto della realtà. Un'altra reazione che può avvenire è quella dell'ira, della rabbia. Incominciamo ad arrabbiarci, per quello che abbiamo fatto, per come ci siamo intrappolati, per come siamo caduti dentro in un problema, in una trappola che ci sta facendo del male o che sta facendo del male alle persone intorno a noi.
0: Quindi è una rabbia piuttosto indirizzata verso se stessi?
2: Dipende, perché possiamo arrabbiarci con noi stessi, guarda che stupido che sono stato, però ci può essere la rabbia verso altri, perché è colpa loro se è colpa di quello che mi ha imbrogliato e quindi mi ha fatto perdere al gioco, è colpa degli amici che mi hanno coinvolto, è colpa della situazione, dello stress che dovevo affrontare, colpa di altri. E poi, tutto sommato, va a finire anche una colpa verso Dio, incolpiamo Dio di quello che ci sta succedendo, perché diciamo che se Dio mi avesse veramente amato non avrebbe permesso certe situazioni, e questo specialmente nei riguardi dei familiari. Tante volte sono i familiari che incolpano un po' Dio di questo, quando avvengono delle situazioni che loro non comprendono. C'è questo, ma signore, ma allora, ma tu dov'eri? Perché non hai impedito queste cose sbagliate? Reazioni perfettamente comprensibili. Nella Bibbia troviamo la stessa reazione di due sorelle, Marta e Maria, quando muore il fratello Lazzaro e Gesù arriva dopo la sua morte, nonostante l'avessero chiamato prima. La prima reazione e le prime cose che gli dicono è: signore, se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto, quindi certo, la colpa tutto sommato è tua, non sei intervenuto quando dovevi farlo. Quindi questa reazione di rabbia si ripercuote su noi stessi, per le stupidaggini che abbiamo fatto, sugli altri che ci hanno forzato, che ci hanno influenzato, sulle situazioni intorno a noi che ci hanno portato a certe scelte, e su Dio che non ha impedito quello che poi è successo. Quindi c'è una rabbia, diciamo, un po' a tutto campo, uno sfogo verso tutto quello che ci circonda.
0: Ecco, quindi allora sicuramente l'aspetto del rifiuto e anche quello della collera, della rabbia, sono due fasi abbastanza comuni, diciamo, nelle persone che si trovano a far fronte a questo loro problema a viso aperto, in sostanza.
2: Sì, è molto comune, e spesso una segue l'altra, perché la prima reazione è normalmente al rifiuto, la seconda è la rabbia. Poi può essere anche soltanto lo sfogo inizialmente emotivo, poi dopo poco subentra di più l'aspetto razionale e la persona si rende conto di che quello che ha detto non era così corretto. Però questo, lo sfogo c'è, e a seconda dell'educazione, a seconda della preparazione, a seconda della situazione, può permanere o meno questo stato di rabbia verso se stesso, verso Dio o verso gli altri.
0: Ti viene in mente magari anche un esempio biblico a questo, diciamo, che possa esemplificare, possa aiutarci a rivedere queste fasi di questa prospettiva di cui abbiamo parlato?
2: Ma come dicevo, il rifiuto può essere anche soltanto un esempio molto, molto semplice, quello di Caino, quando Dio lo mette di fronte alla sua situazione, che dice: tuo fratello dov'è? Dico: ma non so mica io guardare mio fratello, no? Cosa c'entro io con mio fratello? Il rifiuto di affrontare la situazione, non volerla vedere, non volerla considerare. L'ira, ovviamente, quello che ho già citato, è penso l'esempio più esplicito di come noi possiamo arrabbiarci in modo particolare poi alla fine con Dio, perché Dio in fondo tutta la nostra rabbia si ripercuote su Dio, perché è lui la persona che al di sopra di tutto poteva intervenire per non cambiare le cose.

0: parlare di come si possa aiutare persone che soffrono di una qualche dipendenza, e così aprire gli occhi anche davanti a questo mondo che spesso è circoscritto alle problematiche molto personali di individui, che comunque possono essere individui che ci stanno molto cari, che ci sono vicini, che abbiamo proprio a portata di mano. Grazie ancora, buon lavoro e a presto.
1: D'accordo, a risentirci.
2: Avete ascoltato?
0: Adolescenza, famiglia, dipendenze.
2: A colloquio con il sociologo, dottor Gianfranco Giuni.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao a tutti, eccoci insieme. Il libro più letto, questo libro che insegna la vita, insegna a vivere, un libro direttamente scritto da Dio per noi, la Bibbia, la sua parola. Se sei nuovo e ti sei posto delle domande nella vita e non hai ricevuto le risposte, forse oggi è il giorno giusto. Resta con noi. A fine puntata daremo anche recapiti, puoi prendere nota, scriverci, consultarci. E ci sono anche canti trionfali di vittoria, però anche delle lamentele. La vita in fondo è fatto di questo: qualche volta innalziamo qualcosa, qualche volta brontoliamo. Bene, anche in questo caso c'è un canto, lamentela. Ascoltiamo Enzo.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Bentornati all'ascolto del nostro consueto programma. Possiamo andare avanti nella nostra lettura biblica. Vi ricordo, nel caso fosse un po' di tempo che non ci ascoltate, che non ci seguite, stiamo studiando il libro di Esodo, ed esattamente il capitolo 15. Prima di andare avanti nella lettura, volevo ricordarvi quanto abbiamo potuto scoprire insieme come Israele attraversa il Mar Rosso in un modo miracoloso. Il Signore, insomma, permette al popolo di Israele di attraversare in modo miracoloso, dicevo, il Mar Rosso. Quindi Israele attraversa come su una terra asciutta il mare. Dopo questo avvenimento c'è un canto di lode, di adorazione nei confronti del Signore. Ma prima di unire le loro voci, le voci del popolo, a quella di Mosè nel canto di lode a Dio, gli israeliti erano soliti intonare canti tristi e lamentosi, gli stessi che a più riprese faranno echeggiare durante il viaggio nel deserto. Per una volta ora cantano gioiosamente un inno di lode, che può essere paragonato a quelli di Deborah e di Barak che troveremo nel libro dei Giudici. Ne troviamo moltissimi nella Bibbia, soprattutto quelli di Davide nel libro dei Salmi. Anche molti profeti nel Vecchio Testamento ci hanno lasciato canti di lode, persino Geremia, che si è spesso trovato in situazioni dolorose e difficili. Il Nuovo Testamento inizia con dei canti, come ci riporta l'Evangelista Luca. Troviamo il canto di Elisabetta quando apprende che avrebbe avuto un figlio, quello di Maria quando le viene annunciato che sarebbe diventata la madre del Signore Gesù Cristo, e altri canti di lode associati alla nascita di Cristo. Infine, nel libro dell'Apocalisse, possiamo dare uno sguardo al cielo, dove vediamo una grande folla riunita intorno al trono di Dio che canta un cantico nuovo. Allora tutti avremo un corpo nuovo e una nuova voce, e anche le persone poco intonate saranno in grado di cantare quel nuovo canto. Forse sembrerà strano a quanti si immaginano Dio come un buon nonno tranquillo e in pace, ma il canto ci descrive Dio come un guerriero. Nel 19° capitolo dell'Apocalisse lo vediamo ritornare sulla terra per reprimere l'ingiustizia, e finché questo non avverrà, la terra non avrà pace. Il cantico di Mosè e degli Israeliti racconta l'esperienza meravigliosa vissuta nel passaggio del Mar Rosso e narra la storia di quello che hanno visto fare

Signore in loro favore. Questa esperienza non poteva essere dimenticata facilmente, tuttavia il canto aveva anche lo scopo di tenerla viva davanti ai loro occhi. Egli ha gettato in mare i carri del faraone e il suo esercito, e i suoi migliori condottieri sono stati sommersi nel Mar Rosso. Gli abissi li ricoprono, sono andati a fondo come una pietra. La tua destra, o Signore, è ammirevole per la sua forza. La tua destra, o Signore, schiaccia i nemici. Con la grandezza della tua maestà, tu rovesci i tuoi avversari, tu scateni la tua ira, essa li consuma come stoppia. Al soffio delle tue narici le acque si sono ammucchiate, le onde si sono rizzate come un muro, i flutti si sono fermati nel cuore del mare. Il nemico diceva: inseguirò, raggiungerò, dividerò le spoglie, io mi sazierò di loro, sguainerò la mia spada, la mia mano li sterminerà. Ma tu hai soffiato il tuo vento e il mare li ha sommersi, sono affondati come piombo in acque profonde. Chi è pari a te, splendido nella tua santità, tremendo anche a chi ti loda, operatore di prodigi? Tu hai steso la destra, la terra li ha ingoiati, tu hai condotto con la tua bontà il popolo che hai riscattato, l'hai guidato con la tua potenza alla tua santa dimora. I popoli lo hanno udito e tremano, l'angoscia ha colto gli abitanti della Filistia. Già sono smarriti i capi di Edom, il tremito prende i potenti di Moab, tutti gli abitanti di Canaan vengono meno. Spavento e terrore piomberà su di loro, per la forza del tuo braccio diventeranno muti come una pietra, finché il tuo popolo, Signore, sia passato, finché sia passato il popolo che ti sei acquistato. Tu li introdurrai e li pianterai sul monte che ti appartiene, nel luogo che hai preparato, o Signore, per tua dimora, nel santuario che le tue mani, o Signore, hanno stabilito. Il Signore regnerà per sempre, in eterno. Gli israeliti stanno celebrando la loro liberazione dall'Egitto e dagli egiziani, che per loro significavano la schiavitù e una situazione senza speranza. Il loro canto riassume tutto questo. Ricordiamoci che essi sono usciti da un paese idolatra e che ciascuna delle 10 piaghe è stata diretta a un particolare dio egiziano. Ora Dio sta insegnando loro una grande lezione che riguarda la sua persona. «Chi è pari a te?» dice il versetto 11. «Certamente nessuno degli dei che sono stati giudicati attraverso le piaghe». La liberazione del popolo di Israele è avvenuta senza che loro operassero alcunché o avessero alle spalle un cammino santo con lui. E questo è un fatto importante anche per noi oggi. Il Signore non ci chiede di fare niente se prima non siamo salvati per l'opera che Gesù Cristo ha compiuto sulla croce. Dio non chiede al mondo di fare qualcosa, di migliorarsi, ma chiede a ciascuno di noi se vogliamo accettare suo Figlio morto per noi. Rileggiamo il versetto 13. Tu hai condotto con la tua bontà il popolo che hai riscattato. L'hai guidato con la tua potenza alla tua santa dimora. L'hai guidato, è un tempo al passato. Per loro è cosa ormai fatta. È come se abitassero già nella terra promessa. E per il Signore questo è vero, perché Egli li sta conducendo in quel paese e quello che inizia il Signore sarà portato a termine. L'Apostolo Paolo scrive in una sua lettera che «Colui che ha cominciato in voi un'opera buona la porterà a termine». Proseguiamo leggendo il testo nei versetti dal 19 al 21 da Esodo capitolo 15. Mosè e i figli di Israele cantarono questo cantico quando i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono nel mare e il Signore fece ritornare su di loro le acque del mare, ma i figli di Israele camminarono sulla terra asciutta in mezzo al mare. Allora Maria, la profetessa, sorella d'Aronne, prese in mano il timpano e tutte le donne uscirono dietro a lei con timpani e danze. E Maria rispondeva:
Cantate al Signore, perché è sommamente glorioso, ha precipitato in mare cavallo e cavaliere. Qui ora ci viene presentata Maria, o Miriam, la sorella di Mosè ed Aronne, della quale non avevamo più sentito parlare dalla nascita di Mosè. E con questo si conclude il canto di lode e ringraziamento a Dio.

0: Ora inizia il viaggio vero e proprio e con esso i primi problemi. Israele ha ormai attraversato il mare, hanno vissuto un meraviglioso momento di lode e sono un popolo redento. Si potrebbe pensare che da adesso in poi tutti gli ostacoli saranno tolti e la vita sarà un letto di rose senza nessuna difficoltà. Non ci saranno nuvole nel loro cielo, non ci saranno spine sul sentiero, nemmeno un piccolo sospiro. Ma sono appena passate 3 giornate di cammino nel deserto e che cosa succede? Hanno sete. Leggiamo il passo dal versetto 22 al 24. Poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Sur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Quando giunsero a Mara, non potevano bere l'acqua di Mara perché era amara. Perciò quel luogo fu chiamato Mara. Allora il popolo mormorò contro Mosè dicendo: «Che berremo?» Il paese d'Egitto era una terra ricca e piena d'acqua e improvvisamente i figli di Israele si trovano in una situazione ben diversa. L'acqua non si trova facilmente. Le cisterne dell'Egitto non c'erano più e loro non avevano ancora incontrato le sorgenti dell'acqua viva. Credo che ogni credente debba passare attraverso questa esperienza. Dopo la salvezza, il credente sente che le cisterne egiziane non lo soddisfano più del tutto ed inizia un periodo di sete per l'anima. L'apostolo Paolo spiega bene con queste parole nell'epistola ai Filippesi l'esperienza di un figlio di Dio dopo che è stato redento. Ma ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Troviamo queste parole in Filippesi capitolo 3 versetto 7. Poi Paolo prosegue: «Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte».
1: Stai ascoltando Il libro più letto.

0: Dopo la salvezza, dobbiamo sempre affrontare un viaggio nel deserto, dove si soffre un poco la sete, perché i pozzi lasciati in Egitto non la placano più, ma allo stesso tempo non si è ancora in grado di trovare la vera acqua viva. Alcuni passano attraverso la stessa esperienza, sono salvati e desiderano servire il Signore, ma non si decidono a rompere immediatamente con la vita passata. Non conoscono abbastanza la Bibbia e hanno difficoltà a trovare la strada giusta finché, come è successo a un credente che conosco, leggono il versetto scritto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 7, versetto 37. Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: «Se alcuno ha sete, venga a me e beva». Per questa persona è stato meraviglioso andare a Gesù. La prima esperienza degli israeliti fu quella che, dopo aver camminato per 3 giorni nel deserto, ebbero sete e non trovarono acqua. La seconda difficoltà, forse peggiore della precedente, è che quando finalmente trovano dell'acqua, questa è amara e imbevibile. Teniamo presente che stiamo parlando di un popolo liberato, e pur tuttavia la località di Mara si trova sulla strada designata apposta per loro, strada lungo la quale Dio stava guidando il popolo. Forse ci può sembrare strano, ma l'oasi di Mara rappresenta la normale esperienza cristiana. Le prove dolorose ci lasciano confusi e perplessi, pieni di domande sul perché Dio abbia potuto permetterle. Anche se non so dare una risposta sul perché accadano certe cose ai credenti, so per certo che Dio non li sta punendo, ma sta educandoli e preparandoli per uno scopo. Il Signore Gesù ci ha avvertito: nel mondo avrete difficoltà. Pertanto, nel cammino di ogni cristiano si trova un luogo simile a Mara, che Dio ha preparato perché noi possiamo incontrarlo. Anche noi nella nostra vita incontriamo molte volte frustrazioni, delusioni, dolori, e i nostri progetti si possono rompere come un puzzle. Posso dire che tutti passiamo per Mara, non possiamo evitarla, non possiamo fare una deviazione, sorvolarla o passarci sotto scavando un tunnel. Il Signore usa un marchio, come quello che serve per marchiare gli animali di una mandria. Fa male, ma indica a chi appartiene la bestia e impedisce che si perda. Dio fa lo stesso con noi oggi. Proseguiamo ora nella lettura dei versetti dal 25 al 27. Egli gridò al Signore, e il Signore gli mostrò un legno. Mosè lo gettò nell'acqua, e l'acqua divenne dolce. È lì che il Signore diede al popolo una legge e una prescrizione, e lo mise alla prova dicendo: «Se tu ascolti attentamente la voce del Signore, che è il tuo Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi Suoi, porgi orecchio ai suoi comandamenti, osservi tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitte agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce». Poi giunsero a Elim, dove erano 12 sorgenti d'acqua e 70 palme, e si accamparono lì presso le acque. Se il popolo si lamenta con Mosè, lui fa ciò che tutti dovremmo fare in mezzo alle difficoltà, anziché lamentarsi. Ne parla con Dio. Il Signore ha una risposta pronta e gli mostra il modo per rimediare all'amarezza delle acque dell'oasi. Le acque di Mara ridiventarono dolci quando Mosè gettò un legno nell'acqua. Il legno ha un suo linguaggio simbolico nella Bibbia per 2 volte, in Deuteronomio 21, versetto 23, e in Galati 3, versetto 13, leggiamo questa frase: «Maledetto chiunque è appeso al legno». Gesù Cristo è morto sul legno della croce e questo rende dolci le esperienze della vita. Egli ha sperimentato la morte per ogni uomo e ha tolto il potere alla morte. Leggiamo queste parole in Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 55. «O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo?» Le prove simili a Mara che incontriamo nella vita vengono addolcite dalla croce di Cristo. Il Signore approfitta di questo momento, che potremmo definire tranquillo, per iniziare a dare leggi e comandamenti. La promessa legata all'osservanza della parola del Signore è molto importante anche per noi oggi. È detto: non avrete nessuna delle infermità che ho inflitto agli egiziani. Io sono colui che ti guarisce. Le guarigioni di cui abbiamo bisogno non sono solo fisiche. Dio vuole intervenire nella nostra vita, nei nostri problemi, e vuole darci la possibilità di superarli, di affrontarli. Molti problemi sono legati alla nostra mancanza di ubbidienza ai comandamenti di Dio, al peccato, per usare la parola giusta, ma nonostante il peccato che c'è in noi, Dio può guarirci, perché Gesù Cristo è venuto nel mondo ed è morto sulla croce, sul legno di cui abbiamo parlato prima, proprio per guarirci da questo tremendo male che è il peccato. Infine, Israele giunge a Elim, un luogo benedetto e pieno di frutti, in cui si trovano 70 alberi di palme e 12 sorgenti. Così, dopo l'amarezza di Mara, Dio conduce il suo popolo a Elim. Il pianto può durare tutta la notte, ma al mattino giunge la gioia, è detto in un salmo. Abbiamo alcuni esempi nei racconti della Bibbia. Simon Pietro, rinchiuso in una prigione, e un angelo che gli apre la porta. Paolo e Sila imprigionati e bastonati, ma liberati da un terremoto che apre la prigione. Se lungo il corso del nostro cammino incontriamo Mara, troveremo poi anche Elim, perché questo fa parte del piano perfetto di Dio. Possiamo ricordare le esperienze di Giuseppe, Mosè, Davide, la mia e anche la vostra. Al di là di ogni Mara si trova Elim. Al di là delle nuvole c'è il sole. Al di là di ogni ombra c'è la luce. Al di là di ogni prova c'è il trionfo, e dopo ogni tempesta appare l'arcobaleno. Tutte le esperienze fatte dal popolo di Israele servono come esempi per noi, perché questo è il modo con cui Dio ci conduce. È con queste parole di incoraggiamento che ci vengono direttamente dal Signore, direttamente dalla Sua parola, io voglio terminare qui, quindi con parole che veramente ci danno speranza, incoraggiamento, che ci aprono un grande orizzonte davanti a noi. Bene, io vi ringrazio ancora una volta per averci seguito e a risentirci a domani.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il Libro Più Letto. Il Libro Più Letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
4: Quando i nostri figli erano ancora a casa, naturalmente abbiamo avuto tutte le domande, le piccole discussioni per capire che cosa dovevano fare o non fare. Per esempio noi genitori, un pochino all'antica forse, ma abbiamo sempre cercato di aiutare i nostri figli a capire perché non pensavamo che il ballo fosse un aiuto o un incoraggiamento alla vita spirituale e perché non lo approvavamo. Naturalmente abbiamo avuto alcune obiezioni. Ma se sei solo fra amici io non ci vedo niente di male, ha detto uno. Poi un'altra volta, se si balla un po' in causa di un compagno che fa il compleanno, ma che cosa c'è di sbagliato? E poi un altro, ma è come fare ginnastica, serve a sgranchirsi un po'. Oppure peggio ancora, più difficile da spiegare, ma i genitori del tale, che sono dei bravissimi credenti in Dio, permettono ai loro figli di ballare, anzi invitano i loro compagni certe volte a ballare a casa loro, così li possono sorvegliare. Qualche volta, anche se molto di rado, abbiamo sentito parecchie obiezioni e perciò una volta ci siamo messi giù a parlarne senza drammatizzare e cercando di tirare fuori alcuni principi che a noi sembrano molto importanti. Allora, queste sono le cose di cui abbiamo parlato. Prima di tutto, nel ballo c'è da tenere conto del contatto fisico e dei movimenti, dei gesti di chi balla. In tutte le epoche il ballo è stato studiato per essere suggestivo e eccitante per i sensi ed è stato il riflesso della mentalità del momento. Oggi i balli, con i loro movimenti liberati e volutamente scoordinati, almeno da quello che si può vedere in televisione, riflettono una mentalità che si ribella alle regole dell'armonia e della bellezza che caratterizzano la creazione di Dio. Anche se oggi non c'è tutto il contatto fisico che c'era nei balli di una volta, l'eccitazione dei sensi è sempre molto forte. Poi ci sono il ritmo e il volume assordante della musica da ballo moderna, che col movimento del corpo che l'accompagna fa l'effetto di una droga che stordisce. E devo dire che su questo punto i figli erano subito d'accordo, che il chiasso era grande. Poi in terzo luogo si deve pensare all'ambiente in cui si balla, sia che si tratti della casa di un amico, di una sala da ballo, di una discoteca. Spesso al ballo seguono il flirt, le avventure, le esperienze sessuali più o meno complete, e poi gira l'alcol, gira la droga, e nessun credente giovane e fisicamente normale è così corazzato da essere immune da tentazioni e possibilità di caduta. Infine c'è la testimonianza. Il credente è chiamato ad essere una luce, un testimone della grazia di Dio, un ambasciatore del Re dei Re da cui dipende. Non è possibile che la sua testimonianza sia chiara e limpida partecipando a delle attività che non sono né utili né adatte al benessere spirituale. A questo punto domanderete: i vostri figli allora non sono mai andate dove si ballava? Beh, direi di no. Qualche volta si sono trovati in qualche parte fra compagni di scuola. E dato che i genitori non sanno sempre tutto, può darsi che a volte abbiano partecipato. In ogni modo, quello che noi abbiamo saputo è quello che ci hanno detto e quello che hanno fatto. Per esempio, uno una volta mi ha detto, e mi ha fatto proprio ridere, dice: mamma, sono andato alla festa del tale e ho trovato un compromesso. Mettevo i dischi sul giradischi, a quei tempi c'erano i dischi. Però poi ha soggiunto: in un certo modo mi sentivo proprio un mezzo verme. Mi sembrava di essere un obiettore di coscienza che cura i feriti per rimandarli sul campo di battaglia. In ogni modo, mi sa che la prossima volta non ci vado. Per lui il problema è stato risolto. Per gli altri, spero che sia stato più o meno lo stesso. E i loro compagni? I loro compagni non ho mai avuto l'impressione che li considerassero dei marziani. Anzi, quando venivano a casa e facevamo dei giochi molto piacevoli, molto semplici, si sembravano divertirsi molto di più che in discoteca. E probabilmente i nostri figli sono stati rispettati più di prima per la loro posizione precisa.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
3: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetti 3 e 4. Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu seppellito, fu risuscitato il terzo giorno secondo le scritture. Libro degli Atti, capitolo 1, versetto 3. Dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente agli apostoli con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Il titolo del messaggio di oggi è Gesù è vivente. Chi legge con attenzione la Bibbia deve riconoscere che questa racchiude numerose e precise prove della risurrezione di Gesù. Innanzitutto, la sua tomba era vuota. Lo confermano gli amici di Gesù e i suoi stessi nemici non l'hanno potuto negare, tanto che si sono impegnati a far credere al popolo che i suoi discepoli avevano rubato il corpo mentre le guardie dormivano. Al mattino della risurrezione, le fasce che avevano avvolto il corpo di Gesù e il sudario erano rimasti nella tomba. Erano come la crisalide, ormai inutile, dalla quale la farfalla era appena uscita. Questo ha convinto l'apostolo Giovanni, testimone oculare del fatto. Infatti, nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 20, versetto 8, troviamo che egli vide e credette. In seguito, il Signore risuscitato fu visto varie volte. Si è presentato almeno una decina di volte ai suoi discepoli, ai testimoni prescelti da Dio, come troviamo nel libro degli Atti, capitolo 10, versetto 41, e ha parlato loro per 40 giorni, come troviamo sempre nel libro degli Atti, al capitolo 1, versetto 3. E questo li ha trasformati. La sua morte li aveva lasciati impauriti, abbattuti, sconcertati, ma dopo la sua risurrezione eccoli pieni di gioia, di forza, di coraggio, per l'azione dello Spirito Santo che Gesù aveva promesso di mandare quando fosse ritornato in cielo. Né la prigione, né la tortura, né la minaccia di morte poterono influire sulla loro convinzione che il Signore era realmente risuscitato. Ancora oggi, tutti i cristiani autentici possono attestare che Gesù è vivente. Senza averlo visto, l'hanno incontrato per fede ed egli è diventato la forza della loro vita. Oggi ancora il Signore lo si incontra leggendo il Vangelo e credendo alle sue parole. Voi l'avete incontrato?

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Nel capitolo 17 abbiamo ora un giudizio di Dio specifico sul falso sistema religioso che ha mandato all'inferno così tanti uomini con l'inganno. Gesù ci ha avvertito di guardarci dai falsi profeti che vengono a voi in veste di pecore, ma dentro sono lupi rapaci. È il falso sistema religioso che inganna le anime degli uomini. Il suo giudizio sta per venire. Il capitolo 17 ci parla di questo giudizio. Babilonia è usata nella scrittura come il simbolo della confusione, perché è stato a Babilonia che l'uomo, nella sua ribellione contro il Dio vivente, ha deciso di costruire una torre per mezzo della quale avrebbe comunicato con l'universo. L'uomo antico non era così primitivo e ignorante come pensiamo. Avevano degli eccezionali mezzi di comunicazione, forse addirittura superiori ai nostri, perché ci sono indicazioni che avessero sviluppato dei metodi per cui potevano comunicare con gli altri esseri al di fuori della Terra. È interessante. Stonehenge, in Inghilterra, uno dei centri di comunicazione, è stato messo su per essere in linea con lo zodiaco. Ma per tutto il Nord America anche gli indiani avevano i loro Stonehenge in miniatura, che erano più piccoli di quello trovato in Inghilterra, dove si sedevano al centro e comunicavano con gli spiriti. Erano allineati esattamente come Stonehenge, con lo zodiaco, le grandi rocce di silicato. Sappiamo che per fare un piccolo ricevitore basta che prendi un cristallo. Avete mai avuto un set di cristalli con cui vi siete collegati e avete ascoltato la radio con un set di cristalli? Da bambini facevamo sempre questi set di cristalli. Ed era sempre eccitante sentire la radio con il cristallo, e muovendo leggermente il cristallo potevi raggiungere diverse stazioni. Sappiamo che c'è questa possibilità di comunicazione nel cristallo. Sappiamo anche che dalla compressione del cristallo, o silicato, viene prodotta energia, e quindi queste grandi pietre messe sopra il cristallo, comprimendolo, creano un'energia, e quindi permettono di trasmettere, di ascoltare e quindi comunicare. Si pensa anche che questo fosse lo scopo delle grandi piramidi, che di nuovo sono allineate con lo zodiaco. Così a Babilonia loro volevano costruire questa torre per comunicare con il cielo. E perché stavano diventando così avanzati e sviluppati nella loro scienza e nelle loro capacità? Dio ha detto: guarda cosa sta cercando di fare l'uomo ora. Se non lo fermiamo andrà a mettere il naso dove non deve. E Dio ha portato la confusione delle lingue. E quindi la parola Babilonia è diventata sinonimo della parola balbettare, produrre suoni incomprensibili. Sta balbettando. Cosa ha detto? Non lo so, sta balbettando qualcosa. Quindi Babilonia è diventato sinonimo di suoni incomprensibili. E Dio ha portato la confusione delle lingue all'improvviso. Non sono stati più in grado di comunicare gli uni con gli altri. E ne è scaturita questa confusione, perché i loro modelli sono cambiati e hanno iniziato a dividersi in gruppi e ad emigrare da quell'area in gruppi di lingue. Ora sappiamo che le lingue sono basate su gruppi, ma per molte lingue non c'è in realtà nessuna relazione con altre lingue. Per quanto riguarda i suoni, con molte lingue ci sono una sorta di elementi base. Ci sono le lingue romanze, dove abbiamo variazioni basilari. Ci sono le lingue che sono derivate da altri gruppi linguistici. Ma Dio ha portato questa confusione in Babilonia, e quindi questa parola è sempre nella scrittura simbolo di una situazione confusa. Ora c'è una situazione religiosa terribilmente confusa, perché l'uomo ha preso il sopravvento e ha fondato un sistema religioso per l'uomo. E così io studio in un ordine religioso e divento un uomo religioso e divento un tramite, perché sono più giusto di te e sono più religioso di te e ho un contatto più vicino con Dio che te. Così divento un sacerdote e ti aiuto ad accostarti a Dio. Nella realtà non è così. In verità, io non sono più giusto di te. Non ho un accesso a Dio che tu non hai. In realtà Dio guarda tutti nello stesso modo. Non guarda uno pensando che è più giusto o più santo di un altro. Ci vede tutti nello stesso modo. Vede noi tutti che crediamo in Cristo. Ci vede tutti giusti in Cristo per la nostra fede e la nostra fiducia in Gesù Cristo. E siamo tutti uguali agli occhi di Dio. E non ci sono ranghi da parte di Dio. Siamo tutti uno in Cristo Gesù. E Lui è l'unico mediatore tra Dio e l'uomo. Ora Dio può mettere su un ordine perfetto, ma l'uomo riuscirà sempre a renderlo confuso. E Dio ha stabilito nella Chiesa un ordine perfetto, ma l'uomo l'ha reso confuso prima ancora che la Chiesa compisse 20 anni. Ci sono stati subito quelli che hanno iniziato a ricercare l'autorità, il potere, la posizione, la signoria e il governo sopra gli altri, sebbene questo fosse stato specificamente proibito da Gesù. Lui ha detto: voi non dovete essere come i gentili che amano signoreggiare l'uno sull'altro. Se volete essere grandi, allora imparate ad essere servi di tutti. E lui riprende la Chiesa di Pergamo, perché ha portato ad un sistema sacerdotale, al clero che sta sopra il laicato, i nicolaiti che governano sopra i laici. E Gesù dice: io odio questo. Perché? Perché è morto per abolire questo. È morto per aprire la porta in modo che ognuno di noi possa venire a Dio liberamente per mezzo della grazia che ora abbiamo in e per mezzo di Gesù Cristo. Così l'uomo ha portato la confusione e si è sviluppata negli anni un'organizzazione, una struttura che è diventata grande e potente. Ha iniziato a governare sulle nazioni e sui re, ma Dio ha in serbo per essa un giudizio speciale. E questo giudizio è dichiarato qui nel capitolo 17 dell'Apocalisse. Poi uno dei 7 angeli, ora Giovanni sta osservando questi 7 angeli mentre versano le loro piaghe, uno di questi angeli è andato da Giovanni, se vi ricordate una delle piaghe, la sesta piaga, un giudizio che interessa a Babilonia, eccetera. No, era la quinta coppa, il trono della bestia e il suo regno diventano pieni di tenebre, eccetera. Poi nel versetto 19, nella settima piaga, Dio si ricorda di Babilonia la Grande e la giudica. Quindi, senza dubbio, il 7° angelo, che ha a che fare con il giudizio della città di Babilonia, va da Giovanni per dargli ulteriori dettagli sulla distruzione di questo sistema religioso dell'uomo che è stato un laccio per l'anima di tante persone. Poi uno dei 7 angeli che avevano le 7 coppe, venne e parlò con me, dicendomi: vieni, io ti mostrerò il giudizio della grande meretrice che siede sopra molte acque. E spiritualmente questo sarebbe un falso sistema religioso che induce gli uomini a confidare in qualcosa di diverso da Gesù Cristo per la loro relazione con Dio, a confidare nelle loro opere, nella loro bontà o in qualsiasi altra cosa diversa da Gesù Cristo. Nella Bibbia, in senso spirituale, l'adulterio è l'adorazione di un altro Dio. E così Dio dice più volte alla nazione di Israele che adorava Baal, adorava Mammona e Moloch e così via, che loro stavano commettendo adulterio, si stavano prostituendo. Quindi la falsa adorazione di Dio o l'adorazione di altri dei è prostituzione spirituale. Quindi la grande meretrice che ha indotto così tante persone ad una falsa speranza, perché non stanno adorando Dio in spirito e verità secondo la parola di Dio, che siede sopra molte acque o nazioni, con la quale hanno fornicato i re della terra e gli abitanti della terra sono stati inebriati col vino della sua fornicazione. Quindi egli mi trasportò in spirito in un deserto, e vidi una donna che sedeva sopra una bestia di colore scarlatto. La bestia di colore scarlatto ovviamente è l'anticristo, piena di nomi di bestemmia, questa bestia, e che aveva 7 teste e 10 corna. Questa è una descrizione della bestia. Di nuovo possiamo tornare ad Apocalisse capitoli 12 e 13 per la stessa descrizione. E la donna era vestita di porpora e di scarlatto, era tutta adorna d'oro, di pietre preziose e di perle, e aveva in mano una coppa d'oro piena di abominazioni e delle immondezze della sua fornicazione. Sulla sua fronte era scritto un nome, Mistero, Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. Questo è come la vede Dio. Mistero, Babilonia. Perché? Perché essa ha portato nella Chiesa molte delle pratiche della vecchia religione babilonese, pratiche condannate da Dio. Il tempo non ci permette di entrare nelle analogie che ci sono tra le pratiche che hanno luogo in molte delle chiese oggi e le pratiche dell'antica Babilonia. Basta dire che nell'antica Babilonia c'era il culto di Nimrod, anche chiamato Tammuz, e sua madre Semiramis, conosciuta anche come Astaroth. Erano madre e figlio, e lui si diceva che era nato da una vergine. Si diceva che lei fosse vergine, e lui fosse nato per nascita virginale. Veniva adorato dal popolo. Era un potente cacciatore contrario a Dio, secondo le scritture. Chiamato un potente cacciatore davanti all'Eterno, in realtà in ebraico è contro l'Eterno. Secondo i racconti, mentre era a caccia è stato colpito da un cinghiale ed è morto, e il suo corpo è rimasto lì a terra per 3 giorni e poi è risuscitato. E così la gente ha iniziato a celebrare la sua risurrezione colorando le uova e attraverso il culto del coniglio, che naturalmente è conosciuto per la sua produttività. E c'era una grande festa che chiamavano Astaroth, in cui adoravano il suo ritorno alla vita, con le uova e tutto il resto. Era una festa che veniva fatta anno dopo anno, conosciuta come Astaroth, da cui naturalmente abbiamo la nostra parola inglese Easter, Pasqua. È interessante che abbiamo adottato questo costume del colorare le uova. Sembra che lui sia nato il 25 dicembre. Il suo compleanno veniva celebrato decorando degli alberi, prendendoli e portandoli in casa e decorandoli con argento e oro e altre decorazioni, perché l'albero sempre verde, era il simbolo della vita. E così veniva portato dentro alle case e decorato, il tutto accompagnato da festeggiamenti, scambio di doni e ubriachezze e orge. Ora naturalmente non abbiamo niente nella Chiesa che possa essere paragonato a questo, non è vero? Ma queste cose erano tutte di origine babilonese. La Madonna e il Bambino con queste aureole sopra di loro. Questo tipo di arte esisteva già migliaia di anni prima della nascita di Gesù, perché adoravano Semiramis, la madre e suo figlio nato da vergine, Tammuz. Mistero, Babilonia. La madre delle meretrici. Così Dio dice: chi è questa donna che sta seduta sulla bestia? E vidi la donna ebra del sangue dei santi. Leggete il libro dei martiri di Fox. E del sangue dei martiri di Gesù. E quando la vidi, mi meravigliai di grande meraviglia. Ma l'angelo mi disse: perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia che la porta, che ha le 7 teste e le 10 corna. Ti spiego tutto, dice il Signore. La bestia che tu hai visto era e non è più, e salirà dall'abisso, o abusso in greco, e andrà in perdizione. E gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia che era e non è, quantunque essa sia. Qui sta la mente che ha sapienza. Le 7 teste sono 7 monti sui quali la donna siede. La città di Roma, la città dei 7 colli. E sono anche 7 re, 7 imperatori che hanno regnato sull'impero romano. 5 sono caduti, o sono già morti, al tempo in cui scrive Giovanni. 1 è, e l'altro non è ancora venuto. E quando verrà dovrà durare poco. E la bestia che era e non è più, è anch'essa 1/8 re, ed è 1 dei 7, e se ne va in perdizione. Quindi, secondo questo, la bestia è 1 dei precedenti imperatori romani, uno di quelli che sono venuti prima che Giovanni scrivesse il libro di Apocalisse. Nel momento in cui Giovanni scrive non era più in vita, era nell'abusso. Poi sale dall'abusso. Ma il mondo si meraviglierà davanti a quest'uomo che ha vissuto, è morto e ora vive di nuovo. Uno dei sette principali imperatori romani, e naturalmente quello che si avvicina maggiormente a questa descrizione, non è altri che Cesare Nerone, il cui nome numericamente in ebraico, se si fa la somma, porta a 666. Nerone era chiamato dalla Chiesa delle origini la bestia. Questo era il suo nome comune, perché aveva portato tanta distruzione nella Chiesa. È abbastanza chiaro che fosse posseduto. Le cose che ha fatto possono essere fatte solo da una mente pervertita da Satana. Le orribili atrocità che quest'uomo ha perpetrato contro la Chiesa cristiana possono essere fatte solo da una mente che è totalmente turbata da forze demoniache. E così la bestia che era e che non è più. È anch'essa un ottavo re, ed è uno dei sette e se ne va in perdizione nella Genna. E le 10 corna che hai visto sono 10 re, i quali non hanno ancora ricevuto il regno. Ma riceveranno potestà come re, significa che non sono dei veri e propri re, ma riceveranno lo stesso tipo di potere di un re, per un'ora, insieme alla bestia. Essi hanno un'unica mente. E quest'unica mente è per fare guerra contro Cristo e per distruggerlo quando verrà per stabilire il suo regno sulla terra. Questa è l'unica mente di questi re. Così essi assoggetteranno il loro potere e la loro forza all'anticristo. Lui diventerà il capo di questo tentativo di rovesciare il governo di Dio sulla terra. Ora Giovanni, nello scrivere la sua epistola, dice: lo spirito dell'anticristo è già all'opera nel mondo. Lo spirito dell'anticristo è all'opera nel nostro mondo oggi. Ci sono già molti uomini potenti che hanno dedicato la loro vita a combattere contro Dio, gli umanisti, nel loro manifesto umanista. E molti dei nostri governanti sono umanisti e hanno sottoscritto il manifesto umanista. E questi uomini, come Norman Lear, hanno un incredibile potere, un'incredibile influenza sulla nostra nazione. Hanno dedicato le loro capacità e il loro potere a sradicare il pensiero o la coscienza di Dio dalle menti della gente. Sono lì per distruggere Dio. Così i loro programmi collocano quelli che credono in Dio nella categoria di quelli strani, buffi. L'obiettivo del loro programma è quello di prendere in giro chi ha un forte credo, o una forte fede, o delle forti convinzioni, per farlo sembrare come un pazzo, un idiota, se ha delle forti convinzioni su un particolare argomento. E l'idea principale è distruggere mettendo in ridicolo, perché nel manifesto umanista hanno deciso di sradicare una volta per tutte le credenze superstiziose circa un essere supremo o un Dio da parte degli uomini. Sono lì per distruggere Dio. Il loro obiettivo è la distruzione di Dio. E l'idea e il concetto di Dio, che come dicono loro è arcaico e appartiene ad un'epoca passata di ignoranza. Ora, lo scopo del distruggere Dio è liberare l'uomo, in modo che possa vivere secondo la sua carne senza alcun tipo di rimorso o tormento di coscienza. Di conseguenza vogliono liberarsi di ogni genere di base morale che ha radici nella Bibbia, in modo che ogni divieto nella Bibbia, adulterio, fornicazione, eccetera, sono così rimossi dalla tua mente che tu puoi fare queste cose senza alcuna coscienza che possa infastidirti o crearti problemi. Perché vedete, quella coscienza viene da una base biblica e loro stanno cercando di distruggere Dio e di liberarsi di ogni senso di colpa che l'uomo può avere come risultato delle sue passate credenze superstiziose in un essere supremo. E la Bibbia è la sua parola all'uomo. Questo è l'obiettivo degli umanisti nel loro manifesto. E potete prendere il manifesto umanista e potete leggere punto dopo punto come il loro piano è quello di portare alla distruzione di Dio. Quindi lo spirito dell'anticristo è già all'opera e molti leader potenti hanno abbracciato l'idea della distruzione di Dio e vediamo che stanno avendo molto successo. In Europa il loro lavoro è quasi completo. Andate in Europa oggi e vi ritroverete in un'era post-cristiana. Scoprirete come sarà il mondo dopo che ci sarà stato il rapimento e potrete vedere la mancanza di speranza, la disperazione negli occhi della gente. E naturalmente potrete vedere altre cose che vanno insieme a questo in una tale società. Vedrete il degrado della donna, con queste povere ragazze che stanno davanti alle vetrine a far cenni agli uomini che passano. Sono messe in mostra come della merce. Stanno lì in piedi come manichini, solo che quando gli uomini passano loro cercano di adescarli e invitarli ad entrare. E potete camminare per strada e vetrina dopo vetrina, vedere la condizione degradata delle donne, imposta da uomini la cui mente è così pervertita per l'assenza della coscienza di Dio, che hanno di nuovo fatto tornare la donna alla posizione in cui si trovava 2000 anni fa. Prima che venisse il cristianesimo ad elevarla ad una posizione di bellezza e rispetto e onore. Quando vedete come se ne approfittano, le immagini di nudo, le riviste pornografiche e tutte queste cose che attraggono la carne, quando vedete le persone completamente abbandonate ai loro desideri carnali, vedete l'ubriachezza, la mancanza di speranza, e vi rendete conto che questi uomini hanno avuto successo nel loro tentativo di distruggere Dio dalla mente e dalla coscienza della gente. Sono al lavoro duramente negli Stati Uniti e hanno già fatto tanta strada qui. Hanno fatto petizioni presso le varie corti che hanno permesso loro di pubblicare questa sporcizia. E vediamo che le riviste sono a disposizione dei ragazzi, che possono prenderle e sfogliarle nei negozi e nelle edicole dietro l'angolo. Sono riusciti a togliere Dio dalle classi delle scuole. La Corte Suprema ha stabilito che è contro la legge per lo Stato della Louisiana avere i 10 comandamenti scritti sulla lavagna della classe, anche se sono scritti sui muri della stessa Corte Suprema. Hanno dichiarato che è illegale che i bambini cantino i canti di Natale nelle scuole pubbliche. Grazie a Dio che abbiamo degli insegnanti coraggiosi che sono cristiani, che sono sale della terra, e nel sistema della scuola pubblica risplendono ancora come lampade in un luogo scuro. E ringrazio Dio per ciascuno di voi che vi trovate nella scuola pubblica e sopportate con pazienza il malessere di una società distrutta e questi ragazzi che vengono da una condizione di caos, e voi sopportate tutto questo per poter portar loro la luce, e siete disposti ad andare avanti, e siete disposti ad andare avanti. E ogni volta che ne avete l'opportunità, condividete la vera luce di Dio. Grazie a Dio per voi insegnanti cristiani. Voi siete la luce del mondo. Continuate a brillare finché non vi cacciano fuori. E così i 10 re danno il loro potere alla bestia, in modo che, unendo i loro sforzi, possono cercare di distruggere Dio, per fare guerra a Gesù al suo ritorno, per fermare la costituzione della legge di Dio e del governo di Dio sulla terra. Non vogliono che Dio regni su di loro. Essi combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà. Mi piace. Non c'è una grande battaglia. Non è una grande cosa. Loro faranno guerra contro l'agnello, ma l'agnello li vincerà. In realtà semplicemente con le parole che usciranno dalla sua bocca. Saranno distrutti. Non so quali saranno queste parole. Immagino che dirà «è finita per voi» e li distruggerà. Perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re, e coloro che sono con lui sono chiamati, eletti e fedeli. Dio ti ha chiamato ad essere un suo figliuolo. Se tu hai risposto alla chiamata di Dio, Dio ti ha scelto per essere parte di quel regno eterno. E mentre camminiamo in fedeltà a lui, abbiamo la promessa che perché sei rimasto fedele, hai osservato i suoi comandamenti, anche lui ti custodirà dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo. Poi mi disse: le acque che hai visto, dove siede la meretrice, sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue, e le 10 corna che hai visto sulla bestia odieranno la meretrice. Questi re che daranno il loro potere all'anticristo, loro si approfitteranno della Chiesa, ma ora si rivolgeranno contro questo sistema.

questo, ma lo faranno perché Dio metterà nei loro cuori di eseguire la sua volontà. È interessante per me che molte volte Dio usa persone molto empie per compiere la sua volontà. Lui può seminare la sua volontà nel cuore di una persona malvagia. Questo è stato il problema di Abacuc. Quando Dio ha rivelato ad Abacuc che lui avrebbe usato i babilonesi per punire il suo popolo, portandolo in cattività. E Abacuc dice: «Ma dai, Signore, non è giusto. Noi siamo cattivi, lo so, ma ehi, loro sono peggio di noi. Lasceresti che una nazione più malvagia di noi ci conquisti?» Dio dice ad Abacuc: «Ti ho detto che non avresti compreso. Te l'ho detto». Così Dio mette nei loro cuori di eseguire il suo disegno, di avere un unico pensiero e di dare il loro regno alla bestia, finché siano adempiute le parole di Dio. E la donna che hai visto è la grande città che regna sui re della terra. E dopo queste cose, vidi scendere dal cielo un altro angelo. Potrebbe essere uno dei sette, non lo dice veramente. O potrebbe essere al di fuori dei sette. È semplicemente un altro angelo, per quello che ne sappiamo. Un angelo che aveva una grande potestà, e la terra fu illuminata dalla sua gloria. Egli gridò con forza e a gran voce, dicendo: è caduta Babilonia la grande, ed è diventata una dimora di demoni, un covo di ogni spirito immondo, un covo di ogni uccello immondo ed abominevole. Così tutto questo sistema satanico che sembra essere incentrato in questo tempo in questa città di Babilonia, che è diventata il centro del commercio mondiale, il sistema bancario mondiale e tutto il resto degli interessi commerciali, ora sono concentrati in questa città, Babilonia. Ora di quale città si tratti o dove si trova è materia di speculazione. Ci sono molti studiosi della Bibbia che credono che l'antica città di Babilonia sarà scelta dall'Anticristo come sua capitale e sarà ricostruita con un grande dispendio di denaro, perché la costruiranno in fretta. Ci sono indicazioni che questa città sarà costruita molto rapidamente, che verranno pagati profumatamente i costruttori provenienti da tutto il mondo e verranno a migliaia in quest'area con grandissimi finanziamenti per costruire questa meravigliosa e spettacolare città che sarà il centro del sistema bancario e commerciale del mondo. Ora ci viene detto nel libro di Daniele che quando l'Anticristo stabilirà il suo regno, che i costruttori prospereranno nel suo regno. In altre parole, lui darà il via a dei grandissimi progetti di costruzione che necessiteranno dell'uso di centinaia di migliaia di operai e quindi le persone potranno avere lavoro con salari molto elevati e prospereranno sotto il suo regno. Quindi è abbastanza possibile che la città che viene descritta qui non esista ancora, ma sarà costruita dall'Anticristo come sua capitale e come centro del commercio mondiale. E porteranno le merci con le navi e tutto il resto in questa città, e ci sarà un periodo di grandissima prosperità economica. Dopo queste cose vidi scendere dal cielo un altro angelo, la terra fu illuminata dalla sua gloria. Egli gridò: è caduta Babilonia la grande, ed è diventata una dimora di demoni, un covo di ogni spirito immondo, un covo di ogni uccello immondo ed abominevole, perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ardore della sua fornicazione. I re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti del suo sfrenato lusso. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva: uscite da essa, o popolo mio, affinché non abbiate parte ai suoi peccati e non vi venga addosso alcuna delle sue piaghe, perché i suoi peccati sono giunti fino al cielo e Dio si è ricordato delle sue iniquità. Ripagatela nello stesso modo che essa ha fatto con voi. Così di nuovo qui c'è l'idea dell'occhio per occhio, dente per dente, l'equità del giudizio di Dio. Anzi, rendetele il doppio secondo le sue opere. Nella coppa in cui ha versato, versatele il doppio. Nella misura che essa ha glorificato se stessa e ha vissuto nelle delizie, o nello sfarzo, nel lusso, nella stessa misura datele tormento e cordoglio, poiché essa dice in cuor suo: io seggo come regina, non sono vedova e non vedrò mai cordoglio. Per questo in uno stesso giorno verranno le sue piaghe, morte, cordoglio e fame.

0: sarà interamente consumata col fuoco, poiché potente è il Signore Dio che la giudicherà. E così questa città che diventerà il centro delle ricchezze del mondo, il centro del commercio del mondo, in un solo giorno sarà distrutta. E i re della terra, che hanno fornicato e sono vissuti nelle delizie, nello sfarzo con lei, la piangeranno e faranno lamento per lei, quando vedranno il fumo del suo incendio. Essi se ne staranno lontani per timore del suo tormento. Sembra che sarà distrutta da qualcosa di simile ad un'esplosione nucleare, e che ci saranno forti radiazioni, e che queste avranno paura di avvicinarsi alla città. In ogni caso se ne staranno lontani e avranno paura di avvicinarsi, il che suona come se ci sarà molta radioattività intorno alla distruzione di questa città. Il fatto che verrà distrutta in un momento sembra come la detonazione di un'arma nucleare con conseguenti radiazioni. E così i re se ne staranno lontani, avranno paura di avvicinarsi e piangeranno. Anche i mercanti della terra piangeranno e faranno cordoglio per lei, perché nessuno comprerà più le loro merci, merci d'oro e d'argento, di pietre preziose e di perle, di bisso e di porpora, di seta e di scarlatto, e ogni sorta di legno profumato, ogni specie di oggetti d'avorio e di legno preziosissimo, di bronzo, di ferro e di marmo, e di cinnamomo, profumi, oli odorosi, incenso, vino, olio, fior di farina, frumento, bestiame, pecore. Voglio dire, qui c'è tutta la gamma del commercio concentrato in quest'area. E i frutti che la tua anima tanto desiderava si sono allontanati da te, e tutte le cose ricche e splendide si sono allontanate da te, e tu non le troverai mai più. I mercanti di queste cose, che erano stati arricchiti da lei, se ne staranno lontani per timore del suo tormento, e piangeranno e faranno cordoglio. Quindi i re staranno alla larga per paura, i mercanti staranno alla larga per paura, dicendo: ai, ai, la grande città che era vestita di bisso, di porpora e di scarlatto, e adorna d'oro e di pietre preziose e di perle, una così grande ricchezza è stata distrutta in una sola ora. Tutte le ricchezze distrutte in appena un'ora, e tutti i capitani, tutti i passeggeri e i naviganti, e tutti quanti commerciano per mare, se ne staranno da lontano. E vedendo il fumo del suo incendio grideranno: quale città era simile alla grande città? E si getteranno della polvere sul capo e grideranno piangendo e facendo cordoglio, dicendo: ai, ai, la grande città in cui tutti coloro che avevano navi sul mare si erano arricchiti della sua magnificenza, perché è stata devastata in una sola ora. Tutta la ricchezza che era stata portata per costruire questa città, tutta la ricchezza che era concentrata in questa città, è ora distrutta. E il mondo piange, i re, i mercanti, gli armatori che portavano con le navi le merci e i prodotti costosi, tutti che piangono nel vedere la sua distruzione. In cielo c'è una scena molto diversa. Rallegrati su di essa, o cielo, e voi santi apostoli e profeti, perché Dio, giudicandola, vi ha fatto giustizia. Poi un angelo potente sollevò una pietra grande come una macina. Ora una grande macina potrebbe benissimo essere una roccia larga come questo pulpito, con un buco al centro. Rotonda. Ho visto molte macine larghe come questo pulpito. Devono pesare 600-700 chili. Gesù ha detto: se uno deliberatamente distrugge la fede di un piccolo fanciullo, sarebbe meglio per lui che gli fosse legata una macina al collo e fosse gettato nel mare, e distruggere la fede di un piccolo fanciullo. Mi chiedo che succederà a questi insegnanti, umanisti, che stanno cercando di distruggere la fede dei ragazzi che vanno nelle loro classi. Ragazzi, vi dico, non vorrei proprio trovarmi al posto loro, quando si ritroveranno davanti al Dio vivente ed eterno. L'angelo sollevò questa grande macina e la gettò nel mare, dicendo: con lo stesso impeto sarà scagliata a Babilonia, la grande città, e non sarà più ritrovata. Potrebbe essere che Dio coprirà l'area in cui si trova questa città con il mare, che nell'era del millennio quest'area geografica sarà sotto il mare, come la macina che è stata gettata nel fondo. Potrebbe essere che quando questi cambiamenti catastrofici avranno luogo sulla superficie della Terra, che quest'area sia ricoperta dall'acqua, non sarà mai più ritrovata, non sarà mai più ricordata, e non si udrà più in te il suono degli arpisti, dei musicisti e dei suonatori di flauto e di tromba. Non si troverà più in te alcun esperto di qualsiasi arte, e non si udrà più in te rumore di macina. In te non brillerà più luce di lampada, e non si udrà più in te voce di sposo e di sposa, perché i tuoi mercanti erano i magnati della terra, e perché tutte le nazioni sono state sedotte dalle tue magie, e in essa è stato trovato il sangue dei profeti e dei santi, e di tutti coloro che sono stati uccisi sulla terra. E così vediamo il giudizio di Dio sul sistema commerciale e sul falso sistema religioso.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.
3: Vi presentiamo
4: Attraverso la Bibbia.
3: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
4: Testi di Vernon McGee.
3: In redazione Edoardo Labanchi.
4: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
3: Al microfono Franco Liotti.

Cari ascoltatori, è davvero un privilegio essere qua con voi e avere la possibilità di studiare insieme la parola di Dio. Oggi desidero iniziare lo studio facendo un breve riepilogo di quello che Dio aveva fatto a favore degli israeliti. Dio aveva trovato gli israeliti in Egitto ridotti in schiavitù, indifesi, senza via di uscita dalla loro triste condizione. Così li aveva liberati, li aveva redenti mediante il sangue. Quella famosa notte furono risparmiati dall'angelo sterminatore e lasciarono l'Egitto sani e salvi. Arrivarono poi al Mar Rosso, dove il faraone avrebbe potuto facilmente sterminarli tutti. Ma Dio intervenne ancora. Attraversarono il Mar Rosso miracolosamente. Insomma, Dio li aveva veramente portati sulle ali dell'aquila. Come abbiamo visto, durante il viaggio dall'Egitto al Monte Sinai, gli israeliti fecero 7 esperienze in cui Dio venne incontro alle loro necessità. Il Signore diede loro la manna quando avevano fame e l'acqua quando avevano sete. Inoltre addolcì le acque amare di Mara. Infine Dio liberò gli israeliti dalle mani di Amalek. Dio quindi li portò sempre sulle ali dell'aquila, ed è così che egli porta anche noi oggi. Dio ci guida per la sua grazia e noi camminiamo per fede, se abbiamo ricevuto Gesù quale salvatore personale. Ora, presso il Monte Sinai, Dio ricorda agli israeliti che li ha guidati fin lì e si è preso cura di loro. Poi concede loro di scegliere tra la grazia e la legge. Dio chiede se hanno intenzione di osservare i suoi comandamenti. In altri termini, in cambio della grazia possono avere la legge. E tanti, ancora oggi, fanno la stessa scelta che fecero gli israeliti. E questo è triste, perché viviamo in un'epoca in cui Dio salva solo per grazia, anche perché noi non siamo in grado di salvarci da soli. Quindi, Dio non ci salva mediante la legge. Anzi, c'è un netto contrasto tra la legge e la grazia. Infatti, la legge chiede, la grazia dà. La legge dice fa, la grazia dice credi. La legge esige, la grazia concede. La legge dice opera, la grazia dice riposati. La legge minaccia e maledice, la grazia prega e benedice. La legge dice fai questo e vivrai.

La grazia dice: vivi e farai. La legge rivela il carattere di Dio e nello stesso tempo la debolezza dell'uomo. Infatti dice l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani al capitolo 3, versetto 19, ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice, lo dice a quelli che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia turata e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio. Amici, Dio non ha mai dato la legge per farla essere un mezzo di salvezza. Nessuno si è mai salvato osservando la legge. Lo stesso Mosè aveva ucciso un uomo, aveva perduto la pazienza e anche aveva disobbedito a Dio. Ma allora, per chi fu data la legge? Ce lo dice la lettera ai Galati, capitolo 3, versetto 19, dove è scritto: che cos'è dunque la legge? Essa fu aggiunta a motivo delle trasgressioni, finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa. Dunque la legge fu promulgata per evidenziare il fatto che siamo peccatori. La sua validità comunque era temporanea, finché non sarebbe venuta la progenie. E questa progenie di cui parla la lettera ai Galati è Gesù Cristo. L'Apostolo infatti in Galati capitolo 3 versetto 24 disse: la legge è stata il nostro pedagogo per condurci a Cristo, affinché fossimo giustificati per fede. Il pedagogo non era un maestro di scuola, ma era uno schiavo che nelle famiglie nobili romane si occupava dei bambini, li vestiva, li lavava, li castigava se necessario. Quando un bambino raggiungeva l'età scolare, il pedagogo lo accompagnava a scuola. Il termine pedagogo, dal greco paidagogos, significa letteralmente colui che conduce un bambino, cioè colui che prende un bambino per mano e lo accompagna a scuola. La legge, quindi, è il nostro pedagogo, ci prende per mano, come si fa con i bambini, e ci porta alla croce, dicendoci: hai bisogno di un salvatore, sei un peccatore e hai bisogno di essere salvato. E, amici miei, se non ci convertiamo a Cristo, siamo perduti. Ma leggiamo ora l'importante versetto 6, sempre del capitolo 19 dell'Esodo. Tutta la terra è mia, disse l'Eterno, e voi mi sarete un regno di sacerdoti e una nazione santa. In origine Dio voleva che tutto Israele fosse un regno di sacerdoti. Tutte le tribù dovevano essere sacerdotali. Però, siccome gli israeliti si rifiutarono di entrare nella terra promessa a Kadesh Barnea e fecero un vitello d'oro, mentre Mosè stava sul monte per ricevere la legge di Dio, soltanto una tribù fu scelta affinché fosse una tribù di sacerdoti. Tuttavia, lo scopo di Dio è che durante il millennio tutto il popolo sia un regno di sacerdoti. Ciò avverrà molto tempo dopo il rapimento della Chiesa, che sarà in cielo con il Signore Gesù Cristo, nella Nuova Gerusalemme. E Mosè, leggo ancora nel libro dell'Esodo, Mosè venne, chiamò gli anziani del popolo ed espose loro tutte queste parole che l'Eterno gli aveva ordinato di dire. E tutto il popolo rispose concordamente e disse: noi faremo tutto quello che l'Eterno ha detto. E Mosè riferì all'Eterno le parole del popolo. Questo è scritto in Esodo capitolo 19, versetto 7 e 8. La promulgazione della legge fu l'inizio di quella che viene chiamata la dispensazione della legge. Tale dispensazione va dal monte Sinai alla croce del Calvario, dall'Esodo alla croce, e, come abbiamo già notato, la legge paradossalmente rivela ad Israele che non può osservare la legge. Israele disse: noi faremo tutto ciò che l'Eterno ha ordinato, e lo disse prima di sapere di che cosa si trattava. In realtà dimostrarono per circa 15 secoli di essere incapaci di osservare la legge.

Questo è anche l'atteggiamento di tante persone oggi, che pensano che l'uomo naturale possa osservare la legge di Dio. Ma l'uomo naturale non può osservare la legge di Dio, e quindi gli israeliti fallirono in tutti i loro tentativi di osservarla. La legge fu data affinché tenesse sotto controllo la vecchia natura umana, ma non può farlo, perché la vecchia natura è una rivoluzionaria che non può essere tenuta a freno. L'apostolo Paolo così riassume questo concetto nella lettera ai Romani, al capitolo 8, versetto 6-8. Ciò a cui la carne ha l'animo è morte, ma ciò a cui lo spirito ha l'animo è vita e pace, poiché ciò a cui la carne ha l'animo è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo, e quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Amici, voi ed io abbiamo una vecchia natura che è nemica di Dio, non può mai obbedire a Dio e non può mai piacergli. Vi siete mai accorti di questo fatto? Avete notato che non riuscite mai a essere in tutto e per tutto come Dio vuole che siate? Ma sia ringraziato il Dio che ha preso dei provvedimenti. Sapete, non c'è ipocrita più grande di colui che dice: io osservo la legge di Dio. Nessuno può obbedire perfettamente a Dio. Prendete come esempio gli israeliti. Dio sta per dare loro la legge ed essi dicono: daccela e noi la osserveremo. Che presunzione, che arroganza! E anche oggi, lo ripeto, vi sono tanti uomini e donne che pretendono di osservare la legge, anche se Dio ha chiaramente dimostrato che nessuno può salvarsi osservando la legge, semplicemente perché nessuno è in grado di rispettare la legge di Dio. E ricordiamoci che lo stesso popolo di Israele cercò invano di farlo, pur trovandosi in una situazione ottimale. Ma sentiamo ancora ciò che Dio disse a Mosè leggendo Esodo capitolo 19, versetto 9. Ecco, io verrò a te in una folta nuvola, affinché il popolo oda quando io parlerò con te e ti presti fede per sempre. E Mosè riferì all'Eterno le parole del popolo. Alcuni pensano che la promulgazione della legge divina sia stato un lieto evento. Io penso invece che fu un evento terribile, anche se so che queste parole che dico potrebbero scioccare qualche ascoltatore. Ma continuiamo a leggere in Esodo capitolo 19, versetto 10 e 11. Allora l'Eterno disse a Mosè: vai dal popolo, santificalo oggi e domani e fai che si lavi le vesti e siano pronti per il terzo giorno, perché il terzo giorno l'Eterno scenderà in presenza di tutto il popolo sul monte Sinai. Che scena tremenda! Ma sentite quello che avviene dopo, leggendo Esodo capitolo 19, versetto 12. E tu fisserai attorno, disse Dio a Mosè, fisserai dei limiti al popolo e dirai: guardatevi dal salire sul monte o dal toccarne il lembo del monte. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Vi sembra questa una scena piacevole e allegra? Agli israeliti si dice addirittura di non accostarsi al monte e di non toccarlo, altrimenti sarebbero morti. E su queste parole, che vogliono anche farci riflettere sulla santità di Dio, concludo lo studio di oggi. Vi saluto, vi auguro ogni bene in Cristo e spero di ritrovarvi in ascolto la prossima volta.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella e Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.
1: Dopo la conquista di Babilonia da parte dei Medi e Persiani, Dario il Medo cominciò a regnare sui territori dove risiedevano Daniele e gli altri deportati giudei. Dario suddivise il regno in 120 province, sulle quali stabilì altrettanti funzionari chiamati satrapi, che dovevano rendere conto del loro governo a 3 ministri, uno dei quali era Daniele. Daniele si distingueva tra gli altri per le sue particolari doti di abilità, acume e lealtà verso il suo sovrano, ed era diventato il favorito di Dario, che progettava di affidargli il governo di tutto il regno. Gli altri principi e dignitari cominciarono ad essere gelosi di Daniele, di cui invidiavano la posizione di preminenza, perciò lo tenevano d'occhio spiandone le mosse per vedere di trovare in lui qualche fallo di cui poterlo accusare davanti al re. Ma cercavano invano, perché Daniele era fedele ai suoi doveri in ogni dettaglio. Questi principi studiarono allora un piano molto astuto per poter finalmente far del male a quello che consideravano un rivale e liberarsi definitivamente di lui. Essi sapevano che Daniele temeva e onorava il suo Dio con tutto il cuore e che non avrebbe per nulla al mondo trascurato di rivolgersi a lui in preghiera. Infatti era sua abitudine salire nella sua stanza 3 volte al giorno e inginocchiarsi presso la finestra aperta che guardava in direzione di Gerusalemme. Di Gerusalemme rimanevano solo le rovine e il tempio era stato distrutto. Tuttavia egli pregava 3 volte al giorno con la faccia rivolta al luogo in cui un tempo sorgeva la casa dell'Eterno. I principi andarono dunque dal re e lo sollecitarono a pubblicare un decreto secondo il quale chiunque, entro lo spazio di 30 giorni, avesse rivolto qualche richiesta a qualsiasi dio o uomo che non fosse il re, sarebbe stato gettato nella fossa dei leoni. Al re, che ignorava il piano dei nemici di Daniele, non sembrò cattiva l'idea di fungere da Dio, oltre che da sovrano, per 30 giorni. Perciò firmò tranquillamente il decreto. Ora, secondo la legge dei Medi e dei Persiani, un decreto una volta firmato e promulgato non poteva essere revocato nemmeno dal re. Ottenuto da Dario ciò che volevano, i principi andarono a spiare Daniele per avere la prova della sua disubbidienza alla nuova legge. Daniele era al corrente della pubblicazione del decreto, ma non per questo tralasciò di rivolgersi in preghiera all'Eterno. I suoi nemici lo videro e andarono subito ad accusarlo davanti al re. «O re», dissero, «non hai tu firmato un decreto per il quale chiunque entro lo spazio di 30 giorni farà qualche richiesta a qualsivoglia dio o uomo tranne che a te deve essere gettato nella fossa dei leoni?» «Sì», rispose il re, «così è stabilito, conformemente alla legge dei Medi e dei Persiani, che è irrevocabile». «Ebbene, questo Daniele, che è uno dei deportati di Giuda, non tiene in alcun conto né te né il decreto che tu hai firmato, perché prega il suo Dio 3 volte al giorno». Troppo tardi il re si rese conto del tranello che avevano teso a Daniele. Dolentissimo cercò di guadagnare tempo e fece di tutto per salvarlo, ma al tramonto i principi vennero da lui reclamando che la legge venisse applicata. Allora Dario, suo malgrado, diede l'ordine di gettare Daniele nella fossa dei leoni. Ma prima di lasciarlo gli disse: «Il tuo Dio, che tu servi con perseveranza, sarà quello che ti libererà». Daniele fu gettato nella fossa, la cui imboccatura venne chiusa con una grossa pietra, che il re stesso sigillò col proprio anello e con quello dei grandi del regno, affinché nulla fosse cambiato riguardo a Daniele. Quella notte Dario non dormì e non toccò cibo. All'alba si alzò in fretta e corse vicino alla fossa dei leoni. «Daniele, servo dell'Iddio vivente», chiamò con voce angosciata, «il tuo Dio, che servi con tanta fedeltà, ha potuto liberarti dai leoni?» E Daniele rispose. E gli disse: «O re, possa tu vivere in perpetuo. Il mio Dio ha mandato il suo angelo, che ha chiuso la bocca dei leoni. Ed essi non mi hanno fatto alcun male, perché io sono innocente davanti a lui e davanti a te. Pieno di gioia, il re diede immediatamente ordine che Daniele fosse tirato fuori dalla fossa e che in luogo suo vi fossero gettati i suoi accusatori con le loro famiglie. Questi malvagi furono subito dilaniati dalle belve, mentre Daniele non aveva riportato neppure un graffio. In seguito Dario pubblicò un editto in tutti i territori del suo regno, nel quale diceva: «Questo è il decreto che io promulgo. In tutto il dominio del mio regno si tema e si tremi nel cospetto dell'Iddio di Daniele, perché egli è l'Iddio vivente che sussiste in eterno. Il suo regno non sarà mai distrutto e il suo dominio durerà sino alla fine. Egli libera, salva e opera segni e prodigi in cielo e in terra. Egli è colui che ha liberato Daniele dagli artigli dei leoni». Durante il periodo della cattività dei giudei in Babilonia, Dio operò molte cose stupefacenti e meravigliose. Questo aveva un duplice scopo: il popolo di Dio, a causa delle sue ripetute infedeltà, era divenuto preda di una nazione idolatra, e agli occhi dei pagani questa poteva sembrare una prova che gli idoli erano più forti dell'Iddio di Giuda. L'Eterno quindi, per amore del suo nome, doveva agire in maniera da dimostrare indiscutibilmente che egli è il vero Dio, e in effetti i sovrani babilonesi prima e quelli medi e persiani poi riconobbero la sua esistenza e la sua supremazia come il Dio dei cieli e della terra. Inoltre i giudei stessi, per mezzo di questi segni e prodigi, furono rafforzati nella loro fede e non caddero più nell'idolatria.

Durante i 70 anni della cattività dei giudei in Babilonia, Daniele occupò sempre posizioni di rilievo presso i regnanti del paese, prima presso Nebuchadnezzar durante l'impero babilonese, poi presso Dario e Ciro, quando predominarono i Medi e i Persiani. Daniele ebbe molte visioni, per mezzo delle quali il Signore gli fece vedere le cose che sarebbero avvenute dopo di lui. Alla fine dei 70 anni di cattività già profetizzati da Geremia, Daniele dedicò un tempo speciale di preghiera a Dio e gli chiese di mandare ad effetto la promessa che aveva fatto al suo popolo. Avvenne infatti che Ciro, non appena ottenuto l'impero, promulgò il seguente decreto in favore dei giudei. «L'Eterno, l'Iddio dei cieli, mi ha dato tutti i regni della terra e mi ha comandato di edificargli una casa a Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque tra voi è del suo popolo, sia il suo Dio con lui e salga a Gerusalemme, ed edifichi la casa dell'Eterno, dell'Iddio di Israele. Perciò tutti coloro che rimangono ancora del popolo dell'Eterno, ovunque dimorino, siano assistiti dalla gente del luogo con argento, con oro, con doni in natura e bestiame, aggiungendovi offerte volontarie per la casa di Dio che è a Gerusalemme». Questo decreto del re Ciro è il meraviglioso adempimento di una delle profezie di Isaia. Infatti, prima ancora che Ciro nascesse e che la potenza dei Medi e dei Persiani si profilasse all'orizzonte, il profeta Isaia, ispirato dal Signore, aveva predetto che questo re avrebbe liberato il popolo di Dio dalla cattività. L'editto di Ciro fu pubblicato in tutto l'impero e ben presto quasi 50.000 giudei si radunarono per fare ritorno a Gerusalemme. In conformità al decreto reale furono provveduti di bestiame e di molti doni in argento, oro e altre cose. Lo stesso re Ciro prese tutti i vasi sacri che erano stati portati in Babilonia da Nebuchadnezzar e li restituì ai giudei, perché li riportassero a Gerusalemme e li rimettessero nel tempio che sarebbe stato ricostruito. Fra i giudei che tornarono a Gerusalemme sembra vi fossero anche alcuni discendenti degli israeliti che si erano uniti a Giuda prima della dispersione delle tribù del nord. A capo della spedizione di esuli che faceva ritorno in patria si misero due uomini, Zorobabel, discendente di Davide, e Gesua, un sacerdote. Dopo un lungo viaggio non privo di difficoltà, il gruppo giunse a Gerusalemme, di cui rimanevano soltanto i ruderi lasciati da Nebuchadnezzar molti anni prima. Del tempio non esistevano che poche rovine, recanti ancora i segni dell'incendio che lo aveva distrutto. Oltre a questo pietoso stato di desolazione, di per sé demoralizzante, i rimpatriati trovarono i dintorni popolati di gente che li guardava con una certa ostilità e cominciarono a nutrire qualche timore. Per prima cosa riedificarono l'altare degli olocausti e vi offrirono dei sacrifici come era stato prescritto. Ripresero ad offrirli mattina e sera secondo la legge di Mosè. Dopo aver impiegato quasi un anno per sistemarsi alla meglio, assoldarono abili scalpellini e falegnami per ricostruire il tempio sotto la direzione di Gesua e di altri leviti. Quando furono gettate le fondamenta, il luogo risuonò di canti di lode e ringraziamento dell'Eterno, perché egli è buono, perché la sua benignità verso Israele dura in perpetuo. Erano canti di gioia che salutavano la riedificazione della casa del Signore, ma tra i presenti vi era qualcuno che piangeva. Erano i vecchi che ricordavano ancora il primo tempio che era stato distrutto alla caduta di Gerusalemme. Ad un certo punto i samaritani, che erano i discendenti dei coloni stabiliti dagli Assiri in Israele dopo la dispersione, si fecero avanti per aiutare nei lavori, dicendosi essi pure adoratori del vero Dio, mentre invece praticavano una religione mista che comprendeva l'adorazione di vari idoli. Naturalmente i giudei rifiutarono perché non volevano tornare a mescolarsi con gente idolatra. Questo irritò oltremodo i samaritani, che cominciarono una dura opposizione per fare arenare i lavori di ricostruzione della casa di Dio. Dapprima si diedero a scoraggiare e molestare il popolo di Giuda, poi comprarono la complicità di alcuni funzionari del re e, per mezzo di intrighi alla corte persiana, riuscirono a far sospendere i lavori, che furono ripresi solo alcuni anni più tardi.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Con le definizioni bibliche, lisez il chapitre 25 de l'Exode, leggete il capitolo 25 dell'Esodo, e vous y verrez les ordres que Dieu donnait à Moïse. E là troverete gli ordini che Dio diede a Mosè. Il était question de construire un tabernacle. Si trattava di costruire un tabernacolo. E les différents ustensiles, les meubles qui devaient contenir le tabernacle. E i diversi utensili che dovevano servire al tabernacolo. Chapitre 25 de l'Exode, verset 8. Capitolo 25 dell'Esodo, versetto 8. Dio parla a Moïse. E Dio parla a Mosè.
1: E il dice sì.
0: E dice questo.
1: Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer.
0: E mi facciano un santuario perché io abiti in mezzo a loro, me lo farete in tutto e per tutto, secondo il modello del tabernacolo e secondo il modello di tutti i suoi arredi che io sto per mostrarti.
1: E au verset 40, il y a cette parole merveilleuse.
0: E nel versetto 40 c'è questa parola meravigliosa.
1: Dieu dit à Moïse.
0: E Dio dice a Mosè.
1: Regarde.
0: Guarda.
1: Et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne.
0: E vedi di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte.
1: Et maintenant, souvenez-vous d'Étienne.
0: E adesso ricordatevi, pensate a Stefano.
1: Le premier martyr chrétien.
0: Il primo martire cristiano.
1: Que dit-il dans son discours?
0: Che cosa dice nel suo discorso?
1: Acte chapitre 7 verset 44.
0: Atti capitolo 7 versetto 44.
1: Je cite.
0: Io cito.
1: Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu.
0: Il tabernacolo della testimonianza fu con i nostri padri nel deserto come aveva comandato colui che aveva detto a Mosè che lo facesse secondo il modello che aveva veduto.
1: Prenez maintenant le chapitre 8 des Hébreux.
0: Prendete ora il capitolo ottavo della lettera agli ebrei.
1: Verset 5.
0: Versetto quinto.
1: Nous lisons encore que le culte des Juifs était une image et une ombre des choses célestes.
0: Leggiamo ancora che il culto degli ebrei era una figura e un'ombra delle cose celesti.
1: Selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle.
0: Secondo che fu detto da Dio a Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo.
1: Et soin, lui dit-il, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne.
0: Guarda, egli disse, di fare ogni cosa secondo il modello che ti è stato mostrato sul monte.
1: Ces versets nous éclairent sur ce qu'est un modèle.
0: Tutti questi versetti ci illuminano su che cos'è un modello.
1: Selon les écritures,
0: secondo le scritture,
1: un modèle est une création de Dieu.
0: Un modello è una creazione divina.
1: Une création devant être objet d'imitation.
0: Un modèle, una creazione che deve essere oggetto di imitazione.
1: Quand Dieu voulut habiter au milieu de son peuple dans le désert,
0: quando Dio volle abitare in mezzo al suo popolo nel deserto,
1: il donna a Moïse le modèle du sanctuaire dans lequel l'Éternel consentirait à habiter.
0: Diede a Mosè il modello del santuario dove lui avrebbe consentito di abitare.
1: C'était d'abord une tente de toile.
0: Innanzitutto fu una tenda di tela.
1: Plus tard, nous savons que le roi David eut à cœur de bâtir une maison à l'Éternel.
0: Più tardi noi sappiamo che il re Davide ebbe a cuore di costruire una casa all'Eterno.
1: Une maison pour son Dieu à Jérusalem.
0: Una casa per il suo Dio a Gerusalemme.
1: Nous avons ce désir dans le chapitre 7 de la deuxième livre de Samuel.
0: Noi abbiamo questo desiderio espresso nel capitolo 7 del secondo libro di Samuele.
1: La pensée de David était bonne.
0: Il pensiero di Davide era buono.
1: Mais nous savons que ce fut Salomon, son fils, qui construisit le temple.

0: Ma sappiamo che fu Salomone, il suo figlio, che costruì il Tempio.
1: Pendant, c'est à David que Dieu donna le plan de ce sanctuaire.
0: Tuttavia fu a Davide che il Dio diede il piano di questo santuario.
1: Et le plan de tout ce qui se rapportait au sanctuaire.
0: E il piano di tutto ciò che si riferiva a questo santuario.
1: David remise ce plan à Salomon.
0: E Davide rimise questo piano a Salomone.
1: Premier livre des chroniques, chapitre 28.
0: Primo libro delle cronache, capitolo 28.
1: Lisons le verset 29.
0: Leggiamo il versetto 29esimo.
1: C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, 1 Chronique 28, 19, de tous les ouvrages de ce modèle.
0: Tutto questo, disse Davide, tutto il piano da eseguire, te lo do per iscritto, giacché la mano dell'Eterno che è stata sopra me m'ha dato l'intelligenza necessaria.
1: Pour le temple de Salomon,
0: per il tempio di Salomone,
1: cette maison où Dieu voulait manifester sa gloire,
0: questa casa in cui Dio voleva manifestare la sua gloria,
1: rien ne fut laissé à l'imagination de l'homme.
0: Nulla è stato lasciato all'immaginazione dell'uomo.
1: Quand Moïse construisit le tabernacle d'après le modèle qu'il avait vu sur la montagne,
0: come Mosè costruì il tabernacolo secondo il modello che aveva visto sul monte,
1: Salomon construisit le temple d'après le plan que Dieu avait donné à son père David.
0: Così Salomone costruì il tempio secondo il piano che Dio aveva dato a Davide suo padre.
1: Mais Dieu ne voulait pas révéler sa présence seulement dans une tente de toile.
0: Ma Dio non voleva solamente rivelare la sua presenza in una tenda di tela.
1: Ni même dans une belle maison de pierre.
0: Nemmeno in una bella casa di pietre.
1: Au temps convenable.
0: Al tempo convenevole.
1: Le sanctuaire de Dieu au milieu des hommes.
0: Il santuario di Dio in mezzo agli uomini.
1: Fut un corps de chair.
0: Fu un corpo di carne.
1: Dieu s'incarna en Jésus-Christ.
0: Et Dio si incarnò in Gesù Cristo.
1: Chapitre 1er de Jean.
0: Capitolo primo dell'Evangelo di Giovanni.
1: La parole qui était auprès de Dieu.
0: La parola che era con Dio.
1: La parole qui était avec Dieu.
0: La parola che era con Dio.
1: La parole qui était Dieu.
0: E la parola che era Dio.
1: Cette parole devint chair.
0: Questa parola divenne carne.
1: Et l'apôtre dit, nous vîmes sa gloire.
0: E l'apostolo dice, noi abbiamo visto la sua gloria.
1: Une gloire comme celle d'un fils unique venu de la part du Père.
0: Una gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre.
1: Et dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 5,
0: e nella seconda lettera dell'apostolo Paolo ai Corinzi, capitolo 5,
1: nous lisons Dieu était en Christ.
0: Noi leggiamo che Dio era in Cristo,
1: réconciliant le monde avec lui-même.
0: Riconciliante con sé il mondo.
1: Et souvenez-vous maintenant de ce qui se passa sur la montagne de la transfiguration.
0: E ricordatevi adesso per un momento quello che avvenne sul monte della trasfigurazione.
1: Trois apôtres purent voir la gloire qui s'était manifestée au tabernacle dans le désert.
0: Tre apostoli poterono vedere la gloria che si era manifestata nel tabernacolo del deserto.
1: Ils purent voir aussi la gloire qui s'était manifestée le jour de la dédicace du temple de Salomon.
0: E poterono ancora vedere la gloria che si era manifestata il giorno della dedicazione del tempio di Salomone.
1: Une nuée glorieuse les couvrit.
0: Una nuvola gloriosa li coprì.
1: Et du sein de la nuée.
0: E dal seno della nuvola.
1: La présence de Dieu se manifesta.
0: La presenza di Dio si manifestò.
1: On entendit une voix disant.
0: E si udì una voce che diceva.
1: Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le.
0: Questo è il mio diletto figliuolo, ascoltatelo.
1: La gloire de Dieu sur la toile du désert.
0: La gloria di Dio sulla tela del deserto.
1: La gloire de Dieu dans le temple de Salomon.
0: La gloria di Dio nel tempio di Salomone.
1: mais la gloire de Dieu sur la personne de Jésus de Nazareth.
0: Ma la gloria di Dio sulla persona di Gesù di Nazareth.
1: C'est là que Dieu habite.
0: Ed è là che Dio ha abitato.
1: Toute la plénitude de Dieu s'est plu à habiter en lui.
0: Tutta la pienezza di Dio si è compiaciuta di abitare in lui.
1: C'est lui le vrai tabernacle.
0: E lui il vero tabernacolo.
1: C'est lui le vrai temple.
0: E lui il vero tempio.
1: En lui habite la plénitude.
0: In lui abita tutta la pienezza.
1: Il est le modèle.
0: Egli è il modello.
1: L'image du Dieu invisible.
0: L'immagine del Dio invisibile.
1: Le premier-né de toute la création.
0: Il primogenito della creazione.
1: Et l'apôtre Pierre peut dire.
0: Et l'apostolo Pietro può dire.
1: Chapitre 1er, verset 21 de sa première épître.
0: Capitolo primo, versetto 21 della sua prima epistola.
1: Christ a souffert pour vous.
0: Cristo ha sofferto per voi.
1: Vous laissant un modèle.
0: Lasciandovi un esempio.
1: Afin que nous suivions ses traces.
0: Affinché noi seguiamo le sue orme.
1: A nous aussi, il est dit.
0: Anche a noi è detto.
1: Regarde.
0: Riguarda.
1: Et fait.
0: Et fa.
1: Fixant les yeux sur Jésus.
0: Fissando gli occhi su Gesù.
1: Ebrei 12.
0: Ebrei 12.
1: Mais entre regarde et fait.
0: Ma fra riguarda e fa.
1: Il y a la puissance du Saint-Esprit.
0: C'è la potenza dello Spirito Santo.
1: Lisez 2 Corinthiens 3, 18.
0: Leggete Seconda Corinzi 3:18.
1: Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit.
0: E noi tutti contemplando a viso scoperto come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nelle stesse immagini di Lui, di gloria in gloria, secondo che opera il Signore che è Spirito.
1: La grâce de Dieu s'est manifestée en ceci.
0: La grazia di Dio si è manifestata in questo.
1: Jésus n'a pas voulu rester un modèle extérieur à nous.
0: Gesù Cristo non ha voluto rimanere un modello esteriore a noi.
1: Il est redescendu de la montagne.
0: Egli è ridisceso dalla montagna.
1: Et il a donné sa vie sur le calvaire.
0: E ha dato la sua vita sul Calvario.
1: Cette vie parfaite.
0: Questa vita perfetta.
1: Cette vie qui pouvait entrer dans le ciel.
0: Questa vita che poteva entrare nel cielo.
1: Il l'a donné pour nous.
0: Egli l'ha data per noi.
1: Il a donné sa chair pour la vie du monde.
0: Egli ha dato la sua carne per la vita del mondo.
1: Est-ce que cela nous dit quelque chose?
0: Tutto questo ci dice forse qualcosa?
1: Est-ce que nous connaissons la réalité de ces choses dans nos vies?
0: Conosciamo noi la realtà di queste cose nelle nostre vite?
1: Si nous l'écoutons,
0: se noi lo ascoltiamo,
1: si nous croyons en lui,
0: se noi crediamo in lui,
1: si nous le suivons,
0: se noi lo seguiamo,
1: alors nous expérimentons que cela est vrai.
0: Allora noi possiamo sperimentare che tutto quello è vero.
1: Allons avec lui à la croix.
0: Andiamo con lui alla croce.
1: Il nous prend avec lui.
0: Egli ci prende con sé.
1: Il nous prend dans sa mort.
0: Egli ci prende nella sua morte.
1: Nous mourons en lui au péché.
0: Noi moriamo con lui al peccato.
1: Mais il n'est pas resté dans la mort.
0: Ma egli non è restato nella morte.
1: Il ressuscite.
0: Egli risuscita.
1: Et il nous entraîne avec lui dans sa résurrection.
0: E ci porta con sé nella con la risurrezione.
1: Pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie.
0: Affinché noi possiamo camminare in novità di vita.
1: C'est le merveilleux message de Paul dans Romains 6.
0: Questo è il meraviglioso messaggio di Paolo in Romani 6.
1: Notre identification avec Christ dans sa mort.
0: La nostra identificazione con Cristo nella sua morte.
1: Où le vieil homme a été crucifié.
0: Dove il vecchio uomo è stato crocifisso.
1: Et notre résurrection en lui.
0: E la nostra risurrezione in lui.
1: Nous sommes en lui.
0: Noi siamo in lui.
1: Nous sommes de lui.
0: Noi siamo di lui.
1: Désormais, dit l'apôtre Paul,
0: oramai dice l'apostolo Paolo,
1: 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 et 18,
0: Seconda Corinzi capitolo 5, 17 e 18,
1: si quelqu'un est en Christ,
0: se dunque uno è in Cristo,
1: il est une nouvelle création.
0: Egli è una nuova creatura.
1: Les choses anciennes sont passées,
0: le cose vecchie sono passate,
1: toutes choses sont devenues nouvelles,
0: ecco, sono diventate nuove,
1: et toutes sont de Dieu.
0: E tutto questo viene da Dio.
1: Voilà la création.
0: Ecco la creazione.
1: Voilà le modèle.
0: Ecco il modello.
1: Comprenez-vous?
0: Capite voi?
1: Si nous demeurons en lui,
0: se noi dimoriamo in lui,
1: il demeure en nous.
0: Egli dimora in noi, Giovanni 15.
1: Verset 4.
0: Versetto 4.
1: Et c'est ainsi qu'à notre tour,
0: ed è così che a nostro turno,
1: création de Dieu,
0: creature di Dio,
1: nous devenons un modèle.
0: Noi diventiamo dei modelli.
1: Tel il est,
0: così come egli è,
1: tel nous sommes aussi,
0: così siamo anche noi nel mondo.
1: Première épître de Jean, chapitre 4, verset 17.
0: Prima epistola di Giovanni, capitolo 4, versetto 17.
1: Il n'y a rien de nous dans tout cela.
0: Non vi è nulla di nostro in tutto ciò.
1: Tout est de Dieu.
0: Tutto viene da Dio.
1: C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir.
0: È Dio che mette in noi il suo volere e l'operare secondo il suo beneplacito.
1: C'est l'affirmation de Paul aux Philippiens.
0: Questa è l'affermazione di Paolo ai Filippesi.
1: Chapitre 2, verset 13.
0: Capitolo 2, versetto 13.
1: Regarde.
0: Riguarda.
1: Et fais.
0: Et fa.
1: Mais je ne suis pas capable de faire.
0: Ma io non sono capace di fare.
1: Mais lui fait en moi.
0: Ma lui agisce in me.
1: Lui accomplit sa volonté en nous.
0: Lui compie la sua volontà in noi.
1: Ce n'est plus moi qui vis.
0: Non sono più io che vivo.
1: C'est Christ qui vit en moi.
0: È Cristo che vive in me.
1: Et ce que je vis.
0: E ciò che vivo.
1: Je le vis dans la foi.
0: Lo vivo nella fede.
1: La foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.
0: Lo vivo nella fede del figliuolo di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me.
1: Puisque vous êtes né de nouveau.
0: Poiché voi siete nati di nuovo.
1: Croyez maintenant que vous êtes un modèle.
0: Credete ora che voi siete un modello.
1: Est-ce de l'orgueil?
0: È forse dell'orgoglio?
1: Êtes-vous sauvé?
0: Siete voi salvati?
1: Si vous êtes en Jésus-Christ,
0: se voi siete in Gesù Cristo,
1: prenez conscience que vous êtes un modèle.
0: Prendete coscienza del fatto che voi siete dei modelli.
1: Lui vous a fait.
0: Lui vi ha fatto questo.
1: Il n'y a pas de gloire pour vous.
0: Non c'è della gloria per voi.
1: Mais vous devez comprendre cela.
0: Ma voi dovete capire questo.
1: Vous devez saisir cette position.
0: Voi dovete afferrare questa posizione.
1: Vous êtes ici bas pour cela.
0: Voi siete qua giù per questo.
1: Pour être un modèle.
0: Per essere un esempio.
1: Et Dieu ne vous demande pas ce que vous ne pouvez pas être.
0: E Dio non vi chiede qualche cosa che voi non possiate esserlo.
1: Il a fait cela de vous.
0: Egli ha fatto questo di voi.
1: Vous êtes un modèle.
0: Voi siete degli esempi.
1: Alors, vivez de telle manière.
0: Allora, vivete in maniera tale
1: que vous puissiez donner en vous-même un modèle à imiter.
0: Che voi possiate dare in voi stessi un esempio da imitare.
1: C'est pourquoi on n'est pas simplement sauvé pour ne pas aller en enfer.
0: Ed è per questo che noi siamo salvati non semplicemente per non andare nell'inferno.
1: Nous ne prêchons pas ce salut-là.
0: Noi non predichiamo questa salvezza.
1: Il y a des gens qui aiment ce salut-là.
0: Ci sono delle persone che amano questa salvezza.
1: C'est ce petit salut.
0: Questa piccola salvezza.
1: La Bible ne parle jamais d'un petit salut.
0: La Bibbia non parla mai di una piccola salvezza.
1: Elle ne parle pas seulement d'un salut pour l'au-delà.
0: Non parla mai di una salvezza solamente ed esclusivamente per l'aldilà.
1: Elle parle d'un salut pour la terre.
0: Egli, la Bibbia parla di una salvezza per la terra.
1: D'un salut pour la vie présente.
0: Una salvezza per la vita presente.
1: Et aussi pour la vie à venir, bien
0: et
1: sûr.
0: Altresì, naturalmente, anche per la vita a venire.
1: Mais nous ne sommes pas simplement sauvés pour éviter les flammes éternelles.
0: Ma noi siamo, non siamo solamente salvati per evitare le fiamme eterne.
1: Nous sommes sauvés pour être à la louange de la gloire de sa grâce.
0: Noi siamo salvati per essere alla lode e alla gloria della sua grazia.
1: Et pour l'être maintenant.
0: E per esserlo adesso.
1: Le salut, ce n'est pas quelque chose.
0: La salvezza non è qualche cosa.
1: Quelque chose qui reste extérieur à notre vie.
0: Qualche cosa che rimane esterno alla nostra vita.
1: Quelque chose qu'on a compris.
0: Qualche cosa che noi abbiamo compreso.
1: On a compris que c'est par la foi.
0: Abbiamo compreso che è per la fede.
1: On a compris que c'est par les œuvres.
0: Abbiamo capito che non erano le opere.
1: Alors on ne fait pas d'œuvres.
0: Allora non si fanno delle opere.
1: On est sauvé.
0: Siamo salvati.
1: Et on reste les mêmes.
0: Et si rimane gli stessi.
1: Ce n'est pas cela le salut de Dieu.
0: Questa non è la salvezza di Dio.
1: Le salut de Dieu ne peut pas nous laisser intact.
0: La salvezza di Dio non può lasciarci intatti.
1: Il nous prend.
0: Questa ci prende.
1: Il nous saisit.
0: Ci afferra.
1: Et parce qu'il nous a saisi.
0: E perché ci ha afferrati.
1: Nous cherchons à le saisir.
0: Noi cerchiamo di afferrarlo.
1: Voilà ce que nous devons comprendre.
0: Ecco quello che noi dobbiamo capire.
1: C'est là la parole de Dieu.
0: Questa è la parola di Dio.
1: Vivante e permanente.
0: Vivente e permanente.
1: Più penetrante qu'aucune épée à deux tranchants.
0: Più penetrante che qualsiasi spada a due tagli.
1: C'est une parole qui ne nous laisse pas intact.
0: È una parola che non ci lascia intatti.
1: C'est une parole qui nous transforme.
0: È una parola che ci trasforma.
1: Qui nous courbe.
0: Che ci curva.
1: Qui nous humilie.
0: Che ci umilia.
1: Qui nous brise.
0: Che ci spezza.
1: Qui nous donne la nausée de nous-mêmes.
0: Che ci dà la nausea di noi stessi.
1: L'horreur de nous-mêmes.
0: L'orrore di noi stessi.
1: Qui nous fait nous haïr.
0: Che ci fa odiare noi stessi.
1: Et ne plus vivre que dans l'autre.
0: E non vivere altro che per lui.
1: Alors nous pouvons être des modèles.
0: Allora noi possiamo essere degli esempi.
1: Lui en nous.
0: Lui in noi.
1: Christ en vous.
0: Cristo in voi.
1: L'espérance de la gloire.
0: La speranza della gloria.
1: Voilà le salut.
0: Ecco la salvezza.
1: Le si grand salut de Dieu.
0: Questa grande salvezza di Dio.
1: Que nous ne devons pas négliger.
0: Che noi non dobbiamo trascurare.
1: Mais auquel chaque jour nous devons travailler.
0: Ma alla quale ogni giorno noi dobbiamo lavorare.
1: Parce que nous sommes sauvés.
0: Perché siamo salvati?
1: Parce qu'il a tout accompli.
0: Perché ha tutto compiuto.
1: Pour rendre possible cette œuvre merveilleuse.
0: Per rendere possibile quest'opera meravigliosa.
1: Dont la conversion n'est que le petit commencement.
0: Di cui la conversione non è che il piccolo inizio.
1: Mais qui se continue par le Saint-Esprit jour après jour.
0: Ma che continua giorno dopo giorno per l'opera dello Spirito Santo.
1: Avons-nous compris ces choses?
0: Abbiamo noi capito queste cose?
1: Nous devons vivre d'une manière autre que celle qui nous caractérisait autrefois.
0: Noi dobbiamo vivere in maniera diversa da quella che ci caratterizzava altra volta.
1: Vivre de manière à pouvoir donner un modèle de vie aux autres.
0: Vivere in modo da poter dare un esempio di vita agli altri.
1: Pour cela, il suffit d'un regard.
0: Per far questo è sufficiente uno sguardo.
1: Le regard de la foi.
0: Lo sguardo della fede.
1: Regarde.
0: Guarda.
1: Contemple.
0: Contempla.
1: Fixe les yeux sur Jésus.
0: Fissa gli occhi su Gesù.
1: Et alors, la volonté est donnée.
0: Allora la volontà vi sarà data.
1: Le fait viendra tout seul.
0: E allora il fare verrà da solo.
1: Le Saint-Esprit agira en nous.
0: Lo Spirito Santo agirà in noi.
1: Il sera votre force.
0: Sarà la vostra forza.
1: Votre puissance.
0: La vostra potenza.
1: C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire.
0: È Dio che ci dà il volere e l'operare.
1: Mais il donne ce vouloir et le faire à ceux qui regardent Jésus.
0: Ma dà questo volere e questo operare a quelli che guardano a Gesù.
1: A ceux qui l'écoutent.
0: A quelli che lo ascoltano.
1: C'est mon fils bien-aimé.
0: Questo è il mio diletto figliuolo.
1: Écoutez-le, a dit la voix qui sortait de la nuée.
0: Ascoltatelo, ha detto la voce che veniva dalla nuvola.
1: E l'apostolo Paolo dice a Timoteo, fortifi-toi la grazia.
0: E l'apostolo Paolo ha detto a Timoteo, fortificati nella grazia.
1: La grazia che è nel Signore.
0: La grazia che è nel Signore Gesù.
1: Il n'y a pas d'autre source.
0: Non c'è alcun'altra sorgente.
1: Toute la vie chrétienne dépend de ce regard.
0: Tutta la vita cristiana dipende da questo sguardo.
1: Quiconque demeure en lui ne pêche pas.
0: Chiunque dimora in lui non pecca.
1: Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu.
0: Chiunque pecca non l'ha visto e non l'ha conosciuto.
1: N'est pas nous qui disons ces choses.
0: Non siamo noi che diciamo queste cose.
1: C'est l'apôtre Jean.
0: E l'apostolo Giovanni.
1: 1 Jean 3, verset 6.
0: Prima Giovanni 3, versetto 6.
1: Si nous avions toujours les yeux sur Jésus.
0: Se noi avessimo sempre gli occhi su Gesù,
1: non pêcherions pas.
0: Noi non peccheremmo.
1: On ne peut pas regarder dans les yeux de Jésus et pécher.
0: Non si può guardare negli occhi di Gesù e peccare.
1: Mais dès que je détourne mes yeux de lui.
0: Ma dal momento che io volgo lontano i miei occhi da Gesù,
1: je ne suis que faiblesse et médiocrité.
0: Non sono altro che debolezza e mediocrità.
1: Nous devons comprendre ces choses.
0: Noi dobbiamo comprendere queste cose.
1: Tout ce que nous venons de vous dire.
0: Tutto quello che vi abbiamo detto
1: nous montre que Paul n'est pas un moraliste.
0: Ci mostra che l'apostolo Paolo non era un moralista.
1: Et que son exhortation ne s'adresse pas à la chair.
0: E che la sua esortazione non si rivolge alla carne.
1: Car chi peut être un modèle?
0: Perché chi potrebbe essere un modello?
1: Modèle des fidèles en parole.
0: Modello dei credenti in parola.
1: Vous savez ce que l'apôtre Jacques dit au chapitre 3 de son épître, verset 2.
0: Voi sapete che cosa dice l'apostolo Giacomo nella sua lettera, capitolo 3, versetto 2.
1: Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride.
0: Se uno non falla nel parlare, esso è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo.
1: Vous pouvez lire aussi le psaume 34.
0: Potete leggere anche il Salmo 34,
1: versetti 13 a 15.
0: Versetti 13 a 15.
1: Là, le psalmiste chantait déjà le bonheur de celui qui savait garder sa langue du mal.
0: Là, il salmista cantava già la felicità di chi sa guardare la sua lingua e le sue labbra dal parlare con frode.
1: En contemplant la gloire du Seigneur.
0: Contemplando la gloria del Signore.
1: Esaïe lui-même a compris que ses lèvres étaient impures.
0: Esaïe stesso ha capito che le sue labbra erano impure.
1: Qu'il avait besoin d'être purifié.
0: Che aveva bisogno di essere purificato.
1: Chapitre 6 d'Esaïe.
0: Capitolo 6 di Isaia.
1: Seul l'œuvre de la croix peut purifier nos lèvres.
0: Solamente l'opera della croce può purificare le nostre labbra.
1: Pour être un modèle en parole.
0: Per essere un esempio nel parlare,
1: il faut d'abord savoir se taire.
0: Bisogna prima di tutto saper tacere.
1: Vous savez ce que dit le proverbe.
0: Voi sapete che cosa dice il proverbio.
1: Dans la multitude de paroles, la transgression ne manque pas.
0: Nella moltitudine delle parole non manca la trasgressione.
1: Quand on est devant Dieu.
0: Quando siamo davanti a Dio.
1: Quand on contemple la croix,
0: quando si contempla la croce,
1: on ne se hâte pas d'exprimer une parole.
0: Non ci si affretta ad esprimere una parola.
1: Et l'on comprend l'exhortation de l'Ecclésiaste.
0: Ed allora si capisce l'esortazione dell'Ecclésiaste.
1: Au chapitre 5,
0: al capitolo 5,
1: les premiers versets,
0: i primi versetti.
1: Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient peu nombreuses.
0: Non esser precipitoso nel parlare ed il tuo cuore non s'affretti a proferir verbo davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra, le tue parole siano dunque poche.
1: Contempler Jésus sur la croix.
0: Contemplare Gesù sulla croce.
1: De celui que vous regardez pendu au bois,
0: di colui che voi contemplate appeso alla croce.
1: Ses ennemis même avaient dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme.
0: I suoi nemici stessi hanno dovuto dire, nessun uomo ha mai parlato come quest'uomo.
1: Giovanni 7, 46. C'est lui que nous devons contempler.
0: È lui che noi dobbiamo contemplare.
1: Les paroles qu'il disait étaient esprit et vie.
0: Le parole che lui diceva erano spirito e vita.
1: Jean 6, verset 63.
0: Giovanni 6, versetto 63.
1: Elles avaient une puissance.
0: Quelle parole avevano una potenza.
1: C'était les paroles de Dieu.
0: Erano le parole di Dio.
1: Il disait ce qu'il avait entendu du Père.
0: E gli diceva quello che aveva sentito dire dal Padre.
1: Ses paroles étaient un modèle.
0: Le sue parole erano un esempio.
1: Écoutez-le dans son ministère.
0: Ascoltatelo nel suo ministerio.
1: Alors vous saurez comment parler aux âmes dans toutes les situations.
0: Allora voi saprete come parlare alle anime in tutte le situazioni.
1: Vous comprendrez ce que veut dire le proverbe.
0: Voi capirete che cosa vuol dire il proverbio.
1: Des pommes d'or incrustées d'argent, voilà les paroles dites à propos.
0: Dei pomi d'oro ricoperti di argento, ecco che cosa devono essere le vostre parole.
1: En contemplant Jésus,
0: contemplando Gesù,
1: en l'écoutant,
0: ascoltandolo,
1: vous saurez ce qu'on peut dire à table.
0: Voi saprete che cosa dovete dire a tavola.
1: Les propos de table de Jésus-Christ.
0: I propositi di tavola di Gesù Cristo.
1: On parle souvent dans les milieux protestants des propos de table de Luther.
0: Si parla sovente negli ambienti protestanti delle conversazioni di tavola di Lutero.
1: Ce ne sont pas toujours ses propos que nous devons imiter.
0: E non sono sempre le sue conversazioni che noi dobbiamo imitare.
1: Même s'il fut un grand réformateur.
0: Anche se lui fu un gran riformatore.
1: Les propos de table de Jésus.
0: Le conversazioni di tavola del Signor Gesù Cristo.
1: Ils apportaient la vie.
0: Lui portava la vita.
1: Il y a eu des conversions au repas où Jésus était présent.
0: Ci sono state delle conversioni nei pasti quando Gesù era presente.
1: Écoutez-le.
0: Ascoltatelo.
1: Vous saurez ce que vous avez à dire à table.
0: Voi saprete che cosa dovete dire a tavola.
1: Ce que vous pouvez dire dans les rues.
0: Che cosa potete dire nelle strade.
1: À la ville ou à la campagne.
0: In città o in campagna.
1: Aux riches ou aux pauvres.
0: Ai ricchi ed ai poveri.
1: Aux simples ou aux intelligents.
0: Ai semplici e agli intelligenti.
1: Aux malades.
0: Ai malati.
1: Aux bien portants.
0: A quelli che stanno bene.
1: Aux pécheurs.
0: Ai peccatori.
1: Mais aussi à ceux qui se croient justes.
0: Ma anche a quelli che si credono giusti.
1: Les paroles de Jésus.
0: Le parole di Gesù Cristo.
1: C'était les paroles de Dieu.
0: Erano le parole di Dio.
1: En regardant vivre Jésus.
0: Guardando vivere Gesù.
1: Vous apprendrez tout d'abord la force du silence.
0: Voi imparerete innanzitutto la forza del silenzio.
1: La force du silence sur notre interlocuteur.
0: La forza del silenzio sul nostro interlocutore.
1: Ce n'est pas toujours nécessaire de répondre immédiatement.
0: Non è sempre necessario di rispondere immediatamente.
1: On peut rester dans le silence.
0: Si può rimanere in silenzio.
1: Comme Jésus devant les accusateurs de la femme adultère.
0: Come Gesù davanti agli accusatori della donna adultera.
1: Comme Jésus devant Pilate.
0: Come Gesù davanti a Pilato.
1: Devant le souverain sacrificateur.
0: Davanti al sommo sacerdote.
1: Et il garde le silence.
0: E gli serba il silenzio.
1: Quelle puissance dans ce silence.
0: Che potenza in quel silenzio.
1: Ses paroles, Jésus les entendait dans le silence.
0: Le sue parole, Gesù le sentiva nel silenzio.
1: Entendre dans le silence avant de parler.
0: Sentire nel silenzio prima di parlare.
1: C'est tout l'enseignement des proverbes.
0: Questo è tutto l'insegnamento dei proverbi.
1: La réflexion.
0: La riflessione.
1: Ne pas parler pour ne rien dire.
0: Non parlare per dir nulla.
1: Savoir attendre.
0: Saper attendere.
1: Savoir prier.
0: Saper pregare.
1: Que veux-tu que je réponde?
0: Che cosa vuoi tu che io risponda?
1: Voilà l'attitude du chrétien.
0: Ecco l'atteggiamento del cristiano.
1: En contemplant Jésus en croix.
0: Contemplando il Signore Gesù sulla croce.
1: Vous verrez celui que le monde a voulu faire taire.
0: Voi vedrete colui che il mondo ha voluto far tacere.
1: La voix que les hommes ne voulaient plus entendre.
0: La voce che gli uomini non volevano più ascoltare.
1: Ils n'ont pas voulu entendre la voix de Dieu sur la montagne.
0: Non hanno voluto ascoltare la voce di Dio sulla montagna.
1: Ils n'ont plus voulu entendre la voix de Dieu au milieu d'eux.
0: Non hanno più voluto ascoltare la voce di Dio in mezzo di loro.
1: La voix de la grâce.
0: La voce della grazia.
1: Ils ont voulu la faire taire à la croix.
0: Hanno voluto farla tacere alla croce.
1: Approchez-vous.
0: Avvicinatevi.
1: Vous entendrez alors les dernières paroles du crucifié.
0: Ed allora voi sentirete le ultime parole di colui che è stato crocifisso.
1: C'est cette parole du mourant du calvaire.
0: Queste sette parole del morente del calvario.
1: Ces paroles qui restent un modèle pour nous.
0: Quelle parole che restano un esempio per noi.
1: C'est cette parole qui achève de nous convaincre que jusque dans l'ignominie, Jésus était le plus beau des fils des hommes.
0: Quelle parole che fino all'ultimo finiscono per convincerti che Gesù era il più bello d'infra gli uomini.
1: Celui dont le psalmiste dit la grâce était répandue sur ses lèvres.
0: Colui del quale il salmista dice che la grazia era sparsa sulle sue labbra.
1: Psalm 45, verset 3.
0: Salmo 45, versetto 3.
1: Quand il parle à Dieu de ses bourreaux.
0: Quando il Signore Gesù parla a Dio dei suoi aguzzini.
1: Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font.
0: Padre, perdona loro perché non sanno quel che si fanno.
1: Quand il voit sa mère et son disciple désolé.
0: Quando vede la sua madre e i suoi discepoli desolati.
1: Femme, voilà ton fils, voilà ta mère.
0: Donna, ecco il tuo figliuolo, ecco tua madre.
1: Quand il écoute la requête d'un brigand qui va mourir.
0: Quando ascolta la richiesta di uno dei ladroni che sta per morire.
1: En vérité, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.
0: In verità, io ti dico che oggi tu sarai meco in paradiso.
1: Quand il expie nos péchés.
0: Quando egli sta espiando i nostri peccati.
1: Dans ces heures de ténèbres.
0: In quelle ore di tenebre.
1: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abbandonné?
0: Dio mio, perché mi hai tu abbandonato?
1: Quand sachant que tout est consommé.
0: Quando lui sapeva che tutto era finito.
1: Il pense encore aux écritures qui annonçaient son œuvre.
0: Pensa ancora alle scritture che annunziavano la sua opera.
1: Pour que cette écriture soit accomplie.
0: Perché questa scrittura sia compiuta.
1: Il dit.
0: E gli dice.
1: J'ai soif.
0: Ho sete.
1: Il a soif.
0: Egli ha sete questa sera.
1: Il ha soif de vos vies.
0: Egli ha sete delle vostre vite.
1: Il ha soif de vos cœurs.
0: Egli ha sete dei vostri cuori.
1: Et si même vos cœurs sont encore pleins de péché.
0: E anche se i vostri cuori sono ancora pieni di peccato.
1: Plein d'amertume.
0: Ancora pieni di amarezza.
1: Il veut boire tout ce vinaigre.
0: Egli vuol bere tutto questo aceto.
1: Pour que vous soyez libérés.
0: Perché voi siate liberati.
1: Pour que vous connaissiez la joie.
0: Perché voi conosciate la gioia.
1: Puis pour montrer qu'il se donne lui-même.
0: E poi per mostrare che egli dà se stesso.
1: Il pousse un grand cri.
0: Egli innalza un gran grido.
1: Personne ne lui ôte la vie.
0: Nessuno gli toglie la vita.
1: Il la donne au moment où il veut.
0: Egli la dona nel momento in cui vuole.
1: E il dice, tutto è accompli.
0: E dice, tutto è compiuto.
1: Allora, per montrer sa dépendance absolue du Père.
0: E ad allora per mostrare la sua dipendenza assoluta dal Padre.
1: Il prononcerà sa septième parole.
0: Pronuncerà la sua settima parola.
1: Baissant la tête.
0: Abbassando il capo.
1: Il rend l'esprit en disant.
0: Egli rese lo spirito dicendo:
1: Père, entre tes mains je remets mon esprit.
0: Padre, rimetto il mio spirito fra le tue mani.
1: Toi le modèle des fidèles.
0: Sì, l'esempio dei credenti.
1: Christ a été le témoin fidèle.
0: Gesù Cristo è stato il testimone fedele.
1: Le fidèle par excellence.
0: Il fedele per eccellenza.
1: E nous a laissé un modèle.
0: E ci ha lasciato un esempio.
1: Le père a dit, écoutez-le.
0: Il padre ha detto, ascoltatelo.
1: Regarde et fais.
0: Guarda e fa.
1: Quand Job a vu Dieu,
0: quando Job ha veduto il Dio,
1: il s'est écrié,
0: si ha gridato,
1: j'ai parlé sans comprendre.
0: Ho parlato senza capire.
1: De merveilles qui me dépassent.
0: Delle meraviglie che mi sorpassano,
1: que je ne conçois pas,
0: che non riesco a concepire.
1: Écoute-moi,
0: ascoltami,
1: je parlerai,
0: io parlerò,
1: je t'interrogerai,
0: io ti farò delle domande,
1: et tu m'instruiras,
0: e tu insegnami.
1: Mon oreille avait entendu parler de toi.
0: Il mio orecchio aveva sentito parlare di te.
1: Mais maintenant mon œil t'a vu.
0: Ma ora l'occhio mio t'ha veduto.
1: Je me repens dans la poussière et dans la cendre.
0: Perciò mi ritratto e mi pento sulla polvere e sulla cenere.
1: Job avait beaucoup parlé.
0: Job aveva parlato molto.
1: Il avait trop parlé.
0: Aveva parlato troppo.
1: Alors il dit, je mets ma main sur la bouche.
0: E adesso dice, io metto la mano sulla mia bocca.
1: Jérémie a fait la même expérience.
0: Jérémie ha fatto la stessa esperienza.
1: Je me suis assis solitaire et silencieux.
0: Mi sono seduto solitario e silenzioso.
1: Chapitre 3 des Lamentations.
0: Capitolo 3 delle Lamentazioni.
1: Sommes-nous des modèles en parole?
0: Siamo noi degli esempi nel parlare?
1: Souvenons-nous de ce que Jésus a dit.
0: Ricordiamoci di ciò che Gesù
1: Matteo
0: ha detto.
1: Matteo 12, verset 35.
0: Matteo 12, 35.
1: E de l'abondance du cœur che la bouche parle.
0: E dell'abbondanza del cuore che la bocca parla.
1: Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée.
0: Or io vi dico che d'ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio.
1: Car par tes paroles tu seras justifié.
0: Perché dalle tue parole sarai giustificato.
1: E par tes paroles tu seras condamné.
0: E dalle tue parole sarai condannato.
1: Est-ce que cela ne nous suffit pas?
0: Tutto questo non ci è forse sufficiente?
1: Pour comprendre l'importance de ce message.
0: Per capire l'importanza di questo messaggio.
1: Sois un modèle en
0: sì,
1: parole.
0: Un esempio nel parlare.
1: Écoutez, pour terminer, ce que Paul écrit aux Éphésiens.
0: Ascoltate per terminare quello che Paolo scrive agli Efesini.
1: Chapitre 5.
0: Capitolo 5.
1: A partir du verset 3.
0: Dal versetto 3.
1: Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. Ainsi qu'il convient dei santi.
0: Ma come si conviene dei santi, né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia sia neppur nominata fra voi.
1: Qu'on n'entende ni parole disonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance.
0: Né disonestà, né buffonerie, né facezie scurrili, che sono cose sconvenienti.
1: C'est pas moi qui dis ces choses.
0: Non sono io che dico queste cose.
1: Qu'on entende plutôt des actions de grâce.
0: Ma piuttosto rendimento di grazie.
1: Ainsi les paroles vaines.
0: Così le parole vane.
1: Les paroles folles.
0: Le parole sciocche.
1: Les paroles indécentes.
0: Le parole indecenti.
1: Les plaisanteries.
0: Gli scherzi.
1: Les propos grossiers.
0: Le buffonerie.
1: Les vanteries.
0: Le vanterie.
1: Les médisants.
0: La maldicenza.
1: Les calomnies.
0: Les calunnie.
1: Mais aussi les murmures.
0: Ma anche i mormorii.
1: Les plaintes.
0: I lamenti.
1: Tout cela sont des péchés.
0: Tutte queste cose sono dei peccati.
1: Vous connaissez ce que Jude écrit.
0: Voi conoscete certamente quello che Giuda scrive.
1: C'est ma dernière citation.
0: È la mia ultima citazione.
1: verset 16,
0: versetto 16,
1: parlant des gens du temps de la fin,
0: parlando delle persone dei tempi della fine,
1: ce sont des gens qui murmurent,
0: costoro sono mormoratori,
1: qui se plaignent de leur sort,
0: querimoniosi,
1: qui marchent selon leur convoitise,
0: camminano secondo le loro concupiscenze,
1: qui ont à la bouche des paroles hautaines,
0: la loro bocca proferisce cose sopramodo gonfie,
1: qui admirent les personnes pour motif d'intérêt,
0: e circondano d'ammirazione le persone per motivi interessati.
1: Oui, les murmures.
0: Sì, i mormorii
1: sont des péchés.
0: Sono dei peccati.
1: Ça ne convient pas aux saints.
0: Delle cose che non si convengono ai santi.
1: Si la parole nous a convaincus ce soir.
0: Se la parola ci ha convinti questa sera.
1: Si elle nous a convaincus de péché.
0: Se ci ha convinti di peccato.
1: Si nous nous rendons compte que nous avons contristé le Saint-Esprit.
0: Se noi ci rendiamo conto di aver contristato lo Spirito Santo.
1: Confessons nos fautes.
0: Confessiamo i nostri peccati.
1: Il est fidèle et juste.
0: Egli è fedele e giusto.
1: Pour nous pardonner nos péchés.
0: Per perdonare i nostri peccati.
1: Et nous purifier de toute iniquité.
0: E purificarci di ogni iniquità.
1: Seigneur, je te vois dans ta gloire.
0: Signore, io ti vedo nella tua gloria.
1: Je suis un homme aux lèvres impures.
0: Io sono un uomo dalle labbra impure.
1: Pardonne le péché de mes lèvres.
0: Perdona il peccato delle mie labbra.
1: Le sang de Jésus-Christ.
0: Il sangue di Gesù Cristo
1: nous purifie de tout péché.
0: Ci purifica da ogni peccato.
1: Alors nous pourrons être un modèle en parole.
0: Allora noi possiamo essere degli esempi nel parlare.
1: Amen.
0: Amen. Amen.

0: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
1: Favole?
2: Favole.
1: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
3: E facciamo spazio alla favola di oggi, un'altra nuova favola di Esopo. Interprete un pescatore, forse un tantino strano, ma ascoltiamolo insieme.
4: Il pescatore. Un pescatore esperto nell'arte di suonare il flauto, dopo aver preso con sé alcuni di questi strumenti e la rete, giunse in riva al mare e, postosi sopra una scoscesa scogliera, si mise a suonare, credendo che i pesci sarebbero saltati spontaneamente fuori dell'acqua, attirati dal dolce suono del flauto. Come però si accorse che stava perdendo il suo tempo senza concludere nulla, mise da parte il suo strumento, prese la rete e la gettò in acqua, catturando molti pesci. Li buttò poi fuori della rete sulla spiaggia, ma vedendoli saltellare esclamò: «Brutte bestiacce, non ballavate mentre suonavo e lo fate ora che ho smesso». La lettura di questa favola è utile per coloro che fanno cose in momenti inopportuni.
3: Se siamo tentati di sorridere dell'ingenuità di questo pescatore che si aspettava che il suono del flauto fosse sufficiente per attirare i pesci fuori dall'acqua senza che avesse il bisogno di pescarli, ecco, possiamo però comprendere la sua collera nel vedere il comportamento, a suo avviso, così fuori posto dei pesci. Ecco, alzi la mano chi di noi non si è qualche volta irritato o addirittura sentito ferito dal comportamento di certe persone, dalla loro mancanza di sensibilità e di tatto. Nel libro dei Proverbi leggiamo: cantare delle canzoni a un cuore dolente è come togliersi l'abito in giorno di freddo e mettere aceto sul nitro. Il nitro, che attualmente viene chiamata soda, veniva raccolto nei laghi alcalini dell'Egitto. Ecco, mettervi sull'aceto provoca una reazione chimica molto violenta, la fuoriuscita del biossido di carbonio sotto forma di gas. E quindi la figura di un comportamento che, lungi dal consolare una persona, suscita invece in lei collera e malumore. Fu più o meno quello che accadde a Giobbe quando gli amici, venuti per consolarlo dopo la perdita dei suoi beni e della sua famiglia, si trasformarono in accusatori, diventando così i famosi consolatori molesti. Anche Gesù, durante i 3 anni e mezzo del suo ministero terreno, ha sperimentato l'insensibilità della gente. Ecco, forse ricordate le parole con cui esprime il suo dolore per la mancata risposta al suo invito rivolto a Gerusalemme. Gesù infatti disse: «Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i pulcini sotto le ali, ma voi non avete voluto». In un'altra occasione Gesù fece un'affermazione che ricorda un pochino la favola che abbiamo appena ascoltato. «Ma a chi paragonerò questa generazione? È simile ai bambini seduti nelle piazze che gridano ai loro compagni e dicono: vi abbiamo suonato il flauto e voi non avete ballato, abbiamo cantato dei lamenti e voi non avete fatto cordoglio». Le persone avevano ascoltato Gesù, lo avevano visto operare miracoli, ma il loro cuore era rimasto freddo. Ma anzi, l'opinione che si erano fatta di lui i religiosi del tempo era questa: ecco, un mangione e un beone, un amico dei pubblicani e della gente di cattiva reputazione. Ecco, non avevano capito che Gesù era venuto a cercare e salvare ciò che era perduto, che egli non era venuto per quelli che si ritenevano giusti, ma per i malati, quelli cioè che, coscienti del loro peccato e della loro miseria, riconoscevano il loro bisogno di lui. L'invito di Gesù non era soltanto per gli uomini del suo tempo. È un invito rivolto ad ognuno di noi oggi. ecco, quale sarà allora la nostra reazione?

0: Avete ascoltato
1: Favole alla radio.
2: Ha condotto in studio Mario Pieri.
3: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
4: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

Cari amici, eccoci di nuovo a voi con il quesito biblico, un programma atto a rispondere alle domande che ci giungono da voi. Abbiamo alcune domande. La prima è: quando una persona diventa cristiana e si ricorda della sua vita passata e delle cose cattive che ha fatto, in certi casi dovrebbe fare restituzione? Ebbene, in realtà la Bibbia non dice di fare restituzione. Quando Dio perdona i nostri peccati, sono perdonati. Ora è vero che leggiamo nel Vangelo di Luca di un certo Zaccheo, quando fu salvato disse: io se ho derubato qualcuno gli renderò il quadruplo di quello che ho rubato. Ed anche è vero che se ci fossimo appropriati indebitamente di denaro dovremmo fare restituzione se nel frattempo siamo stati salvati, però Dio non ci comanda di ricordare ogni peccato che abbiamo commesso per fare restituzione. Quando Dio perdona i nostri peccati, li perdona completamente e non siamo più colpevoli. Credo che facciamo restituzione in un altro modo, benché la Bibbia non la definisca come tale. Non potrei citare un versetto che parli di questo, ma quando consideriamo tutto quello che è scritto nella Bibbia, possiamo vederci chiaro. Quello che non è salvato conduce una vita del tutto egoista ed è per questo che facciamo la domanda: dovrei fare restituzione? Quando non siamo salvati ci curiamo solo di noi stessi, forse maltrattiamo la gente, forse la derubiamo, forse c'è un mucchio di reati, di peccati e di cose simili di cui dobbiamo render conto. Ma quando siamo salvati tutto questo è perdonato, tutto questo è stato coperto dal sangue di Cristo ed ora come figli di Dio dobbiamo amare il nostro prossimo e vogliamo il meglio per loro. Dobbiamo fare sacrifici affinché loro ricevano il meglio. Perciò dobbiamo concentrare la nostra vita sugli altri. In questo senso facciamo restituzione. Forse non si tratta della stessa persona a cui derubammo, ma certamente vogliamo impiegare talenti ed energia per aiutare gli altri. Vogliamo fare restituzione mettendo la nostra vita sull'altare del servizio come figli di Dio. E va pure notato che Gesù non rimproverò Zaccheo quando questo fece restituzione. In più Dio dice che qualunque cosa che facciamo che non è di fede, che non è da convinzione, è peccato. In altre parole, dobbiamo seguire la nostra coscienza quando si tratta del discorso che stiamo facendo, benché la nostra coscienza può andare al di là di quello che richiede la Bibbia. Per esempio, mentre non eravamo salvati, abbiamo rubato qualcuno, qualche cosa, e la nostra coscienza è ancora sporca, e allora dobbiamo cercare di fare restituzione. Ma la dobbiamo fare alla luce della parola di Dio. In altre parole, supponiamo di aver commesso adulterio con la moglie di qualcuno. In questo caso non dobbiamo andare da quell'uomo a dirgli: guarda che io commisi adulterio con la tua moglie, voglio perdono. Tutto questo è nel passato. E fare una cosa così sarebbe terribile. Quel peccato è perdonato da Dio e acqua passata, dobbiamo completamente dimenticarlo e non parlarne più. D'altro conto, supponiamo di poter fare una restituzione che glorifichi Dio e ci metta a posto la coscienza, e allora è appropriato di farlo e non sarebbe sbagliato. Tutto quello che facciamo, dice la Bibbia, sia che mangiamo, sia che beviamo, qualsiasi cosa che facciamo, dobbiamo farla alla gloria di Dio. E qui un'altra domanda. Mi è stato insegnato che non ci sono contraddizioni nella Bibbia, ma ho sentito dire che in Genesi c'è contraddizione con ciò che si legge in Esodo. E io mi sto confondendo. So che ci sono contraddizioni quando si paragona il Nuovo Testamento col Vecchio, ma nei libri individui della Bibbia, mi dica, ci sono davvero contraddizioni? Ebbene, la risposta a questa domanda è assolutamente no. Non ci sono contraddizioni sia nei libri individuali, non ci sono neppure quando si paragona il Nuovo con il Vecchio Testamento. Ora, ci sono molte apparenti contraddizioni che in fin dei conti poi non sono contraddizioni affatto, e potremo leggere qualche cosa

uno dei 10 comandamenti. Tuttavia Dio volta dopo volta comanda a Davide di uccidere il nemico e dice agli israeliti di ammazzare pecore e buoi, di distruggere un popolo come il popolo di Gerico. E perciò diremmo subito: eccola qua, c'è una bella contraddizione, come la risolviamo? Ebbene, dobbiamo leggere la Bibbia, tutta la Bibbia, e nella Bibbia dobbiamo leggere ciò che ha a che fare con il togliere la vita a qualcuno per poter capire cosa vuole dire il Dio, e troveremo che non ci sono contraddizioni. I detti e le parole di Dio si chiarificano a vicenda. Quando sintetizziamo tutto, possiamo guardare al quadro generale. Cosa vuol dire Dio quando ci dà il comando non uccidere? Ebbene, il comando in se stesso non vuol dire non uccidere, ma vuol dire non commettere omicidio, che è differente da il comando di non uccidere. Ed ora passiamo ad un'ultima domanda. Se una persona sposata, un uomo o una donna che sia, ha problemi di lussuria, che sia che si siano materializzati o no, credo che la forza necessaria per vincere dati problemi deve essere data da Dio, non è vero? E che tale forza non si trova in noi, perché in noi non c'è alcun bene o alcuna giustizia, a parte Cristo. Potrebbe chiarire un po' questo affare. Questa è una buona domanda, molto pratica. Cosa dobbiamo fare quando siamo tentati dal peccato? In questo caso si tratta di lussuria, un desiderio carnale, e il nostro interlocutore ci ha dato una risposta quasi precisa, dicendo che noi non possiamo da soli vincere il peccato. No, in noi non c'è per natura quella forza vittoriosa che domini il peccato. È Dio che ci deve rafforzare. Tuttavia, in 1 Corinzi 6,18 leggiamo: fuggite la fornicazione, e vediamo che questo comando è la risposta alla domanda del nostro interlocutore. Sia la fornicazione come qualsiasi tipo di immoralità sessuale, lussuria, contemplata o attiva che sia. Come possiamo fuggire la fornicazione? Ebbene, ovviamente, se vogliamo fuggire qualche cosa, vogliamo allontanarci da questo il più possibile. Certamente viviamo in un mondo molto peccaminoso, viviamo in un mondo in cui i programmi televisivi sono ideati per aggravare la tentazione e la della fornicazione. Ci sono tante cose suggestive che vediamo alla televisione, e questo si può dire anche di molti romanzi. Non c'è un best seller che non contenga uno o più esempi che mostrino chiaramente la fornicazione. Questo si applica pure ai giornali e alla maggior parte delle riviste odierne. Ed è difficile, insomma, trovare qualche cosa che non ci incoraggi verso il peccato e verso la fornicazione. Come pure tanti fatti, tante barzellette che si raccontano, la loro fonte e la loro matrice è sempre là, nella direzione della fornicazione. Ma ecco che la Bibbia invece dice: fuggite la fornicazione. Questo significa che dobbiamo stare attenti a quello che leggiamo, ascoltiamo, e se qualcuno comincia a raccontare qualche cosa che va in una direzione sessuale, noi dobbiamo chiudere la radio o dobbiamo andare fuori della stanza e mentalmente bloccare quello che parla per non ascoltare ciò che dice. Quando guardiamo un programma alla televisione e vediamo che sta succedendo qualche cosa di simile, dovremmo spegnere la televisione, e forse sarà meglio, sarà necessario togliere via la spina per non guardarla più. Se troviamo che questo succede frequentemente, e infatti sta già succedendo come si vede da tanti programmi odierni, se vogliamo fuggire la fornicazione significa che non possiamo leggere la maggior parte dei romanzi, perché sappiamo quello che incontreremo. Dobbiamo stare attenti quale riviste leggiamo, dobbiamo fare il possibile per allontanarci dalla dove si incoraggia la fornicazione. Sì, questa è una cosa che dobbiamo fare a tutti i costi. Questo è ravvedimento. Dobbiamo riconoscere che è una debolezza della carne, qualche cosa che ci può tentare facilmente, e perciò non vogliamo avvicinarci. Vogliamo pregare: o Signore, dacci la forza di fuggire questa situazione. E se vogliamo farlo sul serio, allora Dio stesso ci rafforzerà e aumenterà
dentro di noi il ribrezzo per questo particolare peccato. E questo

È tutto per oggi, grazie amici per la vostra sintonia, scriveteci, continuate ad ascoltare qui Eros Bacoccina che implora su voi, sui vostri cari, sulla vostra casa, la pace e le benedizioni di Dio.

Salve amici, eccoci insieme con un'altra trasmissione di Verità Cristiana. Vi invitiamo a passare con noi questa prossima mezz'ora, ascoltando un po' di musica, canzoni e riflessioni importanti sulla vita di oggi.

Poco tempo fa, viaggiando in treno, sono stato testimone di un fatto molto commovente. Alla piccola stazione di un paese salì sul nostro vagone una bambina in tenera età, tutta sola, che portava con sé un piccolo involto. Appena seduta, cominciò ad osservare i nostri volti ed era evidente che per lei eravamo tutti degli sconosciuti. Si vedeva che era molto stanca e ben presto collocò il suo piccolo involto in modo da appoggiarvi il capo per poter dormire. Ma quasi subito però apparve il controllore, che le domandò il biglietto, al che ella rispose con semplicità che non ne possedeva alcuno. Qualche viaggiatore sorrise, ed ecco la conversazione che seguì. «Dove vai, piccola?» chiese il controllore. «Ma vado al cielo, signore», rispose la bambina. Il controllore, sorpreso, la guardò con crescente meraviglia, e la bambina continuò dicendo: «Signore, ma questo treno non è quello che va al cielo guidato dal Signor Gesù?» «Temo proprio di no», rispose il controllore turbato. Ma la bambina serenamente continuò: «La mia mamma, prima di morire, mi cantava sempre un inno che parlava del treno dell'Evangelo, che si ferma in tutte le stazioni, affinché tutti possano salire per andare al cielo, e che il Signore Gesù ha già pagato lui il biglietto per tutti quelli che vogliono fare questo bel viaggio. Io ho pensato che doveva essere proprio questo il treno che va al cielo. Da quando morì la mamma, più nessuno mi canta l'inno del treno che porta al cielo, ed è per questo che io ho pensato che era meglio per me prendere il treno per poterla raggiungere». Il silenzio era assoluto. Solo la bambina continuava a parlare dicendo: «Mi dica, signore, ma sua moglie non canta mai alla sua bambina l'inno del treno che porta al cielo?» A malapena riuscii ad udire la voce del controllore che rispose dicendo: «La mia bambina è morta da tempo e anch'essa è andata in cielo». «Oh, ma allora, se essa è andata al cielo con questo treno, e ora lei va pure per poterla vedere, non è vero?» Io sentii un nodo alla gola ed alcuni colpi di tosse. Alcuni fingevano di pulirsi gli occhiali. Solo la bambina continuava serena, domandando al controllore: «Lei ama il Signore Gesù?» E davanti al silenzio del controllore essa proseguì dicendo: «Io sì, lo amo. E se lei pure lo ama, egli lo lascerà andare nel cielo. Io vado là e mi piacerebbe proprio che lei venisse con me per vedere io la mia mamma e lei la sua bambina». La bambina diede uno sguardo attorno a tutti i passeggeri e, dirigendosi di nuovo al controllore con voce sufficientemente alta perché tutti la udissero, aggiunse: «Io so che il Signore Gesù mi lascerà entrare nel cielo quando giungerò alla porta, e so che lascerà entrare anche lei e tutti questi signori, se essi lo vorranno. Non le piacerebbe andare in cielo e vedere la sua bambina?» Sono convinto che il cuore di tutti i presenti era stato toccato, e notai dall'espressione del volto che alcuni viaggiatori dovevano essere anch'essi dei cristiani come me in viaggio sul treno del cielo, e in quel momento rendevano grazie a Dio per la testimonianza tanto emozionante che egli offriva a tutti. Amici ascoltatori, continueremo questa commovente storia, ma nel frattempo sei tu sul treno che conduce al cielo?

Ecco di nuovo, amici ascoltatori, il racconto del treno verso il cielo interrotto ieri. Il nostro amico credente continuò il suo racconto dicendo: dovetti presto scendere da quel treno, ma continuavo a pensare a quella cara bambina e a come Dio si serva spesso della bocca dei piccoli per insegnare agli adulti le sue cose più preziose. Un testo della scrittura venne alla mia mente che mi diceva: per bocca dei piccoli fanciulli e quelli che sono allattati tu hai fondato la tua gloria. Passò del tempo e quasi non pensavo più a quell'episodio tanto emozionante del treno, quando un giorno incontrai nuovamente il controllore di quel treno. Egli mi riconobbe subito come uno dei viaggiatori di quel giorno, per cui mi raccontò la seguente storia. Lei non immagina quanta benedizione ha portato a me quella cara bambina. Al principio ero troppo emozionato pensando alla sua situazione, così piccola e così sola al mondo. Ma le sue parole cominciarono a penetrare con una vivida luce nella mia mente. Lei ama il Signore Gesù? Non le piacerebbe andare in cielo? Anche lei sta viaggiando sul treno del cielo? Non potei più resistere e mi arresi con tutto il cuore al Signore Gesù. Benedetto sia il mio Redentore. Ora anch'io godo la dolce pace e la felicità che godono tutti i veri credenti in Cristo. Si trattenne un istante e poi proseguì. Quel giorno, quando terminai il percorso del mio servizio, portai con me la bambina per lasciarla provvisoriamente nella casa di alcuni miei amici. Nel mio cuore era sorto il grande desiderio di fare tutto il possibile per poterla adottare, pensando che essa avrebbe potuto occupare il posto lasciato vuoto dalla mia bambina. Però dovevo certamente prima consultare mia moglie, cosicché quando essa mi disse che ne era contenta, io andai a cercarla. Il controllore a questo punto si trattenne di nuovo in silenzio. Con una espressione triste, però serena e a bassa voce, concluse dicendo: la bambina era morta 3 giorni dopo che io l'aveva lasciata in consegna a quei miei amici. Essa morì senza che vi fosse stata una causa apparente. Infatti rimase addormentata per sempre. Essa andò veramente come lo desiderava, con sua madre, con la mia bambina e soprattutto con il suo Signore. Sentì naturalmente una grande tristezza, ma poi elevai il mio cuore a Dio per rendergli grazie per il meraviglioso strumento che egli aveva usato per condurre me, peccatore, alla conoscenza del Signore Gesù Cristo. Un giorno anch'io, perché oggi so che sto viaggiando sul treno del cielo, giungerò lassù, dove vedrò la mia bambina e la bambina che mi insegnò la via del cielo. Senza aggiungere altre parole, il controllore continuò il suo lavoro ed io rimasi pensieroso, considerando quanto sono meravigliosi i disegni divini. Amici ascoltatori, che avete ascoltato questa commovente storia, vorrei farvi una domanda. Siete voi sul treno che conduce al cielo? Se non lo siete, credete nel Signore Gesù, accettatelo nel vostro cuore come il vostro personale salvatore e potrete avere questa certezza che un giorno lo potrete incontrare e passare con lui l'eternità.

Alcuni giorni fa ho letto in una recente statistica che in Italia vi sono oltre 50 milioni di cristiani. Ci sarebbe davvero da rallegrarsi se fosse così. Pensate, più di 50 milioni di uomini e donne che seguono Cristo, che lo servono e lo amano, che lo hanno nel cuore. Milioni di persone che hanno quindi la pace con Dio, che non temono la morte, perché sanno che dopo c'è un posto preparato nel cielo per loro. Il nostro paese sarebbe uno dei paesi più felici del mondo. Regnerebbe l'onestà, l'ordine, la giustizia, perché il vero cristiano, vero testimone di Cristo, è anche un cittadino serio e onesto. Ma, amici, la realtà è ben diversa, e lo sai anche tu. Tanto diversa, purtroppo, che qualcuno ha pensato che sia il cristianesimo a favorire la disonestà, l'ingiustizia e il disordine. No, amici, la verità è che la maggior parte di quei 50 milioni di cristiani riportati nella statistica non sono cristiani veri, ma soltanto di nome. Tu, amico o amica che mi stai ad ascoltare, sei un vero cristiano? Gesù è il tuo salvatore, il tuo vero amico? Non pensare che il cristianesimo sia una religione, come si intende comunemente, fatta cioè di un credo, di dogmi, di una serie di cerimonie e di riti. Gesù non è venuto in terra a portare una nuova religione. No, amici, il Figlio di Dio è venuto come uomo nel mondo per manifestare l'amore di Dio verso i peccatori, caricandosi di tutti i loro peccati. È venuto incontro all'uomo perduto e gli ha aperto con la sua morte una strada per arrivare al cielo. Le religioni del mondo sono state inventate dagli uomini e non danno la conoscenza del vero Dio. Sono uomini visionari, infatuati di loro stessi, spesso corrotti e spinti dalla follia a credersi profeti di Dio, che non hanno mai conosciuto. Tu sei circondato da milioni di esseri ingannati dalla menzogna. Vuoi sapere come riconoscere chi dice la verità? Ascolta, ascolta chi ti dice che sei un peccatore e che insegna che con i tuoi sforzi non potrai mai arrivare a Dio. Chi ti annunzia la buona novella, cioè l'Evangelo, che racconta che Cristo è morto per te, per espiare i tuoi peccati e per darti in dono la vita eterna. La verità, amico, è una sola e si trova nell'Evangelo. Essa è compresa solo da chi sente il peso dei propri peccati e desidera avere la pace con Dio. Non è il battesimo che fa di noi dei cristiani, ma la fede in Cristo. La fede trasforma l'uomo e fa di lui un essere nuovo. Gesù ha detto a Nicodemo, un dottore di Israele, che se uno non è nato di nuovo non può vedere ed entrare nel regno di Dio. Tu che ascolti, sei nato di nuovo? Hai cioè creduto che Gesù è morto per te e che un giorno per questa tua fede lo vedrai lassù nel cielo? Se è così, sei un vero cristiano, uno dei pochi veri cristiani che ci sono nel nostro paese.

Alcuni amici che ci seguono con queste trasmissioni ci hanno scritto chiedendoci: ma l'inferno esiste davvero? Se vi interessa, amici ascoltatori, la risposta, ascoltate. La gente ne parla con molta disinvoltura, ma pochi credono che ci sia veramente e nemmeno sanno che cosa sia. Andare all'inferno è diventata un'espressione corrente, un modo di imprecare e una battuta scherzosa. A questo ha certamente contribuito la religione, che molte volte l'ha presentato senza la dovuta serietà, agitandolo come uno spauracchio e abusandone per i propri interessi, tanto che anche le persone religiose che credono che l'inferno esiste non sanno di preciso chi ci andrà a finire. Loro sperano di non andarci e si danno da fare per questo, ma senza nessuna certezza e con le idee molto confuse. Gesù parlò spesso e molto chiaramente di un luogo di tormenti. Perché i giudei potessero farsene un'idea, usò a volte il termine Geenna, che era il nome di un burrone a sud di Gerusalemme. Ai suoi tempi era un luogo di scarico e di incerenimento dei rifiuti di quella città. Anticamente gli stessi giudei, diventati idolatri, avevano offerto in sacrificio ad un idolo in quel medesimo luogo vite umane. Agli uomini che allora come oggi avevano tanta paura dei potenti, di quelli che uccidono il corpo, Gesù insegnò che piuttosto avrebbero dovuto temere Dio, il quale ha il potere di gettare nella Geenna non solo il corpo, ma anche l'anima. Rimproverò anche i sacerdoti del suo tempo che si affannavano per fare dei proseliti, rendendoli figli della Geenna come erano loro, perché non amando Dio e non conoscendo la verità non erano in grado di insegnarla agli altri. L'inferno, amici ascoltatori, è anche chiamato il fuoco inestinguibile, lo stagno ardente di zolfo e di fuoco, il fuoco eterno preparato per il diavolo e i suoi angeli. C'è dunque una eternità di tormenti. Tutta la parola di Dio ci insegna questo. C'è una sofferenza che non finirà mai per quelli che nella loro vita terrena rifiutano di credere e di servire Dio. Hanno finito per servire Satana e la sua causa, per tutti quelli cui nome nel giorno del giudizio non sarà trovato scritto nel libro della vita. A motivo del peccato, amici ascoltatori, l'uomo è nemico di Dio e Gesù ha fatto la pace perché ha preso su di sé l'ira di Dio e il suo castigo. Il sangue di Gesù versato alla croce purifica dai peccati tutti quelli che credono in Lui e li libera dal giudizio. Gesù stesso poteva dire: chi crede in me non è giudicato, ma per chi non crede rimane una terribile attesa, il giudizio. I nomi dei credenti sono scritti nel cielo, col sangue che nessuno potrà cancellare. Se Gesù, amici, è il vostro Salvatore, l'inferno non è per voi. Egli ha detto: chi crede in me ha vita eterna.

Da quando l'uomo è in rivolta contro Dio, egli non ha mai cessato di accusare il suo creatore. Trovatemi, amici, un crimine, un'ingiustizia, una guerra di cui Dio non sia stato accusato di esserne l'autore. Nei tempi di prosperità non si crede in lui, non ci si cura di lui. Coloro che dicono di credere in un essere supremo non si curano di cercarlo. La fede dei più è quasi spenta e Dio è pressoché dimenticato. Gli sono state costruite delle cattedrali, dei templi, delle cappelle. Si pensa di essere più ospitali e caritatevoli degli albergatori di Betlemme, i quali chiusero le loro porte a quel Salvatore che il mondo aspettava da tanto tempo. Credendo di poter trovare Dio negli edifici di pietra, folle di uomini e di donne pensano di adempiere il loro dovere verso di lui, visitandolo quando fa loro comodo, una volta all'anno o alla settimana, seguendo le loro abitudini, oppure più o meno religiose. Ma nel sopraggiungere della malattia, del lutto o di un rovescio di fortuna, ecco che coloro i quali non avevano mai sentito il bisogno di ringraziarlo per i benefici che avevano ricevuto, incominciano a mormorare amaramente verso quel Dio che ingiustamente permetteva proprio a loro, brava gente, che non hanno mai fatto del male a nessuno, tante sventure. Sorgono le difficoltà materiali e la folla di coloro che non hanno mai rese grazie per un solo dei loro pasti si leva per maledire Dio e bestemmiarlo, accusandolo di cattiveria per non aver assicurato loro il pane quotidiano. Che una siccità compromette i raccolti, che un fiume straripi per delle piogge portando sciagure e lutti, ed eccoli che accusano Dio senza vergogna di tutti questi cataclismi della natura. C'è anche chi nel dubbio dice: ma se Dio esiste, perché permette tutte queste cose? E sempre e continuamente la colpa di ogni male va a Dio. Amici che mi ascoltate, non parlate alla leggera verso quel Dio che è carità, che non solo ci ha dato tutto, ma che ha dato anche il suo figliuolo Gesù per tutti noi, per darci la possibilità un giorno di essere vicini a lui per l'eternità. Ha permesso che fosse inchiodato sulla croce affinché pagasse il nostro debito verso Dio. E noi davanti a un così grande amore lo ricompensiamo accusandolo? Quale miseria spirituale! L'apostolo Pietro invitava in una lettera a crescere nella conoscenza della grazia di Dio, che è Gesù Cristo, perché è solo quando ci avviciniamo al Vangelo che noi veniamo alla conoscenza di questo grande amore che sorpassa ogni conoscenza. E allora, solo allora, piegheremo le nostre ginocchia e impareremo a ringraziarlo e a benedire il suo nome, e lo faremo tutti i giorni della nostra vita. Pertanto, amico o amica, qualunque sia la tua situazione, la tua sventura, non accusare Dio, perché Egli ha provveduto per te, dando il suo figliuolo. Credi in lui e accettalo nel tuo cuore e avrai in dono la vita eterna. Se quanto hai ascoltato, amico ascoltatore, ti ha interessato, oppure non ti trovi d'accordo e hai delle osservazioni da fare, falle liberamente, ti risponderemo, e a tutti coloro che ci scriveranno regaleremo quello che stiamo offrendo in questo periodo, un bel libricino.

0: Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti. Una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
3: Primo libro dei Re, capitolo 17. Leggiamo soltanto il verso 7. Ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto perché non pioveva sul paese. Ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto perché non pioveva sul paese. Sono i versi dove si manifesta il ministero del profeta Elia. Elia entra in scena e la sua scena è una scena particolare perché, come ho detto qualche altro posto, Elia, a differenza degli altri, è un profeta di cui non viene raccontata la sua nascita, le sue origini. Improvvisamente entra in scena Elia, ed entra in scena col verso primo del capitolo 17 proprio in questi termini: Elia il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti a Galad. Uno di quelli che si erano stabiliti a Galad. Entra in scena e credo, fratelli, che siccome il profeta Elia è un profeta particolare, credo che ci avrebbe fatto piacere conoscere le sue origini, o no? Da dove viene? Qual è la sua famiglia? Ci avrebbe sicuramente entusiasmato seguire il suo percorso. Ma questo profeta è un profeta che, tra virgolette, non ha storia. Cioè entra in scena così, improvvisamente, pronto per servire il Signore. E lo fa nella maniera più forte possibilmente, perché si presenta al re, ad Acab, e profetizza contro il re. Acab contro il regno di Israele, e dice, inizia il suo ministero con una profezia particolare, dicendo che non ci sarebbe stata né rugiada né pioggia in questi anni se non alla sua parola. Innanzitutto questo ci dice che il profeta Elia è un uomo che è stato preparato da Dio nel segreto. Quanto è importante che noi comprendiamo, fratelli, la necessità di non apparire in pubblico se non siamo stati preparati da Dio. È molto importante questo. Noi viviamo in un tempo dove è importante farsi vedere, è importante apparire, affermarsi, è importante avere una posizione. Se è possibile, bisogna subito, senza seguire più certi percorsi, la famosa, chiamiamola così, va, gavetta, no? Che tanto si è parlato in tempi passati, adesso sembra che quello che conti è avere un posto, un ruolo, essere qualcosa, essere qualcuno. Elia dimostra attraverso la sua vita, come primo passaggio della nostra meditazione stamattina, che quello che lui è, ed è una vita bellissima quella di Elia, straordinaria, lo è perché ha avuto la capacità di essere, rimanere nascosti per lungo tempo nella presenza di Dio. Fratelli, quello che noi riceviamo nella cameretta non lo riceviamo da nessuna parte. Quello che noi riceviamo quando siamo soli con il Signore, noi non lo riceviamo da nessuna parte. Un conto è ricevere nell'assemblea dei santi, e anche quello che riceviamo in chiesa non lo riceviamo da nessuna parte. Ma quello che riceviamo in chiesa è diverso da quello che riceviamo quando siamo soli. E quello che riceviamo quando siamo soli è diverso da quello che riceviamo quando siamo in chiesa. Né l'una né l'altro può sostituire l'altro. Ed Elia entra in scena, mi piace perché il testo dice era uno di quelli che si era stabilito a Galat, uno di quelli, quindi vuol dire che ce n'erano diversi, che ce n'erano altri, che c'erano diversi che forse stavano aspettando, che stavano crescendo, che volevano servire il Signore, che volevano fare quello che sentivano nel cuore. Ma Dio chiama Elia dal segreto della sua vita e lo manifesta pubblicamente perché Dio ha fatto qualcosa di straordinario nella vita del profeta. Se desideri con tutto il tuo cuore servire il Signore, è importante che ritrovi la chiave che hai perso. Tu hai perso una chiave, l'hai persa, o meglio, l'hai messa in un posto che non ti ricordi più dov'è. Vi è mai successo di perdere una chiave? Anche a me. E sapete cosa vuol dire perdere una chiave? Che devi lasciare la porta aperta. E sapete cosa vuol dire che la porta è aperta? Che entra chiunque. Non fai tempo a sistemare le tue cose, che uno viene e mette sotto. Io perdo sempre la chiave del mio ufficio, della mia stanza, perché mia figlia la prende e la porta in giro. E la perdo, e quindi nel tutto il periodo in cui non ho la chiave devo stare attento a mettere quello che voglio mettere sulla scrivania. Perché fogli, fogliettine, poi li trovi in giro, sparsi, scritti, perché lei fa così. Tu hai perso una chiave e non ti rendi conto che tutto quello che stai cercando di accumulare nella tua vita spirituale lo disperdi. Hai perso la chiave della cameretta. La scrittura dice, serra l'uscio e prega il Padre tuo nel segreto. Forse hai perso la chiave di questa cameretta, non riesci più a pregare da solo, preghi in chiesa, preghi in comunità, preghi con i fratelli, ma ti manca il tempo di pregare da solo, ti manca il tempo di stare da solo. Non perdiamo di vista il nostro rapporto con il Signore, non perdiamo di vista le nostre passeggiate spirituali con il Signore. Adamo, dove sei? Vi ricordate? Il Signore, fedele ai suoi appuntamenti, scendeva ogni sera, sul far della sera, nel giardino per passeggiare con Adamo. Un rapporto personale, un rapporto tra Dio e Adamo, tra Adamo e Dio. Elia è stato fortificato in questo rapporto. Non può venire fuori un servo di Dio se ha perso la chiave della sua cameretta, non può venire fuori. Se nella tua parte spirituale più profonda, più intima, continua a entrare gente e pensieri e amici e fratelli e internet e Facebook, non puoi avere un rapporto con il Signore brillante. Non a caso il Signore dice serra l'uscio, non a caso il Signore dice chiudi la porta. Dice così o no? Quando in Matteo, quando dice vai nel segreto, non dice vai in cameretta e lascia la porta socchiusa, non dice vai in cameretta e basta, vai in cameretta e serra la porta, non permettere a nessuno che entri. Forse ti busseranno, ma sei tu che devi aprire per far entrare. Tu puoi decidere in quel momento, in quella comunione profonda tra te e il Signore, di non far entrare nessuno. E lo devi fare, perché in quella comunione che Dio ti dà le cose preziose, le cose meravigliose, celesti, le cose che nessun uomo potrà darti, quando ti chiudi con il Signore, abbandonati nelle sue mani. Puoi iniziare anche a pregare nel silenzio, puoi anche metterti in preghiera e iniziare ad adorare senza necessariamente, tra virgolette, stordire il Signore di richieste, perché le nostre preghiere spesso lo stordiscono il Signore. Sì, ma veramente? Sì, lo stancano pure. Sul serio? Il profeta dice proprio così: mi avete stancato. Noi dobbiamo chiedere al Signore, per carità, dobbiamo farlo, ma a volte parliamo solo noi e non gli diamo a lui il tempo di parlare con noi. Vogliamo ricevere la parola del Signore o no? Amen. Elia è uno, innanzitutto, secondo passaggio, è innanzitutto uno che riceve la parola di Dio. È uno che riceve la parola di Dio. La nostra vita, fratelli, deve essere una vita innanzitutto libera di ricevere la parola di Dio. Non la parola che vogliamo da Dio, ma la parola di Dio. La nostra vita deve essere una parola che deve essere un canale che riceve la parola di Dio, non quello che noi vogliamo. Spesso nel campeggio in Puglia ho parlato di evitare di mettere delle condizioni a Dio, anche perché noi non siamo nulla. Io ho dato un tempo al Signore, ma che vuol dire? E poi stai attento a dare un tempo, perché per il Signore 1000 anni sono come... Io ho dato un tempo, ho detto: Signore, se entro il... allora, facciamo un gioco. Diamo un tempo, se entro il 30 settembre il Signore non ti risponde, che fai? Cambi Dio? Dici: vado da solo, e ti conviene? Cambio strada, se Dio non mi risponde faccio... E che cambia? Non vieni esposto a maggiori pericoli? Sembra quasi che Dio debba ricevere la nostra parola. Signore, se è Dio, deve pure dirci amen, va bene, mi impegno per questo. Se il Signore non fa questo, io ho chiesto a Dio, me lo deve dare, Dio non me l'ha dato. Questa è immaturità, questa è qualcosa che nessuno si offenda, ma proprio elementare, da prima e da seconda elementare. Noi vogliamo da Dio ricevere la parola, la sua parola. Vogliamo che la nostra vita riceva l'acqua della parola che manifesta la sua volontà. E guardate che Elia, come prima parola, riceve la profezia di una carestia. Ce ne sono di persone che profetizzano benedizioni, quante ce ne sono, usando i doni anche inappropriatamente. Tu sei il mio popolo, io ti amo, ti voglio bene, vai avanti. Ci sono persone che profetizzano il bene solo pensando di deviare magari in questa maniera dalle proprie responsabilità. Elia profetizza e profetizza una carestia, profetizza un momento difficile. Noi non dobbiamo avere paura dei momenti difficili. L'importante è che nei momenti difficili riceviamo la parola di Dio, o no? La sicurezza non è nel vivere sempre bene. La sicurezza sta che in ogni momento Dio dal cielo ci dà la sua parola. È quella che ci incoraggia, è quella che ci dà forza, è quella che ci fa sperare, perché se Dio ci dà la parola di una carestia, vuol dire che ci ama e ci sta mettendo al riparo. Ci sarà una carestia, ma ci sarà anche un momento in cui io manderò la mia parola e tornerà la pioggia. E noi vogliamo sperare nel Signore e nella sua parola. Il terzo punto di cui vorrei parlare è il fatto che Elia viene esposto, ma subito dopo gli viene chiesto di rinascondersi. Dice il testo, il verso 3, parti di qua, vai verso oriente e nasconditi. E nasconditi. Questo ci fa capire che la chiave della cameretta deve essere sempre a portata di mano. Non dobbiamo vivere dei momenti dove abbiamo la voglia, il desiderio e sentiamo, ma la nostra comunione con il Signore deve essere continua, quella personale continua. Fratelli, che nessuno me ne voglia, ma anche in chiesa si vede chi ha un rapporto personale con il Signore. Lo si vede, lo vedono gli altri, perché se ne accorsero di Mosè che aveva il volto illuminato. Ma non parlo di volto illuminato, parlo di un rapporto che mette fuori l'evidenza di una comunione vissuta con il Signore, e poi il frutto che si manifesta di quel rapporto personale che noi abbiamo. Nasconditi, nasconditi, e nasconditi presso il torrente che è di fronte al Giordano. Dio ci ha dato una posizione. Nasconditi presso al torrente. Dio ti ha dato una posizione. Stare al centro della volontà di Dio è la cosa migliore che puoi fare. Sentite bene la parola che Dio gli ha dato a Elia: nasconditi presso al torrente. Elia deve seguire attentamente presso al torrente. Se non segue quello che Dio gli ha dato, non potrà ricevere da Dio quello che Dio gli sta per dare. Perché presso a questo torrente, dice il Signore, io ho comandato ai corvi che là ti diano da mangiare. Sentite bene, ho comandato ai corvi che là, cioè Dio gli ha indicato ai corvi pure la posizione. Ha parlato con i corvi Dio. Dio può parlare con tutti, non vi meravigliate. Ha parlato con i corvi e gli ha detto ai corvi: allora, pane e carne, mattina e pomeriggio, mattina e sera. E i corvi giustamente devono obbedire, perché e dovete portarlo al torrente. Non dovete cambiare via, al torrente. Sono stati assunti a tempo determinato, ma l'hanno fatto fedelmente. Al torrente però. Se vuoi vedere la gloria di Dio nella tua vita, devi stare al centro della volontà di Dio. Anzi, certe risposte stanno tardando perché forse non sei nella posizione giusta. Dio non ti ha detto di stare dove stai adesso. Forse devi modificare la tua posizione. È al torrente che devi andare. Tu sai quello che Dio ti ha detto. Sai dove Dio ti ha chiesto di stare. Quindi non puoi lamentarti di qualcosa che non arriva. Cioè, ma Dio, io so le promesse, io so che Dio non mi avrebbe fatto mancare nulla, che sarebbero arrivati anche per me i corvi, però io questi corvi li vedo solo da lontano. Ma sei nella posizione che Dio ti ha detto di stare? Sei al posto che Dio ti ha indicato? Perché i corvi non cambieranno strada. Quello che Dio ha promesso si realizza se rimani nella volontà di Dio. Può essere un aneddoto forse insignificante, perché qualcuno può dire: vabbè, ma che cambia? O vicino al torrente, o un po' più là, tanto i corvi di qua devono passare. Non cambia nulla, ma cambia la tua fiducia in Dio, che anziché avere fiducia di quello che Dio ti ha detto di fare, hai fiducia in te stesso e fai quello che tu senti di fare. Voglio dirti una cosa: non tutte le cose che tu senti vuol dire che sono da parte di Dio. Io lo sento, ma tu non sei una Bibbia. Tu sei un cuore, un'anima che Dio sta plasmando. E certi pensieri potrebbero anche derivare da qualche pietra che sta facendo inceppare il meccanismo di crescita nella tua vita. Noi siamo contenti per i pensieri che Dio ci mette, siamo contenti per i pensieri che abbiamo, ma non possiamo pensare che tutto quello che sentiamo Dio lo approva. Man mano che noi cresciamo nella comunione con il Signore, nella volontà di Dio, allora anche i nostri pensieri e i nostri desideri si allineano con la volontà di Dio. Ma per arrivare a questo è necessario che la nostra vita spirituale continui a rimanere nascosta nelle mani di Dio e a cibarsi delle cose che Dio ha preparato per noi. I corvi, io ho comandato ai corvi che ti diano da mangiare pane e carne. Guardate un po' che strumento Dio sceglie per questo. Ai corvi. I corvi sono animali che si vanno a cercare la carne, non te la danno, sono carnivori. Il corvo vuole la carne, non te la viene a portare. Ma Dio decide che i corvi devono dare da mangiare a Elia. E da qui noi traiamo una lezione molto importante. Ci sono delle circostanze difficili nella nostra vita che ci danno l'apparenza o ci fanno capire che si verificano nella nostra vita per toglierci qualcosa. In realtà quelle circostanze così negative arriveranno per portarci qualcosa. Le circostanze difficili che noi viviamo, a volte brutte, incomprensibili, pensiamo sempre che vengano per rubarci, per toglierci. Dio ha comandato in queste circostanze e attraverso queste circostanze che tu venga cibato, che tu cresca in queste circostanze. Queste circostanze non si verificano perché tu ti venga tolto qualcosa, ma si verificano perché la tua vita venga arricchita ulteriormente. I corvi, impariamo ad accettare i modi in cui Dio vuole operare nella nostra vita. Una delle cose che dobbiamo imparare è accettare il modo in cui Dio sceglie di operare nella nostra vita. Noi avremmo scelto diversamente. A volte noi vogliamo pilotare Dio come deve fare nella nostra vita. Lasciamo che Dio, Lui stesso, scelga i modi come operare nella nostra vita. Forse per te sono incomprensibili, forse per te sarà difficile pensare che un corvo ti possa portare della carne, che una circostanza così difficile, da questa circostanza così particolare tu possa trarre del bene. Forse ti sembrerà difficile, ma Dio le cose più difficili le ha rese facili e apprezzabili, perché noi poi possiamo dare gloria a Dio con tutto il nostro cuore. Affidati al Signore, non pensare di pilotare la provvidenza di Dio. Ti arriverà del bene da chi non te lo aspetti. Ti arriverà una lieta notizia da chi non te l'aspetti. Ti telefonerà proprio la persona che non immagini. Riceverai del bene da chi tu pensi che avrebbe voluto farti del male. Perché Dio sta stabilisce così le cose per la tua vita. Ho comandato ai corvi che là ti diano da mangiare. Elia parte, fa secondo la parola del Signore e si va a stabilire presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. Guardate che bello. E i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina e del pane e della carne la sera. Che vuol dire mattina e sera? Vuol dire che Dio si prende cura di tutta la tua giornata, che Dio quando inizia un'opera la porta a compimento, che colui che ha iniziato un'opera la porta a compimento. Non ti preoccupare delle giornate che sarai chiamata a vivere. Dio ha comandato la benedizione sulla tua vita. Non devi avere timore. Se sei nelle mani di Dio e sei davanti al torrente, presso il torrente, cioè al centro della sua volontà, non ti devi preoccupare di nulla, perché c'è Dio che si è già preoccupato per te e di te. E i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina. Da dove la prendevano? Non lo so, perché c'era un tempo di siccità e di carestia. Ma proprio perché Dio non conosce i tempi di siccità e di carestia, noi abbiamo riposto la nostra speranza in uno che è al di sopra delle difficoltà umane. Non ti affidare all'uomo, non ti affidare a chi ti ha promesso qualcosa, non ti affidare a chi ti sta facendo vedere la luna, non ti affidare a un uomo come te che oggi c'è e domani non c'è più, che oggi ti dice una cosa e domani è costretto per la sua limitatezza a ritrattare. Affidati al Signore che non delude mai. Poi succede una cosa strana, Senti bene. Dio gli aveva comandato a Elia di andare presso il torrente, vero? Ma il verso che abbiamo letto stamattina dice: ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto. Ma non gliel'aveva comandato Dio di andare davanti al torrente? E com'è che quello che Dio gli dà adesso glielo asciuga? Non vi sembra una cosa un po' strana? E lì avrebbe dovuto recriminare, dice: ma mi hai portato davanti al torrente, me l'hai dato e adesso me lo asciughi. Sapete perché succede così? Perché la nostra natura umana è così debole che è in grado la nostra natura umana, fate bene attenzione, di fare idoli anche le benedizioni che Dio ci dà. Le cose che Dio ci dà sono per il nostro benessere, per la nostra vita. Ma stai attento a non fare delle cose che Dio ti ha dato il motivo della tua vita. Per evitare che Elia ad un certo punto dicesse: meno male che c'era il torrente in questo tempo, Dio lo prosciuga. Dio ci dà delle cose, ma le cose che Dio ci dà non vuole che noi dipendiamo da quelle cose. Dio ci ha dato una famiglia, ma stai attento a non far dipendere la tua vita spirituale dalla famiglia. Dio ci ha dato un lavoro, gloria a Dio, ma stai attento a non dipendere dal lavoro al punto che ti dimentichi di chi te l'ha dato. Dio ci ha dato tanto, ma stai attento a non dipendere da quelle cose che Dio ti ha dato dimenticandoti di chi te l'ha dato. Ci sono delle cose che Dio manifesta nella nostra vita che sono bellissime, straordinarie. Vi ricordate la parabola del gran convito? Quell'uomo che aveva avuto dei campi, 5 campi, dei campi, vi ricordate? Viene invitato a cena. Chi gliel'ha dato quei campi? Dio. Ma per quei campi rifiuta la cena. Ma io ho comprato dei campi, devo andarli a vedere. L'altro, 5 paia di buoi, chi gliel'ha dato i buoi? Chi ci provvede a noi, fratelli? Il Signore. Per quei 5 paia di buoi rifiuta la cena. La moglie a quello, chi gliel'ha dato? Il Signore. O no? Fratelli, non sono convinti che la moglie gliel'ha dato il Signore. Chi gliel'ha dato? Il Signore. Per quella moglie rifiuta l'invito. No, ho preso moglie, non ho tempo. Noi siamo così. A volte riceviamo da Dio e dipendiamo da Dio. Stiamo chiedendo un lavoro, Dio ce lo darà, ma ricordati di chi te l'ha dato. Stiamo chiedendo magari una benedizione particolare, Dio ce la concederà. Stiamo chiedendo forse una guarigione, ce la darà il Signore. Ma non ti dimenticare dopo la guarigione di chi te l'ha dato. Non ti dimenticare di chi ti ha abbondato di grazie e di beni, da dove vengono le cose. Dopo un po' si prosciugò il torrente. E Dio chiama Elia e dice: Elia, adesso ho provveduto attraverso una vedova. Cose strane, corvi e una vedova. Cosa può fare una vedova in tempi di carestia? Non ce la può fare il re, tra poco ce la può fare una vedova che non ha né marito né niente. Cosa può fare? Ho comandato a una vedova. Impariamo ad accettare i modi in cui Dio vuole operare nella nostra vita. Forse sono assurdi, ma impossibile, come lo poteva essere per Elia. Ma ciò che è assurdo per noi non lo è per il Signore. Io voglio stare al centro della volontà di Dio e non voglio porre condizioni al mio Dio. Non voglio dire quello che deve fare, non voglio dire come lo deve fare, non voglio dargli un tempo, no, perché il mio tempo e la mia vita è nelle sue mani e quello che lui vuole fare a me mi è gradito, perché dice la scrittura: trova diletto nella sua volontà ed egli appianerà i tuoi sentieri. Stamattina ricordati, pensaci un po', pregaci un po', chiedi a Dio: Signore, aiutami a trovare la chiave della mia camera. Dove l'ho messa? In quale cassetto della mia vita devo andarla a pescare? 2. Sono al centro della tua volontà? E perché non vedo il tuo intervento? Forse la mia posizione, forse mi devo spostare un poco di più, mi devo un po' mettere di più al centro magari della tua volontà? E 3. Lascia che Dio operi attraverso i suoi modi, anche perché se ti fissi che Dio deve operare in una certa maniera, non riconosci neppure quando Dio opera. Se noi ci mettiamo in testa come vogliamo l'intervento di Dio nella nostra vita, succede che poi quando Dio interviene nel suo modo, noi non lo riconosciamo neppure. Invece noi vogliamo vedere la gloria di Dio.

Ciao a tutti! Sembra incredibile, ma siamo finalmente arrivati alla fine di questo lungo viaggio nel Vangelo di Matteo. Gesù era risorto, era apparso ad alcune donne e aveva detto loro di andare ad avvertire gli altri discepoli. E quelle donne avevano fatto proprio così. Siamo quindi alle battute finali del Vangelo, quelle in cui Gesù appare ai suoi apostoli svelando loro quale sarebbe stato il programma da quel momento fino alla fine dell'età presente. Ne parliamo in questo 65esimo e ultimo episodio della serie sul Vangelo di Matteo. Quanto agli 11 discepoli, essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato, Matteo 28:16. Vi ricordate, nello scorso episodio Gesù aveva detto alle donne di dire ai suoi fratelli di andare in Galilea, dove lo avrebbero rivisto. In Galilea era cominciato tutto e in Galilea sarebbe ricominciato tutto. Il primo nucleo di discepoli di Gesù si era proprio formato in Galilea, in Capernaum e dintorni, lo ricordate, vero? Ora Gesù simbolicamente voleva ripartire da lì con i suoi discepoli per illustrare quale sarebbe stato il programma per il futuro. Il programma avrebbe coinvolto tutti i discepoli di Gesù, non solo gli apostoli, ma era logico cominciare da loro, cominciare dal nucleo di coloro che erano stati più a stretto contatto con Gesù, i suoi collaboratori più fidati. Naturalmente qui si parla di 11 apostoli e non più di 12, perché nel frattempo Giuda si era suicidato, come abbiamo visto. Cosa accadde in Galilea? Gesù si mostrò ai discepoli come aveva detto. E vedutolo l'adorarono, alcuni però dubitarono. Matteo 28:17. Colpisce molto il modo sintetico in cui Matteo riassume l'incontro dei discepoli con Gesù risorto. Lo videro e l'adorarono, alcuni però dubitarono. Quindi si prostrarono ai suoi piedi, sorpresi di vederlo, ma ci fu anche del dubbio. Ecco, questo può sembrare molto strano. Come potevano dubitare se Gesù era lì davanti a loro? Però, se ci fate caso, anche negli altri Vangeli emerge in qualche modo questa incredulità di fondo. Gli apostoli avevano già dubitato quando le donne avevano raccontato loro ciò che era accaduto. Luca 24:11 ci dice: quelle parole sembrarono loro un vaneggiare e non prestarono fede alle donne. Ma ora Gesù era proprio lì davanti a loro, come potevano ancora dubitare? Eppure lo stesso Luca, pochi versetti dopo, in Luca 24:36-40, ci riporta in coerenza con Matteo questa incredulità, anche di fronte al Gesù risorto. Ora, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» Ma essi, sconvolti e atterriti, pensavano di vedere uno spirito. Ed egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io». E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Come abbiamo letto, essi pensavano di vedere uno spirito. Possiamo davvero biasimarli? Insomma, essi non si fidavano nemmeno dei loro occhi. Era qualcosa di troppo strano per poter essere vero. Qualcosa di analogo lo avevamo letto nel Vangelo di Matteo nel capitolo 14, quando Gesù aveva camminato sul mare. In quel caso, appena lo videro, i discepoli si erano spaventati e avevano pensato che fosse un fantasma. Poi Gesù li aveva rassicurati dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». Se ci pensiamo bene, è piuttosto comprensibile. Quando accadono cose che sono fuori dall'ordinario, un uomo che cammina sul mare o addirittura un uomo che risuscita, la prima reazione è quella di non credere nemmeno ai propri occhi. Accadrebbe anche oggi. Molti oggi dicono: se Gesù si facesse vedere da me, allora crederei. Ma sei sicuro? Sei davvero sicuro? Io credo che potresti trovare mille ragioni per dubitare lo stesso. Tutte le volte che accade qualcosa che potrebbe essere ricondotto a esperienze soprannaturali, gli uomini sono molto bravi a trovare altre spiegazioni. Talvolta preferiamo credere a spiegazioni molto improbabili piuttosto che accettare che Dio si sia manifestato in qualche modo. Pertanto, non sorprendiamoci dei discepoli, perché noi non siamo diversi da loro. Inoltre ricordiamoci sempre che la risurrezione era davvero difficile da comprendere, perché ciò esulava dalla loro comprensione delle scritture. È vero,

0: Egli lo aveva detto, ma essi non avevano mai davvero compreso a cosa si riferisse. Come leggiamo ad esempio in Marco 9, versetti 9 e 10. Poi mentre scendevano dal monte, egli ordinò loro di non raccontare a nessuno le cose che avevano viste, se non quando il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Essi tennero per sé la cosa, domandandosi tra di loro che significasse quel risuscitare dei morti. Capite? Si erano chiesti che cosa significasse, perché essi al più si aspettavano la risurrezione dei giusti alla fine dei tempi, ma non avevano compreso che Gesù sarebbe risorto subito e in modo definitivo. Ora si erano realizzate quelle parole di Gesù. Ora sarebbe venuto il momento per i discepoli di fare appello alla loro memoria, di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle, di centellinare bene tutte le parole che Gesù aveva detto loro. Comunque, al di là della titubanza iniziale, Gesù cominciò ad illustrare loro il programma in cui intendeva coinvolgerli. Infatti la risurrezione di Gesù era solo l'inizio. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra». Matteo 28:18. Wow, è straordinario ciò che Gesù disse ai discepoli. Gesù ha assunto pieni poteri. Cosa significa avere ogni potere in cielo e in terra? L'espressione in cielo e in terra è un merismo per indicare che Gesù ha pieni poteri dappertutto. Alcuni tendono a pensare che Gesù avrà pieni poteri solo in futuro, mentre nel tempo presente in questo mondo domina il diavolo e Gesù è confinato in un angolo, quasi impotente ad operare. Ma non è così. Gesù stava dicendo già 2000 anni fa ai suoi discepoli che ogni potere gli era stato dato in cielo e in terra. E possiamo essere certi che è così anche oggi. Certo, ci sono aspetti di questo potere che Gesù non sta esercitando volontariamente ancora oggi, perché oggi è ancora un tempo in cui le nazioni hanno i propri governi, mentre al suo ritorno sarà Gesù a regnare. Ma oggi Gesù esercita comunque il suo potere attraverso la sua chiesa, la sua comunità di discepoli, essendo loro guida nel portare avanti la missione che ha affidato loro. Infatti il primo ambito in cui Gesù esercitò il suo potere fu proprio nell'affidare una missione ai discepoli. Di cosa si tratta? Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. Matteo 28, versetti 19 e 20. Nonostante tutta l'incredulità dei discepoli, Gesù diede loro una responsabilità importante, quella di essere suoi ambasciatori in tutto il mondo. Quanto amore egli ha avuto nei loro confronti! Egli conosceva le loro debolezze e anche le nostre. Ma sapeva che potenziati dallo Spirito Santo sarebbero comunque diventati dei formidabili testimoni del regno di Dio. Il loro compito sarebbe stato quello di fare discepoli di Gesù tutti i popoli, fino alla fine, fino al suo ritorno. Persone di ogni nazione e lingua sarebbero diventati discepoli del Divino Maestro. Ovunque nel mondo sarebbero sorte ambasciate del regno di Dio, con persone che avrebbero imparato gli insegnamenti di Gesù e li avrebbero messi in pratica. Dai brani paralleli negli altri Vangeli, ad esempio Luca 24, versetti 36 a 49, e dal libro degli Atti degli Apostoli, in Atti 1:3, apprendiamo che Gesù, dopo la risurrezione, incontrò i discepoli, passò del tempo con loro e li istruì per circa 40 giorni. Furono giorni fondamentali per fare comprendere loro, attraverso l'aiuto delle scritture, come ci ricorda Luca 24, versetti 45 a 47, ciò che Gesù aveva fatto, in modo che essi potessero mettere da parte ogni titubanza. Furono giorni fondamentali per prepararli a diventare quei testimoni fenomenali attraverso la cui testimonianza il Vangelo è davvero arrivato fino alle estremità della terra. E a distanza di 20 secoli è giunto fino a noi. Infatti il libro degli Atti ci conferma che i discepoli, dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, svolsero con grande dedizione la missione che il Signore Gesù aveva affidato loro. Predicarono il Vangelo, prima in Gerusalemme, poi spingendosi in Samaria, per andare in seguito nel resto dell'impero romano, con lo scopo di raggiungere tutto il mondo conosciuto. Molti avrebbero creduto alla loro predicazione. E come si legge nel libro degli Atti? In conseguenza della loro fede, molti si sarebbero battezzati per testimoniare della loro fede in Gesù Cristo e della nuova vita che il Signore dava loro. Nella comunità dei discepoli nel primo secolo, la fede in Gesù e il battesimo erano due realtà che andavano di pari passo. Coloro che credevano si battezzavano, ovvero si immergevano in acqua, per testimoniare con quel gesto simbolico il cambiamento che era avvenuto in loro, attraverso la loro identificazione con la persona e l'opera di Gesù. Si noti che questo brano si riferisce ad un battesimo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, mentre in altri brani del Nuovo Testamento, ad esempio nel Libro degli Atti, si parla sempre di un battesimo nel nome di Gesù. Così può capitare di sentire alcuni che dibattono su quale sia la formula giusta da usare nel battesimo. Addirittura in passato qualcuno aveva dubitato della formula presente in Matteo. Ma onestamente, oggi, persino gli studiosi più scettici, anche non cristiani, ritengono che la forma originale di Matteo 28:19 sia proprio questa. Si tratta piuttosto di capire come interpretarla. Ma qual è il problema? Onestamente credo che nel Nuovo Testamento l'accento non sia su una formula da pronunciare a memoria, ma su ciò che il battesimo cristiano esprime. Chi si immerge deve sapere perché lo fa e cosa rappresenta. Non sono le formule a conferirgli qualcosa. Mi preme sottolineare che quando nella Bibbia si parla di fare qualcosa nel nome di qualcuno, ci si appella all'autorità di quel qualcuno. Nel Nuovo Testamento, dal Libro degli Atti in poi, è evidente che i discepoli di Gesù dopo la sua risurrezione svilupparono un'opinione molto elevata della divinità di Gesù. Nel suo nome pregavano, scacciavano i demoni, guarivano i malati e battezzavano. Per loro fare qualcosa nel nome di Gesù o fare qualcosa nel nome del Signore o nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo non costituiva una contraddizione, ma solo modi diversi di riferirsi sempre all'unico vero Dio e quindi alla medesima autorità. Non si ha la sensazione che per i discepoli fosse importante la formula utilizzata per il battesimo, ma piuttosto la sostanza, l'autorità divina a cui si appellavano e il significato di unione con il Signore Gesù nella sua morte e nella sua risurrezione che il battesimo rappresentava. Inoltre, è stato fatto notare da diversi studiosi che la frase nel nome di era una frase con valore legale che si trovava nei documenti riguardanti, ad esempio, i passaggi di proprietà. I discepoli di Gesù nel battesimo esprimono proprio questo senso di appartenenza, questo passaggio di proprietà dalle tenebre alla luce. Nel comandare ai discepoli la necessità di battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'utilizzo della parola nome è al singolare perché esprime appartenenza all'unico vero Dio che si manifesta in tre persone come Padre, Figlio e Spirito Santo. Non è una questione di formule da usare, ma piuttosto una dichiarazione di appartenenza all'unico vero Dio. Questo concetto di un unico Dio che si manifesta in tre persone, che i discepoli di Gesù hanno sviluppato fin dal primo secolo, non dipende da questo versetto di Matteo, ma è evidente da un'analisi a 360 gradi delle scritture bibliche. Quando Pietro in Atti 2:38 comanda ai primi convertiti di essere battezzati nel nome di Gesù, esprime con parole diverse il medesimo concetto di appartenenza al medesimo Dio che nella persona di Gesù si era manifestato. Credo che il problema di quale formula usare fosse l'ultimo dei loro problemi. Leggendo il Libro degli Atti, notiamo che la comunità dei discepoli crebbe velocemente perché il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Questo lo leggiamo in Atti 2:47. Che bello pensare a quante persone il Signore ha salvato attraverso la predicazione dei discepoli di Gesù. Anche noi oggi, se siamo cristiani, dobbiamo considerare con serietà l'incarico che Dio aveva affidato ai suoi discepoli. Anche noi abbiamo la responsabilità di parlare di Gesù, di ciò che Lui ha fatto dando la vita per i peccati dell'umanità, del suo regno eterno, della risurrezione e della salvezza eterna che possono avere tutti coloro che credono in Lui. Tale incarico non riguarda solo coloro che sono missionari in terra straniera, perché anche noi oggi siamo in missione in un mondo lontano da Dio, a partire dai nostri parenti, dai nostri amici, dai nostri colleghi, insomma, a partire da tutti coloro che conosciamo. E anche noi, come i primi discepoli, abbiamo bisogno che il Signore operi con potenza nelle nostre vite, con il suo Spirito Santo, affinché possiamo essere strumenti per portare la sua salvezza ad ogni creatura. Anche noi siamo coinvolti nel fare suoi discepoli tutti i popoli. Per compiere questa missione non abbiamo solo bisogno di accettare una dottrina, un insegnamento, ma abbiamo bisogno di realizzare un rapporto con Gesù. Egli non ci abbandona, ma è con noi in questa missione. Egli è presente nel mondo e lavora attraverso di noi. Dobbiamo avere fede, dobbiamo avere il coraggio di affidarci a Gesù, sapendo che da parte sua il Signore Gesù ha promesso di essere con noi, di essere con i suoi discepoli tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente, fino al suo ritorno. E possiamo essere certi che Egli mantiene le sue promesse. Sono 2000 anni che il Vangelo viene predicato e ci sono stati milioni e milioni di persone che hanno creduto in Gesù. Ancora oggi, in mezzo a tanto scetticismo, ci sono ogni giorno persone che riconoscono Gesù come Salvatore e Signore della loro vita. Lo Spirito Santo ancora oggi attrae le persone verso Gesù. Gesù sta esercitando ancora il suo potere di persuasione. Non è questo la conferma della presenza di Gesù in mezzo ai suoi discepoli, proprio come aveva promesso? Vi ricordate quando Gesù in Matteo 13, versetto 31 e 32, aveva paragonato il regno di Dio ad un granel di senape? Il granel di senape è piccolo quando viene seminato, ma poi cresce e diventa un albero grande, tra i cui rami gli uccelli possono andare a ripararsi. Sì, è proprio così che sta crescendo oggi il regno di Dio, in attesa del ritorno del re. E quando Gesù tornerà, troverà milioni e milioni di discepoli che lo aspettano e sono pronti a regnare con lui nel mondo a venire. E tu sarai tra questi? Spero proprio di sì. Al termine di questa serie voglio davvero ringraziarvi per avermi accompagnato in questo viaggio. Spero che questa serie di 65 episodi sul Vangelo di Matteo vi sia stata utile per avere un'idea generale dei contenuti di questo Vangelo. Non pretendo di essere stato esauriente, ma credo comunque di aver dato molti spunti per la vostra riflessione personale. Se siete già dei cristiani, dei discepoli di Gesù, credo che non vi abbia fatto male leggere con calma tutto il Vangelo, seguendone lo sviluppo dall'inizio alla fine. E sono sicuro che vi ha avvicinato ancora di più alla persona di Gesù. E se non siete dei cristiani, spero che questa serie vi sia stata utile per avvicinarvi alla persona e all'opera di Gesù. Credetemi, conoscere Gesù può davvero cambiare la vostra vita in un modo non paragonabile a nessun'altra esperienza umana. Prego affinché tra di voi ci sia qualcuno che prosegua la sua ricerca e sperimenti quella conoscenza che può davvero dare un senso alla vostra vita e condurvi ad una pace che supera ogni umana intelligenza. Un abbraccio forte a tutti voi. Ciao.
1: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
2: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
3: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare la Bibbia parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
4: Dopo queste cose, Gesù si fece vedere di nuovo ai discepoli presso il mar di Tiberaide e si fece vedere in questa maniera. Simon Pietro, Toma detto Didimo, Natanaele di Cana, di Galilea, i figlioli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro, «Io vado a pescare». Ed essi gli dissero, «Anche noi veniamo con te». Uscirono e montarono nella barca e quella notte non presero nulla. Or, essendo già mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però non sapevano che fosse Gesù. Allora Gesù disse loro, «Figlioli, avete voi del pesce?» Essi gli risposero, «No». Ed egli disse loro, «Gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete». Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla in su per il gran numero dei pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro, «È il Signore!» E Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse d'un camiciotto perché era nudo e si gettò nel mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca perché non erano molto distanti da terra, circa un 200 cubiti, traendo la rete coi pesci. Come dunque furono smontati a terra, videro quivi della brace e del pesce messovi su e del pane. Gesù disse loro, «Portate qua dei pesci che avete presi ora». Simon Pietro quindi montò nella barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci, e benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro, «Venite a far colazione». E niuno dei discepoli ardiva a domandargli, «Chi sei?», sapendo che era il Signore. Gesù venne e prese il pane e lo diede loro, e il pesce similmente. Questa era già la terza volta che Gesù si faceva vedere ai suoi discepoli, dopo essere risuscitato dai morti. Or come ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro, «Simon di Giovanni, m'ami tu più di questi?» Ed egli rispose, «Sì, Signore, tu sai che io t'amo». Gesù gli disse, «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo una seconda volta, «Simon di Giovanni, m'ami tu?» Ed egli rispose, «Sì, Signore, tu sai che io t'amo». Gesù gli disse, «Pastura le mie pecorelle». Gli disse per la terza volta, «Simon di Giovanni, mi ami tu?» Pietro fu contristato che gli avesse detto per la terza volta, «Mi ami tu?» E gli rispose, «Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che io t'amo». Gesù gli disse, «Pasci le mie pecore. In verità, ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio, stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti». Or disse questo per significare con qual morte egli glorificherebbe il Dio. E dopo aver così parlato gli disse, «Seguimi». Pietro, voltatosi, vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava, quello stesso che durante la cena stava inclinato sul seno di Gesù e aveva detto, «Signore, chi è che ti tradisce?» Pietro dunque vedutolo disse a Gesù, «Signore, e di lui che sarà?» Gesù gli rispose, «Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi». Ond'è che si sparse fra i fratelli la voce che quel discepolo non morrebbe. Gesù però non gli aveva detto che non morrebbe, ma «Se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa?» Questo è il discepolo che rende testimonianza di queste cose e che ha scritto queste cose, e noi sappiamo che la sua testimonianza è verace. Or vi sono ancora molte altre cose che Gesù ha fatte, le quali se si scrivessero ad una, credo che il mondo stesso non potrebbe contenere i libri che se ne scriverebbero.
3: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.
5: Qualcuno si è mai riferito a te come alla persona tal dei tali? Come se non si ricordasse del tuo nome e non gli importasse molto di ricordarsene? Da fastidio pensare che qualcuno non possa o non voglia avere la cortesia di ricordarsi almeno il tuo nome, vero? Ma fatevi coraggio, signori e signore tal dei tali. Qualcuno vi ricorda e siete in buona compagnia. Considerate tutte quelle persone nella Bibbia il cui nome non viene menzionato. In Ebrei 11, dopo aver indicato il nome di 16 santi ben conosciuti, l'autore aggiunge di non avere tempo per raccontarci di Gedeone, Sansone, Samuele, Davide e il resto dei profeti. Poi continua a parlare degli altri, persone il cui nome non viene fatto, che avevano tanta fede quanto le altre celebrità del capitolo. L'autore dice infatti che il mondo non era degno di questo gruppo di come si chiamano. Conclude il capitolo dicendo che tutti questi tizi furono premiati per la loro fede. Poi, dopo aver redatto questo meraviglioso libro della Bibbia, lo scrittore trascura di firmarlo con il proprio nome. Ci sono altri personaggi anonimi, i quali rivestono un proprio ruolo. In Matteo 26, Gesù manda i suoi discepoli a fare i preparativi per la Pasqua. Dice: «Andate in città dal tale e ditegli, il maestro dice, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». «Scusa, signore, non abbiamo afferrato il suo nome, chi è questo tale?» La storia non lo saprà mai. Infatti, egli nell'originale greco è indicato come il signor tal dei tali. Non dimentichiamo poi gli anonimi che fornirono a Gesù l'asino per fare il suo ingresso trionfale a Gerusalemme ed anche la persona senza nome che offrì a Gesù e ai suoi discepoli riposo e conforto nel proprio giardino, un tranquillo posto chiamato Getsemani. Forse sei tentato di sentirti nessuno nel regno di Dio. Hai pochi talenti, stai ancora cercando il tuo dono spirituale, le persone spesso ti scambiano per qualcun altro e sei quasi convinto che non ti farai mai un nome, mai, da nessuna parte. Fatti coraggio, amico, persino se il tuo nome non viene pronunciato da molti, Dio certamente si ricorda chi sei. Non soltanto egli conosce il tuo nome per esteso, ma anche il numero esatto dei capelli che hai sulla testa. Conosce il tuo cuore, le tue preoccupazioni, i tuoi sogni e i tuoi desideri più segreti. Come egli disse ad Israele, io ti ho scolpita sulle palme delle mie mani. Inoltre, non c'è nessun tale o come si chiama scritto nel libro della vita dell'agnello. C'è scritto il tuo nome, un nome molto conosciuto in cielo e molto amato.

0: Radio Evangelo Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Da Confucio a Cristo.
3: Prima puntata.

Quel soleggiato giorno d'autunno c'era grande eccitazione nel villaggio di Chang occidentale. Era successo qualcosa di particolare e da tutte le parti si illuminavano sorrisi e risuonavano parole di congratulazioni. La lieta notizia passava di bocca in bocca. Avete sentito? Che fortuna per il vecchio gentiluomo e l'insegnante Si. Non è che il signor Si avesse vinto una causa con un avvocato o avesse ereditato una fortuna o avesse riportato un punteggio alto in un concorso o ricevuto un riconoscimento ufficiale. Le condizioni esteriori della sua vita rimanevano uguali. Eppure in quel momento si sentiva più fiero di quanto non si fosse mai sentito in tutta la sua vita passata. La provvidenza gli aveva regalato quel giorno un quarto figlio maschio. Che onore gli sarebbe stato tributato dal villaggio. L'orgoglio della sua vecchiaia, il conforto dei suoi anni in declino, qualcuno che provvedesse alle sue necessità, ora, e che coltivasse il culto della sua memoria per le generazioni future. Tutto ciò era assicurato. Un maschio solo, o anche due, potrebbero morire, o non avere dei figli loro, ma avere quattro figli maschi dava una sicurezza che tutti invidiavano. E così i vicini, incontrando per strada quell'uomo così favorito dalla fortuna, si congratulavano con lui ad alta voce, facendogli tanti auguri. La notizia era arrivata anche alle case più lontane. Le donne si radunavano nel cortile della casa dei Si, intorno al piccolo appena nato. Nessuno, naturalmente, andava a trovare la madre, non sarebbe stato conforme ai costumi del tempo, e nessuna donna avrebbe osato correre il rischio dei guai che potevano seguirne. Per un mese intero la madre non avrebbe ricevuto visite, né avrebbe osato entrare in casa di qualche vicino, ma nonostante ciò, ella sapeva che ogni donna del villaggio invidiava la sua fortuna e sapeva quale simpatia e ammirazione l'avrebbero circondata quando sarebbe andata a portare le sue offerte al tempio come ringraziamento per il maschietto. Nel frattempo si sarebbe interessata dei regali, belli e utili, che certamente sarebbero arrivati al piccolo: utensili di creta colorata, indumenti finemente ricamati, preziose scarpine di velluto, cappellini di seta con pregevoli ricami dorati raffiguranti farfalle, dragoni, tigri. L'ora e il giorno della nascita di un bambino venivano accuratamente registrati e da quel momento si poteva cominciare a progettare il suo fidanzamento. Si era nel 13° anno dell'imperatore Tao Kuang, poco prima dell'ascesa della regina Vittoria in Inghilterra, quando venne alla luce il piccolo, la cui nascita avrebbe suscitato tanta gioia. La sua famiglia era piuttosto benestante e anche importante. Sia il padre che il nonno erano uomini di lettere e, oltre a questa attività culturale, possedevano delle proprietà che amministravano con saggezza e profitto. Per diverse generazioni si erano occupati anche di medicina e si tramandavano di padre in figlio alcune preziose ricette per medicinali. A quel tempo il capofamiglia era conosciuto e rispettato in tutta la contrada, dove era ben noto per i progressi che aveva fatto fare alla medicina. Era stato un bravo figlio per i suoi genitori ed era stato generoso come fratello. Era giusto che fosse ricompensato col dono di quattro figli maschi che avrebbero potuto riprodurre le sue virtù nel culto della sua memoria. I ragazzi, mano a mano che crescevano, promettevano tutti molto bene. Si ebbe la soddisfazione di vederli completare con insolito successo gli studi universitari. I primi tre si erano già laureati a pieni voti e il più giovane, del quale principalmente ci stiamo occupando, prometteva di seguire i loro passi. Era un ragazzo allegro e intelligente, piccoletto per la sua età, ma molto maturo, quasi serio rispetto ai suoi più spensierati coetanei. Fin da bambino delle questioni molto gravi lo turbavano. La paura della morte gettava un'ombra di mistero e di paura sul suo futuro. Nessuno conosceva questi suoi pensieri segreti. I bambini non parlano mai di queste cose. Talvolta, nei giorni assolati, il bambino seguiva i fratelli verso il tempio che sorgeva con la sua mole scura sulla sommità della collina vicino alla sua casa. Non senza timore e meraviglia, apriva i cancelli massicci del cortile del tempio, passava silenzioso per corridoi fiancheggiati da statue di dei dall'espressione ostile e sedeva nelle tristi stanze buie dove i sacerdoti, accompagnati da una musica funerea, cantilenavano nenie incomprensibili. Il profumo dell'incenso riempiva l'aria, il suono basso e profondo della campana risuonava nei corridoi poco illuminati e polverosi.
Quegli idoli spaventosi lo fissavano severi da ogni lato e i lineamenti impassibili del Buddha guardavano oltre la sua testa. Con un brivido di inquietudine il ragazzo scappava fuori, nel sole, contento di poter tornare all'allegra semplicità della sua casa. Il tempio sulla montagna era spaventoso, ma ancora di più lo erano i cortili e i chiostri del tempio in città, con i loro dipinti raffiguranti le torture dell'inferno buddista, che rimanevano incancellabilmente impresse nella mente del bimbo. Tornando a casa aveva spesso il sonno turbato da incubi ed era convinto che anche lui, nell'oltretomba, pieno di mistero, avrebbe vissuto quelle atroci esperienze. Qualche volta, nelle notti estive, il piccolo vagava da solo per il cortile, pensando e ripensando alle sue domande senza risposta, cercando, con gli occhi pieni di lacrime, qualche segno nel cielo cupo e immobile. Quando aveva solo 8 anni, il pensiero che più frequentemente gli occupava la mente era: che scopo ha la vita dell'uomo in questo mondo? Il bene non esiste o è irraggiungibile, e la nostra anima è destinata senza speranza a torture senza fine. Ma quando si trovava con gli altri ragazzi della sua età, era pieno di gioia e di vivacità e giocava volentieri. La sua lucida intelligenza e la sua forza di carattere ne facevano il figlio prediletto del padre. Anche i fratelli maggiori vedevano le sue capacità e lo incoraggiavano a proseguire negli studi. «Tu puoi conquistare fama e ricchezza e diventare un gran mandarino», gli dicevano. «Ma che cosa c'è poi di tanto particolare nell'essere un mandarino?» pensava tra sé e sé il bambino. «Prima o poi bisogna morire». Ma poi andava a scuola e si impegnava molto per arrivare al diploma. Ciò non toglie che nei momenti di solitudine e di silenzio ritornavano in lui le vecchie paure. Esse non lo abbandonavano mai, anzi sembravano crescere con lui e nessuno poteva liberarlo. Nel frattempo, in un'altra città lontana, stava crescendo un altro bambino. Mentre il piccolo si piangeva per le sue domande senza risposta, questo bimbo di 5 anni più giovane di lui stava imparando sulle ginocchia della madre la vera fede in Cristo, risposta semplice ma profonda ai problemi e alle domande dell'uomo. Più di 30 anni più tardi, condotti da una mano invisibile, questi due uomini si sarebbero incontrati in una città cinese. L'orgoglioso letterato che fumava l'oppio avrebbe incontrato faccia a faccia il missionario David Hill e avrebbe visto il suo volto sereno, illuminato dalla luce stessa della pace di Dio. Già da allora, certamente, Dio stava preparando la sua risposta al grido incosciente del bambino cinese.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

E naturalmente è sempre bello ritrovarsi insieme al microfono, Maurizio. Ancora una volta grazie per essere tornato fedele e puntuale. Grazie per aver scelto questa frequenza al di là e al di sopra di tutte le altre. Benvenuto all'ascolto di Hai letto il libro più letto?

E ancora una volta voglio ringraziare tutti coloro che hanno scritto, che hanno colto l'occasione di prendere carta e penna, prendere nota dell'indirizzo e poi far seguire una letterina, un biglietto, una cartolina, insomma, tutto quello che è arrivato a noi ha fatto tanto piacere.

Le manifestazioni di affetto, di calore, di simpatia che traspaiono da questi scritti sono sempre motivo di, direi, commozione. Non vorrei adesso così usare termini, non vorrei far leva sui sentimenti o cose, però sinceramente devo dirti che siamo sempre mossi e commossi dal fatto che così qualcuno decida di prendere carta e penna e buttare giù due righe o tre pagine o dieci pagine, quello che è. Insomma, il fatto che tu scelga, che tu voglia metterti in contatto con noi è per noi motivo di grande gioia, di grande soddisfazione. Che poi ci siano anche espressioni di apprezzamento, vabbè, questo chiaramente fa piacere, però la cosa più importante, la cosa che a noi fa proprio piacere al di là di tutto è il fatto che tu prendi del tempo per buttare giù due righe. E è chiaro che quando poi tu dici la Bibbia comincia ad avere un senso, Dio non è più tanto distante, sto imparando a camminare con Dio, sto imparando a lasciare spazio nella mia vita al Signore Gesù, al Figlio di Dio. Insomma, quando qualcuno scrive queste cose, allora sinceramente tocchiamo il cielo con un dito.

Ti ricordo che siamo alle prese con il libro del Levitico e cominciamo oggi a considerare il 24esimo capitolo. Ci stiamo avviando veramente sulla dirittura d'arrivo, abbiamo ancora soltanto 3 capitoli da considerare, poi questo libro così interessante sarà concluso, ma naturalmente hai letto il libro più letto, continua perché ci sono tanti altri libri da considerare ancora.

capitolo 24 sembra essere svincolato dai capitoli precedenti. Nei capitoli precedenti, soprattutto il 23, abbiamo esaminato varie feste, feste che il popolo di Israele doveva celebrare. Nel 24esimo capitolo invece si parla di olio per il candelabro, del pane per la tavola situata nel tabernacolo, e poi si parla di un evento, di un incidente abbastanza triste. D'altra parte, qui ci troviamo davanti ad un metodo che lo Spirito Santo ha usato anche in qualche altra occasione. Per esempio, in un altro libro, il libro dei Numeri, all'ottavo capitolo, troviamo le istruzioni per accendere le lampade. Una breve descrizione del candelabro viene inserita fra i doni dei capi della tribù per la dedicazione del tabernacolo e la purificazione dei leviti. Quindi anche lì le cose sembrano essere disgiunte, svincolate le une dalle altre. Credo che ci sia un insegnamento anche in questo. Credo che questo collocamento apparentemente strano ci insegni che tutto deve essere fatto alla luce e sotto la guida dello Spirito Santo. E questa è una lezione che traiamo da questo capitolo 24 del Levitico, una lezione che poi viene più volte ripetuta nel corso delle scritture, nel corso della Bibbia. Più volte nel Nuovo Testamento troviamo ingiunzioni simili, magari in un contesto tutto diverso, dove non si parla di candelabro e di olio, ma dove il principio di camminare nella luce, quindi camminare nell'onestà, nell'integrità, il principio di comportarsi in modo esemplare nel corso della nostra vita terrena è presente anche lì. Vi sono poi alcuni aspetti pratici di questo capitolo che non devono essere trascurati. Il popolo doveva fornire l'olio per il candelabro e la farina per fare il pane della tavola. Dio fece in modo che tutto il popolo desse il proprio contributo all'adorazione di Dio. E era proprio a Dio che era dedicato il tabernacolo. Ora, forse che Dio non avrebbe potuto procurarsi miracolosamente l'olio, la farina, la tavola, il candelabro, il tabernacolo stesso? Certo che avrebbe potuto. Dio però volle che anche gli israeliti facessero la loro parte. E anche questo principio non è cambiato nel tempo. Dio potrebbe fare tutto ciò che egli desidera in un modo, diciamo così, miracoloso, straordinario, soprannaturale. E invece si serve di noi. Si serve di te, di me. Decide di, in un certo senso, autolimitarsi attraverso le nostre capacità, il nostro potenziale, i nostri doni, i nostri talenti. Ora, il rovescio della medaglia è altrettanto vero. E qual è questo rovescio? È che quando io rifiuto di agire secondo la volontà di Dio nella mia vita, quando io non metto in pratica, non uso, non sfrutto il mio potenziale, i miei talenti, i miei doni, significa che Dio deve ricorrere a qualcun altro. Non significa che Dio si fermi, che il piano di Dio così si arresti all'improvviso solo perché io sono ribelle o mi rifiuto di fare ciò che egli desidera. Significa però che Dio continua, Dio prosegue e sceglie qualcun altro. E chi perde, chi ci va di mezzo, non è Dio, ma sono io. Ecco, questo è un altro principio, un'altra lezione che faremmo bene a tenere in mente. Né possiamo prendere come scusa: ma io non sono capace come Antonio, o non sono istruita come Luisa, non ho i doni e i talenti di Giuseppe, non sono una persona estroversa come Silvia. Tutto questo
non serve a nulla. Queste non sono scuse, anzi, sono scuse, ma sono scuse che fanno acqua da tutte le parti. Ciascuno di noi può fare qualcosa. Ciascuno di noi ha in sé la scintilla di creatività che il Creatore ha messo in noi. Questa scintilla, per diventare qualcosa di producente, deve essere naturalmente aiutata. Agli occhi di Dio tutto è importante e gradito se è fatto per amor suo. Se i miei motivi sono giusti, puri, altruisti, allora Dio li gradirà. Dio dice a ciascuno di noi: porta l'olio che puoi, la farina che puoi, e al resto penserò io. Per quanto riguarda il candelabro, la sua importanza è notevole dal punto di vista spirituale. Perché? Perché probabilmente si tratta dell'immagine più esatta e più bella di Cristo che abbiamo nel tabernacolo. Il candelabro infatti era fatto di oro massiccio, era splendidamente lavorato, formando 7 rami di mandorlo che uscivano da un unico tronco. Solo Aronne aveva la responsabilità di tenere sempre accese le lampade del tabernacolo, come leggiamo nel libro dell'Esodo. E oggi le lampade sono affidate al nostro sommo sacerdote per eccellenza, cioè Gesù. Gesù stesso affermò di essere la luce del mondo. Prima di ascendere al cielo, Gesù disse ai suoi discepoli che essi stessi erano la luce del mondo. E l'apostolo Paolo riprende il concetto quando scrive ai cristiani della città di Filippi: fate ogni cosa senza mormorie e senza dispute, affinché siate irreprensibili e schietti, figli di Dio senza biasimo, in mezzo ad una generazione storta e perversa, nella quale voi risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola della vita.

Ti ricordo che sei l'ascolto di Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Siamo alle prese con il 24esimo capitolo. Capitolo che cominceremo ad esaminare fra pochi brevi istanti.

Il Signore disse ancora a Mosè: ordina ai figli di Israele che ti portino dell'olio di oliva puro, vergine, per il candelabro, per tenere le lampade continuamente accese. Gli israeliti dunque dovevano fornire l'olio d'oliva, e non era poco, considerando che le 7 lampade dovevano restare accese continuamente, 24 ore su 24. Comunque questo diede ad ogni israelita la possibilità di contribuire alle spese per il culto, per mantenere appunto il candelabro. L'olio d'oliva poi doveva essere puro, oggi noi lo chiameremmo extravergine. Insomma, si doveva usare l'olio migliore che si possedeva, perché l'olio rappresentava lo Spirito Santo. Ora, questo gli israeliti non lo sapevano, ma lo sappiamo noi con il senno del poi, e avendo a disposizione l'intero messaggio dell'intera Bibbia. Aronne lo preparerà nella tenda del convegno, fuori del velo che sta davanti alla testimonianza, affinché le lampade ardano del continuo, dalla sera alla mattina davanti all'Eterno. Era una legge perpetua, di generazione in generazione. Quando il tabernacolo era montato, le lampade dovevano essere continuamente accese. Ciò significa ovviamente che quando si era in viaggio non si dovevano tenere le lampade accese. Notiamo inoltre che soltanto Aronne era addetto al candelabro. Nel libro dell'Esodo, come forse ricorderai, troviamo altri particolari al riguardo. Per esempio, lì leggiamo che Aronne vi brucerà su del profumo fragrante, lo brucerà ogni mattina quando preparerà le lampade. E quando Aronne accenderà le lampade sull'imbrunire, lo farà bruciare come un profumo perpetuo davanti all'Eterno, di generazione in generazione. Nel libro dell'Apocalisse troviamo una bella immagine di Gesù che cammina fra le lampade. Un'immagine del Signore Gesù che è presente nella vita della Chiesa. Chiesa intesa in senso lato, non in senso di questa o quella comunità, di questa o quella denominazione o religione. Quando in questo programma parliamo di Chiesa, parliamo di quel gruppo di persone in tutto il mondo che hanno piegato le proprie ginocchia a Gesù Cristo come Signore e Salvatore della propria vita. Perché Gesù Cristo cammina fra le lampade? Beh, perché, come abbiamo detto più volte in questi nostri incontri, egli è l'immagine suprema del sommo sacerdote per eccellenza. Ogni tanto è lì che spunta gli stoppini di queste lampade, cioè opera nella mia vita, nella tua vita, affinché noi siamo o diventiamo quell'uomo, quella donna, quel giovane, quella giovane che egli desidera, cioè persone che vivono come sale della terra e come luce del mondo.

Il testo prosegue e dice: prenderai pure del fior di farina e ne farai cuocere 12 focacce. Porrai dell'incenso puro sopra ogni fila e sarà sul pane come una ricordanza, come un sacrificio fatto mediante il fuoco all'Eterno. Ora anche la farina, così come l'olio, doveva essere fornita dal popolo. E come l'olio ci parla dello Spirito Santo, così il pane ci parla di Cristo stesso. Infatti nel Vangelo di Giovanni Gesù dice: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà fame. Chi crede in me non avrà mai sete. Quindi Gesù che dice: io sono la luce del mondo, e lo stesso Gesù afferma: io sono il pane della vita. Vedi come queste immagini così antiche, immagini appartenenti ad un'epoca a noi così remota, distante, lontana, diventano reali, attuali, immediate, vive, dinamiche. Perché? Innanzitutto perché si inseriscono nel messaggio del libro più letto, la parola di Dio, una parola che non conosce tempo e spazio. E in secondo luogo perché rappresentano colui che è, non colui che è stato una volta, ma colui che è tuttora. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore, il Signore. Come luce del mondo, come pane della vita, Gesù è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Vedi, ecco perché è importante comprendere questa realtà, questo fatto. Non possiamo e non dobbiamo aggiungere nulla a Gesù. Non possiamo e non dobbiamo aggiungere riti, cerimonie, opere buone, una certa condotta di vita, un certo numero di preghiere, un certo numero di atti misericordiosi. Nulla di tutto questo è richiesto a noi. Ciò che ci viene chiesto è di inginocchiarci davanti a Cristo, riconoscerlo come Signore e Salvatore, riconoscerlo come luce del mondo, pane della vita, acqua che disseta. Dopodiché sarà normale, spontaneo, agire in un certo modo, ma non prima.

Questa è la sigla di chiusura che purtroppo ci ricorda che il tempo a nostra disposizione termina qui. Ancora una volta ti abbraccio con tanto affetto, ti ringrazio per avermi tenuto compagnia e naturalmente per il tuo cortese ascolto. Proseguiremo le considerazioni sul capitolo 24 del libro del Levitico nel nostro prossimo incontro, prossima passeggiata. A presto e a risentirci.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Sei insoddisfatto o insoddisfatta? Come te ce ne sono tantissimi altri. Altro che popolo di navigatori, di eroi, inventori, patrioti, esploratori e poeti. A quanto pare noi italiani siamo degli scontenti, degli insoddisfatti. Questo è quanto dice una recente statistica. Ecco, parleremo un pochino di questo oggi qui a Contrappunti. Amici, benvenuti al nostro appuntamento. Mario Pieri adesso in vostra compagnia e staremo assieme come sempre per la prossima

0: d'oretta. Oggi per cominciare il nostro programma ho trovato questa vecchia canzone di Amy Grant, si intitola Everywhere I Go, cioè Dovunque io vado, una canzone che in parte prende spunto dal Salmo 139. Adesso l'ascoltiamo insieme e dopo vedremo anche le parole.
1: Contrappunti, temi, situazioni, motivi e note non sono

Everywhere I Go, dovunque io vada. Ancora, questa è la canzone che vi ho appena proposto, una vecchia canzone di Amy Grant, risaliva infatti al 1985. Ed eccovi allora le parole. Stavo perdendo il mio tempo, eppure ero sicuro di trovare qualcuno che non mi lasciasse mai. Come potevo sapere che nessuno di quelli che avevo trovato era sincero? Nessuno poteva esserlo a parte te, Signore, l'unico amore divino. Il mio cuore e i miei pensieri sono tuoi. Dovunque io vada vedo il tuo volto fra la folla. Dovunque io vada sento la tua voce forte e chiara. Dovunque io vada tu sei la luce che io vedo. Dovunque io vada tu mi trovi. Dove potrebbe andarsene il mio cuore che tu non potessi sapere come trovarmi? Anche lontanissimo da qui tu mi saresti ancora vicino. Ti ho visto nella sera, allo spuntare del giorno. Tu mi tieni ancora più vicino dell'aria che mi circonda. Tu mi circondi ogni momento. Ecco, chi di voi ha familiarità con le scritture, in modo particolare con il libro dei Salmi, senz'altro avrà riconosciuto che questa canzone, come ho già detto prima, prende spunto da uno dei Salmi, e per la precisione dal Salmo 139. Un salmo nel quale si parla della onniscienza, della grandezza di Dio. E ne approfitto, visto che il tempo ce lo concede, almeno fin qui, almeno spero, ne approfitto appunto per farvi ascoltare questo salmo. Lo sentiamo dalla voce di Pino Colizzi.

mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Stupenda per me la tua saggezza, troppo alta, e io non la comprendo. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico, almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce. Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le tue opere. Tu mi conosci fino in fondo. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi e tutto era scritto nel tuo libro. I miei giorni erano fissati quando ancora non ne esisteva uno. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, oh Dio. Se li conto, sono più della sabbia. Se li credo finiti, con te sono ancora. Se Dio sopprimesse i peccatori, allontanatevi da me, uomini sanguinari. Essi parlano contro di te con inganno, contro di te insorgono con frode. Non odio forse, Signore, quelli che ti odiano, e non detesto i tuoi nemici. Li detesto con odio implacabile, come se fossero miei nemici. Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore. Provami, e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di menzogna e guidami sulla via della vita.

Salmo 139 che vi ho proposto per intero non era in programma oggi. Comunque ne approfitto per dire due parole anche su questo salmo che abbiamo appena ascoltato. Ecco, una caratteristica della Bibbia è senz'altro quella di presentare delle grandi verità nel contesto di quella che è l'esperienza personale. In parte questo è dovuto al fatto che Dio non è mai proposto come un soggetto della speculazione intellettuale dell'uomo, ma piuttosto come un oggetto della sua devozione, della sua adorazione e quindi anche dell'obbedienza. Ma questo avviene anche perché nella Bibbia non si considera una verità come veramente conosciuta se questa verità non esercita, possiamo dire, la sua influenza sulla vita della persona che l'ha appresa. Ecco, di questo punto di vista il Salmo che abbiamo appena ascoltato, il Salmo 139, rappresenta senz'altro un esempio classico. Si potrebbe dire che il Salmo insegna quella che è l'onniscienza di Dio, la sua onnipresenza, la sua sovranità, la sua santità. Eppure nulla potrebbe essere così lontano dalle intenzioni del salmista di queste quattro grandi astrazioni. Per il salmista l'onniscienza è la perfetta conoscenza che Dio ha di me, di noi. L'onnipresenza significa che Dio è sempre con me, con noi, dovunque noi siamo, e così via. Ecco, il rapporto io-tu è quindi un concetto fondamentale di questo salmo. Come deve essere allora inteso questo rapporto? Non possiamo accettare l'opinione secondo cui il salmista cercherebbe di fuggire lontano da Dio, conscio del pericolo che corre perché si riconosce appunto come un peccatore. Ecco, lungi dall'essere ansioso di andare dove Dio non c'è, il salmista invece gioisce a motivo della continua comunione che ha con Dio e perfino invita Dio ad esaminare le sue intenzioni, la sua condotta. Ecco, questo è il salmo non di un uomo che fugge lontano da Dio, se fosse possibile, ma di uno che sa bene di non poterlo fare. Non ha quindi rimpianti, ma piuttosto è gioioso proprio di questo fatto. La sicurezza in Dio è la verità centrale di questo salmo, e questo anche un po' in contrapposizione a quello che è l'argomento che andremo ad affrontare dopo, cioè quello dell'insicurezza, della scontentezza, dell'insoddisfazione di tanti italiani. Ecco, il salmista è conscio della perfetta conoscenza che Dio ha di lui, e questo si traduce in pratica nella consapevolezza dell'amorevole cura che Dio ha per lui. Dal versetto 19 in poi il salmo possiamo dire che cambia registro. Infatti questo salmo viene definito anche come un salmo imprecatore. Il salmista lì parla dei nemici, dei suoi nemici, dei nemici di Dio, dell'odio che ha verso di loro. Ecco, non è di questo che vogliamo parlare, però voglio dire solamente due parole su questo punto. Il salmista qui parla direttamente anche a noi che dobbiamo affrontare chi più chi meno le quotidiane molestie morali da parte, non so, di nemici umani oppure sovrumani. Ecco, Dio ha voluto portare a noi attraverso questo salmo un suo messaggio. Il messaggio è questo: ha voluto dirci che la nostra risorsa è una sicura fiducia in Dio, nel Dio onnipotente, e in Lui possiamo trovare il nostro rifugio. Questo però non esclude sicuramente anche un attivo impegno morale. Gaetano Caruso, adesso un altro intervallo musicale. Cerco te, un brano tratto dall'album Voglia di cambiare.

Altro che popolo di navigatori, di eroi, di inventori, di patrioti, di esploratori e poeti, così come vengono definiti gli italiani. A quanto pare siamo degli scontenti, e questo è quanto emerge da una ricerca del Censis di qualche tempo fa sui cittadini di 40 paesi, non soltanto europei, ma anche abitanti della Cina, delle Filippine. Ecco, in questa inchiesta emerge che gli italiani sono i più insoddisfatti del mondo. Infatti il 24,6% si confessa insoddisfatto, contro una media del 18,7% degli altri 39 paesi. I più insoddisfatti sarebbero nel nord più che nel sud del paese. Più dei cinesi, appunto, come dicevo, e più dei filippini. Sono per lo più le donne ad essere insoddisfatte rispetto agli uomini. Eppure, come sappiamo, siamo più ricchi, o meglio, stiamo meglio di qualche anno fa. Ecco, di questo, come ho già detto in apertura di programma, parleremo un pochino oggi qui a Contrappunti, e prendo spunto per queste nostre riflessioni da un articolo che ho trovato nel mensile La Voce del Vangelo, ed è a firma di Guglielmo Stendrich. Ancora qualche dato che emerge da questa ricerca. Per esempio, le regioni del nord-ovest del paese sono le più insoddisfatte di tutte, con il 29,6%, malgrado il fatto che le più alte percentuali di disoccupazione, di povertà, siano invece, come sappiamo, nel meridione. E le donne, per il 30,8%, come ho già detto prima, sono più insoddisfatte degli uomini. Questo malgrado decenni di liberazione e con i nuovi ruoli conquistati nella famiglia, nel lavoro e nella società. Gli italiani sono ancora dei mammoni, come sappiamo, e più della metà degli italiani vive, non sembra possibile ma è vero, a meno di 15 minuti d'auto dalla mamma, mentre l'84,8% degli italiani crede che sia dovere dei figli prendere cura dei genitori anziani. Il 61% dei genitori dice invece che è prioritario per loro risparmiare soldi per il bene dei figli. Ecco, in generale, si pensa che siano le preoccupazioni per il futuro, insieme con lo stress dei troppi impegni e dei compiti del presente, che rendono difficile la vita, e quindi la gente di conseguenza poi è scontenta. L'insoddisfazione regna, e regna a tutte le età, ma più in città che in campagna. Ecco, certamente i pesi della vita, le preoccupazioni per il futuro, le incertezze, il desiderio di fare, di risparmiare soldi per crearsi un futuro più sicuro, non sono problemi proprio solamente di oggi, ma sono problemi che sono sempre esistiti. L'Apostolo Paolo ha dovuto sviluppare e spiegare al suo collaboratore Timoteo una filosofia di vita cristiana capace di creare la gioia e di allontanare l'insoddisfazione. La pietà, Paolo scrisse, riferendosi a una vita indirizzata alla comunione con Dio e alla sottomissione alla sua volontà, la pietà con animo contento del proprio stato è un grande guadagno. Questo è riportato nella prima epistola a Timoteo al capitolo 6. Ecco, in altre parole, la contentezza o soddisfazione nella vita non possono dipendere soltanto dal proprio benessere materiale oppure dalle possibilità finanziarie. Se uno non parte come prima ricchezza dalla fede vivente e vissuta, non troverà mai soddisfazione, vera soddisfazione nella vita. Infatti Paolo, l'Apostolo Paolo, ancora continua dicendo: non abbiamo portato nulla nel mondo e neppure possiamo portare via nulla. Ecco, quindi è ovvio che lavorare tutta la vita per accumulare soldi e proprietà, che poi bisognerà abbandonare quando meno lo si aspetta, è una forma di follia. E questo ovviamente non fa altro che portare all'insoddisfazione.
Il credente non considera affatto la sua vita presente come la sua meta, né come la sua realtà ultima. Ecco, per ora, dice Paolo, avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Al contrario, le persone che vedono nell'accumulare ricchezza, nei risparmi, il significato della loro vita, si fanno del male da sole. E ancora la scrittura ci ricorda in proposito: quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni, di molti desideri insensati e funesti che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione. Ecco, c'è da scommettere che anche gli italiani, che nel sondaggio del Censis hanno professato di essere contenti, basano questo giudizio su fattori come ad esempio la salute, la pace in famiglia, il lavoro, cioè tutte quelle soddisfazioni che potrebbero scomparire da un momento all'altro. Purtroppo anche le soddisfazioni banali che tutti cercano hanno spesso una durata molto molto limitata. Soltanto la persona che trova la propria pace e la propria certezza nella sua relazione con Dio, che non gli potrà mai mancare, ecco, può guardare al futuro con fiducia. Ecco, allora, cercate i veri valori, i valori eterni, i valori che Dio vi propone, e lasciate a questo punto allora le catene dell'insoddisfazione. Ed è con questa esortazione che chiudiamo questo spazio, su questa indagine del Censis.

E c'è ancora tempo per un'altra canzone. Queste stanno arrivando, sono le Sierra Chasing After the Wind, cioè correre dietro al vento.

alcune parole di questa canzone dicono quanto tempo ho sprecato a cercare sotto il sole qualche cosa che potessi chiamare mio, ma tutto il cercare senza fine ha lasciato un vuoto nel mio cuore. Non c'era nulla a cui aggrapparmi e nient'altro che potesse prendere il tuo posto. È un correre dietro al vento, un girare di nuovo a vuoto cercando un piacere che io possa chiamare amico mio. Da qualche parte, in lontananza, tu mi stavi chiamando, ma io, come uno stolto, continuavo ad aggrapparmi alle cose di cui non avevo bisogno.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: E allora non mi resta che a ringraziarvi, come sempre, per avermi fatto anche quest'oggi compagnia qui a Contrappunti. Per quanto riguarda questo programma, vi do appuntamento al prossimo numero e vi invito come sempre a restare con noi. Seguiranno altre interessanti proposte fra poco. Buon proseguimento.

0: Gentili ascoltatori, un annuncio importante da parte della redazione di Radio Evangelo Piemonte, riguardante le nostre frequenze. A seguito dello spostamento dell'impianto di trasmissione, e nell'attesa delle relative autorizzazioni, la frequenza di Torino FM 91 e 500 MHz sarà spenta per alcuni mesi. Ci teniamo però a rassicurarvi, la nostra programmazione non si ferma. Potete continuare a seguirci e ad ascoltarci comodamente attraverso questi canali. In digitale, sul DAB, in tutto il Piemonte cercando il nome canale Evangelo Piemonte. Sul vostro smartphone, scaricando l'app gratuita Radio Evangelo Piemonte. In streaming sul web, collegandovi al nostro sito internet www.radioevangelo.it. In automobile, tramite i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Vi ricordiamo inoltre che le altre frequenze FM sul territorio rimangono regolarmente attive. Biella Ivrea, FM, 88 e 600 MHz, Cuneo, FM 94 e 300 MHz. Vi invitiamo a pregare insieme a noi per una veloce soluzione di questo problema tecnico. A tutti voi va il nostro più sentito ringraziamento per il costante sostegno e per la fiducia che ci accordate ogni giorno.
1: Radio Evangelo Piemonte. Vivere una vita viva!
2: Tempo fa, in una lontana terra dell'antica Grecia, ci fu un'epoca d'oro di dei potenti e di eroi straordinari.
3: Favole?
4: Favole.
3: Favole alla radio. Non solo favole. Una rubrica condotta da Mario Pieri. In redazione Anna Roba.
5: Esopo, l'autore della favola che ascolteremo fra poco, è considerato il creatore della favola greca. Il periodo in cui visse è il VI secolo avanti Cristo. Ecco, sono passati un bel po' di anni da allora, ma la morale e le considerazioni che possiamo trarre da queste favole sono tuttora valide e anche attuali. Ecco, sentiamo la favola di oggi.
6: La volpe dalla coda mozza. Una volpe cui era stata mozzata la coda da una tagliola, ritenendo che non le sarebbe stato più possibile vivere con tale disonore, decise di indurre anche le altre volpi a subire questa medesima cosa, perché nel mal comune avrebbe potuto nascondere la sua menomazione. Dopo averle riunite tutte, perciò, le esortò a recidersi la coda, affermando che quella parte del loro corpo era superflua e costituiva un inutile peso. Ma una volpe ribatté a questi argomenti. «Bella mia», le disse, «se tu non fossi interessata a ciò, non saresti venuta qui a darci questi bei consigli». La favola può essere riferita a quegli uomini che danno consigli non per benevolenza, ma solo nel loro interesse.
5: Non credo che Esopo abbia scelto a caso le protagoniste della sua favola. La volpe infatti è considerata un animale molto astuto e se la volpe con la coda mozza usava la sua furbizia per far cadere nella trappola le sue compagne, esse d'altro canto, facendo uso della stessa astuzia, evitarono di caderci. Ecco, si resero conto che il parlare mellifluo della compagna nascondeva un inganno e rifiutarono il suo suggerimento. Nella parola di Dio troviamo molte esortazioni a ricercare la sapienza e a fuggire ai consigli dei malvagi. Nel libro dei Proverbi, ad esempio, leggiamo: «Figliuol mio, se i peccatori ti vogliono sedurre, non dar loro retta, non ti incamminare con essi. Trattieni il tuo piede lungi dal loro sentiero, perché i loro piedi corrono al male ed essi si affrettano a spargere il sangue. Si tende invano la rete dinanzi a ogni sorta di uccelli, ma costoro pongono agguati al loro proprio sangue e tendono insidie alla loro stessa vita. Tale è la sorte di chiunque è avido di guadagno, esso toglie la vita a chi lo possiede». E E purtroppo fin dall'inizio della sua storia su questa terra l'uomo ha preferito riseguire i consigli del nemico di Dio piuttosto che quelli del creatore. Già nel giardino dell'Eden, come sappiamo, Satana ha messo in dubbio le parole di Dio e l'uomo si è fermato ad ascoltare. Il germe della ribellione si è annidato in lui e anche oggi attorno a noi vediamo i tragici risultati di questo fatto. Ecco, sappiamo bene che se si accende la TV o si prende in mano un quotidiano si sente parlare di guadagni illeciti, di tangenti, di criminalità e microcriminalità, di tanti ragazzini che vengono attirati nella rete della criminalità e che anche per pochi euro accettano di compiere furti che a volte sfociano anche in omicidi. E poi si sente ancora parlare di bambini che si uccidono perché la vita per loro non ha più senso. Di ragazzi che sono caduti nella trappola della droga e che quindi si autodistruggono, ancora di famiglie divise, di guerre fratricide, di miliardi spesi per armamenti quando nel terzo mondo si muore di fame e così via. Ecco, nella parola di Dio è ancora scritto: il vostro peccato vi ritroverà. E l'uomo che pensava di essere giunto alla maturità, che si credeva evoluto al punto di non avere più bisogno di Dio, sta toccando con mano i risultati della sua ribellione al Creatore. Sta dimostrando che il suo cuore è corrotto e che da solo non è capace di fare ciò che è giusto. Sistemi politici fondati da uomini animati dalle migliori intenzioni si rivelano col tempo poi delle mostruosità. Ecco perché questo. Il male, amici, è dentro di noi e lascia il suo marchio su tutto ciò che cerchiamo di costruire da soli senza tenere conto dei consigli di Dio. Nel libro dei Proverbi ancora leggiamo queste parole del Signore: volgetevi a udire la mia riprensione. Ecco, io farò sgorgare su di voi lo spirito mio, vi farò conoscere le mie parole. Ma poiché quando ho chiamato avete rifiutato di ascoltare, quando ho steso la mano nessuno di voi vi ha badato, anzi avete respinto ogni mio consiglio e della mia correzione non ne avete voluto sapere, anch'io mi riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando lo spavento vi piomberà addosso come una tempesta, quando la sventura vi investirà come un uragano e vi cadranno addosso la distretta e l'angoscia. Ecco, l'uomo che rifiuta di ascoltare il Signore incappa inevitabilmente nel suo giudizio. Quando i principi stabiliti dal Creatore non vengono seguiti dalla sua creatura, ne risultano inevitabilmente disarmonia e caos. Eppure Dio dice: provo io forse piacere se l'empio muore? Non ne provo piuttosto quando egli si converte e vive? Nonostante le ripetute ribellioni dell'uomo, Dio lo invita ancora al ravvedimento e a cercare la vita. Ecco, allora dobbiamo chiederci: quali consigli abbiamo seguito finora? Ci siamo mai preoccupati di verificare se la strada che stiamo percorrendo è quella che Dio avrebbe voluto per noi? Il Signore ancora ci esorta con queste parole: fermatevi sulle vie e guardate e domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa e voi troverete riposo alle anime vostre. La Bibbia, come sappiamo, è un libro antico ma non è superata. Essa contiene i consigli di Dio perché l'uomo possa evitare le insidie della morte. Ecco, non trascuriamoli.

Benvenuti amici a questa nostra rubrica al quesito biblico, con la quale esaminiamo le domande che voi, cari nostri ascoltatori, ci rivolgete sulle sacre scritture e le risposte che noi abbiamo mandato. Quest'oggi esamineremo delle domande che ci sono pervenute da credenti californiani. Ovviamente studiavano il Vangelo di Giovanni e queste sono tutte dirette a versetti del terzo capitolo di tale Vangelo. Cominciamo quindi con la prima domanda che chiede: nel secondo versetto del terzo capitolo, un certo personaggio, Nicodemo, dice a Gesù: sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai. Ora, rileggendo il precedente capitolo secondo, leggo: ora questo fu il primo miracolo di Gesù, riferendosi alla trasformazione dell'acqua in vino a Cana di Galilea. In tale capitolo non trovo menzione di altri miracoli. Di che cosa parla quindi Nicodemo? Quali miracoli? Questa è una buona domanda, e per rispondere dobbiamo dire che non necessariamente i capitoli di questo Vangelo seguono una sequenza cronologica ristretta. Può ben darsi che fra le nozze di Cana e la visita notturna di Nicodemo passarono settimane, forse mesi, in cui Gesù, come leggiamo negli altri Vangeli, operò altri miracoli. Giovanni, l'autore del Vangelo, non continua poi scrivendo: e questo fu il secondo miracolo, e questo fu il terzo miracolo. Cita solo il primo per far notare che questo fu il principio del ministero di Gesù e che non aveva fatto prima di allora alcun altro miracolo. La seconda domanda chiede: Nicodemo si recò di notte da Gesù. Ora lo so che molte spiegazioni e supposizioni sono state fatte su questa visita notturna in riguardo a Nicodemo, ma io mi domando: dove si trovava Gesù nella notte? In Gerusalemme? A Nazaret? Dove? Era ospitato da chi? E poi, che fece Nicodemo? Si recò alla casa ed ebbe Gesù svegliato nella notte e fatelo venire a colloquio con lui? Non avrebbe questo attirato la curiosità di tutti? Anche questa è una buona domanda. Ebbene, noi non sappiamo esattamente dove Gesù si trovasse, ma essendo Nicodemo un membro del Sinedrio e volendo tener nascosto questo suo colloquio, c'è da supporre che esso avvenne in Gerusalemme o nelle sue vicinanze. In quanto al dormire di Gesù, può darsi che Gesù, specie se si trovava in Gerusalemme, come facevano i poveri viaggiatori, anche lui con i suoi discepoli si accampasse la notte in qualche piazza della città. Ovviamente Nicodemo aveva spiato o sapeva dei suoi movimenti e conosceva il luogo dove Gesù si trovava, e se questo era il caso non era difficile parlare a Gesù. Probabilmente, che so, erano forse le 9:30 o le 10, era insomma notte, ma non necessariamente tardi, era buio quando Gesù dormiva, e a questo si allude il versetto dicendo che andò di notte. In realtà quello che vuole dire è andò quando era buio, che nessuno lo vedesse. Si chiede poi: quando Gesù dice a Nicodemo nel terzo versetto che egli deve rinascere di nuovo, si riferisce egli forse alla reincarnazione? Anche questa è una buona domanda, ma dobbiamo subito dire che assolutamente Gesù non si riferiva alla reincarnazione, non ne fa alcuna allusione. La Bibbia non insegna la reincarnazione, e la nuova nascita, va notato, che non ha niente a che fare con la nostra vita fisica, come la dottrina della reincarnazione ha a che fare. Non ha a che far nulla col corpo, ma si indirizza alla nostra anima, che a causa del peccato è morta in noi. La nuova nascita si indirizza alla nostra natura spirituale, che sotto il peccato è morta e necessita di rinascere in tutti noi.
cosa che avviene per l'opera dello Spirito Santo quando noi invochiamo dal Signore il perdono dei nostri peccati e la sua salvezza. Un'altra domanda. Ho notato che la Chiesa evangelica fa una grande enfasi sulla nuova nascita, però leggendo il resto dei Vangeli e il Nuovo Testamento non ho trovato altra menzione di essa, ma solo qui in questo terzo capitolo di Giovanni. Inoltre, altre denominazioni cristiane, come per esempio la Chiesa Romana Cattolica, non fa alcuna enfasi su questa dottrina. Mi dica, se Nicodemo non andava e faceva questa domanda, Gesù non avrebbe allora mai parlato sulla nuova nascita? Questa domanda è divisa in tre parti e noi risponderemo dividendo la nostra risposta in tre. Prima, non è vero che la nuova nascita è menzionata solo qui in questo versetto. Già nel Vecchio Testamento essa era profetizzata da Isaia, Geremia, Ezechiele, Gioiele ed altri. Nel Nuovo Testamento se ne parla in Tito, in Romani, nell'Epistola ai Corinzi, in Efesini, in Galati. Essa è data come il principio e l'essenziale elemento per la nostra conversione, trasformazione e salvezza. In quanto al fatto che altre cosiddette denominazioni cristiane, dobbiamo dire che loro non fanno enfasi sulla nuova nascita perché insegnano e fanno enfasi che la salvezza la si ottiene per opere e per mezzo di cerimonie e sacramenti attraverso la Chiesa invece che esclusivamente per la grazia di Dio mediante la fede. Queste altre denominazioni fanno più enfasi e insegnano tradizioni invece di insegnare il puro Vangelo come è trovato nel Nuovo Testamento. Infine, osserviamo che Gesù ha parlato della nuova nascita e se Nicodemo non andava a visitarlo, per certo lui ne avrebbe parlato in un'altra occasione. Certo che fu la volontà di Dio che Nicodemo andasse e facesse quelle domande a Gesù. Cari amici, per oggi terminiamo, vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione e vi esortiamo a leggere le Sacre Scritture attentamente e quando trovate qualche cosa che non potete capire o che suscita in voi certe domande, per favore annotatele e poi scriveteci. Noi faremo il nostro meglio per rispondervi e poi useremo le vostre domande qui su questo quesito biblico, arricchendo in tal maniera anche la conoscenza di altri ascoltatori. Qui Eros Bacoccina, che vi ringrazia per la vostra cortese attenzione, vi saluta ed implora la pace di Dio su voi, sulla vostra famiglia. Che il Signore sia con voi e vi benedica. Ciao.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Atti degli Apostoli, capitolo primo. Nel mio primo libro, o Teofilo, parlai di tutto quel che Gesù prese e a fare e ad insegnare, fino al giorno che fu assunto in cielo, dopo aver dato per lo Spirito Santo dei comandamenti agli apostoli che aveva scelto, ai quali anche, dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni e ragionando delle cose relative al regno di Dio. E trovandosi con essi, ordinò loro di non dipartirsi da Gerusalemme, ma di aspettarvi il compimento della promessa del Padre, la quale, egli disse, avete udita da me, poiché Giovanni battezzò, sì, con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque che erano

0: quando lo Spirito Santo verrà su voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria, fino all'estremità della terra. E dette queste cose, mentre si guardavano, fu elevato, e una nuvola accogliendolo lo tolse dinanzi agli occhi loro. E come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono loro e dissero: «Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo, verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo». Allora essi tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato dell'Uliveto, il quale è vicino a Gerusalemme, non distandone che un cammin di sabato. E come furono entrati, salirono nella sala di sopra dove solevano trattenersi Pietro e Giovanni e Giacomo e Andrea, Filippo e Toma, Bartolomeo e Matteo, Giacomo d'Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti costoro perseveravano di pari consentimento nella preghiera con le donne e con Maria, madre di Gesù, e coi fratelli di lui. E in quei giorni Pietro, levatosi in mezzo ai fratelli, il numero delle persone radunate saliva a circa 120, disse: «Fratelli, bisognava che si adempisse la profezia della scrittura pronunziata dallo Spirito Santo per bocca di Davide intorno a Giuda, che fu la guida di quelli che arrestarono Gesù, poiché egli era annoverato fra noi e aveva ricevuto la sua parte di questo ministerio. Costui dunque acquistò un campo col prezzo della sua iniquità, ed essendosi precipitato, gli si squarciò il ventre, e tutte le sue interiora si sparsero. E ciò è divenuto così noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, che quel campo è stato chiamato nel loro proprio linguaggio Alchedama, cioè campo di sangue, poiché è scritto nel libro dei Salmi: divenga la sua dimora deserta, e non vi sia chi abiti in essa, e l'ufficio suo prenda un altro. Bisogna dunque che fra gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signore Gesù è andato e venuto fra noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno che egli, tolto da noi, è stato assunto in cielo, uno sia fatto testimone con noi della resurrezione di lui». E ne presentarono due, Giuseppe detto Barsabba, il quale era soprannominato Giusto, e Mattia. E pregando dissero: «Tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per prendere in questo ministerio ed apostolato il posto che Giuda ha abbandonato per andarsene al suo luogo». E li trassero a sorte, e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Da Confucio a Cristo.

Vi narriamo oggi la seconda puntata del racconto Da Confucio a Cristo, riguardante la vita del signor Si, del quale abbiamo seguito le vicende relative alla nascita in un villaggio della Cina e anche i suoi primi anni di infanzia ed adolescenza, caratterizzati da una vivacissima intelligenza e da una naturale predilezione per la meditazione su un'infinità di cose che lo turbavano e alle quali non riusciva a dare una risposta. Lo vediamo oggi affrontare il primo importante passo della sua vita, il matrimonio. Il giovane Si andava a scuola da qualche anno quando il vecchio padre, sentendosi ormai vicino alla fine del suo viaggio terreno, divenne impaziente di vedere il suo figlio preferito sistemato col matrimonio. Egli aveva assicurato al suo ragazzo i vantaggi di una buona educazione e aveva provveduto al suo futuro fino a dove i suoi pensieri lo permettevano. Gli rimaneva ormai soltanto da assolvere l'ultimo dei suoi doveri paterni, farlo sposare in una maniera degna. La giovane sposa era stata scelta molto tempo prima e benché nessuno della famiglia dello sposo e tantomeno il ragazzo stesso l'avessero vista, si fecero i documenti necessari e avvenne lo scambio dei regali. La scelta era ormai irrevocabile. Infine fu scelto il giorno e quando esso arrivò andarono a prendere la sposa in lacrime per portarla alla sua nuova casa. Una stanza era stata preparata con carta nuova, con molti preziosi ornamenti, scritte colorate appese ai muri. Su un tavolo sistemato nel cortile erano state poste le immagini degli antenati e le piccole tazze di vino che sarebbero servite per la cerimonia. Quando si udì la musica avvicinarsi, tutti si precipitarono fuori dalla porta per accogliere il corteo con una esplosione finale di mortaretti, tra le grida dei bambini e la calca di quelli che erano venuti per vedere. La sposa, silenziosa, vestita con abiti dai colori sgargianti, fu trascinata piuttosto che accompagnata dalle donne al tavolo dove lo sposo aspettava con il padre e con gli amici. Egli non aveva mai visto il viso della ragazza e anche in quel momento non poteva farsi un'idea del suo aspetto perché ella era avvolta in un lungo abito di stoffa pesante e un grande fazzoletto di cotone le copriva il capo fino alla fronte e per nessuna ragione lei avrebbe osato alzare il capo. Quando le donne la lasciarono, ella cadde in ginocchio e toccò 3 volte la terra con la fronte, in adorazione del cielo, della terra e degli antenati. Lo sposo ripeté subito dopo lo stesso gesto, poi si sedette e le allungò una piccola coppa colma di vino che lei fu costretta a sorseggiare mentre lo sposo, seduto al posto d'onore, a sua volta beve il suo vino. Poi si scambiarono le tazze e sorseggiarono di nuovo. E così la cerimonia nuziale fu completata. Spinta di qua e di là dalla folla e sorretta dalle donne, la ragazza fu trascinata ai suoi appartamenti, mentre i curiosi le si avvicinavano per vedere da vicino il vestito e fare commenti sul suo aspetto e sui suoi monili. Nel frattempo, lo sposo e gli amici festeggiavano l'avvenimento nell'appartamento degli uomini. Forse il giovane Si pensava alla giovane moglie di cui non conosceva nemmeno il viso. Forse avrebbe voluto sottrarla ad una cerimonia così lunga e pesante. Forse avrebbe voluto consolarla per la solitudine che certamente provava, strappata dalla casa paterna e portata in questa casa straniera dove tutto le era estraneo. Gli ospiti vennero ancora per alcuni giorni a guardare la sposa, che stava seduta silenziosa per essere fissata fino a quando gli ospiti desideravano restare. Ma piano piano cominciò a parlare con le donne di casa e fu anche convinta a mangiare qualcosa. E alla fine della prima settimana le cose si erano un po' normalizzate e l'atmosfera era molto più serena. Presto la ragazza si sarebbe sentita sufficientemente a suo agio per partecipare ai doveri domestici e fare da serva ai genitori di suo marito. Quando si sposò, Si aveva solo 16 anni e la sposa probabilmente 1 anno o 2 in più. Ci furono pochi cambiamenti nell'andamento della vita familiare. Lui continuò a vivere in casa di suo padre e continuò i suoi studi come prima. Era affezionato alla sua gentile moglie, la quale certamente comprendeva la regola delle 3 ubbidienze stabilita da Confucio. La donna è soggetta all'uomo e non può condurre alcun affare. A casa, prima del matrimonio, deve ubbidire a suo padre. Quando si sposa, deve ubbidire al marito. Dopo la morte del marito, deve ubbidire al figlio. Non deve avere la presunzione di comportarsi secondo le sue personali opinioni. L'obbedienza reverenziale è il grande dovere di una moglie.
il marito deve guidare e la moglie seguire. Questa è la corretta impostazione del rapporto fra di loro. Il giovane sì aveva senza dubbio un carattere adatto a fare da guida, e ciò avrebbe consentito che regnasse la pace nella loro vita domestica, perché in Cina una donna avrebbe preferito un uomo facilmente irritabile e anche violento, piuttosto che un uomo mite e gentile, sul quale gli altri potessero imporsi. Il dovere del marito di essere forte era altrettanto chiaramente sottolineato dal dovere della moglie di essere sottomessa. Infatti dice ancora Confucio: l'unione tra l'uomo e la donna è simile alla relazione tra i principi superiori e inferiori che ispirano tutte le cose e influenzano le intelligenze della terra e del cielo. La virtù del principio di superiorità è fermezza inflessibile. Il principio inferiore è caratterizzato da malleabilità e debolezza. Così la forza dell'uomo è il suo onore, mentre la debolezza della donna è la sua caratteristica. Il cielo è superiore alla terra, il re è superiore ai suoi ministri, l'uomo è superiore alla donna. Proprio in questo periodo il giovane marito prese il suo primo diploma, rendendo così sempre più orgoglioso il cuore di suo padre. Degli anni che seguirono abbiamo poche notizie. Piano piano vi furono dei cambiamenti nella vecchia casa. La mamma era morta da anni e il padre passò a seconde nozze. Poi morì anche il padre e le immagini tutelari di entrambi i genitori furono appese nel corridoio accanto alle altre tavolette raffiguranti gli antenati e adorate con reverenza dai loro figli. Più tardi la proprietà fu divisa e ciascuno dei fratelli prese la sua parte. Il figlio più giovane si trasferì in una comoda casa alla periferia del villaggio, circondata dai campi e dalle case dei contadini, e continuò nella sua carriera di letterato.